0: servizi fiscali. E quindi proveremo. Vuoi andare? Puoi andare anche al podio se vuoi. Come preferisci. Ok? Allora mettiti qui. Benissimo. Direi che è un motivo importante. E quindi presentiamo questi dati e poi proveremo, insomma, a interagire un attimo con questi dati a partire da quello che facciamo. Vai pure.
1: Allora, buonasera a tutte e tutti. Il compito, la richiesta che ci è stata fatta è quella di provare a riprendere l'analisi che avevamo fatto per il 1° maggio su questa analisi longitudinale dei redditi da lavoro fatta tramite un panel, quindi delle osservazioni ripetute su dei contribuenti che hanno presentato la loro dichiarazione di redditi attraverso la rete del Cappagli. Oggi ci concentriamo su queste tre regioni che, come sapete, anche il senso comune e il dibattito pubblico vengono considerate un po' il triangolo, uno dei triangoli produttivi del nostro paese. Quindi parleremo di circa 88.000 lavoratori e incominciamo a vedere che cosa è successo in questi 6 anni. Purtroppo, dopo i discorsi che sono stati fatti finora, molto, molto alti e anche molto motivanti, a me l'ingrato compito di riportare alla durezza dei numeri. Qua vediamo l'andamento dei redditi da lavoro negli ultimi 5 anni per tutte e tre le regioni e vedete come sostanzialmente, suddividendo i redditi in 5 parti, quelle Q che vedete sono i quintili, sono quindi il primo 20%, quindi Q1 sono i redditi più bassi, il Q5 invece sono i redditi più alti, ossia i lavoratori più ricchi. Come vedete, salgono tutti. Questo è quello che viene definito incremento nominale dei salari. Se vediamo, qua abbiamo fatto dei cartogrammi e mettendo tutte e tre le regioni assieme, ovviamente Bolzano è un po' fuori dalle medie, però questi sono i redditi da lavoro dipendente nel 2020. Nel 2025 si mantiene più o meno la stessa colorazione della mappa, però sostanzialmente se avete dato un'occhiata un po' alle cifre che c'erano, vedete che i redditi sono cresciuti e qua abbiamo il tasso di crescita di questi redditi. Quindi uno potrebbe dire, intanto c'è l'eccezione rilevante di Treviso che si distacca un po' dai valori medi di tutto il Veneto, stessa cosa per Pordenone, PN, che si distacca dai valori del Friuli Venezia Giulia. Comunque vedete degli incrementi a due cifre. Il fatto è che in questi 6 anni c'è stata una fortissima inflazione, no? Data da prima dalla crisi pandemica, successivamente dagli eventi bellici e dei conflitti internazionali che hanno portato su i prezzi. E quindi noi facendo una stima conservativa, non usando i valori più alti che vengono fatti circolare nella statistica ufficiale, abbiamo calcolato un'inflazione al 18%. Se mettiamo questa inflazione al 18%, la sovrapponiamo come layer a questa cartina, vediamo che gli incrementi poi non sono così alti. E qua vediamo un'altra cosa ancora, ossia abbiamo suddiviso la crescita dei salari nominali mettendoci dentro questo 18%. E vedete, se guardate quelle barre gialle proprio, non giallo chiaro, quelle là sono la percentuale di lavoratori che ha avuto un incremento del proprio salario in questi 6 anni superiore al 18%, ossia tale da compensare l'inflazione cumulata che, come dicevo, abbiamo stimato in maniera conservativa. Il giallo un po' più opaco invece è la quota di lavoratori che ha avuto un incremento, sì, ma non superiore al 18%, e poi c'è una quota di lavoratori che ha proprio perso salario. Vedete poi dall'andamento delle barre gialle come questo incremento superiore al 18% sia inversamente proporzionale al quintile di reddito. Questo non vuol dire che i lavoratori più poveri hanno guadagnato di più, ma siccome è un panel, quindi ci sono delle persone che sono entrati nell'osservazione nel 2020, tutti i lavoratori di Q1, come vedremo successivamente, erano lavoratori che all'ingresso nel mercato del lavoro avevano dei salari molto bassi. Dei salari iniziali, ovviamente qua dietro le variabili che influenzano questo dato sono il genere, l'età, la nazionalità, quindi soprattutto gli stranieri hanno salari più bassi e questo insomma non lo diciamo solo noi, ma lo dicono un po' tutte le statistiche ufficiali. Qua infatti scomponiamo la stessa informazione vista in precedenza per le tre regioni. Qua, senza che vi concentrate particolarmente sul dato numerico, è sufficiente guardare queste tre barre questi istogrammi a composizione, vedere come l'andamento che ha la parte gialla e vedere che l'andamento è più o meno simile in tutte e tre le regioni. Sulla mia sinistra trovate il Friuli Venezia Giulia, al centro il Trentino Alto Adige e a destra il Veneto, e vedete che l'andamento è più o meno simile. Questo perché? Questo succede, e vediamo, succede perché qua abbiamo fatto un calcolo che non sempre si fa quando si parla di statistiche sul lavoro e statistiche sui redditi, perché è molto difficile avere dei dati longitudinali, quindi avere osservazioni sulle stesse persone. Qua invece, se osservate la grandezza di quella barra arancione e guardate la percentuale, quella è la percentuale di lavoratori che tra il 2020 e il 2025 sono rimasti nello stesso quintile di reddito, ossia le persone che per 6 anni, continuando sempre a lavorare, non hanno avuto un incremento di salario tale da fargli fare un salto di fascia di reddito. I fasci più piccolini in azzurro sono i movimenti interquintilici, cioè chi è passato da una fascia di reddito ad un'altra, e come vedete sono molto, molto sottili, sono abbastanza impercettibili. Nel report che trovate online poi ci sono tutti i dati più precisi e potete vedere come poi questa mobilità interquintilica è soprattutto una mobilità molto, molto corta, da un quintile adiacente all'altro. Mi sa che mi devo sbrigare. Qua invece, questa è una tavola di mobilità, e vedete tutte le percentuali evidenziate in arancione per le tre regioni sono la percentuale di lavoratori che in 6 anni non si è mossa dal proprio quintile di partenza, e come vedete è valido sia nella parte bassa della distribuzione dei redditi, quindi per i lavoratori più poveri, 63,5, 51,5, leggo il Friuli Venezia Giulia perché è quello che ho più sotto, che ho sopra, ma anche nella parte alta, Q5 e Q4, 79,4, 79,3, 77,4, è come se ci fossero delle classi di lavoratori, o quasi, volendo usare un'espressione un po' forte, delle caste. Io appartengo alla casta dei lavoratori a basso reddito e lì rimango, perché i movimenti da una parte all'altra sono molto difficili. Una risposta che alcuni lavoratori danno a questa situazione è quella della multioccupazione. Questo è un dato che per il quale ringraziamo Caffagli, che ci ha fornito un dato che abbiamo solo noi sostanzialmente, ossia il numero di CUD in dichiarazione, ossia quanti datori di lavoro ha la persona quando presenta la dichiarazione dei redditi. Uno, adottando un'ottica da lavoro autonomo, potrebbe dire: più datori di lavoro ho, più guadagno, perché sono una persona che ha più lavori. Invece qua vediamo come intanto la percentuale di lavoratori doppi o tripli, quindi qua abbiamo evidenziato almeno un datore di lavoro, che più o meno almeno più di un datore di lavoro, che comunque è più o meno simile al in tutti gli anni, con il 2025 quel 3,8% che vi ho evidenziato sopra sono le persone che sono diventate pensionati lavoratori, persone che prima erano in pensione e invece hanno ritenuto di tornare al lavoro. E qua il dato che insomma ci spiega un po' tutto di che cosa sta succedendo. Sostanzialmente il gap che c'è tra chi ha un solo datore di lavoro e chi ha più di due datori di lavoro in 6 anni rimane uguale. Se vedete, quel numerino tra le due linee tratteggiate era di 9.200 euro a favore di chi ha un solo datore di lavoro nel 2020 e rimane di 8.842 euro sempre a favore di chi ha un solo datore di lavoro. Sostanzialmente fare più lavori non conviene, o quantomeno fare più lavori serve a compensare un unico lavoro che dà un reddito troppo basso per il proprio sostentamento. Qua vediamo un'altra rappresentazione di questi flussi. Anche qui ritorna il discorso della chiusura all'interno della propria classe di lavoratori. I flussi tra multioccupazione e lavoro stabile, lavoro singolo, sono molto esigui. Chi entra come lavoratore in mono committenza, chiamiamola così, scusate il termine non è perfetto, ci rimane tendenzialmente, mentre chi entra come lavoratore multijob, quella linea curva che vedete che sale verso la parte arancione del grafico è il flusso dei lavoratori multijob che diventano lavoratori stabili. Quindi sostanzialmente il mercato del lavoro in queste tre regioni che rappresentano le regioni più dinamiche dal punto di vista socio-economico negli ultimi sei anni è un mercato del lavoro in cui ci sono lavoratori di prima classe che hanno condizioni buone soprattutto dal punto di vista salariale e lavoratori di seconda classe che invece hanno stipendi più bassi, più lavori e quindi anche orari più lunghi. Questo è un po' il ragionamento che abbiamo cercato di fare con questi dati.
0: Questo? Allora, ok. Dicevo, grazie molte a Gianfranco Zucca, quindi una situazione, no, quindi direi, chiedo a Walter Nicoletti, presidente delle ACLI del Trentino, una situazione appunto, in qualche modo il titolo di questa ricerca infatti è un'Italia stabilmente fragile, no? Quindi volevo chiederti appunto rispetto al vostro territorio, il Trentino, che comunque ha un modello in qualche modo no, anche molto centrato sul turismo, ecco, che tipo di, ma però è anche un modello di diciamo, un settore economico nel quale il lavoro povero è sicuramente no, una delle problematiche che c'è. Ecco, come vedi tu questa situazione dal tuo territorio?
2: Cerchiamo di costruire una sorta di fenomenologia spicciola, cioè di capire come si spalmano questi dati nella realtà dei territori. Allora è chiaro che si evidenzia quello che un tempo si chiamava un conflitto di classe, anche se oggi il conflitto è per esempio più tra territori. Quello che vediamo è per esempio la composizione di alcuni iperluoghi dove si concentra il turismo, l'overtourism, pensiamo a Fassa, pensiamo a Madonna di Campiglio, pensiamo all'Alto Garda, che sono luoghi carichi di funzioni a tempo, no? Per cui insomma abbiamo l'estate, l'inverno e poi una sorta di desertificazione, no? Ecco, del paesaggio. Ma gli iperluoghi sono anche i nostri fondovalle, ad esempio la città di Trento, che si popola quasi del doppio durante il giorno, salvo poi spopolarsi magari nei weekend. Ecco, quindi da una parte questi luoghi che ai quali si contrappongono diciamo delle aree fragili, delle nuove aree fragili, per esempio aree caratterizzate dal dopo sviluppo. Il Monte Bondone, la città di Trento dove nasce lo sci alpino, oggi è una zona a sviluppo critico dove lo sci è quasi un ricordo, se vogliamo, e c'è la necessità di una rigenerazione. E questo è una contraddizione. Altre contraddizioni sono quelle più sociali, no? Cioè le nuove povertà, che su 250.000 lavoratori e lavoratrici oggi riguardano circa un 10%, o comunque 50.000 persone a rischio povertà. Abbiamo numeri da 22.000 lavoratori in nero, anche all'interno di una provincia riconosciuta sull'esterno generalmente come un territorio, diciamo, ecco, ricco. E, per esempio, le nuove contraddizioni riguardano la casa. In queste località da iperluogo, no? Ecco, è praticamente impossibile per le nuove coppie trovare l'abitazione. Abbiamo ad esempio una emigrazione interna. Dal Primiero si cerca casa nel Veneto, oppure dalla Valle di Fassa si cerca casa in Valle di Fiemme. Gli abitanti della Valle di Fiemme cercano casa nella vicina Valle di Cembra, cioè abbiamo, ecco, delle contraddizioni di questo tipo. La terza considerazione che potremmo fare è quello che potremmo definire una sorta di impoverimento antropologico, cioè è un sistema sociale che ha delle fragilità intrinseche. No, ecco, per esempio, in queste località a forte sviluppo turistico come la Valle di Fassa si registra una criticità rispetto al passaggio generazionale, alla tenuta complessiva del territorio, alla crisi di valori, ecco, potremmo dire, e di coesione sociale. Quindi anche da noi registriamo la necessità, ecco, di mettere in campo delle strategie nuove di rigenerazione delle comunità. Un'esperienza in tal senso, mi verrebbe da dire, no, per citare anche, come dire, una iniziativa di auto-organizzazione del sociale, è quella che è stata chiamata la filiera Trentino, che nasce nel mondo anche della Chiesa, c'è la Caritas, c'è il Vescovo, ci sono le ACLI con ENAIP, ci sono altri soggetti del sociale, ma poi c'è Confindustria, c'è l'università, ci sono gli artigiani, i commercianti, insieme per creare politiche di inserimento, ecco, a livello lavorativo con la popolazione immigrata soprattutto, e quindi creare elementi di nuova coesione sociale per rafforzare una comunità che veramente ha perso. Ecco, se pensiamo ad esempio ai temi della montagna, noi in questi ultimi anni il Primiero perde un 19% di popolazione, negli ultimi 10-15 anni la Valle di Cembra ha perso un decimo della popolazione, attratta generalmente dai grandi centri. Quindi è chiaro che dobbiamo intervenire in questi territori con un neopopolamento, diciamo così, della montagna, affidandoci anche a coloro che sono oggi gli stranieri.
0: Grazie. Allora passiamo invece al Friuli Venezia Giulia, quindi dacci qualche pennellata veloce per capire un po' anche il tipo di lavoro che come ACLI state facendo per affrontare le tematiche che riguardano il lavoro povero.
3: Sì, intanto buon pomeriggio a tutti. Allora, la ricerca è anche molto interessante, tra l'altro il Friuli Venezia Giulia rispetto al tema del lavoro povero in particolare è toccato, studiavo proprio in vista anche del nostro incontro un po' di dati, il lavoro povero tocca soprattutto le persone che lavorano nei servizi e tra questi cito, proprio perché è anche tema della nostra associazione, le colf e i badanti per esempio. E come associazione, penso come anche le altre realtà in Italia, in Friuli Venezia Giulia siamo ovviamente impegnati su tutte quelle che sono delle attività di contenimento e contrasto agli effetti del lavoro povero, perché parliamo di lavoro povero, ovviamente c'è stata rappresentata la situazione di chi si trova in questa condizione, però gli effetti poi sono ovviamente anche il rischio di impoverirsi in senso generale, andare sotto la soglia della povertà e quindi non potersi più permettere tutta una serie di cose, in alcuni casi anche cose che obiettivamente sono superflue. Una delle iniziative su cui siamo impegnati è proprio il progetto Riparto, lo cito perché tra l'altro oggi a Pordenone, in contemporanea alla nostra attività, si è svolto un convegno sul tema. Il progetto Riparto, nel quale come ACLI del Friuli Venezia Giulia abbiamo investito anche il nostro 5 per 1000, lotta, combatte, contrasta il fenomeno del sovraindebitamento e quindi della caduta in povertà di famiglie che purtroppo non ce la fanno e molto spesso non ce la fanno a pagare magari dei servizi per i figli, a pagare delle attività strumentali al percorso didattico, piuttosto che rinunciano alle cure. Ecco, allora, accanto a questo c'è anche il tema dell'educazione alla gestione delle risorse economiche. Una famiglia può impoverirsi, anzi, interessante questi dati perché confrontati con quelli che sono i fattori legati all'impoverimento, al sovraindebitamento, si nota come a volte una famiglia entra in questa condizione per la sottoscrizione di un mutuo, piuttosto che magari anche per delle attività accessorie che non sempre sono essenziali nella vita quotidiana. E quindi come ACLI giochiamo un ruolo di rieducazione finanziaria, di accompagnamento all'esdebitamento quando si può e comunque di contrasto al sovraindebitamento. Accanto a questo, sempre attraverso questo progetto, c'è tutta un'attività legata al microcredito, anche questo di supporto a situazioni di povertà. E, insieme a questo, con i nostri circoli o le associazioni specifiche dove possiamo, sviluppiamo delle occasioni di turismo sociale piuttosto che di accesso per i ragazzi ad attività sportiva, dove magari non sarebbero capaci di pagare le normali rette per fare attività anche semplicemente di calcio o altro tipo di attività, perché comunque cioè, è un po' anomalo parlare di diritto allo sport, però diritto allo sport molto spesso è diritto alla salute, perché lo sport significa anche mettersi in movimento, significa attivarsi, significa avere una condizione di vita più sana. Oltre a queste esperienze cito l'attività di accompagnamento all'esigibilità dei diritti, cioè sostanzialmente con questa bella espressione mi riferisco all'attività di segretariato sociale, accompagnamento ai nostri servizi dove ci sono dei bonus da richiedere, piuttosto che la collaborazione con le Caritas nella distribuzione delle borse spesa. E ultima cosa, proprio perché ci stiamo lavorando in questi ultimi giorni, il nostro prossimo obiettivo è l'infrastrutturazione di un accompagnamento alla tematica della salute, cioè sostanzialmente di contrasto alle lunghe attese all'attesa delle liste d'attesa, quindi l'esigibilità del diritto alla salute. Quindi contrasto e contenimento dei fenomeni del lavoro povero. Grazie.
0: Grazie, qualche pennellata proprio perché il nostro incontro di studi, ne parlavamo anche questa mattina, è un momento di studi e approfondimento, ma per poi sul territorio riuscire a costruire delle risposte concrete. Quindi questa carrellata si è un po' stata di spunto su questo. A questo punto chiederei a Laura Fregolent di raggiungermi, se preferisci il leggio, se no ti facciamo sedere qui con noi, come preferisci tu, ok? Quindi Laura Fregolent appunto insegna urbanistica qui allo UAV, no? Quindi Università Prestigiosa di Urbanistica di Venezia. L'abbiamo invitata per darci una mano ad interpretare alcuni dati che non abbiamo avuto adesso tempo con Gianfranco di presentare, ma appunto li abbiamo forniti a lei, sul tema della casa, che ovviamente incide molto sul reddito in qualche modo delle famiglie, e quindi insomma chiediamo a te un aiuto per leggere questo tema.
4: Grazie a ACLI per l'invito e grazie a IREF per l'interessante lavoro e l'approfondito lavoro. Io mi sono concentrata su un capitolo in particolare che è dal titolo molto significativo, Basta un lavoro per avere una casa. Un capitolo che mette in evidenza in particolare la condizione del lavoratore dipendente che vive in affitto. Questo era, diciamo, il focus principale che veniva trattato dai ricercatori. Ora, che cosa ne esce? La spesa per la casa sostanzialmente rappresenta la voce più importante ed è una voce ancora più importante per le persone che stanno in affitto, per le persone, gli individui o le famiglie che stanno in affitto, più che per le persone o le famiglie che vivono in una condizione di proprietà. Stiamo parlando di una platea, lo diceva bene il dottor Zucca prima, il numero di osservazioni, i dati sono ovviamente riferiti a un corpus specifico, quindi stiamo parlando di una quota di affittuari di circa 94.000 persone e di non affittuari di circa 1.400.000. Il dato, ripeto, è un dato sicuramente sottostimato, lo scrivono anche i ricercatori, una stima per difetto, i valori di Istat sono molto maggiori, ma quello che è interessante è proprio la prospettiva, il trend che viene messo in relazione, la correlazione tra il reddito delle persone, la loro condizione di affittuari o di proprietari e quali sono le differenze di reddito. Cioè stiamo parlando di almeno una media di circa 6.000 euro in meno tra coloro che stanno in affitto e le persone invece che godono di un regime di proprietà. Cosa esce da questa riflessione? Quindi esce che chi paga l'affitto ha meno reddito e l'incidenza della spesa per l'abitazione sul reddito è una spesa molto alta. Questo è un dato molto visibile anche rispetto all'analisi che è stata fatta sui quintili del reddito, no? Dove appunto si vede che i più esposti sono non tanto le persone nel primo quintile, cioè le persone più povere, dove certo che sono molto esposte, ma dove esistono anche politiche di intervento e politiche di sostegno alte, ma sono le persone del quintile, dei quintili successivi. E cioè sono le persone che hanno un reddito insufficiente per acquistare una casa, ma un reddito sufficiente per avere una casa sul libero mercato, ma una casa che gli costa moltissimo, che impatta tantissimo sul loro reddito e quindi complessivamente su quelle che sono le loro condizioni e la loro qualità di vita. Ora, a questo punto sorge spontanea una domanda. Come 42 secondi?
5: No,
4: ah. Ok. Allora, stiamo parlando di un fenomeno nuovo? No. Allora, lo spostamento tra il costo della casa e il reddito inizia alla fine degli anni Ottanta. Alla fine degli anni Ottanta la crescita del costo della casa è aumentata in maniera esponenziale, mentre i redditi delle famiglie sono cresciuti molto lentamente. E questo andamento è andato avanti fino a sostanzialmente a 2006-2008, cioè stiamo parlando a cavallo della crisi economica di quegli anni. Cioè la crisi economica degli anni 2000, questi sono dati della Banca d'Italia, che registra un calo dei redditi, ma non un calo a partire dal 2006, ma non un calo del costo degli affitti. Il costo degli affitti è sempre rimasto altissimo, mentre invece il reddito per le famiglie è diminuito. Ovviamente anche qui abbiamo un significativo impatto sui costi dell'abitazione. Quello che voglio dire è che non ci troviamo di fronte a un problema nuovo, ma bensì è un problema che è molto cronicizzato e che va di pari passo con un progressivo allontanamento a scala nazionale delle politiche pubbliche sulla casa, cioè delle politiche che si devono occupare di casa e di abitare. Paradossalmente va detto che la casa è una risorsa scarsa, dico paradossalmente perché in Europa abbiamo un surplus di qualche milione di case e anche in Italia, non scherziamo, a fronte di una popolazione di altrettanti milioni che si trovano senza un alloggio. Alloggi, se noi guardiamo i dati forniti e contenuti nel report, ma anche i dati Istat, leggiamo dei leggeri miglioramenti. Diminuisce, ad esempio, la quota di popolazione che vive una dicitura di Istat, sono le famiglie a bassa intensità di lavoro. Allora, il dato nazionale ci dice che siamo passati da un 9,2% nel 2024 ad un 8,2% nel 2025. E questo si lega anche ad una positiva crescita dell'occupazione che peraltro è più marcata proprio nelle tre regioni del nord-est. Quindi questo è un dato, per quanto contenuto, un dato importante e significativo. L'analisi del report prosegue guardando alla tipologia familiare, dove anche qui vediamo escono delle considerazioni interessanti. Vediamo come le famiglie unifamiliari siano le famiglie più fragili. In particolare vedovi e vedove con e senza figli, e qui ovviamente popolazione anziana, la popolazione anziana è la popolazione più fragile ed è la popolazione che, se vive in affitto, è ancora più fragilizzata. Non solo la popolazione anziana, donne single e madri single con figli. Istat ci racconta che queste sono le fasce, come dire, più fragili all'interno del contesto sociale, soprattutto quando si incontrano anche condizioni di disabilità sia fisica che sociale. Sarebbe interessante incrociare i dati sul reddito e di chi vive all'interno e di dove vivono le persone nelle condizioni di affitto, cioè incrociare i dati con l'ERP. Non c'è nel report, ma magari in futuro questo sarebbe un dato molto interessante, perché l'Istat ci dice che la popolazione più povera è proprio quella che vive nelle condizioni abitative delle classi, del regime di casa pubblica. Il report sottolinea molto anche le fasce di età degli affittuari, e qui c'è un dato interessante perché la maggior parte delle persone che vivono in affitto, cioè la quota più rilevante, sono i giovani tra i 25 e i 34 anni e i giovani tra i 35 e i 44 anni. Se ricordo bene, siamo intorno quasi al 10 e al 9%. È una sottolineatura importante, perché questo che cosa ci dice? Ci dice della capacità di spesa dei giovani, che non c'è nell'acquisto di una casa. Ora, qui si apre un capitolo, un capitolo che è anche un tema del dibattito, che è quello delle politiche per l'affitto. Cioè, noi siamo un paese tradizionalmente di piccoli proprietari, questa è la nostra storia, con politiche per l'affitto molto contenute, però questo anche nelle dinamiche attuali, considerando, come dire, a politiche nuove rispetto a domande nuove, a bisogni nuovi, credo che dovrebbe essere un punto di attenzione. Non dimentichiamo infatti che la scarsa mobilità sociale, di cui la casa è un responsabile importante, è proprio non facilitata dal fatto che tu non trovi casa, trovi case a costi molto alti, non te la puoi permettere da acquistare, ma anche non te la puoi permettere da affittare. E questo non riguarda solo, come dire, le fasce di alto reddito, ma riguarda, pensiamo, ai giovani talentuosi che preferiscono andarsene dove trovano condizioni anche abitative diverse e molto più facilitate. Ho finito il tempo, vero? Concludo dicendo che a tutte queste indicazioni che ci vengono date nel report, aggiungerei, come dire, rispetto delle prospettive future, soprattutto di policy, che le soluzioni abitative vanno articolate tenendo conto proprio di questa composizione molto ampie e articolate, e a questi bisogni molto articolati che il report ci racconta, perché è proprio a partire dalla domanda che noi possiamo costruire delle politiche efficaci. Grazie.
0: Bene, grazie tante a Laura. Grazie tante Laura anche perché Laura Fregolent dà molto supporto anche ai movimenti dal basso che in qualche modo si mobilitano per sensibilizzare sulla tematica della casa, che è una cosa molto importante in cui siamo coinvolti anche noi, quindi in questa alleanza proprio tra mondo universitario e mondo di chi in qualche modo attiva mobilitazioni sociali. Chiudiamo questo panel con un'ultima proprio pennellata da parte del Presidente della Regione Veneto proprio sul tema della casa, e poi lasciamo spazio anche perché ci ha raggiunto nel frattempo il Presidente della Regione, che immagino abbia i tempi stretti, Alberto Stefani, e quindi lasciamo il passo.
5: Due pennellate, una Belluno, dove ho promesso di portare Emiliano perché è una delle poche province che gli manca del Veneto da visitare, dove porteremo il docufilm Factanza delle ACLI, e dove le ACLI bellunesi stanno facendo quello che riesce meglio alle ACLI: fare e costruire relazioni tra le persone e tra le realtà, Confindustria, il mondo della cooperazione, dei sindacati. Ci stiamo cercando di fare tramite per agevolare la risoluzione dei problemi legati alla casa, al mondo dei lavori, di una zona bellissima, per chi la conosce, il bellunese, ma che presenta delle difficoltà nel mantenimento della demografia delle persone che vi abitano. La seconda, ed è per questo che mi fa particolarmente piacere la presenza del nostro presidente vero regionale, perché con l'assessorato alle politiche sociali e l'amica Paola Roma stiamo cercando di costruire un'alleanza forte in cui le ACLI regionali, ma di tutte le province che sono state coinvolte, parteciperanno alla costruzione del progetto di coprogrammazione degli ATS delle case della comunità. Quindi modi concreti per entrare nella carne viva di quelle che sono le problematiche, con lo stile che abbiamo noi aclisti, cioè di costruire relazioni, alleanze e di mettere sempre il proprio piccolo, grande sapere a disposizione del bene comune. Grazie.
0: Grazie a tutti, lascio la parola al Presidente nazionale delle ACLI, Emiliano Manfredonia.
4: Grazie.
6: Allora, buonasera a tutte e a tutti, grazie di essere qui con noi, insomma di vivere questo momento, grazie a Raffaella, facciamogli un applauso a Raffaella, perché sotto di lei sono tante persone, accanto a lei sono tante persone che costruiscono un po' questo incontro, e spero che porti frutto, ecco, nella nostra attività. Sono veramente onorato di poter presentare il Presidente della Regione Veneto, l'Avvocato Alberto Stefani. Veramente grazie della presenza, e per noi è un onore poterla avere con noi. Noi, Incontro Nazionale di Studi, è un'esperienza delle ACLI, un'associazione che ha 80 anni, anzi qualcosa in più ormai, 82 anni, sono momenti nei quali noi ci troviamo un po' a studiare i fenomeni sociali e cercare di dare delle risposte, anche poter, abbiamo questa fortuna di venire da tutta Italia, anche dall'estero, quindi poter conoscere le esperienze vive delle persone, quindi cerchiamo di studiare i fenomeni e poter anche incontrare persone esperte, anche i politici, per poter trovare delle soluzioni e sollecitare delle soluzioni. E quindi fa veramente piacere la sua presenza, per chi non lo conosce, ma credo che sia molto conosciuto, ma qui questa platea sono diversi dirigenti di tutta Italia. L'avvocato Stefani, il presidente Stefani, è molto giovane, e questo io credo che sia anche un vanto per la Regione Veneto, ma è stato uno dei sindaci più giovani del Veneto, è stato anche un parlamentare molto giovane, e questo non lo ha proibito di essere anche una persona che ha prodotto molto, soprattutto su dei temi a noi interessanti. Ricordo la legge sui caregiver, no? Cercare di creare un collegamento con tutte le forze politiche sul tema dei caregiver, il tema anche del cyberbullismo, e poi ecco, da Presidente della Regione ci racconterà lei, ma in particolare noi oggi ci siamo trovati per parlare del tema del lavoro, in particolare se la transizione ecologica può creare lavoro buono. Poi ci troveremo a Verona a settembre per approfondire invece a 360 gradi il tema del lavoro, un lavoro giusto, un lavoro che costruisce giustizia sociale, costruendo giustizia sociale rende sana la nostra democrazia. Però ecco, lei si è trovata proprio nel momento in cui abbiamo parlato dei dati economici, dei redditi dei lavoratori, in modo particolare del Veneto, che sono dati che arrivano dai nostri CAF, sono circa 80.000 dichiarazioni di redditi che noi abbiamo messo in fila per 6 anni per capire cosa è successo nei redditi delle persone, come ha potuto ascoltare prima, quali sono le conseguenze. Una delle conseguenze è appunto la difficoltà della casa, e so che è uno dei suoi primi impegni da presidente di questa regione. Quindi io la prego di accomodarsi, ecco, e la ringrazio per il suo saluto.
7: Buongiorno, buonasera a tutti e benvenuti tra l'altro in questa cornice straordinaria. Prima, venendo su dalle scale, ho trovato i due busti, uno di Giovanni XXIII e l'altro di Pio X. E mi sono venute in mente due figure che hanno costruito anche la storia della Chiesa, ma che hanno lasciato anche dei messaggi importanti. Il Pio X, che è stato il propulsore della prima codificazione, il suo senso pratico, la sua capacità pastorale di essere vicina anche ai territori, la cura pastorale delle parrocchie e dei territori. Il secondo, che aveva ricordato la Chiesa come fontana del villaggio. Io ricordo sempre che l'associazionismo è la fontana dell'amministrazione, anche e soprattutto quella locale. Di chi come me viene da un'amministrazione locale sa quanto questo sia fondamentale. Proprio per questo, con l'assessore Paola Roma, abbiamo voluto includere queste realtà nella coprogettazione, nella coprogrammazione degli ATS, di queste realtà che oggi dovranno vincere la sfida del sociale, e l'abbiamo voluto fare con un assessorato specifico. Il primo provvedimento che abbiamo voluto adottare con la nuova giunta regionale prima del 31 dicembre è stata proprio l'investimento sugli alloggi sostenibili. Abbiamo investito 50 milioni di fondi comunitari che abbiamo riprogrammato entro il 31 dicembre e che abbiamo voluto destinare a riqualificazione di immobili ERP per una parte, dall'altra un'altra quota che invece destineremo all'ERS, e siamo al lavoro proprio in questi giorni, quindi direi che il tempismo è perfetto per depositare la legge sull'ERS, sul social housing qui in Veneto. Una legge che ancora non esisteva e di cui il Veneto ha assolutamente bisogno, che stiamo condividendo tra l'altro con tutte le realtà legate al tavolo casa e che ci permetterà di poter provare a dare una risposta a quell'area grigia di cui si parlava prima. Ci sono tantissime realtà, tantissimi giovani, tantissime famiglie che magari hanno un lavoro ma con un reddito molto modesto, che escono dalla possibilità di avere edilizia ERP, ma non hanno diritto ad altre forme di sostenibilità dal punto di vista degli alloggi. A queste persone la politica deve dare una risposta, e a queste persone noi possiamo dare una risposta, soprattutto anche a tanti giovani, permettetemi di dirlo, se saremo in grado di costruire una proposta normativa seria, di poter attrarre investimenti, di poterli destinare ad alloggi sostenibili. Qualche giorno fa incontravo un giovane infermiere appena laureato che mi dice: guarda, io ovviamente i giovani hanno questa tendenza, no, con me, a potersi anche esprimere in maniera un po' più libera, e mi dice: io mi sono laureato qualche mese fa e ho vinto un concorso per lavorare all'interno di una ULS, prendo 1500 euro al mese e devo pagare un affitto a Verona di circa 850 euro al mese. Qualcuno mi deve spiegare perché io non dovevo accettare tre proposte che mi sono arrivate dall'estero, in cui prendevo il triplo, in cui mi davano anche come formula di welfare aziendale un alloggio sostenibile, e io mi sono trovato in difficoltà nel dare una risposta. E quindi tante volte dobbiamo anche domandarci se dobbiamo cominciare a esplorare anche strade nuove, anche il tema del welfare aziendale. Noi in Veneto abbiamo una direzione all'interno di Veneto Lavoro che si chiama Veneto Welfare, che vorrei rendere nei prossimi mesi una realtà a sé, una società partecipata della Regione Veneto che si occupi esclusivamente di politiche di welfare aziendale, anche e soprattutto in relazione alle piccole e medie imprese. Non possiamo dimenticare che questo territorio è un territorio fatto di tantissime anche microimprese, di imprese con pochissimi dipendenti che non hanno la possibilità di finanziare formule di welfare aziendale. E questa deve essere una strada che noi dobbiamo avere il coraggio di percorrere se vogliamo guardare al futuro e se vogliamo dare soprattutto welfare ai lavoratori e a chi tutti i giorni, magari pur avendo uno stipendio, non è in grado di affrontare le sfide di tutti i giorni, con ovviamente l'aumento del costo della vita. Sono sfide che richiedono l'impegno di tutti, e proprio per questo abbiamo voluto coinvolgere anche le ACLI nel disegnare le strategie del sociale del nostro territorio. Quando mi sono presentato in campagna elettorale e ho proposto di mettere il sociale come primo punto del programma, qualcuno è rimasto un po' stupito. Io credo che chi guarda il futuro e chi guarda i trend dei prossimi 20 anni non possa che fare questa scelta. Oggi le necessità del mondo del lavoro, oggi le necessità delle imprese sono le stesse necessità della politica. I lavoratori necessitano aiuto nei carichi assistenziali, aiuto per quanto riguarda il sostegno agli asili nido, aiuto per quanto riguarda il welfare, che sono le stesse sfide che la politica deve affrontare soprattutto nei prossimi 20 anni, dove avremo un aumento della popolazione pronunciato. Ogni 2 over 85 fra 20 anni in Veneto avranno un terzo over 85, che è una notizia sicuramente positiva perché vuol dire che si vive più a lungo, ma significa anche ovviamente garantire dei servizi sociali all'avanguardia, capaci di affrontare una società che sta cambiando. Allora ben vengano incontri come questo, che permettano di guardare alla società di oggi ma con uno sguardo al futuro, perché la politica ha bisogno di scelte strutturali, magari non sempre popolari, ma che guardino al futuro e che guardino all'impatto che esse potranno produrre nei prossimi 20, nei prossimi 30 anni. E io voglio essere al vostro fianco e spero che anche voi siate al nostro fianco per affrontarle al meglio. Grazie a tutti.
8: Buonasera a tutti, e siamo arrivati dunque al terzo panel di questa giornata, un panel in cui approfondiremo un tema che ci ha accompagnato nel corso di questa giornata, in sottofondo quello della transizione ecologica, una sfida, un'opportunità per le imprese e non solo, per creare quindi nuove opportunità di lavoro, per creare nuove possibilità di sviluppo e quindi a beneficio dell'impresa, ma anche di chi ci lavora, e quindi tutto quanto anche a beneficio della qualità della vita in generale. E allora ne parleremo nel corso di questa nostra tavola rotonda con i nostri ospiti, che inviterei a raggiungermi sul palco, a partire da Franco Mosconi, professore di economia industriale dell'Università di Parma. Paola Balbonesi, presidente dell'OIPE, Osservatorio Italiano sulla povertà energetica. Stefano Micelli, professore di economia e gestione delle imprese dell'Università

0: imprese verso la transizione ecologica, garantendo dunque competitività ma anche un miglioramento della qualità del lavoro. A lei.
1: Pronto? Sì. Grazie dell'invito. Sono arrivato molto puntuale, sono molto contento di aver seguito tutti i lavori, perché io insegno economia industriale e quindi si tende ad andare a convegni dove parlano i tuoi virgolette simili, e invece è molto istruttivo frequentare luoghi dove si parlano anche altri linguaggi, e oggi per chi insegna economia industriale sono stati usati linguaggi di primo acchito molto lontani. Poi dopo magari ci torno fra un attimo, quindi mi scuso se devo andare via, ma prima, non è mia abitudine, ma devo per forza prendere il treno delle 18:26, non posso purtroppo prendere quello dell'ora successiva per l'Emilia. Allora, mi faccia fare un esempio di quelli che non fanno ingelosire nessuno, perché quando citi la nota casa del cavallino rampante, che praticamente occupa una città, perché Maranello è di fatto, ecco, non, mentre so, se citi un'azienda della moda, Alfa fai torto a Beta, se citi, rimango all'Emilia Romagna, un'impresa di piastrelle anziché un'altra, se citi la Ferrari. Recentemente uno dei loro dirigenti, non del lato finanza, ma del lato produzione, di quella che con un linguaggio un po' antico siamo per fortuna tornati a chiamare economia reale, che l'avevamo, è stato ricordato prima nel bellissimo intervento geopolitico, fino a un certo punto la finanza era, primeggiava dappertutto, questo alto dirigente della Ferrari ha fatto l'esempio della fonderia. Uno dice, ma come? Nel terzo decennio del ventunesimo secolo, l'azienda che fa le auto sportive di lusso più care al mondo c'ha la fonderia? In questa fonderia, che ha, lui ha fatto vedere la mappa di Maranello e c'erano appunto i due riquadri rossi della fonderia, dei loro tecnici di altissimo livello, quegli operai, persone che probabilmente escono dagli ITS, accanto agli ingegneri, studiano le combinazioni dei nuovi materiali. Arrivano a mixare delle nuove leghe di alluminio per avere materiali sempre migliori da tutti i punti di vista, delle performance, del risparmio energetico e così via. Quando arrivano a una nuova lega di alluminio, non tengono il brevetto chiuso in cassaforte a Maranello o da dove sta la Hall, lo passano ai loro fornitori, che sono delle piccole e medie imprese emiliano-romagnole, tipicamente. In questo modo il know-how e la conoscenza che loro hanno prodotto, date le loro spalle larghe, si diffonde a una parte rilevante del tessuto economico. Allora è un esempio, moltiplicatelo, e non voglio parlare solo dell'Emilia Romagna, qui siamo in una regione che ha performance importanti, poi l'Emilia Romagna è superiore in alcune cose, ma non siamo qui per discutere questo. Moltiplichiamo questo passaggio di conoscenze, di saper fare, di know-how, per tutti i settori, poi c'è Stefano che di innovazione è molto esperto, che hanno comunque una base tecnologico-scientifica importante, le scienze della vita e quindi la farmaceutica, le biotecnologie, la meccatronica, che è l'unione di meccanica ed elettronica più il digitale, la stessa industria alimentare, dove è stato ben spiegato da alcuni interventi evocativi, si gioca tanta parte della transizione. Ecco, allora cosa fa un territorio ricco? Fino a pochi anni fa, la cosiddetta corrente principale, il mainstream, che dominava e probabilmente domina ancora nel dibattito economico, avrebbe enfatizzato solo il lato della competitività. Oggi alcune esperienze, tra le quali c'è certamente una parte importante della manifattura emiliana, non solamente, ma io parlo di quello che conosco, ha, diciamo, dimostrato

0: entrato in natura che i due lati della medaglia ci vogliono tutte e due. Ci vuole tanta innovazione e ci vuole quell'idea di coinvolgere la forza lavoro, di coinvolgere la comunità territoriale dove vivi in tanti modi. Il welfare aziendale è probabilmente uno dei modi principali. Io credo a noi gli imprenditori ci possono essere simpatici o antipatici, intendo i capi azienda. Quando però le aziende fanno e finanziano con il loro bilancio programmi di welfare aziendale, dove ci sono dentro le spese mediche, le spese per i libri di testo e fanno i programmi di riaddestramento, ecco, io penso che in quel caso lì la famosa funzione sociale dell'impresa. Vengo e chiudo al punto che mi stava a cuore insegnando soprattutto politica industriale. C'è un convitato di pietra in tutti i discorsi, ripeto, bellissimi che ho sentito. Per portare, per condurre in porto. Lasciamo stare la transizione, voi, la famosa discorso delle transizioni gemelle entrata nel dibattito, nel discorso pubblico. Supponiamo che quella digitale abbia il suo corso e vada per forza. Poi non è vero che vada sola, ma facciamo questa ipotesi. Resta la transizione ecologica, che è una delle due transizioni gemelle. Serve una montagna di soldi pubblici e privati. Cioè, qui qual è il convitato di pietra? Che le cose nuove del nostro tempo, le innovazioni, le scopri in laboratorio. E per scoprirle in laboratorio servono strumenti, giovani col camice bianco e così via. Allora, il nostro è un grandissimo paese, questa è una regione manifatturiera, quella da dove vengo io è una regione manifatturiera, il paese nel suo insieme, lo sentiamo da tutti i politici di ogni schieramento, è la seconda manifattura d'Europa. Dopo la Germania non sentite quasi mai aggiungere questo, si fa per dire, corollario. Che cosa occorre fare per mantenere quella posizione d'onore? Bisogna investire in conoscenza, e qualunque definizione convenzionale di conoscenza ha dentro gli investimenti in ricerca e sviluppo e gli investimenti in capitale umano. Noi in questi due indicatori chiave, non vi sto ad annoiare con i numeri, non ho portato gli istogrammi, siamo sotto ampiamente le medie dell'Unione Europea, non solo sotto i grandi paesi, siamo sotto la media. Allora, io sono dentro i 60, quindi quella pubblicità iconica dei diamanti me la ricordo bene, no? Un diamante è per sempre, la prosperità non è per sempre, e la prosperità condivisa a maggior ragione non è per sempre, non è per tutti. Cioè, e chiudo, se il paese e non tanto le nostre due regioni che sono migliori della media del paese in tante cose, se il paese non trova il modo di darsi un colpo d'ala negli investimenti in conoscenza, che vogliono appunto dire scoprire le cose nuove e farle condividere dalla generalità del sistema economico e quindi dalla generalità delle famiglie, noi quella posizione d'onore non la terremo. Quando è stata fatta vedere la piramide rovesciata, nella bella presentazione che avevo visto in una pubblicazione, la prima volta che l'ho vista in una pubblicazione della Fondazione Barilla, per associazione di idee mi è venuto in mente che in quel libro lì della Fondazione Barilla avevo letto un magistrale discorso del compianto Petrini, 42 secondi mi bastano. Petrini in questo libro spiegava che cos'è la sostenibilità e con un discorso di un'eleganza letteraria incredibile faceva riferimento al verbo francese da cui deriva la nostra, che è durabilité, da cui deriva il nostro sostantivo sostenibilità. Allora Petrini in questo saggio scrive che cos'è la sostenibilità: è fare cose che durano nel tempo, Bene, per fare cose che durano nel tempo, oggi nel ventunesimo secolo bisogna investire molto in scienza e in tecnologia. Grazie.
1: Grazie al professor Franco Mosconi. E proseguiamo dunque con la professoressa Paola Balbonesi per affrontare un tema di cui si parla poco, ma che è radicato, è il problema della povertà energetica. E allora cerchiamo di capire di che cosa si tratta e soprattutto se c'è una soluzione alla povertà energetica per venire incontro ai cittadini che poi sono di fatto anche forza lavoro.
2: Sì, beh, intanto posso ringraziare per l'invito. Sì, mi servirebbero. Perfetto, bene, grazie mille, ancora grazie per l'invito. Sono anch'io molto lieta di partecipare a questo vostro evento. E quando ho ricevuto l'invito mi chiedevo come potevo contribuire con i temi che tratto come ricerca sulla povertà energetica, e ascoltando le precedenti relazioni ho capito come potevo contribuire, nel senso che chi mi ha preceduto ha parlato di andamento dei redditi nell'area di riferimento, e ha parlato poi anche la collega prima di me di casa. E come vedrete, in quello che io affronto con i miei colleghi dell'OIPE, dell'Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica, prenderemo proprio spunto anche da questi temi, ci riferiremo a questi temi. Chi siamo? Siamo un network informale, perché in Italia per legge doveva nascere ancora nel 2016 o 15 un osservatorio nazionale sulla povertà energetica, però di fatto non ha mai visto la luce, e noi come ricercatori di varie università appassionati di questo tema abbiamo iniziato ad operare. Siamo ospitati generosamente dal Centro Studi Levi Cases di Economia e Tecnica dell'Energia presso l'Università di Padova, e siamo una cinquantina di colleghi anche di realtà che veramente cercano di affrontare direttamente il tema. Quello che farò nei miei 7 minuti, mi hanno già tolto così tanto, aiuto. Cercherò di darvi delle evidenze. Allora, da cosa parte il problema? Parte da questo grafico semplicissimo. Qui avete l'incidenza della spesa energetica per decimi di spesa. Quelli che sono più poveri sono più, diciamo, all'inizio del grafico. E come vedete, in questo grafico, quelli più poveri nei primi decimi di spesa sono quelli che hanno un impatto della spesa energetica di circa 9%. Vedete 2004-2023 perché sono gli ultimi dati disponibili, mentre invece le famiglie che sono, diciamo, più benestanti hanno un impatto delle spese energetiche sulla spesa appunto totale circa del 3%. È da qua che nasce il problema. L'energia è un bene essenziale che crea anche inclusione sociale e che deve essere ovviamente fruito. E però vediamo che incide diversamente su questi gruppi di diversi redditi, come mostrato. Ci sono varie fonti della povertà energetica, sì, sicuramente la parte del reddito, quindi redditi bassi, ma ci sono anche elementi legati a quello che è appunto il fatto che sia una domanda non comprimibile, rigida, quindi anche se aumentano i prezzi dell'energia non è che possiamo consumarne molto di meno, e quindi abbiamo una domanda rigida. C'è l'efficienza delle abitazioni, quindi appunto il tema di prima era assolutamente legato a quanto vi sto raccontando. C'è sicuramente l'area di residenza, abbiamo consumi diversi al nord, al sud, in base alle temperature climatiche. Come sapete, adesso abbiamo problemi di povertà energetica che vengono dal problema del cooling, del raffrescamento, perché l'energia serve per i condizionatori, e questi ovviamente incideranno tantissimo sulle bollette, soprattutto dei più poveri. E c'è sicuramente anche tutta la parte legata a quelle che sono anche i tipi di apparecchiature che abbiamo a casa. I più poveri tipicamente hanno meno risorse per efficientare la propria abitazione. Okay? Bene, qui vi salto gli elementi sulla misura, però appunto come ultimo dato disponibile abbiamo il 2024, perché noi lavoriamo con un indicatore sul quale non posso soffermarmi, che viene stimato su quello che è l'indagine della spesa dell'Istat, e questi dati vengono rilasciati a dicembre, in questo caso 2026, saranno rilasciati i dati del 2024, quindi noi del 25, quindi abbiamo il dato del 24 in base al rilascio del 25. Cosa vedete? La povertà energetica è sicuramente aumentata. Nel 2024 abbiamo 9,1% di famiglie in povertà energetica, ma abbiamo una grande eterogeneità. Questo è un punto che vorrei vi portaste a casa. La povertà energetica è un fenomeno che deve essere affrontato sui territori, localmente. Guardate la distribuzione tra le regioni. Abbiamo, se non ricordo male perché non ci vedo molto, comunque il 5% in Lazio e il 18,1% se ricordo bene in Puglia o Calabria, in Puglia. E il Veneto, come vedete, è sotto la media nazionale che, come vi dicevo, è del 9,1%. Ma questa eterogeneità è anche legata, per esempio, a quelle che sono le differenze nord-sud-centro e quelle che sono anche le dimensioni delle città. Tipicamente c'è più povertà energetica o rischio di povertà energetica, come vedremo tra poco, nelle città più piccole rispetto alle città metropolitane e a quelle diciamo di dimensioni medie. Questo è quello che stiamo cercando di fare come osservatorio sulla povertà energetica. Stiamo cercando di mappare le regioni, nonché i capoluoghi di provincia, circa il rischio di povertà energetica attraverso appunto l'uso di dati che abbiamo sugli edifici, sulle zone OMI, sui redditi e appunto quando abbiamo anche utilizziamo anche gli APE, quindi gli attestati di prestazione energetica. A livello di famiglie, volevo attenzionarvi su questo, ci sono appunto famiglie che hanno minori all'interno e queste famiglie, come vedete, sono in un numero superiore al 9%, che è la media nazionale, e quindi questo è un fenomeno assolutamente importante e da tenere in considerazione. Qui ho saltato una slide, se non ricordo male, sì, perché come vedete queste famiglie con minori spesso hanno anche un capofamiglia portatore di reddito che è straniero e sono residenti nel nord. Non ho molto tempo per commentare, ma volevo anche arrivare a questo elemento che era già stato diciamo commentato anche sulla parte delle abitazioni. Questi sono dati Istat che prendono la nostra misura di povertà energetica e fanno vedere come quelli che sono più diciamo colpiti dalla povertà energetica sono le famiglie con figli e poi in seconda battuta vengono anche gli anziani, quindi da due figli in su. Sempre in questa carrellata abbiamo fatto con fondi PNRR dei carotaggi su quelle che sono l'edilizia residenziale pubblica. Abbiamo messo a terra un questionario, nonché anche delle misure di efficientamento degli edifici di questi istituti. Abbiamo lavorato su Acer Reggio Emilia e su Arca Capitanata di Foggia per avere anche una differenziazione a livello territoriale. E volevo solo riportarvi, sono pochissimi dati, però come vedete sono famiglie che hanno componenti che sono residenti in queste edilizia residenziale pubblica tra i due e tre componenti, ma hanno grandissima disabilità, cioè il 40% di queste famiglie che abbiamo intervistato hanno persone con disabilità. Ma quello che volevo sottolineare è, come vedete, il reddito medio di queste famiglie è di circa 1.140 euro a Reggio Emilia e 1.030 euro a Foggia, e spendono in bollette mensilmente 216 e 172 euro. Questo vi dà l'idea del problema. Qui c'è veramente da iniziare a pensare seriamente a fare delle politiche sull'edilizia residenziale pubblica, perché i dati sono questi. Questa è la domanda, una delle tante, però volevo farvi vedere. La domanda è: qual è la vostra capacità di arrivare a fine mese avendo pagato le bollette dell'energia? E come vedete la risposta appunto è con estrema difficoltà o con difficoltà, sono circa il 75% a Foggia e il 78% a Reggio Emilia, giusto per inquadrare concretamente il problema. Gli ultimi 1:13 li dedico a quelle che sono le politiche che come osservatorio noi cerchiamo di supportare per contrastare questo fenomeno. Innanzitutto sapete che in Italia c'è il bonus energia, che è il bonus dato dall'ARERA attraverso ovviamente gli operatori, però appunto a nostro avviso questo bonus soffre di molte criticità. Non tutti, fra l'altro anche con dati Istat abbiamo lavorato, non tutti quelli che sono poveri energetici effettivamente ricevono questo bonus. Quindi la nostra idea, semplificando e andando un po' veloce, è quella di semplificare il bonus, cercare di targetizzarlo il più possibile per tipologia familiare, per livello di ISEE, non a grandi gruppi sopra e sotto la soglia, ma per dei segmenti più specifici, e nonché anche per territorialità. Si fa già per il gas, bisogna farlo anche per l'elettricità, pensate alle spese appunto per la parte del condizionamento. La seconda cosa l'ho già anticipata, ci vuole veramente un'attenzione alla edilizia residenziale pubblica. Si può fare attenzione appunto a questo tipo di contesto abitativo, cercando anche di creare magari un fondo nazionale per l'edilizia residenziale pubblica. E per questo mi dicono che ho un minuto in più e quindi ne approfitto per spiegare questo punto. Questo è importante anche perché veramente all'interno dell'edilizia residenziale pubblica c'è un problema di incentivi. Perché? Perché tipicamente queste istituzioni che gestiscono l'edilizia residenziale pubblica non hanno fondi, sono addirittura spesso con molte morosità e quindi anche in rosso. E in secondo luogo, gli affittuari non hanno nessun incentivo a migliorare la prestazione di efficienza energetica della propria casa. Quindi qui c'è veramente bisogno di una politica pubblica ben organizzata che possa portare a una riqualificazione energetica, che porta da una parte a un beneficio collettivo, perché la riduzione della CO2 che viene da una riqualificazione energetica è un bene comune, tutti stiamo meglio con l'aria più pulita. E in secondo luogo lasceremo in tasca a queste persone che hanno già dei redditi molto bassi qualcosa in più. Quindi sicuramente investire su questo è un win-win. E concludo, ci sono anche campagne informative importantissime da fare, perché soprattutto quelli che sono poveri energetici spesso non hanno le tra virgolette competenze per capire anche, o comunque le informazioni giuste per riuscire magari a fare un uso efficiente anche di quello che è la struttura abitativa nella quale risiedono. E sicuramente a nostro avviso va fatta una politica attraverso le scuole, perché è attraverso le scuole che si riescono ad approcciare proprio le famiglie. Noi abbiamo visto, e con questo concludo, che facendo le interviste dentro i due contesti di case popolari il tasso di risposta è stato del 45%, cioè più della metà delle famiglie di fatto non hanno voluto partecipare, e quindi bisogna trovare i mezzi giusti per riuscire ad interagire con queste persone vulnerabili. Grazie, scusate se ho approfittato.
1: Grazie dunque alla professoressa Paola Valbonesi, salutiamo, grazie anche al professor Mosconi che adesso deve andare, e noi proseguiamo invece con il professor Stefano Micelli. E dunque proviamo ad entrare nel concreto di questa transizione ecologica. Ci sono dei casi concreti che hanno mostrato l'efficienza di questo percorso per quanto riguarda la produttività, ma anche per quanto riguarda anche chi ci lavora.
3: Buonasera. Mi riallaccio per questo mio intervento, che non credo sia di 15 minuti, credo sia di 7. mi riallaccio volentieri alle presentazioni che hanno preceduto il mio intervento, per creare un filo che aiuti anche voi, che vedo armeggiare tutti quanti con i ventagli, ad affrontare questi ultimi minuti di concentrazione in un clima di serenità relativa. Tutto molto difficile a quest'ora e con questa temperatura. Prima il presidente della regione Veneto, Stefani, ha posto un tema oggi di grande attualità, il tema del welfare a carico non tanto della collettività locale o dello Stato, ma in carico alle imprese. Le imprese da diversi anni si stanno confrontando con delle sfide legate all'accompagnamento della qualità della vita dei loro dipendenti, e su questo hanno fatto in alcuni casi anche importanti investimenti. Se noi guardiamo a una somma di episodi, non emerge chiaramente il fenomeno. I giornali possono riportare il caso di questa o quella impresa che hanno investito per esempio in un asilo a sostegno delle lavoratrici madri, in altri casi si tratta di un sostegno in termini di attività sportiva. Più interessante è provare a vedere se oggi questo fenomeno di accompagnamento di welfare, di accompagnamento sociale, sta diventando effettivamente un qualche cosa di strutturale. Ci viene in aiuto una ricerca che ormai è un panel come quello che abbiamo visto prima, di 5 anni, 2020-2025, presentato qualche settimana fa da Unioncamere e Banca Intesa, che si è posto la domanda: oggi le imprese manifatturiere che assomigliano alla Ferrari di cui abbiamo sentito parlare da Mosconi, che sono, se volete, la qualità, la spina dorsale dei 670 milioni di miliardi di export su cui si tiene no, l'insieme dell'economia italiana in questo momento. 2.200 miliardi di PIL, 670 miliardi di export. L'esempio Ferrari non è un esempio a caso. Se queste imprese rappresentano, uso una parola, cercherò di ridurre al minimo il numero di parole tecniche, un esempio di impresa coesiva. Cosa sono queste imprese coesive, definite da Unioncamere e Banca Intesa? Sono quelle imprese che hanno a cuore fondamentalmente tre soggetti: i propri dipendenti, attraverso queste politiche di welfare, attraverso attività di sostegno a chi lavora, attraverso sistemi oggi molto anche evoluti, molto differenziati. Secondo capitolo, un sostegno alla rete dei fornitori. Di nuovo l'esempio di Mosconi sui brevetti, sulla conoscenza, sul knowledge management di filiera, direbbero gli economisti d'impresa. E terzo capitolo, rapporti di sostegno al territorio, momenti associativi, partecipazione alle rappresentanze, impegno sul sociale e sulla rappresentanza. Cosa dice questa ricerca? Ve la faccio brevissima. Che le imprese che oggi, quelle imprese tendenzialmente che assomigliano alla Ferrari, ovviamente la Ferrari è la migliore, ma insomma quelle 5.000-6.000 imprese, medie imprese, prevalentemente situate in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, che esportano, che crescono, quelle imprese tendenzialmente oggi sono imprese, queste sono imprese sempre più effettivamente coesive. C'è un indice che misura questa variazione, che dice che siamo passati dal 37 al 43-44% nell'arco di pochi anni. Queste imprese, ci dice sempre la ricerca, crescono molto più delle altre. Crescono in termini di fatturato, 15 punti di scarto, importante, e crescono in termini di assunzioni. Anche in questo caso si parla di valori a doppia cifra. È interessante perché queste realtà, qui credo che valga la pena sottolineare questo aspetto, queste realtà si distinguono dalle diciamo, imprese medie nel senso non qualificate, perché hanno una doppia caratteristica: investono molto di più sul green, quindi su tutto ciò che è verde. Stiamo parlando di una distinzione fra 41 e 68%, cioè tendenzialmente chi ha a cuore il destino di una comunità tende a essere più responsabile lato investimenti green e sul digitale. In questo caso la differenza è molto importante, 49-75. Vi ricordate cosa aveva detto Mosconi? Aveva detto: perché questa prosperità duri a lungo, non so se sarà per sempre, c'è bisogno di investire e di investire in conoscenza. Ecco, le imprese coesive del manifatturiero italiano tendono ad avere queste caratteristiche. Voi direte: possiamo tornarcene a casa abbastanza tranquilli, nel senso che oggi quello che ci dice la ricerca è che un'impresa consapevole, un'impresa attenta, inizia a farsi carico di quei problemi che sono stati descritti anche da Laura Fregole. La casa, l'asilo, anche una certa socialità, la palestra, tutte voci di spesa che oggi incidono sul budget delle famiglie. C'è un'impresa qua vicino, lo cito perché è veramente meritoria, San Marco Group, produce colori, vernici, che è un esempio strepitoso di un'azienda che addirittura incentiva la natalità, finanzia con dei soldi le famiglie che hanno fatto figli durante l'attività lavorativa in San Marco, che sostiene tutta una serie di attività sociali e che vede il suo fatturato crescere, il suo margine crescere, in linea con la presenza qualificata su diciamo, un'immagine verde che non è solo immagine, è molto, molto concreta. Dicevo, queste realtà ci rassicurano, ci mettono di buon umore. Qual è il problema? Qui, secondo me, io Mosconi avrei un po' enfatizzato questo passaggio. Non è che noi possiamo semplicemente fare investimenti generici in conoscenza. Oggi siamo di fronte, per una serie di motivi geopolitici, ne abbiamo parlato, siamo di fronte a una profonda discontinuità. Il mondo piatto, ve lo ricordate, della globalizzazione, in cui l'Italia ha oggettivamente prosperato con settori come quello dell'automobile sofisticata, non solo la Ferrari, anche la Lamborghini, anche la Pagani, insomma c'è una lunga lista di esportatori in questo campo. Il mondo della moda, il mondo dell'arredo casa, il mondo dell'agroalimentare, anche il mondo del farmaceutico. In un mondo piatto, dicevo, tutti questi beni sono circolati in maniera molto facile, promuovendo un'idea di cultura dell'Italia nel mondo che a noi ha fatto molto piacere. Il mondo che è stato dipinto da Thomas Friedman come mondo piatto oggi non c'è più. E in un mondo che è tutt'altro che piatto, i settori in cui l'Italia tende a primeggiare, per una serie di motivi, tendono ad avere un ruolo meno interessante, meno rilevante. Se noi oggi andassimo a Bruxelles, mi pare che abbiamo il presidente che ritorna da Bruxelles, se noi andiamo a Bruxelles oggi per avere udienza ai piani alti del Parlamento e della Commissione, così si dice, non è difficile da credere, bisogna poter parlare di tre settori fondamentalmente. Energia, e ne abbiamo sentito parlare, ma soprattutto dell'energia che noi in Italia abbiamo voluto poco. Intelligenza artificiale, e in questo caso non solo intelligenza artificiale, quella a cui ci stiamo abituando, ma anche physical AI, cioè tutta l'intelligenza artificiale legata alla robotica, cioè il capitolo successivo alla meccatronica di cui parlava Mosconi. E senza mettere il dito nella piaga, difesa. Oggi, se voi andate a vedere la lista degli unicorni europei che stanno diventando sempre più importanti e rilevanti, ne trovate diversi, proprio nell'ambito, per esempio, dei droni. Un ragazzo molto giovane a Parigi, Ecole Polytechnique, ha messo in piedi un'azienda, Harmattan, e immediatamente ha superato la quotazione del miliardo. Helsing, a Monaco di Baviera, fa oggi, credo, 20 miliardi di quotazione, sostenendo lo sforzo bellico dell'Ucraina. La stessa Ucraina inizia ad avere degli unicorni, chiamiamoli così, che tendono ad avere un peso interessante, delle partnership, per esempio, con Rheinmetall, sempre in Germania. Questi settori, noi, energia, intelligenza artificiale, digitale avanzato e difesa, noi non li abbiamo, come dire, messi in cima alla lista dei nostri investimenti, delle nostre priorità. E per questo iniziamo a essere spiazzati. Se vogliamo seguire il ragionamento che ci è stato proposto prima, questi settori richiedono massicci investimenti in conoscenza e una mobilitazione sostenuta della popolazione verso questa direzione. In alcuni paesi come l'Ucraina l'accelerazione è stata una necessità, in altri sta diventando un'opportunità. Come fare noi a mettere insieme una tradizione manifatturiera, la seconda manifattura d'Europa, una popolazione che però fa fatica, particolarmente nella fascia giovanile, a credere a questo primato? C'è stato detto prima, molto interessante essere nella seconda manifattura d'Europa, ma se io prendo 1.700 euro al mese dopo 3 anni della laurea e devo pagarne 800 per pagare l'affitto e più ho anche le bollette, no? Lascio perdere, perché non è il caso. Ecco, su questo io credo che dobbiamo fare un grande sforzo tutti insieme, a partire da un aspetto, qui approfitto dell'ultimo minuto che ho a disposizione, a partire da un aspetto che secondo me noi dobbiamo rivendicare. L'economia italiana non è interessante per, adesso senza togliere nulla alla Ferrari, non è interessante perché produce Ferrari, Lamborghini o Gucci o quello che è Prada. Non è questo, secondo me, che la rende interessante. È un'economia interessante perché salda in maniera molto originale una società a uno sviluppo economico. È stato il motivo per cui i distretti industriali hanno affascinato presidenti americani, è stato il motivo per cui il mondo è venuto a studiarci negli anni 80, 90 e primi anni 2000. Noi questa saldatura fra società e economia la dobbiamo rivendicare. Oggi, se voi andate a vedervi i video dei robot antropomorfi che vengono pubblicizzati da questa nuova azienda che si chiama Figure AI, 40 miliardi di capitalizzazione, con quattro ragazzotti bravissimi che inventano i robot del futuro, voi vedete il contrario di una società al lavoro, voi vedete un'economia senza la società, un'economia senza gli uomini. Noi dobbiamo rivendicare quest'idea di partecipazione a una condizione però, di reclamare a gran voce un programma di upgrade, non so come dirlo, uso le parole che si utilizzano in Europa, di upskilling, di upgrading, di formazione, ma non di formazione il corso, perché non è quello che ci interessa più, di velocizzazione, di accelerazione sul fronte del digitale e delle nuove tecnologie, penso per esempio anche ai nuovi materiali, ce ne sono diverse, dell'energia, che consenta anche a chi come noi presidia settori e modalità di organizzazione della produzione, la piccola e media impresa, che consenta a questo tipo di soggetti di fare un salto di qualità tecnologico sviluppando anche strumenti digitali, strumenti innovativi assolutamente da premiare, ma valorizzando un'idea di società che insieme promuove sviluppo, democrazia, solidarietà. Se ci perdiamo questo pezzo, se perdiamo soprattutto consapevolezza rispetto alla discontinuità che stiamo vedendo, questo è un problema. Questa è la sfida a cui, secondo me, i nostri politici saranno chiamati nei prossimi anni.
1: Grazie al professor Stefano Micelli. Si affrontava il tema del miglioramento del lavoro e ne parliamo anche con il presidente Manfredonia, perché allora questa transizione energetica coinvolge anche delle nuove competenze, richiede delle nuove competenze che però al momento non è facile trovare, e quindi quanto è importante fare in modo che la formazione venga incontro a queste esigenze in maniera tale che questo disallineamento tra domanda e offerta che si trova attualmente venga appianato.
4: Tanto di nuovo buonasera, grazie anche a chi ci sta aiutando a dialogare e permettetemi appunto anche l'imbarazzo davanti a questi professori di dover intervenire nel panel. No, ma il canno, dicevo che appunto a Bruxelles era molto più caldo, sembra di essere in inverno qui rispetto a Bruxelles ieri, ve lo posso garantire. Quindi tanto parlavamo di una cosa molto importante, l'accordo del carbone e uomini per carbone siglato dalla neonata Repubblica Italiana col Regno del Belgio. Anche lì la questione energetica, no? La questione tratto dello sfruttamento della manodopera, cosa che purtroppo ci riguarda ancora oggi, perché per tutte queste nuove tecnologie stiamo sfruttando delle miniere spesso nel sud del mondo, sfruttando anche i lavoratori che per 8 euro al giorno, quando va bene, rischiano letteralmente la vita in delle miniere che non sono per niente sicure, sia per quello che può succedere fisicamente nel lavorare, sia per gli strascichi ambientali che lasciano, sia per quelle malattie che possono derivare dal maneggiare certi strumenti. Perché quando parliamo, ecco, di queste cose, è bene non guardare soltanto alla questione italiana, ma guardare un pochino tutto, perché a volte anche quella che noi chiamiamo transizione ecologica, green, cresce sulle spalle, no? Di alcune popolazioni, e questo rischia di essere un problema, perché le nostre pale eoliche piuttosto che pannelli fotovoltaici e altri strumenti, no, hanno bisogno di queste materie, e questa sarebbe un'occasione di sviluppo per tutti, invece viene utilizzata come un modo sempre per sfruttare gli altri, in quella logica che era stata spiegata nel nostro primo relatore, nel quale appunto quando si interrompe un equilibrio, no? Ecco, si torna sempre al tema dello sfruttamento, se non anche altre situazioni. E, andando un pochino nello specifico, sicuramente il tema che viene posto è un tema che come associazione noi stiamo toccando. Naturalmente la nostra associazione da una parte ha il compito di tenere unita la società, no? Noi siamo un'associazione nata 80 anni fa e da 80 anni cerchiamo di rinnovare quel tipo di promessa, che cerca di sostenere la crescita in modo particolare dei lavoratori, poi delle famiglie, delle persone in genere, quindi della società. E per far questo ci impegniamo per esempio nella formazione professionale. Un tempo magari formavamo le persone che stavano nei campi ma non avevano nemmeno molta sussistenza, andare nelle città dove appunto c'erano le fabbriche, iniziavano le prime fabbriche eccetera. Oggi il nostro compito è un pochino più complesso, però con le nostre scuole dell'ENAIP diamo il nostro contributo, nemmeno troppo piccolo. E qui abbiamo anche l'ENAIP del Veneto, è un'eccellenza credo in tutto il Veneto, ma in genere il nostro ente scolastico, che cerca attraverso l'istruzione professionale oppure gli ITS di formare delle competenze importanti e alte per andare a rispondere a quel mismatch che c'è tra la ricerca da parte delle imprese di manodopera qualificata e appunto la domanda di lavoro, tra cui ecco l'ENAIP è capofila di un progetto molto interessante insieme all'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Costruttori, rispetto alla creazione di nuovi profili per smart installer, cioè chi installa poi, no, in modo particolare pannelli fotovoltaici oppure caldaie elettriche eccetera eccetera. Ecco, questo è un piccolo contributo, nemmeno troppo piccolo, perché la richiesta mi pare sia intorno a 160.000 persone in manodopera, quindi c'è bisogno di lavorare. Naturalmente poi il nostro impegno è quello di mantenere una formazione continua, che è una delle nostre richieste sul mondo del lavoro, perché il mondo del lavoro si dovrà sempre di più adattare, quindi non ci sarà più la persona che esce dalla scuola, trova il lavoro e poi va in pensione, ma ci sarà una persona che deve rinnovare le proprie competenze, le deve sempre poter aggiornare, e questo deve essere non un elemento in più nel mondo del lavoro, ma tutto quello che arriva di vantaggio anche dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, nuovi anche metodi di lavoro tecnologici che fanno risparmiare tempo, questo non ci deve affogare di più, cioè aumentare il lavoro. Io ho iniziato a lavorare a 20 anni, usavo il fax, era una grande novità il fax, ora ho 50 anni e non mi lasciano in pace nemmeno all'ora di notte con le mail, no? Cioè, quindi, e penso tutti, quindi il tema non dobbiamo, il tempo dobbiamo guadagnarlo per esempio per fare formazione e poi per i propri tempi di vita, che credo che siano fondamentali per poterci ascoltare, fare incontri del genere e recuperare anche quello spazio di comunità che un'associazione come la nostra ha il dovere e il compito primario di svolgere, perché il nostro primo compito è quello appunto della socialità, di incontrarci, di formare, di allertare e di dialogare anche con la politica rispetto a quello che noi vogliamo fare. Aggancio a questo discorso un'altra iniziativa che l'associazione sta facendo, molti la conoscono, altri no, è nata una CER di livello nazionale, si chiama ACRICER. Stiamo dando il via alla costruzione dei nostri primi impianti, soprattutto nelle scuole. Uno, tra l'altro, a Padova è già costruito, deve entrare nella CER, se non entrano poi li commissariamo, ma abbiamo altre scuole che si stanno portando avanti, e però il nostro compito non è tanto di produrre energia, non arriveremo mai all'energia nucleare, alla potenza di energia nucleare, ma quello di attivare le persone, la partecipazione, rendere consapevoli le persone che non sono solo consumatori, possono essere produttori e possono condividere anche con chi ha più difficoltà. Abbiamo visto i dati enormi su quali noi ci ispiriamo anche per la nostra azione sociale della povertà energetica, ma che è una povertà più invisibile rispetto a quella più materiale del cibo, piuttosto povertà del lavoro, eccetera, e che insieme a quella educativa però stanno colpendo in modo particolare le famiglie. Ecco, quindi noi stiamo cercando di attivarci. Ecco, le ACI hanno la forza, la potenzialità, con la rete capillare che abbiamo, non solo di installare fotovoltaico, ma proprio di attivare le persone e attivare, ecco, quel sistema virtuoso per cui una persona può usufruire di energia pulita a bassissimo costo e dare questa energia in eccesso a persone che invece fanno fatica. È un piccolo esempio, sicuramente non troppo piccolo, perché nel nostro progetto potremmo essere una delle CER più grandi che ci sono in Italia in questo periodo. Anzi, se facciamo quello che sappiamo fare e tutti ci mettiamo insieme, questo sicuramente è un obiettivo importante, ma è soprattutto importante quella che è la promozione sociale che noi dobbiamo avviare. L'altra questione che vorrei toccare, se posso, io non ho il tempo, è bellissimo, i professori avevano il tempo, verde, giallo, rosso, metteva paura a me, ma finisco subito, un altro fattore che è stato accennato, è stato toccato anche bene, ma per i tempi che abbiamo dato è stato trattato poco, è quello un pochettino anche della qualità del lavoro. Abbiamo parlato della Ferrari, di 5.000 imprese italiane, però ce ne sono decine di migliaia di imprese che invece giocano tutta la propria competitività sul costo del lavoro, sull'abbassamento del costo del lavoro. Ci siamo ormai fossilizzati, per esempio, che le aziende dei servizi devono guadagnare sul lavoro delle persone, e a volte anche tutto quello che è stato costruito con quella che si chiama gig economy, no? Cioè l'economia digitale, ha costruito un nuovo caporalato, un vero e proprio nuovo caporalato che soltanto i giudici del lavoro toccano, no? E portano a far emergere. Sto parlando dei rider e di altre situazioni molto, molto particolari che ti costringono a lavorare molto di più a salari veramente più bassi. Allora noi dobbiamo fare un patto tra imprese, società civile, sindacati e istituzioni. Noi dobbiamo alzare questa asticella. Il governo parla di salario giusto, l'opposizione di salario legale. Io credo che sia già iscritto nella nostra Costituzione. Il salario deve essere dignitoso per la vita propria e della propria famiglia, e lo deve essere anche nel momento in cui finisci di lavorare. Oggi non c'è nemmeno una pensione di garanzia per chi non ha potuto lavorare con continuità. Allora, alzare questa asticella rispetto al lavoro, quindi da una parte i salari, la qualità, il tempo del lavoro a parità di salari, il tempo della formazione delle persone, credo che sia un alzare l'asticella per un benessere collettivo, perché guardate, lo spazio lavoro non è soltanto uno spazio economico, è uno spazio di vita, lo spazio di vita è uno spazio relazionale, uno spazio relazionale è uno spazio di costruzione anche della società, ed è quello che certifica la qualità della nostra democrazia. Oggi tanta gente ha paura per lavori precari, tanta gente è arrabbiata per lavori anche belli ma faticosi. Un infermiere che dopo 3 anni di studio, poi di specializzazione, si trova a dover avere uno stipendio e spendere quasi tutto per un affitto e per le utenze della casa, diventa arrabbiato. E allora quasi ha paura che se qualcuno arriva qui pretendendo alcuni diritti, lo leva a lui il diritto. Ma invece, ecco, i diritti vanno saputi qualificare. E guardate, questa era la prospettiva di chi ha scritto 80 anni fa la nostra Costituzione. In questo momento, 80 anni fa, stavano iniziando a pensare i primi articoli della Costituzione persone di culture politiche molto diverse, ma sono partiti da primo articolo, la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, il secondo, il terzo, sul tema dell'eguaglianza. Il tema dell'eguaglianza non è che tutti dobbiamo essere uguali, è che tutti dobbiamo avere le stesse opportunità, è che se noi andiamo avanti, dobbiamo andare avanti al passo dell'ultima persona della catena, perché se si rompe la catena si rompe tutto il meccanismo. Ecco, su questo credo che la nostra associazione è impegnata in piccole opere o anche grandi opere appunto visibili, ma soprattutto nel sollecitare la politica a pensare al futuro, perché guardate, la politica non è quella che guarda lamentandosi al passato o guarda al presente per trovare la soluzione tampone, ma la vera politica è quella che ha lo sguardo al futuro, quella che si coniuga al futuro.
1: Sentiamo, sì, benissimo, perfetto. Abbiamo ancora qualche minuto per poter stare insieme. Io direi, visto che anche la professoressa Valbonesi tra un po' deve lasciarci, deve salutarci, allora proprio un'idea, una riflessione insieme. Tra 10 anni che cosa, quale potrebbe essere l'elemento secondo voi che ci permette di capire che la transizione ecologica si è realizzata? Quindi bollette più leggere, una produttività più efficiente nelle imprese, lavoratori più soddisfatti, cosa secondo voi? Chiedo a lei.
2: È abbastanza una domanda abbastanza così, insomma, ampia, e non è semplicissimo anche in poco tempo provare a rispondere, anche perché appunto non abbiamo la sfera di cristallo e quindi... però se io dovessi così mettere qualcosa a terra, sicuramente ci sono dei driver che ci fanno controllare come siamo a livello di transizione ecologica. Una transizione che, ricordiamo, non è solo economica, ma è anche appunto sociale. Quindi, per esempio, secondo me il fatto che le persone acquisiscano, siano esse poi imprenditori, lavoratori, persone che magari rimangono in famiglia, non hanno esposizione lavorativa, comunque che queste persone abbiano quella che in inglese si chiama awareness, quindi la consapevolezza del processo, perché per contribuire a un processo bisogna conoscere, bisogna avere le informazioni e sapere anche che ruolo si può giocare. Ecco, secondo me, se le persone in qualsiasi punto si trovino, in termini proprio di contribuzione con la società, siano consapevoli di poter partecipare a questo processo, ecco, questo sarebbe secondo me un grandissimo successo. Perché una transizione, soprattutto se la vogliamo fare giusta, non può avvenire se non c'è la partecipazione, ed è stata richiamata la partecipazione in vari ambiti. Quindi si parlava prima di imprese, le imprese possono fare il loro se però appunto fanno dei processi sia di loro, diciamo, scelta dove posizionarsi in termini di tecnologie, missioni e quant'altro, ma anche al loro interno con quelle che sono le persone che ci lavorano, per coinvolgerle in qualcosa che è molto più ampio, che è appunto una transizione che deve essere portata avanti sulle gambe di tutti. Quindi se noi fra 10 anni riusciamo veramente ad ottenere questa consapevolezza nei diversi ambiti, secondo me avremo fatto un passaggio sicuramente di successo. Mi fermo qua.
1: Grazie. Professor Micelli, secondo lei?
3: Io credo che quello che abbiamo sentito, Presidente, adesso dalle parole che mi hanno appena preceduto, credo che sia molto importante riflettere proprio su questo. Noi sappiamo che dobbiamo fare un investimento per mantenere la prosperità. Guardate che siamo in uno spazio che parla di prosperità, di una prosperità che ci ha preceduto e che abbiamo saputo mantenere nel tempo, non di una generica prosperità, di una vera prosperità lasciata poi ai posteri. Ecco, se noi vogliamo essere all'altezza anche di questo spazio, di questa città, di questa storia degli ultimi 40-50 anni, che è stata una storia di successo che il mondo ci ha invidiato, noi dobbiamo fare tutti insieme questo salto verso un mondo che ha caratteristiche, che ha specificità, che ha conoscenze che sono oggettivamente diverse da quelle che noi naturalmente portiamo come bagaglio personale e collettivo. Noi possiamo fare, e lo abbiamo visto in tanti paesi, questo salto in avanti, questo salto di qualità, accettando un compromesso, secondo me, al ribasso, cioè concentrando questo sforzo di innovazione, di ricerca, di industrializzazione nelle mani di pochi, e immaginando che questi pochi guadagneranno moltissimo lasciando a noi il ruolo di formichine da osservare e da guardare attraverso parametri, algoritmi, che poi quello che stiamo vedendo in alcuni paesi che abbiamo avuto anche come guida, come riferimento fino adesso. Oppure possiamo immaginarci un percorso di mobilitazione collettiva in cui le grandi sfide, l'energia, la sicurezza, la difesa, l'innovazione tecnologica del digitale, tutte queste cose qua, siano risultato di una mobilitazione che parte dai giovani, che parte dalla popolazione, che coinvolga il mondo degli artigiani, il mondo di chi lavora nelle imprese manifatturiere, che coinvolga i territori nella loro complessità, che è quello che mi pare diceva prima il Presidente, non voglio attribuirgli pensieri che non sono suoi, poi sì, però quest'idea di accompagnare una società in un percorso di crescita insieme. Questo mi sembra essere il vero discrimine sul quale noi siamo chiamati a riflettere in termini politici. Guardate che la prima opzione mi sembra piuttosto gettonata. Oggi, se noi guardiamo quello che sta succedendo negli Stati Uniti, è chiaro che noi stiamo vedendo un fenomeno di concentrazione della ricchezza totalmente inedito. L'ultima IPO che è stata lanciata in queste settimane, proprio mentre veniva pubblicata la ricerca sulle imprese coesive, è di un'azienda che è stata quotata 1.770 miliardi, che oggi dal listino ne vale 2.000, che è più o meno il PIL dell'Italia. No? Allora, e dietro c'è una persona che la possiede. Ecco, quando noi assistiamo a questi processi di concentrazione, di radicalizzazione delle differenze, di sperequazione nella ricchezza, e accettiamo anche che pochissime persone abbiano le leve per controllare l'opinione pubblica, i mezzi di comunicazione, la lista, noi stiamo andando di fatto in una direzione. Se ci organizziamo per un'alternativa, cosa ampiamente alla nostra portata, non di italiani, lasciatemi dire di europei, allora lo facciamo, come hanno detto le persone qui nel palco, lo facciamo puntando su una mobilitazione, scommettendo sulla possibilità che tutti diano un contributo attraverso percorsi di formazione un po' più nuovi, lo dico io da universitario, un po' più nuovi di quelli che abbiamo sperimentato fino adesso, immaginando però un percorso, per esempio, di coinvolgimento dei giovani. Siamo l'ultimo paese per start-up in Europa, santo signore. Dai, ecco, sì, siamo lì che ce la giochiamo, ma secondo me la Grecia va avanti. Cioè, non abbiamo fatto tutti i compiti per casa. Io credo che ce lo dobbiamo dire, e in queste occasioni insieme dobbiamo dire no, non siamo qui a fare l'upgrading per fare la fortuna di qualche professore universitario o di qualcun altro che fa questo mestiere, lo facciamo perché crediamo che insieme andremo da qualche parte. Grazie.
1: Grazie. Presidente, a lei dunque.
4: Ma l'ultima enciclica, la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Umanità, si apre, come quasi tutte le encicliche, con una lettura biblica. Ora magari molti di voi lo sanno, ma la lettura biblica, la Genesi, la costruzione della Torre di Babele, quindi l'accumulo, la costruzione per essere indipendenti, quasi toccare il cielo, no? Questa manifestazione grande di potenza senza Dio. E l'altra invece è la distruzione delle mura di Gerusalemme, questo profeta Anemia, che da Babilonia inizia a pregare, chiede al proprio re di poter tornare per organizzare le famiglie a Gerusalemme e dare compiti a ciascuno per costruire un pezzo, no, di queste mura, conscio dei limiti di ognuno, ma la possibilità insieme di ricostruire le mura. Allora, il finale lo sapete tutti, la Torre di Babele crolla e invece Gerusalemme, con tutte le sue contraddizioni, con tutti i problemi che noi uomini ci mettiamo, però è sempre lì a rappresentare, no? Il luogo, la città santa delle tre religioni monoteiste. Ecco, è una sintesi anche per affermare quello che è stato detto prima. Un conto è affidarsi alla potenza, alla crescita infinita, un conto è quella alla condivisione e alla cooperazione. Del resto il più grande miracolo che ha fatto il nostro Signore, che è un miracolo vero, è successo davvero, è la condivisione dei pani e dei pesci. Quando da un piccolo ragazzo ha preso 5 pani e 2 pesci, e tramite il miracolo della condivisione tutti hanno avuto

0: che magari arrivano a 250 dollari per azione e 2 settimane dopo scendono a 100 dollari di azione, acquistano e bruciano soldi veri, bruciano soldi di qualcuno, piccoli risparmiatori a favore di qualcuno che poi o da una parte o dall'altra riesce sempre a accumularli, no? Quindi ecco, questo tipo di economia, questa economia invisibile, no? Gassosa, diceva Papa Francesco, è molto pericolosa e noi dobbiamo tornare a quell'economia reale che non è che è incosciente di quello che succede rispetto alla finanza, ma sa mettere la finanza a servizio dell'economia reale.
1: Grazie dunque ai nostri ospiti per gli spunti, grazie per averci seguito e noi vi auguriamo buon proseguimento dunque con la giornata e con questo fine settimana di incontri. Do la parola a Raffaella.
2: Grazie molte anche a Roberto che ha condotto benissimo questo panel e che appunto, come avete visto, dei responsabili del TGR locale deve scappare, tra l'altro, anche perché parte appunto il TG, ma insomma è importante avere anche una copertura, no, rispetto ai media locali. Avete visto molti giornali. Il fatto di essere venuti qua, di avere voluto fare questo evento di anteprima, aveva anche un po' questo significato, cioè di non avere solo un evento, quello di Verona, appunto, che inizia e termina in 3 giorni, ma provare a costruire un po' un coinvolgimento, no, del territorio, quindi delle nostre Acli, diciamo, territoriali. Ed effettivamente questo è accaduto e speriamo che questo dia anche un po' di, come dire, di continuità, no, di valorizzazione delle attività che facciamo. Allora, io direi che dal punto di vista dei panel che avevamo annunciato abbiamo avuto molta, molta carne al fuoco. È sembrato un po', anche con questa ondata di calore, no? Di questa temperatura che stiamo vivendo in questi giorni, è sembrato un po' di avere costruito un setting, no? Una specie di sceneggiatura nella quale ci siamo trovati protagonisti di questo tema, appunto, dell'ecologia, della transizione ecologica. E quindi, come dire, è stato faticoso sicuramente seguirlo, ma penso sia stato un elemento anche di riflessione, no? Rispetto all'argomento. Adesso vogliamo chiudere, beh, sicuramente questi temi, come dicevamo all'inizio, lì portiamo a Verona, quindi l'obiettivo era proprio un po' quello di movimentarci, allenarci per portare poi dei ragionamenti ancora più compiuti sulle altre transizioni e lo faremo appunto insieme a Verona. Ma vogliamo appunto chiudere con 2 momenti che sono un po' dedicati al linguaggio dell'arte. Questo perché l'anno scorso, se vi ricordate, Fabrizio Barca ci aveva proposto un ragionamento molto, diciamo, interessante, che era quello di allargare le nostre alleanze. Noi siamo un ente di terzo settore, sicuramente lavoriamo e ragioniamo con il mondo della ricerca, però ad esempio il mondo della cultura in alcuni casi è un mondo con il quale facciamo più fatica a dialogare, non ci viene in mente. E invece oggi anche avere scelto un linguaggio divulgativo, no, nell'esperienza di Sara Segantin, serve un po' a questo. Dobbiamo sicuramente, noi cerchiamo anche di arrivare a fare delle proposte politiche che quindi si devono anche collocare in un quadro normativo. Questo è un po' il nostro linguaggio, ma c'è bisogno di lavorare sulle mobilitazioni, che è un altro nostro strumento, e di farlo anche con dei linguaggi diversi. Quindi il primo momento è appunto, non volevamo perdere l'occasione di immergerci un po' di più, no, nel contenuto dell'arte meravigliosa del Tintoretto che è in questa enorme sala. È stata evocata, però abbiamo chiesto a Paolo Gatto di venire appunto a raccontarci qualcosa in più, perché appunto lì dietro soprattutto si cela un'altra stanza meravigliosa per chi ha avuto modo di vederla e quindi Paolo ci aiuterà a entrare un po' più in questa esperienza anche un po' artistica, sensoriale. E poi lascerò la parola a Mariangela Perito, che è la coordinatrice donne delle ACLI nazionale e che ci presenterà poi l'ultimo momento e poi ci salutiamo. Grazie a tutti.
3: Eccoci, allora, giustamente il professor Micelli prima diceva questo è un tesoro, l'abbiamo ricevuto in eredità e dobbiamo così farlo conoscere, farlo apprezzare, ma portarlo in futuro così come appunto ci è stato consegnato. Ecco, io sono confratello della scuola e insieme ad altri confratelli, insomma, ci occupiamo di fare delle visite guidate, quindi di dare alcune informazioni ai visitatori. Visitatori per i quali, ahimè, questa scuola non è nata. Questa scuola è nata

0: 1478 per i confratelli, per cui qua dentro, all'interno appunto di questa scuola, tutto parla ai confratelli di allora, ma anche quelli di oggi. Siamo appunto nel 500, Venezia appunto ha una città, una tra le più importanti città in Europa del tempo, aveva circa 150.000 abitanti più o meno, pensate che Roma aveva solo 60-70.000 abitanti all'epoca, tanto per fare un minimo di dare anch'io qualche numero in maniera molto così semplice, però insomma queste sono le proporzioni. E appunto all'interno della città sorge, a partire appunto dal Medioevo, una forma di associazione che è quella appunto delle confraternite che si sviluppano secondo appunto tre filoni sostanzialmente. Ci sono in città, ci sono le confraternite di devozione come appunto San Marco, San Giovanni Evangelista, San Rocco, San Teodoro, eccetera, ma ci sono poi le confraternite di professione, una sorta di, passatemi il termine, ecco, di sindacato ante litteram, dove tutti quelli che lavoravano e svolgevano la stessa professione si ritrovavano e si confrontavano. E poi ci sono le confraternite di nazionalità, cittadini appunto che vivono a Venezia ma provengono da altre realtà. Per non andare tanto distante dal luogo dove siamo, nella vicina Basilica dei Frari ci sono due confraternite di nazionalità, c'è la scuola dei Lombardi e c'è la scuola dei Fiorentini, no? Quelli che arrivano dalla Lombardia e quelli che arrivano dalla Toscana avevano questi luoghi, queste piccole cappelle nelle quali ritrovarsi. A Venezia le confraternite assumono il nome di scuole, che non dobbiamo intendere come luogo di apprendimento, come oggi le intendiamo questo termine, ma i veneziani che andavano in giro per il mondo e prendevano, da dove andavano, prendevano le cose che più ritenevano utili e interessanti, quindi prendono questo termine greco scolè, che vuol dire sì luogo di, che vuol dire momento e luogo di apprendimento, ma vuol dire anche una sorta di circolo, di un'associazione un po' particolare, e quindi prendono questo termine e lo adattano alle confraternite. A Venezia ce ne sono tantissime, appunto nel 500, tra le tantissime che ci sono alcune che diventano arciconfraternite o scuole grandi. San Marco, San Todaro, Teodoro, i Carmini a Misericordia, San Giovanni Evangelista e appunto San Rocco. San Rocco che nasce nel 1478, ecco c'è questa pala di del Carpaccio che è alla Galleria dell'Accademia, che fa vedere uno dei momenti importanti, no, della storia veneziana, appunto le processioni. Le processioni erano dei momenti veramente significativi nella storia della Repubblica, e le processioni avevano tutto un cerimoniale molto particolare che riguardava proprio appunto anche le confraternite, che i confratelli che appunto si disponevano lungo la processione secondo un ordine molto ben prestabilito, e che appunto avevano poi un riscontro, no? Perché chiaramente il popolo che vedeva i confratelli a partecipare a queste processioni, e poi magari capire e vedere il posto più o meno vicino al doge dove questi confratelli si trovavano, questo chiaramente dava un significato anche dell'importanza o meno della confraternita. Ecco, nel 1478 dei confratelli chiedono e ottengono al doge appunto di potersi associare nel nome di San Rocco. Questo è il logo, non è stato fatto da un designer milanese negli anni 80, negli anni ruggenti degli 80 del secolo scorso, è stato fatto ben 500 anni fa, insomma già allora c'era chi si dilettava e conosceva le tecniche del linguaggio e del appunto della semplicità e dell'efficacia del linguaggio per immagini. Chi è dedicata a questa scuola? È dedicata appunto a San Rocco. Ecco, c'è questa tela di Bartolomeo Strozzi che voi trovate nell'ufficio qua di quella che era la cancelleria. chi è questo santo? Non abbiamo dati certi, abbiamo una tradizione che ci parla di lui, figlio unico di ricca e nobile famiglia che nasce a Montpellier in Francia, a cavallo tra XII e XIII secolo. Rimane orfano di entrambi i genitori, lascia tutto ai poveri della città e si fa pellegrino per raggiungere Roma, dove confessare la sua fede sulla tomba di Pietro, come facevano i pellegrini. Ecco perché Rocco assume, no, nella simbologia, le vesti del pellegrino, quindi la mantelletta, la famosa concia, no, dei pellegrini, quelli che vanno a Santiago, il bordone, il bastone. E poi c'è un elemento iconografico particolare, perché cosa succede? Lungo il cammino, lungo la via Francigena, il nostro Rocco si incontra con la peste e gli appestati. Qualcuno dice che guarisce miracolosamente dalla peste, altri semplicemente dicono che assiste gli appestati. Questa cosa, questa sua fama si diffonde. Quando va a Roma a confessare la sua fede sulla tomba di Pietro, la tradizio ci dice che è Diedo che ne parla, Francesco Diedo che ne parla, che addirittura guarisce un cardinale dalla peste. Da Roma riparte per tornare al suo paese d'origine, all'altezza di, vicino a Piacenza, a 15 chilometri di Piacenza, Sarmato, cioè un paese con un castello, con una famiglia nobiliare, eccetera, lui stesso si ammala di peste. E come succedeva appunto al tempo, gli appestati vengono messi ai margini della città. Se voi andate in questo paesino Sarmato, trovate, c'è questa chiesetta di San Rocco e c'è la grotta di San Rocco, nella quale appunto, secondo la tradizione, Rocco si sarebbe rifugiato. Però la provvidenza non viene mai meno, ecco qui l'elemento iconografico, tant'è che ogni giorno un cagnolino gli porta un pezzo di pane. Ecco perché noi riconosciamo Rocco tra i santi pellegrini proprio per la presenza di questo cagnolino con il pezzo di pane. Rocco muore e per il popolo diventa santo subito, da invocarsi soprattutto contro la peste. Per la Chiesa ci vorrà qualche tempo, bisognerà aspettare il Concilio di Costanza del 1414, quando appunto Rocco viene canonizzato. Chiaramente Venezia è una città che ha problemi di peste, no? Nel senso che è uno dei drammi che la città vive, ne aveva già avuta una quella ricordata da Petrarca, poi appunto essendo una città di portuale con bastimenti che arrivano dall'Oriente ha soprattutto questo tipo di problema, per cui i veneziani vengono a sapere che c'è questo santo che protegge dalla peste. E allora cosa fanno? Niente di meglio, secondo la tradizione veneziana, vanno a Voghera e da Voghera nel 1485 tornano con il corpo di Rocco dicendo abbiamo rubato il corpo di Rocco, secondo la migliore delle tradizioni. È una fake news, anche allora c'era una fake news, solo che era più difficile controllarle, perché nell'archivio storico della città di Voghera c'è un atto in cui dei veneziani hanno comprato il corpo di San Rocco. E allora, siccome comprare il corpo dei santi era peccato di simonia, allora conveniva dire una bugia, tanto all'epoca non è che ci fosse internet che poteva sbugiardare la cosa. Ma dal 1485 il corpo di Rocco è custodito nella chiesa che è di fronte, ecco questo è l'altare principale e questo è l'urna che viene aperta il 16 di agosto, il giorno della festa, nella quale appunto c'è il corpo di Rocco. Chiaramente con il corpo del santo la confraternita ha il tesoro più prezioso che poteva avere e quindi questo permette cosa? Permette che tanti pellegrini vengano a venerare Rocco e a chiedere aiuto a Rocco in caso di peste, ma soprattutto questo consente anche di lasciare elemosine per cominciare a costruire un edificio degno appunto di una confraternita come quella di San Rocco. Il primo edificio che è stato costruito è quello che è di fronte a qui, dove c'è quella roba lì di Leonardo da Vinci. E quindi agli inizi del Cinquecento i confratelli costruiscono questa sede, che vedete è una sede importante, significativa, che appunto anche così evidenziata in questo piccolo quadro del canaletto, E ecco, questa è la magnificenza del palazzo che si vede dall'esterno. Insomma, un palazzo importante, significativo, colonne, marmi, finestre, una visibilità importante, perché la scuola doveva avere e voleva avere una visibilità importante in città. La scuola di San Rocco, come tutte le scuole, insomma, sono costituite, la struttura degli edifici è simile, c'è una sala. Avete visto, no? Quando siete entrati, una sala al piano terra, e la sala, oggi la chiameremo la sala del front office. Nelle nostre sedi c'è, no? Che è sempre disponibile al pubblico, perché questa sala era aperta 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno. Qui si ricevono i poveri, i pellegrini, gli ammalati, le vedove, le zitelle senza famiglia che avevano bisogno di dote. Questa era proprio la sede del front office, appunto, poi lo vedremo meglio. Questa dove ci troviamo è la sala capitolare riservata ai confratelli, qui assistevano alla messa, e qui si incontravano, parlavano, eccetera. E poi c'è una sala più piccola, la sala dell'albergo, che è quella in fondo a questa sala alla sinistra. La costruzione, mi dicono di far presto, ma quindi io accelero, la costruzione dura circa una cinquantina d'anni, sostanzialmente dagli inizi del Cinquecento si arriva alla metà del Cinquecento. Di quello che voi vedete alle pareti non c'è assolutamente niente. C'erano, siccome uno dei gruppi di confratelli più significativi era quelli che provenivano dal mondo dei tessuti, quindi Venezia è una città celebrata in tutto il mondo. Se dico due nomi, Rubelli o Bevilacqua, penso che tanti abbiano in mente di cosa sto parlando. Quindi era una città celebrata nel mondo per questo, e quindi un gruppo di confratelli ci teneva a mettere in mostra le loro canovazze, cioè quindi le pareti erano coperte da questi drappi. A un certo punto però i drappi poi bisognava cambiarli, c'era l'umidità, tutta una cosa del genere. Nel 1564 i confratelli decidono di affidare l'incarico a un pittore di cominciare a realizzare un ciclo pittorico. Invitano quattro autori importanti per il tempo: Giuseppe Salviati, Federico Zuccari, questo Paolo Cagliari, meglio noto col nome di Paolo Veronese, e questo Jacopo Robusti, che tutta la città chiama col nome di Tintoretto, perché è figlio di un tintore di tessuti. Eccolo qua, questo è un suo autoritratto giovanile. È un pittore che, insomma, è già conosciuto in città. Giorgio Vasari nelle sue biografie ci dice che il Tintoretto è stato mandato a bottega dal Tiziano. Tiziano lo ha tenuto non più di 15 giorni perché ha capito che il ragazzino ci sa fare, per cui lo caccia e non vuole più saperne. Il rapporto peraltro tra Tiziano e Tintoretto sarà un rapporto molto complicato, che durerà tutta la vita di Tiziano, perché una vita molto lunga, Tiziano ha avuto una vita molto lunga, e soprattutto gli seccava avere tra i piedi qualcuno che potesse rubargli i lavori. Insomma, in 500 anni non è che siano cambiate grandi cose nelle dinamiche del lavoro, ma insomma la struttura è questa. Per accelerare, cosa dico? Dico che arriva il 28 maggio 1564, è il giorno in cui questi quattro autori devono presentare il bozzetto delle opere. Il Tintoretto deve giocarsi tutto per tutto.
1: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare un evento che si è tenuto a Venezia il 26 giugno scorso, Inside, capire il lavoro, costruire partecipazione. È il momento adesso della presentazione del libro di Pietro Gurrieri, Repubblica, chiamata diretta, premierato e deriva plebiscitaria. Era a Roma il 25 giugno scorso, buon ascolto.
2: Buon pomeriggio a tutti, è un piacere essere qua a presentare il libro dell'amico Piero Gurrieri, un libro che è, come solito di Piero, molto articolato, molto complesso, descrive nei dettagli quella che è, possiamo dire così, Piero, l'architettura costituzionale come immaginata in maniera pessima, lasciatemi dire, da parte della maggioranza. È ovvio che in questo libro si descrivono tutte le criticità di una riforma che, a mio modo di vedere, anche la maggioranza ha capito che non è nelle condizioni di portare a termine. Ma non è nelle condizioni di portare a termine perché io immagino che abbiano compreso quanto ci sia una grande possibilità che anche questa riforma possa essere bocciata dai cittadini, come è stata bocciata fra l'altro la riforma della giustizia. Quindi hanno ben compreso che si devono tenere lontano dai cittadini, e questa è una cosa che fa già capire quanto questo governo in generale sia distante dai cittadini. E allora, che cosa dice questa riforma? Questa riforma del premierato cambia in maniera sostanziale gli equilibri costituzionali del nostro Paese. È in pratica una riforma che prevede l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, caso praticamente più unico che raro a livello mondiale, solo in Israele c'è stata fatta, diciamo, una cosa del genere, e che ha delle diciamo, asimmetrie e delle problematiche costituzionali evidenti. I risultati finali quali sono e quali sarebbero se, ci auguriamo mai, questa riforma dovesse andare in porto? Intanto ci sarebbe un accentramento del potere molto forte nelle mani di un'unica persona, che sarebbe il Presidente del Consiglio eletto. Ma questo a scapito degli altri poteri, diciamo, del nostro ordinamento costituzionale, e in particolare ci sarebbe una riduzione drastica dei poteri del Presidente della Repubblica. Cari amici, vi dico che oggi, nella celebrazione che abbiamo avuto alla Camera dei Deputati, posso dire che mi sono sentito orgoglioso di avere un Presidente della Repubblica come Sergio Mattarella, che oggi ha fatto un discorso nel quale la nostra Costituzione antifascista è stata considerata un faro, ed è un faro per tutti noi, e se c'è, diciamo, una maggioranza che vuole depotenziare quella figura, questa maggioranza non fa gli interessi dell'Italia, non fa gli interessi del nostro Paese, non rende conto di quello che è successo nella storia del nostro Paese. E quindi di fronte a questo non si può che agire in maniera forte per contrastare questo tipo di tentativo. Quindi un obiettivo è quello di ridurre i poteri del Presidente della Repubblica, perché è ovvio che quando si elegge direttamente un Presidente del Consiglio, questo Presidente del Consiglio, con la forza, diciamo, popolare, ha anche nei confronti del Presidente della Repubblica una presa politica molto forte. Poi, fra l'altro, ci sono proprio delle azioni che il Presidente della Repubblica in questo momento, soprattutto nelle fasi di crisi, che può esercitare, che se dovesse essere approvato il premierato non avrà più il potere di poterlo fare. Per esempio, chi scioglie le Camere? La possibilità di scioglimento delle Camere è in capo, in pratica, al Presidente del Consiglio eletto direttamente. E questo fa comprendere quanto, oltre ad indebolire il Presidente della Repubblica, addirittura si indebolisca anche il Parlamento, più indebolito di come è già, perché già sappiamo noi parlamentari, mi riferisco ai colleghi Federico e Barbara e la collega Ranno, sanno bene quanto già in questa fase storica del nostro Paese, con una decretazione d'urgenza esagerata, i poteri dei parlamentari sono molto ridotti. Quindi diciamo che si sta esacerbando e col premierato si arriva, diciamo, in maniera esponenziale ad avere dei parlamentari che possono essere eterodiretti dal Presidente del Consiglio, perché il Presidente del Consiglio può decidere la loro vita o morte politica. Quindi significa che il potere di esercitare il proprio ruolo da parte del Parlamento, ricordiamoci che siamo una Repubblica parlamentare, verrebbe leso fortemente. Quindi Presidente della Repubblica che ha limitati poteri, i parlamentari che hanno limitati poteri, e un'unica persona che loro già immaginano o immaginerebbero o si augurerebbero, ma non succederà, che questa persona magari potesse essere Giorgia Meloni, con un potere immenso. È ovvio che la loro visione di ordinamento costituzionale è una visione che non possiamo mai accettare, motivo per il quale ci siamo mossi con l'amico Piero, abbiamo fatto tanti eventi, ma alla Camera abbiamo fatto tanto, come anche al Senato, per contrastare questo tipo di riforma. E adesso che cosa sta succedendo? Vado al secondo passaggio di tutto questo, perché c'è un accostamento fra le due cose. Io sono in Commissione Affari Costituzionali alla Camera e stiamo, ditemi se con i tempi sono troppo lungo, vabbè, 3 minuti, per dirvi qualcosa sulla legge elettorale. va bene, no, tre minuti sulla legge elettorale. Abbiamo in pratica già annotato il mandato al relatore, quindi domani arriveremo in aula con la legge elettorale. È una legge elettorale, ho detto attaccando la maggioranza, che nasce per due obiettivi fondamentali. Hanno due obiettivi, a mio modo di vedere, sintetizzandola. Uno è quello di rimediare a 4 anni di disastri del governo Meloni, semplicemente dicendo io non sono nelle condizioni, Giorgia Meloni pensa, io non sono nelle condizioni di fare delle cose buone per i cittadini, allora che faccio? Cambio le regole del gioco all'ultimo momento in maniera tale che se cambiamo la legge elettorale forse abbiamo qualche possibilità che il campo progressista non vinca, perché questo è l'unico obiettivo. E allora che cosa hanno fatto? Hanno deciso di eliminare tutti i collegi uninominali dal centro al sud. Ciò significa, eliminando i collegi uninominali al centro al sud, territori nei quali probabilmente li vinceremmo tutti il campo progressista, perché questo dicono i sondaggi, ma questo è, ma soprattutto per il fatto che politicamente Giorgia Meloni non ha fatto nulla per il centro e il sud. E quindi, preoccupata di questa cosa, dice aspettate, cambiamo le regole del gioco e eliminiamo i collegi uninominali. Quindi, primo obiettivo di Giorgia Meloni, cambiare le regole per evitare che gli altri vincano. Quindi nessun tipo di volontà di dare maggiore rappresentanza ai cittadini, maggiore governabilità, semplicemente evitare che il campo progressista vinca. Questo è. Ed evitare che i disastri fatti durante questi 4 anni vengano suffragati da un non consenso che loro potrebbero avere. E poi la seconda cosa è esattamente quello, il motivo per cui siamo qua. Giorgia Meloni ha fallito tutte le sue riforme. Autonomia differenziata, per la quale Piero ha scritto il libro, che speriamo continuino a portare fortuna, è stata praticamente demolita. Riforma della giustizia è stata bocciata dai cittadini e poi c'era la madre di tutte le battaglie, la madre di tutte le riforme, il premierato, anche quella penso che non la realizzeranno. Allora che cosa ha pensato di fare Meloni? E Meloni avrà detto i suoi. Siccome il premierato non lo portiamo a termine, facciamo una cosa, trasponiamo in una legge ordinaria quelli che sono i principi del premierato. Ciò significa andiamo a fare una legge che di per sé è anticostituzionale perché limita i poteri del Presidente della Repubblica, anche questa legge, e quindi loro stanno facendo una cosa enormemente sbagliata, perché questa legge ha dei profili di incostituzionalità evidenti, perché questa legge dà un premio di maggioranza a 105 persone che sono in una lista bloccata enorme a livello nazionale, che quindi questo fa capire che c'è una distanza siderale rispetto ai cittadini. Quindi stanno continuando a perpetrare, diciamo, le problematiche che sono insite nel premierato anche nella legge ordinaria, nella legge elettorale. E allora non possiamo che batterci come stiamo facendo, l'abbiamo fatto in commissione, sono stati momenti di tensione, ma anche di tentare di modificare, diciamo, anche leggermente questa legge, ma non era immodificabile, perché peggio di così non si può riprendere un qualcosa che è tutto sbagliato. Però noi continueremo a lottare e domani saremo in aula sulla legge elettorale a lottare perché la nostra Costituzione non venga diciamo smembrata da questa maggioranza. Grazie e cedo la parola a Federico. A Federico.
3: Bene, innanzitutto buonasera. Io mi trovo per la terza volta con Piero Gurdieri a accompagnarlo in questo momento di grande prestigio, devo dire, perché 3 opere ha realizzato Pietro Gurdieri negli ultimi tempi, cioè 3 libri che sono delle enciclopedie. Partiamo dall'autonomia differenziata. L'autonomia differenziata sapete bene che si è bloccata grazie alla Corte Costituzionale, che ha bocciato una serie di aspetti che la maggioranza riteneva fondamentali, e proprio in quelli la maggioranza è stata totalmente bocciata dalla Corte Costituzionale. Si affaticano a migliorarla, ma credo che anche quella non troverà mai probabilmente la possibilità di un'attuazione. E poi la separazione delle carriere, anche lì un'altra enciclopedia, perché Piero Gurdieri non si ferma a scrivere qual è la questione, no? La questione la spezzetta, la guarda storicamente, filosoficamente, dal punto di vista poi della società civile, dal punto di vista delle conseguenze, va poi ad affrontare la norma e anche quella, quando sono più norme, la frammenta, la fraziona, in modo da guardare punto per punto, approfondirla e alla fine il lettore resta veramente stupito di quale intelligenza finisca per governare anche l'interpretazione di quello che è un orientamento del legislatore totalmente da bocciare. E devo dire che Piero Guerrieri anche lì riportò la discussione nelle commissioni, la discussione in aula, sia alla Camera che al Senato, ma attraverso delle sintesi talmente forti e significative da convincere chiunque prendesse a leggere il tema separazione delle carriere. E d'altro canto devo dire, autonomia differenziata è stata bloccata, e grazie al libro, direi, di Piero Guerrieri. Separazione delle carriere, avete visto qual è stato il risultato, il 53,7% degli italiani ha detto no, il che era inimmaginabile quando abbiamo iniziato a parlarne. Ancora una volta c'è un testo enciclopedico di Piero Guerrieri. Qui abbiamo ulteriormente un tema di grandissima importanza, il premierato. È di grandissima importanza perché di per sé dimostra come esso sia antidemocratico. Perché? Perché il Presidente del Consiglio, che viene eletto dal popolo al momento stesso in cui si fanno le elezioni per il Parlamento, finisce per determinare un quadro politico identico per colui che deve governare e coloro che dovrebbero controllare chi governa, ma in realtà sono gli stessi appartenenti a quella coalizione che ne ha determinato l'elezione. Guardate come si scompone totalmente un quadro costituzionale che invece i nostri costituenti volevano che fosse fondato sui pesi e i contrappesi. Da un lato il governo, che ha un potere, quello esecutivo, dall'altro il Parlamento, che ha il potere legislativo. L'esecutivo legifera solo in casi di urgenza e di necessità, mentre il Parlamento controlla i casi in cui il governo si appropria in modo eccezionale di quel potere, lo controlla, verifica e converte solo se effettivamente risponde alle esigenze del Paese. E invece guardate cosa sta avvenendo. Quel che sta avvenendo oggi sostanzialmente è soltanto, come dire, un'anteprima di quel che sarà domani. Ma domani sarà molto peggio. Se dovesse passare la legge sul premierato, il nostro domani sarebbe molto peggio. Perché? Perché noi avremmo un Presidente del Consiglio che legifera, che dispone quindi con i decreti d'urgenza, ed una maggioranza che è la sua maggioranza. E nel momento stesso in cui sfiducia il Presidente del Consiglio, anche le Camere se ne vanno a casa. Non c'è più un Presidente della Repubblica che affida ad una persona qualificata sulla base di quelle che sono le convergenze politiche il compito di formare un nuovo governo. Tutto questo non c'è più. Il Presidente della Repubblica viene svuotato totalmente di ogni potere. Quel che oggi sono le garanzie del Presidente della Repubblica, domani non sarà più lo stesso, perché non sarà quel Presidente della Repubblica a conferire l'incarico. Nel senso che se anche formalmente lo conferisce, lo deve fare obbligatoriamente nei confronti di colui che è stato eletto dal popolo. E guardate, questa deriva plebiscitaria è la deriva che negli anni venti portò al fascismo, portò ad un capo assoluto, ad un governo, ad un capo di governo che rendeva poi, come dire, conto soltanto al re. E il re però era una figura diversa dal Presidente del Consiglio, capo del governo Mussolini. Oggi abbiamo, con una legge di questo tipo, un Parlamento che è rappresentato dagli stessi soggetti che appartengono alla stessa coalizione del Presidente del Consiglio e che quindi non possono controllare il Presidente del Consiglio, non avranno nessuna capacità di controllarlo, perché loro dovranno necessariamente autorizzare, certificare tutto ciò che quel capo del governo farà, quel Presidente del Consiglio farà. A me piace molto quel che ha scritto Piero, laddove per esempio dice: i costituenti temevano tanto un esecutivo debole quanto uno monocratico, carismatico, capace di riprodurre le condizioni che avevano condotto all'avvento del fascismo. La Costituzione non punta a costruire governi forti a ogni costo, ma istituzioni solide. Questo è il compito che la Costituzione assegna alle nostre istituzioni. Questo è fondamentale. Devono essere forti le istituzioni, ma le istituzioni devono essere capaci di esercitare i loro compiti con soggetti che controllano. Non è possibile che ci sia un soggetto che non viene controllato da nessuno. E fortunatamente che il referendum ha detto no, perché altrimenti nemmeno la magistratura avrebbe potuto con una legge del genere intervenire per applicare la legge. Ha scritto Luigi Ferraioli che il problema della democrazia non consiste tanto nella determinazione del fondamento ultimo della legittimazione del potere politico, quanto nella definizione dei congegni atti a rendere democratico, cioè controllato, limitato, l'esercizio dei poteri. Questa è la democrazia. Laddove c'è controllo e l'esercizio dei poteri è controllato, così come è scritto nella nostra Costituzione, là c'è democrazia. Ma non qui, in un disegno di legge come quello che è stato presentato dalla Meloni e dalla Casellati, in cui un capo del governo non verrà controllato, non verrebbe controllato da nessuno. Quella non è più democrazia. Io spero che i cittadini riescano a valutare, certo, se leggessero l'enciclopedia sarebbero maestri del diritto, maestri di Costituzione e tutto ciò. Però vedete, guardate, io ho fatto il piccolo Bignami, me l'ho scritto tutto, ma non vi leggerò nulla, perché poiché Piero fa... Sì, ho studiato. Una sintesi, ho fatto una sintesi capitolo per capitolo, guardate, ma questo ve lo devo dire perché il primo capitolo dice forme e modelli di governo dalle origini a oggi. Ma di che cosa vi parla addirittura? Della sacralità dell'autorità nell'antichità, Mesopotamia, Egitto. Poi parla alla differenziazione delle funzioni nella Grecia classica e a Roma, la Costituzione mista di Cicerone, la dittatura come magistratura straordinaria e limitata, alla pluralità dei poteri medievali, il re oggetto della legge, la Magna Carta del 1215. Ma su questo, su ogni cosa di questo ci sono interi paragrafi, ci sono decine e decine di pagine. E poi l'età moderna è segnata dalla concentrazione assolutistica, la progressiva dissoluzione delle strutture feudali e il consolidamento delle monarchie territoriali. E poi contrapposta ai limiti inglesi, poi autori, no? Di tutto c'è qui. Qui c'è la cultura, guardate, veramente è una cosa meravigliosa. Leggetelo, perché poi c'è la parte storica dall'Italia preunitaria alla Costituzione, in cui parte dal Regno di Sardegna, e quindi lo Statuto Albertino, e quindi va al Regno delle Due Sicilie assolutista, va alla Toscana del riformismo lorenese, Asburgo-Lorena, poi allo Stato Pontificio, quindi le repubbliche oligarchiche, poi il Regno d'Italia, la crisi dello Stato liberale e la deriva. Ma guardate, è qualcosa di assurdo, di incredibile, ma via via, ma guardate, ha fatto una cosa. E poi, no, ma io ve lo devo dire, guardate, perché mi è piaciuto troppo, le forme di governo negli ordinamenti stranieri, un quadro comparato. Nel libro sono raccolti 21 ordinamenti,
4: il Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Svezia, Danimarca, Polonia, Ungheria, Canada, Brasile, Argentina, Turchia, Israele, Russia, Cina, Giappone. Ma guardate che cosa, che lavoro straordinario. Tutto questo per dire il modello Meloni e Casella non esiste in nessuna parte del mondo. Israele, che aveva preso un modello simile, no? migliore, simile, lo ha eliminato dopo pochissimo. Quindi voglio dire, ma dove stiamo? Israele, no? Lo aveva preso. Vabbè, poi...
5: Poi Netanyahu ci ha rimesso le penne in quel frattempo.
4: Poi tentativi della riforma, di una riforma nel nostro paese, e quindi la commissione Boz, De Mita-Iotti, la bicamerale D'Alema, la riforma del centrodestra, tutta la ricostruzione, guardate, ha fatto un lavoro che poi dice mi sono stressato, è chiaro che ti sei stressato, e per fare una cosa del genere, se hai solo lo stress e non ti sei ammalato, sei veramente un supereroe. E quindi poi la parte finale in cui ricorda cosa ha fatto la Commissione qui, le audizioni, dopo aver fatto le audizioni si è accorto che sostanzialmente era tutto errato perché pochissimi hanno parlato bene e l'hanno momentaneamente fermato allo scopo che gli italiani possano dimenticare quello che hanno detto i costituzionalisti. Ma tutto questo è veramente di una meraviglia incredibile, la critica la lascio a lui, però l'abbiamo già sottolineata. Da questo libro emerge una personalità straordinaria, quella di Piero Gurrieri, che è veramente uno studioso incredibile. E complimenti. Io ho già consumato il mio tempo, vi ringrazio e vi lascio lavorare.
6: Chi mi passa la parola? Federico, passami la parola.
4: Alla grandissima Enza Rando, che la parola.
6: No, intanto va bene, buonasera a tutti e a tutti, sono contenta. E io do un saluto speciale a Antonella, perché lo sopporta e lo supporta. Ogni volta che squilla il telefono e c'è Piero Gurrieri che mi chiama e mi racconta quale libro deve scrivere, io sono terrorizzata, perché, insomma... Devo dire che, siccome porti fortuna, dovresti scrivere un libro sulla riforma, cioè sulla legge elettorale, così domani Filippo... Insomma,
5: c'è l'appendice.
6: C'è l'appendice, infatti l'appendice c'è, quindi porterà fortuna. No, è un libro, lo diceva prima Federico, intanto grazie a Barbara che ha voluto questo momento, capiamo, insomma, stu caldo, poi giovedì spesso magari i parlamentari vanno via, però credo che è importante che questo momento si può, cioè, lo si fa lo stesso, perché insomma rimane agli atti e così. Credo che sia vederlo, appena uno lo vede, che è veramente un compendio, cioè uno da studiare all'università si spaventa, no? Perché è grande, però leggerlo ti dà, entri dentro una storia, no? Una storia che racconta un'altra cosa, una storia che racconta oggi, quello che invece oggi noi dovremmo riflettere molto, in quale deriva stiamo andando, no? Oggi è una giornata importante, è il 25, diciamo, giugno, dopo 80 anni, la prima riunione che si fa in aula. Oggi eravamo in aula e chi era in aula aveva questa, sentiva questa forte responsabilità, sacralità, no? Di questi costituenti che sono andati là, si sono messi insieme a scrivere una Costituzione, a scrivere la migliore Costituzione del mondo, sono stati 18 mesi seduti per poter scrivere e portarci questo bellissimo libro che vive ancora oggi, che è visionario, perché ha scritto principi che non si sono fermati, ma che camminano, che sono moderni, che sono sempre più avanti. Mentre invece, dico questo perché mi piacerebbe anche ragionare sul merito, no, della riforma del primariato, perché Piero lo descrive bene, ci porta anche gli atti, diciamo, della Commissione, i vari interventi della Commissione Affari Costituzionali in Senato, perché la discussione è avvenuta, cioè è stata in Senato. E quando pensi, insomma, ma è possibile scrivere così come hanno fatto con l'autonomia differenziata, perché c'è questo accordo politico, no, tra queste forze politiche che anziché ragionare sui problemi veri e reali del paese ragionano su come disequilibrare la Costituzione, come disarticolarla, come renderla sempre meno, diciamo, viva, no, che invece dovrebbe essere al contrario. Scrivono nelle stanze loro, hanno fatto la riforma della magistratura, non della giustizia, perché è un'altra cosa la riforma della giustizia, e su questo credo che abbia vinto questo grande sentimento, questo volere bene alla Costituzione, che ha vinto, cioè la gente è andata a votare perché si toccava una cosa che non si può toccare così, anche in questo modo. Non significa che in alcune parti non si può rimodificare, rimodellare nella parte organizzativa, ma quando si tocca la Costituzione è di tutti. Ce l'hanno detto i costituenti, siccome è di tutti la tocchiamo tutti insieme. Non è possibile scrivere una riforma così importante come hanno fatto l'autonomia differenziata, quella della magistratura, e così come hanno fatto col primariato, perché voi l'avete detto quali sono i punti focali, diciamo, fondanti, che cosa, diciamo, si incrina, che di per sé un po' lo stanno cominciando a fare. Quando noi abbiamo una decretazione di urgenza, ogni cosa viene fatta con decreto legge, che non c'è nulla di urgente. Noi hanno insegnato quando si fa un decreto legge in casi eccezionali, ma noi li facciamo ogni giorno i decreti di urgenza e poi vengono in aula e il Parlamento viene spogliato, e quando si fa la discussione un po' più complicata chiedono la fiducia. Quindi già questa deriva c'è, e io credo che su questo dobbiamo stare molto attenti. Quindi, primo metodo, tu non puoi pensare di riformare la Costituzione diciamo nella parte di un corpo così, dell'anima della Costituzione così importante, anche cosiddetto primariato, senza discutere anche con tutta la Costituzione. Noi hanno insegnato che sono messi là i costituenti, tutti insieme, le varie culture, le culture plurali, hanno scritto un libro che dovremmo leggere ogni giorno. Invece questi ci portano confezionata questa riforma che ha queste criticità: indebolimento dei poteri del Presidente della Repubblica, indebolimento del Parlamento, e poi questa, diciamo, il concetto, questa cosa che la considero un valore, la stabilità, no? La stabilità assoluta. Noi non possiamo disarticolare e non potenziare invece gli altri poteri potenziando il potere solo dell'esecutivo, quello che stanno facendo. Quindi il metodo, prima di tutto il metodo, non si può e non si deve toccare la nostra Costituzione semplicemente da una parte. Noi cosa abbiamo potuto fare? Abbiamo iniziato, così come hanno fatto, lo state facendo voi con la legge elettorale alla Camera, abbiamo iniziato a lavorare, a fare battaglie dentro le commissioni, no? Facendo emendamenti. Come fai a lavorare? Poi Piero, tu l'hai letti tutti, insomma, hai fatto anche un capitolo importante in cui hai visto anche. E l'altra cosa che ci ponevamo, ma noi andiamo in commissione, ognuno di noi cerca di criticare o di analizzare o anche dire, ma che cosa state facendo? Qual è la finalità di questo, se non effettivamente, come diceva prima Filippo, forse cercare di nascondere i problemi reali del Paese, che, no, che è una formula anche comunicativa importante per loro. Nessuno di loro, e lo hanno fatto anche con la riforma della giustizia, nessuno di loro parlava. Noi, una delle cose che abbiamo detto anche in aula, ma è possibile pensare che noi stiamo facendo una riforma così importante e non sappiamo cosa pensate voi? Potete pensare solo di essere tifosi di una riforma che qualcuno ha scritto, ve l'ha scritto lì, la dovete votare? Il Parlamento si è svuotato proprio anche come contenuto etico, perché tu devi parlare, devi discutere. Convinci noi perché stai facendo questa riforma, qual è l'interesse superiore? Noi facciamo una riforma per migliorare la vita della gente e perché c'è un interesse superiore, quello di garantire che tutti stanno meglio nel nostro Paese. Quindi questo è prima di tutto il merito, è il metodo. Il metodo è importante, perché non si può strappare qualcosa e cambiare qualcosa che è di tutti noi, e questo ce l'hanno tolto in tutte le tre riforme. Poi è vero che il Paese vivo, reale, quello che vive problemi di ogni giorno, quello che invece forse il governo non conosce, non capisce perché sta troppo sui palazzi, ha votato e è andato a votare veramente a dire voi la Costituzione la toccate, e quindi hanno fermato il primariato. E che cosa hanno fatto? Hanno fermato il primariato come forma, perché hanno naturalmente difficoltà ad andare a fare un altro referendum, perché questa è una riforma costituzionale che presupporrebbe eventualmente un referendum. E che cosa hanno fatto? La riforma, la legge elettorale, come diceva prima Filippo, che traduce in maniera in forma di legge ordinaria tutto quello che in sé un po' era, diciamo, dentro il primariato. Naturalmente con la legge ordinaria non puoi cambiare delle linee, però, diciamo, di per sé rafforza molto l'esecutivo, indebolisce sempre di più la rappresentanza, e tutto questo io credo che questo Paese non se lo può e non se lo deve permettere, non se lo può permettere, perché la nostra democrazia è sacra. Lo diceva prima Federico quando parlava di Calamandrei, che parlava anche del libro di Piero, come ci fa, cioè Piero ci fa fare un cammino, no? Partendo dalla storia, ci porta anche nel mondo, in Europa, e poi ci dice teniamoci questa bella Costituzione. Naturalmente non significa che non possiamo guardare quanto è possibile verificare, modificare, ma non, significa che noi non possiamo però disarticolare gli equilibri della Costituzione. Il primo equilibrio è che noi non possiamo togliere potere al popolo che ce l'ha e che lo rappresenta il Parlamento. Il Parlamento è l'organismo, è l'organo che più rappresenta, diciamo, le istanze della popolazione, del popolo italiano. L'esecutivo non è altro che il governo che governa quello che popolo gli ha dato. Come. Quindi io penso che è un libro importante, e Piero insomma ne ha fatte tre, veramente sono dei compendi importanti, mi facevano paura quando vedevo le cose che ci mandava, la lunghezza, perché era la, perché non è la lunghezza, è la profondità, però io penso che in questo momento dobbiamo trovare la profondità, dobbiamo ragionare, solo trovando la profondità di quello che conosciamo, forse ci fa ancora di più alzare la voce per difendere quello che abbiamo, perché se non troviamo questo ci facciamo strappare le cose, ci facciamo strappare su litanie raccontate, su falsità che ci raccontano. Quindi io penso che veramente qualcuno diceva perché non lo portiamo per in tutti i luoghi. Noi l'abbiamo fatto con gli altri libri di Piero, noi abbiamo iniziato con Piero, quando dico noi perché insomma ci lega questo rapporto di amicizia professionale, insomma da tanto tempo, e noi abbiamo iniziato a parlare di riforma della giustizia prima insomma che venisse fuori il referendum. Poi Piero, come tutti noi, ci siamo fatti chissà quanti momenti di incontro, perché pensavamo che in quel momento era in gioco, e ancora oggi che l'ottantesimo del primo giorno che si sono riuniti lì, ancora di più dobbiamo proteggerle. E oggi io sentivo forte, quando ero in quell'aula, Filippo era lì, penso che l'abbiamo sentito tutto, al di là del discorso diciamo importante, sacrale del Presidente della Repubblica, e basta, credo che insomma ti dà un senso di responsabilità che devi riportare al Paese, e il Paese questo è, il Paese lo vuole, il Paese vuole fiducia, vuole credibilità, e noi dobbiamo andare, quindi anche con questo libro di Piero, che può essere uno strumento, con tutto quello che fate anche voi, insomma ognuno di noi credo che deve fare, perché non può, noi dobbiamo veramente cercare di dare un altro modello di Paese a questo Paese, non dobbiamo, e dobbiamo veramente cacciare chi invece non rispetta la Costituzione italiana.
7: Allora, prima delle conclusioni io lascerei parlare l'autore, ti ascoltiamo Pietro volentieri e poi io concludo per salutarci.
8: Sì, buonasera a tutti, grazie Barbara per questa iniziativa che tra l'altro cade in un giorno molto importante, grazie anche a Enza, a Filippo, a Federico per le vostre parole eccessive nei confronti di questo di quest'opera. Cade in un giorno importante. Quando Barbara, qualche giorno fa, dato che vi era comunque una circostanza dell'ottantesimo, della visita alla Camera da parte del Presidente della Repubblica, oggi si pensava se spostarla in avanti. Io, pur comprendendo la tua delicatezza, ho pensato dentro di me che ci sono delle date che non si possono ignorare e che se quando abbiamo immaginato di farlo oggi, quando ancora non si sapeva del Presidente Mattarella in Parlamento, poi è accaduto questo ed è accaduta anche una calendarizzazione che vede per l'appunto la legge elettorale proposta dal centrodestra dover fare la propria comparsa alla Camera proprio nella giornata di domani. Ecco, io credo che queste sono cose che non si possono ignorare. Mi veniva anche da pensare che siamo arrivati a un punto triste nel nostro Paese e che non era affatto scontato né dal punto di vista della responsabilità istituzionale che il Presidente della Repubblica potesse presentarsi in Parlamento nella giornata di oggi, che è un grande atto di resistenza civile, oltre che di responsabilità istituzionale, è un messaggio forte che si dà al Paese, non solo ai membri delle Camere, in un momento in cui la Costituzione sembra quasi essere una difficoltà, un limite per molta parte della politica. Io non vorrei fare oggi un ragionamento di carattere politico, sono qui attorno a me tanti parlamentari al Senato, alla Camera, è compito loro, però da cittadino non posso che richiamare innanzitutto questo punto. Penso a questi 80 anni, penso a quella costituente, io ho letto tantissimi di quegli atti, forse ho letto tutto a proposito di quegli articoli che prima nelle sottocommissioni, poi nella plenaria diventarono poi i fondamenti del rapporto tra i poteri dello Stato, del Parlamento, del Governo e poi del giudiziario, che qui c'entra poco perché apparteneva alla secondo tentativo di distruzione della Costituzione, no? Quello che grazie al popolo referendario non è andato in porto. E pensavo a queste personalità straordinarie. Qual è il messaggio che in qualche modo viene fuori da quei lavori? Il fatto che vi fosse un paese che aveva vissuto una guerra, che aveva vissuto una dittatura, una situazione anche di povertà, di difficoltà, forte aumento del divario nord-sud, un paese che era alla ricerca di se stesso, delle proprie origini, della propria anima, se così si può dire, e che si affidava a un gruppo dirigente molto diverso. C'erano i cattolici, i liberali, i socialisti e i comunisti, sappiamo i nomi dei padri della patria, che però, al di là delle proprie opinioni politiche diverse, fortemente diversificate, erano accomunati da questo obiettivo, di trovare quel sistema che assicurasse che non si potesse tornare indietro, né in quel momento e nemmeno nel futuro. Bisognava impedire che l'Italia potesse tornare ostaggio di un manipolo, di un potere oggi diremmo autocratico, dittatoriale. E quindi la Costituzione era chiamata innanzitutto e fu individuato nel 138, nell'articolo 138 della Costituzione, quell'elemento che doveva assicurare che laddove il rischio fosse alto, il potere venisse restituito al popolo, titolare della sovranità, ai sensi dell'articolo 1. Ed è per questo che noi popolo, siamo riusciti ad impedire lo scacco alla Costituzione con la riforma della magistratura. Ed è questa la ragione, al contrario, per cui, temendo che il popolo potesse sconfessare la volontà dei potenti affidata ad una logica dei numeri, il premierato muta pelle e si trasforma in una legge che viene depositata alla Camera e al Senato lo stesso giorno. Non so se ci avete fatto caso, il 26 febbraio, mentre noi combattevamo nella trincea referendaria, due parlamentari del centrodestra, l'uno alla Camera e l'altro al Senato, presentano una proposta di legge elettorale assolutamente inguardabile e incostituzionale, al punto tale che sono, credo, alla quarta modifica. Lo schema che domani arriverà in aula è uno schema modificato, e guardate, modificato non perché abbiano voluto cercare un'intesa, modificato perché, così come hanno riferito in commissione i costituzionalisti, i giuristi, tutto quel mondo che è poi la società civile e accademica e l'accademia del paese, è andato lì, hanno detto: guardate, cosa ci state proponendo? Ma è una cosa che lede i principi della Costituzione, anche i principi fondanti, quelli basilari, quelli che non sono in alcun modo modificabili, perché venendo meno essi verrebbe meno il patto costituzionale nelle sue fondamenta. E poi anche la giurisprudenza costituzionale, per come era stata posta la legge Malan-Bignami, chiamiamola così, ledeva almeno due fondamentali sentenze della Corte Costituzionale, l'una del 2014, l'altra di 3 anni dopo, del 2017, che erano le sentenze con le quali la Consulta era intervenuta dichiarando incostituzionale da un lato l'Italicum e dall'altro il Porcellum, no? Ma dichiarandole incostituzionale anche dopo, attenzione, ed è quindi su questo che credo vada detto molto chiaramente che questa abitudine di fare di proporre le riforme, chiamiamole così perché non possono essere chiamate riforme, di proporre delle leggi elettorali quando manca meno di un anno o

e di conseguenza in una situazione veramente paradossale, perché come sapete la Corte Costituzionale non può essere oggi adita da gruppi di cittadini attivamente, bisogna passare attraverso una delibazione giurisdizionale dei tribunali di merito. E quindi questo è un grande problema, come un grande problema è il fatto che è inaudito che questa è la terza riforma, il terzo tentativo di sovvertimento per via legislativa della Costituzione, dove non solo non si arriva, ma non si cerca nemmeno una forma di dialogo con l'opposizione. Ma la Costituzione è di tutti, non è proprietà di qualcuno, non è affidata a una logica dei numeri. E quindi queste sono veramente le questioni importanti. Poi la legge elettorale, evidentemente, pochi minuti perché è chiaro che adesso abbiamo tempi contingentati, sovverte, è stato detto anche dal Presidente del Movimento 5 Stelle, dalla segretaria del Partito Democratico, hanno utilizzato parole molto simili, concetti molto simili nel definire questa legge elettorale che tra l'altro ha assunto veramente tantissimi nomi, Donzellum, che fanno anche un pochino ridere, Donzellum, io personalmente l'ho chiamata Manganellum, qualcuno l'ha chiamata Mussolinum, Melonellum, veramente insomma sono è una cozzaglia di norme senza perché tende oggettivamente ad anticipare il premierato dopo che la stessa maggioranza e il governo avevano scelto di rinunciare al premierato perché non volevano evidentemente sottoporsi ai rischi dell'articolo 138. Se voi vedete ci sono due interviste, ce n'è una prima della Casellati e il premierato è Meloni Casellati, perché Casellati è la ministra del ministero competente, la quale dice, potremmo anche decidere, dato che sono alla seconda lettura, di andare ad approvare alla fine della legislatura il premierato in modo che il referendum vada a celebrarsi. È un'intervista che è stata anche pubblicata da alcuni giornali, vada a celebrarsi in avvio della legislatura successiva, cioè facciamo questo attacco e poi nascondiamo la mano perché tanto non potremo patire neanche le conseguenze di tutto questo. È chiaro che si tratta di una pessima legge elettorale perché per le cose che sono state dette, perché fa venire meno l'equilibrio voluto dai padri costituenti e tra l'altro non umilia il Presidente della Repubblica. Ora si dice che excusatio non petita, accusatio manifesta. Hanno sentito l'esigenza, tanto era un attacco nei confronti del Presidente della Repubblica, questa norma che praticamente riporta il nome del candidato Premier, Presidente del Consiglio, accanto al programma elettorale. È chiaro che il Presidente della Repubblica è nell'impossibilità di fare la qualunque cosa. E allora scrivono una norma dove dicono, salve impregiudicate le attribuzioni del Presidente della Repubblica, state confessando che il vostro obiettivo è massacrare il Presidente della Repubblica, renderlo più o meno un ornamento, una cosa ornamentale, una figura puramente onorifica. Poi, e dico l'ultima cosa perché è stata chiamata in causa, i 21 ordinamenti, sono una grande fatica studiare i 21 ordinamenti comparati. Poco fa scherzando dicevo che se non fosse stato per Google Traduttore sarebbe stato assolutamente impensabile tradurre le costituzioni della Turchia, del Giappone o della Cina o di tante altre, no? Però è istruttivo perché mi ha mosso a questo una considerazione della

0: Presidente del Consiglio, la quale ha detto abbiamo molto da imparare dagli altri e tutti, e questa cosa ce l'hanno tutti. E non è così, non è vero che ce l'hanno tutti, perché non ce l'ha né il Regno Unito, e né la Germania, e né la Spagna. Ma, e allora, chi è quel paese del mondo che è? Appunto, Israele. Perché andando a studiare questi ordinamenti si scopre che intorno al 1996 la Knesset, vale a dire il Parlamento israeliano, decide di fare una legge fondata su due principi, sistema proporzionale, elezione diretta del capo del governo. Bene. Questa cosa ha avuto efficacia a partire da qualche anno dopo, perché hanno inserito un periodo transitorio, ed è rimasta per 7 anni. In questi 7 anni sono accadute alcune cose. Primo, continue crisi di governo, anche l'inossidabile Benjamin Netanyahu, che in quel momento faceva la propria comparsa come presidente del governo dello Stato di Israele, è stato costretto alle dimissioni insieme ad altri due, ad Ariel Sharon e a un altro che adesso non ricordo. La Knesset israeliana è stata praticamente soggetta a una polverizzazione con uno stato di ingovernabilità protratto. Dopo, nel 2003, hanno dovuto ritirare la riforma ed è l'unico paese del mondo dove il modello Meloni come premierato e come legge elettorale surrogato del premierato o premierato mascherato, come vogliamo definirlo, ha fatto la sua comparsa. Quindi, per concludere, è sicuramente necessario tenere deste le coscienze di tutti, fare conoscere al di là di quelle che sono poi le posizioni politiche, che saranno adesso i voti sugli emendamenti, poi il tutto, ma fare conoscere quello che non va in questa norma, perché l'Italia non merita davvero che la Costituzione più bella del mondo, non perché lo dica qualcuno, ma perché così è, perennemente attuale, mai così attuale come la nostra, debba essere soppiantata da modelli autocratici che non hanno nulla a che vedere con le tradizioni del nostro Paese. Grazie a tutti.
1: Grazie, grazie soprattutto a Pietro Gurrieri, perché ho voluto presentare questo testo qui in Senato per dare proprio dignità a un testo che, come abbiamo sentito e se approcciamo a leggerlo tutti, effettivamente troviamo un testo che a me è sembrato proprio quasi un testo universitario, un compendio, e quindi non si può essere orfani di intellettuali quando si fa politica. Io sono molto orgogliosa di essere amica di Piero, perché riesce sempre col suo studio attento e profondo, come bene diceva Vincenza, parliamo qui di profondità più che di spessore del libro, di lunghezza del libro, è profondo. E credo che forse oggi quello che manca, visto che domina la propaganda, visto che domina questa volontà di smantellare le nostre istituzioni, noi abbiamo un compito profondo, che è proprio quello di ridare dignità e di approcciarci in maniera proprio intellettuale ai veri problemi del Paese e riuscire, cosa che stiamo facendo, a smantellare quelle che sono le azioni veramente antidemocratiche di questo Paese. Io vi lascio e ringrazio ovviamente Federico, che ha reso anche in maniera ironica questo momento di ragionamento su un testo che davvero affronta un percorso che va dallo storico al comparativo rispetto agli altri paesi, ad un'analisi che arriva fino alla legge elettorale. Ringrazio Filippo che con me ha voluto in realtà questa presentazione, abbiamo un po' deciso di farla qui ma l'abbiamo voluta insieme, e chiaramente ringrazio Enza. Vi lascio solo con tre riflessioni, lasciamoci con queste tre riflessioni. Sicuramente questa alleanza, questo campo progressista esiste nella sostanza. Guardate, noi siamo con Enza, che è una cara amica del PD, avevano già cominciato a lavorare con Piero in tempi non sospetti e davvero io credo che quello che io ho chiamato il tridente, cioè il PD, il Movimento 5 Stelle e AVS per iniziare, da tempo, ormai lavorano insieme in questi 4 anni e forse si racconta poco. Abbiamo proprio lavorato insieme per combattere quelli che sono i tre pilastri di questa maggioranza, che è appunto l'autonomia differenziata, e l'abbiamo combattuta, anche se poi il colpo di grazia è stato dato dalla Corte Costituzionale. Il premierato, ovviamente, stiamo combattendo insieme contro questa legge elettorale che è una scorciatoia del premierato, per dirla in maniera semplice e veloce, e chiaramente la riforma della giustizia, erroneamente chiamata così, della giustizia, e abbiamo tutti affrontato questi dibattiti. E noi tre forze politiche, sempre insieme, siamo riusciti veramente a portare al Paese queste battaglie. Quindi questa alleanza c'è, e oggi è anche una dimostrazione, perché sentite anche l'armonia con la senatrice Rando rispetto a queste battaglie, ed è un'armonia non soltanto nei contenuti, ma proprio anche morale, etica, di percorso condiviso. Il secondo elemento è che davvero in questa alleanza, in questo campo progressista, c'è tanta sostanza e profondità, e credo che sia tempo di riappropriarci di questo modo serio di fare politica e non restare in superficie, come invece si sta facendo negli ultimi anni, e cercare di parlare solo alla pancia del Paese, ma provare a parlare al cuore e alle menti in maniera più profonda, riabituarci alla complessità. Serve a tutti, serve a noi, serve ai cittadini. E poi il grande rispetto che credo che oggi abbiamo manifestato chiaramente analizzando il testo di Piero, ma che emerge, spero, sempre, il grande rispetto delle istituzioni. Infatti nella frase che ricordava Federico del libro di Piero, le istituzioni solide, non governi forti. Noi abbiamo bisogno di istituzioni forti, e ci siamo accorti che invece questo governo e questa maggioranza sta facendo di tutto per distruggere pesi e contrappesi, anzi contrappesi, che per distruggere le istituzioni. Io sono testimone di una violenza istituzionale, perché la mia commissione, che dovrebbe vigilare sul servizio pubblico, è bloccata, ma abbiamo visto quello che hanno fatto alla Corte dei Conti, come per punirli anche dopo le criticità che hanno giustamente manifestato nei confronti del progetto Ponte, e una serie di altre istituzioni, che di soggetti che devono controllare l'azione di governo, perché chi vince le elezioni dovrebbe governare, non comandare. Ecco, noi abbiamo tutta un'altra visione di Paese, tutto un altro rispetto delle istituzioni. Quindi Piero, grazie per esserci stato anche in questa giornata calda, sei testimone di un movimento, di un campo progressista che effettivamente affronta con serietà, e ripeto per l'ennesima volta, perché mi è piaciuto molto quello che ha detto Vincenza, con profondità le tematiche che andiamo ogni volta ad affrontare. Grazie.
2: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare la presentazione del libro Repubblica a chiamata diretta, premierato e deriva plebiscitaria di Pietro Gurrieri, che si è svolta a Roma il 25 giugno scorso. Adesso andiamo ad ascoltare Cristiana Pugliese e il dottor Natale D'Amico, il tema populismi di destra e populismi di sinistra. Buon ascolto.
3: Radio Radicale, torniamo a conversare con il consigliere della Corte dei Conti, Natale D'Amico. Consigliere, buonasera, benvenuto a Radio Radicale.
4: Buonasera, buonasera.
3: Oggi affrontiamo un argomento molto particolare, molto interessante, anche sui risvolti non solo della stabilità democratica, ma anche quelli economici. Parliamo dei populismi di destra e sinistra. Allora io intanto le chiedo se ci dà alcuni esempi a livello internazionale, a livello nazionale, poi andiamo a vedere come funzionano e chi colpiscono.
4: Sì, il discorso, come dire, il populismo, fra l'altro i tentativi di definirlo, insomma, sono sempre molto complicati.
3: Sì.
4: e sempre molto complicati, alla fine semplificando, l'idea che esista un popolo, diciamo, contrapposto a un'elite, che il popolo sia coeso, sia come dire, una sola cosa contro l'elite. Diciamo, un po' di indicazioni nel mondo possiamo provare a trarre. La prima che prenderei parte dagli Stati Uniti. E mi concentrerei un attimo sulla figura di J.D. Vance. Sì. Perché Vance ha appena fatto uscire un nuovo libro, diciamo, che si chiama Communion, che è un po' il suo racconto della sua conversione religiosa.
3: Certo.
4: Diciamo, sua, noi, come sappiamo, è diventato cattolico. Si è convertito al cattolicesimo. Ma insomma, forse in questo libro, ecco, la conclusione dell'Economist è che Vance, più che trumpiano, segue, è il vero seguace di Pat Buchanan, che è stato il primo grande leader, il primo grande leader americano populista, dichiaratamente populista, cioè lui aveva quest'idea, semplificando all'estremo, che saldava invece le campagne elettorali presidenziali del 92 e del 96, ebbe un momento di vasta popolarità, non divenne mai presidente, ma lui saldava sostanzialmente un conservatorismo culturale con una proposta economica che era sostanzialmente una proposta di uscire dal populismo, dal mercatismo, dal liberismo economico, dal dominio del mercato. E ci sono molti tratti in questo libro di J.D. Vance che richiamano la posizione di Buchanan. Forse più radicalmente, forse J.D. Vance fa uno sforzo di elaborazione che Trump non ha mai fatto. J.D. Vance scrive libri, non mi è mai capitato di leggere un libro di Trump, non so neanche se li ha scritti, francamente. C'è uno sforzo di... E questo sforzo sostanzialmente configura la sua posizione come l'erede del maggior populista moderno degli Stati Uniti, e ci sono alcune indicazioni anche in queste primarie di quello che sta succedendo, in particolare di quel che sta succedendo fra i democratici. I democratici americani vengono dati favoriti per il controllo della Camera dei rappresentanti nelle elezioni di mezzo termine, sì. E fa ancora un po' favoriti, con più difficoltà, per il controllo anche del Senato.
3: Sì.
4: Sulla base dell'assunto secondo la quale, come dire, lo spostamento a destra dei repubblicani con J.D. Vance e con Trump lascerebbe uno spazio, diciamo. Ma i democratici non stanno andando in questo spazio. I risultati di queste primarie che si vanno configurando, diciamo le più importanti, quelle per il Senato, si svolgeranno nell'estate, ma ce ne sono stati un paio, per esempio a New York. A New York chi vince le primarie democratiche diventa congressman, deputato, non voglio dire praticamente. Non, la vittoria è data a due candidati nelle ultime due primarie, Brad Lender e la signora si chiama Aliza Chevalier, io lo dico alla francese, non so come viene pronunciato, lo segno pronunciare in tutti i modi, ma insomma immagino che il cognome sia di origine francese, quindi pronunciamolo alla francese, entrambi caratterizzati da una posizione molto di sinistra, sostenuti da Mandami,
3: sì.
4: Da una posizione populista di sinistra, anti-elite, fortemente anti-elite. Il punto di aggressione, diciamo, di questa posizione populista anti-elite per entrambi questi candidati è stata Israele, la questione di Israele. Ricordiamo, nella politica americana opera da decenni questa associazione pro-Israele che si chiama AIPAC, chiamiamola l'italiana AIPAC, che opera in modo consistente, o meglio, negli ultimi anni in modo più consistente, diciamo, le stime dicono che fra il 2000, in precedenza spendeva circa $150,000 alle elezioni, nel 22-26 aspetta circa 200 milioni nelle primarie, interviene in modo consistente nel sostegno, le primarie americane sono cose molto costose, quindi il sostegno finanziario. Si stima che in questa tornata di primarie l'AIPAC abbia già speso 38 milioni, ecco. La vittoria, per esempio, di Brad Lender a New York, e quello che è un ebreo, fra l'altro, è stata molto caratterizzata dalla polemica contro il suo avversario, che era il deputato uscente, che è stato battuto nelle primarie, perché avrebbe, si chiama Dan Goldman, anche lui ebreo, perché avrebbe accettato il sostegno dell'AIPAC. E lo stesso è avvenuto in un altro distretto con Alisa Chevalier. Alisa Chevalier ha vinto con uno slogan che diceva: ogni dollaro dato a Israele è tolto dalla bocca dei nostri bambini. È evidente che all'interno degli Stati Uniti, per quello che si capisce, non c'è alcun segnale di una competizione politica che si svolgerà verso il centro. Molti dei candidati democratici che stanno emergendo, per esempio quello che presumibilmente a questo punto vincerà le elezioni in Michigan, che sono importanti perché il seggio del Michigan, mentre chi vince le primarie democratiche a New York diventa automaticamente deputato o senatore, chi vince in Michigan no, perché il Michigan dovrebbe conquistarlo i democratici, quindi hanno bisogno di un po' di voti repubblicani si spostino. Anche lì sta emergendo un candidato, ne abbiamo già parlato, fortemente caratterizzato a sinistra, tant'è vero che queste primarie sono diventate il regno di Sanders, che ovunque va riceve plebisciti di successo, folle che lo acclamano, e Mandami, che fin qui si è dimostrato influente, molto influente, entrambi i candidati democratici alle primarie di New York che hanno vinto, che abbiamo appena citato, sono stati sostenuti da Mandami. Non c'è alcun segnale di una competizione che si svolge verso il centro dello schieramento politico. La competizione sembra essere caratterizzata da destra da una radicalizzazione J.D. Vance, più radicale in qualche modo, e forse più populista di Trump, o comunque più direttamente riconducibile a una matrice dichiaratamente populista come quella di Patrick Cannon. E nella sinistra, nei democratici, perché sta avanzando, i successi stanno arrivando soprattutto a candidati più estremi, comincia a esserci, comincerà presumibilmente a esserci un numero abbastanza non irrilevante per la prima volta forse nel Congresso degli Stati Uniti di candidati, di deputati espressamente socialisti, cosa che negli Stati Uniti sembrava quasi una eresia. E negli Stati Uniti quindi abbiamo questa situazione. In Gran Bretagna, come sappiamo, l'avanzata della destra è piuttosto imperiosa, anche questo, la caduta di consenso del governo Starmer è stata brutale, e tanto è vero che Starmer alla fine è stato costretto alle dimissioni, e salvo sconvolgimenti, il suo posto sarà preso da Andy Burnham, sarà il settimo presidente delle premier, capo del governo del Regno Unito in 10 anni, cosa che gli Stati Uniti non hanno mai conosciuto prima, una vera crisi politica del sistema politico inglese. Ecco, lui per poter lanciare la sua sfida a Starmer si è dovuto candidare. Lui era stato Westminster, allora faceva il sindaco della Great Manchester, ma doveva essere deputato, ecco. E allora si è candidato nelle elezioni primarie in questo posto che si chiama Makerfield. E ha vinto bene, senza particolari patemi d'animo. Ha vinto sulla base di parole d'ordine del tipo: cancelliamo 40 anni di neoliberismo. Mentre a un certo punto i laburisti, quando tornano al governo con Tony Blair, dicono: guardate che non c'è nulla da cancellare rispetto alle cose fatte dalla Thatcher in particolare, Barnum sta attaccando la storia non solo del governo, dei governi conservatori del Regno Unito, sta attaccando la storia dei governi laburisti del Regno Unito. La sua polemica è fortissima, con i governi laburisti del Regno Unito, sulla base di un messaggio esplicitamente contro l'elite del londinese. Fin qui la sua campagna, noi non abbiamo un programma di Barnum. Barnum è abbastanza, sfuggente, per ora non sappiamo qual è il suo programma, non sappiamo qual è.
3: Ondivago,
4: dicono, non sappiamo per esempio quale sarà il suo ministro del tesoro, il suo cancelliere dello scacchiere, non sappiamo nulla ancora, chi sarà il suo governo, provano ad esercitarsi tutti, cosa sarà il suo programma. Però lo abbiamo potuto osservare proprio negli ultimi giorni, nelle ultime settimane l'abbiamo potuto osservare mentre faceva una campagna elettorale nazionale da sindaco, appunto, ripeto, la sua polemica era contro 40 anni di neoliberismo e la sua polemica era contro l'elite londinese che sacrifica il nord. E questa cosa ci ricorda un po', no? La polemica, per esempio, trampiano di J.D. Vance nei confronti delle elite delle coste americane che hanno sacrificato la zona industriale, la zona industriale, le zone industriali degli Stati Uniti, che hanno consentito, come dire, la riduzione del numero degli occupati, la perdita di occupati nella manifattura e quindi tutte le cose che sappiamo sui tentativi dell'amministrazione di far riaumentare il numero degli occupati nella sì. manifattura. E poi lui ha detto alcune cose, appunto, riportare sotto controllo pubblico le aziende di pubblica utilità e ricreare posti di lavoro industriali nel nord del paese in particolare. Ma il Regno Unito ha problemi evidenti, cioè problemi economici evidenti, cresce poco, il suo debito, che ha raggiunto il 95% del PIL, continua a crescere, è aumentato considerevolmente e i mercati diffidano del Regno Unito, diffidano in modo abbastanza evidente, nel senso che il Regno Unito paga sul suo debito quanto nessun altro paese del G7 paga un tasso di interesse sul suo debito superiore, per esempio, all'Italia, che è uno dei paesi del G7, e a tutti gli altri paesi del G7. Ecco, dove tu prendi i soldi per fare, per esempio, queste nazionalizzazioni delle aziende di pubblica utilità, queste politiche che facciano crescere di nuovo l'occupazione industriale al nord, non è chiaro. Il messaggio di Burnham si va caratterizzando sempre di più come un messaggio populista. Ripeto, lo vedremo alla prova del governo, lo abbiamo visto per ora alla prova di una campagna elettorale, ma lui adotta parole d'ordine tipiche dei messaggi populisti, per esempio popolo contro elite, nel suo caso è l'elite londinese che sacrifica gli interessi del popolo lavoratore e che, come dire, produce. Poi l'altro esempio che possiamo fare è l'America Latina. L'America Latina perché? Perché in America Latina in un anno ci sono state 7 elezioni. Sette elezioni presidenziali, sono state vinte tutte 7, l'ultima la Colombia il 24 giugno, quanti giorni fa?
3: Sì.
4: Tre giorni fa. E dalla destra, da candidati dichiaratamente trampiani. Ciò vuol dire che l'intera America Latina, se si esclude il Brasile e il Messico, oggi governa
3: Cuba. Anche se pure Cuba ha dovuto aprire
4: Cuba è governata sostanzialmente da presidenti con espliciti messaggi, come dire, di populismo trampiano. I motivi sono vari, perché poi ovviamente in ogni caso ci sono motivi locali. Uno dei motivi è molto importante, sembra di capire, che sia stata la promessa degli Stati Uniti di fornire sostegni finanziari e sostegni alla lotta alla criminalità. I sostegni finanziari, secondo me, ha già pesato molto i 20 miliardi di dollari che gli Stati Uniti hanno deciso di concedere a Milei. Milei è una caratteristica un po' diversa dagli altri, perché Milei è quello più ideologico fra tutti questi, è difficile. E anche lui, come dire, chiaramente populista, diciamo, popolo contro elite, ma insomma ha un progetto politico.
3: Ma diciamo, l'Argentina ha una tradizione, insomma, in
4: termini. Esattamente, ma lui ha è l'unico ideologico davvero, diciamo, ecco, cioè un ideologico liberista e con risultati fin qui economici molto buoni, ancora bisogna vedere, insomma. Ma fin qui i risultati sono molto buoni, però i 20 miliardi che sono stati forniti dall'amministrazione americana di sostegno, di finanziamento all'Argentina di Milei, probabilmente hanno incoraggiato a sperare che un allineamento con l'amministrazione trampiana potesse favorire i sostegni finanziari. E poi il sostegno che gli Stati Uniti offrono, in qualche caso minacciano anche, come si è visto, di offrire anche a chi non lo vuole, relativo al controllo delle bande criminali. Cioè, Anche lì comunque la caratterizzazione che non nessuna di queste campagne elettorali, neanche Milei chiaramente, neanche nel caso di Milei che è un po' singolare rispetto agli altri come dicevamo, c'è stata una competizione verso il centro del sistema politico, la competizione è sempre fortemente radicalizzata verso le ali estreme dello schieramento politico. E veniamo forse all'Italia, forse anche nell'Italia sta avvenendo questo, nel senso che il fenomeno nuovo della destra si chiama Vannacci. Vannacci ha le tipiche caratteristiche del leader populista, no? Popolo contro elite, popolo contro elite italiana ed europea addirittura, come dire, richiami alla tradizione al cattolicesimo, alla tradizione religiosa, ai valori dell'Occidente, a un passato rimpianto, diciamo, che è una delle caratteristiche tipiche dei populismi, rimpianto di una sorta di età dell'oro che probabilmente certo. Non c'è stata mai. E chiaramente la Meloni le parole d'ordine di Vannacci sono state, molte ripercorrono le parole d'ordine della Meloni quando era l'opposizione, che quelle parole d'ordine che le hanno consentito di passare dal 5% al 25% di consensi. La Meloni poi, come dire, alla prova del governo, quelle parole d'ordine non sono, come dire, non si può dar seguito, diciamo, perché è impossibile sul piano dei rapporti internazionali, sul piano dei vincoli finanziari, sul piano dei vincoli dello Stato di diritto, e quindi, come dire, in qualche modo li ha abbandonati, diciamo, sicuramente la Meloni si è spostata verso il centro dello schieramento politico, verso posizioni più moderate, ma subito nasce a destra una cosa in crescita, quanti voti prenderà Vannacci non lo sa nessuno ovviamente, ma insomma la caratteristica che vediamo finora è che ogni successivo sondaggio dà Vannacci più voti di quello precedente, e poi sono sondaggi e quindi bisogna prendere i sondaggi sempre col beneficio dell'inventario, però insomma l'indicazione è chiarissima, a destra c'è la nascita di un fenomeno esplicitamente, come dire, estremo e populista, ma forse anche qualcosa ci dice sulla sinistra. La foto che tutti i nostri ascoltatori hanno visto, che è apparsa sui giornali della cena del cosiddetto Campo Largo, vedeva sostanzialmente la Schlein, la segretaria del Partito Democratico. La segretaria del Partito Democratico è arrivata, lei dice non mi avevano visto arrivare, cioè aveva fatto una campagna elettorale nelle primarie del PD battendo, come dire, l'elite del PD, il gruppo dirigente del PD, sostanzialmente è un richiamo del popolo del PD, in quel caso contro l'elite che lo governava, diciamo, quello è stato lo strumento, e quindi ha evidenti caratteri in qualche modo populisti, popolo contro elite, diciamo, quella è stata la sua campagna elettorale vincente per le primarie del Partito Democratico. Conte è ovviamente, come dire, è il populista per antonomasia, no? Insomma, voglio dire, nel mondo quando ha vinto i 5 Stelle hanno incoronato Conte, come dire, si è detto, qualcuno ha detto per la prima volta in un paese occidentale c'è un capo del governo esplicitamente populista.
3: L'avvocato del popolo.
4: L'avvocato si autodefinì, del popolo, vero? Ma lui... Ora l'avvocato del popolo, diciamo che ha oscillato, no? Fa l'essere l'avvocato del popolo da destra o da sinistra, certo. Diciamo, ora sembra il governo l'ha fatto con la destra, con una destra piuttosto, come dire, estrema come quella di Salvini. No, l'ha fatto con la destra moderata, l'ha fatto con la destra estrema, sì. Di Salvini. Ora sembra aver scelto, diciamo, di fare il populista di sinistra, ma insomma sostanzialmente la sostanza quella è... E poi c'erano Bonelli e Fratoianni che incarnano letteralmente il populismo di sinistra. Ora, quindi non c'è nessun segnale che anche la prossima competizione elettorale italiana si svolgerà verso, come dire, nel tentativo di conquistare il voto moderato al centro, diciamo. Noi abbiamo a destra un fenomeno nuovo che spinge alla radicalizzazione della destra, come Vannacci, e abbiamo a sinistra la proposta di governo più radicalmente di sinistra che abbiamo visto nella storia dell'Italia perché è stato introdotto, come dire, il bipolarismo in Italia, diciamo, dal 94. Tant'è vero che la prima cosa, il primo segnale che dà il Campo Largo è quello di voler smantellare le riforme che ha fatto il centrosinistra. A partire, insomma, tu dici, ma il centro, guarda che le privatizzazioni le ha fatte il centrosinistra, allora ti dicono sì, ma noi vogliamo cancellarle, le riforme del mercato del lavoro in larga misura, non interamente, ma a parte il centrosinistra, poi fatte da Renzi, da Prodi, da siamo tre, o diciamo, sono stati fatti dal centrosinistra, sono stati fatti dalla destra, le grandi riforme. Le grandi riforme del mercato del lavoro italiano, quelle che hanno determinato poi questa crescita considerevole del numero degli occupati, e sostanzialmente, come dire, loro rinnegano questa storia, legittimo è, ma sto dicendo la loro prima polemica è contro quella storia, così come la polemica di Barnum è contro sostanzialmente la sinistra e la burocrazia che hanno governato, che lui accomuna con la destra in questi 40 anni di neoliberismo, e la stessa operazione sta facendo la sinistra italiana. Quelli sono stati gli anni in cui il centro-sinistra è diventato succube culturalmente delle posizioni neoliberiste, si è fatto strumento, direbbero, del capitale, non lo so dirlo, ma insomma il concetto sostanzialmente è questo. Quindi noi abbiamo competizioni politiche, possiamo fermare qui con gli esempi, nei quali, come dire, la cosa tradizionale, diciamo, secondo la quale nei sistemi bipolari alla fine si combatte per guadagnare il voto moderato, il voto indeciso, il voto più centrale nello schieramento politico, non sta avvenendo così, sta avvenendo verso, come dire, con le due posizioni sostanzialmente che, come dire, la contrapposizione rispetto all'elite, quindi posizioni populiste del popolo contro l'elite, accomunano sinistra e destra, che divergono, diciamo, ma si allontanano sempre di più, non è che convergono verso posizioni, e tanto è vero che lo stesso difficoltà, non solo in Italia, di riconoscere legittimità politica agli avversari, questo nelle campagne in America Latina è stato evidente, che nessuno riconosceva al proprio avversario una legittimità politica, erano continuamente accusati di fare imbrogli, di essere complici dei delinquenti o fascisti, e lo stesso è evidente abbastanza anche negli Stati Uniti, è evidente che Trump non riconosce nessuna legittimità alla sua opposizione democratica, non abbia speso mai una parola, diciamo, di omaggio, di riconoscimento all'opposizione democratica nel Congresso, neanche a quella, come dire, meno estrema, diciamo, e così, insomma, mi pare di capire che anche così si andrà a svolgere la campagna elettorale in Italia. E in tutto questo ricordiamoci che un peso alla vicenda di Gaza, in particolare a sinistra la vicenda di Gaza, sta contribuendo ad accrescere, diciamo, la propensione, come dire, a divergere verso le componenti più estreme del centro-sinistra. Cominciano a esserci un po' di analisi sul fatto che questo voto giovanile contrario al referendum sulla giustizia fosse sostanzialmente determinato dalle vicende di Gaza, ma avesse niente a che fare con la giustizia, no? Sappiamo che il voto giovanile si è espresso in modo consistente, assolutamente predominante, in modo contrario alla riforma della giustizia proposta dal centro-destra, ma questa cosa probabilmente era legata, sembra di capire, dalle analisi fatte, che sostanzialmente era una conseguenza di Gaza, non aveva niente a che fare con la giustizia. Ora, questa divergenza del sistema politico verso, come dire, la nascita di due populismi, c'è un libro italiano importante che uscirà in inglese, che è il libro più ambizioso del mio amico Giovanni Orsina, che prova a darne un'interpretazione, che secondo me il libro è molto bello e va letto. Lui lo interpreta come una, come dire, una protesta, una rivolta verso l'ordine storico radicale, lo chiamano, niente a che fare con i radicali. E quest'ordine, queste elite che, insomma, alla fine sacrificano la politica perché la sostituiscono col diritto, con il mercato, con l'etica addirittura, ma sostanzialmente hanno ridotto lo spazio della politica. La reazione a questo sarebbero la iperpolitizzazione dei movimenti populisti di destra e di sinistra. Secondo Orsina, quelli di destra hanno più argomenti nel proprio bagaglio, perché possono far conto sul concetto di nazione, che in qualche modo sarebbe ancora sopravvissuto, addirittura di nazione europea, che si presterebbe, come sappiamo, nella destra italiana. I riferimenti alla nazione europea sono stati molto presenti, perché si collegano alla tradizione giudaico-cristiana, qualunque cosa questo voglia di significare. E non ho mai ben capito cosa vuol dire, ma però sono io che non lo capisco. pare, a me, devo dire, se dovessi provare a dire, a me pare che ci sia qui in realtà un problema diverso. Il problema diverso è quello legato al fatto che allora, chi governa, governa sostanzialmente dal centro, anche una linea politica nata su una posizione estrema come la Meloni, e di fronte alla, come dire, chiamata alla prova del governo, no? Che volete che faccia, diciamo, quelle sono le cose che puoi fare, più o meno, non c'è molto che tu possa fare per inverare i tuoi propositi estremisti. Sei vincolato, ci sono, come dire, i soldi sono quel che sono, il quadro internazionale di vincolo e così via. E soprattutto, però, l'elite hanno continuato a promettere che dal governo si potessero fare tante cose. Si potessero fare tante cose, e in particolare hanno dimenticato di spiegare ai loro cittadini, educarli, non lo so, ma insomma tenere nel discorso pubblico presente il fatto che le cose non stanno tutte assieme, che tu puoi avere un sistema con più tasse e più servizi, e più servizi pubblici, e più welfare, e più sanità, però probabilmente sarà un sistema nel quale ci sarà meno sviluppo economico. E tu puoi avere più investimenti pubblici, certo che puoi averli, però devi ricordare che così avrai meno investimenti privati, perché in larga parte, comunque in parte, l'investimento pubblico spiazza, dicono gli economisti, gli investimenti privati. Tu puoi avere un aumento dell'occupazione, sì, però è difficile che tu hai un aumento dell'occupazione in sistemi che decidono di non accettare gli immigrati, visto i tassi di natalità, i tassi, l'evoluzione demografica. Ma se tu non puoi contemporaneamente dire voglio l'aumento del numero di occupati e voglio la riduzione del numero di immigrati, diciamo, perché questa cosa non sta insieme, non sta in piedi. Tu puoi avere il salario minimo, ce l'hanno parecchi paesi al mondo, ma il salario minimo, diciamo, o non incide, se non in modo marginale, oppure alla fine avrà un punto di occupati in meno, diciamo. Il salario minimo è una storia interessante della sinistra italiana. La sinistra italiana era contraria al salario minimo perché si affidava, diciamo, al ruolo del sindacato, quindi di un corpo intermedio, certo, che in qualche modo a un certo punto cambia posizione la sinistra e sceglie una cosa più diretta, no? Cioè il popolo che nella sua sovranità nazionale fissa il salario piuttosto che i corpi intermedi che nella trattativa individuano i salari accettabili, diciamo, e possibili, però questa è una divagazione. A me pare che la questione sia questa sostanzialmente. Noi continuiamo a dire che il problema è la crescita, ovviamente, no? Perché deve sostenere, come dire, il debito che abbiamo fatto per avere risorse, per fare le infinite cose che vogliamo fare, diciamo, e vogliamo chiedere allo Stato di fare, ci servono più risorse, se cresce, se c'è più PIL, si riduce il debito PIL, e siccome una parte del PIL, più o meno la metà, se ne appropria lo Stato, avrà più soldi anche lo Stato per fare queste infinite cose. Però francamente continuiamo a dire che lo Stato sa come farla questa crescita, ma quando è stato così? Non è mai stato così. Non sappiamo poco sulla crescita noi. La verità è che gli economisti seri dicono che questa crescita, ma che ne so, prendiamo un economista di sinistra totalmente come Keynes, dice ma quelli sono gli animal spirits, che vuoi fare tu? La crescita, cioè voglio dire, che Keynes, sto dicendo uno di sinistra, sto dicendo uno di destra, Schumpeter, questa roba non la fanno gli stati possono evitare di mettere ostacoli, diciamo, ma francamente che lo Stato prometta più crescita economica fa un po' ridere, nel senso che non sa come si fa. Noi promettiamo questa crescita economica con le politiche industriali, ma le politiche industriali non c'è un solo caso in cui abbiano davvero funzionato, non c'è un caso in cui abbiano funzionato. Noi spendiamo molti soldi, tutti i paesi, per le politiche industriali, per esempio ora no, voglio dire, facciamo queste politiche per aumentare l'occupazione industriale, Burnham li farà nel nord del Regno Unito e gli Stati Uniti la fanno per la zona di deindustrializzazione dei Monti Appalaci, ma devo dire queste cose francamente non hanno funzionato, è difficile che funzionino. Ora l'illusione, no, è quella delle politiche industriali a livello europeo, ma non si capisce perché se non funzionano a livello statale dovrebbero funzionare a livello europeo. Cioè la verità è che a me pare che è difficile affermare che la politica sia in crisi e quindi vinca l'antipolitica populista perché la politica ha ridotto il suo ruolo, perché in termini di risorse gestite dalla politica, spieghiamolo semplicemente, una parte dei soldi le persone li spendono perché li hanno guadagnati e li spendono, una parte dei soldi non decidono loro come spenderlo perché viene prelevato e viene oggetto di una decisione politica, le tasse prelevano più o meno la metà di quanto le persone guadagnano nei paesi sviluppati, in Italia è più o meno la metà, e quella metà quindi è sottratta al giudizio, alle decisioni delle singole cittadini, è oggetto di una decisione politica attraverso i meccanismi democratici, direttamente il Parlamento decide cosa fare di questi soldi, il governo li gestisce e così via. Questa parte della decisione di spesa che è sottratta alle scelte individuali ed è concentrata nei meccanismi politici e cresce su livelli diversi in tutti i paesi sviluppati, cresciuta negli ultimi 50 anni, continua a crescere, è sempre cresciuta, salvo brevissime interruzioni, la Thatcher in Inghilterra, si ricordano veramente piccolissimi esempi. Quindi è difficile dire che la politica, come il ruolo della politica, si è ridotto per questo e ha lasciato spazio all'antipolitica, ma forse è un problema diverso, che la politica ha promesso troppe cose che non è in grado di mantenere, e da lì allora se gli elettori trovano che tu mi hai promesso cose che non sei in grado di mantenere, cosa faccio? Cambio. In Italia per esempio dal 94, quindi da 32 anni, cosa fanno gli elettori? Penalizzano quello che ha vinto la volta precedente, scelgono l'altra alternativa possibile, quella disponibile che si configura nel mercato dell'offerta politica, non già di quello che c'è, nel Regno Unito dopo la crisi dell'uscita dalla Brexit, dopo l'uscita dall'Unione Europea, hanno cambiato, saremo al settimo governo in 10 anni, cioè dovunque possono sostanzialmente gli elettori si ribellano con la vittoria spesso, come stiamo vedendo, di candidati caratterizzati da questo approccio populista ed estremista, ma non perché la politica ha poco ruolo, perché la politica ha guadagnato un ruolo sempre maggiore nella decisione, la quota di decisioni di spesa assunta attraverso i meccanismi politici è cresciuta in tutto il mondo sviluppato e continua a crescere, purtroppo aggiungo io, ma promette cose che non è in grado di mantenere, semplicemente perché nel tentativo di guadagnare il consenso degli elettori continua a dire che puoi avere più tasse, cioè più soldi per i crediti pubblici, ma questo anzi alla fine favorirà lo sviluppo, francamente è piuttosto improbabile, che puoi avere più investimenti pubblici, ma questo senza sacrificare gli investimenti privati, che francamente è un'altra cosa improbabile, che puoi avere contemporaneamente contenimento dell'immigrazione e aumento dell'occupazione, è una cosa molto improbabile in paesi che hanno la nostra evoluzione demografica, e così di questo, che puoi avere salari minimi ma alti, molto dignitosi, eccetera, ma questo non impatterà sulla disoccupazione, che così via, alla fine la via d'uscita per gli elettori è votare l'alternativa possibile, quindi abbiamo i cambi di governo in Italia sistematici, ormai è difficile dire che siano, no, non può essere un caso, sono 32 anni che la cosa bisogna trovare un meccanismo che spiega. Così, erano tutti incapaci quelli che sono andati al governo, ogni volta lo cambi perché è incapace, no, forse c'è qualcosa di sottostante, di più generale, che spiega il fatto che da 32 anni gli elettori si ribellano a quello che avevano scelto la volta prima e scelgono l'alternativa disponibile, non è che scelgono. E l'altra cosa è che questo messaggio secondo il quale lo Stato è in grado di fare molte cose spinge, come dire, allora puoi fare tutto, e questa è la proposta. Basta cosa, di solito, sconfiggere una qualche elite, nel caso di Barnum, l'elite londinese, nel caso di Trump e di Vance, l'elite della costa legata all'industria culturale della costa, alle grandi università della costa, e nel caso degli Stati Uniti, che ne so, a sinistra è stata l'elite, il gruppo dirigente del Partito Democratico sconfitto, come dire, dalla Schlein, e oggi per il centro-sinistra è sconfiggere quelli che hanno governato per nome del centro-sinistra alle volte precedenti, diciamo negli ultimi anni, spesso hanno governato il centro-sinistra, anche spesso senza aver vinto le elezioni, ma insomma è quello che ha governato più a lungo. E a me pare questo è il meccanismo, però questo meccanismo è un meccanismo distruttivo alla lunga della democrazia. Cioè, o, si riesce ad elaborare qualcuno, un leader politico riesce ad elaborare, come dire, un progetto politico che tenga conto dei limiti della capacità dello Stato nel far cose, oppure alla fine la democrazia è difficile sopravviva a queste ondate populiste ripetute di sinistra e di destra. Sono d'accordo con Giovanni Orsina che alla fine prevarrà il populismo, sarà più facilmente il populismo di destra, perché mi pare francamente più attrezzato di strumenti, come dire, di riferimenti, come dire, ai sentimenti popolari di quanto sia quello di sinistra. Però certo sta avvenendo così, e in America Latina, come abbiamo fatto l'esempio, è avvenuto clamorosamente così, 7 elezioni in un anno, tutte andate da quella parte. In Europa ancora no, ma potrebbe essere così, nel Regno Unito nelle prossime elezioni potrebbe essere così, in Germania. In molte regioni è così, in Italia, ripeto, abbiamo avuto la vittoria del populismo di destra, sicuramente la caratteristica populista della Meloni, alla prova del governo è stata costretta, come dire, a ridimensionare le sue promesse populiste, e però subito gli rilascia una cosa sulla destra, e una cosa sulla destra che continua ad avanzare.
3: Quanto influiscono i social?
4: Ora tutti sono concentrati sul fatto che i social tendono a radicalizzare, sì, le posizioni.
3: Sì.
4: E che ciascuno, in questa teoria della bolla, per cui ciascuno nei social sostanzialmente i meccanismi stessi di funzionamento li portano sempre a vedere le cose confermative delle sue opinioni,
3: esatto,
4: e a radicalizzarle sempre di più. Io non lo so, non sono convintissimo, perché alla fine ciascuno, quando i giornali contavano, ora contano molto poco, diciamo, ci può dispiacere, ma contano molto poco, quando non contavano i giornali, ognuno leggeva un giornale, salvo pochissime persone,
3: certo,
4: e leggeva o il giornale locale, oppure se sceglieva un giornale politico, sceglieva un giornale politico e confermava,
3: certo,
4: la sua opinione,
3: certo,
4: quello del partito,
3: il
4: nome, noi abbiamo dimenticato i nomi dei giornali di partito, cioè, che avevano
3: l'unità,
4: un peso.
3: Insomma.
4: E quindi, come dire, questo meccanismo confermativo, diciamo, c'era con gli strumenti che c'erano allora, ovviamente, che
3: erano
4: il giornale, non c'era Facebook, non c'erano i giornali, non c'erano i social, c'erano i giornali. Io credo che ci sia qualcosa di più sostanziale di questo, e attiene esattamente a questa, come dire, ruolo dello Stato che cresce senza limiti e che promette cose senza limiti. In realtà questo comporta l'accettazione di una teoria dello Stato scarsamente compatibile, anzitutto con la democrazia liberale, se continua a crescere il ruolo dello Stato, è difficile definire le cose, l'aggettivo liberale non capisco più cosa vuol dire, e soprattutto forse che sottovaluta il fatto che anche dove lo Stato fa tutto, ed è stato in Russia,
3: sì,
4: e questo non portava condizioni di benessere economico, no? In Cina le ha portate le condizioni di benessere economico, sono cominciate a realizzare quando lo Stato ha cominciato a dire: ma guardate che alcune cose io non le faccio più, fatele voi se volete, se siete interessati, e così via, ha lasciato un po' di spazio all'autonomia privata, alla gente, al desiderio di intraprendere delle persone, diciamo, il grande sviluppo cinese non è stato fatto certo dalle grandi industrie di Stato cinesi. Questo è chiarissimo, non si dimentica, non so, tutti hanno l'idea che sia così, non è così assolutamente. Ora c'è un lavoro molto interessante che fa vedere che anche lo sviluppo dell'auto elettrica in Cina non è affatto avvenuto per decisione dello Stato, ma anzi contro lo Stato, del solito ostacolarlo in tutti i modi. Ti faccio un esempio, perché è chiaro che sta vincendo sui mercati la competizione nel settore automobilistico le auto elettriche cinesi, almeno per ora, poi come entra non so dirlo. Però voglio dire, questa idea di cui ci siamo a un certo punto innamorati, secondo la quale lo Stato primo cresce sempre, non si riduce mai, è una cosa che cresce sempre, non solo cresce in valore assoluto, cresce in rapporto, diciamo, la quota della decisione di spesa assunta attraverso i meccanismi politici continua a crescere in tutto il mondo sviluppato, cresce sempre e promette sempre più cose, ma ci sono dei limiti alla capacità attraverso il meccanismo di decisione che sottratta al mercato gli interessi individuali, certo, di soddisfare i bisogni, e questa cosa forse ci siamo arrivati sostanzialmente, e credo che questo sia il problema vero, io credo che sia questo, che sono interessato, leggo con interesse le tesi secondo cui i social hanno generato il problema, mi pare impossibile, diciamo.
3: No, quello non credo.
4: Ecco, lo accentuano, può darsi di sì, perché, però, ripeto, in questa letteratura non trovo mai il riferimento a centinaia di migliaia di italiani, per esempio, che tutte le notizie le prendevano dall'Unità, che compravano, guarda, erano abbonati o le leggevano, andavano in sezione a leggerla. È un periodo lontano, ma non così lontano, e quello non vuoi che fosse una bolla che, come dire, che trovavi solo consenso alle tue opinioni, diciamo, era difficile che trovassi opinioni dissenzienti sull'Unità, diciamo, il modello alla fine era la Pravda, e quindi finché hanno pesato, poi non pesano più, però anche lì quindi il meccanismo c'era di conferma, che ciascuno cercava la conferma, certo con gli strumenti disponibili. Oggi può darsi che gli strumenti siano più pervasivi, diciamo, perché la gente non aveva sempre in mano il giornale, anche se voglio dire i comunisti un po' sì.
3: Famoso giornale nella tasca della giacca o del
4: esattamente. Però comunque hanno tutti in mano invece il cellulare. Però mi pare che insomma vada cercato qualcosa di più strutturale della cosa.
3: Senta, lo Stato rende il posto delle religioni? O cosa c'entrano le religioni in questi casi?
4: Ma la tesi conservatrice è che, come dire, la secolarizzazione abbia distrutto un principio d'ordine. La tesi brutale è spiegare al popolo che Dio non esiste ha creato un disastro, perché Dio era un criterio di ordine. Io non lo so se la religione è stato un criterio di ordine, non, parte sì, certamente, ma è stato anche un criterio di disordine, cioè la storia dello sviluppo delle libertà in Europa è una storia che passa attraverso le guerre di
3: religione. È stato un tappo,
4: certo, è stato un criterio d'ordine, ma è stato anche un criterio di clamoroso disordine, quindi non lo so. Certo, il tentativo spesso del populismo di destra è rifugiarsi nella religione, rintracciare nella religione, come dire, il criterio di legittimazione che porti a, come dire, a enfatizzare alcuni valori morali sostanzialmente. E in questa ha ragione Orsina, cioè, come dire, la morale pesa più, sempre di più nella politica probabilmente, questo non è particolarmente utile né particolarmente moderno, come ci aveva spiegato già Machiavelli, quindi non, però francamente, ripeto, non vorrei apparire io che sono appunto liberale, come dire, antimarxista, troppo marxista, ma insomma un po' per bacco la struttura economica conterà, diciamo, i rapporti di produzione, avrebbe detto Marx, i rapporti, cioè, e io ripeto, il fatto che tu stai concentrando lì un eccesso di potere, diciamo, nello Stato, e che questo eccesso di potere tu lo giustifichi dicendo così io faccio e ti darò un mondo nel quale tutti i tuoi problemi sono risolti, diciamo, e poi siccome non ce la fai, come dimostra, come dire, la storia, lo Stato non ce la fa mai a garantire il paradiso in terra, e poi la reazione te la becchi e te la stai beccando.
3: E io diffiderei proprio, ma va bene, vengo da tutt'altra area politica.
4: Esattamente, so, questa promessa, dall'altra parte le elite politiche, dall'altra parte, per accrescere la quantità di soldi che prelevano dalla tasca dei loro
3: Certo.
4: cittadini, detto brutalmente, hanno bisogno di dire perché così ti faremo delle cose bellissime. Ma poi tutte queste cose bellissime insieme non le fai, se ne fai qualcuna, comunque ciascuna esiste un trade-off, guadagni da un lato ma perdi da un altro, puoi contenere l'occupazione, l'immigrazione, ma poi è difficile che tu abbia un aumento dell'occupazione, puoi sicuramente introdurre un salario minimo, ma è difficile che questo non abbia impatto tutta sull'occupazione, puoi aumentare l'investimento pubblico, ma è difficile che questo non abbia un impatto negativo sull'investimento privato e così via. Cioè, ecco, questa parte qui viene nascosta, la parte di trade-off tra il buono e il cattivo, diciamo, e alla fine la gente dice, vabbè, ma insomma, che posso fare? In Italia, torniamoci un attimo all'Italia, insomma, il resto del mondo, la cosa che fai sostanzialmente è dire, ma sai, proviamo con gli altri, perché tutti e due ovviamente in campagna elettorale
3: Certo.
4: mi promettono il paese di Bengodi, però questi l'ho appena provati, non me l'hanno dato, vediamo questi altri che mi promettono ugualmente il paese di Bengodi.

0: resto del mondo dove esistevano i partiti comunisti, abbastanza evidente, diciamo. Insomma. Alla fine decideva lui se a Togliatti doveva fare la rivoluzione, dice, se non fargliela fare, ovvero fare il compromesso storico.
1: Certo.
0: No, il compromesso storico, allora non si chiamava così, ma insomma. E il consociativismo, ecco, chiamiamolo col suo nome. A me pare che questa, la caratterizzazione principale sia questa. Non, e questo è molto presente nel popolo russo. Insomma, il nazionalismo è un motore presente. Questo è uno dei motivi di Orsina, che dice: guardate che il nazionalismo continua a esistere, la nazione continua a esistere, per cui se la lotta diventa un regropolismo è più facile vinca quello di destra, che ha un legame appunto solido come quello
1: tradizionalmente,
0: con
1: insomma,
0: sì. Piuttosto che quello che si lega, diciamo, a cose più flebili come che ne so, i diritti delle minoranze e così via, non che siano meno importanti, non sto dicendo che sono meno importanti,
1: ma
0: Giovanni Orsini hanno maggior forza, ma certamente questa cosa è potentissima in Russia, e lo è stato, nonostante, forse anche a causa del comunismo. Il comunismo non ha indebolito il nazionalismo russo, ma lo ha rafforzato ed è stato in qualche modo uno strumento, però questo ci porta lontano l'interpretazione della rivoluzione sovietica.
1: Va bene, a meno rimane che...
0: Comunque Putin difatti si richiama più agli zar che a Stalin, all'idea di grande Russia.
1: Sì,
0: vabbè.
1: Certo.
0: Va bene, poi parleremo una volta.
1: Grazie.
0: A
1: me non rimane che ringraziarla, naturalmente per i suoi ascoltatori, la prossima puntata, la prossima settimana. Io ringrazio Natale D'Amico, consigliere della Corte dei Conti, grazie.
0: Grazie.
2: Grazie a Cristiana Pugliese e al dottor Natale D'Amico, adesso andiamo ad ascoltare Andrea Billau e la sua Fortezza Italia.
3: Radio Radicale, siamo allo spazio del Centro Studi IDOS, che è il centro studi che ogni anno pubblica il documento più importante sull'immigrazione nel nostro paese, ma non solo nel nostro paese, anche a livello globale, europeo, ed è il dossier statistico sull'immigrazione. Oggi siamo in collegamento telefonico nuovamente con il presidente di IDOS, Luca Disciullo. Benvenuto di nuovo su Radio Radicale.
4: Grazie molte, un saluto a tutti voi.
3: Allora, Luca, oggi ci occuperemo di integrazione, cioè un tema importante che, come dire, sembra sempre in secondo piano rispetto alle politiche emergenziali sull'immigrazione, politiche appunto che tirano fuori sempre nuove emergenze, quando si sa che il tema della migrazione è un tema che non è emergenziale, ma ormai è stabile, e da questo punto di vista il discorso quindi che viene fatto normalmente, quello sulla sicurezza eccetera, si sovrappone a quello più importante in realtà, che poi darebbe a sua volta sicurezza alla gestione di questo fenomeno, ed è quello appunto dell'integrazione. E allora da che punto vuoi iniziarne a parlare?
4: Ma direi che questo che tu sollevavi poco fa è già un ottimo punto di partenza, e l'enfasi che il dibattito pubblico, il dibattito politico soprattutto, ha posto in questi anni, in questi ultimi decenni, sul tema della sicurezza. Non dimentichiamo che dal varo del testo unico nel 98 in poi la stragrande maggioranza degli interventi normativi, delle modifiche normative proprio del testo unico, sono state inserite in materia di immigrazione in quelli che una volta venivano chiamati pacchetti sicurezza, oggi si chiamano decreti sicurezza, ma la costante è appunto la sicurezza, cioè l'ottica securitaria è in auge da almeno una trentina d'anni ed è la lente fondamentale attraverso noi guardiamo a questo fenomeno. E però quello che tu sottolineavi mi sembrava fondamentale, perché noi siamo stati abituati a pensare alla sicurezza solo in termini di repressione,

0: di polizia, di presenza delle forze dell'ordine tra le strade, di controlli. E molto spesso ci dimentichiamo che in realtà il tema della sicurezza consta di due leve. Una leva è senz'altro questa, che direi che è la più urgente, la più emergenziale in un certo senso. È chiaro che quando esplodono dei fenomeni che mettono a repentaglio appunto l'incolumità, la sicurezza delle persone, è chiaro che le forze dell'ordine devono intervenire, però c'è anche un'altra leva che noi abbiamo dimenticato, che è appunto quella dell'integrazione, a rendere più sicure le nostre società, contribuisce nel medio e nel lungo termine, direi anche più in profondità, una buona inclusione, una buona integrazione. E questa lezione, come sappiamo, ci proviene anche da esperienze che dagli inizi degli anni 2000, no, in particolare, abbiamo visto svolgersi anche in altri paesi. Pensiamo al caso ormai stranoto delle banlieue oppure degli attentati. Sappiamo tutti che la matrice terroristica in tutti questi casi si era nutrita, era andata a reclutare tra frange di giovani di seconda generazione, appunto, che vivevano ai margini, non erano integrati, questa dimostrazione di questo discorso. In realtà poi bisogna anche aggiungere qualcos'altro. L'integrazione nel nostro paese è stata dimenticata. Non a caso il nostro centro studi qualche anno fa ha pubblicato un volume con molti contributi autorevoli che si chiamava proprio l'integrazione dimenticata. Cioè è stata rimossa in un certo senso, non se ne parla più, le politiche migratorie non contemplano più nel dibattito pubblico l'esigenza dell'integrazione e non solo, ma il termine stesso concettualmente si è andato un a restringere, anzi si è andato molto a restringere proprio sul piano semantico. E fino agli inizi degli anni 2000, quando l'Europa parlava di integrazione, voglio ricordare qui che ha varato anche documenti molto illuminati in quegli anni, che erano un punto di riferimento per gli studiosi e anche per i politici dell'epoca, ecco, parlava di un processo di lunga durata, multidimensionale, cioè che toccava molte dimensioni, molti ambiti della vita collettiva, che riguardava non solo i migranti, ma anche i nativi, i nationals, quindi nel nostro caso diciamo pure gli italiani. Era un processo che impegnava tutte e due in egual modo le componenti della società civile, e poi, come dicevo, appunto, toccava tutti gli ambiti più strategici. Integrazione significa coinvolgere il mondo della scuola, il mondo della formazione, il lavoro, la cittadinanza, l'appartenenza, l'accesso ai servizi. Ecco, è una realtà molto complessa, multidimensionale. Cosa è successo a questo termine così vasto, così articolato, così in un certo senso anche affascinante, perché costituiva davvero una bellissima sfida per chi crede ovviamente in società pluralistiche, ecco, e così, diciamo così, plurali, no? Ecco, che cosa è successo? È successo un restringimento semantico. Se noi ci facciamo caso, oggi il termine, il concetto, viene utilizzato anche in documenti ufficiali. Per che cosa? Ecco, per quei corsi di breve durata che noi siamo tenuti a propinare, che riserviamo ai titolari di protezione internazionale che vengono accolti nel sistema di accoglienza. Ecco, in questi bandi si parla di integrazione, intendendo, ecco, corsi di 2 o 3 mesi che possono essere di lingua, di orientamento civico, di assistenza legale, di assistenza psicologica, di ricostruzione dei curricula, che dovrebbero servire, così recita pressoché testualmente, no, la legge, per consentire al titolare di protezione internazionale, una volta che fuoriesca dal sistema di accoglienza, di integrarsi, ecco, nella società. Quindi si tratta di costruire in breve tempo un pacchetto, diciamo, di competenze spendibili, grazie al quale, anzi, il migrante è tenuto a integrarsi con le sole sue forze, cioè senza impegnare più l'altra componente dell'integrazione che sono gli italiani. Quindi è un compito che viene riversato sulle sole spalle del migrante e in virtù di un bagaglio che gli viene fornito nel giro di pochi mesi. Questo significa aver ridotto proprio l'idea di integrazione a un concetto molto, molto breve, di lunga durata, di piccolo cabotaggio, ma soprattutto aver rinnegato quella che l'integrazione era davvero. Cosa aveva detto l'Europa? Ecco, agli inizi degli anni 2000 aveva dato una definizione straordinaria di integrazione. È un processo biunivoco. Biunivoco significa che si gioca appunto tra le diverse componenti della società civile, come dicevo prima, cioè tra italiani, tra stranieri, con un impegno reciproco, non solo a una direzione. E poi è un processo, cioè è qualcosa che si svolge nel tempo, in un tempo medio-lungo. E in questo processo ci si rimbalza, diciamo così, è un botta e risposta, è una specie di dialogo, un dialogo interculturale che ha come fine ultimo quello di costruire una identità nella quale sia i nativi sia i migranti si possano riconoscere. Quando questo accade, l'integrazione è riuscita, e certamente anche fenomeni di devianza, di criminalità, di insicurezza vengono di molto, radicalmente ridotti.
1: Ecco, io ti volevo porre una questione, Luca, proprio terminologica, perché da parte di molti che si occupano della difesa dei diritti dei migranti, il termine integrazione viene criticato e a questo viene, per esempio, preferito inclusione, perché integrazione viene visto solo come un atto unilaterale da parte del migrante per, come dire, uniformarsi, no, alle regole della società in cui si va a installare e invece inclusione vedrebbe più quell'aspetto che dicevi te anche biunivoco. Che ne pensi?
0: Ma devo pensare, io ne penso, ma questa è naturalmente una mia posizione anche personale, che spesso questa questione terminologica è più un affare un po' salottiero, ecco, se posso dir così. Cioè l'importante è intenderci su quello che vogliamo significare con questa parola, poi non la metterei in contrasto puramente lessicale con altre, perché ogni altro termine che mira a sostituire questo ha anche sul piano etimologico i suoi difetti, no? Per esempio, qualcuno preferisce parlare di interazione mettendo la G tra parentesi, però ecco, per esempio, anche questa soluzione ha le sue problematicità. Che tipo di interazione si può interagire tra più soggetti, ma anche in maniera negativa? E due che si mandano al diavolo reciprocamente senz'altro interagiscono, però certamente non stanno facendo integrazione, no? Oppure l'inclusione è stato detto che rimanda però a un contesto maggioritario che poi include una minoranza, e quindi mantenendo questa dissimmetria.
1: Sì, infatti
0: Insomma.
1: era più interazione, in effetti, l'utilizzo della parola contraria. Inclusione sì, era abbastanza simile, integrazione, era sì, era interazione, giustamente lo rilevavi.
0: Sì, ecco, però io relativizzerei questo tipo di dibattito, rischia di essere un po' fine a se stesso, salottiero, come ho detto prima. Invece è importante intenderci sul concetto, poi lo possiamo chiamare anche in un'altra maniera, no? Io sono un po' affezionato al termine integrazione perché tutto sommato ha una sua storia, una storia concettuale. Che cos'è l'integrazione? Che cosa dovrebbe designare? Dovrebbe designare uno spazio di condivisione effettiva tra tanti soggetti che sono portatori di visioni culturali, visioni della vita, differenti. Ecco, se per integrazione significa questo, uno spazio di condivisione reale, di scambio reale, allora ci siamo e possiamo tranquillamente anche cambiargli nome, ma insomma l'importante è il concetto. Ecco, i portati culturali dei migranti tutto sommato si possono spiegare molto semplicemente che cos'è una cultura. Certamente abbiamo tante discipline, no, che definiscono questo concetto così affascinante, per certi versi anche, no, sfuggente, però volendo andare al nocciolo, noi potremmo dire che ogni cultura in fondo è un modo specifico, particolare di guardare a tre cose fondamentalmente: un modo di guardare la realtà, le cose, il mondo, di guardare gli altri e di guardare noi stessi. Ecco, le culture perché differiscono l'una dall'altra? Perché ognuna ha un modo differente di guardare a queste tre cose. Ognuna ha un modo suo specifico di guardare gli altri, se stessi, il mondo. E la cosa più interessante è che questi tre oggetti, diciamo, di sguardo sono tra loro interconnessi, cioè dal modo in cui io guardo il mondo dipende anche il modo in cui vedo gli altri e me stesso, e così via. Quindi, che cos'è il dialogo interculturale? Significa mettere fondamentalmente sul tavolo tutti questi sguardi, tutte queste prospettive, no? È una questione, direi, quasi ottica, oftalmica, no? Se possiamo dir così. E vedere, accettarle, soprattutto legittimarle tutte, ecco, anche a prescindere dal peso statistico che può avere una rappresentanza, no, specifica rispetto alle altre, accettarle tutte, metterle insieme e verificare attraverso il dialogo se non ci possano essere modi di vedere le cose o convergenti o complementari. E noi sappiamo che una stessa cosa può essere guardata da molti punti di vista differenti, la cosa rimane la stessa, però man mano che tu ti arricchisci di ottiche diverse impari anche a conoscere meglio le cose.
1: Ecco, però questo è il problema forse cruciale, no? Perché invece, come dire, alcune culture, e penso per esempio alla cultura che è legata alla religione islamica, vengono da molti considerate come non integrabili.
0: Sì, questo è vero. Perché? Perché il dato culturale spesso, soprattutto per quello che riguarda appunto certo Islam, non si deve mai generalizzare, però è indubbio che certe provenienze di matrice islamica hanno, diciamo così, irrigidito o addirittura a volte assolutizzato, no, il punto di vista. Perché? Perché lo hanno connesso strettamente, ovviamente, alla religione, al religioso, a questa sfera religiosa. E la sfera religiosa, noi lo sappiamo, ha come suo specifico un legame con quello che noi riteniamo l'assoluto, che chiamiamo l'assoluto, no, il divino. Ecco, e quando questa saldatura non è mediata, ecco, in un certo senso, noi la storia occidentale ha avuto un grande momento nell'illuminismo in cui la sfera del religioso è stata scissa, diciamo, è stata separata dall'etica, dalla morale, dalla politica. Ecco, e quindi questo è stato per noi un passo fondamentale. Ci ha insegnato da quel momento in poi che, ecco, le leggi scientifiche, le norme politiche non hanno come dire, uno statuto di assolutezza, no? La scienza stessa non produce più verità assolute come si pensava una volta, no? La scienza produce delle teorie che quando non funzionano più si devono fare da parte perché occorre trovare una teoria più potente, no? Diceva un filosofo che la scienza è un cimitero di ipotesi scientifiche, no? Perché ognuna prima o poi viene lasciata da parte a favore di altre ipotesi. Ecco, senza essere, diciamo così, forti, però certamente Una cosa del genere può accadere e di fatto accade quando si parla anche di prospettive, di ottiche. Bisognerebbe sì, creare un clima, diciamo, in cui il riconoscimento reciproco parta dal fatto che nessuno, ecco, nessuna delle visioni ha in tasca la verità assoluta, la verità intera, no? Abbiamo dei frammenti di verità, che questo non significa che non siano delle verità, che però si devono ricomporre con altre visioni per avere una visione più completa del tutto.
1: Ecco, io passerei a un altro aspetto dell'integrazione che non è semplicemente quello culturale, anche se vi è intrecciato, perché per esempio tu prima parlavi delle banlieue francesi, del radicalismo che si era lì sviluppato, e c'è cioè, chi ha analizzato questo, non come dire, imputando questa radicalizzazione a appunto, una questione semplicemente culturale o religiosa, come poteva sembrare, ma come una risposta alla marginalità che è in primo luogo economica, sociale e anche politica. E questo è il lato poi dell'integrazione che, come dire, si potrebbe dire che è più materiale, ma che è ugualmente importante e che in particolar modo leggi che insomma prevedano una diversa composizione sociale potrebbero permettere, mentre mantenendo lo status quo o aggravandolo con leggi di marginalizzazione invece aggravano questa mancanza di integrazione, no?
0: Sì, questo è verissimo, questo richiamo alla concretezza, alle condizioni di vita reali, effettive, verificabili, oggettive, diciamo così, nella misura in cui possiamo, no, dare credito a questo termine, no? L'oggettività, insomma, a volte, no? Sembra quasi una chimera, no? Chi può essere pienamente oggettivo, però è le condizioni di vita reali. Sì, questo è un richiamo fortissimo dell'ottica dell'integrazione e proprio la lezione delle banlieue ci ha mostrato quanto sia importante questo. Io voglio ricordare che dopo i fatti noti di queste periferie parigine, agli inizi degli anni 2000, gli studiosi avevano concordato nel dire che il problema lì era scatenato proprio da queste condizioni effettive. Non ci dimentichiamo che in Francia l'acquisizione della cittadinanza avviene su una base, ormai lo sanno tutti, diciamo, su una base, su una concezione assimilazionistica, no? L'assimilazionismo francese ormai insomma, è abbastanza noto. Cioè, tu sei chiamato a essere un francese doc, cioè un laico, no? E questo laicismo, questa laicità, anzi, si compone per toglimento, no? Sappiamo che in Francia, nei luoghi pubblici, per essere laico, per essere un vero francese, non sono ammessi segni distintivi di appartenenze specifiche, possono essere appartenenze religiose e così via. Per esempio, ecco, per strada è vietato portare il velo, oppure nei luoghi pubblici esporre distintivi della propria religione. Ecco, tutto deve essere più asettico, per così dire. Quasi appunto per toglimento, e questa è la laicità francese. E allora, insomma, in Francia una volta accettata questa linea, è relativamente più semplice essere considerato un cittadino francese ed anche acquisire la cittadinanza francese. Questi giovani, di seconda generazione, cosiddetti, erano tutti per lo più francesi e avevano tutti la cittadinanza francese. Qual è stato il punto esplosivo, la massa critica? Quello che tu dicevi, cioè le effettive condizioni, non era sufficiente essere formalmente equiparati a dei cittadini francesi. Lì era continuare a essere discriminati comunque perché comunque di origine straniera. I giovani che abitavano in queste banlieue, che erano ventenni, trentenni, quando, e che avevano studiato nelle università parigine, avevano condiviso diciamo, con i francesi di ceppo, no? Con i loro coetanei, anche tutte le aspirazioni di crescita sociale, di riuscita. Quando si presentavano a un datore di lavoro francese, insieme al loro compagno di studi, diciamo, francese doc, venivano scattati a favore dei francesi doc o dei francesi di ceppo. Quindi era una discriminazione di fatto, anche se di diritto erano entrambi cittadini, venivano scattati e lì i picchi di disoccupazione giovanili sono andati alle stelle e hanno provocato un malessere talmente diffuso che poi si è espresso in quegli scontri che noi tutti sappiamo. Ora questa lezione...
1: E noi... anche a quel punto anche nella radicalizzazione culturale, l'affermazione della propria differenza da appunto la cultura laica francese, ovviamente.
0: Certamente, perché la prima tentazione che viene per chi viene discriminato su condizioni di vita effettive più che di principio è di ripiegarsi su se stesso, anche da un punto di vista identitario, e recuperare esageratamente, no, quei cenni identitari per contrapporsi alla società che lo ha scartato, no? E questo poi ha creato momenti di rabbia e di rivolta, come sappiamo.
1: Ecco, siccome il tempo è avaro e ci mancano circa 5 minuti alla fine della nostra trasmissione, in realtà io vorrei ritornare nel nostro paese e dire, insomma, faccio un'affermazione, vorrei capire se sei d'accordo, che appunto nel nostro paese magari non c'è questo modello così di assimilazione come in Francia, e forse è un bene, ma appunto le condizioni materiali, le leggi proibizioniste sull'immigrazione, per cui c'è una massa, insomma, di persone irregolari per legge, non perché peraltro, e poi appunto che portano poi a condizioni anche di sfruttamento sul lavoro, di dumping sociale, eccetera, eccetera. Tutto questo provoca, e poi anche, diciamolo, certi comportamenti anche istituzionali, si parla per esempio della profilazione razziale, no, da parte di membri delle forze dell'ordine, eccetera. Ecco, tutto questo rischia, insomma, di provocare una reazione, c'è tutta la polemica sui Maranza, eccetera. E invece, appunto, quali dovrebbero essere le politiche per evitare, appunto, come dire, una deflagrazione e cominciare veramente un percorso di integrazione?
0: Ma io concordo pienamente. Noi stiamo giocando col fuoco, soprattutto con le generazioni successive, perché abbiamo del tutto abbandonato ormai da, direi, da quasi 30 anni proprio l'idea di poter concepire, pensare e implementare politiche di integrazione. Nessuno ne parla. Anche le forze politiche che dovrebbero avere a cuore queste ragioni sono attualmente impantanate in un dibattito che è più di contrasto, giusto ovviamente, no, a questa linea cattivista, diciamo così, no, contro i migranti, però tralasciando troppo spesso, ecco, la propositività, no, una visione alternativa che metta al centro l'integrazione. Dell'integrazione non ne parla più nessuno. E dicevo, stiamo un po' al limite, su una polveriera, perché nel frattempo noi siamo alle seconde generazioni, anche se i giovani non amano essere definiti così, diciamo ai giovani di nuova generazione con background migratorio, si affacciano anche le terze, con giustamente delle aspirazioni di riuscita, di riconoscimento, ma soprattutto di partecipazione civile e politica anche, che i loro genitori ancora non si sognavano, perché avevano altri tipi di aspirazioni, e noi stiamo frustrando queste legittime aspirazioni di partecipazione disconoscendo quello che è già realtà, cioè il fatto che questi giovani hanno maturato una preparazione in Italia spesso molto alta, si impegnano per sostenere l'economia, l'innovatività, spesso aprono delle aziende in proprio e si candidano per posti altamente qualificati, eppure per esempio non vengono discriminati di fatto. Allora, che cosa è successo? È successo che in mancanza di politiche di integrazione nazionali, di una legge quadro sull'integrazione, è una cosa vergognosa, noi siamo un paese di immigrazione da 53 anni, ma è possibile che dopo mezzo secolo che noi abbiamo a che fare con l'immigrazione non abbiamo ancora una legge nazionale sull'integrazione, non abbiamo ancora una visione di quella che potrebbe essere una realtà, tra virgolette, integrata, multiculturale, non stiamo lavorando per preparare il futuro, eppure è così. Dicevo, qual è il risultato? Il risultato è che si sono imposti dei modelli anti-integrazione che tuttora sono vigenti e che si fanno sentire, e che mordono e che creano scontento e creano veramente una forma di discriminazione. Quali sono questi modelli? Beh, sul piano della partecipazione alla vita collettiva, all'accesso...
1: Ci abbiamo ancora un minuto, Luca, mi dispiace.
0: Sì. Sì, no, dicevo solo per enumerarli, sul piano dell'accesso per esempio al welfare, insomma ai beni, ai servizi fondamentali, noi abbiamo visto affermarsi un modello di subordinazione, no, sociale, cioè prima gli italiani, no, e lo abbiamo anche codificato. Sul piano dell'accesso al lavoro, di segregazione occupazionale, cioè di mandare in massa tutta la forza lavoro in questi lavori di serie B, poco qualificati, poco remunerati e così via. Ci rendiamo conto, non sono modelli sostenibili per l'integrazione e, come dicevo prima, rappresentano un vero e proprio rischio sociale.
1: Io ti ringrazio, ringrazio molto Luca Di Sciullo, presidente del Centro Studi IDOS. Naturalmente ci diamo appuntamento per la prossima puntata di questo spazio dentro Fortezza Italia. Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Grazie ad Andrea Billao, la sua Fortezza Italia, e buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Radicale. Adesso è il momento di Cristiana Pugliese che ci legge le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. Buon ascolto.
3: Radio Radicale, è giunto il momento di andare a vedere le prime pagine di questo mercoledì 1° luglio. Io naturalmente vi ricordo sempre Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7:35 a cura di Michele Lembo. Iniziamo da Il Sole 24 Ore. Titolo d'apertura: Piazza Affari al top, più 15% in 6 mesi, trimestre da incorniciare per le borse con Piazza Affari regina. Tokyo ha ottenuto i migliori rendimenti negli ultimi 50 anni, più 30%, Wall Street non saliva così tanto dal 2020, quando si guarda sia al Nasdaq più 23%, sia allo Standard & Poor's 500 più 17%, lo stesso vale per l'indice globale MSCI World più 15%, con un bilancio positivo del 17% nel trimestre e del 15% nei 6 mesi. Piazza Affari ha staccato sia il resto d'Europa che Wall Street e ha mantenuto un passo che non si vedeva dalla fine del 2009, così Cellino e l'Ops. Poi si parla della partita valutaria, la sfida al dollaro passa per l'Africa, ha lanciato un hub per i pagamenti nel continente, se ne occupa Alberto Magnani. Ancora Delfin, caos in assemblea, via libera a due commissari, Leonardo Maria Del Vecchio diserta l'assemblea di Delfin, ma gli altri soci vanno avanti. Approvano il bilancio, bocciano l'aumento della cedola oltre il 10% degli utili e nominano due dei tre commissari proposti, con l'esclusione del candidato presentato proprio da Leonardo Maria. In sostanza tutto rimane come prima, la proprietà resta spaccata. Se ne occupa Marigia Mangano. Poi si parla di scuole verdi, il progetto di riqualificazione energetica delle scuole a Roma. Roma investe 850 milioni per riqualificare edifici scolastici. Così Claudio Tucci di Spalla Pizza Balla, che dice che a Gaza c'è un disastro. La nomina papale Suor Smerilli, prefetta del dicastero per lo sviluppo umano, se ne parla Andrea Carli. E ancora la Ford, deludono i risultati dell'intelligenza artificiale Ford, dietro fronte richiamati 350 ingegneri. Così il Sole 24 Ore. Vediamo il Foglio. Nel taglio alto il direttore Claudio Cerasa firma un pezzo intitolato Lagna no grazie, un gran report di una banca svizzera ricorda le qualità economiche dell'Italia che gli italiani non vogliono vedere. L'Italia della lagna, scrive in apertura Cerasa, quella cioè abituata a considerare l'autocommiserazione come unico racconto veritiero sul nostro paese, tende ad evitare come la peste le notizie positive, mossa dalla paura che un approccio alternativo a quello catastrofista possa avere l'effetto di deresponsabilizzare l'opinione pubblica rispetto alle sfide del futuro. E ci parla di un report della banca svizzera UBS. Nel caso in questione, scrive Cerasa, la notizia negativa offerta da UBS sull'Italia è che in un mondo in cui la ricchezza personale globale sta crescendo, l'Italia vive una fase di stagnazione, e questo è un dato di fatto. Ma dentro questa stagnazione ci sono numeri interessanti che fotografano, oltre all'immobilismo del paese, anche un benessere diffuso che spesso sfugge agli occhi degli osservatori e che offre elementi utili per riequilibrare l'idea che l'Italia debba rassegnarsi a essere una repubblica fondata sulla lagna. Ci sono molte cose che non vanno in Italia, lo sappiamo, ma ricordare, dice il rapporto di UBS, che l'Italia ha una ricchezza mediana superiore a quella di Germania, Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Spagna e Svezia, dove per ricchezza mediana si intende che metà degli adulti ha un patrimonio di almeno $131.000. Significa raccontare la realtà oppure negarla? L'Italia ha certamente problemi infiniti sulla crescita, ma perché nessuno ricorda mai che l'indice che misura la distribuzione della ricchezza in Italia e i suoi eventuali squilibri è più basso di Stati Uniti, Germania, Svizzera, Regno Unito, Francia, Svezia. E tra il 2024 e il 2025 è passato da 0,57 a 0,54. L'Italia, lo sappiamo, non fa tutto il necessario per rendere la vita semplice ai privati, a colpi di burocrazia sfiancante, efficienza titubante, tassazione estenuante, ma nonostante questo la ricchezza in Italia continua ad aumentare ed è aumentata anche nel 2025 con un incremento. Di milionari pari al 28.596 persone, il 2,4%. L'Italia, infine, è spesso associata allo stigma del debito, all'essere irresponsabile, spendacciona, disinvolta, ma l'Italia, quando parla di debito, dimentica spesso di ricordare che il debito dello Stato è solo un pezzo della storia, perché la storia intera ci racconta altro e ci ricorda, per esempio, che il debito delle famiglie italiane è solo dell'8,9% della ricchezza lorda, e questa percentuale colloca l'Italia, quanto a virtuosismo familiare, ad un livello migliore di Germania, Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Canada, Australia e Svizzera. L'Italia poi tende ad alimentare una narrazione di se stessa fuorviante anche quando si parla di ricchezza investita. Nell'immaginario collettivo gli italiani vedono se stessi come delle formichine poco creative che investono i propri risparmi quando li hanno in case. UBS con sorpresa dice che anche questo è un falso mito e che gli assets finanziari sono più della metà della ricchezza lorda italiana, circa il 50,9%, anche se la ricchezza liquida, quella facilmente investibile o spendibile, resta bassa, intorno al 24%. E Cerasa conclude: raccontare l'Italia per quello che è e non per quello che sembra non è un modo per negare i problemi, ma è un modo per ricordare quali sono le basi che ha il nostro paese per migliorare se stessa, rimettere in movimento la ricchezza che c'è già è un punto, smetterla di piangersi addosso raccontando solo ciò che va male potrebbe essere un buon punto di partenza per provare a crescere, perfino a pensare in grande. Sul Foglio, il drammatico appello del Papa per evitare lo scisma lefebvriano. Il Papa ha pubblicato un testo breve in cui Leone XIV si rivolge all'interlocutore con animo paterno e quasi lo supplica di evitare ciò che comporterebbe lo scisma. E però Mazzuzzi poi, in fondo all'articolo che prosegue nella fogliazione interna, scrive: ma in quell'occasione non aveva lasciato molti margini a interventi più consistenti. Si parla sempre del Papa, è una loro scelta, aveva aggiunto Leone XIV. E non è un mistero che in Vaticano, anche tra quanti ritengono che la pazienza con la San Pio X sia esaurita, la strategia non appare chiara. Qual è il senso di non voler ricevere Pagliarani, che è a capo dei lefebvriani, per 11 mesi e poi chiedergli tramite lettera di cambiare idea a 48 ore dalle ordinazioni annunciate 4 mesi fa? Ed evidentemente poi Mazzuzzi prosegue con le sue considerazioni. Ancora sul Foglio, Costituzione a 40 gradi, Schlein e Conte tra camicie pezzate e sole rovente lanciano l'allarme democratico. Renzi nel taglio centrale è un'intervista di Caruso. Renzi: impedire a Meloni il colle. E Renzi: il caldo, l'insopportabile di Meloni. Parla al Foglio l'ex premier, il leader di Italia Viva. Meloni al Quirinale: lei vuole andare al colle, io mandarla a casa. È più presentabile di Urso, ma rispetto ad Urso lo è anche il mostro di Loch Ness. Alfredo Mantovano: un analfabeta istituzionale, pensavamo fosse un Gianni Letta, ma era un camerata come tanti, è inadatto, ha utilizzato i servizi e mosso la guerra al ministro della difesa, toccherà a noi ricucire e riportare ordine e decenza. Fitto al colle è scomparso, direi zero titoli, al momento siamo al buio. Fitto: Vannacci se va con Meloni perde la faccia, ma se Meloni non va con lui sarà lei a perdere le elezioni. E così di seguito, insomma, a Renzi, che poi ammette a sinistra c'è una corrente Tafazzi. Così sul Foglio, il Cremlino ride, a Putin va tutto male, ma c'è una lite su cui punta, Varsavia, Kiev, la fine di un accordo militare. Così sulle questioni che dividono la Polonia dall'Ucraina. Ancora i quirinabili della destra, Fini che dice, è un articolo firmato da Roberto, un articolo intervista: ma secondo lei il primo governo con un premier di destra, con il primo partito della coalizione di destra, non deve pensare al Quirinale? Sono sinceramente sconfortato dalla banalità delle reazioni a una domanda posta in maniera intelligente. Gianfranco Fini legge con queste poche sibilline parole l'intervento fatto dalla premier Giorgia Meloni in TV da Nicola Porro. Così il Foglio. Vediamo il Giornale, titolo d'apertura: Covid, l'ora della verità per Conte, sia all'audizione dell'ex premier in commissione, convocatemi. Le telefonate degli imprenditori che festeggiavano la nomina di Arcuri. Così dopo l'inchiesta sulle mascherine, così sul Giornale, nel taglio alto si parla della tratta dei migranti, CAF, ONG, 30 arresti, illegale shock, Meloni rompe insomma, i nostri ascoltatori avranno capito, avrebbero trasformato il sistema del decreto flussi in un meccanismo illecito finalizzato al favoreggiamento. L'editoriale è affidato al direttore, 2 o 3 cose che so di Milano. E poi Sant'Anchè Spiazza Tutti di Pietro, sindaco di Milano, se ne occupa Gabriele Barberis, e Ius Soli, i giudici bocciano Trump ma passa la linea sugli atleti e trans. E poi anche qui il Papa scrive ai lefebriani: il secolo d'Italia, rimpatri non slogan, per Eurostat l'Italia è seconda nell'Unione Europea per rientri forzati, da Fratelli d'Italia dicono il governo Meloni fa rispettare le regole. E l'editoriale è firmato in tema da Carlo Marini. In primo piano i soliti consueti tre argomenti: Quirinale scatta il panico a sinistra per le parole di Meloni, è un articolo di Federica Parbuoni, la favoletta degli immigrati che ci pagano le pensioni, così Alice Carazza, e mi scusi la giornalista, la Corte Suprema USA conferma a linea Trump sulle atlete trans, se ne occupa Natalia Delfino. Il Riformista, mai più figli di un dio minore, c'è una grande foto nel taglio alto dove sono ritratti Meloni e D'Alema, ora come allora, ormai quasi 30 anni fa, tutte le forze politiche hanno diritto ad ambire alle più alte cariche dello Stato, o no? Se ne occupano Torchiaro, Violante, Birguglio ed Elia, e vediamo solo l'inizio. Dell'editoriale firmato da Aldo Torchiaro, le porte girevoli della democrazia e il portone del Quirinale aperto al nuovo. Ci sono espressioni, scrive Torchiaro, che segnano la storia, che in parte la prevedono, la preconizzano e l'aiutano a plasmarsi. Tale fu quel "non siamo figli di un dio minore" pronunciato da Nilde Iotti nel 1998, intervistata da Miriam Maffai. Il suo PDS, pur provenendo dalla storia del PC, aveva tutte le carte in regola per governare. Due giorni dopo, Massimo D'Alema, leader del partito, fu incaricato di fornire il governo. La traversata nel deserto era durata mezzo secolo. D'Alema, che barcava la soglia di Palazzo Chigi con i carabinieri sull'attenti in Piazza Colonna, ha aperto la strada del Quirinale a Giorgio Napolitano, altro ex PC, nel 2006. Adesso è Giorgia Meloni a poter rivendicare di non essere figlia di un dio minore. E salto l'intero pezzo per andare alle conclusioni, e Torchiaro scrive: sarà per questo che quando arriverà il momento della successione al Quirinale non basterà rivendicare il diritto di provarci, quello nessuno lo mette più in discussione, servirà dimostrare di aver costruito una classe dirigente capace di interpretare il ruolo più alto della Repubblica senza spirito di rivalsa e senza complessi di inferiorità. Noi ci fermiamo qui con le prime pagine. Io vi ricordo ancora Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura di Michele Lembo. Buon ascolto.
2: Grazie a Cristiana Pugliese che ci ha letto le prime pagine dei quotidiani che sono in edicola alle 7.35 per Stampa e Regime. In studio ci sarà Michele Lembo, ma adesso rassegna stampa estera. David Carretta, buon ascolto.
4: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, mercoledì 1 luglio, questo l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Quest'oggi in apertura ci occuperemo del 250esimo compleanno degli Stati Uniti, ricorrenza importante ma per molti aspetti rovinata dalla presidenza di Donald Trump. Leggeremo un commento pubblicato dal Financial Times e firmato Edward Hughes. Questo evento avrebbe dovuto celebrare una nazione eccezionale, ma è stato sminuito da un solo uomo, per l'appunto Donald Trump, di cui parleremo in chiave anche internazionale e in chiave interna, con un altro commento pubblicato dal Financial Times, edizione cartacea di ieri, è firmato da Gideon Rachman: Donald Trump e come i leader uomini forti cadono. La caduta degli aspiranti autocrati in Ungheria, Brasile e Filippine dovrebbe essere di lezione anche per l'America, secondo il commentatore del quotidiano della City. Poi in chiusura ci occuperemo di Libano e lo faremo con un commento pubblicato da Le Figaro di Renaud Girard sul perché il Libano è cruciale nella strategia portata avanti dall'Iran, la Repubblica Islamica. Non ci sono solo ragioni storiche. Hezbollah è uno strumento di deterrenza di cui l'Iran dispone contro Israele. Mantenere il Libano poi è essenziale per il prestigio del regime militare iraniano e infine i leader della Repubblica Islamica ritengono che il Libano sia essenziale per testare la buona fede degli Stati Uniti nei loro confronti. Il risultato però è che la principale vittima di tutto ciò è per l'appunto il Libano e la sua popolazione. Partiamo però dall'anniversario del 4 luglio, il 250esimo compleanno mai nato dell'America, è il titolo di un commento pubblicato dal Financial Times e firmato da Edward Hughes. L'America di un quarto di millennio fa era il luogo nel quale le parole dell'illuminismo europeo si sono trasformate in realtà. Nella dichiarazione di indipendenza delle 13 colonie, i sogni dei razionalisti, dei liberi pensatori e degli antimonarchici della nuova era sono diventati realtà, si sono concretizzati. Il potere al popolo, i governanti devono governare con il consenso dei governati. Noi consideriamo queste verità come evidenti di per sé, affermarono le 13 colonie. Avevano ragione ed è per questo che il Regno Unito aveva già perso la battaglia per l'anima dell'America prima che venissero sparati i primi colpi di cannone. Oggi per gli americani è ben poco evidente, tranne il fatto che non riescono a mettersi d'accordo su cosa stanno celebrando. Con il 250esimo anniversario dell'America, spiega tra l'altro Edward Lewis, ci si trova di fronte a un fiasco che potrebbe essere una questione di tempismo. Il bicentenario fu molto diverso, le celebrazioni del 1976 furono guidate da Gerald Ford, presidente che incarnava la modestia, l'emozione di questa occasione che i principi della dichiarazione di indipendenza funzionano ancora, disse all'epoca Ford riferendosi alle dimissioni 2 anni prima del suo predecessore Richard Nixon per l'impeachment nello scandalo Watergate. Il sistema 50 anni fa era riuscito a limitare il potere esecutivo e dunque era un buon momento per accendere i fuochi d'artificio. Mezzo secolo dopo Nixon viene dipinto da G.D. Vance, oggi vicepresidente, come vittima dello stato profondo, del deep state. Se il Watergate accadesse domani sarebbe una notizia che dura 12 ore, ha detto Vance la scorsa settimana. Non c'è nulla di deep state nella caduta di Nixon, ricorda Edward Hughes. Nixon si dimise solo quando si rese conto che i suoi colleghi repubblicani stavano per salire sul treno dell'impeachment. La Corte Suprema degli Stati Uniti accelerò quel momento quando ordinò a Nixon di pubblicare le sue registrazioni compromettenti dall'ufficio ovale. Tuttavia, secondo Hughes, sotto un altro aspetto G.D. Vance ha ragione. Oggi il Watergate verrebbe sommerso da scandali concorrenti. Molte delle azioni di Donald Trump sono paragonabili al Watergate o ben peggiori. Prendiamo ciò che sembra più simile a uno scambio di favori in cambio di regali. In un presunto scambio, l'approvazione di un'acquisizione Paramount, che possiede il canale CBS News e sta per comprarsi la CNN, Paramount ha pagato a Trump 16 milioni di dollari per chiudere una causa su una semplice modifica di una intervista durante la campagna elettorale con Kamala Harris. Amazon, che è di proprietà di Jeff Bezos e che vuole ottenere contratti federali per la sua società spaziale, ha pagato 40 milioni per produrre un documentario ossequioso sulla First Lady Melania Trump, che quasi nessuno ha visto. Insomma, Trump gestisce un business più che la presidenza, compreso il business delle grazie presidenziali. Persone che hanno donato a Trump sono state perdonate, malgrado avessero compiuto, fossero state condannate per reati di peculato, riciclaggio di denaro, finanziamento di regimi sotto sanzioni come l'Iran. Centinaia di persone sono state perdonate per aver assaltato il Campidoglio per tentare di rovesciare un'elezione presidenziale. Gli uomini di Nixon scassinarono la sede del Partito Democratico per scoprire i piani di campagna elettorale, ma Nixon non tentò nulla di paragonabile all'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Il suo vero crimine fu il tentativo di coprire il Watergate. Trump non si preoccupa nemmeno di nascondere ciò che ha fatto, non fa finta nemmeno di rispettare alcuni articoli della Costituzione degli Stati Uniti. Due cose sono cambiate in 50 anni, spiega Edward Hughes. Prima di tutto, i repubblicani di oggi sono una razza molto diversa dai loro antenati degli anni 1970. Anche se Nixon era stato rieletto con una vittoria schiacciante, non aveva il controllo che Trump esercita sul partito. In secondo luogo, l'attuale Corte Suprema è complice di Trump. Gli abusi di potere esecutivo di Trump sono la cosa più vicina a cui l'America sia arrivata in 250 anni ai capricci di un monarca inglese. Del resto è per questo che l'opposizione a Trump sfila sotto lo striscione No Kings, nessun re. Sabato Trump terrà un discorso al raduno Freedom 250 a Washington. Oltre agli F-35 che voleranno, la giornata sarà commemorata da ciò che la Casa Bianca ha pubblicizzato come il più grande spettacolo pirotecnico della storia, 850.000 fuochi d'artificio. Trump sarà il principale intrattenitore, una lunga lista di artisti ha boicottato l'evento perché lo ritengono sequestrato dal branding personale del presidente. Trump ha preso il controllo dei soldi dei contribuenti che il Congresso aveva stanziato per questo evento che avrebbe dovuto celebrare una nazione eccezionale, nazione che però è stata messa da parte da un uomo solo. A 250 anni il sistema americano ha superato la maggior parte degli altri imperi. I padri fondatori sarebbero rimasti stupiti nell'apprendere che il sistema americano è sopravvissuto così a lungo, con sole 1320 parole. La dichiarazione di indipendenza è considerata una delle più grandi dichiarazioni della storia. Molti a sinistra in America la considerano una carta ipocrita redatta da proprietari di schiavi, molti a destra la vedono come una rivelazione della divina provvidenza, ma i sondaggi mostrano che l'americano medio ha una comprensione migliore degli ideali e delle ipocrisie fondanti della nazione. Conclusione, la maggior parte degli americani merita una celebrazione migliore per questi 250 anni di quella che riceverà grazie a Donald Trump. Questo è il giudizio di Edward Hughes sul Financial Times. che usiamo per recuperare anche un commento di Gideon Rachman, Donald Trump e come i leader uomini forti cadono. Comincia così Rachman con il Save America Act, un provvedimento che appare difficile da ostacolare, eppure con grande frustrazione del Presidente degli Stati Uniti la legge è bloccata al Congresso. Gli oppositori di questo disegno di legge lo vedono come un tentativo di manipolare il sistema elettorale eliminando i democratici dalle liste degli elettori in vista delle elezioni di midterm di quest'anno che sono cruciali. Cercare di piegare le leggi elettorali a proprio favore e consolidare il proprio potere con ogni mezzo lecito o illecito sono tattiche classiche dei leader autoritari. La buona notizia è che non sempre funziona. In Brasile, Ungheria e Filippine, i tentativi recenti di leader autoritari di prendere il controllo definitivo delle istituzioni

e Orban, che sono stati eletti democraticamente. La conclusione era che i leader autoritari, indipendentemente dal sistema in cui operano, spesso condividono istinti e metodi, incoraggiano il culto della personalità, centralizzano il potere intorno a sé, combattono le istituzioni indipendenti che non possono controllare, tribunali, media o commissioni elettorali. Spesso aboliscono anche i limiti di mandato previsti dalla Costituzione per prolungare il loro potere. Putin, Recep Tayyip Erdogan in Turchia, lo hanno fatto, mentre i super fan di Trump tengono viva la speranza su un terzo mandato, incostituzionale. I leader autoritari sono anche, quasi sempre uomini, nazionalisti e populisti. Il loro stile di leadership, incentrato sulla loro personalità, favorisce il clientelismo e la corruzione che ne deriva. Tutto questo, come si suol dire nei saloni di auto, è, tra virgolette, di serie. La differenza, secondo Rachman, non risiede negli istinti dei leader autoritari, ma nella solidità dei sistemi in cui operano. Se un leader autoritario governa in un sistema prevalentemente autoritario come Xi Jinping o Mohammed bin Salman in Arabia Saudita, è quasi impossibile sbarazzarsene. Potrebbe servire un colpo di Stato o una cospirazione particolarmente efficace della classe dirigente per cambiare leadership. Ma se il leader autoritario è arrivato al potere in un sistema che ha ancora elezioni libere, tribunali che mantengono una certa indipendenza e un esercito che non esegua ordini incostituzionali, allora è ancora possibile rimuoverlo dall'incarico. Ci si può aspettare che un leader autoritario tenti una serie di trucchi, abbastanza familiari per piegare un sistema democratico a proprio favore. Ricchi alleati possono comprare media, giudici generali, che sono troppo indipendenti possono essere licenziati. I confini delle circoscrizioni elettorali possono essere ridisegnati, la Costituzione può essere riscritta o ignorata, il risultato finale è spesso un'elezione che è libera, ma non corretta, non equa, perché le probabilità sono sfavorevoli all'opposizione. Tuttavia, se un leader autoritario è sufficientemente impopolare, può comunque perdere il voto. E ciò che è successo a Orban in Ungheria con la vittoria del suo avversario, Peter Magyar, schiacciante nelle elezioni di aprile. Quando Bolsonaro perse di stretta misura le elezioni in Brasile nell'ottobre 2022, si rifiutò di accettare il risultato e fece pressione sui leader militari per organizzare un colpo di Stato, ma questi rifiutarono. Come presidente delle Filippine tra il 2016 e il 2022, Duterte ha fatto arrestare e imprigionare gli oppositori politici, ha costretto alle dimissioni il presidente della Corte Suprema, ha preso di mira i media indipendenti, tuttavia non è riuscito a far approvare una modifica della Costituzione che gli avrebbe permesso di candidarsi per un altro mandato. E dopo aver perso il potere, oggi è all'Aia, davanti alla Corte Penale Internazionale, dove attende un processo per crimini contro l'umanità. Il problema, sottolinea Rachman, è che non tutti i sistemi democratici si sono dimostrati abbastanza robusti da resistere a un aspirante autocrate molto determinato. Erdogan in Turchia è al potere dal 2003, prima come primo ministro, ora come presidente. I suoi oppositori hanno fatto sforzi enormi per sconfiggerlo, lavorando all'interno del sistema, ma i metodi autocratici di Erdogan potrebbero avergli garantiti un controllo sul potere quasi inespugnabile. Ekrem İmamoğlu, popolare sindaco di Istanbul, era considerato la minaccia elettorale più credibile, attualmente è in prigione, accusato di tutto, da corruzione a terrorismo a spionaggio. Il suo destino ricorda quello di un altro leader carismatico dell'opposizione turca, Selahattin Demirtas, in prigione da quasi un decennio. Trump è un ammiratore di Erdogan, recentemente lo ha definito un grande leader. Fortunatamente per gli Stati Uniti, però, i tribunali, i media, il sistema elettorale americani attualmente sembrano più robusti di quelli della Turchia.
Un paese sano ha bisogno di istituzioni forti, non di un leader autorevole.

0: ospitario, così tra l'altro Gideon Rachman. E il tempo ci è sfuggito di mano, purtroppo, quindi ci limitiamo a segnalarvi questo commento di Renaud Girard sulle Figaro di ieri a proposito del Libano e perché è cruciale nella strategia iraniana, Libano che però ne soffre tutte le conseguenze con la guerra tra Hezbollah e Israele. Ci fermiamo qui per oggi, ci fermiamo anche per il resto della settimana. Chi vi parla sarà in un viaggio per l'inizio della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Ci risentiamo la prossima settimana. Da David Carretta, una buona giornata all'ascolto di Radio Radicale.
1: Grazie a David Carretta e alla sua rassegna stampa estera. È il momento adesso di andare ad ascoltare Federico Punzi con l'avvocato Ugo Colonna che ci parlano di un caso che noi chiameremo il caso Coppolino. Buon ascolto.
2: Radio Radicale, siamo con l'avvocato Ugo Colonna. Buongiorno avvocato.
3: Buongiorno.
2: Allora, con l'avvocato Ugo Colonna vogliamo parlare di un caso che ha portato la nostra attenzione e che appunto chiediamo di raccontare anche ai nostri ascoltatori, no? Un suo assistito, Aurelio Coppolino, che rischia il carcere per un reato d'opinione.
3: Ma in realtà più che rischiarlo è in carcere per un reato di opinione, perché proprio diciamo, per avere diciamo, nella sostanza espresso le proprie valutazioni nei confronti dell'onorevole avvocato Tommaso Calderone, deputato di Forza Italia, su alcuni accadimenti, diciamo, a mio giudizio anche molto gravi, che lui avrebbe esternato con una serie di esternazioni sui social, sicuramente con toni di derisione e di invettiva, questo certamente, e magari andando esprimendo anche delle frasi piuttosto forti. E per queste, diciamo, valutazioni che lui ha espresso, l'avvocato Calderone ha lamentato, a parte ovviamente la non veridicità, il fatto che ha cominciato a soffrire di ansia, quindi preoccupato, dice di farsi spostare, di farsi accompagnare nei suoi spostamenti perché ha timore, diciamo, in sicurezza a seguito di queste dichiarazioni. Tutto questo ha determinato una cosa paradossale, cioè dapprima sostanzialmente gli hanno chiuso la bocca al Coppolino, perché dapprima sono stati sequestrati tutti i canali social e i dispositivi digitali, questo il 18 di maggio, il 20 maggio. Poi è stato posto agli arresti domiciliari perché lui ha continuato a esprimere il proprio pensiero con la parola e senza, ovviamente, secondo quanto prescrive l'articolo 21 della Costituzione, che dal 1948, come è noto, avrebbe posto fine alla censura in epoca fascista. E poi proprio ieri è stato arrestato. Perché è stato arrestato Coppolino in carcere ieri? Perché nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si è svolto qualche giorno fa, il 26 di giugno per l'esattezza, il dottore Coppolino davanti al giudice e davanti al pubblico ministero ha esibito una serie di atti giudiziari, diciamo, annotazioni di servizio, dalle quali risultavano, diciamo, a suo modo di vedere, la fondatezza delle accuse che lui sin da aprile, quando si trovava a Pisa, ha cominciato a rendere nei confronti di Calderone, che era impegnato, oltre ad essere un parlamentare, diciamo, molto noto nell'ambito del partito di Forza Italia, era impegnato nella competizione elettorale, ovviamente non direttamente, ma come suo movimento, in questo comune di Barcellona, Pozzo di Gotto, che diciamo, si trova in provincia di Messina. Coppolino ha rappresentato attraverso quali dati, a suo giudizio fondati, poteva affermare che negli ultimi 15 anni l'avvocato Calderone aveva dato un contributo consapevole alla nuova mafia di Barcellona Pozzo di Gotto, che era stata anche in parte sostituita rispetto alla precedente composizione. E tutto ciò, secondo Coppolino, appunto, rendeva immeritevole l'avvocato Calderone, l'onorevole Calderone, a partecipare alle competizioni elettorali. Tutta questa documentazione il giudice, dopo le 24 ore, non l'ha ritenuta valida, dicendo che si tratta di atti frammentari e non, soprattutto non ci sono sentenze a carico dell'avvocato Calderone sulla, diciamo, sulla verità di questi fatti. Però ovviamente, come si rende conto, come ci rendiamo conto tutti, io posso esprimere una valutazione sulla scorta di alcuni dati oggettivi, non ho bisogno della sentenza di condanna. A me ripiace sempre citare quel famoso passaggio dell'ex consigliere Piercamillo Davigo, quando dice: se io invito a casa una persona e vedo che si frega le mie posate d'argento, lo denuncio, non ho bisogno di una sentenza passata in giudicato per dire che quello è un ladro. Io ho visto che si le ruba e quindi per me è un ladro, e lo dico pure. E qua è la stessa cosa, ci sono tutta una serie di dati, accadimenti, annotazioni di servizio, intercettazioni, da cui con certezza, diciamo, ragionevole, si può dire che l'avvocato Tommaso, l'onorevole Calderone, è stato al servizio per lungo tempo della mafia dei barcellonesi. E tutto questo non può essere liquidato come non può essere censurato dal giudice sol perché l'autorità giudiziaria non interviene, non pone fine a questi comportamenti. Tra l'altro, il dottore Coppolino, anche diciamo, a parte la documentazione fornita, ha rappresentato come in favore di Calderone sono intervenuti o è intervenuto un collaboratore di giustizia particolarmente sospetto, in quanto avrebbe smentito altre dichiarazioni di collaboratori di giustizia che accusavano l'avvocato Calderone, l'onorevole Calderone. E questo collaboratore di giustizia, che si chiama Carmelo D'Amico, è particolarmente sospetto perché vi è oggi vi è prova provata che lui non è che ha reso una collaborazione parziale, insomma, anche se più importante, ma ha aiutato l'attuale capo mafia, che praticamente solo l'anno scorso è stato arrestato in quanto diciamo gestore di beni milionari confiscati dallo Stato, però che continuavano a essere, diciamo, condotti come se nulla fosse. Quindi oggi si può francamente dire che la collaborazione di Carmelo D'Amico è pesantemente frustrata da questa compiacenza resa nei confronti di questi soggetti. Il dottor Coppolino, forse a mio giudizio, forse ha sbagliato a dire ma io non voglio che tutto questo passi sotto silenzio, e praticamente ha continuato ancora a rendere con il telefonino di un congiunto un'ulteriore diffusione di quello che lui conosce, che intende, diciamo, rappresentare.
2: Il deputato Calderone ha ritenuto evidentemente diffamatorie queste
3: sì,
2: accuse, queste
3: denunce. Cioè, diffamatorie, certo, ritiene che sia, ma è proprio questo il problema.
2: Quindi è di diffamazione che stiamo parlando, no?
3: Stiamo parlando di diffamazione, però lui cosa dice? C'è la diffamazione, ma a me la diffamazione porta ansia, e siccome lui dice che questo gli crea ansia, praticamente gli contestano gli atti persecutori. È una situazione un po', ma il punto non è questo, il punto è se bisogna vedere se effettivamente i fatti alla base dei giudizi di Coppolino, lasciando stare la continenza, siano veri o non siano veri. Il problema è questo, e questo lo deve fare, al dovere di farlo, l'autorità giudiziaria. Non può praticamente dire, siccome non hanno avuto un seguito giudiziario, perché le indagini sono state fatte, come sono state fatte, che cosa è venuto fuori, cioè tutto questo manca allo Stato, e quindi da questo punto di vista lui dice: io voglio che non passi tutto sotto silenzio, e a quel punto ha continuato a esprimere il suo pensiero, e a quel punto lui stesso ha detto: vabbè, venivo a arrestare perché vado in carcere, però almeno dal carcere posso almeno scrivere, perché non credo che mi toglieranno l'utilizzo della penna e della carta per continuare ad esplicitare il mio pensiero, perché ovviamente non si tratta di fatti terroristici, d'altronde noi siamo in una repubblica democratica, non siamo in Iran, non siamo nell'Arabia Saudita o nella Corea del Nord, quindi sotto questo profilo è veramente fa veramente riflettere quello che è successo.
2: Chiaro, quindi diciamo il motivo per cui effettivamente è stato incarcerato è perché l'avvocato e il deputato Calderone ha diciamo, c'è stata un'accusa anche di atti persecutori nei suoi confronti.
3: Sì, lui sostiene che queste diffamazioni hanno turbato la sua serenità, quindi che anche questa è un'accusa, c'è un nesso causale molto molto, secondo me, però il giudice ha ritenuto in questo modo, il giudice non ha tenuto conto che l'avvocato Calderone ha una forte personalità. Se lei pensi questo, che l'avvocato Calderone nell'arco della sua attività professionale ha subito, diciamo, al ritrovamento di un cappio dietro la porta. Il giorno dopo, quando c'è stato questo ritrovamento, invece di inquietarsi come chiunque si sarebbe inquietato, in quel caso doveva venirgli l'ansia, ha dichiarato anche alla stampa: sono sereno. Cioè, quindi, e si preoccupi ora di una persona incensurata come Coppolino, che non ha mai dato segni di violenza, che solo perché lui in modo reiterato insomma dice delle cose che comunque l'autorità giudiziaria ha comunque l'obbligo di verificare, insomma ritengo che sia una cosa che in uno stato come il nostro non si possa consentire.
2: Se non altro queste cose poi emergeranno nel procedimento a carico di Coppolino.
3: Queste cose certo, allora si vedrà, certo, è chiaro che essendo in carcere dovrebbe avere una l'azione penale, diciamo l'esercizio dell'azione penale dovrebbe essere quasi immediato, quindi speriamo che al più presto ci sia io spero l'accertamento su questi fatti, e se no ci sarà un processo e in una pubblica udienza si verificherà se effettivamente ha ragione Coppolino o ha ragione l'avvocato Calderone, insomma, che ha giustamente tutto il diritto di lamentarsi, di denunciare di essere stato diffamato, però da questo a mettere in carcere una persona ce ne passa.
2: Certo, appare una custodia cautelare abbastanza punitiva.
3: Sì, anche se certo, è chiaro, perché io non posso, cioè, tecnicamente io se faccio una diffamazione mi possono chiudere praticamente come sta avvenendo questo a Corona. Corona ha detto le cose terribili, no? su Signorini, su tante altre persone, ma non è che l'hanno arrestato, è una cosa che e non penso che Signorini non ha subito un disagio, uno stress, ma se no così, perché basta che una persona che viene raggiunto da due articoli di stampo, da due comunicazioni social, che subito si sente un perseguitato. Ecco, mi sembra una cosa veramente esagerata.
2: Bene, grazie all'avvocato Ugo Colonna, buon lavoro.
3: D'accordo, buona giornata.
4: 7:10 di mercoledì 1 luglio 2026, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, un buongiorno e bentrovati da Francesco De Leo, Alessandro Teodori in regia, il momento di Spazio Transnazionale, con noi Giampiero Gramaglia, come sempre, buongiorno Giampiero.
5: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
4: Buongiorno anche al nostro ospite di oggi, Maurizio Molinari, da oggi direttore editoriale della Stampa, bentornato, in bocca al lupo per la nuova nomina.
6: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta, grazie.
4: È un importante tuo ritorno, no Maurizio?
6: Sì, un ritorno a Torino, il gruppo SAI, un gruppo local, giornali locali, ma anche proiezione nazionale e internazionale, soprattutto innovazione tecnologica, la rivoluzione digitale assieme al vecchio mestiere.
4: Una domanda per te da Giampiero Gramaglia.
5: Sì, buongiorno Maurizio, complimenti per la nuova nomina, per il nuovo incarico. Anche se oggi la stampa americana è concentrata, lo vedremo poi sulla Corte Suprema, c'è un'indicazione del Wall Street Journal secondo cui il presidente Trump in conversazioni con l'apparato militare degli Stati Uniti non ha preso anche in considerazione e ha accantonato per il momento l'ipotesi di tornare a un conflitto aperto con l'Iran se i negoziati non dovessero andare in porto o proseguire nel modo desiderato. Secondo te questa è davvero un'opzione per il presidente Trump? Perché più passa il tempo, più ci si avvicina alla campagna elettorale per le elezioni di midterm riprendere una guerra già non popolare nell'imminenza del voto potrebbe essere lesivo degli interessi dei repubblicani. Quindi questa minaccia, questo strumento è davvero uno strumento che il presidente Trump può prendere in considerazione o è solo un'ipotesi avanzata per mettere preoccupazione alla controparte?
6: Credo che l'analisi del Wall Street Journal rifletta quanto sta avvenendo alla Casa Bianca, ovvero Trump ha bisogno di continuare a minacciare le operazioni militari per imporre all'Iran un negoziato all'interno dei binari del memorandum di intesa firmato sui 60 giorni di tregua. Il linguaggio dei leader di Teheran ogni giorno è molto aggressivo e offensivo nei confronti di Trump. Non è solamente un problema di contenuti negoziali, non è solamente un problema della sorte del nucleare o dell'arsenale balistico, dello status di Hormuz. C'è una questione di rispetto nei confronti del Presidente degli Stati Uniti, che è beffeggiato, aggredito verbalmente, insultato dai leader e dai media di Teheran. Quindi evidentemente Trump ha bisogno di riequilibrare questa situazione e lo strumento che ha è la minaccia dell'attacco militare. Detto questo, è corretto che fino alla scadenza di midterm non è interesse degli Stati Uniti riprendere le operazioni militari, ma dopo il voto lo scenario cambia.
4: Qual è, Maurizio, invece l'interesse a tuo avviso del Premier Netanyahu, che ieri ha fatto una sua prima intervista ai media ebraici durante la campagna elettorale? Ha detto che la ricerca della vittoria totale contro l'Iran e i suoi alleati non finisce mai. Cosa ti aspetti su questo fronte?
6: A Netanyahu ha due interessi. Il primo è di siglare al più presto l'intesa formale con il Libano sulla fine del conflitto e il disarmo di Hezbollah, perché questo sarebbe un risultato politico concreto molto importante anche nel duello regionale con l'Iran. Il secondo è di impossessarsi di una narrativa politica in grado di fronteggiare la crescita nei sondaggi del rivale, l'ex generale Eisenkot, che ogni giorno che passa, ogni settimana che passa, guadagna terreno. Il messaggio di Eisenkot è molto efficace: io unirò il popolo e lo Stato di Israele come Netanyahu lo ha diviso. L'unica carta che Netanyahu può giocare per essere più efficace sono risultati strategici comprensibili da tutti.
4: In un'intervista esclusiva a Mark Rutte, segretario generale della NATO, fatta dal Financial Times, il segretario espone le ragioni economiche per cui Trump dovrebbe mantenere il proprio impegno nei confronti dell'alleanza. Campagna di riarmo dell'Europa sostiene 195.000 posti di lavoro nel settore della difesa statunitense, grazie a ordini di armi per un valore di 300 miliardi di dollari, ha affermato il massimo funzionario della NATO, fornendo una motivazione economica appunto affinché Trump mantenga il proprio impegno nei confronti dell'alleanza in vista del vertice della prossima settimana. Cosa ti aspetti da questo vertice?
6: Rutte sta tentando di evitare il fallimento del vertice. Non c'è dubbio che la decisione di Trump di andare non è solamente un premio all'intesa personale politica con Erdogan, ma anche un'apertura alla NATO e quindi allontana la prospettiva dall'implosione, ma il vero rischio del summit, ciò che Rutte teme, è che ci sia una resa dei conti fra il presidente americano e gli alleati europei che non hanno partecipato alla guerra con l'Iran. Da qui le rivelazioni di Rutte sul numero dei voli partiti dalle basi europee durante l'operazione americana contro gli Ayatollah e adesso questo linguaggio che chiaramente parla al grande pubblico americano, ai conservatori e anche al congresso dicendo attenzione, la NATO è nel vostro interesse economico. È una grande offensiva di Rutte verso il pubblico americano per convincerlo a frenare il presidente a non far implodere la NATO. Sono giorni molto critici, questa vigilia del summit di Ankara.
4: Un'ultima domanda. L'attacco di Erdogan alla democrazia rappresenta una minaccia per gli alleati della Turchia. Il regime autoritario e la detenzione degli oppositori politici potrebbero destabilizzare la NATO e la regione. Lo scrive Özgür Özel, che è il leader principale del principale partito di opposizione turco, il Partito Popolare Repubblicano, in un editoriale oggi proprio sul Financial Times. Che ne pensi?
6: Penso che Erdogan si sente onnipotente grazie all'intesa personale e politica di cui parlavamo con Trump. Erdogan vede nella decisione di Trump di andare ad Ankara una vittoria, una legittimazione del suo progetto di egemonia non solamente in Medio Oriente ma nel Mediterraneo orientale. L'idea di creare una Turchia forte, sovrana e indipendente fra Cina, Russia e Mediterraneo, capace di essere il protagonista degli equilibri regionali, e dunque per questo sta schiacciando il dissenso con una retata di arresti. Tutto questo indebolisce e preoccupa molto chi dentro la Turchia si batte per la democrazia e solleva degli interrogativi profondi sul rapporto fra Trump e Erdogan.
4: Grazie Maurizio Molinari, è stato un piacere, in bocca al lupo al nuovo direttore editoriale della Stampa, a presto. Grazie.
6: Grazie a voi, a
4: grazie. Tanta roba oggi sui media statunitensi, ce li racconta Giampiero Gramale. Giampiero.
5: Sì, per il secondo giorno consecutivo la Corte Suprema si prende quasi tutti i titoli di apertura dei media USA con una raffica di decisioni che segnano un'alternanza di vittorie e di sconfitte per il presidente USA Donald Trump. Nel giorno in cui la borsa di New York chiude il semestre più positivo dal 2020, nonostante la guerra all'Iran e l'impennata dell'inflazione causa aumenti dei prezzi dell'energia conseguenti al conflitto, o forse proprio grazie ai giochi speculativi innescati da questi fattori la borsa va su. Comunque le sentenze della Corte Suprema sono numerose, quella più che riceve maggiore rilievo è quella che riguarda lo ius soli. La Corte Suprema ha sancito che resta valido il principio espresso dal 14° emendamento della Costituzione statunitense, un emendamento approvato subito dopo la guerra civile, quindi subito dopo l'abolizione della schiavitù, secondo cui chiunque nasce sul suolo statunitense è automaticamente cittadino statunitense, con pochissime eccezioni. Il presidente Trump aveva abolito questo principio con un ordine esecutivo all'inizio del suo secondo mandato, ordine esecutivo che è stato contestato in giustizia fino alla Corte Suprema. Adesso la Corte Suprema è che pure ha una maggioranza di giudici conservatori, 6 contro 3 giudici progressisti, adesso la Corte Suprema ha stabilito che il principio costituzionale resta valido. Quindi la decisione sullo ius soli è una chiara sconfitta per Trump, ma altre decisioni di ieri della Corte sono invece lette come successi del Presidente. Per esempio la Corte Suprema per il Presidente e per il partito del Presidente. La Corte Suprema ha abolito i limiti di spesa per i candidati alle elezioni. Questo rappresenta un netto vantaggio per i candidati repubblicani, mediamente più ricchi dei democratici e quindi con maggiore capacità di spesa individuale, anche se il Partito Democratico riceve in genere più donazioni dai suoi sostenitori di quello repubblicano. E poi la Corte ha avallato leggi statali che escludono ragazze e donne transgender dalle squadre sportive scolastiche e universitarie, sostenendo che le norme non violano le norme di esclusione delle transgender, non violano i principi costituzionali e di legge che vietano la discriminazione sessuale nelle scuole. Tecnicamente la sentenza riguarda le leggi in 2 stati, la Idaho e la West Virginia, ma sono almeno 25 gli stati che hanno adottato provvedimenti del genere e altri potrebbero ora farlo. La sentenza rappresenta una sconfitta per la comunità LGBTQ+, che ha subito ripetuti smacchi dalla Corte Suprema negli ultimi anni. E poi la Corte Suprema ha accettato di valutare la possibilità di cancellare le limitazioni alle vendite di armi automatiche, di armi militari che erano state imposte dall'amministrazione Biden e che sono in vigore in alcuni stati. Quindi sentenze molto diverse con atteggiamenti molto diversi da parte dei media. C'è chi privilegia l'uno e c'è chi privilegia l'altro. Per esempio, il Washington Post e la CNN fanno una carrellata di tutte le sentenze. Avverte il Washington Post che Trump ha già chiesto al Congresso di pronunciarsi sullo ius soli, cioè di fare una legge che cancelli lo ius soli. Vedremo se ci riuscirà prima del voto di midterm. Il Wall Street Journal si concentra invece sul fatto che l'insieme delle sentenze della Corte Suprema danno un vantaggio. Le sentenze degli ultimi 2 giorni danno un vantaggio, danno strumenti alle politiche di deportazione dei migranti dell'amministrazione Trump. La Fox punta tutto sulla sentenza sulle transgender, Politico punta tutto sulle vicende relative alla campagna elettorale alterata, modificata dalle nuove norme, fanno eccezione in questo quadro, Axios, che invece si occupa della regolamentazione dell'intelligenza artificiale, che è uno dei temi caldi ma poco comprensibili in questa fase della politica e della polemica politica negli Stati Uniti, mentre il New York Times, che pure dà molto rilievo alle sentenze della Corte Suprema, apre con la rivelazione che Trump, da quando è alla Casa Bianca, ha guadagnato quasi 2 miliardi di dollari, la maggior parte dei quali, circa 1,5 miliardi, con le sue speculazioni sulle criptovalute. E questo per il New York Times pone interrogativi sul conflitti di interesse del presidente Trump e della famiglia Trump. E con questo ti restituisco la linea.
4: Grazie Giampiero. Domani guardiamo le altre testate internazionali, esclusiva del Financial Times. Eni e Mercuria stringono una partnership per il commercio delle materie prime energetiche. Il colosso petrolifero italiano e la società di trading svizzera puntano a ottenere gli ingenti profitti registrati da alcuni concorrenti. La partnership, che sarà detenuta in parti uguali da Eni e Mercuria, si avvarrà della presenza internazionale di entrambe le società, ma opererà in modo autonomo. La joint venture consentirà a Eni di espandere rapidamente la propria attività di trading di petrolio e gas dopo che i concorrenti BP, Shell e Total Energy hanno ottenuto enormi profitti dalla volatilità dei prezzi dell'energia. Alcuni trader, scrive il Financial Times, hanno realizzato profitti enormi quando la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha sconvolto i mercati energetici quest'anno. Hanno ottenuto guadagni ancora maggiori grazie alle forti oscillazioni dei prezzi dell'energia, seguiti all'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022. L'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha dichiarato al Financial Times a febbraio che la compagnia petrolifera era in trattative con Mercuria e altre aziende riguardo una potenziale partnership che avrebbe rilanciato le sue operazioni di trading dopo una pausa di 7 anni. A proposito di petrolio, l'Iran ha esportato oltre 40 milioni di barili di petrolio dopo la revoca del blocco navale da parte degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento iraniano e capo del team negoziale nel dialogo con Washington, Mohammad Bagher Ghalibaf. A proposito di Ghalibaf, Arab News titola che l'Iran dà priorità alla diplomazia con gli Stati Uniti, ma resta pronto alla guerra. Così il capo negoziatore iraniano Ghalibaf ribadisce che l'Iran ha la sovranità sullo stretto di Hormuz. Jerusalem Post: Trump avrebbe preso in considerazione il ritorno a una guerra totale con l'Iran, ma preferisce la negoziazione. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, ne ha parlato in apertura Giampiero Gramaglia e lo abbiamo commentato con Maurizio Molinari. Trump avrebbe inoltre affermato di non avere nulla in contrario a che i negoziati con l'Iran proseguano oltre la precedente scadenza del 18 agosto, questo per un accordo sul nucleare. Vediamo Tehran Times. L'Iran afferma che non ci sarà un accordo definitivo finché gli Stati Uniti non faranno la loro parte. I funzionari annunciano che i colloqui con Washington non riprenderanno finché tutte le disposizioni del memorandum del 17 giugno non saranno pienamente rispettate. Gli iraniani stanno rinviando la ripresa dei negoziati per il raggiungimento di un accordo definitivo, scrive il Tehran Times, che risponderebbe alle preoccupazioni violazioni dell'Iran in materia di sicurezza ed economia in cambio di limitazioni al suo programma nucleare. Questo fino a quando gli Stati Uniti, appunto, non rispetteranno pienamente il memorandum d'intesa che ha reso possibili i negoziati in primo luogo. Lo ha annunciato martedì il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei durante la sua conferenza settimanale. Di Netanyahu abbiamo detto. Guardiamo il China Daily, un nuovo meccanismo per mantenere i rapporti con l'Unione Europea sulla strada giusta, dialogo, il forte volume degli scambi commerciali dimostra, scrive il quotidiano cinese in lingua inglese, la resilienza dei legami economici. Times of India, la guerra è in sospeso? Secondo un rapporto, Trump è stato informato sulle opzioni per una guerra totale contro l'Iran, ma ha scelto la via dei negoziati. Anche il Times of India riprende in prima quanto scritto dal Wall Street Journal. Vediamo i quotidiani ucraini in lingua inglese. Il Kiev Independent, in che modo l'ultimatum dell'Ucraina ha cambiato le carte in tavola per la Bielorussia? Il Kiev Post dà voce a Sirski, le mappe russe mostrano false avanzate per compiacere il comando supremo. Il comandante in capo dell'Ucraina, Oleksandr Sirski, appunto, ha affermato, scrive Kiev Post, che i rapporti militari russi spesso esagerano le avanzate, indicando come conquistati alcuni insediamenti anche dopo che piccoli gruppi d'assalto sono stati respinti. Ha aggiunto che l'Ucraina ha una visione più accurata del campo di battaglia in tempo reale e tra i vantaggi dal quadro distorto della situazione fornito da Mosca al proprio comando. Vediamo la TASS, la Russia non riceve alcuna reazione dall'ONU in merito all'attacco dell'esercito ucraino a Starobelsk. Il vice ministro degli esteri russo Alimov ha sottolineato che tutte le lettere del segretario generale sono state molto deludenti in quanto non contenevano risposte concrete. In ultimo, due giornali europei, entrambi guardano quello che è accaduto a Monte Carlo. Il Guardian, è in corso una caccia all'uomo dopo che un magnate di origine ucraina è rimasto ferito in un attentato a Monaco. Il principato, solitamente tranquillo, è sotto shock per l'esplosione avvenuta in un appartamento che ha ferito anche la moglie e il figlio di Vadim Yermolaev. Le Monde, esplosione a Monaco, i loschi affari dell'oligarca ucraino Yermolaev, la bomba artigianale esplosa lunedì 29 giugno in serata davanti a un edificio del principato era probabilmente diretta contro questo ricco uomo d'affari ucraino rimasto gravemente ferito. Con questo abbiamo terminato, grazie ad Alessandro Sallusti in regia, accanto a me Roberta Iannuzzi, buongiorno Roberta.
7: Grazie a Francesco De Leo, adesso andiamo avanti con la nostra mattina di Radio Radicale, vi ricordo l'appuntamento con Stampa e Regime a cura di Michele Lembo alle 7.35, adesso abbiamo già in linea Walter Vecellio, direttore di Proposta Radicale, per la sua nota settimanale. Ciao Walter, buongiorno.
8: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta, bentrovati. Vladimir Putin ha scelto la platea di Russia Unita, il suo partito, per mandare un messaggio alle cancellerie occidentali. Come si può leggere nel testo che poi è stato diffuso dall'agenzia TASS, nessuno può sconfiggere la Russia sul campo di battaglia, la Russia è invincibile. I fatti però dicono una cosa ben diversa. Come ha ricostruito Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera, Putin ha dovuto riconoscere i gravi problemi di approvvigionamento di carburante generati dagli attacchi ucraini e ha istituito una task force per garantire le forniture e ha dovuto ammettere che le difficoltà per gli automobilisti e per le imprese persistono. Putin poi ha spiegato che le riserve di benzina ammontano a 1,7 milioni di tonnellate e che si sta valutando la necessità di bloccare l'esportazione di gasolio. Sono parole rivelatrici di una crisi interna senza precedenti, al punto che non pochi analisti, ma non in Italia, quelli a cui solitamente si dà credito, mettono in guardia e raccomandano di stare molto attenti alle mosse definite disperate di un uomo che sta annegando. L'aggressione all'Ucraina risale al 24 febbraio del 2022. Da allora la Russia di Putin ha perso preziosi alleati, la Siria, il Venezuela, l'Armenia, l'Azerbaigian, l'Ungheria, il Kazakistan, l'Ecuador, il Mali. Le neutrali Svezia e Finlandia hanno scelto di entrare nella NATO, oltre 1 milione di ragazzi russi spediti a combattere in Ucraina sono morti o sono diventati inabili permanenti, migliaia ogni mese i russi che perdono la vita in guerra, dall'inizio dell'anno Putin non ha conquistato un chilometro di suolo russo, subisce sul suo territorio attacchi sempre più micidiali a opera di missili e droni ucraini. San Pietroburgo è stata colpita nei giorni del forum economico. Nulla però fa pensare che Putin intenda mollare se non sarà costretta dagli stessi oligarchi tagliagole che lo sostengono. Sono giorni particolarmente delicati e ancora più lo saranno quelli a venire, giorni in cui si dovrebbe poter fare ricorso al massimo della saggezza, della prudenza e del pragmatismo da parte delle cancellerie occidentali. A Washington, alla Casa Bianca, c'è chi sappiamo e si annuncia dunque una torrida estate e non solo per il cambiamento climatico. Questa è la situazione, questi fatti. A risentirci.
7: Grazie a Walter Becellio. Intanto sono le 7:33 minuti. Fra un paio di minuti la rassegna stampa, stampa e regime, curata da Michele Lembo questa settimana. Poi vi ricordo il notiziario del mattino. Partiremo dalla presidenza irlandese dell'Unione Europea. Oggi è 1 luglio, dunque c'è un avvicendamento alla presidenza di turno. Vedremo questo con David Carretta. Nel frattempo sempre una notizia che riguarda un paese europeo, la Romania, che è a una crisi di governo. Il partito di opposizione Alleanza per l'Unione dei Romeni, AUR, ha deciso di avviare una procedura per rimuovere dall'incarico il presidente rumeno Nicuzor Dan. Lo ha dichiarato il leader della formazione di estrema destra, George Simion. Abbiamo i passi per rimuovere Nicuzor Dan, chiediamo al presidente di nominare un primo ministro questa settimana in conformità con i suoi doveri costituzionali, ha scritto Simion sui social media. E poi ancora, la crisi politica si è aggravata dopo che all'inizio di giugno Dan ha indicato come premier Adrian Vestea, vicepresidente del Partito Nazionale Liberale, formazione di centrodestra, senza essersi prima assicurato il sostegno del suo stesso partito, che ha minacciato di espellere Vestea. Il 5 maggio il Parlamento rumeno ha sfiduciato il governo del primo ministro Ilie Bolojan con un voto di sfiducia promosso dal Partito Socialdemocratico, successore del Partito Comunista Rumeno, e dai partiti di opposizione. I promotori della mozione hanno accusato il governo Bolojan dell'aumento dell'inflazione, dei rialzi dell'IVA e dei tagli ai benefici sociali. Il governo riformista cercava di portare avanti le riforme economiche necessarie per l'allineamento ai parametri europei. I populisti con Simion, ma anche con il Partito Socialdemocratico, sono riusciti appunto a sfiduciarlo, e da allora è crisi politica che potrebbe colpire anche il Presidente della Repubblica, che è stato eletto recentemente. Adesso andiamo ad ascoltare Stampa e Regime con Michele Lembo.
9: E buongiorno agli ascoltatori, grazie a Roberta Iannuzzi in redazione, Alessandro Teodori in regia, anche oggi stampa e regime in questa parte della programmazione di Radio Radicale, la nostra rassegna stampa della mattina, mercoledì 1 luglio. Che cosa troviamo sui quotidiani in questa giornata? Notizie dagli Stati Uniti, di cui si è parlato anche nei giornali di ieri, una sentenza della Corte Suprema che è stata pubblicata nelle scorse ore, insieme a diverse altre, e oggi sui quotidiani vedremo proprio anche alcune interpretazioni del quadro che emerge da queste decisioni della Corte Suprema statunitense. Oggi il tema in evidenza è quello relativo allo ius soli, schiaffo a Trump. Questo per esempio è il titolo del quotidiano La Repubblica. La Corte Suprema boccia il decreto del presidente Trump che negava la cittadinanza ai figli di migranti illegali o temporanei. Vi stiamo leggendo il titolo di Repubblica, l'ira di Trump, questa decisione è un male, il Congresso ora ponga rimedio varando nuove norme. Anche il Corriere della Sera sceglie questo argomento per il suo titolo di apertura, migranti, la sconfitta di Trump, il presidente appunto che replica con le sue parole. Tema che trovate su anche gli altri quotidiani, La Stampa, Ius Soli, la sconfitta di Trump, La Stampa che poi oggi nell'editoriale di riferimento del quotidiano, quello che trovate guardando la prima pagina dei quotidiani, sulla sinistra Andrea Malaguti che saluta i lettori del quotidiano, che ha avuto diverse trasformazioni negli ultimi tempi, e Malaguti oggi annuncia che abbandona la direzione. Il tema di cui stiamo dicendo, appunto la sentenza negli Stati Uniti, è tema trattato anche da altri quotidiani. La Corte dà una lezione ai MAGA, Trump sconfitto sullo Ius Soli, ma su alcuni quotidiani, per esempio sul Giornale, anche se nelle pagine interne si parla del complesso di queste decisioni, passa la linea sugli atleti anti-trans, che ricorderete l'estate scorsa è stato un argomento molto cavalcato da tutto il mondo conservatore, e all'interno appunto del Giornale, a pagina 17, si scrive, lo fa Lucio Martino, la vera vittoria per Donald è il potere sulle agenzie, scacco matto al deep state. Quindi il quadro, come sempre, è complesso, e c'è questo aspetto che è uno dei cardini della propaganda, dei programmi del mondo cosiddetto MAGA negli Stati Uniti, ma non solo, cioè colpire il cosiddetto deep state. Questo è il tema che trovate in apertura dei quotidiani più diffusi. Altra questione, altre questioni che invece ci portano in casa nostra da una parte, la questione Covid, che sui giornali come Libero, Il Tempo, Il Giornale, ma anche La Verità ancora occupa moltissimo spazio. L'ora della verità per Conte, per esempio il titolo del Giornale, il Conte Pinocchio, Libero, e Conte nella tempesta, Il Tempo. La Verità poi entra più nei particolari, la Procura di Roma ha salvato, tra virgolette, Arcuri e arricchito i mediatori, e il direttore tra l'altro Belpietro spiega che il tema non è solo una questione diciamo di carattere penale, anche se la questione poi rimane sul tavolo, se ho capito bene l'editoriale di Maurizio Belpietro. Il tema è anche un giudizio politico sulle scelte che furono fatte nei giorni dell'emergenza pandemica. Se non mi sbaglio è il Giornale poi a porre la questione di nuovo, che dovrebbe essere stata invece chiarita negli anni scorsi, la sperimentazione Sputnik tra le domande che vengono poste in queste ore, appunto, in cui c'è questa offensiva contro Giuseppe Conte, che poi sarà ascoltato nella commissione Covid. Si chiede che fine ha fatto la sperimentazione Sputnik, che era il vaccino preparato dalla Russia di Vladimir Putin, e all'epoca si disse che appunto l'efficacia di questo vaccino era molto bassa, e quindi si fecero scelte diverse. Adesso si torna su questo interrogativo e vedremo quali saranno le risposte. Questo argomento molto arato, ancora sul Fatto Quotidiano, la giornata di oggi, si alludeva con non chiara precisione, almeno dal mio punto di vista, al fatto che alcuni quotidiani e l'editore Angelucci insistessero su alcune questioni che riguardano le scelte di quei difficili momenti che tutti abbiamo vissuto, in particolare la situazione in alcune zone del nostro paese. Anche oggi c'è un accenno su queste questioni, ma non si approfondisce. Vedremo se nello scontro che sembra prepararsi nei prossimi giorni, con le audizioni che sono state annunciate, si chiarirà qualcosa da questo punto di vista. Altro tema molto arato, come dire, sui quotidiani di oggi è quello per la corsa al Quirinale, che si è aperta, va detto, sembrerebbe essersi aperta, perché oggi ci sono anche i quirinabili, c'è un totonomi con larghissimo anticipo. Anche su questo c'è qualche interrogativo da parte di alcuni analisti, per esempio Verderami sul Corriere della Sera, che leggeremo, perché appunto il mandato di Sergio Mattarella scade nel 2029, quindi siamo davvero, davvero con molto anticipo. Ma naturalmente le valutazioni sono legate, da questo punto di vista, ancora sui quotidiani di oggi, anche la discussione che c'è sulla legge elettorale, un vertice andato male, sembrerebbe, tra gli sherpa delle forze della coalizione che guida il nostro paese, il dibattito sulla legge elettorale che poi naturalmente configurerà il Parlamento che voterà il prossimo Presidente della Repubblica, salvo imprevisti che oggi non possiamo naturalmente considerare. Allora c'è qualche interrogativo appunto su il tempismo e sul significato di questa discussione, che è nata, lo ricordiamo, da dichiarazioni fatte in un'intervista televisiva dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il tema è anche quello di sdoganare un presidente futuro della Repubblica che venga dall'area culturale politica della destra di questo paese. Le porte girevoli della democrazia, il portone del Quirinale è aperto al nuovo, dice per esempio Aldo Torchiaro sul Riformista, ma poi ci sono anche altre analisi che riguardano la storia di questo paese. Per esempio Sorgi sulla Stampa ricorda appunto, come era stato fatto anche ieri in maniera più implicita su alcuni quotidiani, il fatto che nella elezione dei presidenti della Repubblica, nella cosiddetta Prima Repubblica, appunto, c'erano stati presidenti di estrazione culturale, sicuramente, diciamo così, oggi diremmo conservatrice, ecco, ma appunto eletti con i voti decisivi del Movimento Sociale Italiano. Naturalmente parlare del Movimento Sociale Italiano non significa oggi parlare della destra attuale, perché ci sono state tante trasformazioni, tanti passaggi a partire dal 1995 a Fiuggi e tante altre tanti altri aggiornamenti, diciamo così, della destra italiana. Quindi il significato nel fare questi parallelismi è sempre da esprimere con attenzione. Il tema appunto è anche legato all'incognita Vannacci, che rimane sul tavolo, e vedremo anche oggi. Renzi viene intervistato sul Foglio, ancora gli si chiede in questa intervista di una sua eventuale regia, e Renzi non risponde, diciamo, esplicitamente da questo punto di vista, ma fa capire che adesso, con la presenza di Renzi, c'è una frattura evidente nell'area dell'elettorato di destra di questo paese, ma anche nella classe dirigente, perché ci sono state appunto fenomeni di emigrazione nell'area dell'ex generale della Folgore. Vedremo alcune valutazioni, e la partita appunto che si è aperta nella discussione è nata poi da dichiarazioni dello stesso Vannacci, che si era detto disponibile con uno scoop, diciamo, della verità, si era detto disponibile eventualmente a convergere con l'area del centrodestra attuale, con l'area di destra attuale, per un eventuale voto al Quirinale. Vedremo appunto queste questioni. Meloni sembrerebbe in alcuni editoriali retroscena tirarsi fuori da un'eventuale corsa per il Quirinale, ma naturalmente siamo alle ipotesi, siamo anche alle schermaglie, diciamo, che portano anche all'interno, diciamo, i timori per la crescita della formazione guidata da Vannacci. C'è un'intervista sul Fatto Quotidiano di cui vi leggeremo quello che viene definito l'ideologo della formazione di Vannacci, Gasperini, 35 anni, un insegnante di filosofia al liceo, che avete potuto ascoltare integralmente da Radio Radicale nelle settimane scorse, quando c'è stato il momento fondativo congressuale di Futuro Nazionale, un lungo intervento molto molto animato. In questa intervista Gasperini fa alcune affermazioni e ribadisce il fatto che bisogna riaprire i canali con la Russia, e la Russia, diciamo, come vedete, si ripresenta in diverse questioni in diversi scenari, come dire, presente nel dibattito politico del nostro paese, non c'è niente da fare. Tra le altre cose, Gasperini dice: Mussolini è stato uno statista, ha fatto delle cose buone, e ricorda appunto alcuni passaggi, per esempio, quali tra le cose buone, i patti lateranensi ci portano all'altro tema di oggi, un tema che trova molto spazio e che è importante, al di là, diciamo, delle passioni che ci possono essere rispetto ad alcune questioni. Ricorderete Marco Pannella molto molto attento a tutto quello che avveniva nel campo della religiosità. C'è questa discussione in questa giornata decisiva, perché oggi la Chiesa di Roma rischia uno scisma. Lo strappo dei lefebvriani, diciamo, lo scisma Lefebvre è una costante della storia non solo del nostro paese, ma anche della città di Roma, con presenze anche, diciamo, curiose, che poi sarebbe interessante raccontare da vicino, ma non trovate questo sui quotidiani di oggi. Trovate però delle letture più o meno approfondite quello che ha rappresentato questa organizzazione all'interno della Chiesa Cattolica, una organizzazione che guarda sostanzialmente al tradizionalismo, a un certo fondamentalismo cattolico. Questa è una definizione, naturalmente, che sto dando io, ma con gli articoli che trovate oggi sui quotidiani vedrete che c'è qualcosa che ci può riportare in questa questione. E naturalmente, quando si parla di fondamentalismo, si parla di un tema che affligge il nostro mondo e che affligge diverse realtà di religiosità, quella musulmana, che attraversa il nostro paese e non solo, che attraversa l'Europa, ma anche appunto questi fenomeni che tendono a negare alcune acquisizioni del mondo moderno, della modernità, come la laicità e la libertà religiosa, e attraversano anche altre realtà. Vedremo qualcosa da questo punto di vista. Che cosa succede invece nello scenario politico italiano? Tema Quirinale e legge elettorale, appunto, attraversano il dibattito delle forze di maggioranza, ma anche il campo largo che parla della possibilità di darsi un altro nome. Un evento nella giornata di ieri nella città di Roma, con l'AFA, il Caldo, si è parlato di alleanza per la Costituzione, ma appunto poi ci sono le incognite: che cosa fare dei rapporti con l'area riformista, con quello che accade, diciamo, attorno a tutto il cosiddetto campo largo. Vi leggeremo su questo un passaggio dell'articolo di Daniela Preziosi che trovate sul Domani a pagina 7. Ranucci, c'è una novità, naturalmente ci saranno poi altri altri approfondimenti, perché ci sono stati 4 arresti per l'attentato, ricorderete, nei mesi scorsi. C'era un mandante, quindi oggi ci sono diversi approfondimenti su questa notizia che ha scosso il mondo dell'informazione, perché Ranucci è un protagonista dell'informazione del nostro paese, con naturalmente sostenitori e critici molto forti al suo modo di interpretare il giornalismo e l'informazione. Oggi Ranucci intervistato su Corriere, Repubblica, La Stampa, racconta appunto questa sua esperienza, e vedremo poi quali saranno gli sviluppi. Per chiudere, una segnalazione, perché oggi con un nuovo libro si parla della questione del cosiddetto ruolo degli intellettuali, che un periodo era anche un argomento, diciamo, che si affrontava nei programmi scolastici, naturalmente con tutte le contraddizioni che ci sono quando si parla di intellettuali, che cosa si intende per intellettuali, quando ci si

protagonista di questa vicenda, tra l'altro anche con suoi scritti molto, molto, molto interessanti, anche in confronto con la vicenda di tutt'altro segno, tragica, di Eugenio Coloni, che non mi pare compaia, almeno nella recensione che vi segnaleremo in chiusura, ma che è davvero significativa anche per quei protagonisti, quegli intellettuali che fecero invece la scelta di tenere fede alle proprie convinzioni, come appunto Colorni ucciso dalla banda Koch. Questi i temi di questa giornata. Iniziamo rapidamente con uno sguardo alla questione degli Stati Uniti, poi ci dedicheremo ampiamente al nostro paese, così vi diamo conto un po' più nei particolari di quello che è successo. Ancora uno schiaffo dalla Corte Suprema, si legge sul Corriere della Sera, al presidente americano Donald Trump. I giudici dicono no alla cancellazione del diritto alla cittadinanza per nascita, lo ius soli. Aperte virgolette, la cittadinanza era, allora come oggi, il diritto ad avere diritti, ha motivato la decisione così il presidente della Corte John Roberts. Oggi ha detto: manteniamo questa promessa. La Casa Bianca ha replicato: questa decisione è un male per il nostro paese, e invoca appunto una iniziativa affinché si modifichi la legge. Intanto però confermati poi tutti gli altri provvedimenti, i licenziamenti federali, la Federal Reserve che fa eccezione, eccetera. Gli approfondimenti li trovate a pagina 4 e 5. Noi vi leggiamo però appunto sullo scenario che si è delineato al di là di questa decisione importante, un passaggio dell'articolo che trovate a pagina 17 del giornale. La vera vittoria per Donald è il potere sulle agenzie, appunto, è scaccomatto al deep state. Per Donald Trump e per il movimento MAGA, la giornata di sentenze della Corte Suprema rappresenta un insieme di decisioni profondamente disomogenee. Ecco, forse questo è il punto, e che forse creano qualche squilibrio nella realtà statunitense, aggiungo io, in cui si intrecciano vittorie di grande portata istituzionale e sconfitte più circoscritte sul piano politico-giuridico. Qui stiamo parlando anche della specifica traiettoria del giornale. Nel bilancio complessivo, la sentenza sulle agenzie federali appare infinitamente più importante delle altre decisioni dal punto di vista della rivoluzione politica promessa agli elettori. Questa vittoria non è solo un successo giuridico, ma la vera chiave di volta dell'intera presidenza. Trump potrà ora realizzare uno dei pilastri della sua narrazione politica, sintetizzato nello slogan Drain the Swamp, il prosciugamento della palude burocratica washingtoniana. Fin dalla prima campagna, aveva sostenuto la necessità di smantellare quello che definisce il deep state, l'insieme dei burocrati non eletti che ostacolano l'attuazione del programma scelto dagli elettori. Prima della sentenza, i direttori delle agenzie federali indipendenti di regolamentazione potevano essere rimossi solo in presenza di gravi violazioni o irregolarità, restando spesso in carica anche durante amministrazioni di segno politico opposto. Con la decisione della Corte Suprema, invece, il presidente ottiene la facoltà di sostituire rapidamente i vertici di numerose e potenti autorità indipendenti, riducendo gli ostacoli posti dai funzionari in grado di rallentare o contrastare l'attuazione del programma. Questo è il tema. Per capire quello che potrà accadere, prendiamo di nuovo il Corriere della Sera, che intervista a pagina 4 Yascha Mounk, che è un docente di Practice of International Affairs alla Johns Hopkins University, editorialista di The Atlantic, che tocca diverse questioni a cui vi rimandiamo, ma a un certo punto l'intervistatore, che è Giuseppe Sarcina, dice: ma quali saranno le conseguenze politiche di queste sentenze, e in particolare di quella sullo ius soli, di cui vi abbiamo letto rapidamente poco fa?
fa. La politica sull'immigrazione di Trump è molto impopolare.

dice questo studioso. Certo, gran parte dell'opinione pubblica, compresa quella di origine latinoamericana, era molto contenta della gestione di Joe Biden. Aveva l'impressione che avesse aperto le frontiere, creando un caos totale nel paese, ma alla maggioranza degli americani non piace neanche che gli agenti dell'ICE entrino nei quartieri di tutte le città a caccia di persone senza documenti. Inoltre, gran parte degli americani prova molta simpatia per gli stranieri che vivono nel paese da 20, 30 o 40 anni senza aver mai commesso un crimine. Sono considerati parte integrante della comunità. Infine, quasi tutti pensano che se tu sei nato negli Stati Uniti sei un americano. Era quello che diceva anche Ronald Reagan, ricorderete, senza ombra di dubbio. Quindi, se Trump avesse vinto e avesse cominciato a togliere la cittadinanza ad alcune persone nate negli Stati Uniti, la sua popolarità sarebbe diminuita ulteriormente, in un certo senso. Quindi, questa sentenza della Corte lo ha salvato politicamente. Questo forse è un ragionamento che può apparire paradossale, ma appunto il nocciolo di questa intervista è che questa decisione potrebbe in realtà aiutarlo. Chiede a un certo punto, infatti, Sarcina dice come l'ha presa, però non sembra averla presa bene Donald Trump. Sicuramente intensificherà, dice Yascha Monk, gli attacchi contro la Corte. Questo accentuerà una situazione già molto polarizzata. I giudici sono sotto attacco da due lati. Molti a sinistra vogliono allargarne la composizione per assicurarsi una maggioranza di progressisti la prossima volta che saranno al potere. Dall'altra parte, in tanti all'interno del movimento MAGA sostengono che la Corte abbia legittimità perché impedisce a Trump, il presidente eletto, non abbia legittimità, chiedo scusa, perché impedisce a Trump, il presidente eletto, di governare. Anche questo fronte preme per riformare la Corte Suprema. Insomma, questo è il punto, ma la valutazione sembra interessante. Vediamo quello che succederà, perché appunto sicuramente appunto non succederà quello che qualcuno ieri sui quotidiani temeva, cioè appunto questo ritorno poi a operazioni quali quelle fatte dall'AISI di cui abbiamo sentito parlare nei mesi scorsi, anche su Repubblica, diversi approfondimenti sulla questione Ius Soli. Qui c'è anche un'intervista a un altro esperto, Dershowitz, che è Alan Dershowitz, docente, avvocato, e ha difeso tra gli altri O.J. Simpson, appunto un avvocato molto noto. È una brutta sconfitta, dice, ma se vince il voto di midterm ci riproverà. Questo è quanto leggete in questa intervista a pagina 2 di Repubblica. Sul tempo anche qualche approfondimento su queste questioni, ma più in generale qui trovate un articolo di Alessio Buzzelli che parla appunto dell'appuntamento del midterm, e qui si torna all'attacco di George Soros, diciamo una costante su questi giornali, come il Tempo. In vista delle midterm, il filantropo infrange il proprio record di donazioni, oltre 100 milioni di dollari alla sinistra radicale, qui viene definita così, statunitense. La mossa di Soros sta finanziando i politici dem più estremisti. L'obiettivo è il solito: portare avanti l'agenda woke da dietro le quinte. Quindi l'agenda woke è il burattinaio dell'agenda woke. È George Soros e suo figlio Alex nelle loro varie fondazioni. Approfondimento appunto in cui qui si fanno anche i nomi. Inan Omar, deputata del Minnesota, a favore delle frontiere aperte, che vuole abolire l'AISI, Graham Panther, Ro Khanna e altri, John Ossoff, che forse è uno dei più efficaci, diciamo, nel contrastare
la narrativa di Donald Trump. Questa notizia, appunto, per completare questo quadro sugli Stati Uniti di questa mattina, in evoluzione e naturalmente in attesa dell'appuntamento delle elezioni di medio termine, attese che ci portano al nostro paese e dicevamo appunto di questa corsa aperta in larghissimo anticipo sul Quirinale. Qualcuno comincia anche a farsi qualche domanda sui temi, anche diciamo sull'atteggiamento nei confronti del presidente Sergio Mattarella. Vi leggiamo qualcosa dell'editoriale del retroscena di Francesco Verderami, che trovate a pagina 11 del Corriere della Sera. La mossa senza precedenti che alza il sipario sulla grande corsa, l'obiettivo storico di Meloni, scrive Verderami, come se Giorgia Meloni avesse aperto le quinte teatrali prima dell'inizio dello spettacolo, mostrando anzitempo i protagonisti intenti a ripassare il copione. Bella questa immagine. Così ha reso noto il silenzioso tramestio dei candidati al Colle e dei loro supporter, che si preparano alla grande corsa già da 4 anni, perché tutti sanno che la sfida è iniziata subito dopo la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale, come tradizione vuole. E la premier ha detto in pubblico ciò che alleati e avversari sussurrano in privato, cioè che il vero obiettivo delle prossime elezioni non sarà la guida del governo, ma la presidenza della Repubblica. Se Meloni ha politicizzato il tema è perché lo ritiene la questione dirimente che sta influenzando ogni mossa della legislatura, comprese le alleanze, e alla sfida per il Colle ha legato anche la sua volontà di modificare il sistema di voto. Qui è anche il nesso con la discussione sulla legge elettorale, come abbiamo detto in apertura. Naturalmente il tema è di facile comprensione. Appunto, potrà vincere o perdere, ma non intende consegnare la scelta del prossimo capo dello Stato ai pareggisti, perché qualche settimana fa già si facevano appunto delle ipotesi su questo scenario, che a suo giudizio, giudizio di Meloni, sono gli interpreti in Parlamento di quell'establishment citato l'altro ieri in TV e usato giorni fa anche da Elly Schlein. Qui usiamo un'altra parola, ma andiamo avanti. Non è casuale il riferimento, il comune riferimento a quei pezzi di potere che siedono nei gangli vitali delle istituzioni. Così come è chiaro l'interesse reciproco a cambiare il Rosatellum al di là delle appartenenze. L'ex ministro Cesare Salvi ne ha avuto la prova parlandone con un compagno del PD, mi ha detto che la linea dell'opposizione sulla legge elettorale è il Chiani e Fotti. Insomma, scrive Verderami, la premier e la segretaria Dem vogliono ballare da sole e Meloni confida di vedere al Colle un rappresentante non di centrosinistra. Non lei, dice Verderami. Almeno così ha risposto quando in un colloquio riservato si è sentita chiedere se mirasse alla presidenza della Repubblica. A 50 anni mi volete imbalsamare? Avrebbe detto. Se fosse sincero, stesse celando i suoi desideri, si vedrà. Di certo conosce le asperità, non è mai successo che un presidente del Consiglio sia diventato capo dello Stato, ma non c'è dubbio che la leader di Fratelli d'Italia si voglia intestare un altro obiettivo storico dell'avvento, cioè del bipolarismo. Infatti il centrosinistra ha detenuto il monopolio del Quirinale. Questo dato non è figlio della casualità, lo sanno tutti nel Palazzo. Nel 2001, e qui è importante questo passaggio, diciamo così, storico della retroscena di Francesco Verderami, nel 2001 l'allora premier Giuliano Amato arrivò a scegliere la data delle urne, facendo in modo che la corsa al Colle non avvenisse durante la legislatura che sarebbe stata guidata di lì a poco da Silvio Berlusconi. L'ex leader dello SD, Enrico Boselli, ricorda che Amato se ne compiacque con Carlo Azeglio Ciampi, che allora sedeva al Quirinale.
Per questo, spiega Verderami, non regge l'accusa che una parte delle opposizioni rivolge al centrodestra di voler occupare le istituzioni. Su questo ve lo diciamo subito, ci sono diversi articoli oggi che parlano di questo scenario, ma noi appunto vi stiamo leggendo questo ragionamento di Verderami. Così come cade l'accusa sollevata da Massimo D'Alema un mese fa durante un convegno, Meloni vuole pieni poteri, frase che ha fatto ricordare ad alcuni vecchi riformisti del PD il suo tentativo di salire al colle nel 2006, pur di riuscirci, qui tra virgolette, costrinse addirittura Piero Fassino, che era allora segretario dei DS, a scrivere una lettera al Foglio con la quale anticipava quale sarebbe stato il programma presidenziale di D'Alema se fosse stato eletto, chiuse le virgolette, fatto senza precedenti. Adesso, a meno che io non abbia capito male, qui non capisco a chi è riferito questo virgolettato. Naturalmente non si tratta di una svista, credo. Verderami poi prosegue: come senza precedenti è la mossa della Premier, che alzando il sipario sul Quirinale punta a polarizzare il voto in vista del 2027. Questo è un obiettivo più vicino. L'operazione ha inevitabilmente acceso i riflettori mediatici sui Quirinabili. Nel centrodestra è già partito il casting, mentre si sono aperte le scommesse su Meloni si candida, Meloni non si candida. Sono apparsi sui quotidiani i primi nomi, dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, al ministro degli esteri Antonio Tajani, fino al titolare dell'economia Giorgetti. Nel centrosinistra c'è una lista lunga così, tra quanti sono potenziali candidati e quanti si sentono candidati in pectore. È un elenco di nomi, di nomi e di ambizioni che va dalla A alla W. Tra post Missini, post comunisti, post demokrizziani, post laici, scherzo, mi sembra Verderami, sarà una lotteria. Tutto è ovviamente prematuro, tutto è ovviamente prematuro. E qui è importante, a mio giudizio, quanto scrive Verderami, queste ultime righe. E non solo perché bisognerà vedere come andranno le elezioni del 2027, ma soprattutto perché nessuno può calcolare oggi la variabile Mattarella, cioè quando il Presidente della Repubblica deciderà di terminare il suo mandato. Quindi Verderami fa questa ipotesi nella sua lettura dello scenario politico e vedremo se questa affermazione di Verderami poi avrà dei collegamenti. Ci spostiamo per un attimo sulla questione della legge elettorale evocata da Verderami, per poi tornare a questa questione dei Quirinabili, appunto, di quello che scherzando Verderami ha chiamato il casting. E prendiamo Repubblica. A pagina 9, perché Tommaso Ciriaco, con un altro retroscena, ci racconta di quello che sta succedendo tra le forze di maggioranza nella discussione che ha già, diciamo, il suo percorso istituzionale. Muro di Forza Italia e Lega sulle preferenze che fa fallire il vertice. Nulla di fatto, dopo 2 ore di riunione tra gli sherpa della maggioranza, l'idea di far slittare l'approdo in aula al 13 luglio. A Palazzo Chigi, scrive Ciriaco, sostengono che Vannacci abbia scelto le parole sbagliate ieri mattina, almeno sulle preferenze, la Premier tiri fuori gli attributi. Ora, io non so se è una scelta così, un errore, oppure è una cosa proprio voluta. Una provocazione. Questa la lettura di Ciriaco, un altro fossato scavato tra potenziali alleati. Di certo Giorgia Meloni non ha per nulla gradito questi toni, giustamente aggiungo io, rafforzando i suoi dubbi rispetto a un'intesa con l'ex generale. Sono gli stessi di alcuni tra i massimi dirigenti del partito di maggioranza relativa che nelle ultime ore hanno avvertito la leader dello scenario più probabile nel caso di un accordo con il contenitore vannacciano. Una fuga degli scontenti di Fratelli d'Italia sui territori, attirati dalla prospettiva di governo, e questo poi è sempre il punto, un
un'autorizzazione al voto utile per Futuro Nazionale Coalizzata. Né vanno sottovalutate le resistenze espresse in privato dal sottosegretario alla presidenza Giovan Battista Fazzolari, che sembra considerarsi incompatibile con il fondatore di FN, innanzitutto per la sua vicinanza ideale con Mosca. Un patto con lui, avrebbe detto Fazzolari, perdiamo le elezioni piuttosto. Ecco, io vorrei aggiungere un'osservazione su questo, però il tema riguardo a Vannacci, già sui quotidiani di ieri, ricorderete, è anche questo, cioè della vicinanza rivendicata anche, lo vedremo tra poco, dall'ideologo con la Russia di Vladimir Putin, della formazione Futuro Nazionale. E diciamo, non so se c'è, appunto, siccome il dibattito sul Quirinale si è aperto con una dichiarazione di Vannacci, chissà se c'è stata un'intenzione poi di aprire, appunto, il dibattito sul Quirinale proprio da questo punto di vista. È una suggestione, chissà, forse è solo una interpretazione dietrologica, ma andiamo avanti. E questa questione è stata appunto ribadita da Fazzolari. La tattica suggerita è quella di additare Vannacci come quinta colonna della sinistra e giocarsi la sfida all'ultimo voto per puntare al bersaglio grosso, la conquista del Colle per l'attuale presidente del Consiglio, scrive invece Ciriaco appunto in questo editoriale. Eppure a indebolire questa tesi ci sono i numeri, per adesso non sorridono alla coalizione di governo. Futuro Nazionale cresce, la strategia cambia, ricambia, si plasma sull'onda dell'emozione. A rischiare in questo clima è quindi la riforma elettorale. Presidente leghista di Montecitorio Lorenzo Fontana è pronto ad accettare, nonostante il parere dei menoliani, l'opzione di far slittare al 13 luglio l'inizio delle votazioni in aula. È un segnale che conferma quanto sembra ormai assai probabile: l'eventuale via libera del Senato non arriverà prima di settembre o addirittura a ottobre, ma la situazione, ben guardare, è ancora più delicata. Nella riunione serale degli Sherpa la resistenza leghista si è concentrata sulla proposta di Giovanni Donzelli per introdurre le preferenze. Non se ne parla, è stata la risposta del Carroccio, non esiste. Anche Forza Italia si è associata con una coda di veleno. Se i meloniani insistono su questa strada, gli azzurri presenteranno davvero i minacciati emendamenti che aboliscono il recupero del miglior perdente. Uno sgarbo diretto a noi moderati, che fa parte della maggioranza, una tattica elaborata da Tajani per far ballare la legge. La guerriglia rischia di complicare il percorso della riforma, insomma, e alimenta il dilemma di Meloni. Andare comunque dritta sulle preferenze, anche a costo di far saltare tutto, o forse insistere proprio per far saltare tutto. Le mire quirinalizie, ormai lo ammettono anche i meloniani di rango dietro anonimato, sconsiglierebbero di insistere davvero sullo stabilicum, qui lo si chiama così, tenendosi il Rosatellum in un quadro tanto frammentato. Fratelli d'Italia potrebbe spostare a dopo le elezioni la decisione su un eventuale patto di governo e per il Colle con Vannacci. Insomma, riflessioni, dilemmi, e ancora più passano le ore, più la partita si complica. Ad esempio, va registrata quella che sembra una crescente indisponibilità di Forza Italia a ragionare di un patto politico con l'ex regionale. Raccontano da Palazzo Chigi che si sia mossa direttamente Marina Berlusconi per frenare tentazioni di questo tipo. Poi retroscena di Tommaso Ciriaco prosegue, ma forse ci ha aiutato, naturalmente, come sapete, questi articoli, questi retroscena a volte poi vengono smentiti, ma ci può aiutare appunto a capire qual è la situazione e a complicare lo scenario in qualche modo, ma anche forse a leggerlo con la tradizionale diciamo acutezza, come dire, col tradizionale acume, forse si dice,
E con spregiudicatezza c'è Matteo Renzi, che viene intervistato sul Foglio. Vi leggiamo qualche passaggio di questa intervista. Renzi: impedire a Meloni il Colle, se appunto a sinistra non prevale Tafazzi, la fermeremo. Si ritorna a Tafazzi. Personaggio televisivo di parecchi anni fa, non so se viene ancora, se c'è ancora in televisione. Meloni dice Matteo Renzi vuole prendersi tutto, ha scoperto le sue carte, Meloni punta al Colle, ma chi troppo vuole nulla stringe e il troppo stroppia. Se a sinistra non prevale la corrente Tafazzi, impediremo a Meloni di prendersi anche la presidenza della Repubblica. Allora l'intervistatore chiede che Caruso dice, ma voi siete Tafazzi? Esiste, dice Matteo Renzi, esiste in effetti una corrente Tafazzi. Dietro ogni profezia ultima c'è sempre Renzi, dice scherzando l'intervistatore. È lei il consigliere di Vannacci? Chiede a un certo punto. Risponde Matteo Renzi: sgomberiamo subito il campo. Io mi sono limitato a leggere la realtà. C'è una domanda di destra radicale. Senso generico in Italia come c'è in Europa, e Vannacci l'ha semplicemente interpretata. Io ho solo letto i fatti per primo, lo ripeto, le ripeto, dice invece Caruso: è lei il consigliere di Vannacci? Risposta: le ripeto anch'io. Vedete, qui la risposta non c'è un sì o un no. Faccio solo politica, quindi fa politica Matteo Renzi. Metto insieme i fatti e non ci vuole molto a capire. Meloni cerca di compattare i suoi, non sa cosa fare con Vannacci. In questi 4 anni Meloni ha sempre tirato calci di rigore, ma adesso con Vannacci la partita non è più nelle sue mani. Questa è la risposta di Matteo Renzi, se io capisco bene, appunto. La lettura della situazione, e poi l'esito è stato questo. Domanda: è vero che la sinistra usa Vannacci per colpire Meloni? È vero che state gonfiando i suoi sondaggi per dimenticare che non avete ancora una coalizione e che una parte della sinistra non la invita al tavolo? Risposta: Vannacci ha i sondaggi che crescono, non mi meraviglierei se raggiungesse il 10%. Può scegliere, può accontentarsi di fare il vice di Meloni oggi o fare il leader della destra fra 5 anni. Guardiamo la Gran Bretagna. Meloni è come Sunak e Vannacci è come Farage. Dopodiché alla sinistra servirebbe uno Starmer, ma che sia capace di durare 5 anni. Parliamo con Renzi, dice l'intervistatore, sotto la canicola di Roma. Gli chiedo quale sarebbe lo scandalo se Meloni andasse al Colle. Sarebbe eversivo? Ecco, qui torniamo su questo tema, di cui non vi abbiamo letto articoli, ma appunto è tema che viene in parte agitato. Vuole modificare l'impianto, la consuetudine costituzionale. Immagina un presidente della Repubblica che governa. La verità è che non le basta Palazzo Chigi. I poteri del presidente, come scrivono i manuali di diritto costituzionale, sono a fisarmonica, si allargano o restringono a secondo della contingenza. La mia opinione, dice Renzi, è che è meglio avere un arbitro, un garante delle istituzioni, piuttosto per il suo disegno dovrebbe avere il coraggio di proporre l'elezione diretta del capo dello Stato. Anche su questo ha cambiato idea? La sfiderei, dice Renzi, ma sappiamo bene che non lo farà, perché l'unica riforma che è stata capace di fare in 4 anni è quella della legge elettorale. Meloni non concepisce le istituzioni come strumento per cambiare il paese, ma solo per cambiare la propria carriera personale. Insomma, è quanto leggete. Tra l'altro, poi l'intervista prosegue, ma è utile forse questo intervento di Renzi per capire quello che sta avvenendo, quelle che sono le schermaglie, ma poi anche per valutare quali e quante sono le variabili in campo. Quindi come si fa a parlare del 2029 oggi? E forse invece questo dibattito, nelle sue pieghe, offre alcune questioni che servono più alla cabotaggio, diciamo così, di questi giorni. Una intervista invece da un altro fronte, Gaetano Quagliariello, la trovate su Libero a pagina 4. Le parole di Meloni sono giuste, puntano al voto utile.
A sinistra scatta un riflesso pericoloso, ma così la Premier tiene fuori Vannacci. Vedete che il tema è la variabile Vannacci. Qui insomma l'intervistatore che Fausto Carioti dice la sinistra a sinistra è diffuso il sentimento che il Quirinale è roba loro. Ecco, poi vi leggeremo qualcosa che ci dice invece quello che è avvenuto nella storia della Repubblica. Risponde Quagliariello: a me le parole di Giorgia Meloni sono sembrate del tutto legittime. Nei sistemi democratici la conflittualità e l'alternanza sono cose normali. Il sistema italiano troverà una sua stabilità, la sua maturità fisiologica quando quest'ultimo tabù verrà sfatato. Anche da un punto di vista tattico, le frasi della del Presidente del Consiglio sono state assolutamente comprensibili. Meloni, spiega meglio poi Quagliariello, le ha accompagnate con dichiarazioni di chiusura assoluta nei confronti di Vannacci. Questo è il punto, forse più importante. Mi aspettavo che a sinistra qualcuno le valorizzasse, ma nessuno lo ha fatto. Però è evidente che se Meloni chiude in realtà a Vannacci, deve offrire agli elettori di destra elementi di voto utile. Domanda: un messaggio tipo chi vota Vannacci consegna il colle un'altra volta alla sinistra? E forse va letta così l'accusa che viene fatta a Vannacci di votare con la sinistra. Risposta di Quagliariello: quantomeno Meloni deve poter dire agli elettori di destra che il loro voto, se non lo sprecano, potrà determinare quello che finora non è mai accaduto, cioè che non si subirà per l'ennesima volta l'elezione del Presidente della Repubblica e magari si metterà la destra in condizione di dare le carte. Riconoscere la legittimità di questa ambizione sarebbe anche nell'interesse della sinistra. Perché mai, dice l'intervistatore, risposta di Quagliariello, tenere fuori Vannacci con le sue posizioni filorusse e antieuropeiste è un grande contributo alla stabilità del sistema. E questa stabilità ha fatto guadagnare all'Italia molto credito a livello internazionale nell'attuale legislatura. Anche il richiamo di Meloni alla necessità di costruire il pilastro europeo della NATO va in questa direzione. Ma se questo contributo c'è, ed è giusto che sia riconosciuto, bisogna riconoscere anche la legittimità di aspirare a qualsiasi obiettivo. Insomma, anche al di là del ragionamento della legittimità di questa discussione, naturalmente il fatto che ci sia il tema del altro elemento ingombrante dei cosiddetti filorussi è tema interessante. Ma vediamo sulla stampa un po', diciamo, di storia per capire anche i precedenti, naturalmente sempre tenendo presente le debite distanze e differenze. Trovate a pagina 12 il taccuino di Marcello Sorgi, le molte incognite di questa partita che si è aperta. È un tentativo di agganciare, dice Sorgi, Vannacci per il dopo l'accenno di Meloni al candidato di centrodestra per il Quirinale, dietro al quale si può cogliere la consapevolezza della Premier che la nuova legge elettorale, per come si stanno mettendo le cose, con il generale che nei sondaggi riservati viaggia verso la quotazione a due cifre, potrebbe aiutare il centro-sinistra. E dunque, lungo vertice del centrodestra ieri, sull'opportunità o meno di approvare il testo in Parlamento prima della pausa estiva, approvare o meno. Il pareggio, cioè la vittoria di misura legata al mantenimento del Rosatellum con i suoi collegi uninominali e con forti difficoltà di formare un governo stabile come l'attuale, risulterebbe perfino preferibile all'affermazione del campo largo con premio di maggioranza dovuta alla impossibilità del centrodestra di allearsi con Vannacci per le sue posizioni estremiste e per lo squilibrio dell'alleanza con il ridimensionamento che sconterebbero Forza Italia e Lega. Ma successivamente, nella partita del Colle, i voti di estrema destra potrebbero essere scongelati e contribuire all'elezione del primo inquilino di centrodestra del Quirinale.
Questo è il quadro. Primo per intendersi, dice poi Sorgi, dell'epoca della Seconda Repubblica, perché se guardiamo alla prima è difficile non qualificare di centrodestra presidenti come Antonio Segni, 1962-64, Giovanni Leone, 71-78, per l'elezione dei quali, ricorda giustamente Sorgi, nel segreto dell'urna ci fu anche il contributo dell'MSI, il partito post-fascista guidato a lungo da Almirante. Il punto è proprio questo: nell'elezione del presidente, tradizionalmente si rompono gli schieramenti, si formano le alleanze più imprevedibili. Questo contribuisce a risultati a sorpresa quando le alleanze non sono ampie. A meno di non, costruire una legge elettorale che produca con il premio, con i delegati regionali, con i voti del Trentino Alto Adige e Val d'Aosta, una maggioranza preconfezionata oltre il 60%. Sebbene vedi Prodi, occorre tenere sempre in conto i franchi tiratori. Così è assodato che Napolitano, primo presidente post-comunista, ricevette un aiutino da Casini. E nel caso di Mattarella, che la sua prima elezione segnò la rottura del patto del Nazareno, Berlusconi, che avrebbe preferito Amato, alla fine cercò a modo suo di non restare fuori dai giochi. Insomma, gli scenari sono questi. Vediamo un'altra intervista che trovate su Repubblica, a pagina 8. Solo una segnalazione: questa, il Quirinale non è un trofeo, vogliono le istituzioni al loro servizio. È Francesco Boccia, capogruppo del PD al Senato. La destra manca di rispetto non solo a Mattarella, ma anche ai suoi predecessori. Qui appunto si spiega che Boccia dice che il Presidente della Repubblica non è il rappresentante della maggioranza che vince le elezioni né il trofeo di una parte politica, ma il garante della Costituzione. E poi appunto anche il passaggio sulla mancanza di rispetto per Sergio Mattarella. Insomma, queste le questioni. Ultima segnalazione la prendiamo dal Riformista. In apertura trovate l'articolo di Aldo Torchiaro che abbiamo citato già nel sommario. La scoperta dell'acqua calda: se il centrodestra vincerà, sceglierà il capo dello Stato. Gabriele Elia, con questo titolo, ci fa capire che appunto è chiaro che è così, ma ecco, ve lo citiamo solo per il titolo perché appunto poi quello che si discute è quello che poi sta avvenendo, potrà avvenire nella stagione più vicina a noi. Qualche riferimento alla legge elettorale, perché questo argomento lo possiamo per il momento, per oggi direi abbandonare e poi magari ci torneremo. Ancora domani e dopodomani sul Corriere della Sera trovate qualcosa che riguarda il dibattito sugli aspetti più concreti. Il rebus preferenze non si scioglie, c'è cioè l'ipotesi del rinvio, le tappe dell'iter della riforma, con un riassunto, diciamo, il Corriere della Sera ce le ricorda, il via dell'iter della riforma il 26 febbraio, il centrodestra ha presentato in Parlamento la proposta detta Stabilicum, riforma della legge elettorale, il 24 giugno, con il via libera della Commissione Affari Costituzionali, il testo è arrivato alla Camera ed è iniziata la discussione in aula. Il sistema proposto è di tipo proporzionale, con l'assegnazione di un premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge almeno il 40%. L'obiettivo sarebbe quello di avere più governabilità. Proprio per questo la riforma è stata ribattezzata in questo modo. Il nodo delle preferenze nella proposta, la
le coalizioni indicano nel programma il candidato premier, il cui nome non sarà sulla scheda elettorale, si voterà il simbolo della coalizione o del partito senza esprimere la preferenza diretta. La proposta ha causato tensioni nel centrodestra, ma Fratelli d'Italia spinge per il sì. La bocciatura delle opposizioni, il centrosinistra è contro la riforma. La segretaria del PD Schlein definisce la legge irricevibile. Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle non esclude il ricorso alla Corte Costituzionale, mentre AVS chiama all'unità di tutte le opposizioni. Riccardo Maggi di Più Europa parla di un rischio democratico. Ecco, queste le linee generali, grazie a questo schematico riassunto del Corriere della Sera. Forse avremmo dovuto leggervelo in apertura di questa parte della rassegna stampa di Radio Radicale di oggi. A pagina 14 e 15, i nodi da sciogliere, c'è una intervista a Roberto Dalimonte, politologo della LUISS, che dice sulla riforma del voto Meloni sta sbagliando e dipenderà dall'alleanza con Vannacci. Se la legge elettorale voluta dal centrodestra per garantire questa idea di bipolarismo realizzasse l'effetto opposto, ovvero lo stallo e il ricatto dei partiti minori. Roberto Dalimonte, politologo della LUISS, uno dei massimi esperti di sistemi elettorali, lo sospetta. L'errore più grosso, dice, fatto da Meloni nella trattativa con i suoi alleati è stato quello di rinunciare al ballottaggio, ovvero a un secondo turno, per attribuire il premio alle due coalizioni. Vedremo che cosa accadrà. Spostiamoci a questo punto su un altro tema di forte conflitto che riguarda la politica italiana, e cioè la cosiddetta questione Covid, le accuse al Premier del passaggio del 2020. Le decisioni sull'acquisto delle mascherine a caro prezzo e le decisioni sui lockdown. Appunto, già vi abbiamo detto in apertura di questa rassegna stampa di oggi di Radio Radicale, domande che trovate. Presidente, risponda, scrive il giornale a pagina 2, dagli appalti alla zona rossa, le 5 domande pronte per Conte. Queste 5, poi Libero ne fa altre 10. I punti chiave, allora vediamo nei particolari quali sono queste 5 domande del giornale. Sui lockdown, chi decise quando il lockdown? Perché non si fece la zona rossa nella Bergamasca? Su quali basi scientifiche? E questi sono temi di cui ricorderete, si discusse moltissimo allora. Mascherine e altri strumenti. Perché Arcuri comprò 800 milioni di mascherine farlocche da aziende fantasma e non da produttori affidabili? Terapia domiciliare. Perché il governo si è ostinato a difendere il dannoso protocollo paracetamolo e vigili attesa fino al Consiglio di Stato? Le monoclonali, ricorderete che trovate gli esperti naturalmente sui social che dicevano che con le monoclonali si risolveva tutto. Perché l'AIFA e Speranza dissero no a 10.000 dosi gratis di Eli Lilly che potevano scongiurare il secondo lockdown? E questo si dà per certo appunto l'efficacia di questi trattamenti, che io ricordo, ma appunto non sono un esperto, vedremo quali saranno le risposte. Io ricordo che vennero giudicate come poco efficaci. Vaccini e cure, ultima domanda. Perché Speranza fece finanziare da Cassa Depositi e Prestiti e mise aziende vicino al PD? E che fine ha fatto la sperimentazione Sputnik? Qui riciccia, come si dice a Roma, Sputnik, e vedremo appunto quali saranno le risposte. Su Libero le 10 domande a Conte, che qui più o meno sono gli stessi i temi.
perché tolse i poteri di controllo alla Corte dei Conti, perché il suo ex collega, l'avvocato Luca Di Donna, si presentava come suo braccio destro per ottenere lucrose consulenze. Ha mai chiesto conto al professor Guido Alpa delle abnormi provvigioni applicate al suo studio alle operazioni legate alla pandemia? Come si spiega che gli imprenditori che rifiutavano le onerose consulenze dei legali a lei non noti subissero ritorsioni? Questi sono temi importanti. Vedremo, ci sarà questa audizione. Le carte, scrive Libero, sbugiardano Conte e Grillini come piazzisti nel segnalare le mascherine da far comprare a Arcuri. Il leader del Movimento 5 Stelle si è irritato in televisione negando che il movimento si sia mai attivato in relazione agli acquisti del commissario alla pandemia. Ma gli atti, negli atti compaiono consiglieri regionali, parlamentari e anche una vice ministra, tutti Grillini che inviavano segnalazioni, tra virgolette, alle aziende. Qui c'è una fotografia che ritrae Laura Castelli, ricorderete, vice ministro dell'economia all'epoca del Covid, a destra Domenico Arcuri, e poi c'è anche una foto di Giuseppe Conte. Insomma, sul tempo. Capezzone, protezioni finite per Giuseppi. Ancora Daniele Capezzone, direttore, torna su questa cosa. Sempre più nervoso il leader Grillino, sarà trascinato davanti alla commissione Covid. Ha detto che ci andrà. Certamente era irritato in quella trasmissione televisiva, ma poi ha anche chiesto di rimanere nella commissione. Questo è un altro tema di cui oggi discutono i quotidiani. Sul fatto, a pagina 5. I cinesi Arcuri e Di Donna, fact-checking Alessandro Mantovani, la commissione di Fratelli d'Italia, la commissione, vabbè, qui si scrive così: la commissione di Fratelli d'Italia vuole la graticola per Conte sui dispositivi farlocchi comprati quando il virus travolse l'Italia. Alessandro Mantovani, autore di questo fact-checking, insomma, qui si entra nel merito di queste questioni. Un passaggio di questo lungo articolo che vi segnaliamo, appunto, riguarda la questione del comportamento dei quotidiani. In questi giorni sul giornale parlano di patteggiamento definitivo per una vicenda, una campagna contro Conte, dice il Fatto Quotidiano, che difende Giuseppe Conte. La fanno i giornali del gruppo Angelucci, ma non La Verità, giornale di destra in prima linea contro i vaccini Covid, insomma. E contro i vaccini Covid, appunto, ma in generale su questa questione, La Verità, appunto, che oggi apre il caso delle mascherine miliardarie farlocche, strane coincidenze. L'ex AD di Invitalia, dopo i nostri scoop di fine 2020, si offrì ai PM mentre era indagato per corruzione, ma dopo 9 giorni fu archiviato. Le toghe capitoline hanno chiesto con 2 anni di ritardo la perizia sui dispositivi anti-Covid già scaduti. Miliardi sprecati, dice Maurizio Belpietro, e tasche piene, serve chiarezza. L'articolo prosegue a pagina 3 della Verità: ammettiamo pure che tutti gli acquisti siano stati fatti in buona fede, ovvero che chi aveva il compito di fronteggiare la pandemia per paura di restare senza mascherine, appunto, per quanto vale, appunto, va tenuta presente questa variante con tutte le contraddizioni che la presidenza di Giuseppe Conte poi manifestò in quella vicenda. Ricordiamo una su tutte: non viene ricordato l'episodio della visita dalla Russia con Amore, la visita delle basi, la necessità, la richiesta di visitare le basi della NATO nel nostro paese, una questione davvero molto molto grave di cui non si parla più molto. Ma scrive appunto Belpietro,
Mettiamo pure che sia stato fatto tutto in buona fede, ovvero che chi aveva il compito di fronteggiare la pandemia per paura di restare senza mascherina ne abbia comprate anche troppe, ma non è forse il caso di fare qualche valutazione, questa diciamo politica, aggiungo, per evitare che in futuro non accada più nulla di simile? Non si deve, per rispetto verso i soldi degli italiani, capire perché si sbagliarono le stime? Io penso che qualsiasi buon amministratore, rendendosi conto di aver speso male i quattrini della società, si farebbe un esame di coscienza. Invece nel caso in questione nessuno tra coloro che in quel periodo avevano compiti di responsabilità pare aver voglia di rivangare il passato, preferendo mettere una pietra sopra alla faccenda. Insomma, domande appunto relative alla buona amministrazione, e questo sì è un tema importante da tenere presente. Abbiamo forse esaurito anche questo tema. Veniamo all'altro tema di cui abbiamo detto in apertura, la questione scisma. È un tema interessante, appunto, perché non è solamente una questione, diciamo, di carattere religioso. Sul Corriere della Sera, pagina 2 e 3, pagine importanti, i ribelli tradizionalisti che si sentono traditi dal Concilio Vaticano II, un articolo di Esther Palma, ma per un riassunto anche forse troppo sintetico, ma che ci aiuta a capire di che cosa stiamo parlando, cioè chi sono questi Lefebvriani. Prendiamo Repubblica a pagina 19, che ci aiuta a capire. Il Papa che ha chiesto ai Lefebvriani di fermarsi a questa iniziativa, da già di oggi ci sarà anche Forza Nuova. Jacopo Scaramuzzi scrive: il non detto di una storia che è religiosa, sì, ma non solo. Perché tra l'arcipelago lefebvriano e l'estrema destra c'è un legame carsico che riappare in superficie nei tornanti stretti della storia. Come quando l'arcivescovo Marcel Lefebvre, in rotta con Roma per le aperture del Concilio Vaticano, e siamo a metà degli anni 60, tribunò parole di apprezzamento per la Spagna di Francisco Franco, il Portogallo di Salazar, i regimi di Videla e Pinochet in Argentina o Cile, qui siamo agli anni successivi, o quando nel 2013 furono i lefebvriani ad Albano Laziale ad offrirsi di ospitare i funerali del gerarca nazista Erich Priebke, il boia delle fosse ardeatine. Poi scoppiarono tafferugli, un gruppetto di neonazisti attaccò con cinghie e catene i manifestanti che protestavano e le esequie vennero sospese. O come oggi, e con la fraternità sacerdotale di San Pio XII, questo è il nome ufficiale di questo raggruppamento, diciamo così, consumerà un nuovo scisma ordinando quattro vescovi senza l'autorizzazione papale. E a festeggiare il lieto evento, ironizza Scaramuzzi, arriveranno Mario Borghezio, ex leghista oggi confluito nel partito di Roberto Vannacci, poi Roberto Fiore, una delegazione di Forza Nuova che spiegano i militanti, e a fianco di chi non ha mai ammainato la bandiera della tradizione con la T maiuscola, pur mantenendo un granitico rispetto per Roma e il Santo Padre, rispetto che di granitico, dice Scaramuzzi, in realtà solo il tono accorato, ma poi appunto la polemica è questa. Pombeni sul Messaggero ci spiega qualcosa del significato di questo atto che molto probabilmente si consumerà, non sarà ascoltato Papa Prevost,
Papa Prevost non ha risposto con la scomunica, scrive a un certo punto Paolo Pombeni, un noto storico, in questo editoriale che trovate a pagina, in prima pagina, poi prosegue a pagina 23 del Messaggero, agli annunci della sfida al primato pontificio, ma ha invitato a considerare la gravità dell'atto, non sta ottenendo nulla, ma questo è un segno, se vogliamo, terribile della postmodernità in cui viviamo. Questo ragionamento di Pombeni ci aiuta a capire anche il significato di questa questione. Siamo infatti di fronte a un modo di pensare in cui ogni minoranza ritiene di essere legge a se stessa e di dover innanzitutto esibire la propria separatezza e magistralità. Che altro significato avrebbe voler consacrare altri quattro vescovi se non affermare la propria parità con la Chiesa di Roma? Coi tempi che corrono ai seguaci della fraternità sacerdotale di San Pio X, non erano certo preclusi i loro rituali, le loro vesti talari, persino l'insegnare ai propri membri che il Concilio Vaticano II aveva abbracciato tesi errate, inaccettabili, perché è questo quello che dicono. Tutto era sostanzialmente tollerato, anche se era ovviamente condannato laddove andava a toccare una teologia riconosciuta da tutta la Chiesa. Né si può dire che il movimento lefebvriano muova oggi significative masse di seguaci, ma proprio per questo esso sente di nuovo il bisogno di conquistare un modesto quarto d'ora di presenza pubblica, come appunto ormai comportamento tipico di tutte le minoranze settarie, dice Pombeni. È questo che deve preoccupare l'osservatore. Al di là delle questioni di ortodossia teologica, anche all'interno di uno degli ultimi grandi corpi sociali che si danno carico di essere, come disse una volta Papa Roncalli, per questo mondo lacerato, insegnanti di umanità, e dice Pombeni, e l'enciclica di Leone sull'intelligenza artificiale si colloca in questo contesto, si manifesta il seme velenoso del settarismo che vuole metterla in discussione. Certo, anche nella Chiesa abbiamo visto altri casi con diversi orientamenti ideologici che non vanno sottovalutati, ma lo scisma lefebvriano, con la sua sfida alla capacità della Chiesa cattolica di rimanere un grande terreno di incontro con i problemi del nostro tempo, anche quelli più spirituali e profondi, di come è l'insegnamento del Vaticano II, è un caso particolarmente rilevante perché ci riporta a tutte le debolezze intellettuali e sociali del nostro travagliato presente. Qui Pombeni parla delle minoranze e del settarismo, quindi il suo ragionamento ha un'angolazione ben precisa, ma si può prendere questo ragionamento anche per quello che riguarda il tema più largo e che naturalmente rappresenta un'altra prospettiva rispetto a a quella di Pombeni, del rischio del fondamentalismo anche dalle nostre parti. A farci comprendere queste questioni con la solita diciamo accuratezza c'è Massimo Introvigne, che è uno studioso di altissimo livello di religiosità e temi ad essa connessi, intervistato dalla stampa da Giacomo Galeazzi, non accettano il pluralismo religioso. Ecco, ci racconta di chi si tratta, per chi non conoscesse appunto la storia della fraternità sacerdotale di San Pio X. La questione decisiva è la libertà religiosa per loro, il rapporto tra Chiesa, Stato e modernità. Stiamo parlando di questo, eh? Cioè questa organizzazione non accetta l'insegnamento del Concilio Vaticano II su questi punti e non lo accetterebbe neppure se la liturgia tornasse a quella precedente. Negano la libertà religiosa, chiede l'intervistatore. Sì, e ciò riguarda la visione politica e teologica della società. Sostengono che lo Stato debba riconoscere la Chiesa cattolica e impedire il culto pubblico delle false religioni. Questo sostengono, eh? Che, come afferma il lungo scritto dei lefebvriani che hanno inviato a Leone, le altre religioni, le false religioni, sono opera del demonio, caccia all'infedele, appunto. È una posizione che la Chiesa cattolica, dice Introvigne, ha superato da decenni, e qui andrebbe da dire solo,
Ma riconoscendo la libertà, che la libertà religiosa è un diritto umano fondamentale, dunque non si discute di una sfumatura, ma del rapporto tra Chiesa e modernità, tra fede e pluralismo, un dissenso dottrinale, ma non una questione disciplinare. Appunto, la Chiesa si è mossa invece in un'altra direzione, ha sviluppato, la propria traiettoria nel contesto della modernità e degli stati moderni, dice Introvigne. È un conflitto di identità, non di rubriche liturgiche. Gli stati moderni non si occupano di teologia. L'oggetto del contendere è questo, e quindi vedete che non è una questione di poco conto. Naturalmente va tenuto presente quello che diceva poi Pombeni, cioè che si tratta di realtà, diciamo, circoscritte dal punto di vista numerico, ma appunto questo poi bisogna anche misurarlo alla prova dei fatti. Che succede invece nella politica italiana? Ecco, per quello che riguarda, diciamo, il nuovo che avanza, e appunto con le sue incognite, il dibattito nella Lega, di cui si è parlato in questi giorni, con anche l'area del Nord che si è fatta sentire, Matteo Salvini che ha ribadito la sua leadership per la guida della Lega. Oggi il Fatto Quotidiano, Alberto Marzocchi in particolare, intervista Lorenzo Gasperini, il teorico di Vannacci, Gasperini 35 anni, di Cecina 11 anni nella Lega, c'è sempre quando conta negli appuntamenti importanti. Per esempio, era presente alla cena con Gianni Alemanno.

cambiamenti climatici esistono, dice Gasperini, esistono, è un dato di fatto. La causa principale è l'attività antropica, su questo non sono d'accordo, anche perché il dibattito scientifico è aperto, qui si mette il dito nella piaga, noi saltiamo. All'assemblea si è rivolto alla platea come camerati, avete sentito da Radio Radicale. Dice Gasperini, ho detto cari moderati, anzi no, cari camerati, ho voluto giocare sulla contrapposizione rispetto a una politica che ci vuole fiacchi, invece io rivendico un atteggiamento culturalmente militante, la sinistra ci dà delle etichette e noi ridiamo loro in faccia e ridiamo che sì e rispondiamo che sì, siamo camerati, al grido di a noi, apparteneva questo grido agli arditi, ricorda Gasperini, gli arditi, ma fascismo e antifascismo non esistono più, e poi di quale fascismo parliamo? Ecco, dice, cioè, fascismo è fascismo, dice Gasperini, parliamo di Evola, quello di Gentile, diciamo, Marzocchi mette il dito nella piaga, Mussolini chi è stato? Risposta, è stato un presidente del Consiglio italiano, certi aspetti del fascismo sono lontani da me, come lo statalismo centralista, contrario al principio della sussidiarietà di cui parlava Pio XI. Nel mussolinismo vedo errori, però ha fatto ottime cose, come i patti lateranensi. I patti lateranensi sono un'ottima cosa, e qui forse c'è, diciamo, un filo, non so, forse meglio non dare idee, ma c'è un filo di connessione con il tema di cui abbiamo parlato prima. Mussolini è stato uno statista, dice Gasperini, uno statista. Che cosa poi si voglia intendere per statista? Naturalmente altra questione. Non ha mai usato la parola dittatore, dice Marzocchi. Certo è stato un dittatore, precisa Gasperini. Anche se non si trattò di un totalitarismo compiuto, lo scriveva Renzo De Felice, infatti, grande storico e uomo di sinistra. Più avanti domanda, ed è vero questo, quello che dice Gasperini, a dire questa cosa sono stati Renzo De Felice e altri che hanno appunto dato lettura del fascismo. Mussolini rivendicava il fascismo come totalitarismo, questo vabbè, ma poi ne parleremo altrove. Filosofi e intellettuali di riferimento, chiede Marzocchi, Augusto Del Noce, è quello del Partito Radicale di Massa, e Pierpaolo Pasolini, il primo conservatore, il secondo comunista, per Paolo Pasolini. Nel mio Pantheon ci sono Platone, Aristotele, Tommaso d'Aquino, col quale abbiamo toccato il punto più alto della filosofia, Kierkegaard, ma insomma anche altri. Se volete, questo è il riferimento, diciamo, l'intellettuale che ispira la formazione di Vannacci. Per quello che riguarda la Lega più in generale, ancora oggi su Repubblica trovate qualcosa che riguarda i movimenti interni, poi si parla del sindaco di Milano, oggi si fa l'ipotesi di Pietro, Santanchè ha parlato della possibilità di candidare Di Pietro a Milano, sindaco di Milano, Di Pietro famoso a Milano, ai tempi di Mani Pulite, ha cambiato idea, si dice, quindi si candiderebbe col centrodestra. Però ecco, Repubblica oggi presenta uno scoop, se non mi sbaglio, leggiamo, una Lega della macro regione del nord con un suo consiglio direttivo, scrive Gabriella Cerami a pagina 16, un suo simbolo da presentare alle elezioni regionali e amministrative, la facoltà di scegliere i candidati, e poi una Lega nazionale con un suo segretario che però verrebbe affiancato dal presidente del consiglio direttivo della Lega del Nord. Ecco come sarebbe dovuto essere il nuovo carroccio, quello immaginato dal Fronte del Nord insieme a Roberto Calderoli, ma la proposta di modifica dello statuto di cui Repubblica è in possesso, c'è anche uno screenshot se non mi sbaglio, non è mai arrivata al Consiglio federale del 10 giugno perché è stata bocciata da Matteo Salvini prima del suo approdo, eppure da settimane il leader righista ripete come un ritornello che nel partito non sta accadendo nulla, ma appunto sta accadendo qualcosa. Che cosa accade invece dall'altra parte? Purtroppo il tempo è scaduto, preziosi sul domani.
a pagina

0: 7 ci dice un po' tutto, ecco l'ipotesi di cambiare nome, naturalmente vedremo. Alleanza con Renzi sì o no? Tormentone estivo che lacera il campo largo. Dell'alleanza dei centrosinistra si può anche non parlare. Scrive nella kermesse sulla legge elettorale organizzata da Cuperlo, la fondazione Demos, un teatro di Roma. Tutti si sono ben guardati a parlarne, tranne proprio parole sottovoce fra Schlein e Conte prima del punto stampa. Però un tema c'è, anzi, rischia di essere il tormentone politico dell'estate. Il tema ha un titolo: Matteo Renzi. Appunto, abbiamo letto un'intervista prima. C'è da scommettere che dopo le due date di piazza del blocco. Eccetera, l'ex premier si noterà per l'assenza come Nanni Moretti in Eccebombo. In teoria lo stesso vale per gli altri centristi, si fa l'elenco. Tutti assenti uguali, ma uno è più uguale di tutti. Lui. E poi la considerazione prosegue. Vedremo, naturalmente il dibattito anche qui è aperto. Siamo in chiusura sul caldo oggi ancora interventi di esperti che ci parlano delle serie storiche del mare che ha un ruolo importante in questi squilibri sulle temperature. Trovate sul Corriere della Sera a pagina 19 un importante approfondimento. Noi chiudiamo con una citazione che ci parla del nostro paese, del ruolo dei cosiddetti intellettuali. Intellettuali voltacabana con la coda di paglia, un libro, Caterina Maniaci, autrice di questa, diciamo, presentazione di questo libro. Leggiamo. Piero Martinetti, filosofo antifascista, l'aveva messo in guardia, aperte virgolette, cerchi di non essere un porco, chiuse le virgolette, ossia faccia in modo di non cedere alle lusinghe del regime. L'avvertimento era rivolto a un giovane e brillante Guido Piovene. Monito rispettato? Non molto, ma quel che è successo nel dopoguerra è ancora più paradigmatico. Mario Isnenghi, decano della storiografia italiana, nel suo provocatorio pamphlet, presentato appunto in questo articolo dal titolo Non essere un porco, parte da questo retroscena della biografia di Piovene, sviluppando una riflessione spietata sul conformismo degli intellettuali e sull'ambiguità della memoria storica. Ora, l'editore Ronzani pubblica appunto questo libro, Non essere un porco, la coda di paglia di Isnenghi. Voltagabbanismo, uno strano e notorio, il caso Piovene non è, ne è un capitolo diverso. In questo saggio viene indagato il trasformismo come categoria dello spirito, interrogandosi sul confine tra colpa individuale e conformismo di un'intera classe dirigente. Viene ricordato anche il testo interessantissimo di Guido Piovene, che parlò, che ci riporterebbe su questo caso, e non c'è tempo per parlarmene, la coda di paglia. Lista di insospettabili, voltagabbana, diciamo naturalmente con tutto rispetto, diciamo così. Una scorsa all'elenco degli intellettuali che hanno collaborato, per esempio, a Primato, la rivista diretta dal 40, 1940 al 25 luglio del 43, dal ministro Giuseppe Bottai e di altri organi del GUF, la Gioventù Universitaria Fascista. Nicola Bagnano, Corrado Albaro, Giulio Carlo Argan, Walter Binni, Vitaliano Brancati, Dino Buzzati, Gianfranco Contini, Carlo Emilio Gadda, Alfonso Gatto, Mario Luzzi, Eugenio Montale, poi pittori e scultori come Renato Guttuso, Mino Maccari, Mario Maffai, Aligi Sassu, Orfeo Tamburi, ancora Norberto Bobbio, Giorgio Bocca, Indro Montanelli, Enzo Biagi, Dario Fo, Vittorio Corresio, Eugenio Scalfari. Insomma, cambiare opinione è lecito e poi bisogna anche campare, dice Maniaci. Insomma, non essere un porco non è poi così facile. Scherza, Maniaci, ma questo lavoro forse può essere interessante per comprendere anche più da vicino quella che è una parte del nostro paese. Ci fermiamo qui per Stampa e Regime di oggi e ci sentiamo domani.
1: Grazie, grazie a Michele Lembo. Questa è la Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Intanto sono le 9:03, oggi 1 luglio 2026, mercoledì. Apriamo il notiziario del mattino con la Alessandro Teodori in regia e con Antonello De Fortuna e Roberta Iannuzzi in studio. Andiamo subito, Antonello, a vedere il sommario.
2: La presidenza irlandese dell'Unione Europea, la crisi in Medio Oriente, le parole di Giorgia Meloni sulla possibilità che il prossimo presidente della Repubblica possa essere di destra e ancora lo scontro in commissione Covid su Giuseppe Conte sono questi i temi della prima edizione del notiziario. Iniziamo occupandoci della presidenza di turno del Consiglio dell'Unione che passa oggi da Cipro all'Irlanda per il secondo semestre del 2026. L'isola è uno dei paradisi fiscali interni dell'Unione Europea. Secondo la lista compilata da Tax Justice Network, dove si piazza nona a livello mondiale, dietro un altro paese dell'Unione Europea come l'Olanda, settima, ma prima del Lussemburgo, decimo. Cipro, che ha avuto la presidenza del primo semestre, è quattordicesima. È l'ottava volta che Dublino occupa la presidenza di turno dell'Unione, l'ultima volta l'aveva ricoperta nel 2013. Su questo sentiamo il nostro David Carretta che per l'occasione si trova proprio a Dublino.
3: Passaggio di consegne oggi al vertice del Consiglio dell'Unione Europea, l'istituzione in cui siedono i governi dei 27 stati membri. Dopo Cipro sarà l'Irlanda ad occupare il posto di presidente di turno del Consiglio per i prossimi 6 mesi. Antonio Costa, il Presidente del Consiglio europeo, che è un'altra istituzione dove siedono i capi di Stato e di Governo, sarà a Dublino per la cerimonia di apertura con il Primo Ministro Michael Martin. Domani invece inizierà una visita della Commissione europea, un incontro tradizionale all'inizio del semestre di presidenza. Si terrà a Cork, ci sarà anche Ursula von der Leyen, una conferenza stampa è prevista per venerdì mattina e ci saremo anche noi di Radio Radicale a seguire questi eventi. Le priorità del programma preparato dall'Irlanda sono competitività, valori e sicurezza. Ovviamente l'Ucraina resta al centro dell'attenzione. La presidenza irlandese cercherà sin da subito di aprire 2 blocchi di capitoli negoziali con Kiev sulla strada dell'adesione e poi di far approvare il 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia. I negoziati tra i governi sono in corso, ma la vera sfida dei prossimi 6 mesi è il negoziato sul cosiddetto quadro finanziario pluriennale, il bilancio 2028-34 dell'Unione Europea. La presidenza irlandese presenterà una nuova proposta di compromesso sulle cifre di questo bilancio di 7 anni, attualmente attorno ai 1.800 miliardi di euro. Ad ottobre, ma i negoziati sono particolarmente complicati, 2 gruppi di paesi che si contrappongono, il gruppo degli amici della coesione, di cui fa parte l'Italia, che vuole proteggere le politiche tradizionali come per l'appunto la coesione, ma anche la politica agricola comune, minacciate di tagli, e il gruppo dei paesi frugali, che include la Germania, i Paesi Bassi, la Danimarca, la Finlandia e la Svezia. Ieri Reuters ha pubblicato una notizia che è una cattiva notizia per l'Irlanda nel giorno dell'inaugurazione del suo semestre. In un documento interno il governo tedesco, quello di Friedrich Merz, scrive di voler tagliare 400 miliardi di euro rispetto alla proposta originale del bilancio 2028-34 perché ai livelli attuali un accordo è impossibile. La Germania ha calcolato che il suo contributo annuale al bilancio dell'Unione Europea salirebbe a 50 miliardi di euro l'anno. Al di là di questo evento, oggi il Parlamento europeo pubblica un Eurobarometro che dà in qualche modo conto del sentimento dell'opinione pubblica europea nei confronti dell'Unione. Quali sono i risultati? Il 75% degli europei vede l'Unione Europea come un'oasi di stabilità in un mondo segnato da conflitti. Il 74% considera vantaggiosa l'appartenenza all'Unione Europea, il livello più alto di sempre. Il 73% ritiene che l'Unione Europea dovrebbe disporre di maggiori risorse per affrontare le sfide globali. Tuttavia, gli europei non sono così entusiasti della loro situazione personale, in particolare quella economica. L'83% degli intervistati si dichiara soddisfatto della propria qualità della vita, ma il 44% dice che l'incertezza è il sentimento dominante. Il 47% degli europei ritiene che l'inflazione, l'aumento dei prezzi, il costo della vita dovrebbero essere una priorità per il Parlamento europeo, in netta crescita rispetto all'autunno del 2025. Il 29% dei cittadini prevede un calo del proprio tenore di vita nei prossimi anni, solo il 18% si aspetta invece un aumento. Secondo questo Eurobarometro, gli indici di gradimento relativi all'Unione Europea e al Parlamento Europeo sono rimasti stabili, con un'eccezione positiva. Il 59% delle persone intervistate dichiara di essere soddisfatto di come funziona la democrazia nell'Unione Europea. Per ora è tutto e vi restituisco la linea.
1: Grazie a David Carretta. Intanto sono le 9:10 minuti. In Iran il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale ha ordinato di dare poca importanza alla copertura dei colloqui sul memorandum d'intesa con gli Stati Uniti prima del funerale di Khamenei di venerdì. Intanto la Repubblica Islamica sfida gli Stati Uniti su Hormuz se l'Oman non sarà disposto a partecipare alla gestione dello stretto, Teheran lo farà da sola. In Turchia sta per nascere il nuovo partito di opposizione, erede del CHP, che Erdogan sta mettendo fuori legge. Di tutto questo ci parla in diretta Mariano Giustino. Buongiorno Mariano.
4: Buongiorno a voi. Il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Mohammad Bagher Ghalibaf ha dichiarato che l'Iran non avvierà ulteriori negoziati finché non saranno soddisfatte le condizioni stabilite nel memorandum d'intesa, aggiungendo che gli incontri in corso mirano a creare le condizioni per il rispetto degli impegni assunti. L'Iran non ha in programma colloqui con gli Stati Uniti nei prossimi giorni, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Ismail Baghaei, aggiungendo che la delegazione inviata a Doha incontra i funzionali del Qatar solo per discutere dei fondi iraniani congelati e del cessate il fuoco in Libano. Il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar ha dichiarato ieri martedì che 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati non sono ancora stati trasferiti all'Iran, aggiungendo che il denaro rimane soggetto a un accordo del 2023 ed è destinato ad acquisti umanitari. Lunedì solo 40 navi hanno attraversato lo stretto di Hormuz, di cui 16 utilizzando la rotta iraniana, secondo quanto riportato martedì dalla CNN, che cita dati della società di intelligence marittima CPLR. Il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale ordina di dare poca importanza alla copertura dei colloqui sul memorandum d'intesa con gli Stati Uniti prima del funerale di Khamenei previsto per venerdì prossimo. Intanto la Repubblica Islamica sfida gli Stati Uniti su Hormuz e sostiene che se l'Oman non sarà disposto a partecipare alla gestione dello stretto, Teheran lo farà da sola. I negoziati dunque restano in una fase di stallo e continua il balletto di messaggi contrastanti di Stati Uniti e Iran. Resta la certezza che l'Iran rimane fermo con le sue linee rosse, ovvero il controllo dello stretto di Hormuz, lo sviluppo del nucleare, fine della guerra di Israele a Hezbollah, creazione di una cintura di sicurezza, così parla Ghalibaf, della resistenza che si estenderebbe dallo stretto di Hormuz a Bab el Mandeb e dal Golfo Persico al Mar Rosso. L'Iran non considera infatti il Libano, lo Yemen, l'Iraq o il Golfo come arene separate. I Pasdaran descrivono queste regioni sempre più spesso come componenti di un unico campo di battaglia strategico. Teheran ha bisogno di un nemico, ha bisogno anche di un accordo, ma non a tutti i costi. Invece Trump sì, ha bisogno di qualsiasi cosa che possa farlo apparire non sconfitto. Lo scontro tra Iran e Israele ha segnato l'emergere di una nuova realtà regionale in cui gli attacchi contro proxy iraniani, in particolare quelli in Libano, possono innescare a Teheran un'azione militare iraniana diretta. Hezbollah, ricordiamo che non è solo il tentacolo più potente della Repubblica Islamica in Medio Oriente ed in diverse parti del mondo come in America Latina, ma è parte del sistema delle forze Quds dei Guardiani della Rivoluzione. Dai comandanti militari di alto livello ai giornali, alle emittenti televisive, dei Pasdaran, le dichiarazioni che si leggono convergono tutte su un unico tema: c'è una nuova equazione nella sicurezza regionale, un'equazione che collega direttamente la strategia di deterrenza dell'Iran alla sicurezza del cosiddetto asse della resistenza. È il presidente del Parlamento, Maomer Bager Ghalibaf, ad averlo dichiarato in maniera esplicita con la definizione di una nuova via di deterrenza. Teheran dunque è riuscita a imporre una nuova linea rossa: gli attacchi contro le aree del Libano controllate da Hezbollah non possono più essere considerati un teatro di guerra separato e isolato dal coinvolgimento diretto dell'Iran. La sicurezza del fronte, cosiddetto fronte della resistenza, è in sostanza inseparabile dalla sicurezza nazionale iraniana, secondo la visione della Repubblica Islamica. In altre parole, Teheran sta segnalando che attacchi contro alleati chiave potrebbero provocare una rappresaglia diretta da parte dell'Iran, anche quando quest'ultimo non è l'obiettivo primario. Tale posizione rappresenta un'importante evoluzione nella comunicazione strategica della Repubblica Islamica. Per anni l'Iran si è affidato, per promuovere l'agenda della rivoluzione comunista anti-americana, anti-israeliana, anti-occidentale e per proiettare la propria influenza nel mondo in larga misura a una rete, come sappiamo, di partner regionali, tra cui Hezbollah in Libano, gruppi armati in Iraq, gli Houthi nello Yemen e a fazioni palestinesi, evitando un coinvolgimento diretto nei conflitti. Sebbene Teheran avesse fornito supporto e coordinamento a queste organizzazioni terroristiche, aveva sempre cercato di evitare una risposta in prima persona. Ma appunto adesso le cose stanno cambiando, ma ora la Repubblica Islamica intende proiettare un'immagine di ripresa e di fiducia dopo mesi di conflitto e lo fa perseguendo con gli USA un negoziato apparente a cui stiamo assistendo, col tipico stile negoziale iraniano noto nel mondo come stile bazar, cioè una contrattazione continua e instancabile, soprattutto per guadagnare tempo e riorganizzarsi. È il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi a dirlo esplicitamente nelle sue memorie diplomatiche del 2000, ad averlo detto nelle sue memorie diplomatiche del 2025, quando ha descritto questo metodo come un processo di interazione che richiede grande pazienza e tempo e quindi chi si stanca e si annoia facilmente perderà. Ora anche lo stretto di Bab el-Mandeb rischia di diventare un'altra Hormuz. Teheran vuole che l'opinione pubblica nazionale, che sta lottando letteralmente per il pane quotidiano, quella regionale e internazionale, credano che la Repubblica Islamica abbia riconquistato l'iniziativa strategica, ma intanto potrebbe aprirsi un fronte nuovo di guerra all'interno dell'Iran, con i combattenti curdi iraniani che hanno attaccato in questi giorni le forze dei Guardiani della Rivoluzione. Sono stati uccisi 4 membri delle forze di sicurezza iraniane e molti altri feriti in 2 distinti attacchi portati dal Pejak, il maggior partito curdo iraniano, a Pavè, città di confine nella provincia di Kermanshah in Iran. Gli scontri si sarebbero poi estesi a Pavè, da Pavè a Marivan, a Mahabad, ondata di attacchi contro i Pasdaran iraniani, dei curdi del Pejak. L'opposizione curda avverte che qualsiasi accordo con l'Iran rafforzerebbe il regime e inasprirebbe la repressione contro le minoranze. L'attacco di Pavè in Iran è stato rivendicato da un gruppo armato poco conosciuto chiamato Oxereva, cioè il Sole della Speranza, che ha affermato di averlo compiuto per rappresaglia contro la repressione repressione iraniana delle proteste scatenate nel 2022 dopo l'uccisione della ragazza curda Mahsa Amini e le proteste del gennaio scorso. I curdi sono uno dei più grandi gruppi etnici apolidi del Medio Oriente, con comunità sparse in Iran, Iraq, Siria e Turchia, e vivono anche quindi nelle regioni montuose occidentali e nord-occidentali del paese, dove i gruppi di opposizione curda accusano da tempo l'Iran di repressione politica, esecuzione, assimilazione forzata e repressioni militari. Il Pejak si scontra con il corpo dei guardiani della rivoluzione lungo il confine occidentale dell'Iran, e questa volta sembrano non semplici schermaglie, molti osservatori sostengono, ma sembra appunto una ripresa dell'insurrezione, della lotta insurrezionale del componente curda in Iran, e questo lo seguiremo, questa evoluzione, questa che alcuni media definiscono l'escalation nel Kurdistan iraniano, con attenzione, come pure quella che sta avvenendo anche in altre parti delle minoranze, abitate da minoranze iraniane, come quella del Beluci. Infine, lo Sgur Özel, per quanto riguarda quello che accade in Turchia, che è il presidente deposto del maggior partito di opposizione, Partito Repubblicano del Popolo, ha annunciato che presto sarà fondato un nuovo partito, nel caso in cui la Corte Suprema annuncerà lo scioglimento del Partito Repubblicano del Popolo, l'impossibilità del Partito Repubblicano del Popolo di presentarsi alle elezioni, perché, come ricordate, la magistratura turca ha annullato il congresso del 2023, e siccome l'ultimo congresso del Partito Repubblicano del Popolo era stato tenuto nel 2020, il 24 e 25 luglio prossimo scadono i 6 anni previsti dalla legge, che impone che entro 6 anni al massimo un partito politico, per potersi presentare alle elezioni, deve tenere il suo congresso. Anche questa questione seguiremo con attenzione, perché c'è grande fermento all'interno dell'opposizione. Il nome del nuovo partito che sarà fondato probabilmente includerà la parola libertà, e verrà scelto appunto nei prossimi giorni, e di questo ve ne terremo conto. Per il momento è tutto, la linea a Roma.
5: Grazie Mariano Giustino. Torniamo ai fatti del 7 ottobre 2023, all'attacco terrorista di Hamas nei confronti di Israele e della sua popolazione. Ruben Della Rocca ha raccolto la testimonianza di Mazal Tasaso, ebrea di famiglia etiope, scampata alla strage del Nova Festival proprio del 7 ottobre, rimasta ferita alla testa per i colpi inferti dai terroristi, e si è finta morta mentre i suoi due amici erano stati uccisi. La sentiamo grazie alla traduzione di Alessio Pellegrino, presidente dell'associazione DROR.
6: So this is the big problem, I think, that they don't believe. They don't believe what they do us. They really believe that they come and fight against the soldiers, that they didn't kill civilians and rape them again and again and again. I have a friend that she was evidence to see how they rape again and again and cut the breast of her with a knife, and things very bad. I'm sorry that I. But this is what's really happening. We have a lot of videos. It's not something that it's not only experience of person that only talk. We have videos, we have picture how they use the body of them to I don't know, to set the war. I don't know why they do it. But we have all the evidence, and it's very scary. And I need all the world need to be scary about the fact that people very strong that sitting in the UN and I don't know what ignore. Because something like that start to happening around the world, like in Europa. In Europe, it start to come, start to be a lot of places, and I don't know what we more need to do to make them understand that we are fighting against group of psycho, group of terror, group of I don't know what, but they did it, and we have the facts. So
7: Masal ci dice che è successo, sono fatti, abbiamo le testimonianze, come dicevi tu Ruben, abbiamo i video, ed è profondamente inquietante che in tante parti dell'Europa e non solo nel mondo in generale, alle stesse Nazioni Unite, purtroppo accada che qualcuno neghi quella che è l'evidenza, neghi la brutalità di donne che sono state massacrate, che sono state stuprate più e più volte, donne che sono state uccise e quei corpi sono stati poi stuprati, smembrati, quindi è profondamente inquietante ed è svilente per tutti, svilente in primis per una donna, vedere che purtroppo c'è chi chiude gli occhi e si gira dall'altra parte.
1: Questa è la testimonianza di Mazal Tasaso, ebrea di famiglia etiope, sul 7 ottobre 2023, nella traduzione di Alessio Pellegrino, presidente dell'associazione DROR, e nell'intervista di Ruben Della Rocca, nella testimonianza raccolta da Ruben Della Rocca, che trovate su radioradicale.it. Adesso torniamo alla politica interna. Il 29 giugno, un paio di giorni fa, ospite di Nicola Porro su Rete 4, Giorgia Meloni ha definito quello di un presidente della Repubblica non di centrosinistra un tabù che si può superare. Resta da chiarire se una simile preclusione abbia fondamento nelle norme oppure discenda soltanto dai numeri e dalla prassi. E lo abbiamo chiesto al professor Paolo Armaroli, costituzionalista e già professore ordinario all'Università di Genova.
8: Beh, alla luce della statistica, dei numeri, direi di sì, perché dei 12 presidenti della Repubblica che noi abbiamo avuto e abbiamo con Mattarella, soltanto alcuni possono essere definiti non di sinistra, anzi senz'altro non di sinistra, ma soltanto pochi: Enrico De Nicola, liberale prefascista, e c'è Luigi Einaudi, liberale dalla testa ai piedi, e Segni, democristiano certamente non di sinistra, e basta, anche Cossiga era un democristiano di sinistra, quindi tutti gli altri sono stati tutti o democristiani di sinistra o addirittura un comunista come Napolitano, basta elencarli: Giovanni Gronchi, Giuseppe Saragat dette la Grazia Moranino, no? Giovanni Leone, anche lui non era sicuramente di sinistra, ma democristiano, e poi Sandro Pertini, ovviamente, Oscar Luigi Scalfaro, che naturalmente come origine non è sicuramente ascrivibile alla sinistra, ma poi è stato l'uomo che più ha combattuto Berlusconi, e fra l'altro lui parlamentarista, io l'ho conosciuto molto bene, parlamentarista come pochi altri, è stato il più presidenzialista di tutti i presidenti della Repubblica, al punto da sciogliere le Camere con atto d'imperio nel 1994, con la speranziella che la gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto potesse avere partita vinta contro Berlusconi. Invece accadde esattamente il contrario. E poi ancora Carlo Azeglio Ciampi, che ha avuto i voti anche del centrodestra, ma uomo azionista, quindi uomo sicuramente non ascrivibile al centrodestra, e Napolitano l'abbiamo già detto, e anche Mattarella era anche lui un democristiano così di sinistra, diciamo. Ecco, questo quindi è il quadro finora.
5: Era il professor Armaroli intervistato da Roberta Iannuzzi. Ancora sulla questione Quirinale, a uomini di destra, uomini o donne, sentiamo Riccardo Decorato, deputato di Fratelli d'Italia, al microfono di Lanfranco Palazzolo.
9: Un tabù non credo, però credo che Giorgia Meloni abbia totalmente ragione, nel senso che qual è il problema se c'è un Presidente della Repubblica di destra? Non vedo, e siccome i numeri sono cambiati in Parlamento, questo potrebbe verificarsi, ma questo dà ragione proprio a Giorgia Meloni, cioè è un fatto politico il fatto che ci sia un Presidente della Repubblica di destra. La destra è presente in Parlamento dal 48, dal 46, perché non dovrebbe poter, avendo i numeri in aula, non chiedere l'elezione di un Presidente della Repubblica? Giorgia Meloni non ha aperto il vaso di Pandora, ha detto una verità che è una verità che emerge dai numeri che ci sono oggi, potrebbero esserci domani, ma che problema ci sarebbe se al Quirinale ci fosse un presidente della Repubblica di destra? Sarebbe grave questo se ci fosse, perché vuol dire che c'è una discriminazione, ma siccome Giorgia Meloni ritiene che, come giustamente, io condivido totalmente al 150% quello che ha detto, che un presidente della Repubblica di destra non dovrebbe avere nessun, non ci dovrebbe essere nessun problema. Quale problema?
10: Certo, nessun problema. Io le volevo chiedere questo.
9: Mi meraviglio di questa, di questo ritorno polemico, perché ha detto una cosa ovvia, che evidentemente non è così ovvia per alcuni organi di stampa che sono dalla parte dell'opposizione, perché è un fatto ovvio che siccome c'è stato, ci sono stati presidenti quasi tutti della Repubblica di sinistra, ci può essere un presidente della Repubblica di destra che abbia ovviamente tutti quei requisiti che sono fondamentali per salire al Quirinale.
5: Era il parere di Riccardo Decorato, deputato di Fratelli d'Italia, al microfono di Lanfranco Palazzolo. Sentiamo quello invece del deputato del Partito Democratico, Roberto Morassutto.
11: Io risponderei alla Meloni dicendo che non è vero che ci sono stati solo presidenti di centrosinistra, ci sono stati sempre presidenti costituzionali, cioè presidenti che hanno svolto il loro ruolo dentro un quadro di rispetto della Costituzione. Allora, se mi si dice è arrivato il momento di un presidente di centrodestra, bah, certamente questa affermazione può essere considerata un'affermazione persino banale, ma non è banale dire che comunque un presidente di centrodestra o un presidente di centrosinistra, purché sia, deve essere, a mio modo di vedere, un presidente costituzionale. Ed è qui la domanda. Un presidente di centrodestra in questo momento politico sarebbe un presidente costituzionale? Ho i miei dubbi. E quindi qui non è un tabù, qui è un problema di adesione ai principi della Costituzione, cioè se si ritiene che la Costituzione è nata sulla lotta antifascista e che basa la Repubblica Democratica antifascista 80 anni fa, nel 46, abbiamo fatto la celebrazione pochi giorni fa, viene rispettata o sarebbe rispettata nei suoi principi anche da un presidente di centrodestra. Su questo mi pongo delle domande. Quindi la risposta alla Meloni non si può dare. La Meloni dice, fa delle affermazioni un po', mi permetto con tutto il rispetto, un po' da bar, che naturalmente messe così chiunque potrebbe dire vabbè, perché no. Attenzione, perché qui la questione va sviluppata nella sua complessità storica e politica della Repubblica, anche nelle sue fasi complesse di transizione che ancora stiamo vivendo.
1: Radio Radicale, sono le 9:31 minuti, siamo quasi pronti per collegarci con la Camera dei Deputati. Nel frattempo parliamo di quanto avviene nella Commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. Da una parte, con una lettera inviata ai Presidenti delle Camere, Giuseppe Conte chiede di essere audito, dall'altro il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, si dimette dalla Commissione proprio per essere audito. Sul tema Lanfranco Palazzolo ha intervistato Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d'Italia.
12: Che chiaramente esiste un'incompatibilità e un conflitto di interesse evidente, cioè stiamo parlando dell'ex premier che ha gestito in prima persona la pandemia e che nel momento nel quale si è fatto inserire in commissione inchiesta Covid sapeva perfettamente che è incompatibile il ruolo di commissario con quello di audito. E quindi nel momento in cui uno entra in commissione Covid, che ha la posizione che ha Giuseppe Conte, sa perfettamente che è il modo per non farsi audire. Esiste poi un'incompatibilità, un conflitto di interesse dato proprio dal ruolo che ha esercitato, perché è come se noi avessimo dentro la commissione Covid il controllore che controlla il controllato, perché è chiaro che c'è necessità di indagare anche e soprattutto su quella che è stata la gestione della prima fase della pandemia da lui ovviamente esercitata. Dopodiché noi rispetto a Conte Conte può, lui dice da tempo insomma che vuole farsi audire, ma non è così, perché per farsi audire basta un suo gesto che dipende dalla sua volontà, ovvero dimettersi, farsi audire e poi, se ritiene, rientrare in commissione. Questo gliel'ha proposto il presidente Lisei ancora diversi mesi fa. Questo hanno ribadito anche i presidenti della Camera e del Senato, da ultimo con delle note stampa che vengono dai loro palazzi, ma hanno banalmente confermato quello che noi gli diciamo da mesi. Quindi è certamente una scusa l'atteggiamento di Conte di dire io sono pronto, chiamatemi perché sono pronto ad essere audito. Se è pronto ad essere audito deve fare soltanto una cosa che dipende dalla sua volontà, dimettersi, farsi audire e poi eventualmente rientrare in commissione. È quello che ha fatto l'onorevole Bignami, non certamente come mosso contromossa a Giuseppe Conte. Banalmente Fratelli d'Italia ritiene che l'onorevole Bignami abbia cose molto importanti da riferire alla Commissione, perché ha gestito i ricorsi contro il Ministero della Salute ai tempi per avere copia degli atti e dei documenti sulla tax force e sul piano pandemico, si è interessato anche da parlamentare d'opposizione ai tempi dei contratti di acquisto della struttura commissariale, su cui stanno emergendo dei fatti gravissimi, e quindi noi riteniamo che sia importante audirlo. Banalmente, una volta richiesta l'audizione, Bignami ha fatto quello che Conte non vuole fare, dimettersi e rendersi disponibile all'audizione.
1: 9:34 minuti, in corso la lettura del verbale della seduta di ieri alla Camera, e noi dunque ci colleghiamo con Montecitorio. Grazie ad Alessandro Teodori.
13: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
14: Bergamini numero 266, Pastorella numero 267, quindi replica la ministra Calderoni dopo la sospensione dalle 12.38 alle 12.52, dalle 12.55 alle 13.05, la vice ministra Bellucci esprime il parere sulle risoluzioni presentate. Intervengono per dichiarazione di voto i deputati Davide Bergamini, Boschi, Semenzato, Mari, D'Alessio, Caro Tenuto, Tenerini, Giagoni, Gribaudo e Coppo. La Camera approva la risoluzione numero 263 e respinge le restanti risoluzioni presentate. Dopo un intervento del deputato Giacchetti, il Presidente sospende la seduta dalle 14.45 alle 16. Alla ripresa il Presidente dà ulteriore conto delle missioni. Intervengono per ricordare con cordoglio le vittime del tragico terremoto che ha recentemente colpito il Venezuela ed esprimere solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime i deputati Colombo, Porta, Pizzimenti, Paolo Emilio Russo, Alifano, Onori, Borrelli, Semenzato, Faraone e Boff. Intervengono nell'ordine dei lavori i deputati Sasso, Faraone, Ilaria Fontana, Fornaro, Zanella, Davide Bergamini e Del Barba. Si passa al seguito della discussione delle mozioni Scerra e altri numero 569, nuova formulazione, Comaroli e altri numero 575, Bonetti numero 586, sulle quali la sottosegretaria Albano esprime il parere del Governo. Intervengono per dichiarazione di voto i deputati Faraone, Semenzato, Furgiuele, Grimaldi, Bonetti, Scerra, Pella, Centemero, De Luca, Tremaglia e Marattin. La Camera respinge con distinte votazioni le mozioni numero 569, approva la mozione numero 575 e respinge la mozione numero 586. Si passa alla discussione sulle linee generali del disegno di legge numero 2825A, nelle quali intervengono il relatore Ciocchetti e le deputate Malavasi, Lancellotta e Mariana Ricciardi. Chiusa la discussione, replica il ministro Bodi, in seguito del dibattito rinviato ad altra seduta. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Cafiero, De Rao, Borrelli e Caso, e a fine seduta i deputati Ghio, Baccalli, Caro Tenuto, Borrelli e Billi. La seduta termina alle 20.02 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 1 luglio 2026.
15: Grazie. Se non vi sono obiezioni, il processo verbale dunque si intende approvato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione decorre dalla seduta odierna sono complessivamente 103, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A, resoconto stenografico della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la deputata Valentina Ghio, e ne ha facoltà.
16: Grazie Presidente. Intervengo per chiedere che il Ministro degli Affari Esteri Tajani venga a riferire con urgenza in aula sulla gravissima vicenda che coinvolge la cittadina italiana Nessy Guerra e la sua bambina trattenute in Egitto. Come abbiamo già evidenziato in diverse interrogazioni parlamentari, la signora Guerra è stata condannata a 6 mesi di reclusione, peraltro per un reato che non costituisce fattispecie di reato nel nostro ordinamento. La donna ha più volte denunciato di essere stata vittima di violenze e abusi da parte dell'ex marito
1: Partito Democratico.
16: È soggetto ad altre pendenze di questa tipologia di reato in Italia in altre condizioni e da mesi vive in una condizione di estrema vulnerabilità insieme alla figlia. Nelle ultime ore, secondo le informazioni che ci sono state riferite, la situazione avrebbe subito un drammatico aggravamento. Nella notte agenti della polizia egiziana si sarebbero presentati dove si trovava la nostra connazionale, che ora si trova presso una stazione di polizia con la figlia. Il prossimo passo potrebbe essere l'esecuzione al provvedimento della procura che l'obbligherebbe ad incontrare l'ex marito per consentirgli di vedere la figlia, e vi è il fondato timore che in tale circostanza possa essere data esecuzione anche alla sentenza di condanna e che Nessy Guerra venga immediatamente arrestata. Risulta presente anche il nostro ambasciatore, a dimostrare la gravità della situazione, e quindi di fronte a un rischio così concreto e imminente per la libertà personale, per la tutela della sicurezza di una nostra cittadina, della sua bambina, chiediamo al Ministro Tajani di attivarsi immediatamente, di non perdere nemmeno un istante, di riferire immediatamente al Parlamento quello che sta accadendo, cercando di scongiurare l'esecuzione della pena e consentire il rientro in sicurezza in Italia di Nessy e della sua bambina. E data la gravità della situazione, noi rivolgiamo un appello anche alla Presidente Meloni perché segua personalmente questa vicenda, perché promuova ogni iniziativa politica, diplomatica ai massimi livelli istituzionali. È una questione, Presidente, che riguarda la protezione di una donna, della sua bambina, in una situazione gravissima e di evidente pericolo, e riteniamo che debba rappresentare la priorità assoluta per il Governo. Grazie.
15: A lei. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire l'onorevole Davis Dori, ne ha facoltà.
17: Sì, grazie Presidente. Anche come AVS ci associamo alla richiesta di un'informativa urgente al Ministro Tajani, ma anche con una richiesta di
1: AVS, Alleanza Verdi e Sinistra,
17: parte della Presidente del Consiglio, per questa vicenda molto grave per la quale abbiamo già anche depositato varie interrogazioni parlamentari, e in risposta alle stesse abbiamo avuto anche risposte da parte del Ministero degli Esteri di impegno rispetto a questa grave situazione in Egitto di Nessy Guerra e della figlia Aisha. Parliamo di reati come stalking, violenza privata, maltrattamenti, truffa, percosse e lesioni. Ecco, questi sono i reati gravi per i quali in Italia l'ex marito Tamer Omuda è stato condannato in via definitiva. Tuttavia la situazione davvero si è aggravata nelle ultime ore, perché la notte scorsa la polizia, su ordine della procura, è andata a prelevare Nessy Guerra, che davvero da tempo è in una situazione di pericolo con sua figlia, e in questo momento si trova in una stazione di polizia. Questo è ulteriormente aggravato per il fatto che l'ex marito condannato, ribadisco, in Italia per questi reati gravissimi nei suoi confronti, e che è solito anche esprimersi con frasi deliranti, quasi a identificarsi come il nuovo messia, ecco, il rischio è che possa essere data esecuzione a una sentenza di condanna per adulterio. Già questo è incredibile pensarlo nel 2026, chiaramente, che possa esserci una condanna per adulterio, oltretutto in una situazione davvero di in un contesto come quello di situazioni di aggressioni anche verbali da parte dell'ex marito. Quindi la richiesta è davvero che, nell'interesse non solo di Nessy Guerra ma in particolare della piccola Aisha possa intervenire in maniera risolutiva con un intervento non più di natura giuridica, perché purtroppo abbiamo visto come le autorità egiziane non ascoltano l'intervento anche della nostra ambasciata, che comunque si sta veramente impegnando su questa vicenda. Quindi un intervento di natura politica. Non è possibile davvero che in questo momento una nostra concittadina, anzi due nostre concittadine, si trovino in Egitto in una situazione di pericolo, con rischio che, dando esecuzione a questa sentenza assurda di condanna, la figlia possa tornare con il padre a seguito anche di una situazione davvero di condanna in Italia per questi gravi reati. Per cui davvero la richiesta è non solo al ministro Tajani di venire qui e riferire l'impegno del governo italiano, ma anche un impegno personale di natura anche diplomatica, non solo delle ambasciate ma anche della Presidente del Consiglio. Grazie.
15: Grazie. Sullo stesso argomento, sempre sull'ordine dei lavori, l'onorevole Alifano, prego.
18: Grazie Presidente, anche noi ci associamo a questa richiesta di informativa volta al Ministro degli Esteri, ma ecco, chiediamo, come già era richiesto, è stato chiesto nell'intervento che mi ha preceduto, un impegno personale da parte anche della Presidenza del Consiglio. È una nostra concittadina che attualmente si trova fermata presso un posto di polizia. Io rammento,
1: il Movimento 5 Stelle,
18: voglio ricordarlo a quest'Aula, che c'è stato qualche settimana fa un evento qui alla Camera per iniziativa della collega Stefania Ascari. Abbiamo sentito, tra l'altro in videocollegamento, proprio le dichiarazioni di Nessy Guerra, della sua paura di perdere la custodia della bambina, di Aisha, una bambina di 3 anni che ha bisogno ovviamente di stare con la mamma, di tutte le sue vicende giudiziarie. E adesso il fatto che si ritrovi fermata, tra l'altro con un'accusa che lei dice infondata di adulterio, e siamo nel 2026, in Egitto c'è una legislazione diversa dalla nostra, ebbene questo ancora più dovrebbe muovere il nostro governo a prendere una posizione decisa. Sappiamo dalle ultime agenzie che già l'ambasciatore è, o il console è presso il posto di polizia, insieme ovviamente a un legale che assiste la nostra concittadina, e speriamo che questa vertenza possa giungere a buon fine. In ogni caso insistiamo perché il ministro venga a darci notizie.
15: Grazie. Sullo stesso argomento l'onorevole Gadda, prego.
19: Grazie Presidente, anche noi come gruppo di Italia Viva chiediamo di far arrivare forte la voce del Parlamento al Ministro Tajani e alla Presidente del Consiglio Meloni, perché Nessy Guerra e la sua bambina devono ritornare in Italia. Stiamo vivendo con apprensione la notizia del prelievo da parte delle forze di polizia di Nessy Guerra, che ha peraltro subito una ulteriore violenza alle violenze perpetrate dal marito, un ex marito che è già stato accusato e condannato in via definitiva per reati gravi alla persona, maltrattamento, stalking, lesioni, truffa, e in modo insomma che ci lascia attoniti. La cittadina italiana Nessy Guerra è stata accusata in Egitto di adulterio. Quindi noi chiediamo veramente un intervento e ringraziamo il nostro ambasciatore e la console che sono vicine in Egitto a Nessy Guerra in queste ore difficili, ma è necessario a questo punto, visto che anche Italia Viva ha fatto interrogazioni, abbiamo comunque discusso di questo tema ampiamente, non soltanto oggi ma anche nelle scorse settimane, oggi è veramente necessario un intervento più incisivo dal punto di vista diplomatico, perché non possiamo far sì che una cittadina italiana subisca un torto di questo tipo, che non lo subisca nemmeno la sua bambina di 3 anni. Quindi il gruppo di Italia Viva si unisce alle richieste degli altri gruppi, ma soprattutto ci uniamo alla richiesta di far tornare Nessy Guerra in Italia.
15: Grazie. Onorevole Benzoni, sullo stesso argomento, prego.
20: Grazie Presidente, ci uniamo agli inviti già arrivati da altri gruppi per una comunicazione urgente del Ministro. Noi abbiamo presentato più interrogazioni, abbiamo già portato in quest'Aula la situazione di Nessy Guerra, peraltro oggi avremo anche in occasione del question time di portare la questione, ma credo che quello che sta avvenendo in queste ore è un aggravante non da poco, quindi il prelievo di Nessy Guerra, la sua bambina e Quello che sta accadendo purtroppo in queste ore in Egitto aggrava notevolmente la situazione e chiede un intervento unanime e molto secco da parte della politica italiana, di tutte le forze politiche, ma soprattutto del governo, che si stringano all'ambasciatore e al console in Egitto per una risposta chiara e per portare al più presto Nancy Guerra e la sua bambina in Italia. Grazie.
15: Grazie a lei. Prendo atto delle vostre richieste. Intanto andiamo avanti con l'ordine del giorno, che reca il seguito dell'esame delle mozioni Bosche ed altri, Benzone ed altri, concernenti in materia di riduzione del costo dell'energia e politica a sostegno della crescita. Ricordo che la discussione sulle linee generali ha avuto luogo nella seduta di lunedì 18 maggio 2026 e che dopo la sua conclusione sono state presentate le mozioni Benzoni ed altri, Bonelli ed altri, Pavanelli ed altri. Avverto che è stata presentata la mozione Pandolfo ed altri e il relativo testo, che è giunto stamattina, è in distribuzione. Il rappresentante del Governo ha facoltà di intervenire esprimendo altresì il parere sulle mozioni presentate. Prego, sottosegretario Barba.
0: Sì, grazie Presidente. Io sono pronto per le prime due mozioni che erano state calendarizzate per stamattina, alle quali si sono aggiunte anche la terza e la quarta di Bonelli e Pavanelli. Le prime due sono Boschi e Benzoni. Bonelli e Pavanelli sono in corso di perfezionamento e spero di avere a breve i pareri, mentre invece mi riservo di poter esprimere una valutazione su quella presentata stamattina dal PD, che andremo a lavorare quanto prima con gli uffici. Però...
15: Beh, intanto facciamo così, acquisiamo i suoi pareri e poi io parlo con l'Aula per capire se possiamo andare avanti. Prego.
0: Allora, iniziamo da quella presentata dall'onorevole Boschi. Vado a leggere tutti i pareri espressi sulla premessa numero 1 accoglibile, sulla premessa numero 2 accoglibile, sulla premessa 3 accoglibile con riformulazione, sulla premessa 4 non accoglibile, sulla premessa 5 accoglibile, la 6 accoglibile, la 7 accoglibile con riformulazione, l'8 non accoglibile.
15: Allora, scusi, prego, sottosegretario, per ordine d'aula, quando mi dà un parere di favorevole o contrario o riformulato, dovrebbe contestualmente reggermi la riformulazione del punto. Grazie.
0: La premessa numero 1 accoglibile, la 2 accoglibile, la 3 accoglibile con la seguente riformulazione.
15: Grazie.
0: La crisi geopolitica nello stretto di Hormuz sta determinando un critico effetto imbuto sui flussi commerciali globali, che si traduce in una brusca frenata degli investimenti industriali in Italia a causa dell'incertezza sulla regolarità degli approvvigionamenti. Tale scenario sta paralizzando intere filiere tecnologiche per la carenza di materie prime critiche, come l'elio proveniente dal Qatar e componenti essenziali quali i semiconduttori, mettendo a rischio la competitività strutturale di settori chiave come la chimica, la farmaceutica, l'acciaio e la moda. In tale contesto, l'azione intrapresa dal Governo, articolata su più livelli, orientata al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti, alla diversificazione delle rotte e alla resilienza delle filiere, contribuisce infatti a contenere gli effetti delle tensioni internazionali e a preservare la continuità produttiva. Parallelamente sono incentivati investimenti in tecnologia di sostituzione, riciclo e innovazione, nonché accelerati i programmi di transizione digitale e sostenibile. Tali interventi sono finalizzati a salvaguardare la competitività dei settori maggiormente esposti, evitando effetti di blocco.
15: No, allora aspettate un po'. Colleghi, è un attimo, facciamoli finire, dopodiché io ovviamente prendo atto e do seguito, ma non è che possiamo interrompere, l'onorevole Del Barba. Facciamolo finire la prima lunga estesa riformulazione sulle premesse.
0: Evitando.
15: Facciamolo finire un attimo, onorevole Ghio. Prego.
0: Evitando effetti di blocco generalizzato e sostenendo il posizionamento del Made in Italy sui mercati internazionali. La quarta premessa non accoglibile, la quinta accoglibile, la sesta accoglibile, la settima accoglibile con riformulazione. Il documento di finanza pubblica di DFP 2026 evidenzia una crescita del PIL stimata appena allo 0,6% per l'anno in corso. La 8 non accoglibile, la 9 non accoglibile, la 10 non accoglibile, la 11 non accoglibile, la 12 non accoglibile, la 13 accoglibile, la 14 accoglibile con la seguente riformulazione. La Commissione europea ha aperto con il Middle East Crisis Temporary State Aid Framework la possibilità di concedere aiuti di Stato fino al 70% dei costi extra sostenuti da un beneficiario a causa della crisi energetica per i settori più colpiti, quali trasporti terrestri e marittimi a corto raggio intra Unione Europea, agricoltura e pesca, fino al termine del 2026. La 13 non accoglibile, la 14 non accoglibile, La...
15: Era arrivato alla 14 no, riformulata.
0: Allora, la 13 non è accoglibile. La 14 non è accoglibile.
15: La riformulata, appena letto la riformulazione. Andiamo alla 15.
0: C'è un attimo. Giusto, sono modificati i numeri. Sono da modificare i numeri. La 14 ho letto la riformulazione. La 15 non è accoglibile. La 16 non accoglibile, la 17 non accoglibile, la 18 non accoglibile, la 19 accoglibile con la seguente riformulazione. I settori strategici del Made in Italy, come il manifatturiero avanzato ma anche l'automotive e l'agroalimentare, stanno affrontando crescenti pressioni derivanti dalla concorrenza globale e dalla necessità di adattarsi alla transizione ecologica e digitale, oltre che essere soggetti al rischio di ulteriori criticità connessi all'annuncio di nuovi dazi da parte dell'amministrazione Trump. Secondo il rapporto Industria 2025 del Centro Studi Confindustria, la manifattura italiana rappresenta

0: maggiormente esposti all'aumento dei costi energetici e alla concorrenza internazionale. In tale quadro il Governo è impegnato nel rafforzamento delle filiere e dei distretti produttivi attraverso il sostegno a investimenti, aggregazioni e patrimonializzazione delle imprese con l'obiettivo di consolidare la capacità produttiva nazionale e accompagnare i settori più esposti. Gli incentivi nel comparto tessile moda sono finalizzati in particolare a garantire continuità agli investimenti e a favorire il rilancio del settore. La 21 non accoglibile, la 22 accoglibile, la 23 accoglibile con la seguente riformulazione. Occorre inoltre continuare negli interventi volti a favorire la semplificazione delle installazioni di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo destinati all'autoconsumo industriale anche su superfici a terra, già nella disponibilità di imprese produttive al fine di ridurre strutturalmente il costo dell'energia per il sistema manifatturiero nazionale e sostenere la competitività delle imprese italiane. L'energia eccedente prodotta potrebbe inoltre alimentare la progressiva elettrificazione delle flotte aziendali e della logistica industriale.
1: Mi scusi, me l'ha riletta para pari, esattamente come onorevole Del Barba, mi faccia lavorare un attimo. Mi dà la riformulazione della... Lei mi ha appena letto esattamente come la 23ª premessa.
0: E allora su questa mi devo confrontare un attimo per capire come
1: Allora facciamo così, sottosegretario
0: Barba.
1: Come
0: è successo questo?
1: No, facciamo così.
0: L'accantoniamo un attimo, se le
1: attimo ricordo. Vi ho visto, onorevole Barba. Non è che sono cieco. Facciamo così. Anche per il proseguo, adesso sospenderemo la seduta, per il proseguo, laddove ci sono riformulazioni che di fatto ricalcano totalmente o quasi totalmente il testo, al rientro mi dia soltanto lettura delle parti che vengono aggiunte e delle interposizioni che vengono applicate dal Governo, perché viceversa, se si legge tutto, si dà anche l'impressione di volere totalmente riscrivere la mozione e diciamo non aiuta il clima in aula. Quindi intanto sospendiamo le sue ho capito, non è che deve urlare, basta adesso sta finendo di parlare. Sto parlando all'onorevole Del Barba, sta finendo di parlare. Quando sarà il suo turno parlerà, è chiaro? Dunque, sottosegretario Barbaro, tra breve sospenderemo la seduta, per favore al rientro portiamo insieme tutti i pareri nell'ordine che l'ho detto. Onorevole Del Barba, sull'ordine dei lavori. Prego.
2: Grazie. Di azione. La ringrazio per la cortesia di averci dato la parola.
1: È dovere, non è cortesia. Prego. La cortesia è quella di aspettare il Presidente finisca di parlare e non aggredirlo da lontano così. E non ci tornerei più, onorevole Del Barba, la prego.
2: La ringrazio per il dovere di averci dato la parola. Siamo abbastanza...
3: Mauro Del Barba, Italia Viva.
2: Per non dire anche, preoccupati di questa deriva del governo nell'affrontare le emozioni con questa pignoleria che mortifica il contenuto politico del nostro dibattito, oltre a farci perdere del gran tempo, ma che oggi ha superato ogni limite nel momento in cui sulle premesse vengono fatte delle riformulazioni che mantengono le premesse integre senza modificare una sola parola, aggiungendo però una sorta di compiacimento verso il governo. Io credo che nemmeno nelle autocrazie questo accade, nemmeno Putin sente il bisogno di chiedere alle sue opposizioni, quando fanno un'analisi della situazione, di aggiungere che però il sovrano sta facendo bene. Abbiamo superato ogni limite, mortificato il dibattito parlamentare e mi scuso con lei, Presidente, se ho insistito per chiedere la parola, ma a un certo punto abbiamo avuto l'impressione che lei volesse sorvolare su questo fatto grave, senza precedenti, e che chiediamo non si ripeta più, che non abbia bisogno del nostro intervento, ma che venga censurato dalla Presidenza.
1: Grazie, onorevole Barba. E lei ci conosciamo troppo bene per non rispettarci, quindi non c'è nessun problema. Era soltanto perché nella foga, ovviamente, non è che io non voglio dare la parola, ci mancherebbe, ma finivo un discorso e poi ne approfondo. Guardi, non è la prima volta che affrontiamo questo argomento. È già successo, ho avuto modo anche di dire la mia.

0: A nome della Presidenza, ricordando che purtroppo, aggiungo io l'avverbio, il nuovo regolamento entrerà in vigore nella prossima legislatura e finirà il problema di rimettere mano alle premesse. Però siamo in questa fase. Prego, onorevole Grimaldi. Chi c'era? No, io avevo prima Grimaldi, poi Pavanelli e poi Benzoni. Sì, sì. Scusi, non è Pavanelli. C'è chi alza la mano prima? Onorevole Grimaldi, no, non l'alzate le prime, le assicuro. Onorevole Grimaldi, ha problemi se parla prima l'onorevole Pavanelli? Ha un problema? Prego, onorevole Pavanelli, prego. Mamma mia, stamattina avete un po' di nervi, prego. Sarà il caldo, prego.
1: Grazie Presidente. Nella realtà, per essere specifica, ho alzato la mano contemporaneamente al collega perché mi sembrava...
2: Del Movimento 5 Stelle.
0: Mi scusi, ma lei sa che l'onorevole Grimaldi, diciamo, ha tanti pregi, tra le tante cose che la natura gli ha donato, non è che è dotato di chissà quale altezza. Quindi se io lo vedo da qua, è perché ha alzato la mano qua, mi consenta, no? Lo vede l'onorevole Grimaldi, quando alza la mano lo vedo io, ma giusto io lo posso vedere. Prego.
1: Presidente, andiamo avanti, sì. Io trovo abbastanza sconcertante il fatto che per l'ennesima volta vediamo il governo che arriva del tutto impreparato, non solo non ha tutti i pareri in quanto le dichiarazioni fatte dal sottosegretario, ma ed è abbastanza stupefacente visto che sono le 10, l'aula era convocata mezz'ora fa. Io credo che un governo serio dovrebbe quantomeno arrivare preparati in aula esattamente come noi parlamentari. Detto questo, purtroppo non è la prima volta che assistiamo a queste riformulazioni intere di mozioni, non solo dei soliti emendamenti, ma qui proprio di intere mozioni, sconvolgendo completamente il senso di quello che in questo caso Italia Viva voleva esprimere e suppongo che succederà poi successivamente se arriverà il parere sulla mozione a mia prima firma del Movimento 5 Stelle. Questa situazione la obbliga, tra l'altro, Presidente, a dover sospendere i lavori ed è veramente sconcertante. È sconcertante anche perché è del tutto evidente che, non lo so se si pensa che veniamo qui per passare del tempo o se veniamo qui per lavorare su temi importanti. Qui oggi si parla di mozioni che riguardano il tema energetico, stiamo parlando di un tema che riguarda il futuro del nostro paese, le nostre imprese, i cittadini, i lavoratori e direi più che altro che l'energia oggi rappresenta veramente un tema di massima strategia per il paese. E allora chiedo a lei Presidente veramente di far sì che il governo d'ora in poi per i tempi che abbiamo rimasti in quest'aula di attivarsi meglio e prima affinché da una parte non si vadano a sconvolgere tutti i nostri atti che depositiamo e che magari venga anche preparato. Grazie.
0: Grazie a lei. Onorevole Grimaldi, la prego. So che avrà apprezzato l'accostamento che non aveva nulla se non di esaltare ciò che lei, tutti i doni che Madre Natura invece
3: le ha fatto. Guardi, le giuro che sono in piedi. Anche se...
2: Alleanza Verdi Sinistra.
3: No, ma sono abituato a ben altro body shaming, quindi non è...
0: No, ci mancherebbe, prego.
3: Insomma, ognuno... Ho il baricentro basso, quindi è difficile abbattermi. Presidente, no, volevo solo farle notare che comunque questa discussione generale non può iniziare con le dichiarazioni di voto, scusate, queste dichiarazioni di voto non possono iniziare finché comunque il governo non presenterà, diciamo, su tutte le mozioni il parere. E lo dico perché mentre alcuni colleghi possono anche decidere se far andare avanti queste dichiarazioni perché hanno presentato in ritardo le mozioni, quindi spesso possiamo dare il via libera, ci tengo a dire a verbale che Alleanza Verdi Sinistra invece le ha presentate alle 10 di ieri mattina, la scadenza e i termini erano alle 13, quindi noi non siamo comunque disponibili a riaprire, diciamo, questa discussione finché il governo non avrà tutti i pareri, compresi i nostri. Ovviamente su quelli dei colleghi, se ci sono stati dei ritardi, valuteranno loro se intervenire o no, ma questo non sta, diciamo, nelle nostre prerogative. Quindi nel aspettare, diciamo, i minuti in cui verrà riaperta la seduta, gradiremo che il governo abbia anche il nostro parere, perché se no non saremmo disponibili ad andare avanti.
0: Grazie onorevole Grimaldi, prendo atto della sua richiesta, a cui poi daremo seguito, solo per dirle che in realtà la mozione del Partito Democratico e della Progressista non è stata presentata fuori dai termini, perché è stata presentata quasi all'inizio della seduta, però era nei termini. Onorevole Benzoni.
4: Senza fare polemica, tanto non cambia nulla, penso di aver alzato la mano per primo, avendo semplicemente chiesto...
0: No, pure lei, che potesse pure lei.
4: Prima Italia Viva, visto che si stava parlando...
2: Benzoni di Azione.
4: La prossima volta mi abbasserò, così magari mi vede meglio. Detto ciò, proprio perché lei ha detto che è una cosa che sta succedendo con regolarità, io credo che sia assurdo. Cioè, è assurdo che la maggioranza non presenti una mozione e utilizzi le correzioni e le riformulazioni per fare la propria mozione. Questo non è ammissibile. Allora io cerco di aiutare anche il governo. Per noi sulla mozione a mia prima firma vi chiediamo un parere favorevole, contrario. Se ci sono delle riformulazioni, sono delle riformulazioni correttive, come abbiamo sempre fatto, ma se la riformulazione deve essere totalmente lo stravolgimento di quelli che sono gli impegni e le premesse che noi abbiamo scritto, è totalmente irrispettoso nei confronti del lavoro che abbiamo svolto, e semplicemente le chiediamo di darci un parere negativo, che piuttosto è molto più gradito che una riformulazione che dice quanto è bravo il governo e che poteva essere tranquillamente scritta nella mozione del governo.
0: Grazie onorevole Benzoni. Onorevole Fornaro, prego.
2: Del Partito Democratico.
5: Grazie Presidente, io ho alzato la mano per ultimo.
0: E della pure seduto, prego.
5: No, però... rispettosamente nei confronti del governo, io credo che sia necessario un intervento del Ministro dei Rapporti col Parlamento, perché non è la prima volta che capita questo, non è la prima volta che giustamente esprimo la solidarietà ai colleghi di Italia Viva, che ci sono queste riformulazioni sulle premesse che sono politicamente inaccettabili. Come lei ha ricordato, nella riforma del regolamento della prossima legislatura non sarà più possibile per il governo fare quello che sta facendo in questa, nel senso che dovrà dire se è d'accordo oppure no, questo è ovviamente legittimamente un proprio diritto, nei confronti delle premesse. Però da qui alla prossima legislatura ci può essere un ponte, cioè bisogna che il Ministro per rapporti col Parlamento segnale ai ministri competenti, ovvero gli uffici, ai legislativi, di limitare al massimo gli interventi sulle premesse, proprio per le ragioni, non per l'economia dei lavori, non le ripeterò, che ha giustamente sottolineato il collega Del Barba. Credo che questo sia possibile, la invito quindi formalmente, signor Presidente, a far sì che il Ministro dei Rapporti col Parlamento si adoperi in questo senso.
0: Ricciardi, prego. Ha già parlato l'onorevole Pavanelli?
6: No, ma su questo caso, prego, il collega Fornaro. Prego. Sì, perché io penso ci sia un tema regolamentare e un tema politico e di buonsenso, cioè se la Giunta per il Regolamento ha portato avanti questa...
2: Nel Movimento 5 Stelle, Riccardo Ricciardi.
6: Riformulazioni. Evidentemente c'è una... condivisione politica di maggioranza e di opposizione che questa sia una strada da seguire e che per un accordo che è stato trovato entrerà in vigore dalla prossima legislatura, ma il dato politico e di buonsenso è che evidentemente tutti siamo d'accordo che questa sia una pratica molto spiacevole, per usare un eufemismo. Dunque non si capisce perché nella Giunta per il Regolamento si è dato l'avallo per seguire questa strada e nella pratica si continua a far finta di niente e si continua a fare come se niente fosse rispetto a questa cosa, perché diventa davvero mortificante avere così pochi spazi parlamentari nel momento in cui abbiamo gli spazi parlamentari vederseli riformulati in questa maniera. Quindi anche noi chiediamo per il suo tramite al Ministro dei Rapporti col Parlamento, almeno in questo, non lo so quanto sarà, ultimo lasso di tempo di legislatura, si eviti questa pratica davvero spiacevole. Grazie.
0: Grazie onorevole Ricciardi, per rispondere anche agli altri colleghi, dall'onorevole Fontana agli altri. Avete ragione, nel senso che il regolamento parla chiaro, ed essendo stato peraltro approvato all'unanimità, è frutto di una posizione comune che ha assunto il Parlamento rispetto anche a come devono essere manovrate, lasciatemi dire, le mozioni e le riformulazioni. In questo momento non c'è, diciamo, una norma transitoria, c'è un invito alla ragionevolezza. C'è un invito alla ragionevolezza che faccio proprio, trasferisco al Presidente della Camera, facendone poi, come dire, momento di riflessione col Ministro dei Rapporti col Parlamento, perché, ripeto, lo sapete, il primo a dolermi di ciò sono stato io in altre occasioni insieme a voi, e quindi oggi non posso che ribadire questa doglianza, invitando adesso poi il Governo alla ripresa dell'Aula a doverci ridare i pareri. Sottosegretario Barbaro, per fare tutto benvenino con le cornicette, quando riusciamo a rivederci?
7: Io credo che 20 minuti, mezz'ora siano più che sufficienti.
0: La ringrazio, sottosegretario Barbaro. Allora, sospendo la seduta, che ricomincerà alle 10:30. La seduta è sospesa.
8: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: 10:10, seduta alla Camera dei Deputati, sospesa per una ventina di minuti. Il Presidente di turno Mulè ha dato appuntamento alle 10:30 per il prosieguo dei lavori. Intanto diamo un'occhiata alle notizie sulle agenzie, e intanto c'è una buona notizia, perché c'è un calo del rapporto deficit-PIL, che è in calo del 7,8%, registrato nel primo trimestre. Appunto, l'indebitamento netto nei rapporti col PIL è arrivato al 7,8%, il saldo primario è risultato negativo, con un'incidenza sul PIL appunto del meno 4,4%. Questo è un dato diffuso dall'Istat. Ci sono però anche dei dati meno buoni. Il settore manifatturiero in Italia frena in discesa, dal 52,9% di maggio a un 52,2, quindi è uno dei cali più forti negli ultimi 4 anni. Andiamo a vedere invece le notizie che riguardano l'Europa. C'è un comunicato della Ursula von der Leyen: da oggi gli oneri doganali si applicano ai pacchi di e-commerce del valore fino a 150 euro in ingresso dell'Unione Europea. 30 milioni di europei lavorano nel settore della vendita al dettaglio, si tratta del nostro più grande datore di lavoro nel settore privato, e l'aumento dell'importazione online a basso valore ha messo i nostri rivenditori in una posizione di svantaggio sleale, così sui social Ursula von der Leyen. Troppi di questi prodotti non rispettano gli standard di sicurezza dell'Unione Europea, mettendo a rischio i consumatori. Il cambiamento di oggi è volto a ristabilire l'equità per le imprese europee e a proteggere meglio i nostri consumatori. Questo è il parere della von der Leyen. Andiamo a vedere invece la dichiarazione del Presidente della Repubblica a 10 anni dalla strage di Dacca. A 10 anni dall'attentato terroristico all'hotel all'Holy Artisan Bakery di Dacca, rinnovo le più sentite espressioni di cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime. Quel vile atto di barbara violenza tolse la vita a donne e uomini di diverse nazionalità e credo religioso, colpiti mentre condividevano un luogo di convivio e amicizia, quanto di più distante da un'abietta manifestazione di intolleranza. I terroristi, ha affermato Mattarella, i terroristi volevano seminare odio, alimentare contrapposizione tra la popolazione del Bangladesh e la comunità internazionale. Ne è invece scaturita rafforzata la solidarietà e la consapevolezza del valore del dialogo tra i popoli e il comune impegno contro la violenza. nel ricordo commosso delle vittime, 9 gli italiani, insieme a cittadini bangladesi, giapponesi, indiani e statunitensi, afferma Mattarella. L'Italia, appunto, ribadisce con determinazione l'impegno al contrasto del terrorismo di ogni matrice, in raccordo con le attività promosse dalla comunità internazionale. L'affermazione dei principi di civiltà esige rigore nel contrasto alla minaccia terroristica per costruire società sicure, aperte e solidali. Questo il comunicato del quanto detto il Quirinale. A proposito della Presidenza della Repubblica, si sta dibattendo in questi giorni un confronto parlamentare, appunto, come avete sentito, sulla futura nomina della Presidente della Repubblica. Giorgia Meloni, in un'intervista del 28, quindi 2 giorni fa, aveva parlato di possibilità di eleggere, appunto, un presidente non di centrosinistra. Interviene anche il capogruppo al Senato del PD Boccia. Il Presidente della Repubblica non è il rappresentante della maggioranza che vince le elezioni né il trofeo di una parte politica, è il garante della Costituzione e dell'unità nazionale. Questo è la dichiarazione. E intanto altro dibattito e anche scontro nella commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid, appunto, è il confronto tra l'allora maggioranza e quella attuale sulle misure prese. E Lanfranco Palazzolo ha intervistato Alfonso Colucci del Movimento 5 Stelle, che parla anche del ruolo del Presidente Conte.
9: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Colucci del Movimento 5 Stelle, in commissione Covid, per parlare con lui dell'audizione di Giuseppe Conte. Allora, come abbiamo visto, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che è anche in commissione Covid, Galeazzo Bignami, si è dimesso per essere audito e chiede altrettanto per Giuseppe Conte. Allora, io le volevo chiedere, di fronte a tutti questi tatticismi, io le chiedo se vede non dico una congiura, ma comunque un tranello, un agguato, come nei film western.
10: No, io quando ho letto dell'iniziativa del deputato Bignami ho pensato che fosse una buffonata, perché non vedo quale contributo il deputato Bignami possa dare alla Commissione, ed è naturalmente un modo ulteriore con il quale Fratelli d'Italia fa una propaganda di natura politica sulla Commissione Covid, che invece dovrebbe avere un compito molto più serio di questo. Il Presidente Conte, già nel dicembre del 2024, aveva scritto una lettera ai Presidenti di Camera e Senato e al Presidente della Commissione, Senatore Lisei, dichiarando la sua disponibilità ad essere audito, ma da allora ad oggi nessuno mai ha risposto a questa sua lettera e quindi nessuno mai ha dato riscontro a questa sua disponibilità. Certo, puoi trovarsi additato dai giornali e del gruppo Angelucci con una batteria che è diventata continua, e come persona che fugge dalla commissione Covid, che fugge da domande che i commissari possano porgli quando lui stesso aveva dichiarato questa sua disponibilità, ecco, davvero è una, diciamo, torsione anche questa comunicativa che Fratelli d'Italia sta facendo per le finalità politiche che sono ben chiare. Il Presidente Conte è ben lieto di poter andare in commissione a dichiarare, una commissione tuttavia che è profondamente delegittimata, il cui presidente non svolge la sua funzione di terzietà, il senatore Lisei, non ha mai dismesso la sua casacca di esponente di Fratelli d'Italia, che noi riteniamo il presidente e la commissione assolutamente delegittimate. Loro stanno utilizzando un'istituzione costituzionale, qual è una commissione parlamentare d'inchiesta, non per le finalità che le sono proprie, quelle istituzionali e costituzionali, ma per un'operazione di basso killeraggio politico di quello che loro ritengono essere il proprio competitor più pericoloso in vista delle prossime elezioni.
9: C'è una norma della legge istitutiva della commissione Covid che impedirebbe, in quanto commissario, a Giuseppe Conte di essere audito e su quale base giuridica si sarebbe mosso Bignami?
10: Non c'è una norma che vieti l'audizione di un commissario, né nel regolamento né della commissione né nel regolamento del Senato, che in questo caso regge la commissione stessa. È una prassi parlamentare. Ma proprio per questo il presidente Conte si era rivolto ai presidenti di Camera e Senato e al presidente della commissione per esplorare insieme, nell'ambito del regolamento, quali fossero le modalità affinché l'ex presidente del Consiglio, colui che insieme con le istituzioni di quel periodo hanno governato la tragedia della pandemia in Italia, portando fuori l'Italia con risultati migliori rispetto a tanti altri paesi occidentali, in termini appunto di resilienza e di resistenza alla pandemia, il fatto che l'ex presidente del Consiglio voglia venire in commissione a dichiarare è qualcosa che lui ha detto fin dal dicembre del 2024, proprio con una lettera che lui consegnò personalmente a mano nel corso di un'audizione pubblica al presidente Lisei. E quindi davvero siamo strabiliati di questi attacchi da parte di Fratelli d'Italia, e sono attacchi che non hanno alcun fondamento, la cui funzione sarebbe quella di delegittimare il presidente Giuseppe Conte.
9: Pensa che lo scopo della commissione sia quello di screditare il presidente Conte?
10: E se noi consideriamo questo, vediamo che è un peggiore oltraggio ai malati, ai morti di Covid, ai medici, agli infermieri, a tante strutture pubbliche che in quel momento hanno lavorato per rispondere all'attacco di questo virus sconosciuto ed invisibile, ai tanti cittadini che si sono adoperati per combattere il virus. Un peggiore oltraggio Fratelli d'Italia non poteva fare alla memoria del Covid in Italia.
9: Un'ultima cosa, Speranza è mai stato audito?
10: Non è stato mai audito, né mi risulta che ne sia stata richiesta l'audizione. No,
9: ritiene che sia un po' una contraddizione questa, nel senso che, insomma, una commissione come questa avrebbe dovuto audirlo forse per primo?
10: Guardi, io ritengo che di tutto quell'epoca lì ci sia ormai un'ampia documentazione costituita dalle leggi, dai decreti, dalle ordinanze, e gli atti già di per sé parlano, anche gli atti parlamentari di quel periodo. Il ministro Speranza si è espresso attraverso gli atti che appartenevano alla competenza del ministro della Salute, così come il governo si è espresso. E quindi io personalmente ritengo anche superflua l'audizione del presidente Conte, ma sa, noi abbiamo improntato sempre il nostro comportamento all'interno della commissione al canone della massima istituzionalità, ed è per questa ragione che il presidente Conte ha dichiarato la sua disponibilità a contribuire.
9: Se ne potrebbe uscire anche con una memoria scritta o con un patto Bignami Conte per ritornare insieme in commissione dopo? Visto che tutti e due sono molto interessati sin dai tempi della questione.
10: Nessun patto con questi falsi patrioti di Fratelli d'Italia che stanno oltraggiando la memoria dell'Italia. Il presidente Conte sarà audito secondo regole che saranno stabilite e in piena autonomia.
9: Grazie come sempre all'onorevole Colucci del Movimento 5 Stelle, col quale abbiamo parlato della possibile audizione di Conte in commissione, commissario della commissione bicamerale sul Covid. Grazie.
10: Grazie, grazie.
2: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo, 10:23, tra qualche minuto, alle 10:30, torneremo a collegarci in diretta con la Camera dei Deputati per il proseguo dei lavori, una seduta che è stata sospesa una ventina di minuti fa. Vediamo le notizie dalle agenzie. Il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, cattolico, ha definito preoccupanti le posizioni del Vaticano sull'immigrazione, si è dichiarato in disaccordo con alcune valutazioni espresse dalla Santa Sede dopo le critiche di Papa Leone XIV alla stretta migratoria dell'amministrazione Trump. In un'intervista a Fox News, Vance ha detto di ritenere che alcune delle cose arrivate dal Vaticano sulla questione dell'immigrazione, in particolare, siano preoccupanti e, in ultima analisi, ha detto «non sono d'accordo». Secondo quanto riportato anche dall'agenzia Reuters, il vicepresidente americano ha aggiunto di non avere un atteggiamento ostile verso la leadership cattolica, contraria alle politiche migratorie della Casa Bianca, ma di voler invitare al confronto in quanto la migrazione di massa ha delle vittime. Papa Leone XIV ha più volte espresso critiche alla linea dell'amministrazione Trump. Di recente il Papa ha affermato che i sistemi politici non rispondono al grido dei poveri, dei migranti e di coloro che il mondo considera emarginati. Il Papa ha anche chiesto una profonda riflessione negli Stati Uniti sul trattamento riservato ai migranti, parlando di procedure irrispettose e trattamenti inumani, etniche e politiche, anche per timori di profilazione razziale. A proposito del Vaticano, c'è una dichiarazione del capo dei Lefebriani: siamo accusati di non amare il Papa, siamo accusati di non rispettarlo, ma è proprio perché amiamo il Papa come vicario di Cristo, noi non vogliamo più vedere il Papa umiliato e messo sullo stesso piano dai falsi pastori. Lo ha dichiarato il superiore della Fraternità di San Pio X, Don Davide Pagliarani, nell'omelia della messa ad Econ in Svizzera, nel corso del quale verranno consacrati 4 nuovi vescovi. Quante volte abbiamo visto il Papa in questa situazione? Proprio perché amiamo il vicario di Cristo, non vogliamo appunto che questa umiliazione ricada su tutta la Chiesa, ha aggiunto il capo dei Lefebriani, perché non veniamo capiti. Il problema è che parliamo due lingue diverse, noi parliamo la lingua della fede, continua così, e davanti a noi troviamo un linguaggio che invece parla di altre cose, questo comunque continua la linea di rottura del capo delle Fabriani nei confronti del Quirinale. Continuiamo con le notizie, restiamo all'estero per parlare di quanto sta accadendo nel Board of Peace, la struttura creata da Trump che avrebbe dovuto in qualche modo sostituire i compiti dell'ONU. Il Board of Peace ha licenziato il suo direttore per la deradicalizzazione dopo circa 3 mesi da quando gli era stato affidato l'incarico, così sul Times of Israel. Jason Olson era entrato a far parte del board provenendo dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, e la creazione di questa posizione rappresenta un segnale dei piani dell'organismo a guida statunitense per la supervisione della gestione post-bellica di Gaza. L'incarico di Jason si è concluso, ha dichiarato un funzionario del board. Lo ringraziamo per il suo sviluppo delle capacità. Quindi, insomma, parlando veramente del board, si evidenzia il fatto che sia rimasto comunque una scatola sostanzialmente vuota, senza neanche i finanziamenti che decine di stati avevano anticipato. Occupiamoci della guerra in Ucraina. Kiev ha lanciato un nuovo attacco stamattina presso contro l'aeroporto militare di Sakhi, nella penisola di Crimea, annessa nel 2014 dalla Russia. Secondo una dichiarazione del servizio di sicurezza ucraino, l'agenzia di intelligence che ha condotto l'attacco, fino a 5 droni hanno colpito gli hangar dell'aeroporto dove erano custoditi equipaggiamenti aeronautici. Questo almeno il comunicato di Kiev, che segnala appunto danni ingenti. Parliamo invece della situazione in Gran Bretagna, perché c'è il piano di Starmer che sarà a breve sostituito, che non convince. Si moltiplicano i commenti negativi sul nuovo piano di investimenti extra per la difesa e riarmo presentato ieri appunto da Keir Starmer, un'iniziativa giudicata non solo inferiore alle esigenze evocate dai militari, alle stesse promesse iniziali del Premier, ma soprattutto non pienamente finanziata. I media denunciano all'unanimità il buco nero da quasi 5 miliardi di sterline che il piano lascia in eredità al successore annunciato, e quindi Andy Burnham, destinato a rimpiazzarlo come leader laburista e a insediarsi a Downing Street come nuovo primo ministro nelle prossime settimane. Il piano prevede investimenti aggiuntivi per la difesa pari a 15 miliardi di sterline spalmati sui prossimi 4 anni in modo da portare il bilancio delle spese militari del Regno a 300 miliardi complessivi nel quadriennio, risorse che nelle parole di Starmer serviranno a rendere il popolo britannico più al sicuro, ma insomma un piano che non starebbe secondo i critici in piedi. Ancora notizie dall'estero: almeno 2 persone sono morte nelle prime ore di questa mattina durante i massicci festeggiamenti a Città del Messico per la qualificazione del paese agli ottavi di finale dei mondiali di calcio, secondo quanto riportato dalle autorità locali. L'assessore alla sanità della appunto Città del Messico ha indicato nelle vittime appunto l'identità di una ragazza di 19 anni e un uomo di 44. Occupiamoci del Question Time che sarà di scena nel pomeriggio a Montecitorio alle 15. Sono 4 i ministri che interverranno: il ministro degli esteri Antonio Tajani, il ministro della difesa Guido Crosetto, la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. Per quanto riguarda Antonio Tajani, gli argomenti sui quali interverrà saranno un'interrogazione sulla posizione dell'Italia nell'ambito del rafforzamento del cosiddetto pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica, sulla posizione poi dell'Italia in relazione all'operazione militare Epic Fury, sui risultati poi conseguiti dal Piano Mattei e anche su iniziative urgenti a favore della cittadina italiana Nessy Guerra e di sua figlia, appunto alla fine di garantirne, chiede l'interrogazione, l'incolumità e il rientro in Italia. A questo proposito ci sono delle notizie di poco fa, perché Nessy Guerra è stata prelevata alle 3 di notte insieme alla sua bambina su ordine della procura del Cairo per permettere al padre Tamer Amuda di vederla. Lo ha dichiarato l'avvocata Agata Armanetti, legale proprio della Guerra. L'ordine della procura non può essere eseguito perché non c'è una sentenza che dispone l'affido o la custodia nel diritto di visita. Quello che noi temiamo è che sia un escamotage per arrestare Nessy e mandarla in carcere, così l'avvocata. L'ho sentita fino a pochi minuti fa al telefono, in questo momento è in una stanza appunto aspettando che arrivi l'ex marito. Mi chiedo come si possa permettere che a un pazzo pluripregiudicato possa essere concesso di vedere la figlia e che venga trattata così una donna vittima di violenza. Voglio sapere dove finisce la convenzione di Istanbul sulla violenza di genere e quando iniziano i diritti delle persone, si chiede l'avvocato. Quindi un argomento che sarà anche al centro della question time di oggi pomeriggio. Per quanto riguarda invece il ministro della difesa Crosetto, risponderà a interrogazioni sul tipo di carico trasportato dagli aerei statunitensi diretti in Iran che hanno utilizzato le basi italiane. Quindi questo è un riflesso delle dichiarazioni del presidente del leader della NATO Rutte, poi sul numero di voli americani partiti dalle basi italiane nel corso dell'operazione Epic Fury, sull'apertura al traffico passeggeri e merci dell'aeroporto militare di Grazzanese, anche in relazione allo svolgimento dell'America's Cup nella città di Napoli. La ministra dell'Università e della Ricerca Scientifica Anna Maria Bernini risponderà a interrogazioni sulle iniziative urgenti per garantire la trasparenza sui progetti finanziari, l'applicazione di canoni sostenibili e una corretta distribuzione sul territorio nazionale in relazione ai progetti di realizzazione di posti letto per studenti universitari nell'ambito del PNRR. E poi risponderà ancora a una interrogazione sulle modalità di assegnazione dei finanziamenti e criteri nella determinazione delle tariffe in relazione ai progetti di realizzazione di posti letto sempre per studenti universitari. Il ministro poi della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo risponderà a una interrogazione sui risultati conseguiti nell'attuazione delle misure del PNRR dedicate al rafforzamento delle competenze dei dipendenti pubblici. Tutto questo a Montecitorio dalle 15. Siamo in attesa di tornare a collegarci con l'aula di Montecitorio per il prosieguo dei lavori della mattinata. Era prevista la ripresa dei lavori alle 10.30 e tra qualche minuto torneremo appunto a sentire lavoro e l'ordine del giorno. Intanto ci sono notizie che riguardano sempre i dati economici, perché ci sono dei dati che parlano della produzione industriale e soprattutto della situazione del nostro paese dal punto di vista delle imprese. Secondo la Confindustria, appunto, la situazione sta comunque dimostrando che i principali problemi e ostacoli sono legati a quanto sta accadendo in Medio Oriente, distinguendo tra le criticità già riscontrate e quelle che potrebbero emergere in assenza di una tregua duratura. Soprattutto le prime imprese a restare in difficoltà sono le imprese di trasporto, logistica e assicurazione, oltre all'aumento del costo delle materie prime non energetiche, e soprattutto questo è un rischio in caso di mancata stabilizzazione del quadro geopolitico. Queste le preoccupazioni principali di Confindustria. Anche appunto c'è una sulla legge elettorale che sta continuando il dibattito tra maggioranza e opposizione. C'è una dichiarazione dell'esponente di Italia Viva, Enrico Borghi: l'ironia è sin troppo facile. Salvini entra in campo da par suo per bloccare la legge elettorale con l'arma migliore di cui dispone, il caos treni. Al di fuori delle battute, il vertice di maggioranza di ieri sera ha certificato il cortocircuito in cui le destre sono cadute sulla legge elettorale, così Enrico Borghi. Il fattore Vannacci ha scombussolato i piani degli strateghi meloniani, lentamente si va facendo sostanza una domanda impalpabile quanto essenziale: perché Giorgia Meloni dovrebbe consegnare al generale un bazooka con il quale potrebbe ricattare la destra? Sulle preferenze, l'impapocchiamento a cui si sta pensando, preferenze solo per le terze o quarte file, cioè seggi che non scatterebbero mai, danno la cifra, dice Borghi, della tarantella alla quale stiamo assistendo. Dobbiamo tornare però in diretta ai programmi in convenzione.
8: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
0: Segretario numero Boschi Bonifazi del Barba, per capirci, va bene?
11: Sì, prego. Presidente, allora, premessa 1 accoglibile, 2 accoglibile, 3 accoglibile con la seguente riformulazione: dopo le parole acciaio e moda, in tale contesto l'azione intrapresa dal governo, articolata su più livelli e orientata al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti, alla diversificazione delle rotte e alla resilienza delle filiere, contribuisce infatti a contenere gli effetti della tensione internazionale e a preservare la continuità produttiva. Parallelamente sono incentivati investimenti in tecnologie di sostituzione, riciclo e innovazione, nonché accelerati i programmi di transizione digitale e sostenibile. Tali interventi sono finalizzati a salvaguardare la competitività dei settori maggiormente esposti, evitando effetti di blocco generalizzato e sostenendo il posizionamento del Made in Italy sui mercati internazionali. 4 non accoglibile, 5 accoglibile, 6 accoglibile, 7 accoglibile con la seguente riformulazione: il documento di finanza pubblica 2026 evidenzia una crescita del PIL stimata appena allo 0,6% per l'anno in corso. 8 non accoglibile, 9 non accoglibile, 10 non accoglibile, 11 non accoglibile, 12 non accoglibile, 13 accoglibile, 14 accoglibile con la riformulazione. La Commissione europea ha aperto col Middle East Crisis Temporary State Aid Framework la possibilità di concedere aiuti di Stato fino al 70% dei costi extra sostenuti da un beneficiario a causa della crisi energetica per i settori più colpiti, quali trasporto terrestre e marittimo a corto raggio, intra Unione Europea, agricoltura e pesca, fino al termine del 2026. 15 non accoglibile, 16 non accoglibile, 17 non accoglibile, 18 non accoglibile, 19 accoglibile con la seguente riformulazione: i settori strategici del Made in Italy, come il manifatturiero avanzato, ma anche l'automotive e l'agroalimentare, stanno affrontando crescenti pressioni derivanti dalla concorrenza globale e dalla necessità di adattarsi alla transizione ecologica e digitale, oltre che essere soggetti al rischio di ulteriori criticità connessi all'annuncio di nuovi dazi da parte dell'amministrazione Trump. Secondo il rapporto Industria 2025 del Centro Studi Confindustria, la manifattura italiana rappresenta ancora oggi la seconda manifattura d'Europa e l'ottava a livello mondiale, generando circa il 15% del PIL nazionale il 35% degli investimenti complessivi e il 50% della spesa privata in ricerca e sviluppo. 20 accoglibile con la seguente formulazione: dopo al termine della premessa alla concorrenza internazionale aggiungere, in tale quadro il governo è impegnato nel rafforzamento delle filiere e dei distretti produttivi attraverso il sostegno a investimenti, aggregazioni e patrimonializzazione delle imprese, con l'obiettivo di consolidare la capacità produttiva nazionale e accompagnare i settori più esposti. Gli incentivi nel comparto terzi remota sono finalizzati in particolare a garantire continuità agli investimenti e a favorire il rilancio del settore. 21 non accoglibile, 22 accoglibile. 23 viene aggiunto dopo inoltre, vengono aggiunte dopo inoltre le parole continuare negli interventi volti e il resto rimane tutto uguale. 21 non accoglibile.
0: Siamo al 24, mi pare.
11: Allora sì, secondo 22, 23, 24, sì, giusto, mi perdoni. 24 non accoglibile, 25 accoglibile. Con la seguente formulazione, dopo investimenti massicci aggiungere la parola in azioni di adattamento, per il resto rimane invariato. 26 non accoglibile, 27 non accoglibile, 28 non accoglibile, 29 non accoglibile, 30 accoglibile, 31 accoglibile con la seguente riformulazione, dopo le imprese italiane e in tale contesto vanno aggiunte le parole compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, il resto rimane invariato. 32 non accoglibile, 33 non accoglibile, 34 accoglibile, 35 accoglibile, 36 accoglibile, 37 non accoglibile, 38 non accoglibile, 38 non accoglibile, 39 non accoglibile, 40 accoglibile, 41 accoglibile. Passiamo.
0: Comunque sono 40, non sono 41.
11: 40 accoglibile, 41 punto. Accoglibile. Passiamo agli impegni. Il primo impegno va aggiunta.
0: Vabbè, non c'è il 41, dai. Andiamo agli impegni.
11: Abbiamo contato male, mi perdoni.
0: Andiamo agli impegni.
11: Gli impegni. Allora, a proseguire va a sostituire le parole ad adottare con urgenza, il resto rimane invariato. Il 2 accoglibile, il 3 accoglibile con la seguente riformulazione, ad adottare un'iniziativa utile a garantire il pieno impiego e utilizzo delle risorse stanziate per la diversificazione delle fonti anche nell'ambito del PNRR, assicurando al contempo piena stabilità ai regimi di incentivazione, accelerando anche l'entrata in esercizio degli impianti da fonti rinnovabili già autorizzati attraverso la tempestiva attivazione delle aste FRX e FRZ e le eventuali ulteriori semplificazioni delle procedure amministrative. Qui vado un attimo a correggermi perché di fatto avrei dovuto citare soltanto la correzione della riformulazione di tutto l'impegno, perché si aggiunge soltanto la parola e le eventuali prima di semplificazioni, le eventuali ulteriori prima delle semplificazioni delle procedure amministrative ancora state dire.
0: Esatto.
11: Di fatto viene variata soltanto quella parte. Il 4, a sostenere con forza la creazione di un fondo sovrano europeo per l'energia per finanziare infrastrutture energetiche di interconnessione e diversificazione delle rotte commerciali superando l'attuale stato diplomatico. 5, accoglibile con la seguente riformulazione, a promuovere gli interventi di disaccoppiamento del prezzo dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili da quello del gas e che riducono il rischio di speculazione sui mercati. 6, accoglibile con la riformulazione, a promuovere il potenziamento delle infrastrutture di distribuzione energetica a fine di garantire il migliore impatto delle donne del sistema nelle bollette. 7, accoglibile con riformulazione, insiste nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nella politica di incentivazione già utilmente sperimentata nella legge di bilancio per il 2026, che ha previsto la maggioranza del costo fiscalmente rilevante dei beni immateriali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, nonché dei beni materiali strumentali finalizzati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. 8 non accoglibile. 9, la parola promuovere va a sostituire ad adottare un piano nazionale straordinario, per il resto rimane tutto invariato. 10 non accoglibile, 11 accoglibile con riformulazione, a proseguire la strategia di politica industriale già messa in campo nei settori strategici, garantendo la sinergia delle istituzioni e imprese in un dialogo costante con il mondo produttivo, accademico e sindacale. 12 non accoglibile, 13 non accoglibile. 14, dopo volto a mitigare, si aggiungono le parole compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, il resto rimane invariato. 15, accoglibile con la seguente riformulazione, ad assumere iniziative in sede europea per promuovere interventi mirati e tecnicamente fondati e orientati a contenere gli impatti dell'ETS sui settori maggiormente esposti, come ad esempio l'aggiornamento dei benchmark, così da allinearli a condizioni tecnologiche realistiche, il rafforzamento della prevedibilità regolatoria e la riduzione della volatilità del mercato delle quote. 16. Viene aggiunta la parola ulteriore dopo ad accrescere l'investimento nel capitale umano e vengono soppresse dopo capitale umano per recuperare, no, umano rimane, per recuperare il ritardo nelle competenze digitali. 17. Accoglibile con riformulazione, insiste nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e nella politica di incentivazione già utilmente sperimentata nella legge di bilancio per il 2026, che ha previsto la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante dei beni immateriali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale. 18. Accoglibile, 19. Non accoglibile, 20. Accoglibile previa riformulazione, a continuare nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nella politica di incentivazione già perseguita attraverso le misure a favore delle imprese, quale esempio la maggiorazione del 20% della deduzione del costo del lavoro per assunzioni a tempo indeterminato, maggiorata del 30% per l'assunzione di particolari categorie, l'iperammortamento, la cosiddetta IRES premiale, e le misure in materia di lavoro dipendente, tra cui la detassazione dei premi di risultato, portando l'aliquota dal 10 all'1% fino a 5.000 euro e dei rinnovi contrattuali con un'imposta sostitutiva del 5%, l'incremento dell'esenzione per i fringe benefit fino a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico, della riduzione del cuneo fiscale per i soggetti con reddito fino a 40.000 euro e la riduzione degli scaglioni e delle aliquote IRPEF. 21. Accoglibile con riformulazione, a farsi promotore in Europa di iniziative volte a sviluppare una strategia europea coordinata per il rilancio del settore automotive, superando la frammentazione attuale, integrando le filiere produttive e accelerando i processi di innovazione tecnologica. 22. Accoglibile con riformulazione, a promuovere una strategia integrata per la gestione e la protezione del settore agroalimentare in linea con le priorità e le azioni faro sulla resilienza idrica indicata dalla Commissione europea per il settore agricolo, COM 2025-280 Final, attraverso investimenti diretti e indiretti rafforzando le infrastrutture idriche anche con interventi volti alla riduzione delle perdite, alla sostituzione delle tecniche di irrigazione obsolete, all'introduzione di pratiche agricole resilienti, allo sviluppo dei sistemi di digitalizzazione, al riuso dell'acqua, alla riduzione dei consumi idrici e dei carichi dei contaminanti, migliorando la resilienza delle aziende agricole e incentivando la collaborazione del settore pubblico, bancario e assicurativo per una gestione sostenibile dei rischi climatici. 23. Accoglibile con riformulazione, proseguire nella promozione di iniziative in sede europea volte a ottenere una sospensione temporanea delle regole del patto di stabilità per far fronte alle conseguenze derivate dalla crisi energetica. Vado avanti con le altre mozioni, Presidente.
0: Solo per chiarezza del verbale, se restiamo sulla mozione Boschi e torniamo alle premesse, se per favore torniamo alle premesse dalla numero 37 alla 40, per fare in modo che ci sia chiarezza anche nel verbale. Quindi 37, 38, 39 e 40, che sono le ultime quattro delle premesse. 37, parere è?
11: Se 37 non accoglibile.
0: Bene, 38
11: non accoglibile.
0: 39
11: non accoglibile.
0: 40
11: accoglibile.
0: Bene, questo era per quanto riguarda la mozione Boschi. Andiamo avanti. Abbiamo Benzoni.
11: Benzoni 1, 2, 3, 1 e 2 accoglibili, 3 e 4 non accoglibili, 5 accoglibile. Sesta, 6 delle premesse accoglibile con la seguente riformulazione: una decarbonizzazione elettrica affidata quasi esclusivamente a eolica e solare non garantirebbe insieme sicurezza, continuità e bassi costi del sistema, trattandosi di fonti intermittenti e non programmabili. 7. Accoglibile con la seguente riformulazione: il nucleare invece è una fonte stabile, programmabile, con le emissioni in assoluto più basse che opportunamente integrata con solare eolico è in grado di ridurre i costi complessivi del sistema, che possono quelli che tutti i consumatori pagano in bolletta. 8. Non accoglibile. 9. Accoglibile con la seguente riformulazione: il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica, quello che si determina in borsa in Italia, resta tra i più alti d'Europa. Nel 2025 113 euro megawattora contro i 90 in Germania, 65 in Spagna e 61 in Francia. In realtà, in paesi a elevata penetrazione di fonti variabili come solare ed eolico, il prezzo in borsa dà indicazioni solo parziali, poiché nelle ore a prezzo di borsa basso, al limite nullo negativo, I produttori tendono comunque ad essere remunerati al costo con altre voci della bolletta, come per l'ASOS in Italia, è sempre in bolletta ricadono nei costi di integrazione delle fonti variabili, sempre più alti via via che aumenta il loro contributo, senza trascurare l'aumento dei costi di ridispacciamento dovuti a una penetrazione delle rinnovabili troppo rapida per essere gestita in sicurezza, raggiungendo ad esempio in Spagna anche valori dell'ordine dei 20 megawattore con connesso elevato taglio della produzione ferro, per esempio in Spagna. Secondo Eurostat, nel secondo semestre 2025 il prezzo dell'energia per il consumatore domestico è stato appena l'8% inferiore a quello italiano e in Germania addirittura il 30% più alto che in Italia. A riprova che installare enormi quantità di solare e eolico, in Germania 200 gigawatt in tutto, non necessariamente abbassa i prezzi in bolletta e che in Spagna il vantaggio in termini di valori contenuti dei prezzi spot è in realtà anche dovuto dalla quota del 20% nucleare. 10 accoglibile, 11 non accoglibile, 12 accoglibile con la seguente riformulazione. Da valutare compatibilmente con gli impegni assunti in sede europea il tema del rinnovo delle concessioni idroelettriche e geotermiche attraverso il ricorso a schemi che prevedano l'utilizzo di contratti per differenza, gli stessi che oggi si usano per remunerare i grandi impianti solari ed eolici. 13 non accoglibile, 14 non accoglibile, 15 accoglibile, 16 accoglibile. L'impegno numero uno va aggiunto dopo al fine, vanno aggiunte le parole di proseguire e dare risposte, il resto rimane invariato. E l'impegno numero due alla lettera A, a favorire la rapida emanazione dei relativi decreti.
0: Sì. È sempre il primo impegno che poi si va su A, B, C, D.
11: Primo impegno lettera A. A favorire la rapida emanazione dei relativi decreti attuativi relativi alla legge delega sul nucleare una volta concluso l'iter di approvazione al fine di autorizzare la costruzione e l'esercizio di centrali nucleari della più avanzata tecnologia commercialmente disponibile e sostenibile a norma della tassonomia verde europea in futuro di quelle attualmente in fase di sviluppo quando le sarà assicurata la disponibilità commerciale. Di fatto qui sono state cambiate soltanto le parole iniziali che ho letto in apertura e che vado a rileggere per ulteriore comprensione, sono stati aggiunti i termini relativi alla legge delega sul nucleare una volta concluso l'iter di approvazione dopo la parola attuativi. L'impegno 1B accoglibile con la seguente riformulazione a valutare compatibilmente con gli impegni assunti a livello europeo una nuova disciplina per l'assegnazione e il rinnovo delle concessioni per impianti idroelettrici e geotermici con la possibilità di ricorso ai contratti per differenza. 1C non accoglibile, 1D non accoglibile, 1F accoglibile. 1G accoglibile con riformulazione, promuovere una riforma complessiva del sistema ETS che consenta di prevenire effetti distorsivi sulla competitività, sull'occupazione e sulla stabilità delle filiere produttive strategiche, garantendo che la revisione del sistema sia supportata da una valutazione di impatto solida e da misure idonee a preservare la capacità delle imprese europee di mantenere la propria competitività nei mercati globali lungo.
0: Mi scusi, sottosegretario Barba. Io nella mozione arrivo alla lettera F, lei mi sta dando lettura di una lettera G, che
11: mi
0: però io non ho.
11: Perdoni, D e F, questa è la lettera F, ho sbagliato io.
0: Quindi adesso rileggiamo la riformulazione della lettera F.
11: Prego. Perfetto. Promuovere una riforma complessiva del sistema ETS che consenta di prevenire effetti distorsivi sulla competitività, sull'occupazione e sulla stabilità delle filiere produttive strategiche, garantendo che la revisione del sistema sia supportata da una valutazione di impatto solida e da misure idonee a preservare la capacità delle imprese europee di mantenere la propria competitività nei mercati globali lungo l'intero percorso di transizione.
0: Andiamo a Bonelli.
11: Mozione Bonelli. Premesse non accoglibili. Impegni non accoglibili eccetto impegno 5 accoglibile con la seguente riformulazione. A promuovere gli interventi di disaccoppiamento del prezzo dell'elettricità prodotto da fonti rinnovabili da quello del gas e che riducono il rischio di speculazione sui mercati. Impegno 8 accoglibile con la seguente riformulazione. A proseguire con le iniziative anche di carattere normativo per il rafforzamento e la semplificazione della disciplina delle comunità energetiche rinnovabili e della generazione distribuita. Mozione Pavanelli. Premesse non accoglibili, impegni non accoglibili eccetto impegno numero 16, accoglibile con la seguente riformulazione, a proseguire con il rafforzamento del quadro nazionale di contrasto alla povertà energetica in coerenza con l'attuazione del piano sociale per il clima in vista della piena operatività dell'ETS2 anche mediante l'interoperabilità dei dati e l'aggiornamento periodico dei criteri di accesso. Impegno 17, lettera B, accoglibile con la seguente riformulazione, a promuovere gli interventi di disaccoppiamento del prezzo dell'elettricità prodotto da fonti rinnovabili, da quello del gas e che riducano il rischio di speculazione sui mercati. Impegno 18, accoglibile con la seguente riformulazione, ad adoperarsi nelle competenti sedi europee affinché nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale 2028-2034 e degli eventuali nuovi strumenti europei di sostegno agli investimenti, si è rafforzato il supporto finanziario destinato ai sistemi di interconnessione elettrici con l'allineamento dei prezzi dell'Italia con quelli europei. Non ho ancora il testo della mozione PD, ma credo che si tratti di pochi minuti, Presidente. È arrivato?

0: nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale 2028-2034 e degli eventuali nuovi strumenti europei di sostegno agli investimenti, si è rafforzato il supporto finanziario destinato ai sistemi di interconnessione elettrici con l'allineamento dei prezzi dell'Italia con quelli europei. Impegno 12, accoglibile con la seguente riformulazione: a promuovere gli interventi di disaccoppiamento del prezzo dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili da quello del gas e che riducano il rischio di speculazione sui mercati. Grazie.
1: Bene, grazie sottosegretario Barbaro. Collega, adesso ridiamo in distribuzione tutte le riformulazioni, ovviamente così avete modo di prendere contezza di ciò che è stato fatto. Ci tenevo, visto gli interventi che abbiamo fatto in apertura della seduta, comunicarvi ciò che leggo da agenzie, cioè che Nessy Guerra è stata rilasciata in Egitto dopo l'intervento del ministro Tajani, così ha assicurato anche il nostro ambasciatore che ha riportato la signora Guerra a casa. Poi ovviamente vedremo tutto il resto. Intanto prendiamo atto di una buona notizia. Allora, colleghi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Cominciamo col deputato Davide Bergamini. Prego, onorevole.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Oggi siamo qui a valutare un argomento che è sicuramente un argomento importantissimo per il nostro Paese, per le nostre aziende, per le nostre famiglie. Noi abbiamo esaminato le mozioni che sono state presentate dai colleghi del Centro
3: Bergamini di Futuro Nazionale.
2: Che non troviamo un riscontro positivo in una mozione in particolare, perché troviamo delle forti contraddizioni da quello che comunque è stato scritto e da quelle che sono invece state quelle politiche che sono state portate avanti sia in ambito nazionale, da alcuni gruppi che hanno presentato le mozioni, ma soprattutto in ambito europeo. Quindi quando vediamo in alcune mozioni che si parla di politiche legate all'automotive, voglio ricordare a quei gruppi come Azione, Italia Viva, che comunque in Europa hanno sostenuto quelle politiche della von der Leyen, che vedrà purtroppo entro il 2035 delle politiche che andranno fortemente a penalizzare quello che è il nostro settore automotive. Quindi oggi cercare di mettere una pezza a quello che si è votato in Europa diventa per noi ovviamente insostenibile. Abbiamo poi visto che con il rispetto sicuramente di quello che è l'argomento, ci sono politiche che non possiamo condividere, perché comunque si parla di punti che, come ho detto prima, sono contraddittori, ma che sono continuamente sudditi a quello che sono le volontà europee. Quindi si continua a delegare all'Europa quello che è la nostra politica energetica nazionale. E noi come Futuro Nazionale l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo detto anche sui decreti bollette che sono stati votati all'interno di quest'Aula, presentando degli emendamenti che chiedevano di andare a favore delle famiglie, delle nostre imprese, chiedevano di poter dare la possibilità all'Italia di decidere su quelle che sono le politiche energetiche nazionali. Quindi oggi invece continuiamo a vedere all'interno della maggior parte di queste mozioni la continua sudditanza all'Europa, la continua delega a nuovi fondi, a nuovo indebitamento per far fronte a quello che è stata invece l'incapacità, è stata probabilmente la visione sbagliata dell'Europa nel portare avanti una politica energetica che non è dimostrata oggi fallimentare, perché se non fosse fallimentare non avremmo il problema delle bollette delle nostre famiglie oggi, che sono aumentate in modo molto pesante a causa sicuramente dei conflitti che abbiamo il conflitto russo-ucraino, abbiamo la chiusura dello stretto di Hormuz e su questo non ho visto particolari passaggi. E noi in più di un'occasione abbiamo detto che dobbiamo avere la possibilità di acquistare energia dove costa meno. Quindi Futuro Nazionale è sempre stato molto chiaro: prima di tutto mettiamo l'interesse nazionale, poi vediamo se possiamo rispettare le regole europee. Poi vorrei fare un passaggio anche sulle politiche del Green Deal portate avanti soprattutto dall'estrema sinistra di quest'Aula, che si sono dimostrati in questi anni fortemente fallimentari, perché non possiamo pensare di riempire il Paese di campi fotovoltaici, di pale eoliche che stanno deturpando la bellezza dell'Italia. Questo abbiamo già visto che non è la soluzione, anzi spesso è diventato il problema. perché quel problema nasce anche

0: dagli oneri di sistema che sono portati nelle nostre bollette. Noi qui l'abbiamo detto più di una volta, oggi togliere gli oneri di sistema dalla bolletta delle famiglie, fiscalizzarli, andrebbe a ridurre già quello oltre un 10% il costo dell'energia delle bollette delle famiglie, quindi su questo non c'è quella volontà forte che dimostra anche in questo caso che la politica energetica legata al fotovoltaico, legata a quegli incentivi che sono stati dati alle famiglie, alle imprese che sono state spinte sull'installazione di fotovoltaico, poi cosa è successo? Sono stati pagati da tutti, quindi anche quella famiglia italiana che non ha avuto la possibilità di installare il fotovoltaico, ma paga una parte di quel conto del fotovoltaico, e quindi questo crediamo che sia fortemente sbagliato ed è la dimostrazione plastica che questo sistema non funziona. Sul discorso poi del costo energetico per le aziende, abbiamo visto che anche molte associazioni di categoria si sono pronunciate in questa direzione, quindi rivedere totalmente gli oneri di sistema. Non abbiamo poi visto invece all'interno di una mozione che ci sia stata una vera e propria presa di posizione sia nei confronti di adottare un sistema di centrali nucleari pulite, c'è stato qualcuno che l'ha accennato, ma crediamo che ci debba essere sicuramente la volontà e la spinta di andare in quella direzione, ma non solo quella, non possiamo parlare di decarbonizzazione lasciando le nostre imprese e le nostre famiglie esattamente esclusivamente penalizzate dai forti costi. Dobbiamo accompagnare quello che è una transizione energetica con tutti i mezzi, valutando di mantenere le centrali a gas, acquistando il gas dove costa meno, e su questo noi l'abbiamo detto anche nei nostri precedenti emendamenti presentati all'interno dei decreti bollette. Dobbiamo avere la possibilità di continuare a produrre energia nel modo più conveniente possibile. E per questi aspetti non possiamo trovare all'interno delle mozioni presentate oggi una mozione che possa rappresentare l'interesse nazionale, perché non dimentichiamoci che senza le nostre imprese non viene l'interesse nazionale, ma perdiamo sicuramente anche la possibilità di poter mantenere un sistema sociale ed economico che ha rappresentato invece per l'Italia, è sempre stato uno dei parametri che ci ha portato come paese protagonista in Europa. Grazie.
1: Grazie. Chiedo di intervenire l'onorevole Del Barba e ovviamente gli diamo la facoltà di parlare. Prego.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo. Anzitutto mi consenta di condividere la sua affermazione circa la nostra lunga conoscenza, il fatto che è fuori discussione
3: Italia Viva
2: il dovere e la cortesia reciproca. Per quanto riguarda il Governo, 22 minuti. 22 minuti è il tempo di lettura delle riformulazioni della nostra mozione. Probabilmente siete in ritardo per l'esame di maturità e avete scambiato questo luogo come luogo della prova scritta. E vabbè, ci dispiace, speriamo che vogliate ascoltare quello che abbiamo da dirvi, perché lo scenario internazionale incide sui costi dell'energia e ci piacerebbe, più che fare questo esame scritto, discutere su quello che il Governo sta facendo o non sta facendo. Guardi, premetto una cosa, noi non siamo tra coloro che considerando i fatti esogeni, dicono piove governo ladro. Siamo pronti a fare un'analisi di quello che succede, valutando le responsabilità. Però se piove e qualcuno mi ha fregato l'ombrello, e quel qualcuno probabilmente il Governo, allora il sillogismo si chiude nella maniera in cui si chiudeva precedentemente. E vado a spiegarvi perché. Perché oggi la congiuntura economica è quella di estrema fragilità, l'instabilità geopolitica, rispetto alla quale ci sono responsabilità del Governo Meloni e della Presidente del Consiglio, ma non le vogliamo ritoccare in questo frangente, rappresenta un fattore esterno, ma una minaccia diretta alla nostra tenuta industriale. Le persistenti tensioni in Medio Oriente, che speriamo che si siano risolte, vanno risolvendosi, anche se rimane, dopo l'azione di Trump, rimane nelle mani dell'Iran l'aver appreso questa arma di ricatto verso il mondo. Però cosa hanno determinato? Hanno determinato una salita del prezzo del petrolio e del gas naturale liquefatto, hanno generato un pericoloso effetto imbuto che sta paralizzando le filiere produttive, alimentando una nuova stagione di shock, sta riducendo la crescita del prodotto interno lordo, la stima per il 2026, che si stima un modesto 0,6%, sta facendo salire la stima dell'inflazione e chiaramente tutto questo si ripercuote in particolare sul tema dei costi dell'energia, perché nel 2025 noi partiamo già da una situazione deficitaria, il prezzo medio all'ingrosso dell'energia elettrica del nostro paese si è attestato sui 116 euro per megawattora, contro una media UE di 85 euro megawattora, quindi noi partiamo dall'avere un divario del 30%, non è un accadimento che vi coglie d'improvviso, è qualcosa su cui il governo si sarebbe dovuto preparare e muovere. E allora l'analisi, il motivo della riflessione odierna è proprio quello di valutare come il governo si sia mosso. Per questo siamo particolarmente infastiditi che anche sulle premesse, laddove sono state mantenute integre, il governo abbia voluto aggiungere quelle frasi di compiacimento che francamente nemmeno nei paesi più autoritari, autocrati, nemmeno questi leader considerano utili. Io non so chi pensate di avere attorno, che tipo di stampa pensate ci sia in questo paese, ma il compiacimento sulle analisi mi sembra davvero troppo. Ma andiamo avanti. Esistono delle leve chiare, degli interventi di sistema che potrebbero invertire questa rotta. Quindi la domanda è: voi le state azionando queste leve? Risulta indifferibile una riforma del mercato che porti al disaccoppiamento, il decoupling, come dicono quelli bravi, del prezzo dell'energia elettrica da quello del gas. Ne parlate quando venite qui, ma non agite. E bisognerebbe oltretutto avere un piano industriale di lungo periodo che non si limiti alla gestione delle emergenze, ma che punti con decisione sul potenziamento delle reti intelligenti, sui sistemi di accumulo, sull'accelerazione delle installazioni di fonti rinnovabili. Vi siete venuti a vantare del fatto che siamo arrivati al picco più alto di installazioni, ma ci mancherebbe. Il tema è che voi non state procedendo adeguatamente nell'installazione di fonti rinnovabili, tant'è che avete creato dei colli di bottiglia burocratici che oggi tengono in ostaggio decine di gigawatt già autorizzati. La sfida della transizione non può essere affrontata in solitudine dai singoli bilanci nazionali e qui emergono anche i vostri deficit politici. Occorre promuovere con forza una capacità fiscale comune europea. Occorre mettere soldi europei alimentati dal debito comune per finanziare le infrastrutture strategiche e mettere a riparo il sistema produttivo dalla frammentazione degli aiuti di Stato. A fronte di queste necessità, l'attuale azione del governo appare segnata da un'evidente assenza di visione strutturale. Le iniziative intraprese finora si sono ridotte a una successione di misure una tantum, bonus propagandistici, peraltro inefficaci, che non incidono minimamente sulle cause profonde della crisi energetica e dei costi dell'energia in Italia. La riduzione temporanea delle accise e i contributi limitati per determinate soglie ISEE si sono rivelati semplici palliativi, incapaci di proteggere il ceto medio, di offrire certezze a chi deve investire nell'innovazione tecnologica. Potrei continuare, ma voglio andare a toccare alcuni temi specifici per non apparire, come dire, vago di fronte a un tema rispetto al quale invece voi siete assenti, colpevolmente assenti. Vogliamo parlare delle comunità energetiche rinnovabili? Parliamone. Rappresentano un pilastro fondamentale per l'autonomia energetica e la transizione dal basso, con un obiettivo nazionale ambizioso fissato in 5 gigawatt. Tuttavia ci troviamo di fronte a una situazione cronica. Ad oggi risultano attivi soltanto 224 megawatt a causa di barriere burocratiche, legislative, territoriali che scoraggiano l'iniziativa dei cittadini e piccole imprese, impedendo una reale condivisione dell'energia autoprodotta. Si può fare qualcosa? Ma certo che si può fare qualcosa, dovreste fare qualcosa per sbloccare questo potenziale. Le proposte attuali insistono sulla semplificazione radicale delle procedure, su strumenti di garanzia per l'accesso al credito delle PMI, sulla piena attuazione dello scorporo della bolletta, in bolletta dell'energia virtualmente scambiata affinché i benefici siano tangibili. Ecco, in questo quadro, peraltro, vorrei sottolineare che il Governo ha approvato per ben due volte, l'ultima volta l'8 aprile del 2026, un mio ordine del giorno in cui si chiede di riconoscere che le CER in Italia possano costituirsi sotto forma di società benefit, e questo, badate bene, darebbe impulso e soluzione a molti di quei problemi che vi abbiamo appena segnalato. Avete approvato l'ordine del giorno, avete detto che ci avreste studiato, ma cosa state studiando? Siete qui a fare l'esame di maturità, ma non studiate i veri problemi del Paese. Altro tema che vorrei ricordarvi prima di chiudere, quello del rinnovo degli oneri concessori. Anche in quell'occasione un mio emendamento bocciato, poi una mia interrogazione a cui non è stata data risposta, un ordine del giorno bocciato, vi dicevano: guardate che chiedendo di pagare degli oneri per la proroga delle concessioni di distribuzione, voi state gravando in bolletta. Avete fatto orecchi da mercante, l'ARERA ve lo ha segnalato nella sua relazione, ne hanno parlato i giornali, ma siete fermi. Allora la domanda è: siete fermi perché vi siete finalmente ricreduti o aspettate le vacanze d'agosto per mettere un ennesimo balzello creato da voi e non dalla situazione internazionale sulle bollette dei contribuenti? Dopodiché, per quanto riguarda il tema dell'energia, visto che siamo in questa bomba di calore, la povertà energetica è un tema che riguardava già 9 milioni di italiani e diventa particolarmente sensibile per quanto riguarda il raffrescamento. Chi è in povertà energetica non li può accendere i condizionatori, forse non li può nemmeno installare, ma ne parleremo con la mozione per il clima. Però vi chiediamo intanto di garantire la massima trasparenza nell'attuazione del piano sociale per il clima. Infine, il nucleare. Basta parlare del nucleare quando si parla di costi dell'energia. Voi ne avete fatto una bandiera per dire agli italiani che state affrontando il tema, che se proprio verrà risolto tra 10 anni, ma non ha nulla a che vedere con i costi, tant'è che non ci mettete soldi, non ci credete neppure voi, non indicate nel vostro disegno di legge debolissimo nessuna strada concreta. Questo va detto con chiarezza. Per voi il nucleare è solo una bandierina, anzi una foglia di fico. Concludo allora, Presidente, dicendo che tra le proposte ce n'è una che riguarda Eni. Mi sta molto a cuore perché mi sono sempre sentito vicino a chi ha voluto Eni, il ministro Ezio Vanoni di Morbegno e Mattei, che per l'Eni ha perso la vita. L'Eni è una grande azienda di Stato. Allora venne pensata addirittura con la partecipazione dei lavoratori nel Consiglio. Quindi è un'azienda che può avere anche scopi sociali, però non possiamo immaginare interventi troppo frettolosi. Infine, sull'ETS. Siete venuti a sbandierare, come avete fatto in Confindustria, la soluzione del problema ETS. Vi chiediamo di risolverla davvero, perché non possiamo rinunciare alla decarbonizzazione e nello stesso tempo abbiamo messo in piedi uno strumento che penalizza proprio le industrie italiane. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei, onorevole Del Barba. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Zaratti. Ne ha facoltà.
3: Alleanza Verdi Sinistra.
4: Grazie, signor Presidente. Credo che la situazione sia sotto l'occhio di tutti. Ormai non sono più le opinioni che sono al centro della nostra discussione, ma sono i fatti. Sono i numeri che ci indicano quali sono le criticità del nostro sistema energetico e quali sono le soluzioni possibili. C'è poco da inventarsi se vogliamo leggere quello che sta accadendo. L'ultimo rapporto della Commissione dice che il prezzo medio all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia è a 116 euro a megawattora, il più alto in Europa, la media europea è di 85 euro. L'aumento del prezzo del gas per le famiglie è arrivato a 0,124 euro a kilowattora, quarto in Europa. I prezzi al dettaglio dell'elettricità per i consumatori industriali a 203 euro a megawattora, quando la media europea è 164 euro. Ora, le motivazioni sono del tutto evidenti. è l'eccessiva dipendenza dalle fonti fossili, che noi siamo costretti ovviamente a rappresentare, a importare. Le fonti fossili rappresentano il 52,3% della produzione complessiva di energia elettrica. Del resto, che questo sia un elemento di grandissima difficoltà, lo testimonia anche il vostro documento di finanza pubblica, dove si dice esplicitamente che il sistema è vulnerabile, oltretutto aggravata dalla questione della guerra in Iran. Ora, questo è un punto intanto che andrebbe chiarito. La vulnerabilità aumenta con il conflitto in Iran, ma certo prevedere che ci siano grandi conflitti rispetto alla gestione delle risorse petrolifere, delle risorse di gas, dei combustibili fossili era facile da prevedere, e quindi è del tutto evidente che in un quadro di programmazione la possibilità del ripetersi di crisi come questa sia un elemento che va assolutamente previsto. A seguito di tutto ciò noi abbiamo una crescita ferma. La crisi geopolitica ha determinato peraltro un'altra grandissima stagione degli extraprofitti, come se non fosse bastata per le grandi compagnie petrolifere, come se non fosse bastata quella durante il conflitto, all'inizio del conflitto Russia con l'Ucraina. Ci dice un report recente di Oxfam che le sei maggiori compagnie petrolifere chiuderanno il 2026 con utili superiori all'80% di quanto previsto prima della crisi in Iran, o circa 152 miliardi di extra profitti. Ora, è del tutto evidente che la richiesta di tassare gli extra profitti delle grandi compagnie e dei grandi patrimoni dovrebbe essere all'ordine del giorno di qualunque governo equo, perché noi non possiamo continuare a regalare centinaia di miliardi di euro alle grandi compagnie petrolifere, alle grandi compagnie energetiche, che speculano sostanzialmente sulla pelle dei cittadini e che speculano sulla pelle dei paesi con grandi difficoltà dal punto di vista energetico. Gli extra profitti devono essere tassati, perché è del tutto evidente che non ci troviamo di fronte a profitti legittimamente incassati attraverso un'abile gestione manageriale, ma utilizzando le difficoltà che arrivano da un mercato reso fragile appunto dalla guerra in corso. Quindi io penso che questo sia un punto fondamentale, e da questo punto di vista è del tutto evidente che la critica forte al governo attuale deve essere messa in campo, perché sulla questione della dipendenza dei fossili invece il governo ha fatto la sua politica energetica. Si diceva fino a qualche mese fa che bisognava trasformare l'Italia nel grande hub della distribuzione del gas. Si diceva che la soluzione ai nostri problemi stava lì, quindi aumentando di più, ancora di più, la dipendenza di gas. I fatti stanno dimostrando il contrario, e cioè che più si aumenta la dipendenza da gas e da combustibili fossili, più il nostro sistema economico va in crisi. Tant'è vero che in questo momento in Italia un megawatt di energia è pagato 116 euro, in Germania 89, 65 in Spagna. Qualcuno si dovrebbe fare una domanda e si dovrebbe dare una risposta. Perché c'è questa differenza dei prezzi? Perché fondamentalmente l'Italia è il paese con una maggiore dipendenza dai combustibili fossili. I paesi che hanno fatto altre scelte, in modo particolare indirizzati verso uno sviluppo forte delle energie rinnovabili, in questo momento paga l'energia la metà di quello che paghiamo noi. E guardate che questo incide sulla vita delle famiglie, incide sulla vita economica del paese. I cittadini e le cittadine durante l'inverno non accendono più riscaldamenti perché non possono pagare più le bollette. Noi lo dobbiamo ricordare. In questo periodo di caldo i cittadini che hanno il condizionatore, e sono pochi perché purtroppo molti non se lo possono permettere per certi versi, non lo accendono neanche perché non hanno la possibilità di aumentare i costi dell'energia, perché non hanno la possibilità economica di poter utilizzare questa forma. Anche se poi un paese, come dire, un paese normale, un paese saggio, dovrebbe invece mettere in moto dei meccanismi per la mitigazione del caldo. Per esempio, la piantumazione di alberi nelle grandi città, che assicura un abbassamento della temperatura, piuttosto che andare in questa direzione. Ma l'altro elemento fondamentale è che noi abbiamo un sistema produttivo che per l'80% è fatto da piccole e medie imprese. Queste piccole e medie imprese hanno pagato l'energia il doppio dei loro concorrenti in Europa e nel mondo. Addirittura le piccole imprese con meno di 9 addetti, secondo Confartigianato nel novembre del 2005, ha sostenuto il costo dell'energia a 184 euro a megawattora, una cifra esorbitante, il triplo di quello che pagano i loro concorrenti. Come pensiamo che il nostro sistema produttivo possa reggere con un'energia a un costo così alto? Questo è il frutto delle scelte del vostro governo, di quello che avete fatto in questi 4 anni. Del resto sappiamo bene che, diciamo, secondo fonti di stampa autorevoli, presso la Presidenza del Consiglio, al Dica, ci sono richieste che hanno esaurito, diciamo, l'iter autorizzativo e che sono ferme alla Presidenza del Consiglio in attesa di autorizzazione. Interi, cioè decine di gigawatt di energia che potrebbero essere prodotte tramite fotovoltaico e eolico, che sono ferme lì. Ferme all'interno degli uffici della Presidenza del Consiglio. È evidente che ci sono delle responsabilità politiche. Tempo fa, un vecchio proverbio è stato anche citato qui, si diceva piove governo ladro, adesso noi potremmo dire fa caldo governo ladro, nel senso che non si affrontano i problemi del cambiamento climatico, non si affrontano i problemi relativi alla salute dovuti alle ondate di calore. Non si fa niente di tutto questo e quando c'è una strada possibile, che è appunto quella di incrementare fortissimamente l'utilizzo delle energie rinnovabili, è una scelta che questo Paese non fa. Un Paese come la Spagna, che l'ha fatto, paga l'energia 65 euro a megawattora, cioè esattamente la metà di quello che paga, cioè la pagano la metà di quello che pagano gli stessi concorrenti economici italiani in Italia. Del resto nel nostro Paese, secondo i dati di Legambiente, vi è soltanto un solo impianto di eolico offshore a Taranto, 30 megawatt. Voglio ricordare che il Politecnico di Torino in Italia ha stabilito che l'eolico galleggiante avrebbe una potenzialità per superare i 200 gigawatt, con una produzione che sarebbe uguale a 1,7 volte il fabbisogno elettrico nazionale del 2022. Tutto questo è fermo nei cassetti. È necessario, signor rappresentante del Governo, che la maggioranza abbia una svolta, prima di tutto una svolta politico-culturale, quella di capire che nelle energie rinnovabili è il nostro futuro. Questo Paese non ha depositi o giacimenti di uranio, non ha depositi o giacimenti di petrolio, di gas o di carbone. L'unica energia nazionale disponibile è quella del sole e è quella del vento. Su questo noi dobbiamo puntare e su questo noi possiamo costruire la nostra autonomia nazionale energetica, non continuando le politiche di acquistare gas liquido dagli Stati Uniti d'America o dal Golfo, che fondamentalmente sostituisce il gas che arriva per tubo, che arrivava per tubo dalla Russia, con quello che arriva per nave dagli Stati Uniti d'America. E io credo che sia necessario uscire dalla politica dei fossili e del gas, che sia necessario tassare gli extra profitti, e vado a chiudere, rafforzare i sistemi di accumulo, snellire le procedure autorizzative per gli impianti eolici e fotovoltaici, lavorare per il disaccoppiamento tra gas ed energia elettrica e si incentivi nuovamente le regioni e le comunità locali a mettere in atto delle politiche di sostegno alle comunità energetiche. E infine io penso che è necessaria ormai una tariffa sociale per le famiglie in condizioni di vulnerabilità economica. Queste sono le cose da fare, le emergenze del Paese. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Benzoni, ne ha facoltà.
3: Grazie
5: Presidente, mi conceda una battuta rispetto a quanto è successo, se possiamo come gruppo avere un faldone per le riformulazioni, per poterle contenere. La seconda è che ovviamente annuncio che non accetteremo nessuna.
1: Non lo manderemo via fax per evitare
5: meno male, perché se paghiamo a pagina sarà un lungo costo per la Camera. Non accetteremo le riformulazioni, perché accettandole sarebbe come avere una mozione di maggioranza e dovremmo avere un voto della maggioranza che non vogliamo su questo, quindi non le accetteremo. Arrivo invece al tema. Se siamo per l'ennesima volta in quest'Aula a parlare di energia è perché penso in tanti, penso tutti, sappiamo che oggi una delle principali emergenze di questo Paese è il costo energetico. È il gap vero che ci differenzia non col resto del mondo ma col resto dell'Europa, è il gap vero che si abbatte sulle nostre imprese e sulle nostre famiglie. E se quando si va alle assemblee dei datori di lavoro, di Confindustria, di non solo, la prima richiesta che si fa è quella di intervenire sul costo dell'energia, credo che l'emergenza che oggi stiamo affrontando sia quella vera. E non dipende tutto da questo governo, cioè dobbiamo dirlo, in questi anni sono successe delle cose indipendenti dalle scelte di chi governa, la guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia, quello che sta accadendo oggi a Dortmund, che è... Sono alcune delle cose che sono contenute nelle premesse della nostra mozione, perché vanno riconosciute e che creano un contesto internazionale nel quale insomma, dobbiamo orientarci, ma è evidente che indipendentemente da quello che sta accadendo nel resto del mondo, noi abbiamo oggi un mix energetico che non ci consente di avere un prezzo competitivo dell'energia, e questo dipende dalle scelte del passato, ma anche e soprattutto dalle scelte che non stiamo facendo in questo momento. Allora, se le mozioni e gli atti di indirizzo hanno ancora un senso in questo Parlamento, il senso è quello di dare un impulso a delle decisioni che evidentemente ci vedono divisi, perché se tutti vorremmo avere il prezzo dell'energia più basso, in realtà le ricette che si sentono in quest'Aula sono molto molto differenti da chi appunto parla di extra profitti, da chi è contro il nucleare e da chi ci spiega ricette che sono un pochettino lontane dalla realtà. Il tema sono due. Il primo, noi siamo contentissimi che si proceda finalmente attraverso il vostro disegno di legge ad andare verso il nucleare, ma questa è la strategia di lungo periodo. Speriamo anche che approviate i decreti attuativi nel più breve tempo possibile, speriamo che si dia un vero impulso, speriamo che si possa partire col nucleare della tecnologia esistente, attuale, più disponibile sul mercato, ma il tema è che sicuramente questo ci aiuterà a risolvere il problema fra 10 anni. Le nostre aziende devono arrivarci fra 10 anni, devono sopravvivere a un contesto internazionale sempre più di difficoltà, e allora forse nel breve e nel medio periodo le azioni da fare sono molte diverse e assolutamente da mettere in campo. Potete farlo e non avete fatto nulla su questo, perché soprattutto le aziende energivore, cioè quelle che hanno un costo dell'energia che incide sul costo finale dell'azienda in modo molto elevato, oggi hanno una necessità di risposta subito. Una necessità che dipende anche dal mantenimento del gas e dal gas release. Noi continuiamo a dire che dobbiamo sganciarci dal gas, ma per fortuna siamo riusciti, è riuscito soprattutto il governo Draghi a modificare le fonti di approvvigionamento del gas nel nostro paese, oggi disponiamo di gas e solo grazie a questo stiamo in qualche modo contenendo il fabbisogno energetico del nostro paese. Lo stiamo vedendo anche in questi giorni, lo vediamo in una continua elettrificazione del paese che chiederà sempre più energia elettrica e che mette in difficoltà il nostro sistema. Senza il gas purtroppo oggi non andremo avanti. Allora benissimo, perché qui continua la guerra tra chi è a favore delle fonti rinnovabili e chi è a favore del nucleare. Non c'è nessuna guerra, il mix energetico prevede entrambe le fonti. Benissimo che si continui a investire su eolico e su solare, ma sappiamo benissimo che non c'è nessun paese che può andare avanti a solare ed eolico, perché sono fonti intermittenti. E questo mix energetico va unito a qualcosa di continuativo, che è solo il nucleare. Andiamo avanti, quali sono i problemi di queste fonti? Il primo, non c'è un piano di mappatura delle fonti rinnovabili, continuiamo a costruire impianti laddove non serve l'energia e non li stiamo costruendo laddove serve. Secondo, appunto per questo, gli investimenti sulla rete. Abbiamo una rete oggi che non supporta l'energia che riusciamo a produrre e quindi stiamo pagando per produrre energia pulita, energia che non stiamo utilizzando. La terza, raccontiamo questa favola delle batterie, non è che è una favola, è che sono molto costose, e quando dentro nelle mozioni degli altri partiti leggiamo abbattere gli oneri di sistema, il costo delle batterie va esattamente a incidere sugli oneri di sistema del futuro. Stiamo dicendo di fare degli investimenti, peraltro che sono quelli più remunerati oggi da ARERA, e che andrà semplicemente ad alzare ulteriormente il costo dell'energia, non in quella parte di costo energetico puro, ma nella parte degli oneri di sistema, di trasmissione di rete, che nelle nostre bollette arrivano. La terza è la coerenza politica. Perché qui continuiamo a dire di investire sui parchi fotovoltaici, sui parchi eolici, sull'eolico offshore, e ovunque accade i medesimi partiti locali, coloro che oggi spingono su questo, bloccano qualsiasi investimento di parchi fotovoltaici, di parchi eolici e di eolico offshore. Bisogna mettersi d'accordo e essere coerenti con se stessi. Non da ultimo quello che sta accadendo a Orvieto, dove c'è la rivolta popolare per un parco fotovoltaico, benissimo, è governato da tutte quelle forze che chiedevano il fotovoltaico. Credo che allora di fronte a questo bisogna fare un po' di chiarezza. C'è invece un altro tema. Ci sono anche delle fonti rinnovabili che sono continuative. C'è il geotermico e c'è l'idroelettrico. È vero, incidono molto meno e si può investire molto meno nell'aumento del mix energetico, ma oggi contano qualcosa, contano quasi il 16% di quello che viene prodotto di energia elettrica. Su questo si può fare molto, si può fare un nuovo sistema di assegnazione delle concessioni. Oggi chi produce idroelettrico lo sta vendendo a un prezzo molto più alto di quello che lo vendeva qualche anno fa, eppure ha i medesimi costi di produzione. Su questo noi possiamo intervenire, e se tanti sono contrari alle gare per il semplice principio della reciprocità, e sarebbe anche un giusto presupposto, perché sarebbe assurdo che le altre aziende europee possano partecipare alle gare italiane e che in Italia, gli italiani non possano partecipare alle gare europee, perché oggi così non accade, benissimo, allora non mettiamo le gare ma andiamo in proroga, ma in proroga con dei sistemi che mettano il prezzo calmierato, mettano un prezzo calmierato che consenta di avere un ribasso in caso di gara, oppure un prezzo fissato per le aziende energivore. C'è l'altro tema, che è quello che dicevamo prima. Quando un italiano riceve la bolletta, che sia un imprenditore o che sia un cittadino, dentro ha un costo energetico che già di per sé oggi è alto e su cui abbiamo cercato di spiegare cosa si potrebbe fare, ma il resto si chiama costo di trasmissione, di distribuzione e oneri di sistema. Ed è una fetta importantissima di quella bolletta. Bene. Noi chiediamo di mettere a gara pubblica anche le concessioni di distribuzione e di trasmissione. Le aziende che oggi si occupano di quello fanno utili enormi e sono remunerati da un ente pubblico che è ARERA. Allora, il ribasso attraverso meccanismi di mercato è l'unico strumento per intervenire su questo, e la rivalutazione dei meccanismi di remunerazione, guardando sì in quel caso a cosa accade sugli investimenti e sui costi che vengono remunerati dai colleghi francesi, tedeschi, spagnoli, che quelli che guardiamo sempre quando parliamo di costo energetico, senza dirlo che però in tutti e tre i paesi c'è un mix nucleare molto importante, ma quando guardiamo quei paesi ci battono soprattutto sul costo di trasmissione e sul costo regolatorio. Allora, adeguare i parametri regolatori, adeguare la remunerazione del capitale, adeguare i costi operativi che noi riconosciamo a queste aziende, dovrebbe essere e potrebbe essere non la soluzione di medio periodo, ma la soluzione di brevissimo periodo. E da ultimo, e chiudo, il sistema degli ETS, che è un sistema che è stato immaginato molti anni fa in un contesto geopolitico completamente differente. Allora, immaginare oggi un ripensamento di questo sistema che sta ottenendo l'effetto opposto, cioè quello di abbattersi sulle aziende italiane, sulla competitività delle nostre aziende, non solo italiane, quelle europee, credo che sia un obiettivo che abbiamo tutti. Chiudo semplicemente dicendo che sono a disposizione dell'onorevole Bergamini per spiegare le posizioni di azione rispetto al Green Deal, visto la coerenza dei voti di Carlo Calenda al Parlamento europeo e delle posizioni che Azione ha sempre preso in questo Parlamento, forse era disattento quando era in altri gruppi parlamentari. Grazie.
1: Grazie a lei, onorevole Benzoni. Chiesto di intervenire l'onorevole Pavanelli, ne ha facoltà.
6: Grazie, Presidente.
3: Del Movimento 5 Stelle.
6: A discutere una mozione che nel nostro caso, nel caso del Movimento 5 Stelle, ha costruito con responsabilità e con uno sguardo rivolto al futuro di questo Paese. Una mozione che nasce dall'ascolto del paese reale, imprese, lavoratori, famiglie, che ogni giorno vivono le difficoltà legate all'aumento del costo della vita e in particolar modo il costo dell'energia. Un costo che pesa come un macigno sui bilanci domestici e aziendali, compromettendo la competitività del sistema paese. Davanti a quella che indubbiamente rappresenta una delle più complesse sfide epocali del nostro tempo, il governo italiano è assente. Il contesto in cui ci troviamo a operare è drammaticamente chiaro. Il documento di finanza pubblica del 2026 ha certificato che l'Italia sarà agli ultimi posti tra le economie europee. La produzione industriale italiana è in contrazione dal 2023, mentre i dati Istat parlano di un comparto manufatturiero in affanno, con le imprese che chiudono e i lavoratori lasciati per strada. E di fronte a questo scenario apocalittico, sapete qual è stata la risposta del governo Meloni in 4 anni di governo? Il nulla. Ecco, vorrei che questo concetto fosse ben chiaro. Oggi non stiamo criticando decisioni sbagliate, stiamo denunciando l'assenza stessa di decisioni. Stiamo denunciando il vuoto. Stiamo denunciando che questo governo, che si riempie la bocca di sovranità, di orgoglio nazionale, di difesa degli interessi degli italiani, in realtà ha lasciato il nostro sistema produttivo completamente esposto, indifeso, in balia degli eventi geopolitici globali. Perché vedete, colleghi, come sapete, noi come classe politica siamo soggetti a un'unica forma di responsabilità, quella politica. È la stessa che dovrebbe guidare le nostre azioni e consentirci di prendere decisioni nell'interesse del Paese. È quella che invece in questa legislatura è stata completamente ignorata da questa maggioranza. Mi piacerebbe poter essere qui a criticare delle politiche di questo governo sul merito e dire che sono state decisioni sbagliate, ma purtroppo è impossibile, perché in 4 anni non c'è nulla da commentare. Politica industriale non pervenuta, politica energetica non pervenuta, misure economiche di sostegno alle imprese zero, politiche di crescita e di sostegno agli investimenti zero. Questo è il governo dello zero assoluto. Come le prospettive di crescita del nostro Paese, come la capacità di intervenire su un costo dell'energia che, sebbene in calo rispetto ai picchi del 2022 e 2023, rimane strutturalmente più alto rispetto ai nostri competitors internazionali. Un costo che rappresenta ormai da anni la voce fissa più elevata e incomprimibile per le nostre imprese, un cappio al collo che si stringe sempre di più. E la colpa ovviamente è sempre degli altri, ma la verità, colleghi, è che siete voi che state seduti in quelle poltrone da 4 anni e non siete neanche capaci di assumervi un briciolo di responsabilità. Guardate cosa sta succedendo. Le tensioni geopolitiche incidono sui costi logistici, sui tempi di trasporto, sulla regolarità degli approvvigionamenti di materie critiche. E noi siamo lì, dipendenti dalle forniture estere, senza una politica industriale che in prospettiva possa renderci autonomi e indipendenti. La dipendenza delle fonti fossili continua a rappresentare un elemento di vulnerabilità energetica e la scelta governativa di mantenere la centralità del gas senza una chiara strategia di progressiva riduzione della dipendenza rischia di rallentare gli investimenti nelle rinnovabili. Ma non solo, rischia di condannare il nostro sistema produttivo a un eterno inseguimento di forniture estere e a una subalternità energetica che è la negazione stessa di qualsiasi idea di sovranità. E parliamo del patto di stabilità. L'attuale struttura avallata da questo governo rischia di trasformarsi in una gabbia contabile che limita la capacità di intervento pubblico. E nel frattempo abbiamo crisi industriali importanti, penso a Natuzzi, Stellantis, Beko, e potrei fare una lista infinita. Grandi gruppi manufatturieri che chiudono o riducono la produzione in Italia. Una desertificazione produttiva che avviene nel silenzio di un governo che non ha una strategia, che non ha un piano, che non ha nemmeno la decenza di intervenire per salvare posti di lavoro e capacità produttiva. Signor Presidente, questa mozione che presentiamo oggi è un atto di responsabilità, non è un pezzo di carta, non è un esercizio retorico, è un programma, è un impegno, è un'alternativa concreta al nulla che questo governo ha costruito in 4 anni. Chiediamo un piano straordinario di rilancio della produzione industriale e della domanda interna. Chiediamo politiche per la crescita e l'allineamento dei redditi medi italiani a quelli europei. Chiediamo lo sviluppo delle reti di impresa e dei processi di aggregazione. Chiediamo un sistema di incentivi efficace con condizionalità sociali e criteri premiali. Chiediamo di accelerare lo sviluppo delle fonti rinnovabili, di rimuovere le barriere che ostacolano le comunità energetiche, di riformare la disciplina degli oneri generali traslandoli sulla fiscalità generale. Chiediamo di passare da un prezzo unico nazionale al prezzo zonale, che riflettono le dinamiche territoriali della domanda e dell'offerta. Chiediamo di rafforzare i Power Purchase Agreement, di estendere l'accesso anche ai soggetti di minori dimensioni attraverso modelli di aggregati. Chiediamo di ridefinire l'assetto proprietario di Eni, rafforzando la partecipazione pubblica e orientando gli investimenti verso il graduale abbandono delle fonti fossili. Siamo fermamente contrari al nucleare da fissione, caratterizzato da costi di investimento e tempi di realizzazione significativamente superiori rispetto alle rinnovabili. E vorrei aggiungere, Presidente, che questa nostra affermazione viene oggi confermata anche da un'indagine conoscitiva bipartisan del Parlamento australiano, che conferma questa nostra teoria sui costi e sui tempi. Diciamo sì a un piano di finanziamento pubblico per la ricerca di materia di efficienza energetica, fonti rinnovabili di accumulo. Diciamo sia un piano nazionale straordinario per l'ammodernamento della rete elettrica. Chiediamo di contrastare la povertà energetica, che oggi con questo gran caldo viene confermato che ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B, con misure coordinate, integrate tra politiche energetiche, sociali e abitative. Chiediamo la piena operatività del sistema ETS per revisionare il meccanismo di formazione dei prezzi del gas basato sul TTF, per rafforzare gli strumenti di difesa commerciale dell'Unione. Questa è la nostra proposta, questa è la nostra visione, questo è il nostro impegno. E tra pochi minuti, colleghi, avrete la possibilità di votare una mozione insieme a noi. Potrete votare sì e mandare finalmente un messaggio chiaro al governo, oppure potrete votare no e confermare che l'inerzia, l'assenza, il nulla sono la vostra scelta consapevole. Ma sappiate che votare no significa votare contro alle imprese italiane, votare contro i lavoratori che perdono il lavoro, contro le famiglie che non arrivano a fine mese, significa votare contro il futuro di questo Paese.
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Squeri. Ne ha facoltà, prego.
7: Grazie Presidente.
8: Forza Italia.
7: Oggi siamo qui in aula per parlare di un argomento che è di attualità non negli ultimi tempi, ma ormai, ahimè, è di attualità da diversi anni. Diciamo che se andassimo a vedere la curva, la linea dei costi dell'energia, vedremo che dagli inizi del 2000 fino al 2021 ci sarebbe una linea orizzontale. Poi cosa succede? Ancora prima della guerra russa-ucraina succede che c'è il Covid, che finisce nell'autunno del 2021. Nel 2021 c'è la ripresa economica mondiale ed ecco che comincia la crisi dei prezzi dell'energia. Qui ho un grafico, si vede che fino al 2021 il costo del gas era 20 euro al megawattora. Tenete conto che, come sapete, gran parte dei motivi per cui il costo poi dell'energia elettrica è così alta è perché noi la produciamo prevalentemente col gas. Per cui quando si parla di energia elettrica, che in realtà non è un'energia ma un vettore, poi dobbiamo andare a parlare nel dettaglio di come la produciamo questa energia elettrica. Dunque, dicevo, nel 2021 siamo a 20 euro al megawattora, ripresa economica, si sale a 50-60 euro al megawattora, per arrivare poi, dopo quello che succede in Ucraina con la Russia, arrivare a 122 euro al megawattora. Se voi vedeste il grafico che ho, proprio si vede una linea orizzontale, sale nel 2021 per arrivare poi al vertice nel 2022 e poi scendere all'attuale, adesso siamo sui 50 euro al megawattora. E questo perché? Cosa ci dice questo? Ci dice che noi purtroppo in Italia siamo il paese europeo più dipendente dal gas, abbiamo un mix energetico che a livello complessivo ci rende dipendenti per l'80% dal fossile, se poi si parla di corrente elettrica arriviamo al 60% dal fossile, per cui una, diciamo, quantità enorme nel mix energetico per cui poi ne paghiamo le conseguenze. Per cui qual è il tema che dobbiamo affrontare? È il mix energetico, cioè il costo dell'energia dipende paese per paese dal mix energetico. Parto dall'esempio che ripetutamente sentiamo dire, no, la Spagna, dobbiamo fare come la Spagna, va bene, facciamo come la Spagna, fermo restando, l'ho detto, lo ribadisco, che la Spagna ha 200.000 chilometri quadrati in più di territorio, vuol dire 9 volte in più la Lombardia, con 10 milioni di abitanti in meno, per cui grandi spazi, con di questi spazi grande è la rilevanza di presenza quasi desertica, per cui la possibilità di utilizzare il suolo, di consumare il suolo con appunto l'installazione di fonti rinnovabili. Detto ciò, la Spagna ha una potenza installata di fotovoltaico inferiore all'Italia, primo dato. Ne produce di più in percentuale perché? Intanto perché ha più sole e poi perché incide di più nel mix energetico. Ha tanto eolico, al vento dell'oceano, noi di eolico purtroppo ne abbiamo molto meno da utilizzare. Ma la vera differenza che noi abbiamo rispetto alla Spagna è il nucleare, per cui ci tornerò sull'argomento in questi 10 minuti. Quando si dice, prendiamo come esempio la Spagna, senza tener conto della vera differenza, cioè che lei nel mix energetico ha il 20% di energia elettrica prodotta dal nucleare, e non so, ditemi voi che coerenza c'è nel dibattito. Io devo dire che mi ha fatto anche un po' di tenerezza il collega Zaratti quando ha parlato, noi dobbiamo puntare all'autonomia in Italia perché abbiamo il sole e il vento e con questo dobbiamo renderci autonomi. Se non si è in malafede, veramente bisogna essere teneri con questa considerazione, perché va bene il sole e il vento, il sole 1200 ore all'anno, il vento 1700-1800 ore all'anno, e le altre 6-7000 ore cosa facciamo? Spegniamo la luce? Accendiamo le candele? Per cui siamo seri. La risposta che bisogna dare al mix energetico, e quando sento dire che questa maggioranza, questo governo non ha una visione, è veramente strumentale, ma non perché voi fate il ruolo dell'opposizione e io faccio il ruolo della maggioranza, perché sono i numeri a dirlo. Questo governo ha battuto il record negli ultimi due anni, 2024-2025, di installazione di potenza rinnovabile, oltrepassando entrambi gli anni 7 gigawatt, cosa mai successa nei governi precedenti. Per cui, primo dato, non è vero che questo governo è contro le rinnovabili. E poi, scusate, ma voi questa mozione dove ripetutamente appunto accusate il governo di essere ostile alle rinnovabili, ma l'avete fatta la giunta della Sardegna, della Puglia, dell'Emilia Romagna, dell'Umbria, della Toscana, dove lì gli enti locali fanno di tutto adesso per ostacolare la realizzazione di impianti rinnovabili, non perché si divertano, anzi dimostrano in realtà una profonda incoerenza, no? Vengono qui a Roma, rinnovabile, e poi dove sono a governare negli enti locali, no, blocchiamo tutto perché? Perché anche con le rinnovabili abbiamo dei problemi di accettabilità sociale, problemi grossi che bisogna risolvere. E questo governo si è impegnato in tal senso cercando di mettere in atto regole che potessero, diciamo, chiarire appunto come gli operatori possano districarsi nella difficoltà di avere le autorizzazioni poi per cominciare i lavori di realizzazione. E poi, davvero, io non riesco a capire come si possa essere contrari alla vera risposta strutturale di grande novità che questa maggioranza ha introdotto, cioè il voler davvero emanciparsi dal gas, che adesso è impossibile, cioè chi dice che da domani possiamo fare a meno del gas e del petrolio, vabbè lo dica, però lo vada a dire al bar, non qui dove dobbiamo decidere le strategie del nostro paese. Noi per i prossimi decenni avremo ancora bisogno di gas e di petrolio e nei prossimi decenni abbiamo bisogno di implementare le fonti rinnovabili. Ma l'unico modo per emanciparci comunque in un cammino che non può essere immediato, ma che deve cominciare adesso, è quello di introdurre il nucleare, perché solamente col nucleare ci si emancipa dal gas. Solamente abbinando alle fonti rinnovabili questa energia costante ci si può emancipare dal gas, perché altrimenti sono tutte chiacchiere. Perché altrimenti avremo il gas che continuerà a essere determinante. Tra l'altro poi anche per introdurre elementi che un po' sdrammatizzino un problema rilevante, ovviamente se lo negassi sarei io un fazioso. Però quando si parla di bolletta elettrica poi bisogna parlare anche di quello che l'Italia ha di buono. Se io vado a prendere la bolletta elettrica media dei domestici, degli italiani, altro discorso le aziende energivore, altro discorso le piccole e medie imprese, però concentriamoci su la bolletta media di 2 megawatt ora all'anno. Se io vado a vedere dati Eurostat, perché non sono dati di Forza Italia, la bolletta media è di 59 euro, ok? In Spagna la bolletta è di 54 euro mensile, 5 euro in meno, dunque non è una cosa fantasmagorica. Addirittura la Germania 74 euro, paga più di noi. E perché questo? Perché noi abbiamo sì il costo della materia prima superiore, ma abbiamo fortunatamente una rete efficiente che incide per la metà rispetto a quanto incide negli altri paesi. Per cui, concludendo, Presidente, queste mozioni hanno, diciamo, parti che sono state accolte dal governo perché sono basate su il raziocinio e su proposte serie. Tante, ahimè, sono inaccoglibili perché o sono strumentali o sono irrealizzabili. Fatemi dire, qualcuno anche, vorrei usare il termine malafede, ma non lo uso, anche se l'ho usato, ahimè. Ma noi abbiamo, a mio avviso, la visione seria, pragmatica, coerente. Noi vogliamo decarbonizzare il sistema energetico italiano per far sì che i costi diminuiscano, che ci sia energia pulita, implementando, come stiamo facendo, le fonti rinnovabili e abbinando a queste l'energia nucleare. Grazie.
1: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Gusmeroli. Ne ha facoltà, prego.
8: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Allora io, come uso fare quando devo fare un intervento in aula, uso ascoltare
9: della Lega,
8: prendere appunti di tutti quelli che sono stati gli interventi e alcune affermazioni. Le mozioni che sono state presentate, leggerle e in qualche modo affrontarle, capirle, cercare anche di capire la voce della minoranza. Però io credo che ci sia un tema di fondo, c'è un tema di autorevolezza, e l'autorevolezza della politica, anche di un partito, anche di un movimento, si guadagna

che è stato fatto in 4 anni. Beh, sostegno diretto in bolletta. La prima manovra di bilancio del governo di centrodestra è stato un aiuto poderosissimo di alcuni miliardi di euro, proprio in manovra di bilancio, sull'aiuto in bolletta per famiglie e per imprese. Il bonus sociale, elettrico e gas, per famiglie a basso ISEE. Il bonus straordinario di 200 euro nel 2025 a circa 8 milioni di famiglie. Il contributo di 115 euro nel 2026, l'alleggerimento di oneri e dell'IVA. L'IVA sul gas ridotta al 5%, l'autoconsumo e il reddito energetico. Le comunità energetiche, prima si è criticato, ma le comunità energetiche sono state assolutamente aiutate, spinte, pubblicizzate. Il conto termico, il bonus elettrodomestici, il servizio a tutele graduali. Questo solo per le famiglie, ma poi c'è tutto ciò che riguarda le imprese, i crediti d'imposta sui costi energetici, 10 miliardi solo nella legge di bilancio del 2023, l'anticipo delle compensazioni ETS, la transizione 5.0, adesso l'iperammortamento, cioè l'incentivo per mettere il fotovoltaico, il 40% per chi partecipa alle comunità energetiche, scadeva al 30 di novembre del 2025, cioè si è fatto veramente di tutto. Non ultimi, 5 decreti per far sì che in una situazione in cui abbiamo 2 guerre e una situazione geopolitica difficilissima, questo governo è intervenuto 5 volte per cercare di calmierare il costo dei carburanti, che adesso fortunatamente è abbondantemente sotto i 2 euro. E questo credo che ci fa piacere tutti. Cioè, dire non si è fatto niente vuol dire avere dei preconcetti e basta. Non vuol dire fare bene il Paese. Perché? Perché si guadagna autorevolezza anche riconoscendo pregi e difetti di chi governa. In una situazione difficilissima, perché dobbiamo dircelo. Ma non c'è solo il lavoro del governo, c'è il lavoro anche del Parlamento. E sul tema dell'energia il Parlamento è stato assolutamente centrale, in particolare la Commissione Attività Produttive. Quando è cessato il mercato tutelato, la Commissione Attività Produttive ha convocato 3 volte ARERA per far sì che si pubblicizzasse che la cessazione del mercato tutelato poteva permettere a milioni di famiglie di finire in un mercato che si chiama sistema tutele graduali, con risparmi che in questo momento arrivano fino al 50% della bolletta. Questo ha fatto la Commissione Attività Produttive. Ma non solo, la Commissione Attività Produttive, in particolare la Lega, ha fatto approvare un emendamento successivamente che permetteva proprio ai vulnerabili che sono citati nella mozione Boschi di finire anch'essi nel sistema tutele graduali. E questo Parlamento, la Commissione, ha messo in tutela e in garanzia di prezzo 3 milioni di famiglie italiane. Però le mozioni che avete presentate chiedono aiutiamo le famiglie a basso reddito, ma quando c'era da votare quelle mozioni, quegli emendamenti, voi avete votato contro. Contro. Io ho l'onore di fare anche il sindaco della mia città, Arona, sul Lago Maggiore. Ebbene, il 10% delle famiglie della mia città le ho tutelate nel sistema tutele graduali, dove fino a marzo 2027 risparmieranno fino al 50% del costo dell'energia elettrica. Ma questa cosa qui, che poteva riguardare in Italia

0: 14 milioni di famiglie in più, non è stata pubblicizzata da nessuno di voi minoranze. Nessuna di voi minoranze. Avete votato contro in Parlamento, non avete fatto nessuna pubblicità, siete i primi che non avete tutelato le famiglie. E perché non le avete tutelate? Perché? Perché avete un approccio che, se c'è una cosa positiva che fa la maggioranza, non la voto, non la pubblicizzo, anche se è per il bene di milioni di famiglie. E questa non è buona politica. La Commissione Attività Produttive ha affrontato il tema del nucleare con estrema serietà, e l'ha affrontato con estrema serietà perché? Perché ci sono stati due referendum, quindi col massimo rispetto di due referendum. Quindi ha fatto un'indagine conoscitiva per 6 mesi, che è stata utile al governo per fare il decreto delega sul nucleare, ma poi non si è fermato, è andato a vedere anche dove i piccoli reattori vengono costruiti, in questo caso in Canada, per far sì che le società industriali, le imprese industriali che consumano tantissima energia, possano in futuro risparmiare. Questo è un sistema di approccio serio da parte sia dei membri della Commissione sia da parte del Parlamento, ma non preconcetto. Allora, prima ho ascoltato e si diceva: ci avete messo 4 anni per far ripartire il nucleare. Sì, ma c'erano 2 referendum, bisognava avere anche rispetto di quel voto e affrontarlo con la giusta attenzione. Ma alla fine abbiamo votato a favore, e se le nostre future generazioni potranno affrontare temi non solo come la fissione, ma come gli SMR o come la fusione, sarà grazie a qualcuno qua dentro che ci ha creduto e ci ha messo il coraggio. Allora, importante quando si parla di energia è pensare sempre al bene del Paese. Prima si è parlato l'eolico e il solare, ma esiste anche l'idroelettrico e il geotermico. Siamo un Paese dove il geotermico può essere una delle fonti molto importanti di questo Paese come produzione di energia. E allora bisogna pensare a un mix energetico che comprenda tutto, che comprenda l'eolico, il solare, il geotermico, l'idroelettrico, ma non a gara, come diceva l'onorevole Benzoni. Perché? Perché non è solo un tema di prezzo l'energia, è anche un problema di sicurezza del Paese. E quindi cedere l'idroelettrico a società estere vuol dire avere problemi in futuro anche dal punto di vista della sicurezza. Concluda. Questo governo e questo Parlamento ha lavorato fortemente su tutti i temi dell'energia. Ecco perché, per esempio, e torno all'autorevolezza, voi non riconoscete nessun lavoro da parte del governo e del Parlamento. Noi, in alcuni brani delle mozioni, riconosciamo la valenza dei vostri interventi. Non tutto, ma vedrete che il governo ha dato parere favorevole ad alcuni temi. Questa è la differenza che fa la politica, che fa l'autorevolezza, che è una politica che non guarda alle future elezioni, ma guarda al futuro delle future generazioni, i nostri giovani, che ci bisogna ricordarsi. Grazie. Un po' più spesso quando si prendono delle decisioni qui e fuori dal Parlamento. Grazie.
1: Grazie a lei, onorevole Gusmeroli. Prima di andare avanti, soltanto un aggiornamento ancora su quanto detto stamattina a proposito della vicenda Guerra, della signora Nessy Guerra. Sarà peraltro oggetto oggi pomeriggio di question time, per la conferma che il ministro Tajani ha confermato che è stata rilasciata, già fatto rientro a casa insieme alla figlia, aggiungendo che si continua a lavorare per riportare in Italia il più presto possibile Nessy Guerra e sua figlia. Detto questo, vorrei salutare, dando il benvenuto alla Camera dei Deputati, la rappresentanza che arriva dall'Università di Leiden. Siamo a L'Aia, nei Paesi Bassi, assistono ai nostri lavori dalla tribuna e li salutiamo cordialmente. Adesso ascoltiamo l'intervento dell'onorevole Pandolfo, prego.
2: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, sottosegretario. Il documento di economia e finanza ha ridotto le previsioni di crescita del prodotto interno lordo reale allo 0,6% per il
3: Partito Democratico
2: per il 2027 e allo 0,8 per il 2028. Poi ci sono le valutazioni del Fondo Monetario Internazionale. Diciamo, questa traiettoria pone l'Italia tra gli stati con performance di crescita più deludente dell'intera Unione Europea. Si tratta tra l'altro di una stima ottimistica rispetto alle valutazioni più recenti dei principali organismi internazionali alla luce appunto di uno scenario che è segnato dall'incertezza geopolitica, dalle ripercussioni del conflitto in Medio Oriente nello stretto di Hormuz, del riacutizzarsi del protezionismo legato ai dazi imposti dagli Stati Uniti alla decelerazione dell'economia mondiale. Ma questo deterioramento non è soltanto importato dall'estero. La deindustrializzazione del paese in atto sin dal 2022 non si è arrestata. Nel 2025 l'industria in senso stretto ha registrato un incremento del valore aggiunto appena dello 0,3%. La produzione industriale è in contrazione da 37 mesi su 42. Insomma, è la stagnazione della produttività, è l'affievolirsi della domanda interna, è la scarsa partecipazione al mercato del lavoro di giovani e donne, è il ridimensionamento degli investimenti privati nei comparti a maggior valore aggiunto. In tutto ciò il governo Meloni non ha varato alcun intervento strutturale credibile per rilanciare la produttività, l'innovazione, la competitività del tessuto produttivo e ha lasciato che questi fenomeni anzi si aggravassero. Su questo quadro macroeconomico già fragile si è abbattuta la crisi energetica e qui i numeri sono ancora più eloquenti. Il costo dell'energia oggi è la variabile di svantaggio competitivo principale del sistema produttivo nazionale. Nel primo semestre del 25 le imprese italiane hanno sostenuto un prezzo dell'elettricità pari a 278 euro per megawattora, un differenziale superiore al 30% rispetto alla media dell'Unione Europea. Sul fronte delle bollette domestiche, tragicamente la soluzione e la situazione non è migliore. La spesa annua per l'utente vulnerabile tipo resta superiore di circa il 13% rispetto all'anno precedente. Parliamo di famiglie, parliamo di 2,4 milioni di persone che vivono in povertà energetica e a questo drammaticamente, dicevo, si è aggiunta l'instabilità dello stretto di Hormuz. Il blocco del traffico navale infatti ha fatto crollare l'esportazione attraverso lo stretto di circa il 99% nel mese di marzo rispetto a quello di febbraio. La tregua dell'8 aprile scorso non ha cancellato le tensioni che si sono trasmesse chiaramente ai mercati energetici, mentre l'aumento delle tariffe del trasporto marittimo nel Golfo e il prezzo dei carburanti hanno ulteriormente compresso i margini per le imprese. Questo è il quadro che dobbiamo affrontare oggi nel Paese: una crescita tra le più deboli in Europa, una deindustrializzazione, un costo dell'energia che è il principale fattore di svantaggio. Il Governo di fronte a questo ha scelto l'elemento più grave: decreti bollette annunciati per mesi e presentati senza riforme strutturali del mercato elettrico, un fondo automotive pesantemente ridimensionato legge di bilancio. Insomma, la prospettiva che abbiamo ogni giorno ci dimostra la distanza enorme tra quello che servirebbe e quello che il governo invece ha scelto di fare. Ma la causa strutturale è che il prezzo dell'elettricità italiana è agganciato al prezzo marginale del gas. Ogni giorno che passa questo meccanismo che cosa fa? Erode la competitività delle nostre imprese, mette a rischio posti di lavoro e scoraggia nuovi investimenti. Questo non può essere il destino dell'Italia, Presidente, è il risultato di scelte politiche che si devono cambiare. E allora cominciamo dal punto più urgente: le rinnovabili. L'Italia ha già autorizzato una quantità di capacità rinnovabile, ma che non entra nella rete per ritardi burocratici. Beh, davanti a questa incapacità credo che si sarebbe dovuto agire in modo energico e tempestivo. Parallelamente nel 2025 le nuove installazioni si sono attestate a 6,2 gigawatt, in calo dell'8,2% rispetto al 2024. Siamo poi distanti dagli obiettivi del PNIEC, che richiede 47,5 gigawatt aggiuntivi entro il 2030. Le comunità energetiche rinnovabili, nonostante le affermazioni del collega Gusmeroli poco fa, che dovrebbero rappresentare uno strumento di democratizzazione dell'energia, hanno attivato appena 324 megawatt su un obiettivo di 5 gigawatt. Ecco, il paradosso è questo: le tecnologie più economiche ci sono, gli investimenti ci sarebbero, le autorizzazioni anche, ma spesso l'energia non entra in rete. Ecco, questo è il paradosso rispetto al quale siamo davanti, ma che di fatto è un fallimento di tipo politico, non tecnologico, e per questo che noi chiediamo di fare che cosa? Di accelerare e di semplificare. Avete proposto poi una legge delega sul nucleare che sembrava la panacea, però è drammaticamente una delega in bianco e che sappiamo soprattutto non ha alcun effetto immediato sui costi energetici, perché non definisce le condizioni economiche finanziarie del quadro, non dice una parola sulla gestione dei rifiuti radioattivi, che è il problema che è irrisolto da decenni, e non indica soprattutto un euro di risorse per la ricerca e lo sviluppo. Nel frattempo il governo che cosa fa? Rallenta le rinnovabili. È la scelta che di fatto pagano oggi le famiglie in bolletta e le imprese sui mercati internazionali. Per questo abbiamo chiesto trasparenza, calmierazioni attraverso l'acquirente unico, la riforma degli oneri di sistema eliminando le voci obsolete. C'è poi punto sul quale voglio soffermarmi, che riguarda il rischio reale che incombe sulle bollette, che sono le concessioni per la distribuzione elettrica. Vogliamo escludere con il testo che abbiamo presentato che il governo si impegni appunto a qualsiasi disposizione che ribalti sulle bollette di cittadini e imprese gli oneri connessi a eventuali proroghe delle concessioni, perché gli eventuali canoni straordinari, che devono invece essere impiegati per la riduzione dei costi per gli utenti, non possono diventare l'ennesimo onere scaricato su chi già paga troppo. Questo deve essere di fatto un principio inviolabile. Sul sistema degli ETS e sulla dimensione europea, solo il 9% dei proventi delle aste è destinato a misure per il clima, è quello che è avvenuto in questa legislatura. Chiediamo che quei soldi vengano vincolati integralmente agli obiettivi previsti dalla norma europea, e chiediamo che l'Italia sostenga in sede europea il passaggio da strumenti di mera flessibilità di bilancio, come la clausola di salvaguardia del 3 giugno scorso, che vale circa 14 miliardi nel triennio, una vera capacità di investimento finanziata con debito dell'Unione sul modello del Next Generation EU. Veniamo al nodo di fondo, la politica industriale. Su questa chiediamo un piano ispirato al modello transizione 4.0, che guardi a incentivi mirati all'innovazione, alla riconversione tecnologica, alla qualifica dei lavoratori. Serve una strategia organica anche per la filiera dell'acciaio, in attesa di un piano industriale che purtroppo non arriva. Ci sono imprese che non riescono a pianificare gli investimenti perché non sanno come cambierà transizione 5.0 il prossimo anno. Ci sono lavoratori che chiedono certezze e ricevono proroghe. Ecco, questo non può essere la condizione alla quale sottoponiamo appunto imprese e lavoratori. Ci sono poi delle contraddizioni che avete reso evidenti, ma mi avvio alla conclusione. Si sono assunti degli impegni sulla competitività energetica, sul PNIEC, sulle rinnovabili, ma l'esecutivo non ha cambiato passo. Oggi diciamo che la situazione è ancora più grave rispetto allo scenario che ho evidenziato. Gli impegni che propone il Partito Democratico ritengono la risposta che il governo avrebbe dovuto dare da anni. E in questo senso non possiamo accogliere anche le riformulazioni proposte a partire proprio dal tema del disaccoppiamento del prezzo dell'elettricità dal gas. E poi ci sono le altre nostre proposte rispetto alle aste per le rinnovabili, alla semplificazione per le comunità energetiche, alla protezione dei vulnerabili attraverso l'acquirente unico, la riforma degli oneri di sistema, la posizione italiana in Europa sul debito comune per l'energia. Non accetteremo che si possano rinviare queste decisioni, che sono decisioni politiche, e continueremo ad analizzare nel profondo la situazione dei costi dell'energia, che non è un costo di gestione in emergenza, ma è l'infrastruttura per la competitività, è un fattore di coesione territoriale ed è una leva per la reindustrializzazione del nostro paese, perché le famiglie che faticano ad arrivare a fine mese, le imprese che perdono commesse e i lavoratori che rischiano il posto, signor Presidente, meritano un governo con una strategia e con delle risposte concrete e continuative che fino ad oggi non abbiamo visto. Grazie.
3: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Filini, ne ha facoltà, prego.
4: Grazie Presidente, non le nascondo un po' di delusione per la discussione che c'è stata oggi su queste mozioni presentate dalle opposizioni, perché la materia è abbastanza importante. Qui non si tratta di discutere di cosette, si tratta di discutere del futuro della nostra nazione.
5: Fratelli d'Italia, Francesco Filini.
4: Di energia, pensiamo sicuramente al futuro, pensiamo a tutto ciò che deve andare avanti in questo Paese, come le imprese, le aziende, le scuole, gli ospedali, tutti i sistemi critici e soprattutto le sfide del futuro, che è un futuro fatto esclusivamente di data center, di intelligenza artificiale, che vedranno l'aumento della domanda dell'energia anche del 100% rispetto all'attuale. Quindi è un tema veramente molto molto importante, e io mi sarei aspettato dalle opposizioni un discorso un po' più serio, perché io purtroppo, come sempre accade su questi temi, abbiamo sentito parlare solo ed esclusivamente di ideologia, e con l'ideologia non si va avanti. Oggi abbiamo sentito le opposizioni sostanzialmente chiedere al governo di fare quello che loro non hanno mai fatto in tutti questi anni, negli anni in cui hanno governato, pur non vincendo mai le elezioni, questo va sempre ricordato. Hanno governato con vari governi e non sono riusciti a mettere in campo tutto ciò che oggi vanno a predicare. Ma una sinistra che si caratterizza esclusivamente per lo slogan no a tutto, perché non va bene il gas, non va bene il petrolio anzi è pure da tassare, perché ricordiamolo, nei programmi della sinistra è prevista sempre l'abolizione dei sussidi ambientalmente dannosi, che in poche parole significa aumentare il costo della benzina, aumentare il costo del diesel, perché nella visione della sinistra ideologica sono delle fonti energetiche inquinanti e come tali vanno tassate e vanno ovviamente stangate. Quindi se la sinistra avesse vinto le elezioni oggi avremmo assistito, altro che impennata sui prezzi dell'energia, probabilmente la benzina sarebbe arrivata minimo a 2,50 euro, se non a 3 euro. Quindi non va bene il petrolio, non va bene il gas, ovviamente non va bene nemmeno il nucleare, figuriamoci se una fonte di energia che garantirebbe comunque la sovranità energetica italiana e anche europea dovesse andar bene per questa sinistra. Ma qual è quindi la formula che ci propongono? La formula è sempre quella del mondo fantastico che viene descritto dalla sinistra, che lo conosciamo bene, quel mondo in cui puoi stare tranquillamente a casa senza lavorare perché tanto c'è lo Stato che ti dà la paghetta, puoi lavorare anche meno giorni a settimana, questa è l'altra grande genialata, senza che ti venga toccato lo stipendio, perché chi se ne frega della produzione, va tutto bene, è quel mondo stupendo che ti permette anche di ristrutturarti casa gratuitamente, quindi è un mondo veramente molto bello, e dal punto di vista della produzione energetica toccano il picco quando ci dicono che tutto si risolve grazie magicamente alle rinnovabili. Con questi slogan fricchettoni, sole, cuore, amore, purtroppo non si va avanti. È una narrazione che magari Fa comodo raccontare qualche mente debole, ci può anche credere, ma la realtà dei fatti è che con le sole rinnovabili non possiamo andare avanti e non ci venite poi a raccontare che quella è una fonte di energia assolutamente pulita, perché anche qui si nasconde una grandissima ipocrisia da parte della sinistra, perché nessuno si chiede come vengono fabbricati i pannelli solari, le pale eoliche e tutto ciò che permette a questa transizione ecologica di andare avanti, perché poco si parla dei metalli e terre rare, che sono quegli elementi che servono a fabbricare tutte le tecnologie rinnovabili. Ecco, io non so se dalla sinistra sanno che tra le terre rare c'è ad esempio il litio, il cobalto. Quali sono i processi di estrazione del cobalto? Come funziona l'estrazione del cobalto, che per lo più viene estratto soprattutto in Africa, sempre sfruttata dal grande capitale cinese? Ecco come funziona: ci vanno i bambini anche di 10 anni a infilarsi nei cunicoli in quei cunicoli si infilano i bambini anche di 10 anni e stanno lì a lavorare anche 12 ore al giorno e con le manine grattano quel cobalto che serve per l'appunto anche a realizzare i pannelli fotovoltaici. E qui non si tratta di, ovviamente non sentiamo mai parlare dalla sinistra dello sfruttamento che c'è dietro queste tecnologie e dell'impatto ambientale che hanno, perché quando non utilizzano i bambini che vanno nei cunicoli a scavare questo elemento, si utilizzano tecniche estrattive veramente molto impattanti che avvelenano quelle terre, quindi hanno un impatto ambientale davvero molto importante. Ma questo ovviamente non lo sentiremo mai dire dalla sinistra, perché sono molto impegnati a raccontare la loro propaganda ideologica attorno al loro mondo stupendo, che però poi non esiste e che nessuno ha mai realizzato, perché probabilmente è irrealizzabile. Non esiste paese sviluppato al mondo che utilizzi esclusivamente le rinnovabili per alimentare tutti i suoi sistemi energetici. Ecco perché di fronte a questa ideologia la strategia del governo italiano in questi anni è stata quella del mix energetico, che è la cosa più ovvia che perseguono tutte quante le nazioni, almeno quelle più sviluppate, che consiste nel non scartare nessuna fonte energetica, perché un mix energetico significa avere un equilibrio e una produzione energetica sempre più indipendente. E quindi non va bene nemmeno contrapporre, perché anche qui c'è il giochino che fanno le opposizioni: da una parte le rinnovabili, noi siamo belli, puliti, solari, ventosi e tutto quanto quello che volete metterci, e dall'altra ci sono gli inquinatori del governo Meloni che pensano all'energia nucleare, guai a loro, che tra l'altro è anche l'energia rinnovabile, e le energie fossili. Vi do una notizia: anche sulle rinnovabili questo governo
3: Un attimo solo, collega Filini. Allora, chi vuole parlare di politica, di sport, dei fatti suoi può uscire dall'aula. Se sta in aula non dà le spalle alla Presidenza, vale per la destra, vale per la sinistra, non fa capannelli, per rispetto a chi sta intervenendo, come sempre viene chiesto giustamente da tutti i gruppi. Quindi si stia al posto e si ascolti l'onorevole Filini. 4 minuti da adesso, prego.
4: Grazie Presidente. Dicevo che anche quando la sinistra ci racconta del fatto che loro hanno come modello le energie pulite, questo mondo pulito che è inesistente purtroppo nella realtà dei fatti, lo contrappone come se il governo non avesse a cuore le sorti dell'ambiente, come se non avesse a cuore tutte le fonti energetiche possibili e immaginabili, ma i fatti anche qui gli danno una sonora smentita. Perché questo? Perché se andiamo a vedere che cosa ha fatto questo governo e come è aumentata la produzione energetica delle rinnovabili, viene inchiodata inequivocabilmente tutta la propaganda sterile della sinistra, perché dal 2022 al 2026 siamo passati da circa 62 gigawatt di produzione di rinnovabili a 86 gigawatt di
2: produzione dalle rinnovabili, che significa che è il più 39% della produzione di rinnovabili che è riuscito a mettere in campo questo governo, che equivale a 3 volte tanto quello che non hanno fatto i governi passati. Cioè abbiamo fatto 3 volte più di voi sulle rinnovabili, proprio sul vostro fiore all'occhiello. Questo governo è riuscito a fare molto, molto più di voi. E poi perché continuate a agitare questa bandiera delle rinnovabili quando poi alla prova dei fatti non le mettete in campo? Perché questo governo, segnalo, ha autorizzato già 55 gigawatt di progetti delle rinnovabili che puntualmente vengono fermati dalle regioni. E quali sono le regioni maglia nera che non fanno le rinnovabili? Sicuramente c'è la Puglia, prima in classifica, poi abbiamo la Campania, poi la Sardegna, 2 regioni governate dai rinnovabilissimi 5 Stelle, poi c'è la Toscana, poi c'è l'Emilia Romagna. Ecco, non ci venite a raccontare a noi che cosa, quanto sono belle le rinnovabili, perché poi alla prova dei fatti voi le rinnovabili non le fate, perché riscontrate ovviamente le resistenze del territorio, che scoprono che l'eolico offshore ad esempio deturpa il paesaggio e creano tanti problemi di impatto ambientale. Ecco, io credo che bisogna avere più serietà, Presidente, quando si parla di questi argomenti, e credo che questa legislatura, tra le altre cose, perché il governo ha fatto tantissime cose a proposito di produzione industriale, ricordiamolo sempre, 1.200.000 persone che oggi lavorano e che ieri stavano a casa, le ha portate avanti questo governo e le ha ottenute questo governo, ma soprattutto questa legislatura sarà ricordata per la svolta, magari nei decenni futuri, per la svolta energetica che ha impresso questo governo e questa maggioranza, ovvero quella del ritorno al nucleare pulito, al nucleare sostenibile, che proietterà l'Italia nel futuro, anche se, fatevene una ragione, non vi piace, ma sarà questo il futuro dell'Italia. Ecco, da una parte abbiamo le ricette sterili della sinistra ideologica, dall'altra ci sono le ricette concrete e pragmatiche della destra italiana e del centrodestra nazionale. Grazie Presidente.
3: Grazie a lei. Colleghi, vi prego di prendere posto, passiamo ai voti. Come da prassi, le mozioni saranno poste in votazione per le parti non assorbite e non precluse dalle votazioni precedenti. Per quanto riguarda le votazioni per parti separate, faccio presente che i presentatori delle mozioni, ove necessario, hanno prestato il consenso previsto. Avverto che nessuno dei firmatari delle mozioni presentate ha accettato le riformulazioni proposte dal Governo. Passiamo alla votazione della mozione Boschi ed altri numero 1572. Avverto che non avendo chiesto ai presentatori la votazione per parti separate, il parere deve intendersi contrario alla mozione nella sua interezza. Avverto altresì che il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra ha chiesto una votazione per parti separate. Dunque, dichiaro aperta la votazione sulla mozione numero 1572 nella sua interezza, ad eccezione del 15° capoverso del dispositivo. Il parere del Governo, ribadisco, è contrario. Grazie colleghi. La votazione è chiusa. Favorevoli 80, contrari 199, astenuti 3, la Camera respinge. Adesso dichiaro aperta la votazione sul 15° capoverso del dispositivo, sul quale il Governo ha dato parere contrario. Voti al tavolo dei 9, non era ancora tenuto. Voti al tavolo dei 9. Voti al tavolo dei 9. No, no, al tavolo dei 9, lì non lo fa votare. Là.
6: Si stanno parlando loro.
3: Ok. Onorevole Del Barba, io l'aspetterò tutta la vita, non si preoccupi, Juan. Tutta la vita, tutta, tutta. È una cosa mia e sua. Grazie. Onorevole Gentile ha votato. Rapidamente, onorevole Gentile, a 2-2 Scalini. Onorevole Gentile, sto contando fino a 3 e poi chiudo. Ok. Grazie colleghi. Ah, vabbè, va. Nel frattempo c'era la lavanza. E che fanno? Aspettiamo l'onorevole Malavasi, certo. Ha votato? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo alla votazione della mozione Benzoni ed altri, la numero 1579. Avverto che non avendo chiesto ai presentatori la votazione per parti separate, il parere deve intendersi contrario alla mozione nella sua interezza. Dichiaro aperta la votazione sulla mozione numero 1579 con il parere contrario del Governo. Grazie colleghi, la votazione è chiusa, la Camera respinge. Dichiaro aperta la votazione adesso sulla mozione Bonelli ed altri, la numero 1589, il parere del Governo è contrario. Mozione Bonelli. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Colleghi, adesso voteremo la mozione Pavanelli ed altri, la numero 1590, sul quale il Governo ha dato parere contrario. La votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Colleghi, adesso voteremo la mozione Pandolfo ed altri, la numero 1591, con il parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Grazie. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Grazie. Secondo le intese intercorse tra i gruppi, passiamo ora direttamente al punto numero 4 all'ordine del giorno della seduta odierna, recante il seguito dell'esame della proposta di legge recante misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. Secondo le medesime intese, il seguito dell'esame dei successivi argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna si intende rinviato ad altra seduta. Conseguentemente, nella giornata di domani, l'Assemblea non terrà seduta. Dunque, colleghi, ci occupiamo esattamente di ciò che dicevamo, della proposta di legge numero 2696A. Avverto che il nuovo schema recante la ripartizione dei tempi per il seguito della discussione è pubblicato in calce al vigente calendario del lavoro dell'Assemblea. Ricordo che nella seduta del 26 maggio si è conclusa la discussione generale e la relatrice e il rappresentante del Governo hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame degli articoli, delle proposte di legge e delle proposte emendative presentate. Le commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. In particolare, il parere della commissione bilancio reca due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81. Colleghi, che facciamo a chi grida di più? Della Costituzione, che sono pubblicati nel fascicolo degli emendamenti e che saranno posti in votazione ai sensi dell'articolo 86, comma 4 bis del regolamento. Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, e così è, invito a questo punto la relatrice ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli della proposta di legge. Onorevole Varchi, prego.
7: Grazie Presidente. Seguiamo l'ordine.
3: No, però seguiamo l'ordine se c'è ordine. Se c'è disordine.
7: Siamo nelle tue mani.
3: No, non dica così, per favore. No, perché c'è gente che si è fatta male poi. Prego, colleghi, che se no se non sentite i pareri, poi come votate verde, rosso, bianco? Ma... Aspetta, una barca, aspetta. No, ma ci deve essere silenzio, se no non va bene. Io perché devo faticare ad ascoltarla? Perché? Perché?
7: Non pensavo che fosse così faticoso, Presidente.
3: No, per me è una delizia, ma se non la sento proprio... quando fate silenzio cominciamo. Prego. 1.10.
7: Lei l'ordine del fascicolo li chiama direttamente lei. 1.10, d'orso, parere invito al ritiro o contrario.
3: 1.3, identico 1.4.
7: Invito al ritiro o parere contrario.
3: Sul 2.1000 c'è una...
7: Sul 2.1000 c'è un parere favorevole qualora i presentatori accettassero questa riformulazione. Al comma 1
8: Fratelli d'Italia
7: aggiungere infine le parole seguenti. che abbiano manifestato la volontà di allontanarsi dai predetti contesti criminali.
3: 2.1, Gianassi.
7: 2.1, anche qui c'è un parere favorevole qualora i firmatari accettassero questa riformulazione. Al comma 2, lettera A, sostituire le parole minori di anni 25 con le seguenti infra 25 anni.
3: Bene, 3.1000.
7: 3.1000, invito al ritiro o parere contrario.
3: 4.8.
7: Invito al ritiro o parere contrario.
3: 4.6.
7: Invito al ritiro o parere contrario.
3: 4.9.
7: Invito al ritiro o parere contrario.
3: 4.7.
7: Invito al ritiro o parere contrario.
3: 4.3.
7: Invito al ritiro o parere contrario.
3: 5.1000.
7: Invito al ritiro o parere contrario.
3: 7.1001.
7: Invito al ritiro o parere contrario.
3: 7.1000.
7: Invito al ritiro o parere contrario.
3: 8.1000.
7: Invito al ritiro o parere contrario.
3: 9.2.
7: Invito al ritiro o parere contrario.
3: 10.2.
7: Invito al ritiro o parere contrario.
3: 12.01.
7: Invito al ritiro o parere contrario.
3: 12.02.
7: Invito al ritiro o parere contrario.
3: 14.1.
7: Invito al ritiro o parere contrario.
3: 14.300.
7: È un parere favorevole essendo una condizione della Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 86, comma 4 bis del regolamento.
3: 14.1000.
7: Invito al ritiro o parere contrario.
3: 14.301.
7: Anche qui un parere favorevole essendo una condizione del parere della Commissione Bilancio.
3: Grazie onorevole Varchi.
7: Grazie a lei Presidente.
3: Signor Vice Ministro Sisto, qual è il parere del Governo?
8: Pareri in perfetta identità con il relatore.
3: Ha visto. Cominciamo dall'1.10 dell'onorevole Dorso. Lo dichiara aperta la votazione con il parere contrario di Commissione Governo. Ma che siete uscite e rientrate, onorevole Silvestri? Ma non riuscite a stare 5 minuti seduti? Andiamo, su, veloci, vi ho visto, su, rapidi. Dichiaro, chiusa la votazione, la Camera respinge. Identici 1.3, 1.4. Dichiara aperta la votazione, parere contrario di Commissione e Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Adesso, colleghi, pongo in votazione l'articolo 1 e dichiaro aperta la votazione. Rapido, rapido. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Andiamo al 2.1000. Onorevole Dorso, c'è una riformulazione, prego.
9: Sì, grazie Presidente. Accettiamo la riformulazione. Ringrazio la relatrice e il Governo per aver colto quella che era una preoccupazione che con questo emendamento intendevamo sollevare. Perché vedete, questo provvedimento nel suo articolo 2 declina la platea di soggetti che potranno appunto beneficiare di queste misure speciali per la protezione e l'assistenza. Sono dei soggetti minorenni.
10: Movimento 5 Stelle.
9: Lo evidenziamo, però alla lettera B su cui noi intendiamo insomma incidere, intervenire, è ormai insomma posso dire unanimemente evidentemente, andiamo a comprendere anche soggetti minorenni che sono indagati, imputati o condannati per i diritti di cui agli articoli 416 bis del codice penale e 74 del testo unico del DPR insomma sulle sostanze stupefacenti, sullo spaccio di stupefacenti, ovvero per i delitti aggravati dal metodo mafioso. Ora, ci è sembrato opportuno che in questi casi, quindi quando ci troviamo davanti a soggetti che, ancorché minorenni, comunque siano soggetti condannati per reati gravi, quali appunto il 416 bis, perché inseriti appunto in un contesto criminale, ecco, ci è sembrato opportuno aggiungere precisare che debbano essere soggetti che abbiano manifestato, ora secondo la nuova riformulazione, quantomeno la volontà di allontanarsi da quei contesti criminali, perché ripeto, andiamo a comprendere nella platea anche soggetti che sono indagati, imputati, ma persino condannati al 416 bis o comunque alla, quindi risultati organici alle associazioni criminali di cui insomma stiamo parlando, è quindi molto opportuno che comunque ci sia una manifestazione di volontà di allontanarsi da quei contesti, che poi è il presupposto anche di volontà, volitivo potremmo dire così, di disponibilità per poi accedere a questi speciali programmi che prevedono queste misure di protezione e assistenza speciali, proprio per liberare dal gioco del contesto criminale, della mentalità mafiosa che questi minorenni hanno acquisito anche loro malgrado, proprio per potremmo dire per consanguinità rispetto a genitori che sono radicati ed esponenti stessi di quei contesti. Quindi ringrazio per aver colto e anche insomma condiviso questa sensibilità, che era opportuno puntellare questa disposizione con questo inciso, che non era un inciso ridondante perché non era ripreso in altre parti della proposta di legge, e quindi era opportuno che venisse calato esclusivamente e dettagliatamente in questo punto del testo. Quindi spero che troverà l'accoglimento e l'unanimità davvero di tutta l'assemblea, perché era opportuno in questo senso.
3: Grazie, onorevole D'Orso. Onorevole Aiello sottoscrive. Dichiara aperta la votazione sull'emendamento 2.1000 con il parere favorevole del Governo. La votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Onorevole Gianassi, accetta. Onorevole Barbagallo, prego.
10: Grazie Presidente, accettiamo la riformulazione proposta perché è in linea con l'emendamento 2.1 e ovviamente la circostanza che si estende la previsione per coloro che hanno l'età fino a 25 anni è dovuta proprio alla ragione che sono spesso processi lunghi che comportano allontanamenti e spostamenti rispetto al nucleo originario, e l'uscita dai contesti non avviene sempre in tempi veloci, quindi viene stato colta lo spirito dei presentatori. Grazie.
3: Grazie a lei. Dichiaro aperto la votazione sull'emendamento 2.1 con il parere favorevole del Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Colleghi, adesso porrò in votazione l'articolo 2 ed è aperta la votazione. Grazie colleghi. La votazione è chiusa, la Camera approva. 3.1000, parere contrario del Governo, dichiara aperta la votazione. No, chiedo scusate, revoco. Prego, onorevole De Rao.
11: Pronto? Sì. Questo emendamento è un emendamento che vorrebbe semplicemente ricollocare nell'articolo 3
12: Movimento 5 Stelle,
11: che già esisteva nella proposta di legge. Perché l'articolo 3, per l'appunto, prevedeva le misure di protezione personale. E in essa, in tale articolo, era scritto alla lettera A il trasferimento immediato in luoghi protetti, e appare evidente di cosa parliamo, di soggetti che si sottraggono a contesti di 'ndrangheta, di mafia, di camorra, che vengono ricercati dai contesti dai quali fuggono per non essere costretti a seguire quelle regole e nella speranza di trovare una vita migliore, quindi vengono portati in luoghi diversi. Ma cosa fanno quelle organizzazioni criminali? Si danno immediatamente alla ricerca di costoro che sono spariti, perché li vogliono riportare negli stessi contesti, perché violare quelle regole o consentire che quella regola venga violata va a incrinare uno dei principi fondamentali delle organizzazioni criminali 'Ndrangheta, Camorra, Mafia. Chi esce dalla famiglia di 'Ndrangheta lo fa violando una regola. Bisogna restare in essa e seguire quelle regole e rispettarle. Chi non rispetta le regole viene ricercato e riportato, e chi è responsabile di averlo accompagnato altrove, come le mamme, vengono uccisi, e abbiamo esempi di questo tipo. Ecco perché alla lettera B c'era l'adozione di misure urgenti di protezione, che era una cosa fondamentale. Vieni portato altrove, così come vieni portato altrove, così vengono adottate le misure urgenti di protezione, altrimenti chi ti protegge in quel luogo fino a quando la prefettura non ha disposto le misure urgenti? C'è un lasso di tempo in cui si resta scoperti, mentre se l'adozione delle misure urgenti lo si collega direttamente e immediatamente al provvedimento giudiziario, è evidente che fin da quel momento il soggetto verrà protetto, ed è ciò che la legge avrebbe dovuto prevedere. E poi quali sono gli altri due punti? L'eventuale utilizzazione di documenti di copertura e infine il cambiamento delle generalità. Ecco, i quattro punti fondamentali su cui poggia la legge sono proprio questi: trasferimento in luoghi protetti diversi, adozione di misure urgenti di protezione, eventuale copertura con documenti d'identità e infine cambiamento delle generalità. È ciò che è stato fatto in modo artigianale attraverso il protocollo che con Libera e con il Procuratore della Repubblica, e quando ero io Procuratore della Repubblica così avveniva, venivano portati segretamente in un altro luogo e lì venivano inseriti in quelle famiglie che accoglievano costoro che arrivavano dai luoghi di 'Ndrangheta, e quelle famiglie erano le famiglie di Libera, erano le famiglie delle vittime di mafia, erano coloro che conoscevano esattamente quale sforzo enorme si stava facendo allontanandosi dai luoghi di mafia, di 'Ndrangheta, di Camorra, andando a separarsi totalmente da quella vita per un avvenire diverso. E consentire questo significa cambiare il corso del contrasto alle mafie. Ed è ciò che bisogna fare, ma non lo si può fare se manca il momento di copertura dal trasferimento in altro luogo all'intervento delle misure urgenti. Ecco perché con questo emendamento avevamo chiesto che l'adozione di misure urgenti fosse inserito fin dall'inizio. Non lo si è voluto fare, lo faremo noi con la nostra legge quando saremo al governo. Grazie.
3: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Colosimo, ne ha facoltà. Prego, presidente Colosimo.
13: Sì, grazie signor Presidente. Solo per specificare che tutti i punti citati dall'onorevole De Rao sono punti che sono oggettivamente importanti.
12: Fratelli d'Italia.
13: Il motivo per cui è stato espulso dalla legge dopo un confronto col Ministero dell'Interno è che è nelle prerogative proprie del prefetto stabilire a prescindere le eventuali misure di protezione. Grazie.
3: Grazie a lei. Se non vi sono altri interventi, dichiara aperta la votazione sull'emendamento 3.1000 con il parere contrario del Governo. Sottoscrive caro tenuto. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Adesso colleghi, pongo in votazione l'articolo 3 e la votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Passiamo all'emendamento 4.8. Nessuno chiede di intervenire? Dichiaro aperta la votazione, c'è il parere contrario di Commissione e Governo e anche il parere contrario della Quinta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Passiamo all'emendamento 4.6. Chiede di intervenire l'onorevole D'Orso, ne ha facoltà.
9: Sì, grazie Presidente. Allora, A noi un po' dispiace che questo emendamento, che andava a implementare quelle che sono le misure di assistenza dei minori, appunto, che vengono strappati ai contesti criminali,
12: Movimento 5 Stelle,
9: venga insomma cassato, e deduciamo anche che la ragione principale probabilmente è per quella per cui le risorse, diciamo, appostate per coprire il provvedimento non sono sufficienti per poter incrementare, appunto, le misure, con misure però che sarebbero state più, diciamo, chirurgiche, ma anche più graduali rispetto a quelle più estreme, insomma più radicali, di cui abbiamo parlato fin adesso, insomma, che prevedono l'allontanamento proprio dalla, oltre che l'allontanamento dalla famiglia, prevedono anche la collocazione magari in località protetta, cambio di generalità e quant'altro. Ecco, dall'audizione dei magistrati che si occupano da tempo di questi percorsi, di questo protocollo, parliamo del dottore Di Bella, parliamo della dottoressa Caravanna, di diciamo procuratrice presso la procura dei minori, presso il tribunale dei minorenni di Palermo, ecco, era venuta fuori il suggerimento di prevedere anche delle misure graduali, perché a volte sono quelle che vengono applicate e danno comunque buona prova. E allora parliamo ad esempio della partecipazione ad attività sportive, culturali, percorsi di educazione alla legalità in favore, appunto, del minore e anche dei familiari di riferimento che accompagnino il minore in questo in questi programmi. E parliamo anche dell'accesso a percorsi universitari mediante erogazione di borse di studi, un tutoraggio individuale. Ecco, erano, diciamo, delle misure ulteriori di accompagnamento che a noi sembravano opportune, ma non per un capriccio, diciamo, del Movimento 5 Stelle o del PD, che aveva un analogo emendamento, dobbiamo dirlo, ma quanto perché erano frutto di suggerimenti di chi lavora sul campo e da ben prima di ricevere questa opportuna, doverosa copertura legislativa di carattere nazionale, ma ripeto, chi lavora appunto da anni sul campo e queste misure le ha già messe a terra, quindi essere quasi addirittura privato dalla possibilità di fare quello che finora è stato fatto, o comunque di non trovare una copertura legislativa che legittimi, giustifichi e recepisca quanto è stato finora fatto in relazione a queste misure più soft, potremmo dire, ma non per questo meno importanti, per appunto liberare, insomma, davvero i minori da una cultura, anzi da una subcultura, perché non è cultura sicuramente, ma quindi da questi contesti. Ecco, per noi, insomma, era un punto qualificante che andava ad aggiungere, chiaramente non a togliere nulla, e ripeto, dispiace. E anche perché probabilmente la maggiore ragione per cui non vengono recepite è quella di una scarsa copertura economica, che era il nostro primo pensiero fin dall'inizio, perché ricordo a me stessa che questo provvedimento arrivava al nostro esame privo di copertura economica, e davvero ci chiedevamo come potesse reggere al vaglio, diciamo, proprio del andare a conclusione senza una copertura economica. Adesso la copertura economica è stata trovata e per questo, diciamo, ne siamo lieti, però evidentemente anche dal parere dato a questo emendamento vuol dire che è stata trovata una copertura che non è sufficiente rispetto a tutti i bisogni che questo provvedimento intendeva andare a coprire, insomma, a cui intendeva dare risposta. Grazie.
3: Grazie a lei. Che se intervenire l'onorevole Varchi, la relatrice, prego.
14: Sì, grazie Presidente. Soltanto per completezza di questo esame del provvedimento, visto che si è svolto tutto in un clima di grande collaborazione tra le forze parlamentari. Io credo che sia ingiusto parlare di copertura non sufficiente per questo provvedimento, come rivelano le tabelle allegate alla relazione tecnica. Nel caso di specie, quindi sull'emendamento in questione, io credo che il nostro sistema scolastico preveda già degli strumenti di accompagnamento personalizzato al fine di prevenire quelle situazioni di particolare vulnerabilità sociale che possono portare alla dispersione scolastica, o di cui la dispersione scolastica è spia per l'intervento della dello Stato. Quindi, considerato che questa legge introduce anche un sistema di monitoraggio, io credo che dovremmo, nell'applicazione di questa legge, affidarci intanto a quello che già il nostro ordinamento prevede e magari in fase di monitoraggio capire se sia il caso di introdurre delle misure specifiche. Però mi permetto di dire che questo emendamento, che dà un contributo molto positivo a questo dibattito, potrebbe già essere contenuto in strumenti di cui il nostro ordinamento scolastico è munito. Ecco perché c'è un parere contrario. Grazie.
3: Se nessuno deve intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'emendamento 4.6 con il parere contrario di Commissione e Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Emendamento 4.9. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione, c'è il parere contrario di Commissione e Governo e della Quinta Commissione sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Grazie colleghi. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 4.7. Dichiaro aperta la votazione, il parere della Commissione e del Governo è contrario, così come è contrario il parere della Quinta sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 4.3, se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione, il parere è contrario di Commissione e Governo. Grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Adesso pongo in votazione l'articolo.

0: Commissione, la Camera respinge. Adesso pongo in votazione l'articolo 5. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Adesso votiamo l'articolo 6. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. 7.1001. Vuole parlare onorevole De Raho? Prego.
1: Grazie Presidente. Questo emendamento vuole semplicemente sottolineare come
2: Movimento 5 Stelle
1: che attiene a soggetti che sono appunto presi in considerazione dai provvedimenti giudiziari ricorrendo le condizioni di cui alla legge sono documenti di grande importanza, sono documenti che rivelano sostanzialmente che questi soggetti si stanno allontanando dal contesto di 'ndrangheta, di mafia o di camorra da cui fuggono sostanzialmente. Ebbene, cosa dice l'articolo 7? Che in caso di applicazione delle misure di cui all'articolo 3,1 lettera A e delle misure di assistenza di cui all'articolo 4, il Tribunale per i minorenni trasmette il provvedimento agli uffici di servizio sociale per i minorenni per la loro attuazione, cioè trasmette questa nota ai servizi sociali. Ma chi sono i servizi sociali? Sono i servizi sociali di quale comune? Sono i servizi sociali di territori nei quali 'ndrangheta, camorra e mafia hanno possibilità di accesso? Hanno possibilità di assumere notizie? Ma è evidente che non si comprende quale sia la forza delle mafie in relazione anche alla possibilità di acquisire informazioni dagli uffici pubblici attraverso riferimenti indiretti, le conoscenze che possono avere loro proprio per l'illegale capacità di infiltrazione nei territori e anche negli enti pubblici o comunque di condizionamento o comunque di accesso attraverso rapporti anche indiretti, consentirebbe con la trasmissione degli atti ai servizi sociali di conoscere in modo abbastanza agevole dove si trovano questi ragazzi, dove si trovano questi giovani, dove si trovano queste mamme. E tutto questo è grave. Questi atti dovrebbero essere sempre coperti da segreto e dovrebbero arrivare a questi uffici attraverso modalità che assicurano la totale segretezza. Ciò non avviene invece attraverso una trasmissione ai servizi sociali. Non si dice come devono arrivare ai servizi sociali, ma soprattutto bisognerebbe trovare dei meccanismi simili a quelli propri dei collaboratori di giustizia, laddove gli uffici che vengono interessati non hanno assolutamente diretta contezza, ma lo hanno attraverso meccanismi di protezione, di tutela, che assicurano la riservatezza e la segretezza. Ed è ciò che si chiedeva attraverso l'inserimento di questo emendamento, laddove si diceva semplicemente: salvo che sussistano motivi di segretezza determinati da esigenze di protezione. Quindi era un inciso finalizzato peraltro a verificare se vi erano condizioni di questo tipo. È solo su questo che lo si chiedeva. E io credo che non accogliere questo emendamento esponga al rischio che le informazioni che vengono passate ai servizi sociali finiscono per essere informazioni e notizie cui possono attingere anche le mafie da cui questi giovani o le loro mamme sono fuggiti. Grazie Presidente.
0: Grazie a lei. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'emendamento 7.1001 con il parere contrario Commissione e Governo.

0: La votazione è aperta.
1: Radio Radicale, sono le 13.01, siamo in diretta con la Camera.
0: Onorevole Ambrosi, stiamo aspettando lei. Hanno fatto, perfetto, grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 7.1000, lo pongo in votazione, dichiaro aperta la votazione con il parere contrario di Commissione e Governo. Grazie, la votazione è chiusa, la Camera respinge. Adesso pongo in votazione l'articolo 7 e dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Passiamo all'articolo 8 e adesso votiamo, se nessuno chiede di intervenire, l'emendamento 8.1000 con il parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Adesso invece votiamo l'articolo 8. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Passiamo all'articolo 9. 9.2, emendamento Ascari. Chiede intervenire l'onorevole D'Orso, ne ha facoltà.
1: Il Movimento 5 Stelle.
2: Allora, questo emendamento è un emendamento dall'impatto pratico molto rilevante. Perché? Perché incide sull'articolo 9 che riguarda la durata delle misure di assistenza sociale ed economica. Ora, l'articolo 9 nel testo, come è originato anche dalla fase emendativa, descrive. La durata delle misure di assistenza sociale ed economica non può essere superiore a 2 anni, prorogabile per 1 anno, su istanza del beneficiario, previa valutazione dell'autorità giudiziaria circa la persistenza delle condizioni che ne legittimano la concessione. Ebbene, con questo emendamento a prima firma della collega Ascari, noi in realtà vorremmo ancorare la durata dell'applicazione delle misure di assistenza e di protezione nei riguardi dei soggetti minorenni, tanto che siano tra l'altro minorenni, perché di questo stiamo parlando, di questa platea, la vorremmo ancorare invece all'esito del percorso di studi, ovvero del percorso di formazione, di riqualificazione professionale, di inserimento o reinserimento lavorativo. Cosa voglio dire? Cosa vogliamo suggerire? Cioè, vogliamo suggerire che in qualche modo inserire una durata massima fissa e improrogabile rispetto all'adozione di queste misure di assistenza e protezione può essere, diciamo, in qualche modo un boomerang, perché potrebbe ben capitare, è frequente anzi, che l'arco temporale per cui queste misure devono essere adottate, applicate, per non lasciare poi in un limbo o assolutamente senza, potremmo dire così, senza rete di protezione il soggetto beneficiario, l'arco temporale sia necessariamente più lungo. Perché? Perché dipende da appunto la conclusione, ad esempio, di un percorso di studio, di riqualificazione professionale, che possa permettere al soggetto effettivamente di divenire autonomo sotto il profilo abitativo, sotto il profilo lavorativo, e possa camminare poi con le proprie gambe. Ecco, quindi ancorare in modo rigido la durata di queste misure a una tempistica che il più delle volte non risulta congrua e coerente rispetto a il raggiungimento dell'autonomia da parte del soggetto beneficiario con il soggetto minorenne, che può essere anche molto, molto giovane, quindi possiamo parlare anche di ragazzini di 11 anni, 12 anni, ecco, prima di arrivare all'autonomia abitativa, all'autonomia lavorativa, insomma, prima di poter essere del tutto indipendenti da qualsiasi forma di protezione sociale, potremmo dire così, ed di assistenza economica, ci vuole un arco temporale ben più ampio di 3 anni massimo, per cui io in qualche modo sono insomma dispiaciuta che questo rilievo non è stato accolto. Questo lo dobbiamo dire, ecco, perché ci dispiacerebbe lasciare poi senza protezione dei soggetti che ancora non hanno l'indipendenza per poter far fronte a tutte le esigenze di vita, ecco, anche quelle primarie. Grazie.
0: Grazie a lei. Se nessuno chiede di intervenire, dichiara aperta la votazione sull'emendamento 9.2. Il parere di Commissione e Governo è contrario. Su questo emendamento c'è anche il parere contrario della Quinta Commissione, sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Onorevole Vinci. Zoffile è un abitué, fa avanti e indietro oggi. Grazie, dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Adesso, colleghi, pongo in votazione l'articolo 9 nella sua interezza. Dichiaro aperta la votazione. Vabbè, dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo all'articolo 10. Esaminiamo l'emendamento 10.2 con il parere contrario di Commissione e Governo. L'emendamento in votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Adesso, colleghi, portiamo l'articolo 10 nella sua interezza e dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 11, la votazione aperta. Onorevole Zucconi, prego. No. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 12 e dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Andiamo all'emendamento 12.01. Dichiaro aperta la votazione, il parere di Commissione e Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Siamo al 12.02. Dichiaro aperta la votazione, il parere di Commissione e Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Adesso, colleghi, votiamo l'articolo 13. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva all'unanimità. Passiamo al 14.1. Se nessuno chiede di intervenire, è aperta la votazione, il parere contrario della Commissione Governo e della Quinta Commissione sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Grazie. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 14.300 è un emendamento da votare senza articolo 86,4 bis del regolamento. Il parere è favorevole di Commissione e Governo, la votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Passiamo a 14.1000. Dichiaro aperta la votazione, il parere del Governo è contrario, idem della Commissione, sedezie, ma anche della Quinta Commissione Bilancio, sensi di nulla, della Quinta Bilancio. Su questo non ho già che... scusa. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 14.301, che richiama il regolamento. Prego, onorevole Giachetti.
3: Mi scusi se prendo la parola proprio prima dell'ultimo emendamento, ma vorrei...
1: Italia Viva.
3: L'articolo 8 del regolamento, nella parte nella quale lei sovraintende a tal fine al funzionamento attribuito ai questori della Camera. Io le devo dire, signor Presidente, che sono particolarmente preoccupato perché in questi anni, anche grazie alle battaglie che sono state fatte dal Movimento 5 Stelle e anche da tanti di noi per cercare di ridurre i privilegi dei parlamentari, il fatto che i questori abbiano palesemente deciso di inserire in quest'Aula il privilegio di poter fare la sauna è qualcosa che, a mio avviso, ci crea dei grandi problemi. Quindi vorrei pregarla, attraverso l'Ufficio di Presidenza, di fare una mozione nei confronti dei questori per fare in modo che, diciamo, dentro quest'Aula non ci sia questo privilegio che ormai ci accompagna da settimane di riuscire a fare la sauna. Non è giusto. Grazie.
0: Pensi quando arriviamo ad agosto, onorevole Giachetti. Va bene, prendo atto del suo regolamento, del suo richiamo, lo riporteremo. Senza troppa fatica, proviamo a votare il 14.301, che lo dobbiamo votare ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento, il parere di Commissione e Governo è favorevole, e la votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Adesso, colleghi, votiamo l'articolo 14, la votazione è aperta. Grazie. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Passiamo agli ordini del giorno. State seduti perché uno solo. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'unico ordine del giorno presentato. Prego, Vice Ministro Costa. Sisto.
4: Parere favorevole come raccomandazione.
0: No, o è favorevole o è raccomandazione.
4: Oh, accolto come raccomandazione.
0: Ah, va bene. Onorevole Dorso, accetta la raccomandazione, che detta così sembra bene. Si è concluso l'esame degli ordini del giorno, dovremmo passare alle dichiarazioni di voto finale. Tuttavia, non essendo possibile concludere lo svolgimento entro le ore 13.30, sospendiamo l'esame del provvedimento che riprenderà nella parte pomeridiana della seduta dopo la commemorazione dell'agente della Polizia Locale Francesco Imprezzabile, prevista per le ore 16.15 per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale e la votazione finale. Sospendo la seduta che riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. Grazie a tutti. La seduta è sospesa.
5: Avete sentito dalla voce del Presidente Mulè la sospensione della seduta ai lavori della Camera dei Deputati. Adesso possiamo uscire dai lavori in convenzione.
6: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: Radio Radicale adesso... Continuiamo con le notizie, tra poco vi proporremo una intervista a Natale D'Amico che si occupa proprio della questione dei populismi e della destra, di diverse formazioni che stanno prendendo piede in questi periodi, non solamente in Italia. Allora, vediamo, seguiamo l'intervista di Cristiana Pugliese a Natale D'Amico.
7: Radio Radicale, torniamo a conversare con il consigliere della Corte dei Conti, Natale D'Amico. Consigliere, buonasera, benvenuto a Radio Radicale.
8: Buonasera, buonasera.
7: Oggi affrontiamo un argomento molto particolare, molto interessante, anche sui risvolti non solo della stabilità democratica, ma anche quelli economici. Parliamo dei populismi di destra e sinistra. Allora io intanto le chiedo, se ci dà alcuni esempi a livello internazionale, a livello nazionale, poi andiamo a vedere come funzionano e chi colpiscono.
8: Sì, il discorso, come dire, il populismo, fra l'altro i tentativi di definirlo, insomma, sono sempre molto complicati.
7: Sì.
8: E sempre molto complicati, alla fine semplificando, l'idea che esista un popolo, diciamo, contrapposto a un'elite, che il popolo sia coeso, sia come dire, una sola cosa contro l'elite. Diciamo un po' di indicazioni nel mondo possiamo provare a trarre. La prima che prenderei parte dagli Stati Uniti e mi concentrerei un attimo sulla figura di J.D. Vance.
7: Sì.
8: Perché Vance ha appena fatto uscire un nuovo libro, diciamo, che si chiama Communion, che è un po' il suo racconto della sua conversione religiosa,
7: certo.
8: Diciamo, noi come sappiamo è diventato cattolico. si è convertito al cattolicesimo. Ma insomma, forse in questo libro, ecco, la conclusione dell'Economist è che Vance, più che trumpiano, segue, è il vero seguace di Pat Buchanan, che è stato il, come dire, il primo grande leader americano populista, dichiaratamente populista. Cioè lui aveva quest'idea, semplificando all'estremo, saldava invece le campagne elettorali presidenziali del 92 e del 96, ebbe un momento di vasta popolarità, non divenne mai presidente, ma lui saldava sostanzialmente un conservatorismo culturale con una proposta economica che era sostanzialmente una proposta di uscire dal populismo, dal mercatismo, dal liberismo economico, dal dominio del mercato. E ci sono molti tratti in questo libro di J.D. Vance che richiamano la posizione di Buchanan. Forse più radicalmente, forse J.D. Vance fa uno sforzo di elaborazione che Trump non ha mai fatto. J.D. Vance scrive libri, non mi è mai capitato di leggere un libro di Trump, non so neanche se li ha scritti, francamente. C'è uno sforzo di. E questo sforzo sostanzialmente configura la sua posizione come l'erede del maggior populista moderno degli Stati Uniti, e ci sono alcune indicazioni anche in queste primarie di quello che sta succedendo, in particolare di quel che sta succedendo fra i democratici. I democratici americani vengono dati favoriti per il controllo della Camera dei rappresentanti nelle elezioni di mezzo termine, sì. E fa ancora un po' favoriti, con più difficoltà, per il controllo anche del Senato,
7: sì.
8: Sulla base dell'assunto secondo la quale, come dire, lo spostamento a destra dei repubblicani con J.D. Vance e con Trump lascerebbe uno spazio, diciamo. Ma i democratici non stanno andando in questo spazio. I risultati di queste primarie che si vanno configurando, diciamo le più importanti, quelle per il Senato, si svolgeranno nell'estate, ma ce ne sono stati un paio, per esempio a New York chi vince le primarie democratiche diventa congressman, deputato, non voglio dire praticamente. La vittoria è data a due candidati nelle ultime due primarie, Brad Lender e la signora si chiama Aliza Chevalier, io lo dico alla francese, non so come viene pronunciato, lo so io pronunciare in tutti i modi, ma insomma immagino il cognome sia di origine francese, quindi pronunciamolo alla francese, entrambi caratterizzati da una posizione molto di sinistra, sostenuti da Mandami,
7: sì.
8: Da una posizione populista di sinistra, anti-elite, fortemente anti-elite. Il punto di aggressione, diciamo, di questa posizione populista anti-elite per entrambi questi candidati è stata Israele, la questione di Israele. Ricordiamo, nella politica americana opera da decenni questa associazione pro-Israele che si chiama AIPAC, AIPAC, chiamiamola l'italiana AIPAC, che opera in modo consistente, o meglio, negli ultimi anni in modo più consistente, diciamo, le stime dicono che fra il 2000, in precedenza spendeva circa 150 mila dollari alle elezioni, nel 22-23 aspetta circa 200 milioni nelle primarie, intervenendo in modo consistente nel sostegno. Le primarie americane sono cose molto costose, quindi il sostegno finanziario. Si stima che in questa tornata di primarie l'AIPAC abbia già speso 38 milioni, ecco. La vittoria, per esempio, di Brad Lender a New York, e quello che è un ebreo, tra l'altro, è stata molto caratterizzata dalla polemica contro il suo avversario, che era il deputato uscente, che è stato battuto nelle primarie, perché avrebbe, si chiama Dan Goldman, anche lui ebreo, perché avrebbe accettato il sostegno dell'AIPAC. E lo stesso è avvenuto in un altro distretto con Aliza Chevalier. Aliza Chevalier ha vinto con uno slogan che diceva: ogni dollaro dato a Israele è tolto dalla bocca dei nostri bambini. È evidente che all'interno degli Stati Uniti, per quello che si capisce, non c'è alcun segnale di una competizione politica che si svolgerà verso il centro, molti dei candidati democratici che stanno emergendo, per esempio quello che presumibilmente a questo punto vincerà le elezioni in Michigan, che sono importanti perché il seggio del Michigan, mentre chi vince le primarie democratiche a New York diventa automaticamente deputato, uh-huh, senatore, chi vince no, in Michigan no, perché il Michigan dovrebbe conquistarlo i democratici, quindi hanno bisogno di un po' di voti repubblicani si spostino, anche lì sta emergendo un candidato, ne abbiamo già parlato, fortemente caratterizzato, sì, a sinistra, tant'è vero che diciamo queste primarie sono diventate il regno di Sanders, che ovunque va riceve plebisciti di successo, folle che lo acclamano, e Mandami che fin qui si è dimostrato influente, molto influente, entrambi i candidati democratici alle primarie di New York che hanno vinto, che abbiamo appena citato, sono stati sostenuti da Mandami. Non c'è alcun segnale di una competizione che si svolge verso il centro dello schieramento politico. La competizione sembra essere caratterizzata da destra da una radicalizzazione J.D. Vance, diciamo più radicale in qualche modo e forse più populista di Trump, o comunque più direttamente riconducibile a una matrice dichiaratamente populista come quella di Pat Buchanan. E nella sinistra, nei democratici, perché sta avanzando, i successi stanno arrivando soprattutto a candidati più estremi, diciamo, sì. Comincerà presumibilmente a esserci un numero abbastanza non irrilevante per la prima volta forte nel Congresso degli Stati Uniti di candidati, di deputati espressamente socialisti, cosa che negli Stati Uniti sembrava quasi una eresia. E negli Stati Uniti quindi abbiamo questa situazione. In Gran Bretagna, come sappiamo, diciamo l'avanzata della destra è piuttosto imperiosa, anche questo, la caduta di consenso del governo Starmer è stata brutale, tanto è vero che Starmer alla fine è stato costretto alle dimissioni e salvo sconvolgimenti, il suo posto sarà preso da Andy Burnham, sarà il settimo presidente del premier, capo del governo del Regno Unito in 10 anni, cosa che gli Stati Uniti non hanno mai conosciuto prima, una vera crisi politica, diciamo, del sistema politico inglese. Ecco, lui, per poter lanciare la sua sfida a Starmer, si è dovuto candidare, lui era stato Westminster, allora faceva il sindaco della Great Manchester, sì, ma doveva essere deputato, ecco. E allora si è candidato nelle elezioni primarie in questo posto che si chiama Makerfield. E ha vinto bene, diciamo, senza particolari patemi d'animo. Ha vinto sulla base di parole d'ordine del tipo cancelliamo 40 anni di neoliberismo. Cioè, mentre a un certo punto i laburisti, quando tornano al governo con Tony Blair, dicono guardate che non c'è nulla da cancellare rispetto alle cose fatte dalla Thatcher in particolare, Barnum sta attaccando la storia non solo del governo, dei governi conservatori del Regno Unito, sta attaccando la storia dei governi laburisti del Regno Unito. La sua polemica è fortissima, diciamo, con i governi laburisti del Regno Unito, sulla base di un messaggio esplicitamente contro l'elite del londinese. Fin qui la sua campagna, noi non abbiamo un programma di Barnum. Barnum è abbastanza, sfuggente, per ora non sappiamo qual è il suo programma, non sappiamo qual è.
7: Ondivago,
8: dicono, non sappiamo per esempio quale sarà il suo ministro del tesoro, il suo cancelliere dello scacchiere, che insomma non sappiamo nulla ancora, chi sarà il suo governo, provano ad esercitarsi tutti, cosa sarà il suo programma. Però lo abbiamo potuto osservare negli ultimi giorni, nelle ultime settimane l'abbiamo potuto osservare mentre faceva una campagna elettorale nazionale da sindaco, appunto, ripeto, la sua polemica era contro 40 anni di neoliberismo e la sua polemica era contro l'elite londinese che sacrifica il nord. E questa cosa ci ricorda un po', no? La polemica, per esempio, trumpiano di J.D. Vance nei confronti delle elite delle coste americane che hanno sacrificato la zona industriale, le zone industriali, degli Stati Uniti, che hanno consentito, come dire, la riduzione del numero degli occupati, la perdita di occupati nella manifattura, e quindi tutte le cose che sappiamo sui tentativi dell'amministrazione di far riaumentare il numero degli occupati nella sì. manifattura. E poi lui ha detto alcune cose, appunto, riportare sotto controllo pubblico le aziende di pubblica utilità e ricreare posti di lavoro industriali nel nord del paese in particolare, ma il Regno Unito ha problemi evidenti, cioè problemi economici evidenti, cresce poco, il suo debito, che ha raggiunto il 95% del PIL, continua a crescere, è aumentato considerevolmente, e i mercati diffidano del Regno Unito, diffidano in modo abbastanza evidente, nel senso che il Regno Unito paga sul suo debito quanto nessun altro paese del G7 paga un tasso di interesse sul suo debito superiore, per esempio, all'Italia, che è uno dei paesi del G7, e a tutti gli altri paesi del G7. Ecco, dove tu prendi i soldi per fare, per esempio, queste nazionalizzazioni dell'azienda di pubblica utilità, queste politiche che facciano crescere di nuovo l'occupazione industriale al nord, non è chiaro. Il messaggio di Burnham si va caratterizzando sempre di più come un messaggio populista. Ripeto, lo vedremo alla prova del governo, lo abbiamo visto per ora alla prova di una campagna elettorale, ma lui adotta parole d'ordine tipiche dei messaggi populisti, per esempio popolo contro elite, nel suo caso è l'elite londinese che sacrifica gli interessi del popolo lavoratore e che, come dire, produce. Poi l'altro esempio che possiamo fare è l'America Latina. L'America Latina perché? Perché in America Latina in un anno ci sono state 7 elezioni. Sette elezioni presidenziali, sono state vinte tutte 7, l'ultima la Colombia il 24 giugno, quanti giorni fa?
7: Sì.
8: Tre giorni fa. E dalla destra, da candidati dichiaratamente trumpiani. Ciò vuol dire che l'intera America Latina, se si esclude il Brasile e il Messico, oggi governa
7: Cuba. Anche se pure Cuba ha dovuto aprire
8: Cuba è governata sostanzialmente da presidenti con espliciti messaggi, come dire, di populismo trumpiano. I motivi sono vari, perché poi ovviamente in ogni caso ci sono motivi locali. Uno dei motivi molto importante è, sembra di capire, che sia stata la promessa degli Stati Uniti di fornire sostegni finanziari e sostegni alla lotta alla criminalità. I sostegni finanziari, secondo me, ha già pesato molto i 20 miliardi di dollari che gli Stati Uniti hanno deciso di concedere a Milei. Milei è una statistica un po' diversa dagli altri, perché Milei è quello più ideologico fra tutti questi, è difficile. E anche lui, come dire, chiaramente è populista, diciamo, popolo contro elite, ma insomma ha un progetto politico.
7: Ma diciamo, l'Argentina ha una tradizione, insomma, in
8: termini. Esattamente, ma lui ha lui è l'unico ideologico davvero, diciamo, ecco, cioè un ideologico liberista e con risultati fin qui economici molto buoni, ancora bisogna vedere, insomma, ma fin qui i risultati sono molto buoni. Però i 20 miliardi che sono stati forniti dall'amministrazione americana di sostegno, di finanziamento all'Argentina di Milei, probabilmente hanno incoraggiato a sperare che un allineamento con l'amministrazione trumpiana potesse favorire i sostegni finanziari. E poi il sostegno che gli Stati Uniti offrono, in qualche caso minacciano anche, come si è visto, di offrire anche a chi non lo vuole, relativo al controllo delle bande criminali. Cioè, anche lì comunque la caratterizzazione è che nessuna di queste campagne elettorali, neanche Milei chiaramente, neanche nel caso di Milei, che è un po' singolare rispetto agli altri, come dicevamo, c'è stata una competizione verso il centro del sistema politico. La competizione è stata sempre fortemente radicalizzata verso le ali estreme dello schieramento politico. E veniamo forse all'Italia, forse anche nell'Italia sta avvenendo questo. Nel senso che il fenomeno nuovo della destra si chiama Vannacci. Vannacci ha le tipiche caratteristiche del leader populista, no? Popolo contro elite, italiana ed europea, addirittura come dire, richiami alla tradizione, al cattolicesimo, alla tradizione religiosa, ai valori dell'Occidente, a un passato rimpianto, diciamo, che è una delle caratteristiche tipiche dei populismi, rimpiangere una sorta di età dell'oro che probabilmente certo. Non c'è stata mai. E chiaramente la Meloni fu questa, le parole d'ordine di Vannacci sono state molte, ripercorrono le parole d'ordine della Meloni quando era all'opposizione, che quelle parole d'ordine che le hanno consentito di passare dal 5% al 25% di consensi. La Meloni poi, come dire, alla prova del governo, quelle parole d'ordine non sono, come dire, non si può dar seguito, diciamo, perché è impossibile sul piano dei rapporti internazionali, sul piano dei vincoli finanziari, sul piano dei vincoli dello Stato di diritto, e quindi, come dire, in qualche modo li ha abbandonati, diciamo. Sicuramente la Meloni si è spostata verso il centro dello schieramento politico, verso posizioni più moderate, ma subito nasce a destra una cosa in crescita. Quanti voti prenderà Vannacci non lo sa nessuno, ovviamente, ma insomma la caratterizzazione che vediamo finora, la caratteristica che vediamo finora è che ogni successivo sondaggio dà Vannacci più voti di quello precedente. E poi sono sondaggi, e quindi bisogna prendere i sondaggi sempre col beneficio d'inventario, però insomma l'indicazione è chiarissima. A destra c'è la nascita di un fenomeno esplicitamente, come dire, estremo e populista, ma forse anche qualcosa ci dice sulla sinistra. La foto che tutti i nostri ascoltatori hanno visto, che è apparsa sui giornali, della cena del cosiddetto Campo Largo, sì, vedeva sostanzialmente la Schlein, la segretaria del Partito Democratico. La segretaria del Partito Democratico è arrivata, lei dice non mi avevano visto arrivare, cioè aveva fatto una campagna elettorale nelle primarie del PD battendo, come dire, l'elite del PD, il gruppo dirigente del PD, sostanzialmente è un richiamo del popolo del PD, in quel caso contro l'elite che lo governava, diciamo, quello è stato lo strumento, e quindi ha evidenti caratteri in qualche modo populisti, popolo contro elite, diciamo, quella è stata la sua campagna elettorale vincente per le primarie del Partito Democratico. Conte è ovviamente, come dire, è il populista per antonomasia, no? Insomma, voglio dire, nel mondo, quando ha vinto i 5 Stelle, hanno incoronato Conte, come dire, si è detto, qualcuno ha detto per la prima volta in un paese occidentale c'è un capo del governo esplicitamente populista.
7: L'avvocato del popolo.
8: L'avvocato si del popolo, vero? Ma lui... Ora l'avvocato del popolo, diciamo che ha oscillato, no? Fra l'essere l'avvocato del popolo da destra o da sinistra, certo. Diciamo, ora sembra non governato, il governo l'ha fatto con la destra, con una destra piuttosto, come dire, estrema come quella di Salvini.
7: Salvini.
8: Con la, no, non l'ha fatto con la destra moderata, forse l'ha fatto con la destra estrema, sì, di Salvini. Ora sembra aver scelto, diciamo, di fare il populista di sinistra, ma insomma sostanzialmente la sostanza quella è. E poi c'erano Bonelli e Fratoianni che incarnano letteralmente il populismo di sinistra. Ora, quindi non c'è nessun segnale che anche la prossima competizione elettorale italiana si svolgerà verso, come dire, nel tentativo di conquistare il voto moderato al centro, diciamo. Noi abbiamo a destra un fenomeno nuovo che spinge alla radicalizzazione della destra, come Vannacci, e abbiamo a sinistra la proposta di governo più radicalmente di sinistra che abbiamo visto nella storia dell'Italia perché è stato introdotto, come dire, il bipolarismo in Italia, diciamo, dal 94. Tant'è vero che la prima cosa, il primo segnale che dà il Campo Largo è quello di voler smantellare le riforme che ha fatto il centrosinistra. A partire, insomma, tu dici, ma il centro, guarda che le privatizzazioni le ha fatte il centrosinistra, allora ti dicono sì, ma noi vogliamo cancellarle, delle riforme del mercato del lavoro in larga misura, non interamente, ma a parte il centrosinistra, poi fatte da Renzi, da Prodi, da te siamo preo, diciamo, non sono stati fatti dalla centrosinistra, sono stati fatti dalla destra, le grandi riforme. Le grandi riforme del mercato del lavoro italiano, quelle che hanno determinato poi questa crescita considerevole del numero degli occupati, sostanzialmente, come dire, loro rinnegano questa storia, legittimo è, ma sto dicendo la loro prima polemica è contro quella storia, così come la polemica di Barnum è contro sostanzialmente la sinistra e la burocrazia che hanno governato, che lui accomuna con la destra in questi 40 anni di neoliberismo, e la stessa operazione sta facendo la sinistra italiana. Quelli sono stati gli anni in cui il centro-sinistra è diventato succube culturalmente delle posizioni neoliberiste, si è fatto strumento, direbbero, del capitale, non uso dirlo, ma insomma il concetto sostanzialmente è questo. Quindi noi abbiamo competizioni politiche, possiamo fermare qui con gli esempi, nei quali, come dire, la cosa tradizionale, diciamo, secondo la quale nei sistemi bipolari alla fine si combatte per guadagnare il voto moderato, il voto indeciso, il voto più centrale nello schieramento politico, non sta avvenendo così, sta avvenendo verso, come dire, con le due posizioni sostanzialmente che la contrapposizione rispetto all'elite, quindi posizioni populiste del popolo contro l'elite, accomunano sinistra e destra, che divergono, diciamo, ma si allontanano sempre di più, non è che convergono verso posizioni, e tanto è vero che lo stesso difficoltà non solo in Italia di riconoscere legittimità politica agli avversari, questo nelle campagne in America Latina è stato evidente che nessuno riconosceva al proprio avversario una legittimità politica, erano continuamente accusati di fare imbrogli, di essere complici dei delinquenti o fascisti, e lo stesso è evidente abbastanza anche negli Stati Uniti, è evidente che Trump non riconosce nessuna legittimità alla sua opposizione democratica, non abbia speso mai una parola, diciamo, di omaggio, di riconoscimento all'opposizione democratica nel Congresso, neanche a quella, come dire, meno estrema, diciamo, e così, insomma, mi pare di capire che anche così si andrà a svolgere la campagna elettorale in Italia. E in tutto questo ricordiamoci che è un peso alla vicenda di Gaza, in particolare a sinistra la vicenda di Gaza sta contribuendo ad accrescere, diciamo, la propensione, come dire, a divergere verso le componenti più estreme del centro-sinistra. Cominciano a esserci un po' di analisi sul fatto che questo voto giovanile contrario al referendum sulla giustizia fosse sostanzialmente determinato dalle vicende di Gaza, non avesse niente a che fare con la giustizia, no? Sappiamo che il voto giovanile si è espresso in modo consistente, assolutamente predominante, in modo contrario alla riforma della giustizia proposta dal centro-destra, ma questa cosa probabilmente era legata, sembra di capire, dalle analisi fatte, che sostanzialmente la conseguenza di Gaza non aveva niente a che fare con la giustizia. Ora, questa divergenza del sistema politico verso la nascita di due populismi, c'è un libro italiano importante che uscirà in inglese, che è il libro più ambizioso del mio amico Giovanni Orsina, che prova a darne un'interpretazione, che secondo me il libro è molto bello e va letto. Lui lo interpreta come una protesta, una rivolta verso l'ordine storico radicale, lo chiamano, niente a che fare con i radicali. E quest'ordine, queste elite che insomma alla fine sacrificano la politica perché la sostituiscono col diritto, con il mercato, con l'etica addirittura, ma sostanzialmente hanno ridotto lo spazio della politica. La reazione a questo sarebbero la iperpolitizzazione dei movimenti populisti di destra e di sinistra. Secondo Orsina, quelli di destra hanno più argomenti nel proprio bagaglio, perché possono far conto sul concetto di nazione che in qualche modo sarebbe ancora sopravvissuto, addirittura di nazione europea che si presterebbe, come sappiamo, nella destra italiana. I riferimenti alla nazione europea sono stati molto presenti perché si collegano alla tradizione giudaico-cristiana, qualunque cosa questo voglia di significare. E non ho mai ben capito cosa vuol dire, ma però sono io che non lo capisco. A me pare che ci sia qui in realtà un problema diverso. Il problema diverso è quello legato al fatto che chi governa sostanzialmente dal centro, anche una leader politica nata su una posizione estrema come la Meloni, e di fronte alla chiamata alla prova del governo, no? che volete che faccia, diciamo, quelle sono le cose che puoi fare, più o meno, non c'è molto che tu possa fare per inverare le tue, i tuoi propositi estremisti. Sei vincolato, ci sono, i soldi sono quel che sono, il quadro internazionale di vincolo e così via. E soprattutto, però, l'elite hanno continuato a promettere che dal governo si potessero fare tante cose. Si potessero fare tante cose, e in particolare hanno dimenticato di spiegare ai loro cittadini, direi educarli, non lo so, ma insomma tenere nel discorso pubblico presente il fatto che le cose non stanno tutte assieme, che tu puoi avere un sistema con più tasse e più servizi pubblici e più welfare e più sanità, però probabilmente sarà un sistema nel quale ci sarà meno sviluppo economico. Che tu puoi avere più investimenti pubblici, certo che puoi averli, però devi ricordare che così avrai meno investimenti privati, perché in larga parte, comunque in parte, l'investimento pubblico spiazza, dicono gli economisti, gli investimenti privati. Tu puoi avere un aumento dell'occupazione, sì, però è difficile che tu hai un aumento dell'occupazione in sistemi che decidono di non accettare gli immigrati, visto i tassi di natalità, i tassi, l'evoluzione demografica. Ma se tu non puoi contemporaneamente dire voglio l'aumento del numero di occupati e voglio la riduzione del numero di immigrati, diciamo, perché questa cosa non sta insieme, non sta in piedi. Tu puoi avere il salario minimo, ce l'hanno parecchi paesi al mondo, ma il salario minimo, diciamo, o non incide, se non in modo marginale, oppure alla fine avrà un punto di occupati in meno, diciamo. Il salario minimo è una storia interessante della sinistra italiana. La sinistra italiana era contraria al salario minimo perché si affidava, diciamo, al ruolo del sindacato, quindi di un corpo intermedio, certo, che in qualche modo a un certo punto cambia posizione la sinistra e sceglie una cosa più diretta, no? Cioè il popolo che nella sua sovranità nazionale fissa il salario piuttosto che i corpi intermedi che nella trattativa individuano i salari accettabili, diciamo, e possibili, però questa è una divagazione. A me pare che la questione sia questa sostanzialmente. Noi continuiamo a dire che il problema è la crescita, ovviamente, no? Perché deve sostenere, come dire, il debito che abbiamo fatto per avere risorse, per fare le infinite cose che vogliamo fare, diciamo, e vogliamo chiedere allo Stato di fare, ci servono più risorse, se cresce, se c'è più PIL, si riduce il debito PIL, e siccome una parte del PIL, più o meno la metà, se ne ha proprio lo Stato, avrà più soldi anche lo Stato per fare queste infinite cose. Però francamente continuiamo a dire che lo Stato sa come farla questa crescita, ma quando è stato così? Non è mai stato così, non sappiamo poco sulla crescita noi. La verità è che gli economisti seri dicono che questa crescita, ma che ne so, prendiamo un economista di sinistra totalmente come Keynes, dice ma quelli sono gli animal spirits, che vuoi fare tu? La crescita, cioè voglio dire, che Keynes, sto dicendo uno di sinistra, sto dicendo uno di destra, Schumpeter, questa roba non la fanno gli stati possono evitare di mettere ostacoli, diciamo, ma francamente che lo Stato prometta più crescita economica fa un po' ridere, nel senso che non sa come si fa. Noi promettiamo questa crescita economica con le politiche industriali, ma le politiche industriali non c'è un solo caso in cui abbiano davvero funzionato, non c'è un caso in cui abbiano funzionato. Noi spendiamo molti soldi, tutti i paesi, per le politiche industriali, per esempio ora no, voglio dire, facciamo queste politiche per aumentare l'occupazione industriale, Burnham li farà nel nord del Regno Unito e gli Stati Uniti la fanno per la zona di deindustrializzazione dei Monti Appalaci, ma devo dire queste cose francamente non hanno funzionato, è difficile che funzionino. Ora l'illusione, no, è quella delle politiche industriali a livello europeo, ma non si capisce perché se non funzionano a livello statale dovrebbero funzionare a livello europeo. Cioè la verità è che a me pare che è difficile affermare che la politica sia in crisi e quindi vinca l'antipolitica populista, perché la politica ha ridotto il suo ruolo, perché in termini di risorse gestite dalla politica, diciamo, diciamo, spieghiamolo semplicemente, diciamo, una parte dei soldi le persone li spendono perché li hanno guadagnati e li spendono, diciamo, una parte dei soldi non decidono loro come spenderlo perché viene prelevato e viene oggetto di una decisione politica, diciamo, le tasse prelevano più o meno la metà di quanto le persone guadagnano nei paesi sviluppati, in Italia è più o meno la metà, e quella metà quindi è sottratta al giudizio, alle decisioni delle singole cittadini, ed è oggetto di una decisione politica attraverso i meccanismi democratici, diciamo, direttamente il Parlamento decide cosa fare di questi soldi, il governo li gestisce e così via. Questa parte della decisione di spesa che è sottratta alle scelte individuali ed è concentrata nei meccanismi politici e cresce su livelli diversi in tutti i paesi sviluppati, cresciuta negli ultimi 50 anni, continua a crescere, è sempre cresciuta, salvo brevissime interruzioni, la Thatcher, l'Inghilterra, non so, si ricordano veramente piccolissimi esempi. Quindi è difficile dire che la politica, come il ruolo della politica si è ridotto per questo e ha lasciato spazio all'antipolitica, ma forse è un problema diverso, che la politica ha promesso troppe cose che non è in grado di mantenere, e da lì allora se gli elettori trovano che tu mi hai promesso cose che non sei in grado di mantenere, cosa faccio? Cambio. In Italia per esempio, diciamo dal 94, quindi da 32 anni, cosa fanno gli elettori? Penalizzano quello che ha vinto la volta precedente, scelgono l'altra alternativa possibile, quella disponibile che si configura nel mercato dell'offerta politica, non c'è quello che c'è, diciamo. Ecco. Nel Regno Unito, dopo la crisi dell'uscita dalla Brexit, dopo l'uscita dall'Unione Europea, hanno, come dire, cambiato, saremo al settimo governo in 10 anni, cioè dovunque possono sostanzialmente gli elettori si ribellano con la vittoria spesso, come stiamo vedendo, di candidati caratterizzati da questo approccio populista ed estremista, ma non perché la politica ha poco ruolo, perché la politica ha guadagnato un ruolo sempre maggiore nella decisione, la quota di decisioni di spesa assunta attraverso i meccanismi politici è cresciuta in tutto il mondo sviluppato e continua a crescere, purtroppo aggiungo io, ma promette cose che non è in grado di mantenere, semplicemente perché, come dire, nel tentativo di guadagnare il consenso degli elettori continua a dire che puoi avere più tasse, cioè più soldi per i crediti pubblici, ma questo anzi alla fine favorirà lo sviluppo, cosa che francamente è piuttosto improbabile, che puoi avere più investimenti pubblici, ma questo senza sacrificare gli investimenti privati, che francamente è un'altra cosa improbabile, che puoi avere contemporaneamente contenimento dell'immigrazione e aumento dell'occupazione, è una cosa molto improbabile in paesi che hanno la nostra evoluzione demografica, e così di questo, che puoi avere salari minimi ma alti, molto dignitosi, eccetera, ma questo non impatterà sulla disoccupazione, che così via, insomma, alla fine la via d'uscita per gli elettori è votare l'alternativa possibile, quindi abbiamo i cambi di governo in Italia sistematici, diciamo, ormai è difficile dire che siano, no, non può essere un caso, sono 32 anni, così, diciamo, quindi bisogna trovare un meccanismo che spiega, così, erano tutti incapaci quelli che sono andati al governo, ogni volta lo cambi perché è incapace, no, forse c'è qualcosa di sottostante, di più generale che spiega il fatto che da 32 anni gli elettori si ribellano a quello che avevano scelto la volta prima e scelgono l'alternativa disponibile, poi, perché non è che scelgo. E l'altra cosa è che questo messaggio secondo il quale lo Stato è in grado di fare molte cose spinge, come dire, allora puoi fare tutto, e questa è la proposta, basta cosa, di solito sconfiggere una qualche elite, nel caso di Barnum qui l'elite londinese, nel caso di Trump e di Vance l'elite della costa legata all'industria culturale della costa, alle grandi università della costa, e nel caso degli Stati Uniti, che ne so, a sinistra è stata l'elite, il gruppo dirigente del Partito Democratico sconfitto, come dire, dalla Schlein, e oggi per il centro-sinistra è sconfiggere quelli che hanno governato per nome del centro-sinistra le volte precedenti, diciamo negli ultimi anni, spesso hanno governato il centro-sinistra, anche spesso senza aver vinto le elezioni, ma insomma quello che è governato più a lungo. E a me pare questo è il meccanismo, però questo meccanismo è un meccanismo distruttivo alla lunga della democrazia. Cioè, si riesce ad elaborare qualcuno, un leader politico riesce ad elaborare, come dire, un progetto politico che tenga conto dei limiti della capacità dello Stato nel far cose, oppure alla fine la democrazia è difficile sopravviva a queste ondate populiste ripetute di sinistra e di destra. Sono d'accordo con Giovanni Orsina che alla fine prevarrà il populismo, sarà più facilmente il populismo di destra, perché mi pare francamente più attrezzato di strumenti, come dire, di riferimenti, come dire, ai sentimenti popolari di quanto sia quello di sinistra. Però certo sta avvenendo così, in America Latina, come abbiamo fatto l'esempio, è avvenuto clamorosamente così, 7 elezioni in un anno, tutte andate da quella parte. In Europa ancora no, ma potrebbe essere così, nel Regno Unito nelle prossime elezioni potrebbe essere così, in Germania. In molte regioni è così, in Italia, ripeto, abbiamo avuto la vittoria del populismo di destra, sicuramente la caratteristica populista della Meloni, alla prova del governo è stata costretta, come dire, a ridimensionare le sue promesse populiste, e però subito gli rilascia una cosa sulla destra, è una cosa sulla destra che continua ad avanzare.
7: Quanto influiscono i social?
8: Ora tutti sono concentrati sul fatto che i social tendono a radicalizzare, sì, le posizioni.
7: Sì.
8: E che ciascuno sia in questa teoria della bolla, per cui ciascuno nei social sostanzialmente i meccanismi stessi di funzionamento li portano sempre a vedere le cose confermative delle sue opinioni,
7: esatto,
8: e a radicalizzarle sempre di più. Io non sono convintissimo, perché alla fine ciascuno, quando i giornali contavano, ora contano molto poco, diciamo, ci può dispiacere, ma contano molto poco, quando erano, contavano i giornali, ognuno leggeva un giornale, salvo pochissime persone,
7: certo,
8: e leggeva o il giornale locale, oppure se sceglieva un giornale politico, sceglieva un giornale politico e confermava,
7: certo,
8: la sua opinione,
7: certo,
8: quello del partito,
7: il
8: nome noi abbiamo dimenticato, il nome dei giornali di partito, che avevano un peso. E quindi, come dire, questo meccanismo confermativo, diciamo, c'era con gli strumenti che c'erano allora, ovviamente, che erano il giornale, non c'era Facebook, non c'erano i giornali, non c'erano i social, non c'erano i giornali. Io credo che ci sia qualcosa di più sostanziale di questo, e attiene esattamente a questa, come dire, ruolo dello Stato che cresce senza limiti e che promette cose senza limiti. In realtà questo comporta l'accettazione di una teoria dello Stato scarsamente compatibile, anzitutto con la democrazia liberale. Se continua a crescere il ruolo dello Stato, è difficile definire le cose. L'aggettivo liberale non capisco più cosa vuol dire. E soprattutto, forse, che sottovaluta il fatto che anche dove lo Stato fa tutto, ed è stato in Russia,
7: sì,
8: e questo non portava condizioni di benessere economico, no? In Cina le ha portate le condizioni di benessere economico, sono cominciate a realizzare quando lo Stato ha cominciato a dire: ma guardate che alcune cose io non le faccio più, fatele voi se volete, se siete interessati, e così via. Ha lasciato un po' di spazio all'autonomia privata, alla gente, al desiderio di intraprendere delle persone, diciamo, il grande sviluppo cinese non è stato fatto certo dalle grandi industrie di Stato cinesi. E questo è chiarissimo, non si dimentica, tutti hanno l'idea che sia così, non è così assolutamente. Ora è uscito un lavoro molto interessante che fa vedere che anche lo sviluppo dell'auto elettrica in Cina non è affatto avvenuto per decisione dello Stato, ma anzi contro lo Stato, che è stato ostacolarlo in tutti i modi. Ti faccio un esempio, perché è chiaro che sta vincendo sui mercati la competizione nel settore automobilistico le auto elettriche cinesi, almeno per ora, poi come entra non so dirlo. Però voglio dire, questa idea di cui ci siamo a un certo punto innamorati, secondo la quale lo Stato primo cresce sempre, non si riduce mai, è una cosa che cresce sempre, non solo cresce in valore assoluto, cresce in rapporto, diciamo, la quota della decisione di spesa assunta attraverso i meccanismi politici continua a crescere in tutto il mondo sviluppato, cresce sempre e promette sempre più cose, ma ci sono dei limiti alla capacità attraverso il meccanismo di decisione che sottratta al mercato gli interessi individuali, certo, di soddisfare i bisogni, e questa cosa forse ci siamo arrivati sostanzialmente, E credo che questo sia il problema. Il problema vero, io credo che sia questo. Che sono interessato, leggo con interesse le tesi secondo cui i social hanno generato il problema, mi pare impossibile, diciamo.
7: No, quello non credo.
8: Ecco, lo accentuano, può darsi di sì, perché, però, ripeto, in questa letteratura non trovo mai il riferimento a centinaia di migliaia di italiani, per esempio, che tutte le notizie le prendevano dall'Unità, che compravano, erano abbonati o le leggevano, andavano in sezione a leggerla. È un periodo lontano, ma non così lontano, e quello non vuoi che fosse una bolla che, come dire, che trovavi solo consenso alle tue opinioni, diciamo. Era difficile che trovassi opinioni dissenzienti sull'Unità, diciamo, il modello alla fine era la Pravda. E quindi finché hanno pesato, poi non pesano più. Però anche lì, quindi, il meccanismo c'era di conferma, che ciascuno cercava la conferma. Certo, con gli strumenti disponibili. Oggi può darsi che gli strumenti siano più pervasivi.

0: la secolarizzazione abbia distrutto un principio d'ordine, la tesi brutale, è spiegare al popolo che Dio non esiste ha creato un disastro, perché Dio era un criterio di ordine. Io non lo so se la religione è stato un criterio di ordine, non, parte sì, certamente, ma è stato anche un criterio di disordine, cioè la storia dello sviluppo delle libertà in Europa è una storia che passa attraverso le guerre, di
1: religione. È stato un tappo...
0: ecco, certo è stato un criterio d'ordine, ma è stato anche un criterio di clamoroso disordine, quindi non lo so. Certo, il tentativo spesso del populismo di destra è rifugiarsi nella religione, è rintracciare nella religione il criterio di legittimazione che porti a, come dire, a enfatizzare alcuni valori morali sostanzialmente, e in questa ha ragione Orsina, cioè, la morale pesa più, sempre di più nella politica probabilmente, questo non è particolarmente utile né particolarmente moderno come ci aveva spiegato già Machiavelli, quindi non, però francamente ripeto, non vorrei apparire io che sono appunto liberale, come dire, antimarxista, troppo marxista, ma insomma un po' per bacco la struttura economica conterà, diciamo, i rapporti di produzione, avrebbe detto Marx, i rapporti, cioè, e io ripeto, il fatto che tu stai concentrando lì un eccesso di potere, diciamo, nello Stato, e che questo eccesso di potere tu lo giustifichi dicendo così io faccio e ti darò un mondo nel quale tutti i tuoi problemi sono risolti, diciamo, e poi siccome non ce la fai, come dimostra, come dire, la storia, lo Stato non ce la fa mai a garantire il paradiso in terra, e poi la reazione te la becchi e te la stai beccando.
1: E io diffiderei proprio, ma va bene, vengo da tutt'altra area politica.
0: Esattamente. Insomma, questa promessa, dall'altra parte, le lenti politiche, dall'altra parte, per accrescere la quantità di soldi che prelevano dalla tasca dei loro cittadini, detto brutalmente, hanno bisogno di dire perché così ti faremo delle cose bellissime. Ma poi tutte queste cose bellissime insieme non le fai, se ne fai qualcuna, comunque ciascuna esiste un trade-off, guadagni da un lato ma perdi da un altro, puoi contenere l'occupazione, l'immigrazione, ma poi è difficile che tu abbia un aumento dell'occupazione, puoi sicuramente introdurre un salario minimo, ma è difficile che questo non abbia impatto sul tasso di occupazione, puoi aumentare l'investimento pubblico, ma è difficile che questo non abbia un impatto negativo sull'investimento privato, e così via. Cioè, ecco, questa parte qui viene nascosta, la parte di trade-off tra il buono e il cattivo, diciamo, e alla fine la gente dice, ma insomma, che posso fare? In Italia, torniamoci un attimo all'Italia, insomma, il resto del mondo, la cosa che fai sostanzialmente è dire, ma sai, proviamo con gli altri, perché tutti e due ovviamente in campagna elettorale mi promettono il paese di Bengodi, però questi l'ho appena provati, non me l'hanno dato, vediamo questi altri che mi promettono ugualmente il paese di Bengodi.
1: Sì. Consigliere, le faccio una domanda. Putin è populista?
0: Ma io la caratterizzazione principale di Putin a me pare il nazionalismo. Ma il nazionalismo attraversa la storia russa. La rivoluzione sovietica è in parte una rivoluzione nazionalista, e diciamo il modo, lo dico, brutale in cui Stalin ha privilegiato l'interesse nazionale, la sua concezione dell'interesse nazionale rispetto agli interessi delle classi operaie nel resto del mondo dove esistevano i partiti comunisti, abbastanza evidente, diciamo, insomma, alla fine decideva lui se a Togliatti doveva fare la rivoluzione, dici, se non fargliela fare, ovvero fare il compromesso storico, il compromesso storico, allora non si chiamava così, ma insomma, e il consociabilismo, ecco, chiamiamolo col suo nome. A me pare che questa, la caratterizzazione principale sia questa, e questo è molto presente nel popolo russo, insomma il nazionalismo è un motore presente. Questo è uno dei motivi di Orsina, che dice guardate che il nazionalismo continua a esistere, la nazione continua a esistere, per cui se la lotta diventa un repropolismo è più facile vinca quello di destra, che ha un legame appunto solido come quello
1: tradizionalmente, insomma,
0: piuttosto che quello che si lega, diciamo, a cose più flebili come che ne so.

0: minoranza e così via, non che siano meno importanti, non sto dicendo che sono meno importanti, ma Giovanni Orsini hanno maggior forza, ma certamente questa cosa è potentissima in Russia, e lo è stato, nonostante forse anche a causa del comunismo. Il comunismo non ha indebolito il nazionalismo russo, ma lo ha rafforzato e ne è stato in qualche modo uno strumento, però questo ci porta lontano l'interpretazione della rivoluzione sovietica.
1: Va bene, a me non rimane che
0: comunque Putin difatti si richiama più agli zar che a Stalin, all'idea di grande Russia.
1: Sì,
0: vabbè. Va bene, poi parleremo una volta. Grazie.
1: A me non rimane che ringraziarla, naturalmente per i suoi ascoltatori, la prossima puntata, la prossima settimana. Io ringrazio Natale D'Amico, consigliere della Corte dei Conti, grazie.
0: Grazie.
2: Sono le 14:02, Carmine Corvino in regia, Andrea Villano in studio per il notiziario. Che iniziamo con la politica interna. Lancio un appello al centrosinistra per evitare quello che ha detto Giorgia Meloni, cioè che vogliano nominare da soli il prossimo Presidente della Repubblica, mettendo un esponente di destra come la stessa Meloni, cosa che dopo la bellissima stagione di Mattarella sarebbe un incubo. Anche per questo dobbiamo stare uniti. Anziché i veti, devono prevalere i voti e la responsabilità. Lo dice la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva, Casa Riformista. Noi lavoriamo per l'unità nel centrosinistra, è quello che conta il programma, arrivare a 5-10 punti forti su cui ci sia accordo, non certo il nome della coalizione. Uno dei fattori nodali per rendere il centrosinistra competitivo è un centro rappresentativo forte e visibile, come hanno dimostrato le elezioni regionali e locali. Senza un centro forte non si vince. Da parte nostra, aggiunge Paita, la disponibilità ad aprire il progetto di Casa Riformista è totale, dopodiché, se ci saranno le primarie, il candidato riformista ci sarà. Sempre sulla legge elettorale interviene Bonelli, deputato Alleanza Verdi Sinistra e co-portavoce di Europa Verde. Giorgia Meloni e questa maggioranza non hanno assolutamente a cuore gli interessi, i bisogni, le priorità degli italiani. Abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa, una sanità pubblica che ha problemi seri con le liste d'attesa, la crisi climatica, ma Giorgia Meloni non ne parla. E cosa fa la Presidente del Consiglio? Parla della Presidenza della Repubblica, parla della legge elettorale, pensano solo al potere e non ai bisogni degli italiani. Ancora su questo argomento, Parrini del Partito Democratico: invece che di sanità, stipendi e bollette, il centrodestra si occupa di manipolare le regole elettorali a proprio uso e consumo con provvedimenti incostituzionali e inemendabili. Nelle ultime ore si sono organizzati vertici di maggioranza non per studiare interventi in favore del lavoro e delle piccole e medie imprese, bensì per architettare una pantomima sulle liste bloccate previste dal Melonellum. Infatti le liste bloccate, mentre mettono in imbarazzo Giorgia Meloni, urlante fautrice delle preferenze quando era all'opposizione, sono ritenute indispensabili da Forza Italia e Lega. Per uscire dal vicolo cieco, i colonnelli di Fratelli d'Italia stanno provando a convincere gli alleati a dare il via libera a una qualche soluzione truffaldina. L'ideona, a quanto si dice, sarebbe quella di ricorrere a meccanismi, ad esempio le liste flessibili alla belga o sistemi di blocco dei primi due o tre nomi in lista sottoponendo a preferenza i candidati restanti, che di fatto avrebbero gli stessi effetti delle liste bloccate e non sarebbero altro che un modo per far finta di dare ai cittadini possibilità di scelta, in aggiunta alla prepotenza l'inganno. Così il senatore del Partito Democratico Dario Parrini, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali a Palazzo Madama. Interviene anche il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, nonché deputato. La legge elettorale è così pessima che la maggioranza si è fermata e sta pensando di rinviare l'inizio dei voti in aula. A questo punto chiediamo che il testo torni in commissione proprio per esaminare quegli emendamenti che sono stati stralciati, come quelli sul voto fuori sede, sulla firma digitale e sulla esenzione delle firme per presentarsi alle elezioni, ma anche per un profondo ripensamento dell'impianto generale della legge. E ancora, da Futuro Nazionale, se la domanda è se potremmo votare Meloni al Quirinale, la mia risposta è perché no. Poi certo non è facile votare un presidente che oggi è stato contro di noi, che non mette le preferenze come promesso, che continua a inviare aiuti all'Ucraina, che di fatto continua l'agenda Draghi, ma da qui al 2029 c'è molto tempo. Prosegue Laura Ravetto, appunto di Futuro Nazionale, magari Meloni si metterà sulla strada giusta e rientrerà nel perimetro delle nostre linee rosse, secondo noi. Meloni dovrebbe tirare fuori gli attributi e mettere le preferenze in questa legge elettorale, dovrebbe prendere provvedimenti in aula, basta deputati nominati, le alleanze riprende, si fanno sui programmi, proprio per questo motivo abbiamo detto che siamo disponibili a un accordo sulle nostre linee rosse, ma la Presidente del Consiglio, lo ricordiamo, nel corso di un'intervista, parlando della Presidenza della Repubblica, ha dichiarato che come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa cambiare anche questo grande tabù di avere un Presidente della Repubblica che non sia di centrosinistra. Sarebbe un altro modo di affermare una cosa banale, che sostengo da tutta la vita, chi non è di sinistra non è figlio di un Dio minore, ha gli stessi diritti degli altri. Lanfranco Palazzolo ne ha parlato con Alessandro Tessari, ascoltiamolo.
3: Radio Radicale, siamo con Alessandro Tessari, che è stato deputato del Partito Comunista e del Partito Radicale, per parlare di questa intervista che ha rilasciato Giorgia Meloni, nella quale ha dichiarato che non è un tabù che possa esserci un presidente della Repubblica di destra o di centrodestra. Era un tabù?
4: No, non era un tabù, perché intanto in tutta la storia della nostra Repubblica i presidenti di sinistra, il Presidente della Repubblica di area culturale di sinistra sono stati tre, tutti gli altri erano della Democrazia Cristiana, che in quei tempi non erano certamente annoverabili come uomini della sinistra.
3: Ma che guardavano a sinistra?
4: Qualcuno guardava a sinistra, ma qualcun altro guardava anche a destra, quindi insomma non c'era. Ma la provocazione della Meloni, almeno la voglio intendere così.
3: Beh, Scalfaro per esempio guardava a sinistra, Gronchi a sinistra.
4: Scalfaro una storia di Scalfaro è complicata, perché Scalfaro per tutta la vita ha fatto il vicepresidente della Camera e sognava di morire da presidente della Camera. E quando, con lo scandalo dei Tangentopoli, Pannella ebbe l'idea geniale di andare a proporre Scalfaro, a me personalmente incaricato della missione, mi disse: no, non posso assolutamente, perché io, avendo denunciato lo scandalo dell'Irpinia, me l'hanno giurato i democristiani che io mai sarei diventato presidente della Camera. Però quando abbiamo cominciato a votare, lentamente uno dopo l'altro, anche la sinistra ha detto: se non passa Scalfaro passa Andreotti, meglio Scalfaro che Andreotti, e quindi Scalfaro diventa. E quando ricevette l'investitura mi mandò a ringraziare Pannella, dice: grazie a Pannella io sono diventato finalmente il sogno della mia vita, presidente della... Qualche mese dopo, quando si apre il problema del Quirinale, Pannella, che era in questo geniale, ha detto: senti, visto che tu hai un'amicizia, perché Scalfaro è stato ministro della pubblica istruzione, quindi io l'ho frequentato anche in commissione e eravamo molto simpatizzanti, anche se lui era certamente lontanissimo dalle mie idee. E mi manda da Scalfaro, perché Scalfaro era amico di Giuseppe Bettiol. Bettiol è stato il presidente dei 70 della Costituente, e il nonno di mio nipote, perché la figlia di Bettiol ha sposato mio fratello, quindi c'era sta parentela. Quando veniva a Padova, Scalfaro andava a casa di Bettiol. Allora c'era questo rapporto anche confidenziale. Io vado da Scalfaro e gli dico: senti Pannella, vuole proporti presidente, ma per carità, il mio sogno è già raggiunto, presidente della Camera. Però siccome tutti gli altri Forlani si eludevano uno con l'altro, alla fine passò Scalfaro, e questo è stato il segno della fantasia che aveva Pannella nell'immaginare, certo, nel sparigliare i giochi.
3: Quindi, tornando all'oggi,
4: la Meloni butta lì, lei credo che il messaggio vero non solo lo manda ai suoi: non fate casino, perché rischiamo di offrire alla sinistra la possibilità di vincere lei, e non solo, ma di prendersi il premio di maggioranza. Rosatellum era sognato e pensato da Rosato per far vincere la sinistra, e ha fatto vincere Grillo, quindi stiamo attenti anche a essere sicuri di chi prenderà la maggioranza relativa e quindi il premio della maggioranza. Però ancora adesso io credo che la Meloni sia prudente, perché non è ancora sicura al 100%.
3: Ma lei l'ha vista come un'autocandidatura questa?
4: Lei la butta lì provocatoriamente, perché in fondo, tutto sommato, in questo ha ragione, la prima donna possibile, con tante donne che noi adesso stiamo santificando, che sia proprio il primo deputato di colore, è stato della Lega, mica della sinistra. Allora vuol dire che la sinistra qualche volta è lenta nella risposta o nell'iniziativa politica, e anche in questo caso, quindi lei certamente provoca, è scandaloso, ma se io avrò i numeri, allora fate in modo che io non abbia i numeri per eleggere da sola con la mia destra il Presidente della Repubblica. Se ci saranno i numeri, qual è il problema?
3: Ignazio La Russa non ha possibilità.
4: Ma vedi, Ignazio La Russa è...
3: Quello sarebbe un Presidente della Repubblica di destra.
4: Sì.
3: Non perché la Meloni abbia qualcosa in meno, però insomma...
4: Ma vedi, secondo me non lo faranno mai, perché lui ha questo gusto della provocazione. Cosa correva che dicesse il gusto di Mussolini, ma andiamo a vedere.
3: Anche Leone c'aveva il gusto, faceva le corna. Ma,
4: appunto, però vuole essere l'eleganza, che non si dicano certe cose. No, a casa mia, quando è morto mio papà, nell'armadio suo, nascosto dietro i vestiti, c'era la bandiera italiana, però non quella tricolore, quella con lo stemma sabaudo. E mia mamma ci ha spiegato che mio papà l'aveva tenuta nascosta, perché ha detto: i miei figli sono nati con la Repubblica, la bandiera loro è il tricolore, la bandiera mia era lo stemma sabaudo. E quindi non l'ho buttato via, ma è stata una cosa mia privata. Allora in queste cose bisogna avere attenzione, insomma, ecco che non
3: certo. Secondo lei ha messo sul chi va là il Parlamento alla vigilia della legge elettorale?
4: Sì. Lei ha messo il chi va là a destra e a sinistra, che in questo senso è una che sa muoversi con grande abilità. Adesso, se può dire tutto quello che... Se prendiamo le singole frasi, un premio Nobel a Trump, che è un uomo intelligente, pragmatico, eccetera, ci fa sorridere. Le cose che sta dicendo quotidianamente a Trump sono fuori dalla grazia di Dio. Sembra uno che si stia scavando la fossa da solo, insomma, che non abbia neanche bisogno di concorso e di aiuto. Allora, questa cosa, io penso che la Meloni sia una donna che sta lanciando dei segnali, ma potrebbe lanciare dei segnali anche alla sinistra, che hanno anche lì una donna che potrebbe essere una donna alternativa e un contrasto alla Meloni. Io donna, io mamma, io cattolica, bla bla bla, io da destra.
3: Sono una mamma, sono una...
4: sono una lesbica, eccetera, però... Ma quando mai la sinistra ha potuto esibire una disinvoltura come quella della Schlein? E io sono d'accordo con... Ho molta simpatia per Mieli, perché dice: io scatola chiusa, voto la Schlein. Ecco, perché poteva essere la donna, però non lo so, mi stanno facendo... una guerra continua.
3: Senta, nella cosa della Meloni c'è anche un'implicita richiesta di voti a Futuro Nazionale che sta crescendo, cioè tutti i giorni, non so se avrà notato, certo. C'è un articolo sui giornali, stanno crescendo, hanno superato la Lega, avrebbero anche nei giornali domani hanno sfondato il soffitto. Allora io le chiedo se, visto che per l'elezione del Presidente della Repubblica ci vuole il consenso più ampio, ci vogliono anche i voti di Futuro Nazionale, che il Presidente del Consiglio ha detto che è un partito di opposizione.
4: Sì. Allora, lei non esclude e non ammette esplicitamente, perché è attenta e furba, che potrebbe succedere domani, che lui entra nella maggioranza, ma che la gente, con la parte moderata di Forza Italia, dice: io con Vannacci dentro voto dall'altra parte. E allora, capisci, quello che ti può portare un ospite così imbarazzante lo potresti perdere in un altro modo. Quindi lei su questo fa capire anche a Salvini, che insomma lo mette un po' in croce, perché è stato lui a portarlo dentro, a dargli tutta la nobiltà del caso. Per cui in qualche modo anche questo sberleffo di superare Salvini è una cosa imbarazzante per la destra. Ma siccome è un segnale forte anche per la Meloni, stiamo attenti a non esasperare i toni, perché potrebbe essere che offriamo sul piatto d'argento alla sinistra di compattarsi, di trovare quella maggioranza che da sola non sarebbe riuscita a combinare, perché gliela stiamo offrendo noi, insomma, la possibilità di essere maggioranza.
3: Una cosa, una dichiarazione come questa del Presidente del Consiglio sarebbe stata inimmaginabile nella Prima Repubblica?
4: Forse sì, ma soprattutto per una donna, ma per esempio la Iotti, la donna più importante che abbiamo avuto nella storia parlamentare, una donna alternativa alle stabili, ma lei era sempre molto prudente, molto attenta, anzi
3: non voleva neanche il divorzio.
4: Ma è un capitolo, questi ricordi che facciamo.
3: Non era, secondo me non era neanche una grande progressista, perché una volta mi è capitato di leggere una lettera, una sua risposta a una lettera del quotidiano L'Unità, dove lei legittimava il fatto che il Partito Comunista, potesse infilarsi nelle vicende private dei singoli iscritti.
4: Sì. No, lei è, comunque è una storia molto particolare, perché nella Costituente, noi adesso parliamo delle donne elette, però omettiamo di ricordare che fra le donne elette c'era la Iotti e la Montagnana. Ora, la Montagnana era la moglie legittima di Togliatti. Quando la Montagnana si rende conto che suo marito ha questo trasporto affettivo per la Iotti, che rompeva, a quell'epoca non c'era divorzio, non c'era niente, quindi la situazione drammatica, la Iotti l'ha vissuta come una violenza nei suoi confronti. Tu sei quella che in qualche modo ha rotto l'unità della famiglia di Togliatti, e con il dramma di un figlio che dopo è stato ricoverato in casa di cura. Ma la Iotti a me disse qualche volta che non poteva candidarsi a Reggio Emilia, perché la Montagnani aveva detto: ti tappezziamo la città, vattene fuori, guasta famiglia. Ora, questo era Togliatti, per avere un'accettazione da parte del partito di questa relazione, ha dovuto chiedere permesso alla direzione del partito. Insomma, ora oggi ci fa sorridere.
3: Avrei voluto vederla quella votazione. va bene, lasciamo perdere questa roba. Allora, grazie ad Alessandro Tessari, con quale abbiamo parlato delle parole di Giorgia Meloni sul Presidente della Repubblica. Volevi dire qualcosa?
4: Sì, volevo aggiungere un abbraccio a Eugenia Roccella per la tragedia che sta vivendo della perdita del marito in quel modo così drammatico. E siccome con Eugenia Roccella e con suo papà Franco Roccella, uno dei fondatori del Partito Radicale, io ho avuto una lunga frequentazione e ho anche vissuto nella casa loro, quindi ho per Eugenia Roccella un affetto personale che va al di là della valutazione di opinioni politiche.
3: Eccetera. Certo, io mi associo pienamente. Grazie ad Alessandro Tessari.
2: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo. Adesso affrontiamo i temi di politica estera, iniziando però da una vicenda che riguarda direttamente il nostro paese. La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, e l'ha condotta in una stazione di polizia. La vicenda, anticipata dai social, è legata all'affidamento della figlia minore. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Parese ha ottenuto il rilascio della donna, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore, Aisha Tamer Amuda, avrebbe diritto di vedere la figlia Aisha senza tuttavia fornire ulteriori elementi. Tajani dice: Nessy Guerra è stata rilasciata, ha già fatto rientro a casa sua insieme alla figlia, esprimo gratitudine alla nostra ambasciata d'Italia al Cairo per il prezioso lavoro svolto, ringrazio il ministro Badr Abdelkatti e le autorità egiziane per la collaborazione dimostrata, continuiamo a lavorare per riportare in Italia il più presto possibile Nessy Guerra e sua figlia, così su X il ministro degli esteri Antonio Tajani. E poi ci sono varie dichiarazioni, Sensi, del senatore del Partito Democratico, Filippo Sensi, dice: sono ore di angoscia per Nessy Guerra nelle mani della polizia egiziana in circostanze ancora non chiare. Pensare che questa cittadina italiana e sua figlia siano ostaggio di un uomo e della sua battaglia personale è un dolore acuto. Il governo la protegga, lei e la bambina. Così come Paita di Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva, dice: devo fare un appello al ministro Tajani e al governo, metto in campo ogni strategia per difendere Nessy Guerra e la sua bambina e per riportarle in Italia. Sono potute tornare nella loro casa in Egitto, ma temo moltissimo per la loro incolumità. Invece la senatrice Michela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia Noi Moderati UDC Maie, dice: ci riempie di gioia ed è un estremo sollievo leggere che la nostra Nessy Guerra sia stata rilasciata. Abbiamo vissuto settimane di paura e preoccupazione e finalmente oggi, grazie al lavoro della nostra diplomazia, possiamo tirare un sospiro di sollievo sapendo che la nostra concittadina è rientrata a casa con la propria bambina. Un grazie al vice premier, al ministro degli esteri Tajani, all'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Parese, a tutti quelli che silenziosamente, mentre qualcuno provava a lucrare politicamente su una vicenda così delicata, hanno lavorato per questo grande risultato. Benzoni invece, Fabrizio Benzoni, vice capogruppo di Azione alla Camera, dice, è intervenuto in aula dicendo questo: quanto accaduto stamani aggrava ulteriormente la situazione di Nessy Guerra e della figlia, la concittadina italiana prelevata stamani dalla polizia egiziana. Il gruppo di Azione nei mesi scorsi ha presentato numerose interrogazioni, torniamo oggi a chiedere un intervento unanime e deciso della politica italiana e in particolare del governo, che deve fare di tutto per riportare la nostra concittadina e la figlia in Italia. E adesso andiamo invece alla questione Iran-Stati Uniti. Colloqui tecnici indiretti tra Stati Uniti e Iran sono in corso a Doha, con Qatar e Pakistan nel ruolo di mediatori. Secondo la fonte, l'inviato statunitense Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump, hanno incontrato martedì il premier qatariota per preparare il terreno alle sessioni tecniche di oggi, ma non partecipano direttamente ai colloqui. Il ministero degli esteri del Qatar ha confermato che il primo ministro Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Yassim Al Thani, che è anche ministro degli esteri, ha incontrato Witkoff e Kushner. Secondo Doha, il colloquio si è concentrato sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran e sugli sforzi per promuovere sicurezza e stabilità nella regione attraverso dialogo e diplomazia. Nel confronto sono stati affrontati anche gli sviluppi regionali, compreso il cessate il fuoco in Libano. I contatti arrivano in una fase di forte incertezza. Secondo il Wall Street Journal, Trump negli ultimi giorni ha valutato un possibile ritorno alla guerra con l'Iran, avendo avuto diversi colloqui con il segretario alla difesa Pete Hegseth e con il capo degli Stati Maggiori Uniti, il generale Dan Kane. Al momento non sono previsti incontri ad alto livello tra le parti iraniane e americane nell'ambito del meccanismo negoziale adottato, ha detto un portavoce del Ministero degli Esteri, secondo la CNN. Il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato che l'esercito israeliano resterà a tempo indeterminato in quelle che ha definito zone di sicurezza istituite in Libano, Siria e nella striscia di Gaza. Le forze di difesa israeliane resteranno nelle zone di sicurezza per un periodo indefinito al fine di proteggere i nostri cittadini e le nostre comunità dagli elementi jihadisti. A questo risponde l'Iran: Israele ha attaccato due volte l'Iran e non esiterà a farlo ancora, ha assicurato, anzi scusate, continua Katz che dice anche questo: Israele ha attaccato due volte l'Iran e non esiterà a farlo ancora, ad assicurarlo è stato il ministro della difesa Israel Katz, che ha aggiunto: abbiamo colpito l'Iran due volte con attacchi preventivi e proattivi e se necessario colpiremo anche una terza volta. A questo risponde il ministro degli esteri iraniano Arachki, che dice: l'Iran ha respinto al mittente le nuove minacce del ministro degli esteri israeliano. I termini del memorandum d'intesa di Islamabad sono cristallini e pubblici, tutti li possono vedere, e quindi Il presidente Donald Trump ha impegnato gli Stati Uniti a mettere la museruola ai suoi cagnolini a Tel Aviv. Se ignorano il loro padrone, l'Iran li metterà al loro posto. Qualsiasi minaccia contro il nostro popolo e la nostra leadership riceverà una risposta immediata e potente. Veniamo a quello che sarà il prossimo vertice della NATO e alle parole del cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il vertice NATO affronterà anche il tema del Medio Oriente. Continueremo a contribuire al raggiungimento di una pace duratura tra Stati Uniti e Iran. Così in conferenza stampa con il segretario generale della NATO Mark Rutte e il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius. Il nostro obiettivo comune rimane la fine del programma nucleare iraniano e l'apertura permanente dello stretto di Hormuz. E ancora Merz ha detto: ad Ankara vogliamo inviare un segnale di sostegno per l'Ucraina, non vacilleremo nel nostro sostegno all'Ucraina e dovrebbe avvicinarsi il momento in cui la leadership russa dichiari di essere pronta a avviare colloqui e negoziati. La decisione, ha aggiunto Merz, spetta esclusivamente a Mosca, la volontà di dialogare di noi europei e dell'Ucraina è documentata. Sull'approccio da tenere nei confronti degli Stati Uniti al prossimo vertice di Ankara della NATO, Merz ha detto: non c'è contraddizione rispetto alle parole di Giorgia Meloni nei confronti di Donald Trump, ha aggiunto: siamo tutti lavorando insieme sugli interessi europei. Giorgia Meloni ha visitato Berlino la settimana scorsa. Negli ultimi anni non abbiamo fatto abbastanza e ora stiamo facendo di più, non solo per raggiungere una cifra mitica che ha indicato il Presidente degli Stati Uniti, ma lo facciamo nel nostro stesso interesse perché pensiamo che sia la cosa giusta da fare. Gli Stati Uniti sono un partner alla pari, uno dei 32 alleati NATO. Siamo piuttosto fiduciosi per la prossima settimana. Diremo agli Stati Uniti che dipendono da noi, noi dipendiamo da loro e insieme siamo pronti e in grado di difenderci. E a proposito della Russia, della minaccia russa, il segretario della NATO Mark Rutte ha detto sempre in questa conferenza stampa insieme al cancelliere tedesco Merz: siamo d'accordo sul fatto che dobbiamo mantenere una pressione sulla Russia anche quando la sua guerra contro l'Ucraina sarà finita. La Russia resterà una minaccia a lungo termine per la sicurezza euro-atlantica. E a proposito di Ucraina, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Zelensky avrà un incontro con il primo ministro irlandese Michael Martin e il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Discuteremo di come aumentare la pressione sulla Russia e di come garantire che l'Unione Europea svolga pieno il proprio ruolo nel garantire una pace giusta e duratura per il popolo ucraino e di come portare avanti i negoziati sulla futura adesione dell'Ucraina. Così ha sottolineato Martin. Sul castello di Dublino per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. Veniamo adesso invece a una vicenda che riguarda la Chiesa con questa agenzia AGI di Eliana Ruggero. È scisma tra la Chiesa Cattolica e la Fraternità Sacerdotale San Pio X, i Lefreviani, con la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza il mandato pontificio, è scattata automaticamente la scomunica Lete Sententiae, ufficializzando quindi la rottura con la Chiesa Cattolica. Tutto si ripete esattamente come 38 anni fa, quando l'arcivescovo francese Marcel Lefebvre ordinò 4 vescovi della fraternità e diede il via al primo scisma. Oggi a Écon in Svizzera la scena è la stessa. Scusate ancora. A nulla è valso l'appello di ieri di Papa Leone per evitare la frattura, a non lacerare la tunica inconsuntibile di Cristo. Peccato di estrema gravità. La comunicazione formale della Santa Sede potrebbe arrivare già oggi o comunque nel giro di qualche giorno. I 4 vescovi ordinati contro la volontà del Papa sono Pascal Schreiber, svizzero di 53 anni, Michael Goldade degli Stati Uniti, Michael quindi, 46 anni, Michel Poncinet de Sivry, 42enne francese, e Marc Anapier, 36 anni, francese. E come nel 1988, il superiore generale della fraternità Don Davide Pagliarani, nell'omelia durante la celebrazione, ha parlato dello stato di necessità delle ordinazioni cardine dell'intera costruzione canonica della fraternità. Nonostante i quattro nuovi vescovi non riceveranno alcuna giurisdizione territoriale e non costruiranno una gerarchia parallela, la consacrazione resta un atto scismatico, a prescindere dalle intenzioni. E anche un paradosso del gruppo tradizionalista, in quanto i lefreviani giurano fedeltà al Papa stesso. Durante l'omelia, Don Pagliarani ha sottolineato che ci si trova davanti a un dilemma: la fede o la separazione dalla Chiesa. Non dobbiamo entrare in questo dilemma perché non possiamo scegliere tra la fede e la Chiesa. E questo non è un'opinione, una sensibilità, ma una necessità. Veniamo accusati di non amare il Papa, di non rispettarlo, ma è proprio perché amiamo il Papa come vicario di Cristo e capo della Chiesa che non vogliamo più vedere il Papa umiliato e messo sullo stesso piano dei falsi profeti. Umiliazione questa che ricade su tutte le chiese. Pagliarani ha poi spiegato che la fraternità non viene capita perché il linguaggio è differente. Noi parliamo il linguaggio della fede, della tradizione, davanti a noi ci troviamo il linguaggio che si colloca a un altro livello di altre cose, inclusione, dialogo, accompagnamento. Noi vogliamo la fede e poi, è ovvio, accompagniamo le persone. Purtroppo noi parliamo due linguaggi differenti che diventano sempre più lontani l'uno dall'altro e siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa. E su questo adesso ascoltiamo un approfondimento realizzato da Antonello De Fortuna con Massimo Introvigne.
5: Radio Radicale, parliamo del nuovo scisma dei lefebriani, lo facciamo con il saggista Massimo Introvigne. Intanto bentornato a Radio Radicale.
6: Grazie, buongiorno.
5: Allora, se lo aspettava che i lefebriani andassero fino in fondo anche stavolta?
6: Sì, sicuramente, e questo perché la rottura, come dal mio punto di vista di sociologo ho cercato di spiegare nel corso degli anni, non riguarda la lingua latina della messa e meno ancora gli abiti lunghi dei sacerdoti. Certamente la liturgia è importante, ma per una questione di contenuti più che di lingua. Tuttavia Monsignor Lefebvre, nei suoi colloqui con l'allora cardinale Ratzinger e poi con Benedetto XVI, che sono cruciali per capire la dinamica dello scisma, aveva sempre detto che per lui la questione centrale, quello che rifiutava degli insegnamenti del Vaticano II, era la valutazione positiva delle altre religioni e il diritto alla libertà religiosa. Ancora nella quasi enciclica, lunghissima lettera professione di fede che i lefebriani hanno inviato a Papa Leone, c'è scritto che loro vogliono che si dichiari che le altre religioni sono opera del diavolo e che lo Stato le deve vietare le loro attività,
5: sì,
6: pubbliche,
5: perché loro dicono
6: cosa pericolosissima per i lefebriani, perché stanno per diventare un'altra religione anche loro. Cioè, voglio dire che se domani, per paradosso, e non lo farà, Papa Leone dicesse torna la liturgia in latino e con le formule precedenti a Paolo VI, lo scisma continuerebbe, perché la vera questione è la definizione del rapporto con le altre religioni, con lo Stato e con la libertà religiosa, cioè poi a vedere una cosa molto più profonda della messa in latino, che è il rapporto fra la Chiesa e la modernità.
5: Ecco, per quello loro dicono che il Papa è stato umiliato, cioè proprio il rapporto con le altre religioni?
6: Perché per loro le altre religioni non sono verità parziali, come peraltro la Chiesa ha insegnato per qualche millennio, non è una invenzione di Paolo VI o di Papa Francesco, di Papa Leone. Per loro c'è scritto chiaramente in questa sorta di controenciclica che hanno indirizzato al Papa: le altre religioni sono il risultato dell'opera del diavolo. Allora è chiaro che con i figli del diavolo non si fa dialogo, non ci si abbraccia, non si fanno convegni insieme senza tradire la fede. Al di là delle espressioni di stima, di cortesia tra Papa Leone e i superiori della fraternità, questo è un nodo radicale, perché sia il nodo della valutazione oggettiva delle altre religioni, verità parziali per la Chiesa Cattolica e opera del diavolo per i lefebriani, ma sia anche i rapporti con lo Stato, perché i lefebriani vagheggiano una teocrazia dove chiunque non la pensi come loro veda arrivare i carabinieri o i gendarmi e vietare le manifestazioni pubbliche del culto.
5: C'è un rapporto tra i lefebriani e la politica, parlo di politica attuale, diciamo.
6: C'è un rapporto che però è diventato molto difficile. Sembra facile, ma è difficile il rapporto con la politica. Perché? Perché oggi i punti di riferimento di una destra religiosa che avrebbe molto in comune con i lefebriani sono Trump e Putin.
5: Sì.
6: I lefebriani considerano anche gli ortodossi in qualche misura figli del diavolo, perché non sono cattolici, e certamente considerano figli del diavolo gli evangelici, che sono la grande base elettorale di Trump. Quindi certamente tra i cattolici che simpatizzano per Trump e o per Putin ci sono simpatie per i lefebriani, ma un'alleanza organica è difficile per questa rigidità che classifica anche i protestanti e gli ortodossi come eretici, malfattori e persone che lo Stato dovrebbe trattare come cittadini di serie B.
5: Ieri il Papa aveva detto che Pietro e Paolo non potevano essere più diversi, ma non erano avversari, perché il Vangelo non uniforma ma compone. A questo punto cosa pensa che succederà? Nell'88 Lefebvre fu scomunicato, e adesso?
6: No, certamente la scomunica, come il Papa ha detto, è nelle cose automatica, nel senso che se io consacro dei vescovi senza mandato pontificio, mi pongo oggettivamente fuori della comunione ecclesiale. Questo è sempre successo a destra come a sinistra, pensiamo prima della faticosa ricomposizione in corso alla Chiesa patriottica cinese, quindi non è una questione di destra o di sinistra. Chi consacra dei vescovi senza mandato pontificio costituisce un'altra chiesa, una ecclesia altera e non un movimento all'interno della Chiesa. Io conosco abbastanza le cose interne dei lefebriani, penso che l'attuale superiore su molti punti abbia una forte rigidità e che quindi per una eventuale ricomposizione, che certo il mondo cattolico, il Papa sempre si augurano ricomposizioni, si debba aspettare forse una nuova generazione, una nuova gerarchia all'interno del mondo lefebriano. Certo in questo momento non è che dopo la consacrazione illecita dei vescovi e lo scisma ci sarà una ricomposizione immediata. Sono processi che si possono auspicare, si muoveranno, come si dice in politica, degli sherpa, come avvenne dopo la scomunica di Monsignor Lefebvre, ma se una ricomposizione fosse possibile sarà un processo decennale o pluridecennale, non aspettiamoci una ricomposizione a breve.
5: Ancora una cosa, che prova è questo per Leone XIV?
6: Ma io credo che Leone XIV, quando era la Congregazione dei Vescovi, avesse una visione globale dei problemi della Chiesa. Quindi questa è una cosa che chiunque studiasse i lefebriani vedeva avvenire. È uno dei problemi della Chiesa, il Papa non lo sottovaluta e certamente lo vive con dolore, ma neppure lo sopravvaluta. Non dimentichiamo che ci sono rischi di scisma anche dall'altra parte, pensiamo a quello che si agita in Germania, che forse in proporzioni è molto più grosso, e il Papa sta conducendo questo pontificato, e credo che sia il mandato che gli hanno dato i cardinali in conclave, all'insegna di tenere il più possibile tutti uniti e tutti dentro. E tuttavia, come mostrano sia l'atteggiamento di tantissimo fermo nei confronti dei lefebriani, sia qualche letterina mandata in Germania, ci sono delle linee rosse che senza distruggere la Chiesa come la conosciamo, ci sono delle linee rosse che non si possono superare.
5: Grazie Massimo Introvigne.
6: Prego, arrivederci, grazie.
2: L'intervista era di Antonello De Fortuna e a proposito di questa consacrazione dei vescovi leferviani c'è un risvolto politico e proprio della politica italiana. Come annunciato alla vigilia, anche Mario Borghezio è tra le migliaia di fedeli che assistono alla celebrazione della Fraternità San Pio X per la consacrazione di 4 nuovi vescovi, decisione presa contro il Papa e il Vaticano. L'ex europarlamentare ed ex leghista, che oggi milita in Futuro Nazionale, è ad Econ in Svizzera con altri due esponenti del partito di Roberto Vannacci, ossia Fabrizio Matta, presidente del comitato costituente Torino 506, e Larissa Iudina, soprano italo-russa. I tre hanno posato in una foto con una bandiera bianca con il Sacro Cuore Rosso, simbolo dei lefreviani. Torniamo adesso nel nostro paese con alcune notizie che riguardano sia la cronaca e altro. Incominciamo dalla cronaca e la politica. Quelli della destra sull'omicidio del pizzaiolo a Reggio Emilia non sono stati commenti avventati, ma sono commenti da sciacalli. Sono sciacalli coloro che hanno cercato di utilizzare un drammatico fatto di sangue per una vergognosa speculazione elettorale. Era già accaduto a Rogoredo in altri episodi e se continuano a farlo sono sciacalli perché così vanno chiamati. Lo afferma il deputato e leader di AVS Nicola Fratoianni. Purtroppo non è una novità. Quando uno, una parte della politica in questo paese usa il dolore, la cronaca nera, come uno strumento di speculazione elettorale, lo fa con continuità, non a caso sceglie ogni occasione utile, e questa speculazione è un'opera di sciacallaggio che dice molto sulla qualità umana, oltre che politica, di questi personaggi. Veniamo alla questione cannabis terapeutica. Nelle scorse settimane centinaia di pazienti italiani in cura con cannabis terapeutica sono stati convocati in caserma dai NAS e sottoposti a domande sulle modalità con cui si procurano il preparato. Un'indagine che ha messo in seria difficoltà persone già fragili e che ha spinto a presentare un'interrogazione al Ministro della Salute e al Ministro dell'Interno per chiedere conto di queste modalità. Lo ha detto Antonella Forattini, capogruppo PD in Commissione Agricoltura alla Camera, che è intervenuta alla conferenza stampa del partito sulla cannabis terapeutica. Ma quell'indagine ci ha offerto soprattutto l'occasione per rilanciare la proposta di legge a mia prima firma, depositata nel 2023, che dà un quadro normativo omogeneo e nazionale su produzione, prescrizione e dispensazione dei farmaci a base di cannabis. Oggi in Italia le regioni legiferano in maniera diversa sulla materia, una frammentazione che mette in difficoltà sia i pazienti nel reperimento del preparato, sia le farmacie nella fornitura. La nostra proposta supera questo mosaico normativo con regole certe e uniformi su tutto il territorio nazionale per garantire finalmente continuità terapeutica a chi ha bisogno di curarsi. È ora di superare l'ideologia che ancora avvolge questo tema e di trattare questi pazienti per quello che sono, persone fragili che si curano con una terapia prescritta da un medico e che hanno diritto alle stesse certezze e alla stessa dignità di qualsiasi altro malato. Adesso invece ci occupiamo di Napoli e del quartiere di Montesanto. Dopo una rissa in piazza, due uomini hanno esploso colpi di pistola e hanno imbracciato un Kalashnikov. Su questo sentiamo l'intervista di Lanfranco Palazzolo a Francesco Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra.
3: E Radio Radicale, siamo con Francesco Borrelli di AVS per parlare con lui di un episodio di queste ore che è avvenuto a Montesanto, in provincia di Napoli, dove come in una fiction ispirata a un romanzo di Saviano, un signore è andato in giro nel centro di questa ridente cittadina con un Kalashnikov sparando a vuoto, fortunatamente.
7: Si chiama, ha fatto una stesa.
3: Ecco, che cos'è la stesa? E le volevo chiedere se, insomma, Saviano ha raccontato bene questa realtà in Gomorra.
7: Allora, la stesa è un fenomeno che esiste a Napoli e in Sud America, e comporta che una banda criminale o un singolo criminale, per affermare la propria presenza sul territorio, spari all'impazzata con pistole, fucili, Kalashnikov. È successo questo ieri intorno alle 19 a Montesanto, che è una delle zone centrali della città di Napoli, dove arrivano i treni della zona di Montesanto, quindi tra l'altro è stata l'uscita della metropolitana e della Cumana. Pare ci sia stato un litigio, sembra che questo sia dovuto alla guerra che si stanno facendo da diverso tempo le baby gang, diciamo non tanto baby, mi sono sembrati questi qua, però diciamo da quello che ha scritto il Mattino sarebbe una guerra tra le baby gang della zona di Montesanto, i quartieri spagnoli in cui è il pallonetto, in cui è coinvolto e sta agli arresti attualmente il figlio della TikToker Rita De Crescenzo, coinvolto anche lui in una sparatoria. La novità in questa occasione è che, essendo stata fatta non di notte, è più difficile che i cittadini siano affacciati, a me oggi sono pervenuti tutti i video della scena.
3: In pieno giorno?
7: In pieno giorno, perché alle 7 ovviamente era visibilissimo, si vede chiaramente questa persona che gira con un fucile in mano, un Kalashnikov, spara. Addirittura alcuni vanno vicino, io non so come si possa cercare di placare un po' gli animi, a convincerlo, a allontanarsi, gente che fugge, gente che per disperazione butta per aria i cassonetti della spazzatura, scene insomma che noi dovremmo vedere in un territorio di guerra. E però la domanda che ci facciamo alcune volte noi è: ma non è che noi siamo in guerra e non ce ne siamo accorti? E non è che questa guerra la stiamo perdendo? Perché al di là delle grandi, ovviamente giuste, interventi anche dal punto di vista dello Stato, degli interventi, il famoso decreto Caivano, che a quanto pare riguarda soltanto il Parco Verde di Caivano, cioè tutto con la mobilitazione di uomini, riguarda un piccolissimo pezzettino del nostro territorio. E la domanda è: se per tenere in sicurezza il Parco Verde di Caivano ci sono voluti 400-500 agenti, proporzionalmente sul territorio di Napoli e provincia ce ne vorrebbero forse 200.000, e noi ne abbiamo invece poche migliaia, tra l'altro sempre in diminuzione, cioè noi abbiamo sempre meno agenti sul territorio.
3: Allora, rispetto agli spari di Montesanto, le volevo chiedere se lei sa dopo quanto tempo sono accorsi i carabinieri, perché qualcuno, o la polizia...
7: La polizia.
3: Ecco, se, perché qualcuno li avrà avvisati, immagino.
7: No, guardate che a 20 metri da dove hanno sparato c'è la stazione di polizia.
3: Ho capito. Quindi li avranno sentiti?
7: Io credo di sì.
3: Considerando che non siamo dalle parti di Capodanno.
7: Eh no, il problema è che molto spesso Capodanno è tutto l'anno, Sparano, fuchi, con questa idea selvaggia. Che
3: cioè, però... quindi potrebbe accadere che la polizia, anche se a pochi metri dalla stazione, sparano, dice, beh, ma tanto siamo abituati.
7: Potrebbero essere normali fuchi, tra l'altro vietati, però chiaramente una cosa è sparare abusivamente dei fuchi, un'altra cosa è sparare. Voglio ricordare sempre che nella gran parte dei casi i fuchi vengono sparati in queste zone non per festeggiare qualcosa, ma per segnalare che è arrivata la partita di droga. Dopodiché la risposta alla domanda di prima di Saviano, ma io credo che Saviano alcune cose non l'avesse neanche immaginate. Quindi noi siamo andati.
3: Ma lui li aveva immaginati in mutande, no? C'è sì, quella scena dove
7: però
3: questi
7: non in mezzo alla folla a litigare sparando all'impazzata tra i bambini e gli anziani. Tra l'altro io proprio in quella zona, io lo voglio ricordare perché sono stato poche settimane fa, perché hanno detto che c'è una concentrazione criminale legata a una serie di pregiudicati noti spacciatori che intimidivano la gente. Io ero passato l'altro giorno, qualche settimana fa, scusate, e avevo fatto una discussione molto forte con alcune persone, dicevo, qua stiamo buono, non ci viene a rompere le scatole, ci porta sempre la polizia a Borretta, stiamo buono. A mia vista, per tradurre la napoletano, noi stiamo bene qua, perché ci viene a portare la polizia? Siamo tranquilli, non facciamo niente di male. Si è visto. Io purtroppo i precursori di comportamenti criminali, di soggetti criminali, tra l'altro proprio in quella zona ha aperto un CAF di un noto ex consigliere municipale di Forza Italia, che io denunciai all'epoca nel pallonetto di Santa Lucia, che aveva realizzato un CAF con cui aveva fatto centinaia di procedure di falsi invalidi. Per cui è stato arrestato, ha scontato la pena e teneva un CAF là. Adesso si è spostato a Montesanto, quindi si sta concentrando tutta una serie di cose, tutte contemporaneamente. Adesso può essere che lo fa onestamente, adesso non lo so, però tutta una serie di soggetti, tutta una serie di precursori erano arrivati. Resta il fatto che là a due passi c'è anche un ospedale, noi abbiamo Montesanto, inizia, ci sta un teatro che si chiama il Teatro Bracco, a fianco al Teatro Bracco che è un teatro di proprietà della Regione Campania, ci sta la caserma, la stazione di polizia con le macchine e così via. Scendiamo un pochettino, ci sta l'uscita della Cumana. Poco più avanti ci sta l'ingresso dell'ospedale Pellegrini. Teoricamente dovrebbe essere una zona non sicura, strasicura. Cioè c'hai un ospedale, la caserma della polizia, l'uscita della funicolare. Un poco più avanti sulla destra, in un'altra piazzetta a fianco, ci sta la fermata della metropolitana, il teatro. Dovremmo stare tranquilli. E invece hanno giusto pensato. Tra l'altro io ti do un'altra notizia che pochi c'hanno. E quando è arrivata la polizia si sono dileguati, poi la polizia ha capito chi sono, l'ha capito perché alcuni di questi, diciamo, soggetti facenti parte di questa banda sono ben organizzati, per cui avevano tutti dei microfonini e parlavano come, non so, dei conduttori televisivi e giornalisti. Questi microfonini parlavano, certo, così, tenendolo sotto la maglietta per non far vedere che stavano comunicando tra di loro. I poliziotti se ne sono accorti e hanno capito che avevano un sistema di controllo della presenza della polizia da alcune abitazioni. Quando è entrata dentro l'abitazione ha trovato fucili.
8: Però la polizia alla fine è arrivata, cioè i nostri
7: sono arrivati.
8: Che hanno fatto? Hanno raccolto le pallottole per terra?
7: No, non mi sembra che le hanno trovate subito le pallottole per terra. Allora, devo dire una cosa. A me è successo.
8: Ma la persona che ha fatto trovate. la persona che ha fatto la stesa è stata arrestata?
7: Da quanto ne so io sì.
8: Ok.
7: È stata fermata e poi arrestata.
8: Ho capito. Questo episodio le fa pensare che l'esponente della banda che ha sparato in realtà controlla il territorio o sta perdendo il controllo del territorio?
7: No, in realtà in questo momento stanno tutti lottando. Allora,
8: cioè,
7: la camorra è molto parcellizzata rispetto al passato, il che non significa né meglio né peggio, nel senso che come sparavano e si ammazzavano prima, così sparano. Cioè, non è che se sono di più, se ci sta un grande boss o ci sta un piccolo boss, cambia. Purtroppo questi, la camorra ha sempre avuto questa caratteristica molto violenta e molto immediata, anche per futilità. Fa presente che solo sabato scorso io ho partecipato al funerale di un ragazzo, Lorenzo Spasiano, che è stato ucciso perché avrebbe fatto uno sgarbo al figlio di un boss giocando a calcetto. Cioè qua siamo in una situazione da deriva totale, con responsabilità enorme da parte delle famiglie, ma con una presenza, io non dico debole, insufficiente, per la mancanza di uomini, mezzi e spesso anche di magistrati, perché il numero di denunce, il numero di soggetti interessati dalla criminalità è talmente elevato che noi dobbiamo, mi sembra che l'ha detto Gratteri recentemente, 1000 magistrati in più per poter rispondere a tutte le esigenze del territorio di Napoli, provincia e della Campania. Siamo in una situazione delicatissima e ci si è concentrati, sbagliando dal mio punto di vista, sull'aspetto di Caivano, non perché non sia giusto aver fatto la battaglia, aver riqualificato, ma dando l'idea che, mettendo tutto quel numero di agenti, si potesse dare un'idea di sicurezza. Il problema è che se parametriamo...
8: Se li metti lì,
7: hanno messo lì e non sono arrivati in aggiunta, li hanno spostati da altre parti. Quindi a Rione Salicelle di Afragula è aumentato lo spaccio perché sono spostati dal Parco Verde di Caivano al Rione Salicelle di Afragula. La seconda cosa è, se lo Stato dice che per garantire la sicurezza ha un piccolo posto del nostro territorio, cioè 400 agenti, e questi 400 agenti li sposta da altre parti, innanzitutto ha ridotto le difese di altre zone, seconda cosa, ci ha fatto capire che per tenere veramente in sicurezza il nostro territorio
8: ci vuole molto più personale.
7: Io penso più agenti e meno militari, nel senso che l'agente di polizia municipale è una figura che molto spesso è radicato, anche in negativo, perché capita casomai pure il soggetto, non sempre ovviamente, ma fa parte di una percentuale purtroppo di corruzione in tutte, ma la gente che conosce il territorio è una grande risorsa. Per ricominciare ad avere la rete di contatti che ha un agente, un carabiniere o un finanziere, ci vuole tanto tempo, non solo di formazione, ma anche di strada. Cioè, e poi un'altra cosa, infine, questa idea che vogliamo fare tutti la battaglia pensando che il luogo di battaglia siano soltanto i social o l'ufficio. Noi dobbiamo rientrare nell'idea che se fai il poliziotto, il carabiniere, il finanziere, il poliziotto municipale e così via, lo fai per strada, sul territorio, non in un ufficio. Qua questo è un altro, certo, elemento completamente sbagliato.
8: Ultima cosa, ma una nota di colore. Qualcuno ha mai fatto una stesa in mutande? per imitare Saviano?
7: No, non mi risulta che
8: sta. Lei quando ha visto quella scena dove stavano in mutande, che ha pensato? Ma,
7: vabbè, però la scena che hanno fatto i ragazzi nel film di Saviano, e voglio sempre ricordare a tutti, sia chi è un suo detrattore, sia un chi
8: io appartengo al club di Saviano.
7: No, io sto dicendo sia chi è detrattore che è sostenitore. Non è Saviano che ha inventato la camorra, o non è il problema di come ha guadagnato i soldi facendo lo scrittore Saviano, come lui guadagna i camorristi, perché poi a un certo punto
8: lo dico in generale.
7: Allora, quella scena del film, che poi sta pure nel libro, dei due cosiddetti muschilli, in realtà loro stanno da soli, si trovano a Castelmontugno, quei laghi, se ricordo bene, sono quelli che vengono presi dai camorristi artificialmente per uccidere, sparare, a proposito di cacciatori e bracconieri, gli uccelli che stavano in migrazione. Ma

0: Io lo dico non da animalista, sicuramente da amante degli animali, ma da persona razionale contro la violenza. Mi dovete spiegare come si ridurrà adesso, come si riduce la violenza, l'aggressività e così via, se noi stimoliamo gli istinti primordiali, più bestiali nostri, sparare a degli animali, no, non
1: Certo.
0: per sopravvivere, non siamo dalla caccia del tipo senza sparare non riusciamo a sopravvivere. Ti piace sparare? Va a tirare al piattello. Ma l'idea che aumenteremo la possibilità di avere l'uso delle armi, tra l'altro, ho letto pure che adesso c'è una nuova idea: dobbiamo armarci di più per aumentare la legittima difesa. Quindi, per cui, maggiore delegittimazione delle forze dell'ordine e tutti quanti armati. Non conosco periodi storici in cui, se ci sono tante persone armate, si riduce la criminalità e la violenza, non ne conosco nessuno. A me risultava il contrario, che per ridurre la violenza bisogna ridurre le armi e bisogna essere disarmati, però probabilmente appartengo a un'altra generazione.
1: Grazie come sempre a Francesco Borelli di A Voice.
2: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo, siamo a pochi minuti dalla diretta dalla Camera dei Deputati, l'Aula di Montecitorio ha all'ordine del giorno le interrogazioni a risposta immediata, il cosiddetto question time. E a proposito dell'Aula, la Capigruppo di Montecitorio ha deciso che il seguito dell'esame della proposta di legge elettorale si terrà dal 14 luglio. La riunione era stata convocata proprio sul timing del testo, dopo che era approdato il 26 giugno in aula per la discussione generale e fino ad ora era stato ipotizzato, in base al calendario dell'aula, che le votazioni entrassero nel vivo dalla prossima settimana. Intanto diamo qualche altra notizia, riprendiamo anche notizie con cui abbiamo aperto, per esempio, l'incontro a Doha, l'incontro tecnico Iran-Stati Uniti. Trump dice: l'incontro della delegazione americana con quella iraniana è stato ottimo. E aggiunge: per quanto riguarda l'andamento delle cose, la denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo bene. Ci sono stati degli incontri molto positivi e vedremo, ha detto Trump ai giornalisti mentre si preparava a salire a bordo del suo nuovo aereo, l'Air Force One, regalatogli dal Qatar per un viaggio nel Nord Dakota. Li abbiamo colpiti duramente, ma andiamo molto d'accordo, ha aggiunto proprio a proposito di questi colloqui. Intanto il ministro degli esteri israeliano Gideon Sa'ar e l'ambasciatore statunitense in Israele Mike Huckabee hanno firmato un accordo per la costruzione di un complesso dell'ambasciata americana a Gerusalemme su un terreno che, secondo le famiglie palestinesi, fu loro espropriato nel 1950. Lo scrive il quotidiano Haaretz. In sostanza, il governo statunitense ha elaborato un piano in coordinamento con Israele per una grande struttura in un'area di Gerusalemme Sud nota come complesso Allenby. Ma i rappresentanti delle famiglie palestinesi avevano chiesto al governo statunitense di annullare il progetto, presentando documenti che dimostravano come il terreno fosse stato loro confiscato e trasferito allo Stato ebraico nel 1950. Il complesso di Allenby non appartiene a Israele, che non ha alcun diritto di offrire il sito agli Stati Uniti per la sede della sua ambasciata a Gerusalemme, ha dichiarato Haaretz, l'eminente storico palestinese Rashid Khalidi. Intanto, l'ex capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano Gadi Eisenkot ha dato il via alla sua campagna elettorale con l'obiettivo di prendere il posto di Benjamin Netanyahu come primo ministro. A 4 mesi dalle elezioni, Eisenkot ha tenuto il suo primo comizio elettorale, durante il quale ha dichiarato che Israele merita di aprire un nuovo capitolo. Lo scriveremo insieme. Feroce critico delle politiche e della condotta di Netanyahu durante la guerra di Gaza, Eisenkot ha fondato il suo partito Yashar nel settembre 2023. In nome dell'esempio personale e della responsabilità, sostituiremo questa leadership priva di visione. Ma adesso ci colleghiamo in diretta con la Camera.
3: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: Rispetto ai tempi, visto che c'è anche una diretta televisiva in corso. Cominciamo dall'interrogazione presentata dal deputato Della Vedova, che ha ad oggetto intendimenti in merito alla posizione dell'Italia nell'ambito del rafforzamento.

0: Il cosiddetto pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica. Il deputato della Vedova ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego.
1: Grazie, signor Presidente, signor Ministro. Settimana prossima ad Ankara ci sarà in Turchia, ci sarà un vertice NATO molto importante.
2: Gruppo misto più Europa.
1: L'Italia ci arriva, mi consente di dirlo, nel peggiore dei modi, sul piano internazionale e sul piano della difesa. Avete scommesso su Trump, Meloni ha scommesso su Trump per un anno e mezzo, è stata riluttante in Europa e oggi si trova senza troppe carte in mano. C'è un punto che riguarda la difesa europea, che è una discussione che io mi auguro i paesi europei facciano insieme prima del vertice, e che riguarda l'utilizzo dei fondi SAFE. Sono fondi generati da Eurobond, da un debito pubblico comune, che potrebbe mettere a disposizione dell'Italia 15 miliardi aggiuntivi per investimenti di varia natura sul settore della difesa. È in corso un balletto, non vorrei dire uno scontro,
0: concluda,
1: all'interno del governo. Vorrei sapere dal ministro Tajani quali sono le reali intenzioni e quindi cosa porterete al vertice della settimana
0: prossima. La ringrazio, ascoltiamo la risposta del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Prego, signor ministro.
3: La ringrazio, signor Presidente. La collocazione internazionale del governo è salda e inequivocabile. Europeismo e atlantismo sono le stelle polari della nostra politica estera, senza oscillazioni o ripensamenti. L'appartenenza all'Unione Europea, la partecipazione all'Alleanza Atlantica e il rapporto di amicizia con Washington sono il fondamento delle nostre scelte strategiche. Solo un Occidente unito può rispondere alle sfide di questa fase storica particolarmente complessa. L'Alleanza Atlantica è e resterà il fondamento della nostra sicurezza comune. Ma al suo interno l'Europa deve poter contare di più e assumersi pienamente le proprie responsabilità. Serve un salto di qualità per realizzare il pilastro europeo dell'Alleanza e in prospettiva una difesa europea integrata, che era il sogno di De Gasperi e Berlusconi. In questo quadro SAFE è uno degli strumenti a disposizione. A Bruxelles abbiamo lavorato per fare in modo che SAFE fosse aperto anche ai partner extraeuropei. Come per ogni iniziativa, specie sul tema prioritario della difesa, quello che è importante non sono solo però le risorse, quanto piuttosto il raggiungimento degli obiettivi capacitivi. L'Italia vuole essere protagonista del percorso di rafforzamento del pilastro europeo della difesa, per posizione geografica, competenze industriali e impegno costante a favore della pace e della sicurezza nelle aree strategiche che ci riguardano da vicino, dall'Africa subsahariana al Corno d'Africa, ai Balcani, dai Balcani al Libano fino al Mar Rosso. Per questo, al vertice di Ankara, confermeremo il nostro impegno sulla spesa militare, un passo coraggioso e necessario per proteggere la nostra libertà e la sicurezza dei cittadini. La cooperazione transatlantica è solida e concreta in tutti i principali quadranti strategici, dall'Ucraina al Medio Oriente. Lavoriamo infatti in stretto coordinamento con i partner europei e con l'amministrazione americana per raggiungere la pace e la stabilità di lungo periodo. Lavoriamo insieme agli Stati Uniti su questioni centrali come la libertà di navigazione, l'energia, la sicurezza delle catene di approvvigionamento, a partire dalle materie prime critiche su cui stiamo definendo un memorandum d'intesa. Penso anche al tema dell'intelligenza artificiale, su cui lo scorso 25 giugno abbiamo firmato un'importante dichiarazione congiunta con gli Stati Uniti e tanti altri partner chiave. Questa è la nostra linea. Abbiamo sempre posto al centro della nostra azione l'unità europea transatlantica, forti di una convinzione. L'Europa non può fare a meno degli Stati Uniti, ma anche gli Stati Uniti non possono fare a meno dell'Europa. Continueremo a lavorare per questo obiettivo che rimane cruciale per la difesa dei nostri valori e dei nostri interessi nazionali.
0: Grazie. A facoltà di replicare il deputato della Vedova.
2: Gruppo misto più Europa.
1: Vedo che i colleghi applaudono, signor Ministro. Io sono totalmente deluso dalla sua risposta, non perché non condivida in parte le cose che ha detto, perché se uno fa una domanda si aspetta una risposta. Io le ho chiesto se l'Italia ha intenzione di prendere i fondi SAFE, con che modalità, con che quantità e per farne cosa. Lo stanno facendo gli altri paesi, lo sta facendo la Francia, che ha firmato per chiedere 15 miliardi per avere risorse aggiuntive per far fronte all'incremento delle spese per la difesa. Non lo fa la Germania perché ha spazio nel suo bilancio per fare gli investimenti senza dover ricorrere ai fondi, agli eurobond europei. Lei non mi ha detto nulla, quindi l'unica cosa che resta è che voi andrete al vertice della NATO dicendo genericamente che volete soddisfare i requisiti e gli impegni presi l'anno scorso, ma senza chiarire al Parlamento se volete usare oppure no e perché non lo volete usare uno strumento che è lì per quello e che va, perché lei, ministro Tajani, lo sa benissimo, è un primo passo insufficiente, ma è un primo passo verso la difesa comune, perché implica che almeno due paesi si mettano insieme per spendere quei fondi. In realtà voi non avete una linea di politica estera e di difesa unitaria. Il presidente Meloni se la prende con le opposizioni, che sono al plurale per il momento e che fanno un altro mestiere, ma voi siete lì bloccati dalla lite tra il ministro della difesa Crosetto e il ministro del tesoro Giorgetti e non date alcuna risposta e sarete lì afasici senza saper dire agli alleati europei innanzitutto e poi anche agli altri paesi della NATO cosa e come l'Italia intende fare per dare una sponda europea a quella che lei ha chiamato.
0: Grazie onorevole Della Vedova. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Onori ed altri. Ha ad oggetto iniziative urgenti a favore della cittadina italiana Nessy Guerra, ci siamo occupati stamattina di sua figlia, annunciando che era stata liberata proprio dall'intervento del Ministro che oggi è qui, e dunque ascoltiamo l'interrogazione dalla viva voce della deputata Onori. Prego.
2: Di azione.
4: Presidente, colleghi, colleghe, ministro. Nessy Guerra è una cittadina italiana di 26 anni che da quasi 3 anni vive come una latitante con sua figlia piccola di 3 anni in Egitto. Perché? Perché il suo ex marito, una persona dal profilo caratteriale manipolatorio e probabilmente non sano di mente, è riuscito ad incastrarla attraverso una denuncia per adulterio che si è trasformata in una condanna diventata esecutiva. La nostra connazionale rischia 6 mesi di lavori forzati e di carcere qualora le forze di polizia egiziane dovessero recuperarla e trovarla, e per questo motivo vive nascondendosi insieme a sua figlia. Vorremmo sapere come si sta muovendo il governo per riuscire finalmente a liberarla. Grazie.
0: A lei il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
3: La ringrazio, signor Presidente. Vorrei innanzitutto confermare a quest'Aula che Nessy Guerra è stata liberata e già questa mattina, come sapete, ha potuto fare ritorno a casa insieme alla sua bambina. Sin dalle prime ore di oggi è stata assistita dall'ambasciatore Palese. Su mia istruzione l'ambasciatore si è recato subito presso la stazione di polizia al Cairo, dove era stata trasferita dopo essere stata prelevata questa notte dalla polizia egiziana insieme ai genitori. È rimasto sempre con lei fino alla sua liberazione, così ha fatto la nostra console. Non appena ha preso la notizia sono stato in contatto con il ministro degli esteri egiziano Abdel Delatti, intervenendo per sollecitare il rilascio della connazionale. Con l'occasione ho voluto ribadire con forza ancora una volta la richiesta di piena collaborazione da parte egiziana per garantire l'assoluta tutela e sicurezza della signora Guerra e di sua figlia, ricevendo assicurazioni sulla disponibilità del suo governo a collaborare per raggiungere una soluzione rapida e positiva della vicenda. Secondo la polizia egiziana, il fermo sarebbe stato originato da un ordine esecutivo della magistratura emesso per consentire al padre della bambina Tamer Hamouda di esercitare il suo diritto di visita. La vicenda, come sapete, è molto molto complessa. Come confermato dagli sviluppi di questa mattina, tanto sul piano dell'incolumità delle nostre connazionali quanto su quello legale. Dopo il recente rilascio su cauzione del signor Hamouda, abbiamo prontamente chiesto alle autorità egiziane di garantire la massima protezione della nostra connazionale e della piccola, soprattutto per evitare nuovi episodi di violenza o intimidazioni da parte dell'ex marito. Ciò alla luce dell'atteggiamento aggressivo e minaccioso tenuto dal signor Hamouda anche nei confronti del personale dell'ambasciata e delle autorità italiane, comprese le massime cariche dello Stato. L'incolumità delle nostre connazionali è per noi una priorità assoluta sulla quale continueremo a vigilare con la massima attenzione in contatto costante con le autorità egiziane. La vicenda resta ancora complessa anche sul piano giudiziario. È stata confermata in appello la condanna a 6 mesi di detenzione per adulterio. Nelle scorse settimane il legale egiziano della connazionale ha depositato però ricorso in Cassazione. È inoltre ancora aperto il giudizio sull'affidamento della bambina per la quale permane il divieto di espatrio. A seguito della sentenza d'appello, l'ambasciatore al Cairo ha intensificato i contatti con la signora Guerra per esprimere massima vicinanza e soprattutto per ribadire la piena disponibilità a continuare a fornirle ogni forma di assistenza anche a livello legale. La connazionale ha recentemente deciso di conferire mandato a 2 nuovi legali, rispettivamente per il giudizio in Cassazione e per un procedimento volto alla revoca del divieto di espatrio di Aisha. In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale. La nostra sede diplomatica al Cairo sta infine collaborando con le autorità giudiziarie italiane nell'ambito delle richieste di estradizione del signor Hamuda. La tutela degli italiani all'estero, lo ripeto, è una priorità dell'azione di governo e del Ministero che dirigo. E ancora di più quando sono coinvolti i minori e quando è in gioco la libertà di una nostra concittadina. Nancy Guerra e la piccola Aisha non saranno lasciate sole. Continueremo a lavorare con determinazione e riservatezza per tutelare la dignità e i diritti delle nostre 2 connazionali e per riportarle in Italia il più presto possibile.
0: Grazie. Ha facoltà di replicare la deputata Onori. Prego.
4: Grazie Presidente.
2: Di azione.
4: Anche da parte nostra i più sinceri ringraziamenti all'ambasciatore Palese e alla console De Nardis per tutto il lavoro di supporto che stanno prestando alla nostra connazionale e a tutta l'ambasciata d'Italia al Cairo per quello che ha fatto, sta facendo e farà. Siamo molto contenti, chiaramente, che il fermo di polizia che era stato attivato alle 3 di notte attraverso un'irruzione presso il domicilio di Nessi Guerra, in cui la signora Nessi Guerra è stata prelevata con la sua bambina di 3 anni e portata alla stazione di polizia con la bambina che piangeva sul divanetto. Siamo molto contenti che questo fermo sia stato fermato, appunto, e che Nessi Guerra e la sua bambina abbiano potuto stamattina rientrare in casa. Però, Ministro, qual è stata la condizione? Nessi Guerra ha dovuto firmare una dichiarazione, come lei ben sa, in cui si impegna a non lasciare quel domicilio che ha indicato nella dichiarazione fino alla fine del processo. Questo vuol dire che Nessi Guerra, che finora ha dovuto cambiare domicilio per proteggersi e proteggere la sua bambina dalle minacce di Tamer Hamuda, che è ancora a piede libero in Egitto, perché nonostante le dichiarazioni e le promesse di protezione che le autorità egiziane hanno fatto a voi, al nostro governo, la verità è che questo personaggio è ancora a piede libero, continua a minacciare. Lei ha menzionato le recenti minacce al nostro viceconsole onorario ad Hurghada. Se non mi date i soldi ti sparo sulle gambe, questo è il livello a cui dobbiamo assistere. Bene, Nessi Guerra ha dichiarato, ha dovuto sottoscrivere per essere rilasciata questa notte, questa mattina, che non cambierà domicilio. Quindi la domanda è come riuscirà l'ambasciata adesso a proteggere la nostra connazionale, visto che ora le forze di polizia, e molto probabilmente sarà semplice anche per Tamer, conosceranno e conoscerà il domicilio della nostra connazionale.
0: Conclude.
4: Non è sufficiente quello che stiamo ascoltando. E, Ministro, mi lasci chiederle, avete accolto con gli onori i tappeti rossi chi era condannato per omicidio? A questa connazionale, a questa ragazza, non siete riusciti neanche a fare una telefonata. Per favore, trovate 2 minuti, chiamate Nessi Guerra e ditele che almeno per la parte umana il governo italiano è con lei. Grazie.
0: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Riccardo Ricciardi ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti in merito alla posizione internazionale dell'Italia in relazione all'operazione militare Epic Fury. Il deputato Riccardo Ricciardi illustra la sua interrogazione. Prego.
5: Grazie Presidente.
2: Del Movimento 5 Stelle.
5: Rivolgiamo a lei questa domanda perché non vogliamo che vi nascondiate dietro trattati oltretutto segreti con elenco di più o meno fumoso di mezzi messi a disposizione, di basi messe a disposizione per mezzi che andavano a bombardare l'Iran. Noi vorremmo capire da lei qual è la politica estera di questo Paese in merito a quello che è accaduto, perché vede, non basta semplicemente dire ma Rutte si è sbagliato, ha detto che sono partiti 500 aerei, ma ha esagerato. E questo è il segretario generale della NATO e ha detto che noi abbiamo compartecipato alla missione in Iran. Non possiamo uscirne con un
0: conclude.
5: Forse ha esagerato, ha già smentito. Quindi vorremmo da parte sua un chiarimento in più. Grazie.
0: Grazie a lei. Ascoltiamo la risposta del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Prego, signor Ministro.
3: La ringrazio, signor Presidente. L'abbiamo ripetuto in più occasioni e lo ribadisco con chiarezza anche oggi in quest'Aula. L'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare contro l'Iran, né ha mai autorizzato l'utilizzo delle proprie basi per azioni di guerra contro Teheran. Il Governo ha sempre agito nel rispetto più rigoroso della Costituzione, del diritto e dei trattati internazionali, a partire dagli accordi bilaterali con gli Stati Uniti risalenti al 1954 e sempre rispettati da governi di ogni colore politico e da tutti i principali partner europei. L'ho ribadito la settimana scorsa al ministro degli esteri iraniano Arachi, a cui ho confermato la volontà del governo italiano di mantenere con Teheran un dialogo franco e aperto. È in questo spirito che lo scorso 19 giugno ho disposto la riapertura della nostra ambasciata e dell'ufficio ICE nella capitale iraniana. Fin dall'inizio della crisi abbiamo lavorato per il dialogo. Insieme ai partner europei del G7 e della regione abbiamo sostenuto con convinzione la via negoziale che ha portato alla conclusione del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti. È indispensabile evitare ogni escalation che possa compromettere il processo di pace. Penso in particolare ai recenti attacchi iraniani contro il Bahrain e il Kuwait. Azioni gravi e inaccettabili che il governo italiano ha condannato con la massima fermezza, confermando piena solidarietà ai due paesi colpiti. Le tensioni degli ultimi giorni dimostrano l'importanza di intensificare l'azione diplomatica per arrivare a un'intesa complessiva e duratura, capace di affrontare tutti i nodi ancora irrisolti. Occorre scongiurare definitivamente la prospettiva di un Iran dotato dell'arma nucleare e garantire il pieno ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, una priorità strategica per il nostro Paese, per la nostra economia e per la sicurezza delle catene di approvvigionamento globali. Il nostro impegno si estende all'intera regione, a partire dal Libano, che resta un fronte particolarmente dedicato. L'intesa raggiunta nei giorni scorsi tra Beirut e Tel Aviv con la mediazione degli Stati Uniti è un'occasione che non va sprecata. È essenziale che la tregua si consolidi, che la violenza cessi definitivamente. Restano indispensabili il disarmo di Hezbollah, la fine dei bombardamenti e il ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Guardiamo anche al dopo UNIFIL con la Francia in occasione del recente vertice intergovernativo. Abbiamo concordato di lavorare insieme per continuare ad assicurare una presenza internazionale nel quadro di una futura missione multilaterale. Questo è l'impegno del governo in Medio Oriente, come in tutti i quadranti di crisi, costruire canali di dialogo senza mai derogare ai nostri valori, perseguendo con costanza la strada della diplomazia, l'unica in grado di garantire risultati duraturi. E qualsiasi operazione che si è svolta, militare che si è svolta in Iran anche da parte americana, non era un'operazione nell'ambito della NATO, quindi è difficile che il segretario generale Rutte potesse sapere cosa è accaduto in Italia, perché le sue dichiarazioni sono state non soltanto improvvide ma anche non rispondenti al vero.
0: Grazie. A facoltà di replicare il deputato Riccardo Ricciardi, prego.
2: Il Movimento 5 Stelle.
5: Grazie Presidente. Purtroppo siamo abituati al nulla misto al niente con un pizzichino di vigliaccheria nelle risposte del Ministro Tajani e di questo Governo nella politica estera. Perché vede, Ministro, lei di fronte agli attacchi dell'Iran condanna giustamente, di fronte all'Epic Fury e a Trump e a Netanyahu che dicono di voler cancellare una civiltà, la Presidente Meloni non ha né condannato né condiviso. Volete ingannarci con questo discorso della logistica e del bombardamento, come se la logistica non facesse parte della preparazione di un piano di guerra, come se fossero slegate le due cose, come se portare la benzina per gli aerei che poi bombardano fossero due cose diverse. Ma noi non abbiamo bombardato, abbiamo semplicemente permesso di rifornirsi a quegli aerei che poi hanno bombardato. È la stessa logica che con cui rispondevate dopo il 7 di ottobre quando vi chiedevamo dei contratti delle armi a Israele: no, ma noi vigileremo che quelle armi non sparino nei confronti dei civili. È la stessa identica logica. In un momento in cui c'erano movimentazioni incredibili sul nostro territorio che preparavano a questa guerra, lei era al Board of Peace, la Presidente Meloni candidava Trump al Nobel per la pace e il Ministro Crosetto era nel Golfo. Questa era la politica estera del governo Meloni e di quella che è stata una complicità vigliacca a una guerra che è stata dannosa e a noi ci ha salvato la Costituzione, perché se non ci fosse stata la Costituzione che vieta espressamente l'esplicita collaborazione con missioni di questo tipo, noi saremmo sicuri che sareste andati dietro alla coalizione Epstein di Trump e di Netanyahu.
0: Bene, passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Lupi ed altri, ad oggetto elementi in ordine ai risultati conseguiti dal Piano Mattei per l'Africa. L'onorevole Carfagna ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego, onorevole Carfagna.
6: Grazie. Di noi Presidente, signor Ministro, parliamo del Piano Mattei perché sappiamo che con il Piano Mattei il governo italiano ha inaugurato un nuovo modello di cooperazione e di relazioni con il continente africano basate non più su un approccio predatorio ma su un rapporto paritetico. Sappiamo che i paesi coinvolti nel piano sono raddoppiati, sappiamo che gli investimenti del piano sono pienamente integrati in quelli comunitari. Riteniamo che sia utile spiegare ai cittadini italiani nel concreto i risultati raggiunti dal piano anche alla luce del tema che ha ispirato l'intervento, che è quello cioè di garantire l'affrancamento, la necessità di affrancamento dalla dipendenza energetica del nostro Paese alla luce degli shock mondiali che stiamo fronteggiando, dalla guerra in Ucraina alla fine delle forniture russe fino alla crisi attuale in Medio Oriente.
0: Grazie. Ascoltiamo la risposta del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Prego, signor Ministro.
3: La ringrazio, signor Presidente. L'Africa è una priorità strategica della politica estera italiana e il Governo l'ha messa al centro della propria azione con il nuovo approccio incentrato su partenariati paritari e crescita condivisa. Il Piano Mattei è la strategia con cui traduciamo questa visione in azione concreta. Vogliamo continuare ad essere sempre più un interlocutore privilegiato e un ponte tra l'Africa e l'Europa. È un impegno che il Presidente del Consiglio Meloni ha rilanciato in occasione del secondo vertice Italia-Africa, svoltosi per la prima volta sul suolo africano da Addis Abeba a febbraio scorso. La terza relazione annuale sull'attuazione del piano, trasmessa proprio oggi al Parlamento, dimostra che i risultati sono concreti e misurabili. I paesi partner sono raddoppiati passando da 9 a 18. Abbiamo realizzato 76 progetti. La scorsa settimana ho presieduto la cabina di regia che coinvolge amministrazioni pubbliche, imprese, terzo settore e oggi anche la rappresentanza della diaspora africana in Italia. Stiamo portando sempre di più la diplomazia della crescita in Africa. In questi mesi ho guidato missioni e promosso forum economici con i principali paesi partner, dal Kenya al Senegal fino alla Tunisia, dove ho recentemente presieduto insieme al primo ministro tunisino un incontro imprenditoriale con centinaia di aziende. È il primo mercato in Africa, infatti, per il nostro export. L'interesse verso i partenariati con l'Italia è infatti fortissimo. Le nostre aziende sono protagoniste nei settori strategici. Per accompagnare ho voluto attivare strumenti specifici dedicati al continente africano. La misura Africa di Simest ha già sostenuto 145 finanziamenti per quasi 115 milioni di euro. Sono state approvate 45 iniziative che sostengono commesse per oltre 870 milioni di euro. SACE, con una task force Africa dedicata, ha già mobilitato oltre 4 miliardi di garanzie. Un ruolo centrale è svolto anche dalla cooperazione allo sviluppo. Quest'anno oltre il 60% degli interventi sarà rivolto al continente africano, con progetti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e dello sviluppo sostenibile. E in tutti questi ambiti mettiamo a disposizione il saper fare di eccellenza delle nostre imprese. Sul fronte energetico, richiamato dall'interrogazione, il piano ha permesso all'Italia di partecipare direttamente ai grandi programmi continentali. Mission 300 di Banca Mondiale e Banca Africana di Sviluppo, l'Alleanza per le Infrastrutture Verdi, i progetti di accesso all'elettricità in Costa d'Avorio, Mozambico e Repubblica del Congo. Resta inoltre strategico l'impegno sul cavo Elmed tra Italia e Tunisia, che rafforza il nostro ruolo come snodo energetico tra Europa ed Africa. A Tunisi ho annunciato che il progetto è entrato ora nella sua fase operativa. Anche la salute resta al centro del piano. Finanziamo con oltre 90 milioni di euro l'alleanza dei vaccini Gavi e il Fondo Globale contro l'HIV, tubercolosi e malaria. Siamo intervenuti con tempestività anche contro l'Ebola in Congo. Abbiamo consolidato l'architettura finanziaria del Piano Mattei, rafforzando le collaborazioni con la Banca Mondiale e la Banca Africana di Sviluppo, dando un nuovo impulso all'iniziativa di conversione del debito. A questo si affiancano i 15 interventi già deliberati dal Fondo Italiano per il Clima per circa 1 miliardo e 200 milioni. La sinergia con il Piano Mattei europeo e il Global Gateway che stiamo appoggiando conferma che la nostra visione è sempre più un punto di riferimento per l'Europa e per gli altri partner internazionali. Oggi il piano è molto più di un insieme di progetti, è uno strumento di politica estera che unisce diplomazia, cooperazione, investimenti ed imprese. È la dimostrazione che l'Italia può contribuire alla crescita dell'Africa costruendo partenariati solidi, duraturi e di reciproco beneficio. Su questa strada continueremo a lavorare con determinazione insieme ai nostri partner africani.
0: Grazie. Ha facoltà di replicare l'onorevole Carfagna, prego.
6: Grazie, grazie Presidente, grazie signor Ministro per i dati e le informazioni che ha dato al Parlamento, che conferma una verità difficile da negare, cioè il Piano Mattei ha dato corpo ad una visione a lungo discussa ma mai realizzata, quella di rendere cioè l'Italia un hub energetico e commerciale al centro del Mediterraneo. È una visione quanto mai attuale, soprattutto oggi, quanto mai necessaria, una visione che il Governo ha avuto la lungimiranza di costruire per tempo e che rappresenterà anche dal punto di vista energetico un'alternativa solida capace di restituirci il controllo dei nostri interessi e dei nostri approvvigionamenti, e penso che sia la migliore risposta a chi anche in queste ore vagheggia un ritorno agli acquisti di gas e di petrolio dalla Russia. Una nota personale: condivido pienamente questa strategia e mi piace pensare di averla in qualche modo anticipata quando nel 2022 ho voluto organizzare il primo forum internazionale verso sud, proprio allo scopo di riposizionare il nostro mezzogiorno al centro del Mediterraneo come hub energetico, commerciale, geopolitico ed economico. Già allora la presenza di manager pubblici e di autorità politiche di paesi come l'Arabia Saudita, il Kuwait, l'Algeria, la Tunisia, la Libia, oltre che dell'OPEC, della Spagna, della Grecia e della Francia, chiarì le potenzialità che si aprivano in quella direzione. Va ad onore del governo aver esplorato quelle potenzialità, averle realizzate, aver
2: di noi moderati
6: con un approccio e uno spirito nuovo, una cooperazione paritetica, come lei ricordava, che punta ad una partnership di lungo periodo basata su reciproco vantaggio. E questa penso che sia una verità inconfutabile, difficile da negare anche da parte dei detrattori più accaniti. La ringrazio.
0: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Bonelli ed altri. Ad oggetto chiaramente il merito al tipo di carico trasportato da ieri statunitensi diretti in Iran che hanno utilizzato le basi italiane. Illustra la sua interrogazione lo stesso deputato Borrelli, prego.
2: Alleanza Verdi Sinistra.
7: Signor Presidente, signor Ministro, come lei ben sa, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, alcuni giorni fa ha dichiarato che 500 aerei militari USA sono decollati dalle basi americane in Italia a supporto della guerra in Iran. Ora, io so qual è stata la sua risposta del Ministero della Difesa. Potremmo convenire in quest'Aula, e non è un'offesa, che il segretario generale della NATO, Mark Rutte, è un bugiardo. Detto questo, però, io voglio prendere per buona quelle dichiarazioni che lei ha fatte, quindi qui in Parlamento le chiedo formalmente se lei può consegnare al Parlamento italiano l'elenco degli aerei USA che sono decollati dagli aeroporti militari USA dall'Italia, la tipologia e il carico, però signor Ministro con una premessa: che il verbale del piano di volo non sia la generica frase ferry flight, cioè sapere effettivamente il tipo di carico, perché vede c'è una bella differenza se un aereo trasporta caramelle o trasporta armi o trasporta benzina per alimentare gli aerei che poi vanno a bombardare l'Iran.
0: Grazie, facoltà di rispondere. Il Ministro della Difesa Guido Crosetto, prego signor Ministro.
8: Sì, grazie Presidente, onorevoli deputati. Il testo della sua interrogazione, onorevole Bonelli, sembra muovere da un presupposto che sarebbe molto grave, e cioè che la documentazione ufficiale prodotta da un paese amico alleato, che si fa carico di oltre il 50% della difesa del continente europeo, possa mentire al fine di occultare attività diverse da quelle dichiarate. È un'ipotesi che io devo respingere con nettezza, perché è distante dalla qualità e dalla solidità delle relazioni che l'Italia intrattiene da decenni con gli Stati Uniti e con tutti gli alleati in ambito NATO. Peraltro, anche a voler avanzare per mero esercizio un'ipotesi di questo genere, il recentissimo passato dimostra esattamente il contrario. Quando gli Stati Uniti hanno previsto attività diverse da quelle riconducibili al perimetro degli accordi bilaterali vigenti, lo hanno chiaramente comunicato. E questo governo, come noto, non ha concesso l'autorizzazione. Un diniego che ha anche generato un forte disappunto da parte dell'amministrazione americana, come si è visto e si può vedere. È quindi evidente che l'ipotesi sottesa all'interrogazione non ha alcun fondamento. Quanto a eventuali voli decollati dalle nostre basi per attività cinetiche contro il territorio italiano, la risposta mia è altrettanto chiara. Non ve ne sono stati. Non si offenderà l'onorevole Bignami se le do un dettaglio che ripeterò nella sua interrogazione. Non si offenderà l'onorevole Bignami
0: che viene dopo.
8: Un'altra interrogazione. Se io do adesso dei dati che ripeterò anche dopo. I dati passati, i voli passati nel periodo 28 febbraio 23 giugno sono stati 518, più di 500. Nel 2019, altro governo, nello stesso periodo, sono stati 722, nel 2020 450, nel 21 457, nel 22 560. Sono in quel periodo, in questi periodi, in questo tempo, sono il numero di voli che passa normalmente in quelle basi. Non c'è stata alcuna diversità questa volta rispetto alle altre. Se vuole, la difesa può darle il contenuto e cosa portavano tutti i voli dal 2019 a oggi, ci vorrà un po' di tempo, vedremo le condizioni finali, tutti di tutti i voli, perché questo non è che la difesa tiene per sé dei dati, la difesa lavora per il governo italiano, lavora per lo Stato italiano, e quello che può essere dato pubblicamente, se non può essere dato pubblicamente si può trovare una commissione come la commissione, come il COPASIR o un'altra commissione dove darli, la difesa aprirà tutto quello che deve dare, non c'è nulla da nascondere, soltanto l'applicazione dei trattati in modo serio e tecnico. Non è una scelta politica l'applicazione dei trattati, lo ribadisco. Quando c'è una scelta politica è perché si va fuori. A quel punto i tecnici di difesa non parlano, passano la palla su e, come è successo nel caso di Sigonella, il governo o il ministro decide cosa fare. Quando c'è stato il caso abbiamo negato l'autorizzazione.
0: Grazie. A questo punto ascoltiamo la replica del deputato Bonelli.
9: Signor Ministro, io però non mi sarei mai aspettato una risposta di questo tipo, così imbarazzata, perché di fatto è imbarazzata per rispondere a me, risponde a Bignami, però le voglio dire, guardi, è già accaduto, mi dispiace che lei a questo punto ha commesso un errore, è già accaduto che gli americani abbiano mentito, è accaduto col Cernus, 20 italiani morti, un piano di volo errato, sbagliato, con dati falsi, è già accaduto, ma non lo dico io, vede, il generale Tricarico, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, ha già avuto modo di dire che gli americani usano questi piani di volo così generici e lo fanno in maniera discrezionale, come se fossero un po' a casa loro. Ecco, io penso che da questo punto di vista, e quindi glielo ribadisco, signor Ministro, non se io voglio, gliel'abbiamo chiesto, noi le chiediamo di avere l'elenco di questi voli, la tipologia e il carico, perché bisogna uscire fuori da questa ipocrisia, attività cinetica, non cinetica. Ecco, io mi rivolgo agli italiani che ci stanno vedendo in questo momento, cos'è l'attività cinetica, non cinetica? Ma possiamo dire ad esempio che un aeroplano che trasporta benzina e che in aria rifornisce di carburante i caccia che poi vanno a bombardare non partecipano a una guerra che Giorgia Meloni l'8 marzo del 2026 ha detto che non condannava e non condivideva? Guardi, non è passato tanto tempo da quanto questo pseudo amore si è rotto tra Giorgia Meloni e Trump, era l'8 marzo del 2026, non l'8 marzo del 2019, 2020, 2022, pochi mesi fa, chiaro? E allora, siccome le abbiamo chiesto una cosa, ci dica, e noi aspettavamo, ce li dà o non ce li dà questi dati? Li conferisce al Parlamento? Se non ci sono segreti, ce li dia. Ma no, lei è venuto qui, risponde a Bignami, ma dovrebbe rispondere a me, non rida signor Ministro.
0: Ci deve dare
9: questi elenchi, vogliamo avere gli elenchi, la tipologia, la tipologia, siccome mi parlano sopra, signor Presidente, mi faccia anche recuperare qualche secondo. Quindi la risposta è molto chiara. Signor Ministro, lei non ha risposto, io sono quindi costretto a richiederglielo. Vogliamo questi elenchi con la tipologia di carico e non la tipologia generica, perché dell'autocertificazione degli Stati Uniti non ce ne facciamo nulla.
0: Grazie. Allora, passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Bignami ed altri, ad oggetto chiarimenti in ordine al numero di voli americani partiti dalla base italiana in NATO nel corso dell'operazione Epic Fury. Quindi siamo sempre là. Prego, onorevole Gardini.
10: La ringrazio, Presidente.
2: Fratelli d'Italia.
10: Sono felice di poterle rivolgere nuovamente questa parola, perché penso che qualcuno in quest'Aula abbia problemi con l'italiano e quindi mai come in questo caso ripetita Juve. Ha parlato 4 minuti e noi abbiamo soltanto espresso la nostra preoccupazione per non avere il tempo di terminare tutte le interrogazioni. Allora, parole di Mark Rutte il 26 giugno, questi 500 aeroplani che sarebbero decollati dalle basi NATO italiane per sostenere l'operazione militare in Iran. Una polemica che vediamo ancora non si placa, nonostante, e dico è pretestuosa, nonostante l'immediata smentita e puntuale smentita del governo italiano, nonostante lo stesso segretario generale Mark Rutte abbia poi precisato le sue dichiarazioni e nonostante, io dico, proprio lei signor Ministro in quest'Aula il 7 aprile avesse detto quello che oggi ha anche ribadito, che ci sono state soltanto attività logistiche e cinetiche, non è stata autorizzata nessuna attività che andasse fuori dal perimetro degli accordi vigenti. Allora, per smentire definitivamente quelle dichiarazioni, chiudere una polemica strumentale, riaffermare che l'Italia si è mossa assolutamente nel rispetto della Costituzione, forse non sono abituati a questo, può rendere noto il numero esatto dei voli americani partiti dalle basi NATO italiane durante l'operazione Epic Fury, confrontandolo con i dati degli anni precedenti, e speriamo che la ripetizione entri nei loro cervelli.
0: Signor Ministro della Difesa Guido Crosetto,
8: grazie
0: per favore.
8: Grazie per l'interrogazione. Grazie. Ripeterò per l'ennesima volta, anche dopo le comunicazioni rese il 5 marzo, il 7 aprile, cosa fa il governo italiano, come si comporta la difesa, anche se non servirà a nulla, perché come lei sa servono per trasmettere a casa non la verità, ma per recitare una parte. Lo ripeto a lei perché senta anche l'onorevole Bonelli, questa volta inverto. La difesa non ha alcun, il governo italiano di difesa non ha alcun problema a dire i dati di tutti i voli partendo, le ho detto, non solo quelli di quest'anno, ma anche dal 2019, non solo quelli del periodo di Epic Fury. Tutto ciò che può essere relazionato al Parlamento, ripeto, se non in seduta comune, magari in una commissione parlamentare, visto quei dati, sarà relazionato. Non c'è nulla di cui il governo debba vergognarsi. Semmai deve vergognarsi chi ha strumentalizzato questi 513 voti ed è alleato con chi ne ha autorizzati 790 allora in quel periodo, di cui parleremo. L'alleato è lo stesso, il modo di comunicare i voli è lo stesso, le informazioni che danno sono le stesse. Per cui fare finta di darsi una verginità, dimenticandosi del passato e dimenticandosi che gli stati si comportano sempre allo stesso modo, è una cosa difficilmente, onorevole Bignami, è una cosa difficilmente tollerabile per chi pensa che la politica deve avere una dignità, che si stia alla maggioranza e si stia all'opposizione. Io personalmente dico le stesse cose qualunque sia la maggioranza in cui sto. Lo ripeto, il numero dei voli sono stati 513 dal 29 febbraio al 23 giugno, 518. A titolo di confronto, nello stesso periodo di riferimento, nel 2019 sono stati 722, nel 2020 450. Nel 2021 457, nel 2022 560, nel 23 485, nel 24 469, nel 25 493. Cioè, a stessi periodi corrispondono più o meno stesso numero di voli, perché sono basi che vengono utilizzate principalmente per motivi logistici e vengono utilizzati con la stessa intensità tutti gli anni e tutto l'anno, per cui è pretestuosa la polemica, ma siccome non c'è nulla da nascondere e siccome, ripeto, il fatto che dimostra meglio di tutti come si comporta il governo è stata la negazione di uno di quei voli, di alcuni di quei voli, non solo uno di quei voli,
11: Siccome il governo ha negato l'autorizzazione, proprio per rispettare il principio, non c'è alcun problema. E questa negazione ha anche avuto una reazione dall'altra parte, talmente evidente che far finta di non vederla non ha nulla a che fare con la politica. Grazie.
0: Grazie. Ha facoltà di replicare il deputato Salvatore Cagliata, prego.
12: Grazie Ministro per questa replica.
2: I Fratelli d'Italia
12: ci soddisfa ampiamente e sgombra definitivamente il campo da qualsiasi dubbio, chiarendo tre cose importanti. La prima, il segretario generale della NATO Rutte è stato approssimativo nella migliore delle ipotesi, consigliato male nella peggiore, dicendo che l'Italia ha partecipato a Epic Fury, come lui stesso ha dovuto poi smentire. Quindi bene ha fatto lei, Ministro, a specificare che Epic Fury è un'operazione che non coinvolge la NATO. Pertanto Rutte si è espresso su fattispecie e dati che ha potuto solo intuire e dedurre per informazione indiretta. Due, il governo italiano ha tenuto un atteggiamento impeccabile, ha agito nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali, degli indirizzi del Parlamento, nonché degli accordi che regolano l'utilizzo delle basi NATO. E quindi ora chiaro a tutti che le nostre basi sono state esclusivamente utilizzate per fini logistici. Nessun aereo per fini cinetici, che voglio specificare per chi ci segue da casa, vuol dire per fini militari è partito dai nostri aeroporti. Tant'è vero che quando ci è stato chiesto l'uso delle basi per altri fini, questo governo ha negato il consenso, con le conseguenze che conosciamo tutti, compresa l'irritazione del Presidente degli Stati Uniti, che non ha accettato di buon grado che l'Italia negasse l'autorizzazione delle basi per fini bellici, a dimostrazione del fatto che questo governo, questo Presidente del Consiglio, questo Ministro della Difesa rispettano gli impegni con tutti e i trattati, ma non sono subalterni a nessuno, non si mettono le ginocchiere, non si mettono in ginocchio. Concluda. E quindi bene ha fatto lei, Ministro, a ricordare che il numero dei voli è perfettamente in linea con quello precedente. Terzo, l'opposizione non perde occasione per gridare al lupo al lupo e alla prova dei fatti, come oggi, continua a fare brutte figure. Noi non siamo come voi, non come il governo D'Alema che nel 99 autorizzò l'uso delle basi militari italiane per i bombardamenti della NATO contro la Jugoslavia senza la preventiva autorizzazione da parte del Parlamento.
0: Deve concludere.
12: Ma no, noi non siamo come voi, mettetevi l'anima in pace. Grazie.
0: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Zinzi ed altri, che ha ad oggetto iniziative di competenza volte all'apertura al traffico passeggeri e merci dell'aeroporto militare di Grazzanise, anche in relazione allo svolgimento dell'America's Cup nella città di Napoli. Onorevole Zinzi, illustri pure la sua interrogazione.
13: Grazie Presidente. Signor Ministro, io non la farò arrabbiare, perché l'aeroporto di Grazzanise è una straordinaria opportunità per la Campania e per l'intero Mezzogiorno. Le parlo di questo, le parlo di quanto il Parlamento e il Governo si siano impegnati
2: in
13: questi ultimi anni e in questa legislatura per creare le condizioni per cui l'aeroporto di Grazzanise fosse inserito nel piano nazionale degli aeroporti e da aeroporto militare si trasformi in un aeroporto con un doppio uso, militare e civile. E allora siamo qui ad interrogarla perché teniamo tanto a questo progetto, con la consapevolezza che ci sia un indirizzo politico chiaro. E allora vogliamo sapere, atteso le difficoltà dell'aeroporto di Capodichino a raccogliere tutta l'utenza in entrata e attesa l'arrivo dell'America's Cup il prossimo anno, cosa intende fare il Ministero della Difesa per accelerare i tempi? Grazie.
0: A lei ascoltiamo la risposta del Ministro della Difesa Guido Crosetto, prego.
11: Grazie. L'attenzione posta dagli interroganti su ogni possibile sviluppo della rete nazionale di trasporto è condivisa dal Governo. Questo vale anche per gli approfondimenti che riguardano l'aeroporto di Grazzanise. Il decreto ministeriale 19 marzo 25 contempla Grazzanise tra gli aeroporti militari nei quali l'attività al traffico civile può essere prevista laddove risultasse compatibile con le esigenze operative ed estative dei reparti militari presenti sul sedime. Esattamente questo è il perimetro entro cui si collocano anche gli indirizzi espressi dal Parlamento attraverso vari ordini del giorno. Tali atti non potevano prevedere, non prevedono l'automatico avvio di una trasformazione dello scalo in aeroporto civile, né ipotizzano una immediata ripermettazione del sistema aeroportuale, che ipotesi che è soggetta a puntuale analisi di compatibilità operativa. Agli ordini del giorno, infatti, impegniamo il Governo a avviare le più proficue interlocuzioni con gli attori istituzionali coinvolti, finalizzate a prospettare, coerentemente con i vincoli operativi imposti dal complesso quadro securitario, le azioni eventualmente necessarie per rendere al porto di Grazianise un'alternativa di alleggerimento del traffico di Capodichino. In concreto si tratta di comprendere quali siano i margini dell'ipotesi avanzata rispetto ai vincoli operativi connessi. Negli ultimi 30 anni l'Aeronautica Militare è stato chiesto di ridurre progressivamente il numero degli aeroporti attivi sul suolo nazionale e Grazianise, insieme a Grosseto, copre il fianco tirrenico del paese. Resta quindi un aeroporto militare di interesse strategico per la difesa. In particolare sullo scalo opera il nono Stormo Francesco Baracca, con compito di supporto alle operazioni speciali di recupero del personale dei teatri operativi, e il secondo NATO Signal Battalion, unità multinazionale della NATO dedicata alle comunicazioni. Appare intuibile quindi come il rischio di pregiudicare tali capacità, frutto di investimenti tutt'altro che trascurabili, ha imposto approfondimenti e valutazioni serie e importanti. E questo non significa chiudere alla valorizzazione dello scalo, ma scongiurare decisioni avventate. Il decreto marzo 2025 ha creato il presupposto per valutare limiti e vincoli di eventuali possibilità. Quindi confermo la disponibilità a proseguire le interlocuzioni istituzionali utili ed esaminare ogni proposta concreta. Quindi non vi è alcun ritardo rispetto agli indirizzi del Parlamento, vi è invece un percorso, ahimè, purtroppo non così facile, ma tecnico-istituzionale, che deve essere sviluppato con responsabilità e realismo affinché le valorizzazioni dello scalo possano essere avanzate senza compromettere le capacità strategiche per la difesa e per l'Italia.
0: Grazie, ascoltiamo la replica del deputato Zinzi, prego.
13: Grazie Ministro. Beh, alla luce di quanto detto, noi auspichiamo che si apra finalmente un tavolo tecnico tra il Ministero della Difesa ed ENAC per la riperimetrazione.
2: La Lega.
13: Lo auspichiamo perché i tempi stringono, perché come dicevamo l'aeroporto di Capodichino è prossimo alla saturazione e l'America's Cup incombe. E allora questi sono due obiettivi e due ragioni che ci portano a ritenere che l'aeroporto sia quanto mai strategico, e per farlo serve un impegno comune. Io lo dico ringraziandola, perché se non fosse stata per l'intuizione del Ministero della Difesa non sarebbe stato autorizzato il doppio uso, e se non fosse stata per l'intuizione del Ministro Salvini oggi l'aeroporto di Grazianise non sarebbe nel piano nazionale aeroporti. Nel ringraziare il Governo ho la consapevolezza che i tempi siano importanti, ed è quello che auspichiamo che il Governo faccia propri, perché vede, il tema di Grazianise non serve solo a decongestionare Capodichino, serve a creare occupazione, serve ad attrarre investimenti, serve chiaramente a dar vita ad un nuovo polo logistico che sia alle porte del Mezzogiorno. Perché? Perché l'aeroporto di Grazianise non sarà soltanto una ripetizione e non è una battaglia semplicemente territoriale, è qualcosa di più importante per noi, e lo è alla luce del fatto che, se saremo bravi, sarà di fatto l'ingresso della Campania sul futuro dei nostri figli. Grazie.
0: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Manzi ed altri, ad oggetto iniziative urgenti per garantire la trasparenza sui progetti finanziari, l'applicazione di canoni sostenibili e una corretta distribuzione sul territorio nazionale in relazione ai progetti di realizzazione di posti letto per studenti universitari nell'ambito del PNRR. Illustre l'interrogazione di cui è cofirmataria la deputata Scarpa. Prego.
14: Grazie Presidente. Ministro, il PNRR Missione 4 portava con sé una grande opportunità, quella di colmare la grande carenza nel nostro Paese di posti letto in studentato per gli oltre 600.000 studenti universitari.
2: Il Partito Democratico.
14: Dopo una serie di peripezie, il Governo si era impegnato a incrementare l'offerta di posti letto anche coinvolgendo i privati. Perché dunque oggi siamo qui? Siamo qui perché da un'inchiesta di Will Media e di Cora emerge che in 17 regioni su 19 i posti letto convenzionati arrivano a costare addirittura di più dei già carissimi prezzi sul mercato degli affitti, 500, 600, 800 euro a stanza, forse anche indicando che c'è stato stato un problema, ad esempio nello stilare i criteri con cui questi prezzi venivano stabiliti, che ci sono criticità nella distribuzione territoriale. Un esempio su tutti è il fatto che Cassino, 8.000 studenti universitari, ha tanti posti letto disponibili quanti Bologna, 90.000 studenti universitari, e che c'è il rischio che tra 12 anni, quando cesserà il vincolo di utilizzo, i privati trasformeranno questi studentati di lusso in hotel di lusso. Allora la domanda che le vogliamo fare è: cosa intende fare il governo non solo per garantire trasparenza ma anche per rimediare a quella che è evidentemente un'urgenza non risolta?
0: Grazie, risponde il Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Prego, signora Ministro.
15: Siamo passati da "i posti letto non ci sono e non farete mai gli studentati PNRR" a "gli studentati sono troppi, si sono fatti, ma costano troppo". Un cambio di registro per cui ringrazio la collega Scarpa e anche la collega Manzi, firmataria, che certificano così il successo del Ministero e del Governo. Rispondo subito alla vostra domanda: le stanze negli studentati costano di più rispetto al mercato libero? No. Il confronto con i dati di immobiliare.it non è perfetto, non lo dico io, ma lo stesso autore dell'inchiesta giornalistica. Io aggiungo, non solo non è perfetto, è sbagliatissimo. Tre gli errori clamorosi. Il primo: si confronta il prezzo di un affitto sul mercato libero, a cui bisogna aggiungere bollette, spese condominiali, manutenzioni, eccetera, eccetera, con il costo di uno studentato che comprende servizi come le utenze di luce, acqua, gas, wifi, riscaldamento e in molti casi anche la mensa. Secondo errore: si confrontano i prezzi delle città, dove sono concentrati gli atenei, che sono notoriamente più alti, con quelli dell'intera regione, che risultano inferiori perché includono anche i paesi, dove la pressione abitativa è molto più bassa rispetto ai principali centri urbani. Terzo errore: i costi per posto letto realizzati con il PNRR sono definiti sulla base di contratti di locazione depositati all'Agenzia delle Entrate e certificati comune per comune, strada per strada. A ogni progetto finanziario sono a disposizione decine di pagine pubblicate sul sito del MUR. Quindi, fonti certificate e massimo della trasparenza. Come sono e da chi sono certificate le fonti dei dati di immobiliare.it che voi citate, che solo il mese scorso evidenziamo il boom degli affitti nelle città universitarie? Quando si parla di studenti, le opposizioni riescono sempre a schierarsi dalla parte sbagliata. Vi schierate dalla parte di chi sostiene che i prezzi sul mercato privato siano più vantaggiosi per gli studenti, magari affittando monolocali di 8 metri quadri a 600 euro, come è accaduto a Bologna. Fonte QN, Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino. A breve, cari colleghi, inizierà la campagna elettorale nelle grandi città, penso a Milano, dove gli studenti sono tanti e il tema del caro affitti è particolarmente sentito. Non fate propaganda sulle spalle dei ragazzi e delle loro famiglie. Meritano risposte, non inganni. L'impegno del governo per 60.000 posti letto è una realtà certificata dall'Agenzia delle Entrate e dal sito del MUR, come sono reali e certificati gli affitti ridotti sulla base del bando del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tutto il resto è e rimane propaganda.
0: Grazie. La facoltà di replicare la deputata Manzi. Prego.
16: Mi dispiace deluderla, signora.
2: Il Partito Democratico.
16: Ma le opposizioni e il Partito Democratico in particolar modo ogni volta si schiereranno dalla parte di chi ha più bisogno, in questo caso sono gli studenti ad avere più bisogno di servizi e in particolar modo di una risposta concreta rispetto al tema del diritto allo studio, che quella soluzione del PNRR, tenuto conto anche delle indicazioni che lei ha dato, non ha in alcun modo soddisfatto, perché sono stati calmierati i prezzi, non si è risolto il problema alla radice, quel problema alla radice che quegli obiettivi di PNRR, e voglio ricordare che al momento l'obiettivo riguarda quasi la metà di quei 60.000 posti, si è dovuto intervenire con commissari straordinari, con l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti per raggiungere, per rincorrere affannosamente un obiettivo che purtroppo non è stato ancora centrato, e non è stato centrato rispetto in particolar modo ai servizi, appunto, a quel movimento delle tende, a quei ragazzi che già nel 2023 erano scesi in piazza a sostegno di tutte, chiedendo il sostegno di tutte le istituzioni, nessuno escluso, per rispondere a un'esigenza fondamentale di richiesta di diritto allo studio e di veder riconosciuto quello che è il loro diritto allo studio. Pochi giorni fa, in una lettera sul Corriere della sera ai rettori delle università di Pavia e di Milano Statale e Milano Bicocca evidenziavano un aspetto importantissimo, come il numero di laureati nel nostro paese sia drammaticamente inferiore di quasi 12 punti a quella che è la media europea. E una di quelle delle cause che produceva questo gap era proprio determinato dalla difficoltà e dalla situazione di disagio e dalla mancanza di un reale sistema efficace per garantire il diritto allo studio. E questo è un tema essenziale, come un tema essenziale il fallimento del PNRR che voi come governo in questo momento avete sulle vostre spalle. E non lo dico rispetto solo agli studentati, lo dico rispetto al contratto di ricerca che avete smantellato e che era uno degli obiettivi di PNRR, lo dico rispetto ai tagli su cui in questi anni ci siamo spesso confrontati, lo dico rispetto alla riforma del reclutamento universitario che nelle prossime settimane arriverà in quest'Aula e che ha aperto di fatto a un sistema fondato sul baronato locale a scapito invece di un sistema di valutazione nazionale. Lo dico rispetto alla gestione della questione Ambura, la trasformazione di un organo indipendente di valutazione in uno strumento di spartizione politica e partitica.

0: davvero non è quello della propaganda, ma è la risposta ai bisogni degli studenti.
1: Grazie. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Boschi ed altri. Ha ad oggetto chiarimenti e iniziative in merito alle modalità di assegnazione dei finanziamenti e ai criteri nella determinazione delle tariffe in relazione ai progetti di realizzazione di posti letto per studenti universitari nell'ambito del PNRR. Il deputato Giachetti ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego.
2: Grazie Presidente. Signora Ministra, le do una notizia. Lei si trova in un'aula parlamentare. Dismetta i panni della
3: Italia Viva,
2: con la quale attribuisce giustezza o non giustezza a quello che dicono gli... Signor Presidente, sto semplicemente dicendo che deve dismettere i panni della maestrina.
1: Se
2: è
1: vuole,
2: un giudizio
1: allora,
2: politico sul quale la pregherei, visto che ho un minuto
1: invece,
2: di farmi intervenire.
1: Vabbè, invece no, nel senso che lei illustra l'interrogazione e poi dice quello che vuole sulla replica.
2: Un atteggiamento da maestrina. Non
1: ho capito, ma c'entra con la sua interrogazione? No, può urlare quanto vuole, onorevole Giachetti.
2: Signor Presidente, lei non mi può
1: interrompere. No, io la interrompo,
2: lei
1: perché se lei va...
2: interrompere,
1: no,
2: perché io sono libero.
1: Ma non dica sciocchezze, onorevole Giachetti.
2: Che voglio se
1: lei dice quello che
2: io
1: vuole a casa sua, qui dice quello che
2: lei
1: vuole all'interno del regolamento. Onorevole
2: libertà,
1: Giachetti, io la richiamo all'ordine.
2: Può impedire la libertà di dire
1: onorevole
2: quello che
1: Giachetti,
2: vuole.
1: Io la richiamo all'ordine e l'invito anche alla calma.
2: Il potere, allora, nessuno le attribuisce il potere. Allora,
1: adesso si stacca il microfono così.
2: No, lei non mi stacca.
1: No, il microfono si stacca da solo. Allora, la onorevole Giachetti, siamo in un'ala parlamentare che, come lei sa, è regolata da un regolamento. Se lei ha l'educazione, guardi che così si sente male. No, se lei mi fa parlare, allora, esatto, se lei, non stiamo facendo una bella scena, allora, no, se lei mi fa parlare, onorevole Giachetti, così non andiamo. Allora, onorevole Giachetti, lei può intervenire su ciò che vuole e può dire ciò che vuole. Se sta all'interno... Va bene. Così però guardi che non va bene, eh? Sì, se lei sta all'interno di un recinto rispetto a ciò... No, vabbè. No, allora, onorevole Giachetti, non si permetta di rivolgersi così alla Presidenza. Onorevole Giachetti, la richiamo all'ordine per la seconda volta. Onorevole Giachetti, non la sto interrompendo, la sto soltanto pregando di stare nel recinto della sua interrogazione. No, vabbè. Articolo 8 e seguenti, come le piace spesso dire. Bene. Allora, se lei continua... Vabbè. Allora, mi costringe a fare ciò che non voglio fare, onorevole Giachetti, la prego. Onorevole Giachetti, l'unico che sta facendo violenza è lei, perché continua a urlare senza ascoltare. Non le ho tolto il microfono si spegne dopo un minuto. Posso? Onorevole Giachetti, allora. Onorevole Giachetti, scusi, tra persone normali e civili che hanno rispetto l'uno dell'altro, io non le tolgo la parola. Le ho detto, se lei mi sta per ascoltare per davvero 20 secondi, li conceda a me. Bene, no, non mi ha ascoltato, mi ha urlato, mi ha sbraitato, mi ha ricoperto di urla. Dopodiché, con molta calma, gli ho solo detto che, essendo stato chiamato a illustrare l'interrogazione, la pregavo di stare nell'illustrazione della, non facendo commenti sull'atteggiamento da maestrino, quello che è del ministro, che poi lei può fare quando il ministro le risponde, ma non rifacendosi a un commento di un altro collega. Ha capito? Allora, onorevole Giachetti, vada avanti per il suo minuto, prego. No, non è inutile che urla, non è che deve fare spettacolo, vada avanti un minuto. Davanti, non è, guardi, non passa nulla. Dategli un minuto. Oh, mamma mia,
4: deve riprenotare.
1: E dateglielo. Se preme il microfono, cioè, la finiamo questa scenata, le parlo un minuto. Prego.
2: Staccato lei, e adesso
1: non l'ho staccato.
2: Io sono un uomo libero.
1: È partito il minuto, ma io più libero di lei. Vada avanti, io molto più libero.
2: No, lei non è più libero. Lei sta facendo una violenza. E questo è un minuto che l'abbiamo in diretta televisiva.
1: Lo faccio.
2: E lei

0: sta distruggendo senza consentirmi di entrare nel merito. Questo sta facendo lei, questo ormai fate, non ci lasciate neanche più la parola, la possibilità di parlare qui dentro, perché vi dà fastidio anche soltanto che diciamo che una ministra invece di rispondere viene qua a fare la maestrina, a dire quello che dico giusto o no io. È chiaro? E per concludere, la domanda è semplice, signora ministra. È accettabile che un investimento pubblico destinato a sostenere gli studenti finisca per produrre alloggi che costano più del mercato? E come concilia tutto questo con la finalità sociale di questo intervento? Lei, Presidente, mi ha distrutto questo intervento, mi sta rendendo impossibile forse anche la replica. Se lo tenga a me a mente questo, grazie.
1: Guardi, onorevole Giachetti, io evito di risponderle, non mi dica più di stare zitto, non me lo dica mai più, ok? Io faccio il mio lavoro rispettando tutti, ok? Lei ha usato violenza urlando in quest'aula e facendo questo show indegno di quest'aula. Il ministro dell'università urli. Anna Maria Bernini ha facoltà di rispondere, prego.
2: Il target PNRR sui posti letto non è stato ridotto. Onorevole Giachetti, quello che lei ha detto semplicemente non è giusto. Sono e rimangono 60.000, 30.000 realizzati con il bando housing universitario, altri 30.000 con lo strumento finanziario introdotto dall'ultima legge di bilancio su espressa domanda dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, con cui abbiamo fatto un accordo di collaborazione con il Presidente Manfredi, e dei soggetti pubblici che ci hanno chiesto di avere più tempo, quindi non esistono soggetti privati che hanno avuto dei vantaggi indebiti. Quanto ai canoni, gli studentati pubblici e il mercato privato semplicemente non sono comparabili, perché il mercato privato per gli studenti semplicemente non esiste. Il prezzo delle stanze PNRR comprende servizi essenziali e servizi extra. Gli studentati PNRR si trovano nelle principali città italiane, sedi di università, dove le tariffe per il diritto allo studio riservate al 30% degli studenti che vi accedono devono essere applicate dal gestore pubblico o privato, anche nel caso in cui l'ente per il diritto allo studio non sia in grado di collocare un numero corrispondente di studenti attraverso proprie graduatorie. In tal caso il gestore pubblico o privato deve formare autonomamente la propria graduatoria alle stesse condizioni previste dall'ente per il diritto allo studio, con tariffe, onorevole Giachetti, inferiori al valore di mercato, che vanno dai 150 ai 300 euro, non esattamente una tariffa di lusso. Questi sono dati certificati, non ho il piacere di conoscere la fonte dei suoi dati. Con il nuovo housing universitario abbiamo usato le risorse pubbliche per attrarre investimenti privati e pubblici e recuperare immobili inutilizzati. E nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà, il privato è subentrato solo dove il pubblico non ha potuto o voluto far fronte alla domanda di alloggi universitari. I gestori pubblici e privati sono stati selezionati con procedure pubbliche, trasparenti, con selezione da parte di una pubblica commissione di valutazione. I soggetti gestori pubblici o privati hanno ricevuto un contributo per erogare un servizio pubblico, una quota pari al 30% per gli studenti privi di mezzi, una quota pari al 70% per consentire l'applicazione della tariffa media sempre e comunque ridotta. Queste, onorevole Giachetti, sono azioni concrete e certificate. Il resto è polemica politica, che non sarà sufficiente a sminuire o ad oscurare la più grande operazione di housing sociale per gli studenti fatta nel nostro Paese. Questo governo ha trovato le tende e lascia gli studentati, anche se questo vi può disturbare. Grazie.
1: Grazie a lei. Facoltà di replicare. Il deputato Giachetti, prego.
0: Signor Presidente, lei non so come fa a dire, signora Ministra, come fa a dire quali sono i dati che le do io che ancora non glielo ho dati, quindi adesso glieli darò magari, oppure guardi, faccia una cosa, li chieda direttamente agli studenti. Questo è normale, Presidente, secondo lei, che la Ministra si metta ad agitare? Questo invece per lei è normale? Lei non riesce a vedere bene, si faccia aiutare, così riesce, io
1: faccio un intervento che non riesco a fare. Davanti.
0: Magari io vado avanti se mi è consentito, se non so, una Ministra tutto, che sventola i fogli, si può fare questo? Glielo posso chiedere, signor Presidente? Pensa che rientrano i suoi compiti, la ringrazio. Stavo dicendo che i numeri, signora Ministra, glieli daranno gli studenti, quelli che rimangono fuori, perché i prezzi che saranno messi in campo sono dei prezzi praticamente inaccessibili. E per essere chiari, il punto non è se nei canoni siano comprese le utenze o altri servizi. Il punto è che stiamo parlando di alloggi costruiti grazie a un contributo pubblico di circa 20.000 euro per posto letto, e quei finanziamenti erano destinati a ridurre il costo dell'abitare per gli studenti, non a consentire modelli tariffari che in molte realtà i dati certificati e non certificati li vado a vedere, sono più alti del mercato. Ma chi gliel'ha detto che lo studente vuole la mensa? Lei dice che il prezzo non si può paragonare perché c'è la mensa, e se quello vuole mangiare un panino, signora Ministra, e vuole spendere di meno, che offerta gli date? E concludo, signor Presidente, c'è un secondo elemento che deve essere chiarito. I bandi consentono nei periodi di sospensione dell'attività didattica l'utilizzo delle strutture per finalità turistico-ricettive, prezzi di libero mercato. È una scelta che rischia di snaturare la funzione di un investimento finanziato con risorse pubbliche e pensato per garantire il diritto allo studio. Per questo, signora Ministra, mentre sventola e fa la maestrina, le abbiamo chiesto di darci delle informazioni chiare per intervenire e correggere quello che avete sbagliato e che non paga lei con i suoi proclami, ma pagano gli studenti, esattamente come abbiamo detto fino adesso. Grazie.
1: Andiamo avanti, passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Gentile ed altri, ad oggetto risultati conseguiti nell'attuazione delle misure del PNRR dedicate al rafforzamento delle competenze dei dipendenti pubblici. Onorevole Gentile, illustri pure la sua interrogazione.
3: Grazie, prego. Presidente. Signor Ministro, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza individua nel rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni uno degli elementi essenziali per l'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal Piano. In particolare, tra le misure previste figurano specifici interventi finalizzati all'accrescimento delle competenze del personale pubblico attraverso programmi di formazione continua. La valorizzazione del capitale umano rappresenta poi una condizione indispensabile per migliorare l'efficienza dei
4: Forza Italia
3: resi e per guidare il processo di innovazione tecnologica delle pubbliche amministrazioni. Tanto premesso, signor Ministro, le chiedo, a fronte degli obiettivi programmati nell'ambito della formazione, di conoscere i risultati conseguiti nell'attuazione delle misure del PNRR dedicate appunto al rafforzamento delle competenze dei dipendenti pubblici.
1: Grazie. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
5: Grazie, Presidente. Ringrazio gli onorevoli interroganti per l'opportunità che mi viene offerta di illustrare i passi che abbiamo compiuto sul fronte del rafforzamento delle competenze dei dipendenti pubblici, un asset strategico per erogare servizi sempre più efficienti a cittadini e imprese. Ieri, il 30 giugno, come noto, si è chiuso il termine per il raggiungimento degli obiettivi PNRR e per quel che riguarda la pubblica amministrazione la notizia è che tutte le milestone e i target di competenza sono stati conseguiti. Nello specifico, sul fronte della formazione, la milestone M1C166 prevede il raggiungimento di almeno 442.000 certificati di frequenza riferiti a singoli dipendenti pubblici. Dal 2023 ad oggi ne abbiamo complessivamente certificati 2.900.000, quindi 4 volte l'obiettivo assegnato. Per raggiungere tale obiettivo è stata realizzata la piattaforma Syllabus, che eroga corsi di formazione online gratuiti, alla quale hanno aderito più di 10.000 amministrazioni pubbliche, con 1.220.000 persone coinvolte in attività di formazione. Con riferimento specifico alla transizione digitale, segnalo che sul portale sono presenti 9 programmi con focus diversi, dalla cybersicurezza alla gestione dei dati, all'intelligenza artificiale, fino all'impiego del Building Information Modeling. Da ultimo, dal 15 giugno scorso abbiamo lanciato il programma Lavorare con l'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, nuovi modi per ricercare e gestire le informazioni. Segnalo che oltre a Syllabus abbiamo avviato specifici percorsi di sviluppo di competenze trasversali e manageriali come leadership e performance e essere PA. Sono interventi formativi finalizzati a completare le capacità, il pensiero critico, il lavoro di squadra dei nostri dirigenti, che sono tutte capacità necessarie nell'epoca che viviamo. Inoltre aggiungo che per essere sempre più vicini alle singole amministrazioni abbiamo avviato il programma Performa PA, con il quale finanziamo specifici progetti disegnati dalle amministrazioni secondo le proprie esigenze, e abbiamo raggiunto in tal modo quasi 19.000 dipendenti. Nel più ampio contesto poi del rafforzamento delle competenze dei dipendenti pubblici stiamo costruendo su tutto il territorio nazionale i poli formativi territoriali. Sono degli hub formativi, sono dei luoghi fisici dove è consentito costruire percorsi legati alle specificità dei territori. Siamo presenti oggi in 8 regioni, copriamo moltissime tematiche, solo per citarne alcune: l'intelligenza artificiale nel polo di Santena in Piemonte, quello dell'emergenza e della gestione delle emergenze in Abruzzo, l'immigrazione in Calabria, la sanità in Lombardia. I progetti che abbiamo messo in atto ci hanno permesso di passare, questo è un dato importante al quale tengo particolarmente, da 6 ore all'anno di formazione medie nel 2022, quando questo governo è entrato in funzione, alle 40 ore, raggiungendo in questo modo l'obiettivo che io stesso avevo prefissato nella direttiva del gennaio 25, che ha introdotto anche la formazione onboarding e la necessità di rafforzare competenze sul tema dell'intelligenza artificiale. Concludendo, segnalo che oltre alla formazione il Dipartimento della Funzione Pubblica ha raggiunto gli obiettivi delle milestone M1C159 con riguardo alla gestione strategica delle risorse umane, M1C163 sulla semplificazione delle procedure amministrative. Abbiamo avviato un vero e proprio cambiamento culturale che vede le nostre persone al centro per offrire servizi sempre più vicini alle attese dei nostri utenti.
1: Grazie. Ha facoltà di replicare il deputato Gentile, prego.
4: Forza Italia.
6: Ringrazio per la risposta, ritengo puntuale e esaustiva e conferma poi come il rafforzamento del capitale umano rappresenti uno dei pilastri della modernizzazione della pubblica amministrazione e una delle condizioni imprescindibili per il pieno conseguimento degli obiettivi posti dal PNRR. Forza Italia accoglie con favore il percorso avviato al governo ed esprime apprezzamento per i risultati conseguiti e il perseguimento degli obiettivi di competenza del suo Dicastero, poiché investire nella formazione significa investire nella qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese, e ritengo il passaggio da 6 a 40 ore che lei ha correttamente, giustamente citato, dedicata alla formazione, un passaggio fondamentale che va nella direzione espressa. Riteniamo tuttavia fondamentale che tale percorso sia accompagnato da un costante monitoraggio della qualità e dell'efficacia degli interventi e che nello specifico non si esaurisca questo percorso nel raggiungimento dei target previsti dal PNRR, proprio poiché oggi la pubblica amministrazione è chiamata a affrontare sempre nuove sfide più complesse. Occorre a nostro avviso consolidare un modello strutturale permanente di aggiornamento professionale capace di coinvolgere tutte le amministrazioni, comprese quelle di minor dimensioni, che spesso dispongono di minori risorse organizzative ma svolgono un ruolo altrettanto essenziale nei territori. La formazione deve dunque diventare uno strumento concreto di valorizzazione del merito, di crescita professionale, di miglioramento dell'efficienza amministrativa. Per queste ragioni continueremo a seguire con attenzione l'attuazione di queste misure, confermando il pieno sostegno di Forza Italia al percorso di modernizzazione della pubblica amministrazione, all'azione del suo Dicastero, nella convinzione che investire sulle persone significhi investire sulla libertà degli individui, sul futuro dello Stato e sulla competitività del Paese. Grazie, signor Ministro.
1: Grazie a lei. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni e risposta immediata. Sospendiamo la seduta che riprenderà alle ore 16.30. La seduta è sospesa.
7: Radio Radicale, sono le 16.16. Abbiamo seguito in diretta i lavori della Camera dei Deputati. L'Aula di Montecitorio ha svolto il question time, l'interrogazione e risposta immediata. Adesso noi ci stacchiamo dalla diretta parlamentare che riprenderemo quando riprenderanno i lavori alle 16.30.
8: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
7: Sono le 16.16 minuti, per arrivare all'appuntamento con la ripresa dei lavori parlamentari. Innanzitutto vogliamo proporvi una conversazione di Lanfranco Palazzolo con Augusto Minzolini sulla questione Presidenza della Repubblica.
9: Radio Radicale, siamo con Augusto Minzolini, che va bene anche a dirlo, il numero uno dei retroscenisti parlamentari. Insomma, il giornalista veramente numero uno a quale si pensa sempre quando si viene qui a Montecitorio.
10: Guarda che non ti do nulla dopo.
9: No, no, vabbè, sì, ma mi hai promesso
10: nulla.
9: 10 euro me li hai promesso. No. Allora, con lui vogliamo parlare di questa cosa del Presidente della Repubblica di destra. Allora, si può fare?
10: Ma quella è un'ambizione giusta. La cosa più interessante è cercare di capire perché mentre si sta facendo la legge elettorale, la premier diciamo introduce quest'altro argomento.
9: Nel pieno della legge elettorale.
10: La mia idea è che non sarei molto appresso ai nomi, perché sai, i nomi sono quelli che non sappiamo nulla, sappiamo come la legge elettorale che uscirà fuori, e quindi quello mi sembra è una cosa molto divertente, però è una specie di gioco a rimpiattino. La cosa interessante, secondo me, è che lei punta con questo tipo di iniziativa a polarizzare le prossime elezioni, guardando soprattutto alla necessità, diciamo, di trovare una strategia nei confronti di Vannacci, della variabile Vannacci. Perché? Perché è chiaro che se tu polarizzi, e a quel punto non poni soltanto il problema di Palazzo Chigi, ma di fatto un problema che è molto più ampio, perché nella storia di questo paese non c'è mai stata una simile eventualità, cioè di un presidente che per cultura, per storia o per altro sia, diciamo, di centrodestra, e chiaramente tu poni Vannacci di fronte al problema, diciamo, di dover un minimo assecondare, cioè, perché se casomai
9: contribuire si alla causa.
10: Eh sì, perché se casomai si tirasse fuori quell'accusa di tradimento che già gli è stata fatta da diversi esponenti di centrodestra, e diventa più pesante, più, che ti posso dire, diventa un argomento più efficace, diciamo così. Quindi io la vedrei soltanto da quel punto di vista. Qual è l'incognita? Quando polarizzi, che polarizzi il tuo schieramento, ma polarizzi pure l'altro.
9: Certo.
10: E a quel punto, rispetto già a una strategia che punta a dire che questa è una legge elettorale che determina una svolta autoritaria, ci metti pure l'obiettivo del Quirinale in quei mondi, e parlo, diciamo, il mondo della sinistra, cosa del genere, diventa un efficace argomento per compattarli.
9: Certo.
10: In più, cosa da non sottovalutare, è un conto se tu, diciamo, nel tuo schieramento hai, perché c'è sempre stato la Lega, che c'è sempre stata, appunto, e comunque, diciamo, ha una collocazione europea che va nel gruppo dei conservatori o di Le Pen. Vannacci ha aderito nel febbraio scorso al gruppo di AfD, e questo chiaramente
9: che è quello della Lega.
10: No, non è quello della Lega. E quindi è una cosa ancora un po' più là. Questo è chiaro che per il tipo di campagna polarizzata diventa un elemento più che compatta ancora maggiormente la parte, diciamo, del centro-sinistra, del campo largo, e rischia, perché quando tu semplifichi e polarizzi, di mettere sotto stress anche la parte centrale, perché come fa Azione a assumersi la responsabilità di dire, di stare fuori dai giochi, quando di fatto la battaglia è tra queste due realtà e con questi condizionamenti? Se io considero Vannacci espressione del gruppo parlamentare di AfD, che ha a livello europeo delle posizioni filoputiniane esplicite, chiare, proclamate, è evidente per chi dice che il punto principale, diciamo, dei prossimi anni è la battaglia in Europa, la battaglia in favore dell'Ucraina, diventa difficile tirarsi fuori, o sbaglio?
9: Certo.
10: Quindi c'è, da una parte, io penso che quella lì sia stata un'operazione giusta sul fronte di destra Vannacci, ma che apre, come succede sempre in questi casi, delle grandi incognite sul rischio di aver dato argomenti, di aver dato la possibilità allo schieramento del campo largo di compattarsi.
9: Diventa più furibonda la battaglia per la legge elettorale?
10: Beh, nel senso, è evidente che questa cosa qui, poi immagino, non è che ormai sai, io e te abbiamo una certa esperienza, è chiaro che si metteranno insieme le due cose, no? Questa diventa, nella campagna della sinistra, la legge elettorale per, certo, conquistare il Quirinale, ma già l'hanno detto, sì, mi sembra.
9: Nella Prima Repubblica nessuno si sarebbe mai azzardato a parlare di una cosa del genere a 3 anni dai fatti.
10: Sì.
9: Io non ricordo nessuno.
10: Ma infatti
9: non c'è un precedente.
10: No, non c'è un precedente, perché normalmente queste cose venivano fatte
9: poi, in maniera sotterranea.
10: Sotterranea, secondo poi, diciamo, rimaneva sempre possiamo chiamarla, diciamo, il galateo istituzionale, la sensibilità istituzionale o l'ipocrisia istituzionale, diciamo, di dire che il presidente deve essere presidente scelto tra tutti, per certo. Tutti, no?
9: Lo voleva dire lei o gliel'ha fatto dire Porro?
10: Non lo so, questo diventa complicato, diciamo, capirlo. C'è qualcuno che dice che le l'ha sempre detto, credo che da quel punto di vista è anche giusto, diciamo, avere l'ambizione, perché come fa, diciamo, un premier di centrodestra, il leader della coalizione di centrodestra, a dire che certo. non può esserci, certo, diciamo, certo.
9: C'è una chance per la Russa?
10: Non so se è la Russa o altri.
9: Non era un'autocandidatura?
10: Ma no, su quella, sui nomi inutili, entriamo in un meccanismo diverso. Io la vedo più come una strategia politica rivolta al fatto nuovo del momento, che è Bannacci.
9: Oggi che voto gli dai prima di sapere quello che succederà sulla legge elettorale alla Meloni?
10: Su che cosa?
9: Su questa uscita che ha fatto sul Presidente della Repubblica.
10: Io sono dell'avviso che probabilmente su certi temi è meglio essere prudenti, perché da una parte ti ho detto ti compatti, però dall'altra parte rischi di compattare gli altri. E tenendo conto quello che è avvenuto al referendum ultimo, l'esperienza dovrebbe insegnare ad essere, diciamo, un po' più attenti. Ma sai, siamo in una fase talmente confusa, eppure complicato, cioè anche qui fare una legge elettorale che è improntata sul one shot, per citare Eminem, cioè è un colpo solo. È un colpo solo che
9: senza sapere ancora se ci saranno le preferenze.
10: Ma lascia, le preferenze è un altro discorso. Tu fai un colpo solo su una legge che ti può portare a giocarti sia Palazzo Chigi che il Quirinale. Una serie di variabili, parlo di Vannacci da una parte, dall'altra, a questo punto più a destra che a sinistra, poi tra parentesi, io sarei un po' più attento. E in più ci sono, secondo me, delle questioni di fondo, questa delle preferenze, che è un problema, e su questo sono d'accordo con la Meloni. Cioè, non è che puoi andare avanti così, che sul serio il cittadino non sa chi manda, no?
9: Certo.
10: Perché è anche un modo per selezionare la classe dirigente, ci metterei pure i campioni di preferenze, i marazzoni, come dicono, ma ci metterei pure delle persone di un certo tipo, no? Come succedeva una volta. Uno dovrebbe anche riguardare quando si è fatto quel referendum che le aboliva, e fare l'esperienza di questi 30 anni, che non è tutta positiva. La seconda cosa, c'è un fondo, cioè noi facciamo un premio che alla fine sulla carta può essere del 13%. In Europa un premio del genere c'è stato, del 10% è stato solo per un paio di elezioni in Grecia, poi l'hanno tolto, l'hanno ridotto. C'è un problema di armonia e di immagine, nel senso, non puoi mettere come premio una percentuale che equivale a quella del secondo partito della coalizione del campo largo, cioè dei grillini. È come se tu prendessi e ti do come premio tutti i voti dei grillini.
9: Certo.
10: Non puoi mettere come premio
9: un
10: premio che equivale alla somma del secondo e del terzo partito della coalizione di centrodestra. È come se io ti dicessi, ti do come premio i voti dei forzisti e i voti dei leghisti. C'è qualcosa che non va dal certo. punto di vista dell'armonia, o sbaglio?
9: No, certo, giusto.
10: Allora, cioè, sarebbe molto più logico ridurlo, nel senso mantenere quell'impianto e introdurre sia le preferenze che ridurre, o meglio, alzare la soglia. Perché poi tu puoi fare tutte le operazioni che vuoi, ma i numeri hanno la testa dura, per cui fai un governo che sulla carta, grazie al 13% di premio, diventa maggioranza. Quando vai a fare la riforma, visto che gli equilibri nel paese sono diversi, tu fai una riforma che poi viene bocciata al referendum. Quindi tu condanni questo paese a non fare riforme.
9: Cioè.
10: Perché la politica è quello di creare le condizioni di un compromesso in cui ci siano colazioni più grandi, più ampie, no? Allora, finché arriviamo al 45, vabbè, è già, una volta una legge truffa era già 50 più uno, no?
9: Certo,
10: ecco.
9: Ai tempi di Legazpi.
10: Ma quando parliamo, diciamo, di un premio che passa, che ti trasforma, diciamo, il consenso, diciamo, reale, in un consenso in cui c'è una variabile premiante del 13%, capisci che è tanto.
9: E certo, considerando che va a votare almeno circa il 50%.
10: Fatti i conti, questo, senza certo. entrare nel merito diciamo, di questi conti che sono giusti.
9: Grazie Augusto Minzolini. Posso offrire qualcosa? Posso accettare il mio invito? Posso?
10: Io nel senso devo offrire lei?
9: No, ma ci mancherebbe altro. Grazie per aver accettato l'invito. Grazie Augusto Mizzolini.
7: Sono le 16:27, questa è Radio Radicale. Stiamo in attesa di ricollegarci in diretta con la Camera dei Deputati. I lavori dell'Aula di Montecitorio sono previsti per le 16:30 e noi intanto vi diamo conto di alcune agenzie che sono uscite su vari temi a partire dalla politica estera e quindi vediamo che il Vaticano interviene sugli aiuti a Gaza. Ostacolare la distribuzione degli aiuti umanitari ai rifugiati palestinesi nel vicino Oriente rappresenta una grave violazione del diritto internazionale umanitario ed aggrava le sofferenze di quanti vivono già in condizioni estremamente precarie. Lo ha ribadito in una dichiarazione letta durante una riunione del comitato dedicato dell'Assemblea Generale la missione permanente di osservazione della Santa Sede presso le Nazioni Unite a New York. La rappresentanza della Santa Sede presso l'ONU ha espresso inoltre profonda preoccupazione per l'uccisione di membri del personale dell'URVA, nonché per gli attacchi contro le strutture dell'agenzia nei territori dello Stato di Palestina, comprese scuole e altre strutture in cui i civili hanno cercato rifugio. Veniamo adesso alla NATO e all'incontro che c'è stato oggi tra il segretario della NATO Mark Rutte e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, alla presenza del ministro della difesa tedesco Boris Pistorius. La Germania è sulla buona strada per investire il 3,5% del prodotto interno lordo nella difesa entro il 2029. Rutte ha ringraziato Berlino per il forte sostegno all'Ucraina e ha definito l'aumento degli investimenti militari tedeschi un risultato straordinario che richiede coraggio politico, determinazione e convinzione. Aumentare gli investimenti nella difesa significa prendere decisioni difficili, ma è la cosa giusta da fare quando affrontiamo un mondo più pericoloso. Il vertice NATO della prossima settimana, aggiunto Rutte, sarà concentrato sulla trasformazione delle nuove risorse in capacità pronte al combattimento e sul rafforzamento dell'industria della difesa. La deterrenza si costruisce nelle fabbriche tanto quanto viene proiettata dalle nostre forze armate. E Rutte ha invitato le imprese del settore a accelerare, aprire nuove linee di produzione, espandere le catene di approvvigionamento e consegnare rapidamente ciò che serve alla sicurezza dell'alleanza. Rutte ha sottolineato anche che la NATO è e resterà sempre un'alleanza transatlantica, ma ha ribadito la necessità di un riequilibrio. Lavorando a stretto contatto con gli Stati Uniti, gli alleati europei e il Canada stanno assumendo una maggiore responsabilità per la difesa convenzionale in Europa. A proposito di questo, la NATO è un elemento chiave della difesa europea, ma quest'ultima va oltre la NATO. Nel marzo del 2022 abbiamo deciso di assumerci più responsabilità nella nostra difesa ed è quello che stiamo facendo, ma per investire di più nella difesa dobbiamo rafforzare le nostre economie. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa in una conferenza stampa con il primo ministro irlandese Michael Martin. Questo dunque per quanto riguarda la NATO. Intanto vediamo altre agenzie. Il ministro della giustizia Carlo Nordio in visita a Berlino ha fatto tappa al memoriale della resistenza tedesca contro il nazionalsocialismo. Lo spazio ha sede nel complesso edilizio Bendelbock, dove durante il Terzo Reich si trovava l'alto comando dell'esercito tedesco. Il guardasigilli fa sapere via Renula ha reso omaggio a tutti i caduti deponendo una corona davanti alla statua di Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, ufficiale protagonista dell'operazione Valchiria che fu fucilato dai nazisti. Andiamo alla legge elettorale e a delle dichiarazioni di Salvini. leghiamo la legge elettorale ai treni? Questa è nuova. No, io arrivo, vado, prendo il treno anche domani. Ci sono dei cantieri che sono programmati da mesi per rendere la rete più moderna e sicura, però deputati e senatori, come tutti gli altri pendolari, lavoratori e turisti, hanno una rete ferroviaria che ha funzionato anche in questo mese di giugno. Così il vice premier Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei cronisti al termine dei lavori del Senato sul piano casa. In altri paesi europei, ha proseguito il ministro dei trasporti, la rete ferroviaria è rimasta bloccata in questi giorni. I treni in alcuni casi non hanno viaggiato. Da noi viaggiano circa 10.000 treni al giorno che portano circa 500.000 di persone al giorno. Ci sono dei ritardi imputabili anche ai cantieri, sì, e ce ne dispiaciamo. Però l'alternativa è non fare questi lavori e fermarci tutti quanti, ma sono convinto che deputati e senatori riusciranno a raggiungere il loro luogo di lavoro. Quindi questa è la legge elettorale presa dal lato dei trasporti in treno. Mentre torniamo alla Germania, c'è questa polemica. È sicuramente un compito del governo tedesco definire le politiche estere del paese, ma dal punto di vista degli stati federati, quella di tagliare 400 miliardi al bilancio dell'Unione Europea è una proposta difficile. Lo ha detto Andreas Bovenschulte, presidente della Bundesrat tedesco, il Consiglio federale, in un punto stampa in apertura della sessione plenaria del Comitato Europeo delle Regioni a Bruxelles. Bovenschulte è stato interpellato sulle notizie relative a una volontà del governo tedesco guidato da Friedrich Merz di tagliare 400 miliardi di euro nella proposta della Commissione europea per il prossimo bilancio dell'Unione europea pluriennale a 2.000 miliardi. Ma ora ci colleghiamo in diretta con la Camera.
8: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
7: Il vicepresidente
11: che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso.

0: Radio Radicale in diretta con la...
1: Colleghe e colleghi, siamo oggi in quest'Aula per commemorare l'agente della Polizia Locale di Milano, Francesco Imprezzabile, che lo scorso 22 giugno ha perso la vita nell'espletamento del suo dovere. Un fedele servitore dello Stato che non ha esitato a lanciarsi all'inseguimento a sirene spiegate di un SUV che aveva forzato un posto di blocco nel quartiere milanese di Ponte Lambro. Dopo essere riuscito ad affiancarsi al mezzo in fuga, Francesco Imprezzabile ha perso il controllo della moto d'ordinanza e ogni soccorso si è rivelato purtroppo inutile. Le forze dell'ordine sono riuscite con tempestività a rintracciare a Monza il conducente del SUV cui è stato arrestato e accusato di omicidio stradale. Francesco Imprezzabile avrebbe compiuto 40 anni ad agosto. E da quattro era entrato a far parte della Polizia Locale di Milano, un lavoro che svolgeva con grande dedizione, con passione e con impegno. Un lavoro che aveva sempre sognato di svolgere e che considerava, secondo quanto ebbe modo di dire, una vera e propria vocazione. Un servitore dello Stato, della divisa e della sua città, Milano, il cui sindaco ha indetto il lutto cittadino. Il sacrificio dell'agente Francesco Imprezzabile ci ricorda come ogni giorno vi sia chi pone la sua vita al servizio dei cittadini con professionalità e onore e merita, naturalmente non soltanto in questa triste occasione, la nostra consapevole riconoscenza e il nostro sostegno. I rappresentanti di tutte le istituzioni hanno manifestato il profondo cordoglio ai familiari, agli amici di Francesco, che voglio oggi esprimere anche a nome dell'Assemblea della Camera e mio personale. Invito l'Assemblea a osservare un minuto di silenzio.
0: Radio Radicale, siamo in diretta con la Camera dei Deputati che, come avete potuto ascoltare dal vicepresidente Rampelli, è in questo momento in silenzio per commemorare l'agente Francesco Imprezzabile, morto a Milano, e quindi adesso rispettiamo questo minuto di silenzio e naturalmente poi ci saranno gli interventi relativi a questa commemorazione.

0: Ha chiesto di intervenire il deputato Riccardo Decorato. Ne ha facoltà.
1: I Fratelli d'Italia.
2: Signor Presidente, colleghi, intervengo a nome del gruppo di Fratelli d'Italia per ricordare Francesco Imprezzabile, agente della Polizia Locale di Milano, morto mentre svolgeva il proprio dovere al servizio della città. Francesco era un figlio di Milano, indossava una divisa, serviva i cittadini, è caduto mentre faceva ciò che ogni giorno fanno migliaia di uomini e donne delle forze dell'ordine e della polizia locale, garantendo sicurezza, presidio del territorio, interventi dove altri arretrano. Alla sua famiglia e ai suoi genitori, a sua sorella, ai colleghi della polizia locale di Milano va il cordoglio più sincero di Fratelli d'Italia e mio personale. Ma accanto al cordoglio serve una parola chiara. Lo Stato deve stare dalla parte delle divise sempre, ed è esattamente ciò che il governo Meloni sta facendo. Milano è una delle città nelle quali questa azione è più necessaria. Il governo lo sa bene e sta intervenendo con iniziative mirate, controlli rafforzati e un maggior coordinamento tra forze dell'ordine, prefettura e istituzioni competenti. È questa la strada giusta. Più Stato, più legalità, più presenza delle divise sul territorio. Il problema è che per troppi anni Milano è stata raccontata dalla sinistra come una città senza emergenze. Si è preferito parlare del modello Milano, della vetrina internazionale e della città attrattiva, mentre interi quartieri venivano lasciati soli. Ponte Lambro, Corvetto, San Siro, Rogoredo, la stazione centrale, il Giambellino sono luoghi che conoscono bene cosa significa convivere quotidianamente con degrado, insicurezza e illegalità. Ecco, e dobbiamo parlare con chiarezza anche di quanto è avvenuto dopo l'arresto, che non si è fermato all'alto, di questa persona che non si è fermato all'alto. La Procura ha modificato la richiesta iniziale di custodia in carcere e il giudice per le indagini preliminari, dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto per il conducente gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le contestazioni riportate sono quelle di fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Le decisioni dell'autorità giudiziaria si rispettano, però l'autonomia della magistratura qui non è in discussione. Ma questo non significa che la politica debba rinunciare a esprimere una valutazione su queste decisioni. Io considero sbagliata e troppo debole la scelta dei domiciliari davanti alla gravità di quanto accaduto. Come ho già affermato, una magistratura percepita come troppo morbida con chi delinque rischia di trasmettere un messaggio devastante. Si può infrangere la legge, si può fuggire davanti agli agenti, si può mettere in pericolo la vita degli altri, perché alla fine le conseguenze saranno leggere. Non può essere così. Chi commette reati deve affrontare tutte le conseguenze. Il governo Meloni è intervenuto per rafforzare gli strumenti di contrasto e inasprire le pene, ma le norme non possono rimanere solo sulla carta. Le pene devono essere applicate. Lo dobbiamo ai cittadini onesti, lo dobbiamo alle forze dell'ordine, lo dobbiamo a Francesco Imprezzabile. Il governo sta cambiando passo e va sostenuto con forza per continuare sulla linea già intrapresa. Milano ha bisogno di questo, non di passerelle, non di slogan, non di una sinistra che si commuove dopo le tragedie e poi torna alla solita indulgenza verso il degrado e l'illegalità. In questo quadro considero grave e doloroso anche la vicenda di questo vigile Francesco Imprezzabile. Non intendo attribuire responsabilità circa la questione anche del funerale, a cui parteciperò domani, funerale che doveva essere tenuto in Duomo, con la possibilità di celebrare nella cattedrale, poi esclusa per ragioni definite organizzative. E non intendo, ripeto, attribuire responsabilità personali a nessuno, ma il risultato politico e simbolico resta incomprensibile e, ahimè, doloroso. Un agente caduto mentre serviva a Milano meritava il massimo onore della città. Il Duomo rappresenta il cuore di Milano, il luogo per il quale la comunità si raccoglie nei momenti più solenni. Per questo ho manifestato il mio sdegno per la decisione di celebrare il funerale in una chiesa di periferia e ho posto una domanda che non può essere liquidata come una semplice polemica. Così questa giunta tratta i suoi eroi? Per questo oggi, concludo Presidente, dico che il Governo deve andare avanti sulla strada intrapresa. Milano ha bisogno del Governo, i cittadini milanesi hanno bisogno di sicurezza, gli agenti hanno bisogno di sapere che le istituzioni sono al loro fianco. Francesco Imprezzabile non sia ricordato soltanto per il dolore di queste ore, deve essere ricordato attraverso decisioni concrete, con una Milano più sicura, con maggiore rispetto per la polizia locale, con più Stato nei quartieri, con una giustizia rigorosa, con una politica che smetta di giustificare e inizi finalmente a proteggere. Noi staremo da questa parte, dalla parte di Francesco, dalla parte della sua famiglia, dalla parte delle divise, dalla parte dei cittadini per bene e dalla parte del Governo, che sta riportando sicurezza e legalità dove per troppo tempo sono mancate.
0: Chiesto di parlare il deputato Matteo Mauri. Ne ha facoltà, prego, l'ascoltiamo.
3: Grazie Presidente, vorrei, se lei me lo permette, iniziare con una dichiarazione. La mia dichiarazione è che non ho nessuna intenzione di trasformare una commemorazione di un uomo morto, di un servitore nello Stato, in propaganda politica. Se qua vogliamo discutere di sicurezza abbiamo tutte le occasioni e noi l'abbiamo
1: del Partito Democratico
3: molto determinata, ma mi faccia dire, strumentalizzare la morte di un uomo per provare a fare anche qui campagna elettorale, io lo trovo sinceramente vergognoso. Noi siamo qui in questo momento perché riteniamo un nostro dovere stare vicino a chi ha voluto bene, alla famiglia, ai colleghi, alla fidanzata, a tutta la comunità che Francesco ha provato a difendere e a rappresentare in tutti questi anni. Perché noi non dobbiamo oggi solo fare la commemorazione di un uomo pensando a ciò che è accaduto in quella sera fatale. Noi dobbiamo farlo provando invece a ricordare le azioni e le intenzioni di un uomo che si è sempre messo a disposizione della propria città, a disposizione della propria comunità e l'ha fatto con grandissima passione, con grandissimo amore. Quell'amore che non l'ha mai fatto tirare indietro, non gli ha fatto mai tirare indietro la gamba anche nei momenti più complicati, più difficili e più pericolosi. Ed è quello che ha deciso di fare quella sera, e cioè onorare il proprio lavoro fino in fondo. Francesco aveva un grande rispetto della divisa che portava ed era molto consapevole del fatto che quella non rappresentasse solo il suo ruolo, la sua funzione, ma che per lui quello rappresentasse proprio una missione, quella della difesa della propria comunità. Ed è verso di lui e verso tanti, tantissimi e tantissimi che come lui svolgono quelle funzioni o funzioni simili in Italia tutti i giorni, tutto il giorno, che da parte nostra va il plauso, il riconoscimento e il ringraziamento. L'esempio che Francesco ha dato è un esempio che rappresenta tutti e quello che Francesco ha fatto, il lavoro che ha interpretato fino in fondo, è un lavoro che è fatto di dedizione ma anche di pericoli che si corrono. È un lavoro gravoso, è un lavoro usurante e in questo modo dovrebbe essere sempre riconosciuto a tutti i livelli, soprattutto da parte di chi ha il potere di farlo e oggi usa troppe parole, per provare a raccogliere qualche voto in più e tra qualche parola in meno invece per ricordare la figura di Francesco e per stare vicino, come noi vorremmo fare come gruppo del PD, a tutte le persone che gli hanno voluto bene e che lui guardava negli occhi per raccontargli che quello che stava facendo era per lui una cosa importante, per sé e per gli altri. Ha dimostrato di essere assolutamente degno interprete della divisa che portava e noi gli siamo vicino. Grazie.
0: Chiesto di parlare la deputata Simona Bordonali. Ne ha facoltà, prego.
4: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Desidero rivolgere un pensiero commosso alla memoria dell'agente della Polizia Locale di Milano, Francesco Imprezzabile, che ha perso la vita mentre svolgeva il proprio servizio, adempiendo al dovere che aveva scelto di assumersi nei confronti della comunità. Francesco aveva appena 30
1: la Lega.
4: Anni. Dietro quella divisa c'era un uomo, un figlio, un familiare, un collega che aveva fatto del proprio lavoro una vocazione. Nei suoi messaggi scriveva che indossare quella divisa significava responsabilità, sacrificio, onore e senso del dovere. Oggi quelle parole assumono un significato ancora più profondo. Su questa vicenda la magistratura farà piena luce e sarà chiamata ad accertare ogni responsabilità. È giusto che sia così, ma alcuni fatti appaiono già oggi drammaticamente evidenti. L'agente Imprezzabile è morto durante un inseguimento resosi necessario perché il conducente del SUV aveva deciso di non fermarsi all'alto intimato dagli agenti. Anziché arrestare la marcia, ha scelto la fuga, trasformando un normale controllo di polizia in una corsa ad altissima velocità. Un inseguimento nel quale sono stati raggiunti 180 chilometri orari. In questi giorni è emerso anche il profilo del conducente del SUV, Genti Beriscia, il pregiudicato 27enne nato a Tirana, era ai domiciliari dopo essere stato arrestato in Albania ed estradato in Italia il 3 giugno 2025 per traffico internazionale di stupefacenti. La procura aveva richiesto una condanna severa. Come rappresentanti delle istituzioni abbiamo anche il dovere di porci una domanda. Se nei confronti di soggetti ritenuti dagli inquirenti, inseriti in circuiti di criminalità così gravi, fosse necessaria una risposta giudiziaria più rigorosa, quante tragedie potrebbero essere evitate? È una riflessione che richiama tutti gli organi dello Stato, ciascuno per le proprie competenze, alla responsabilità di garantire la sicurezza dei cittadini e di chi ogni giorno indossa una divisa. Francesco Imprezzabile stava facendo il proprio dovere. Cercava di fermare chi aveva deliberatamente deciso di sottrarsi a un controllo delle forze dell'ordine, mettendo in pericolo non solo gli agenti che lo inseguivano, ma anche tutti gli altri utenti della strada. Per questo, mentre attendiamo con rispetto le conclusioni della magistratura, è doveroso affermare un principio: chi sceglie di fuggire da un controllo delle forze dell'ordine compie un gesto gravissimo. Questa tragedia ci ricorda anche quanto sia cambiato il lavoro della polizia locale, sempre più impegnata in attività ad alto rischio. E anche per questa ragione che la riforma della polizia locale approvata dalla Camera rappresenta un passaggio importante. Abbiamo voluto riconoscere il ruolo che questi uomini e queste donne svolgono quotidianamente, rafforzandone le tutele e adeguando gli strumenti a disposizione a una realtà profondamente cambiata. Onorare oggi Francesco Imprezzabile significa ricordare il suo sacrificio, ma significa anche rinnovare il nostro sostegno a tutti gli appartenenti alla Polizia Locale e a tutte le donne e gli uomini in uniforme. Perché ogni volta che un servitore dello Stato cade nell'adempimento del proprio dovere, non perde la vita soltanto una persona, è l'intera comunità che viene ferita. Presidente, desidero esprimere un sentimento di rammarico, senza voler entrare nel merito delle decisioni assunte dalle autorità competenti. Dispiace che Francesco non abbia potuto ricevere l'omaggio di un funerale solenne nel Duomo di Milano, come inizialmente era stato ipotizzato e come molti cittadini, colleghi, appartenenti alla Polizia Locale avrebbero ritenuto un giusto riconoscimento per un uomo caduto nell'adempimento del proprio dovere. Al di là del luogo, ciò che conta è che la sua memoria sia onorata con dignità e la riconoscenza che spettano chi ha sacrificato la propria vita al servizio della collettività. Alla memoria di Francesco Imprezzabile rivolgo il nostro più profondo rispetto, la nostra gratitudine, il nostro commosso ricordo. Alla sua famiglia, ai suoi amici, ai colleghi della Polizia Locale di Milano desidero esprimere la più sincera vicinanza e il cordoglio del gruppo della Lega Salvini Premier.
0: Chiesto di parlare il deputato Fabrizio Sala. Ne ha facoltà, prego.
5: Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci sono parole che dopo una tragedia acquistano un significato ancora più profondo. Francesco Imprezzabile aveva scritto: «Indossare questa divisa non è solo un lavoro, è una responsabilità». Credo che in questa frase
1: Forza Italia
5: chiuso il senso della sua vita e del suo servizio. Responsabilità verso i cittadini, responsabilità verso i colleghi, responsabilità verso lo Stato. Non considerava la divisa un semplice impiego, ma un impegno. Non un privilegio, ma un dovere. E quel dovere lo ha onorato fino all'estremo sacrificio. Per questo oggi il nostro pensiero va anzitutto ai suoi familiari, alle persone che gli hanno voluto bene, ai colleghi della Polizia Locale di Milano, agli amici e a tutti coloro che condividono il dolore per una perdita così improvvisa. Ma quella stessa parola, responsabilità, interpella anche noi. Perché se un servitore dello Stato si assume fino in fondo la responsabilità di proteggere la collettività, allora anche lo Stato ha una responsabilità a cui non può venire meno, quella di non lasciare soli coloro che restano, non lasciare soli i familiari di chi ha sacrificato la propria vita nell'adempimento del dovere, non lasciare soli i colleghi che ogni giorno continuano a svolgere lo stesso servizio con dedizione e coraggio, non lasciare solo chi sceglie di servire le istituzioni, spesso lontano dai riflettori, ma sempre vicino ai bisogni dei cittadini. Il modo migliore per onorare Francesco Imprezzabile non è soltanto ricordarne il nome, ma fare in modo che il suo esempio continui a vivere nelle nostre scelte, perché la gratitudine di uno Stato non può esaurirsi nelle parole di una commemorazione. Deve tradursi in vicinanza, tutela, sostegno concreto. A nome del gruppo di Forza Italia esprimiamo la più sincera vicinanza ai suoi familiari, ai suoi colleghi della Polizia Locale di Milano e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Il suo esempio ci ricorda che la sicurezza delle nostre città poggia ogni giorno sul lavoro silenzioso di donne e uomini che spesso chiedono poco e danno tutto. Alla sua memoria va il nostro rispetto, alla sua famiglia il nostro abbraccio e a noi il dovere di essere all'altezza di quella parola che Francesco aveva scelto per definire il proprio lavoro, responsabilità.
0: Ringrazio, è chiesto la parola il deputato Pasqualino Pensa. Prego.
6: Grazie Presidente. Oggi prendo la parola con profonda commozione per ricordare il collega Francesco Imprezzabile, agente della Polizia Locale di Milano, che ha perso la vita mentre svolgeva
1: il Movimento 5 Stelle.
6: Presidente, lo dico da subito, prendiamo le distanze da chi anche in questo momento cerca di fare campagna elettorale. In momenti come questo le istituzioni hanno il dovere di fermarsi, mettere da parte le divisioni e le polemiche e lasciare spazio al rispetto, al dolore e alla riconoscenza. Francesco non era soltanto un uomo in divisa, era un servitore della sua comunità, una persona che ogni giorno sceglieva di esserci, in strada, tra i cittadini, laddove la sicurezza e presenza concreta, responsabilità e sacrificio sono l'essenziale. Chi ha indossato una divisa sa bene cosa

0: di chi è preposto ad accettare i fatti, ma è certamente compito di quest'Aula riconoscere il valore di chi ha perso la vita nell'adempimento del proprio dovere. È anche nostro dovere ricordare che la polizia locale è sempre più spesso in prima linea, nel controllo del territorio, nella sicurezza urbana, nella gestione delle emergenze e nel presidio quotidiano delle nostre città. Le donne e gli uomini che meritano rispetto, tutela, formazione e mezzi adeguati e riconoscimento concreto. Onorare Francesco Imprezzabile significa non fermarsi alle parole, significa trasformare il cordoglio in responsabilità e impegno. La sicurezza non si costruisce con gli slogan, ma rispettando chi la garantisce ogni giorno, spesso lontano dai riflettori, sempre a servizio degli altri. A nome mio e del Movimento 5 Stelle esprimo il più profondo cordoglio alla famiglia di Francesco Imprezzabile, ai suoi colleghi, alla Polizia Locale di Milano e a tutta la comunità milanese. Che il suo nome non venga dimenticato, che il suo esempio resti legato al senso più alto del servizio pubblico. Esserci con dignità e coraggio, anche quando esserci significa rischiare tutto. Grazie.
1: Bene, mi ha chiesto la parola la deputata Giulia Pastorella. Prego, l'ascoltiamo.
2: Azione.
3: Grazie Presidente. A nome di Azione desidero esprimere anche il nostro cordoglio per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della Polizia Locale di Milano che ha perso la vita a 39 anni mentre era in servizio. Alla sua famiglia, ai suoi cari, ai colleghi e a tutto il corpo della Polizia Locale va la nostra vicinanza più sincera. In momenti come questo le parole rischiano sempre di sembrare insufficienti o peggio dannose quando usano una tragedia per campagna elettorale o per chiedere conto di decisioni della Curia o della magistratura. Invece è giusto che quest'Aula si fermi per ricordare una persona che ha perso la vita facendo il proprio lavoro al servizio della città e dei cittadini. È giusto e doveroso che Milano abbia dichiarato una giornata di lutto cittadino, perché oggi rendiamo onore a lui e insieme a lui a tutti gli agenti che ogni giorno lavorano nelle nostre strade. Un lavoro che spesso non si vede, ma che tiene insieme pezzi importanti della sicurezza e della convivenza delle nostre comunità. E a tal proposito permettetemi in questa sede di rivolgere un pensiero anche alla giovane agente di polizia locale di Rho, che si è tolta la vita a 29 anni lo scorso 2 giugno. È una vicenda diversa, ma che ci ricorda quanto sia importante che le istituzioni siano vicine a chi svolge questo difficile lavoro. Una vicinanza che dovrebbe andare oltre le sole parole di cordoglio, una vicinanza che deve tradursi nella volontà di mettere chi indossa una divisa nelle condizioni di lavorare con maggiore sicurezza. Una vicinanza che deve quindi concretizzarsi in iniziative tangibili come l'adeguamento degli organici che sono sempre in sofferenza e un maggior riconoscimento economico delle pesanti responsabilità di chi garantisce l'ordine pubblico. E anche dotare la polizia locale di strumenti di tutela e di prevenzione, come per esempio abbiamo fatto proprio a Milano, approvando con anche le forze che siedono in maggioranza una delibera per dotare la polizia locale del taser, un passo concreto per fornire uno strumento in più per la sicurezza degli operatori. Concludo con un appello, colleghi, a non dimenticare gli agenti che continuano ogni giorno a servire le nostre città. Non ricordiamoci di loro solo quando accade una tragedia. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto la parola il deputato Francesco Emilio Borrelli. Ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente.
2: Alleanza Verdi Sinistra.
4: Non ci accodiamo all'intervento, devo dire, di bassissimo livello che è stato fatto di speculazione politica sulla vicenda della morte di questa gente. La cosa migliore che si può insegnare a chi anche in occasioni di questo tipo non rispetta né la divisa né il paese è quello di leggere le parole dello stesso agente. Ho trovato sulla sua pagina Facebook cosa intendeva. Forse lo stesso Francesco Imprezzabile avrebbe preso le distanze da certi interventi di così basso livello. Ecco che cosa diceva quest'uomo in un post del 23 maggio. Indossare questa divisa non è solo un lavoro, è una responsabilità. Non è un mestiere qualunque, è vocazione, passione e senso del dovere. Solo quando fai questo con il cuore puoi dare sempre il meglio di te stesso. Dietro ogni giornata ci sono sacrifici, rinunce, fatica e tante cose che nessuno vede. Ma quando fai tutto con onestà, rispetto e onore, allora sai di essere sulla strada giusta. Non bisogna mai mollare, anche quando tutto e tutti sembra

0: Quando, anche quando tutto sembra più difficile, perché i risultati ottenuti con sacrificio parlano da soli. La gente parlerà sempre, giudicherà senza conoscere davvero ciò che vivi, ma la cosa più importante è essere in pace con se stessi, guardarsi allo specchio e sapere di aver dato tutto con dignità. Ecco, questo diceva questo agente. E ancora, voglio leggere un'altra parte. In quella divisa vive una persona che si ferma, che ascolta, che sceglie ogni giorno di esserci, perché a volte il suo compito non è inseguire, ma rallentare, non è punire, ma tendere una mano. È un gesto semplice che si racconta davvero nel passo paziente accanto, ad esempio, a una signora anziana, in quello sguardo attento che diventa protezione, in quel silenzio che sa di rispetto e di cura. Lì, lontano dal rumore delle sirene, si vede ciò che spesso sfugge, un cuore che batte sotto la divisa. Un agente è anche questo: presenza, vicinanza e umanità. Ecco, Presidente, l'umanità che è mancata, il rispetto che è mancato, noi invece glielo vogliamo dare, perché questo agente non è solo qui apparso, cioè un uomo dedito al suo lavoro e fino in fondo servitore dello Stato, ma anche un uomo pieno di umanità, che non avrebbe mai speculato su una vicenda del genere. Dobbiamo imparare questo in quest'Aula, che quando ci sta una ferita di questo tipo si lasciano fuori le polemiche politiche, si lascia fuori il rancore, l'odio, la disumanità, la speculazione peggiore politica e si riconosce onore e merito a chi ha lavorato per tutti quanti noi, indipendentemente dall'appartenenza politica. Questo è il ricordo che vuole fare AVS, che rende onore a questa gente, a quello che ha fatto e al sacrificio che ha fatto per il nostro Paese. Grazie.
1: Ha chiesto di parlare il deputato Alessandro Colucci. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Siamo raccolti nel ricordo dell'agente di Polizia Locale di Milano, Francesco Imprezzabile, che il 22 giugno scorso ha perso la vita nello svolgere il proprio
3: dovere. Noi moderati.
2: Una morte che ci colpisce profondamente e che richiama tutti noi al rispetto e alla riconoscenza verso chi ogni giorno indossa una divisa con disciplina, con responsabilità, con passione, con senso del dovere e con spirito di servizio. Quando un servitore dello Stato cade nell'adempimento del proprio compito, non è soltanto una famiglia a essere colpita, è l'intera comunità nazionale che perde un presidio di legalità, ma perde un uomo che aveva scelto di mettere il bene comune davanti alla propria sicurezza personale. Dietro ogni uniforme c'è una persona, c'è una famiglia, ci sono affetti, progetti, speranze, ma vi è anche una scelta di vita che richiede coraggio, equilibrio, sacrificio e una quotidiana assunzione di responsabilità. È una scelta che troppo spesso diamo per scontata, fino a quando una tragedia ci ricorda il prezzo che può comportare. Questa commemorazione non deve essere soltanto un momento di dolore, deve rappresentare anche un'occasione di riflessione sul valore della legalità, sul rispetto dovuto a coloro che la difendono e sul tema della sicurezza e della collaborazione, che sono questioni concrete e reali, soprattutto nella città di Milano. Ancora di più quando la causa del decesso è un pregiudicato a cui è stata data la possibilità di circolare liberamente. Le donne e gli uomini delle forze dell'ordine e delle polizie locali costituiscono un presidio essenziale della convivenza civile, garantiscono sicurezza, intervengono nelle emergenze, affrontano situazioni di rischio spesso imprevedibili con competenza e senso dello Stato e noi abbiamo il dovere di supportarle e di proteggerle. La morte di Francesco Imprezzabile non può ridursi a una liturgia del cordoglio. Ogni volta che cade un uomo, una donna in divisa, il paese si stringe, le istituzioni esprimono vicinanza, i media danno spazio alla notizia e poi tutto troppo spesso torna come prima. Questo non è più tollerabile. La polizia locale svolge ogni giorno un lavoro fondamentale per la sicurezza urbana, spesso in condizioni di rischio reale. È già all'esame del Parlamento una proposta di riforma che intende rafforzare il riconoscimento istituzionale e le garanzie operative. È necessario che quell'iter si compia con la massima velocità, con lo spirito giusto e senza esitazioni. Occorre al tempo stesso riflettere sul tema della fuga dai controlli delle forze dell'ordine. Chi si sottrae a un posto di blocco non commette una semplice infrazione, mette in pericolo la vita degli operatori e delle intere collettività. La legge deve rispecchiare questa gravità. Le conseguenze penali di chi scappa provocando la morte di un agente devono essere proporzionate al disvalore di quell'atto. Il senso dello Stato si misura anche nella capacità di dare risposte chiare a chi sfida l'autorità e poi chiede scusa a tragedia consumata. Francesco Imprezzabile avrebbe compiuto 40 anni il prossimo agosto. Non li compirà. È caduto sulla strada giusta, la strada dell'onestà, del rispetto, dell'onore. Quella è la strada che questo Parlamento ha il compito di tenere sicura. A nome del gruppo di Noi Moderati desidero esprimere il più sincero cordoglio e la più sentita vicinanza ai familiari di Francesco Imprezzabile, ai suoi colleghi della Polizia Locale di Milano e a tutti gli appartenenti ai corpi di polizia locale del nostro Paese, che ogni giorno operano con professionalità e dedizione nelle nostre città. L'esempio di Francesco Imprezzabile ci ricorda che il servizio pubblico non è un concetto astratto, ma una realtà fatta di persone che ogni giorno scelgono di esserci, anche quando ciò comporta esporsi al pericolo. È un patrimonio morale che l'istituzione ha il dovere di onorare, non soltanto con il ricordo, ma anche assicurando il massimo sostegno a chi continua a svolgere questo delicato compito. Nel rispetto della sua memoria rivolgiamo un pensiero commosso ai suoi cari, condividiamo il loro dolore con la gratitudine di un Paese che non dimentica chi ha servito le istituzioni fino all'estremo sacrificio.
1: Bene, ha chiesto di parlare il deputato Mauro Del Barba, ne ha facoltà, prego.
3: Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, prendiamo la parola in quest'Aula per onorare la memoria di Francesco Imprezzabile, agente della Polizia Locale di Milano, la cui tragica scomparsa avvenuta in servizio impone a questa istituzione una riflessione profonda che superi il mero dato di cronaca. L'agente Imprezzabile è caduto mentre adempiva il proprio dovere, impegnato nell'inseguimento di un veicolo che non si era fermato a un posto di controllo nella zona di Ponte Lambro.
4: L'Italia Viva,
3: nata da un rifiuto di un ordine legittimo, ha trasformato un accertamento ordinario in una situazione dinamica ad alto rischio, culminata nel tragico incidente a Peschiera Borromeo. Al di là degli sviluppi giudiziari che oggi vedono il conducente indagato per morte come conseguenza di altro reato, resta la gravità istituzionale di un fatto inoppugnabile. Un operatore della legge ha sacrificato la propria vita per difendere l'autorità dello Stato sulla strada. A questo punto anche noi siamo colpiti da come una commemorazione possa e non debba essere trasformata in un momento strumentale politico. Per questo motivo riteniamo però che forse un modo per onorare l'agente Imprezzabile sia fare una riflessione che ci accomuna tutti, e magari non una riflessione sterile, ma addirittura una riflessione che possa anche richiedere un impegno. Perché il sacrificio di Francesco Imprezzabile squarcia il velo su una contraddizione che non possiamo più ignorare. La distanza tra la rappresentazione formale della polizia locale e la sua realtà operativa e quotidiana. Troppo spesso, infatti, l'ordinamento continua a descrivere questi corpi attraverso una lente puramente amministrativa, riducendolo alla gestione del traffico o di illeciti minori. La realtà, tuttavia, ci consegna un'immagine ben diversa, quella di donne e uomini impegnati nella sicurezza urbana integrata, che operano in contesti segnati da devianza, illegalità diffusa e rischi fisici immediati, in tutta Italia, aggiungerei. La polizia locale non è corpo accessorio o marginale. Sono la presenza immediata dell'autorità pubblica nelle nostre città, chiamati a gestire scenari complessi, dove la decisione di pochi secondi può avere conseguenze irreversibili. Non è più accettabile chiedere a questi operatori di concorrere alla sicurezza dei cittadini senza garantire loro una piena dignità professionale e una cornice di tutele, formazione e dotazioni coerente con la responsabilità effettivamente esercitata. La morte di un agente durante un inseguimento non è solo una questione tecnica o sindacale, ma un fatto politico istituzionale che ci interroga direttamente. La fuga da un'alta rappresenta una rottura dell'autorità pubblica che mette a rischio l'intera collettività. È nostro dovere, fare in modo che il rischio affrontato quotidianamente da chi indossa questa divisa non sia aggravato da una zona grigia legislativa. Nel rivolgere il nostro pensiero commosso alla famiglia di Francesco Imprezzabile e a tutto il corpo della Polizia Locale di Milano, dobbiamo assumere un impegno solenne e trasformare questo momento di dolore in un atto di giustizia ordinamentale. È tempo che il legislatore riconosca pienamente il ruolo di chi, come Francesco, presidia il territorio e garantisce la legalità a costo della propria vita. Che il suo esempio di dedizione rimanga un monito per quest'Aula affinché la sicurezza urbana non resti una formula da convegno, ma diventi una pratica quotidiana sostenuta da diritti e tutele reali.
1: Bene, ha chiesto di parlare il deputato Rossano Sasso, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente. Oggi quest'Aula
5: Futuro Nazionale.
4: La morte di un figlio della nazione, caduto nell'adempimento del dovere. Oggi quest'Aula piange la morte di Francesco, deceduto a causa delle gravi ferite riportate durante l'inseguimento di un delinquente. Francesco Imprezzabile era un agente di polizia locale di Milano, che amava il suo lavoro e che indossava con orgoglio la divisa di un corpo di polizia spesso ignorato, sottovalutato, se non proprio penalizzato. Eppure gli agenti di polizia locale affrontano delinquenti, spacciatori, aggressioni, inseguimenti. E ogni volta che uno di loro è ferito o perde la vita, è solo allora che l'opinione pubblica si accorge di loro, e ce ne accorgiamo anche noi qui dentro, e si rende conto che la garanzia dei cittadini è garantita anche dalla polizia locale. Purtroppo però il loro ruolo non è tutelato, è poco riconosciuto dall'ordinamento. Francesco ha perso la vita perché un ignobile delinquente, con numerosi precedenti penali, ha deciso di superare un posto di blocco. E Francesco, da servitore dello Stato, non ci ha pensato due volte. Si è lanciato all'inseguimento. Lo ha fatto perché era il suo dovere. Lo ha fatto pensando alla sicurezza dei cittadini. Ecco, lo sfondamento, il superamento, la fuga da un posto di blocco rappresenta simbolicamente la rottura, lo scontro tra l'ordine e l'anarchia, lo scontro tra lo Stato e il crimine, tra il bene e il male. Un poliziotto sa che quando interviene deve decidere in pochi secondi quello che avvocati e giudici dovranno poi analizzare in mesi e mesi di indagini. Un poliziotto sa che in pochi secondi decide di rischiare la vita, di rischiare un processo, di rischiare il posto di lavoro. Si parla sempre di più della paura di intervenire da parte delle forze dell'ordine, ma non per mancanza di coraggio, per mancanza di tutele, che noi non siamo in grado di offrire loro. Oggi chi non rispetta un posto di blocco sa che non gli succederà nulla, anche se provoca la morte di un poliziotto. Chi ha causato la morte di Francesco oggi non è nemmeno in galera e agli arresti domiciliari. Oggi se un poliziotto insegue un criminale e malauguratamente il criminale muore, perché la vita di tutti è sacra, il poliziotto finisce sotto processo giudiziario e mediatico. Io non dimentico, Presidente, quando opinionisti e intellettuali da ZTL e anche purtroppo quando qualche collega qui dentro ha attaccato le forze dell'ordine per il caso Rami, delegittimandole, e ha sfilato insieme a centri sociali a delinquenti. È ora di rivedere i criteri di proporzionalità della legittima difesa e anche l'uso legittimo delle armi. Una persona per bene non ha niente da temere da un posto di blocco. Un cittadino onesto si ferma, dà i documenti, saluta, ringrazia e se ne va. Il delinquente dovrebbe avere la consapevolezza che se supera un posto di blocco invece lo fa a suo rischio e pericolo. Così dovrebbe essere, ma purtroppo così oggi non è, perché mancano le leggi. Hai voglia qui dentro a parlare di tutele? Mancano le leggi. E allora facciamole queste leggi, in maniera trasversale, colleghi, oltre alla revisione della legittima difesa, perché il bene non può essere equiparato al male. Prevediamo ad esempio che un poliziotto abbia il diritto allo speronamento, prevediamo che chi è lì per difenderci non soccomba dietro la rabbia di un delinquente, allarghiamo anche l'uso legittimo delle armi, allarghiamolo questo perimetro, prevediamo la possibilità che chi supera un posto di blocco si possa beccare anche una pallottola, perché rappresenta il male e noi dobbiamo essere con il bene. La vita umana è sacra, Presidente, ma chi decide di delinquere è il primo a profanarla.
1: Concludo.
4: E che il sacrificio dell'agente di polizia locale, concludo, Presidente, Francesco Imprezzabile, non si esaurisca soltanto nell'espressione di umano cordoglio e solidarietà alla famiglia che giunge anche da noi di Futuro Nazionale. Vede, Presidente, domani noi vedremo l'ennesimo tricolore avvolgere una bara. Non ne vogliamo vedere più, Presidente, che il Governo e il Parlamento tutto tuteli chi indossa una divisa. Grazie, Presidente.
1: Riprendiamo a questo punto il seguito della discussione della proposta di legge 2696A, misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzati, liberi di scegliere. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta si è concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno. Passiamo dunque al voto finale. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Roberto Giachetti.
5: Italia Viva.
1: La ascoltiamo.
6: Grazie, signor Presidente. Il testo che ci accingiamo a approvare è un testo che nasce da una proposta di legge a prima firma della Presidente della Commissione Antimafia Colosimo, ma che ha trovato, credo, l'accordo sostanzialmente di tutte le forze politiche. Però mi sia consentito preliminarmente ricordare e sottolineare come questa legge nasce anche da un primo tentativo che avviammo con il governo Renzi, prendendo spunto da un'esperienza maturata dall'allora presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, il presidente Di Bella, insieme all'allora procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Cafiero De Rao. Furono loro a sottoporre la questione alla sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, onorevole Boschi, di all'epoca ovviamente, evidenziando la situazione di questi giovani che, come vediamo anche in tutte le dichiarazioni, ma anche nel testo, diciamo, si percepisce nel testo della proposta di legge da cui nasce questa iniziativa, di questi giovani che si trovano in una condizione per certi versi ibrida, non potevano beneficiare delle tutele previste per i collaboratori di giustizia, ma sentivano comunque l'esigenza di allontanarsi da un contesto familiare legato alla criminalità organizzata. Erano ragazzi che manifestavano chiaramente la volontà di intraprendere un nuovo percorso di vita, ma avevano bisogno di strumenti concreti, di supporto e soprattutto di sostegno. Da quella riflessione nacque, al termine di un lungo lavoro, un primo protocollo d'intesa che poi fu negli anni replicato, che fu firmato, oltre che ovviamente dal governo, anche dal dottor Cafiero De Rao, che nel frattempo era divenuto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ma anche con la partecipazione della Conferenza Episcopale Italiana e in particolare con il segretario generale, Monsignor Nunzio Galantino. In quella prima fase di carattere sperimentale, la CEI aderì al protocollo offrendo un contributo determinante sia in termini di risorse sia sul piano organizzativo. Dobbiamo sottolineare, e viva Dio, è bello riuscirlo a fare ogni tanto in quest'Aula, che ci sono provvedimenti che dividono e provvedimenti che uniscono. Questa proposta di legge appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Nasce da una convinzione semplice, e cioè che nessun ragazzo deve essere condannato ad ereditare il destino criminale dell'ambiente in cui è nato, e che la Repubblica non può limitarsi a reprimere reati, deve creare le condizioni perché chi cresce in contesti dominati dalla mafia possa scegliere una strada diversa. Per questo la lotta alle mafie non si esaurisce nelle indagini e nei processi, si gioca anche molto sul terreno dell'educazione, della formazione e della libertà delle nuove generazioni. Le organizzazioni criminali si rafforzano attraverso la trasmissione familiare e culturale dei propri valori. Proteggere i minori significa interrompere questo meccanismo. Questa legge riconosce che ogni bambino e ogni adolescente è una persona distinta dalla storia criminale degli adulti che lo circondano. Lo Stato ha quindi il dovere di offrire una protezione, un sostegno educativo, un accompagnamento psicologico e soprattutto è importantissimo offrire concrete possibilità di crescita. Il provvedimento costruisce una rete fatta di tutela, percorsi scolastici e formativi e strumenti di reinserimento sociale con particolare attenzione anche alle ragazze che vivono in contesti segnati dalla cultura mafiosa e però anche patriarcale, affinché possano conquistare piena autonomia e libertà. È inoltre una legge che, come hanno ricordato anche i colleghi che sono intervenuti, è nata dall'ascolto di magistrati, di forze dell'ordine, di operatori sociali e anche di associazioni che ogni giorno affrontano questi problemi sul territorio. Signor Presidente e colleghi, questa proposta dimostra che, al di là delle differenze politiche, il Parlamento sa ritrovarsi unito quando sono in gioco la tutela dei minori e quindi il futuro del Paese. Nessuna legge risolverà da sola un fenomeno così radicato, ma oggi compiamo un passo davvero importante. Se anche un solo giovane riuscirà, grazie a questi strumenti, a sottrarsi a un destino già scritto, avremo assolto fino in fondo almeno a una piccola parte del nostro dovere. Per queste ragioni esprimo convintamente il voto favorevole mio personale e del gruppo di Italia Viva Casa Riformista a questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Giachetti. Ha chiesto di parlare la deputata Maria Rosaria Carfagna. Ne ha facoltà. Prego, a lei la parola.
7: Grazie, Presidente. Per chi come noi crede che la tutela
5: di noi moderati
7: sia un preciso dovere della politica, delle istituzioni, del Parlamento in particolare, il voto sul provvedimento all'esame dell'Aula oggi non può che essere convintamente a favore. La legge che ci apprestiamo a votare a prima firma della collega Colosimo, che ringrazio, è una legge giusta, necessaria, di assoluto buonsenso, come dimostra anche il larghissimo consenso trasversale che l'ha accompagnata fin dall'inizio del suo iter. Un testo che affronta alcune delle sfide più complesse che uno Stato democratico può trovarsi di fronte, quella di restituire libertà a chi la libertà di fatto non l'ha mai conosciuta, e quella di offrire protezione, assistenza, sostegno a chi con coraggio decide di ribellarsi al potere mafioso. Ci sono bambini che vengono al mondo in famiglie per le quali la mafia, la camorra, non sono organizzazioni criminali astratte di cui si legge sulle cronache quotidiane, ma rappresentano un destino già scritto. Bambini ai quali viene imposto fin dall'infanzia il linguaggio dell'omertà, il culto della violenza, il culto dell'obbedienza al clan, l'idea che la forza debba e possa prevalere sulla giustizia e sulla legalità. Questi bambini e questi ragazzi non è che scelgono il male, nascono nel male, crescono nel male. Sono vittime di un condizionamento familiare e ambientale che una delibera del Consiglio Superiore della Magistratura ha ben definito come tipico delle famiglie maltrattanti, che agiscono in spregio ai doveri di educazione e di sorveglianza sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Spezzare questa catena significa affermare il principio che nessun bambino può e deve pagare per le colpe degli adulti. Significa affermare il principio sacrosanto che nessuno può essere privato del diritto di scegliere il proprio futuro soltanto perché nasce in un contesto familiare sbagliato. Questo è il significato più profondo della legge che ci apprestiamo a votare oggi. Questa legge traduce in norma un'esperienza concreta, quella del progetto Liberi di Scegliere, divenuto un modello riconosciuto di contrasto alle mafie attraverso la tutela dei minori, nato da una lungimirante prassi del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e poi esteso ad altri uffici giudiziari con l'adesione di ministeri, procure distrettuali antimafia, forze di polizia, servizi sociali, mondo della scuola e dell'università e del terzo settore, dalla Conferenza Episcopale Italiana, Libera, dai Salesiani per il Sociale, alla Fondazione di Comunità San Gennaro, da Cometa a Elis. Questa iniziativa ha dimostrato sul campo che è possibile offrire un'alternativa al potere mafioso. Una via, un'alternativa, che non è soltanto allontanamento coatto, ma costruzione di un percorso personalizzato di emancipazione che prevede protezione, supporto psicologico, educativo, scolastico, formativo, lavorativo e economico. L'esperienza di Liberi di Scegliere ha dimostrato come la lotta alla criminalità organizzata non può esaurirsi nella repressione penale, ma richiede anche la capacità dello Stato di offrire un'alternativa credibile e una speranza concreta a chi rifiuta la logica mafiosa. Noi Moderati sostiene convintamente questa impostazione perché la sicurezza non è soltanto arrestare i criminali, ma anche impedire che nuovi criminali si formino. La vera vittoria dello Stato si realizza quando un ragazzo può scegliere la scuola invece del clan, il lavoro invece dell'illegalità, la cittadinanza invece dell'appartenenza mafiosa. Il testo costruisce finalmente un quadro normativo stabile, prevede misure di protezione personale, trasferimenti in luoghi sicuri, strumenti per garantire l'identità protetta quando necessario, ma soprattutto mette in campo un sistema articolato di assistenza sociale ed economica, sostegno psicologico, continuità scolastica, percorsi di formazione professionale, inserimento lavorativo, supporto abitativo, tutela sanitaria e patrocinio a spese dello Stato. Non si limita dunque ad allontanare una persona dal pericolo, ma l'accompagna nella costruzione di una vita nuova. Particolarmente importante l'estensione delle tutele non soltanto ai minori, ma anche ai giovani adulti che intendano confermare il proprio distacco dal contesto criminale e ai genitori che scelgono di sottrarre se stessi e i propri figli dalla cultura mafiosa. Lo Stato riconosce che il cambiamento è possibile e decide di sostenerlo e accompagnarlo con strumenti concreti. Questa legge rappresenta anche un significativo esempio di collaborazione istituzionale. Magistratura minorile, autorità giudiziaria, Ministero dell'Interno, servizi sociali, scuola, sistema educativo e terzo settore vengono chiamati ad agire in modo coordinato, superando frammentazioni che spesso hanno limitato l'efficacia degli interventi. E lasciatemi dire che questa è una impostazione, una visione che condividiamo perché di fronte alla forza delle organizzazioni criminali lo Stato non può che mostrarsi e dimostrarsi unito, coeso, autorevole e capace di fare squadra. Come noi Moderati abbiamo sempre sostenuto che la lotta alle mafie debba fondarsi su tre pilastri: la certezza della pena, l'aggressione ai patrimoni mafiosi e la prevenzione educativa. E questa legge rafforza proprio quest'ultimo pilastro. Le mafie sopravvivono quando riescono a trasmettere valori, modelli e appartenenza, senso di appartenenza da una generazione all'altra. Interrompere questa catena significa colpire il cuore stesso della loro capacità di rigenerarsi. In questa prospettiva il Parlamento oggi compie una scelta che guarda lontano, una scelta che afferma con forza che lo Stato non abbandona chi decide di rompere con la criminalità organizzata, offre sostegno e mostra che fuori dal contesto criminale esiste libertà di scegliere. Per tutte queste ragioni il gruppo di Noi Moderati esprime con convinzione il suo voto favorevole a questo provvedimento.
1: Ringrazio deputata Carfagna, ha chiesto di parlare il deputato Davis Dori, ne ha facoltà.
5: Di Alleanza Verdi Sinistra.
8: Sì, grazie Presidente. Alleanza Verdi e Sinistra appoggia questo disegno di legge e le sue finalità perché l'obiettivo è quello di sottrarre linfa alle organizzazioni criminali che, come sappiamo, molto spesso con l'ereditarietà del ruolo all'interno dell'organizzazione criminale continuano ad alimentarsi. Quindi tagliare questo legame diventa fondamentale, soprattutto laddove in realtà c'è la volontà di staccarsi da quel contesto, ma non ci sono gli strumenti. Strumenti che oggi con questo disegno di legge invece ci saranno. Da questo punto di vista è fondamentale, proprio perché lo Stato se ne deve far carico e sostenere questo tipo di percorso, e quindi attraverso questo disegno di legge si prevedono strumenti efficaci. Proposta di legge che prende le mosse da una prassi giudiziaria che era stata promossa anzitutto dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, a cui poi successivamente hanno aderito anche altri tribunali, che poi è stata anche oggetto di approfondimento da parte del CSM. Già era partito questo progetto nel 2013 con il presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, Roberto Di Bella, il procuratore per i minori Giuseppina Latella, anche il collega Cafiero De Rao, e così come l'importante ruolo dell'Associazione Libera con Don Luigi Ciotti. Proprio per approfondire il tema dei ragazzi di 'Ndrangheta, anzitutto, che potevano uscire da quel contesto 'ndranghetista, ma avevano comunque l'esigenza di essere sostenuti, quindi anche a livello normativo, dallo Stato in quel percorso. Purtroppo ragazzi e bambini, a dire il vero, che già dai 10, 11, 12 anni vengono accompagnati nelle riunioni di 'Ndrangheta, vengono indottrinati a quelle regole, diventando di fatto per loro la vita a tutti gli effetti. Donne e bambini, quindi, e ragazzi che oggi possono invece aspirare a un futuro diverso, proprio perché purtroppo attraverso la famiglia invece quel radicamento compromette la loro esistenza e il loro futuro. Quindi questo progetto, attraverso un piccolo protocollo inizialmente del 2013, è poi diventato da subito attuazione invece di straordinari orizzonti con mamme che venivano accolte assieme ai figli in luoghi protetti. Un protocollo al quale poi anche nel 2017 ha partecipato, si è aggiunta la Presidenza del Consiglio e poi il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Università e dell'Interno e della Giustizia. Un protocollo che poi è stato più e più volte rinnovato e integrato, da ultimo nel 2024, col coinvolgimento di numerose realtà istituzionali e anche del terzo settore, proprio in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata. Vorrei altresì ricordare che non è nuovo, insomma, a livello almeno di proposte di legge questo tema, perché è giusto ricordare che già nella scorsa legislatura, con l'atto Camera 2072 a prima firma dell'ex deputata Nesci e mia seconda firma, il tema del protocollo liberi di scegliere già era diventato una proposta di legge, che però purtroppo non aveva potuto, diciamo così, iniziare e concludere quindi il suo iter. Però diciamo che quel lavoro, che ricordo nel 2019 era iniziato proprio nell'ufficio dell'ex presidente della Camera Spadoni, alla presenza proprio su sollecitazione del dottor Di Bella, oggi finalmente può trovare compimento attraverso questo disegno di legge. L'obiettivo quindi è proprio quello di colpire, di andare direttamente in modo decisivo sul contesto familiare, dove purtroppo la cultura mafiosa si trasmette e si consolida. È un tema, quello del contrasto alle mafie, che si inserisce anche nella migliore tradizione legislativa e normativa del nostro paese, che la porta a riferimento mondiale, il nostro paese a livello proprio mondiale su questi temi, come già avvenuto con altre norme, quali quelle relative all'aggressione ai patrimoni illeciti, l'utilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, l'istituzione della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Un solco che purtroppo sappiamo essere che è costato la vita a tanti servitori dello Stato, delle istituzioni. Fra pochi giorni ricorrerà il 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio. Quindi diciamo che la direzione finalmente con questa proposta di legge è quella corretta, perché dobbiamo riconoscere che le prime vittime della cultura mafiosa sono proprio quei bambini, quelle bambine che nascono in quel contesto, perché la cultura anticultura mafiosa è quella del possesso, del dominio, dell'obbedienza assoluta, che poi si riverbera all'interno della famiglia stessa. Figli quindi cresciuti dentro un addestramento feroce alle regole dei clan, figli puniti anche con la morte quando si ribellano a quei codici. madri condannate molto spesso a svolgere anche un ruolo di cinghia di trasmissione tra passato e futuro, chiamate quindi a mettere al mondo a crescere nuove leve della criminalità. E la famiglia quindi mafiosa è proprio il primo luogo di esercizio di quel potere mafioso che lo Stato fortemente deve contrastare. Quindi da questo punto di vista questa proposta intende proprio colpire alla radice quel potere. Finalmente devo anche ammettere un disegno di legge che ha un approccio diverso rispetto a quasi tutti i provvedimenti che abbiamo visto di iniziativa di questa maggioranza di governo, dove si va invece a incidere sempre nella fase successiva, cioè quella non della prevenzione ma del mero contrasto con norme di natura penalistica. Qui invece l'obiettivo, condiviso forse solo dalla legge 74 del 2024, che ancora era stata approvata qui all'unanimità nel 2024, appunto, la legge antibullismo, ha invece l'obiettivo, anche questo disegno di legge, di andare e quindi incidere in un'ottica assolutamente preventivo, proprio perché lo Stato deve avere a cuore le sorti dei più giovani. Per questo motivo, Presidente, ribadisco convintamente il voto favorevole di Alleanza Verdi e Sinistra. Grazie.
1: Bene, grazie a lei. Ha chiesto la parola il deputato Antonio D'Alessio. Prego, l'ascoltiamo.
9: Grazie Presidente, sarò molto rapido per manifestare entusiasmo e condivisione con
5: il gruppo di Azione.
9: Il voto ad un provvedimento importante, secondo noi molto importante. Si parte dal fatto che occorre prendere atto del ruolo condizionante, purtroppo molto forte, delle famiglie nei contesti criminali di tipo mafioso. Con questo provvedimento si prova a costruire un percorso di fuoriuscita con un supporto legale, psicologico, abitativo, lavorativo. L'idea è quella di liberare il nucleo familiare e salvare i destinatari del provvedimento senza recidere il percorso di vita del ragazzo. Quindi una proposta sostanzialmente molto virtuosa. Dobbiamo immaginare dei minori che già hanno un percorso di vita molto accidentato, per usare un eufemismo, drammaticamente inserito in un contesto che non gli lascia sostanzialmente scampo, con dei traumi aggiuntivi rispetto a una situazione già gravemente compromessa, piena di sofferenza, dove a volte vengono appunto finora soltanto decontestualizzati. Oggi questa decontestualizzazione è stata ritenuta con questo provvedimento assolutamente insufficiente, perché c'è finalmente la possibilità di costruire per loro un percorso su un binario sano, che sostanzialmente inverte una logica, cioè togliere il minore dal contesto mafioso ma senza che la società lo abbandoni. Quindi l'obiettivo è evitare che il minore cresca con l'etichetta dell'isolamento che segue all'allontanamento forzato senza un accompagnamento. Da oggi si cambia pagina. E c'è ovviamente, come è stato rimarcato anche dai colleghi che mi hanno preceduto, l'esigenza di spezzare quella catena fortissima che si è verificata nel corso delle generazioni, quando i ragazzini sono stati assoldati dalla mafia, così come si può costruire una cantera, la chiamano in Spagna, cioè il settore giovanile, gli allievi giovanissimi, la primavera, che poi vengono assunti e vengono integrati nella prima squadra. È proprio così, la mafia ha agito proprio come una squadra di calcio che cresceva, che cresce, che continua a farlo purtroppo. I ragazzi, poi quelli più bravi, praticamente vengono messi in prima linea. Oggi dobbiamo con questo provvedimento contribuire a spezzare in maniera forte questa catena terribilmente drammatica per il nostro Stato. Si marca con questo provvedimento la presenza dello Stato, così si contrasta realmente il fenomeno mafioso. E ovviamente al centro di tutto il progetto c'è il superiore interesse del minore. Non c'è più una logica solo punitiva di un intervento drastico che non fa altro che prendere il minore, finora, ripeto, e decontestualizzarlo. Oggi invece c'è la protezione col reinserimento, la strada per una scelta diversa. Occorrono naturalmente strumenti efficaci che sono stati finalmente previsti, ci sarà necessità di un monitoraggio stretto, c'è ovviamente non è con questo provvedimento che abbiamo risolto il problema, c'è un rischio sicurezza che va monitorato, se la madre viene se il minore resta affidato alla madre c'è da vedere se la madre è ancora legata o meno, perché in quel caso il bambino resta esposto, c'è un rischio strumentalizzazione perché è chiaro che molti diranno tenteranno di utilizzare la normativa per opportunità strumentalmente, quindi bisognerà fare molta attenzione, avere grande professionalità, occorrono equipe specializzate, non assistenti generici, ma il modo con cui si è lavorato lascia ben sperare. È un lavoro all'unanimità di quest'Aula e il voto, che naturalmente le premesse ci sono tutte, si avrà all'unanimità. È una pagina bella, perché questo è un provvedimento meritevole, perché mette il minore al centro, prova a spezzare il reclutamento mafioso e diventa efficace perché lo Stato ha accettato il costo politico e economico di tutelare davvero chi vuole scegliere un'altra vita rispetto al contesto mafioso. Oggi forse, ma sarà il tempo a dirlo, scriviamo una pagina di buona politica tutti insieme. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di parlare il deputato Federico Cafiero De Rau. Prego, l'ascoltiamo.
10: Grazie.
5: Del Movimento 5 Stelle.
10: Il nostro voto per questa legge è naturalmente favorevole. Il Movimento 5 Stelle ha sempre creduto nel protocollo Liberi di Scegliere, tanto ad aver presentato una proposta di legge fin dall'ottobre 2022. Questa legge è importante perché risponde a una sensibilità che si era già manifestata dal 2012 nel distretto di Reggio Calabria, quando il presidente del Tribunale per i minorenni, Roberto Di Bella, inizia a propugnare l'indifferibile esigenza di dare ai giovani provenienti da contesti mafiosi delle alternative nuove e diverse. Si formò a questo scopo una rete attiva e dinamica formata dal presidente Di Bella, da Luigi Ciotti, presidente di Libera, da Enzo Arando, vicepresidente di Libera, con il procuratore per i minori, con me che ero procuratore distrettuale. E insieme abbiamo varato il primo progetto Liberi di Scegliere per contrastare le realtà criminali dell''ndrangheta e dare ai giovani la possibilità di un avvenire diverso, sereno, radioso. Una rete capace di promuovere meccanismi adeguati per accompagnare i ragazzi nati in contesti di 'ndrangheta al di fuori da quei contesti che in mancanza di aiuti esterni avrebbero condizionato il loro avvenire, costringendoli alla piena integrazione nel tessuto del crimine organizzato. Vi è un'ereditarietà nell'ambito dell''ndrangheta e questa ereditarietà va spezzata. Nei contesti delinquenziali di tipo 'ndranghetistico, la famiglia criminale coincide con quella biologica e l'indottrinamento malavitoso dei minorenni è radicata consuetudine necessaria per garantire continuità generazionale e il mantenimento del potere sul territorio. A volte alcuni minorenni provenienti da quella realtà criminale nel corso del trattamento all'epoca manifestavano disponibilità a lasciare il proprio territorio di origine e questo anche con la propria mamma a volte per cambiare vita. Vi erano delle mamme che avendo consapevolezza della predestinazione, il termine è usato in senso più ampio naturalmente, dei loro figli ad una vita di 'ndrangheta per le ferree regole familiari e l'indottrinamento mafioso, avvicinavano il giudice, il presidente Di Bella, in pieno segreto, per dire che avrebbero voluto lasciare il territorio e sottrarre i figli all'educazione e formazione mafiosa per dare loro un avvenire migliore, ma avevano bisogno di aiuto. All'epoca, da procuratore di Reggio Calabria, nel corso delle indagini rilevavo come bambini di tenera età, 10-11 anni, partecipassero al maneggio delle armi insieme al padre, addirittura intervenissero in riunioni dove vi erano altri 'ndranghetisti. di queste situazioni con carteggi riservati veniva data informazione al procuratore per i minorenni per concordare insieme un'attività che potesse poi sottrarre quei bambini a quelle famiglie e consentire loro un percorso diverso. Quei bambini altrimenti sarebbero stati indottrinati a quelle idee, a quelle regole che costituivano le basi, le radici dell''ndrangheta. Come sradicare questa partecipazione? Solo in un modo, aiutando questi giovani ad allontanarsi dal territorio. Laddove vi erano mamme così coraggiose, come in tante occasioni ve ne sono state e ve ne sono, bisognava attivare un circuito che consentisse loro di portare via i bambini, di portarli lontano. E così con Di Bella si creò quella rete necessaria ad assicurare una concreta alternativa di vita ai minorenni che dimostravano di rifiutare le logiche criminali, aspirando ad una vita diversa. I minorenni familiari che facevano questa coraggiosa scelta di vita dovevano essere accompagnati e sostenuti. Ed ecco allora il sostegno dell'area giudiziaria, mio, del procuratore per i minorenni, del tribunale, e quello determinante di Luigi Ciotti che con Libera si prodigò per dare accoglienza a quei ragazzi e a quelle mamme. A Libera aderiscono migliaia di famiglie e Libera poteva offrire luoghi di accoglienza e protezione alle donne che fuggivano con i loro figli per sottrarsi alle ricerche dell''ndrangheta. Libera con quelle famiglie ha garantito e garantisce ancora oggi a chi è fuggito e chi fugge dai territori di 'ndrangheta un'accoglienza affettuosa, una nuova grande famiglia che ha dato sempre sostegno psicologico, etico, culturale, insostituibile per evitare l'isolamento di costoro che fuggendo dai contesti di 'ndrangheta, di mafia, di camorra, restano soli e restano isolati se non vi sono famiglie che li accolgono. L'importanza di questa legge è dare ai giovani la possibilità di un futuro diverso. Ci sarà un momento in cui le famiglie che vivono nell''ndrangheta si accorgeranno che stare fuori da essa significa vivere meglio, perché proprio anche attraverso questa legge si riuscirà a dare dei percorsi diversi. E quando si accorgeranno che vivere serenamente insieme ad amici, ridere e scherzare, muoversi apertamente e non essere costretti alla latitanza rappresenta un bene che non si può perdere, quando tanti saranno coloro che parteciperanno a questo meccanismo di scelta libera, a questo progetto che sta diventando legge, allora forse solo allora l''ndrangheta come la mafia, come la camorra, cominceranno ad essere scardinate in quelle radici che costituiscono la base della loro esistenza e della loro permanenza. Il progetto, nato come dicevo nel 2013, attraverso un piccolo protocollo è poi diventato un protocollo nazionale, un protocollo al quale hanno aderito il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, il Ministro della Giustizia, dell'Interno, della Ricerca, dell'Università, i vari ministri, e hanno questi protocolli dato orizzonti sempre più ampi. A questo progetto ha sempre partecipato la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, che ha sempre condiviso con Libera e Luigi Ciotti questo impegno, sostenendolo anche dal punto di vista economico e dal punto di vista quindi dell'accoglienza e dell'accompagnamento sociale. Le risorse in questo progetto culturale sono indispensabili. Sono indispensabili per accogliere i giovani, le mamme, coloro che dissociandosi vogliono portare via i figli dai territori di origine. E per questo proprio noi del Movimento 5 Stelle abbiamo impedito che la Commissione Giustizia arrivasse in aula senza che fosse stanziata una copertura finanziaria. In questo siamo stati ascoltati. Senza risorse non è possibile attuare questo progetto. Fino ad oggi, attraverso un protocollo e l'impegno di Libera e della CEI e della Magistratura per i minorenni, si è data accoglienza e supporto psicologico e culturale alle mamme e ai figli. Da domani avremo una legge. E questa legge farà sicuramente passi in avanti. Stanzia risorse per il trasferimento in luoghi protetti, lontani da quelli di origine. Prevede inoltre, e questo è un passo in avanti di grandissima importanza, l'eventuale utilizzazione di documenti di copertura, e questi sono fondamentali soprattutto per quei bambini e le mamme che vengono dai contesti di 'ndrangheta, dove vengono ricercati, vengono seguiti, qualunque loro traccia viene individuata. è anche previsto il cambiamento delle generalità, proprio per coloro che si trovano in questa condizione, che quindi devono scomparire dall'anagrafe nazionale, devono assumere nuove generalità. E questi punti sono tutti punti di grandissima importanza, così come assicura l'istruzione obbligatoria, percorsi di formazione e riqualificazione professionale, l'inserimento sociale, l'integrazione e inclusione del minore e del familiare di riferimento nella nuova realtà sociale. Con questa legge si istituzionalizza il coordinamento giudiziario, ed era ciò che veniva attuato nei progetti, oggi è legge, e questo è un altro passo in avanti. Procuratore distrettuale, procuratore per i minorenni che abbiano una possibilità, un canale diretto. Cosa abbiamo qui? Un punto negativo, l'ampliamento esagerato della legge alle associazioni per delinquere, che non hanno le stesse caratteristiche dell'associazione mafiosa, andranghetista, camorristica, che invece insegue i propri appartenenti e li ricerca. Non tutte le associazioni però fanno questo. Ed inoltre l'altro punto, l'adozione di misure urgenti, che esisteva nell'ambito della legge ed è stato cancellato, non si capisce perché. Oggi ci hanno detto, vabbè, ma rientra nelle prerogative del prefetto. Ma che c'entra? Una cosa è la prerogativa del prefetto, che può anche non adottarlo in tempo, a una cosa, in cosa è cosa diversa. Ed infine il riconoscimento delle associazioni, Presidente, così chiudo. Libera è stata indispensabile perché essa ha fornito centinaia di famiglie a coloro che arrivavano da fuori, e questo è stato indispensabile non solo per proteggere ma anche per togliere l'isolamento, togliere la solitudine. La legge concluda. È importante, noi colmeremo le lacune che sono restate. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di parlare il deputato Pietro Pittalis. Ne ha facoltà.
11: Onorevoli colleghi.
5: Forza Italia.
11: Forza Italia annuncia con convinzione il proprio voto favorevole su questo provvedimento, nella piena consapevolezza che esso rappresenta un passaggio non ordinario dell'attività parlamentare. Un testo che nasce da una felice intuizione, come è stato già ricordato, del Presidente Di Bella, dalla ferma determinazione della Presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, che ringrazio, che nasce da un lavoro serio, approfondito e condiviso in Commissione Antimafia, sottratto alle logiche dell'emergenza e della contingenza mediatica, e costruito invece attraverso un confronto ampio, rigoroso e responsabile. Un provvedimento che sceglie di non limitarsi a inseguire il crimine quando si manifesta, ma che assume fino in fondo la responsabilità di prevenirlo, intervenendo laddove il rischio si forma e si consolida, cioè nei contesti familiari e sociali più esposti all'influenza delle organizzazioni mafiose. Per troppo tempo il nostro ordinamento ha guardato ai figli di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata come a una semplice condizione anagrafica, senza riconoscere fino in fondo la loro natura di vittime. È mancato un intervento normativo organico, capace di qualificare quella condizione per ciò che è realmente, cioè una situazione di vulnerabilità profonda in cui la libertà di scelta è compromessa sin dall'origine. La giurisprudenza ha cercato di colmare questo vuoto con coraggio e intelligenza, ma non poteva certo sostituirsi al legislatore. Oggi finalmente il Parlamento si assume questa responsabilità e lo fa con una norma chiara, equilibrata e strutturata. Questo provvedimento introduce un cambio di paradigma, afferma che il minore inserito in un contesto mafioso non è un soggetto neutro, ma è esposto a un rischio concreto di cooptazione, di condizionamento e, in ultima analisi, di perdita della propria libertà. Ed è proprio su questo punto che si misura la qualità di uno Stato liberale, cioè sulla capacità di intervenire non per comprimere diritti, ma per renderli effettivi, perché la libertà non è tale se resta solo formale, se non è accompagnata da condizioni materiali e sociali che la rendano praticabile. La finalità della norma è dunque chiaramente ancorata ai principi costituzionali. protezione dell'infanzia, sostegno alla crescita, promozione della persona. Non si tratta di dichiarazioni astratte, ma di un impianto operativo che traduce quei principi in strumenti concreti. I destinatari sono individuati con precisione e rigore, includendo non solo i figli di soggetti coinvolti in reati di criminalità organizzata, ma anche i minorenni che si trovano direttamente esposti a quei contesti. È elemento particolarmente qualificante i giovani adulti che, pur avendo raggiunto la maggiore età, necessitano di un accompagnamento per consolidare un percorso di emancipazione, e anche quei genitori, spesso madri, che vogliono allontanarsi dal contesto della criminalità organizzata. È una scelta che riflette una visione moderna e responsabile dello Stato, che non abbandona ma accompagna, che non assiste passivamente ma investe sulla capacità delle persone di costruire il proprio futuro. La rete di protezione prevista dal provvedimento è ampia, articolata e concreta. Si va dal trasferimento in luoghi sicuri alla protezione dell'identità, dal sostegno economico all'accesso ai servizi.

No. Uno Stato liberale non è uno Stato che si gira dall'altra parte, non è uno Stato che si rifugia nella neutralità quando la neutralità rischia di diventare complicità. È uno Stato che interviene, ma interviene nel modo giusto, non per sostituirsi alle persone, non per comprimere i diritti, ma per renderli possibili. Questo è il punto politico centrale di questo provvedimento. Qui non c'è uno Stato che invade, c'è uno Stato che libera offrendo alternative, creando condizioni, rendendo concreta quella libertà che altrimenti resterebbe solo formale. Perché la libertà, diciamolo con chiarezza, non esiste se non hai la possibilità di esercitarla, se non puoi scegliere dove vivere, con chi crescere, quale futuro immaginare, allora la libertà è solo una parola. E uno Stato liberale non può accontentarsi delle parole. Questa legge rompe una rassegnazione, rompe l'idea che la mafia si trasmetta inevitabilmente di padre in figlio, rompe la catena della continuità. È particolarmente significativa, ad esempio, l'attenzione alla tempestività e all'efficacia del procedimento, la possibilità di attivazione da parte dei servizi territoriali, il ruolo proattivo della procura minorile, il coordinamento con la procura distrettuale antimafia, la decisione del tribunale anche in via d'urgenza. Tutto concorre a costruire un sistema che non lascia spazio a inerzie o ritardi. E soprattutto la previsione di un programma individuale di protezione definito in tempi certi rappresenta un elemento di forte innovazione perché introduce una logica di intervento personalizzato capace di adattarsi alla specificità di ogni situazione. E vi è poi un aspetto che merita di essere sottolineato con particolare forza, quello dell'esecuzione delle misure. Per anni abbiamo assistito a una frammentazione operativa che ha spesso reso difficile, se non impossibile, dare piena attuazione ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, soprattutto nei contesti territoriali più complessi. Questo testo interviene in modo deciso, rafforzando la capacità dello Stato di operare in modo coordinato ed efficace, superando solitudini e debolezze che non sono più accettabili quando sono in gioco diritti fondamentali. Ecco, Forza Italia legge questo provvedimento anche alla luce di una visione più ampia dell'azione pubblica che tiene insieme sicurezza e libertà, rigore e garanzie, prevenzione e responsabilità individuale. È la cifra di una cultura liberale che non si accontenta di affermazioni di principio, ma che si misura con la realtà e con soprattutto la complessità dei fenomeni. La lotta alla mafia non può essere ridotta ad una dimensione solo ed esclusivamente repressiva, pur necessaria, ma deve includere una strategia e qui sono d'accordo con la Presidente Colosimo quando parla di una terza via alla lotta alla mafia, ma deve includere una strategia capace di incidere sulle cause profonde, sui contesti sociali, sulle dinamiche educative. In questo senso il provvedimento si colloca in una linea di continuità con altri interventi normativi che hanno cercato di affrontare il tema del disagio giovanile e della criminalità minorile con un approccio integrato. Si tratta di un percorso che va nella direzione giusta perché riconosce che la sicurezza non è solo controllo ma anche opportunità, non è solo sanzione ma anche prevenzione ed è proprio questa integrazione che consente di rafforzare l'efficacia complessiva dell'azione pubblica. C'è poi un profilo che pur nella sua delicatezza non può essere taciuto, quello delle giovani donne cresciute in contesti mafiosi, ragazze alle quali troppo spesso viene negata la possibilità di scegliere il proprio destino, costrette in ruoli predeterminati, in relazioni imposte, in modelli culturali che comprimono la libertà personale. Offrire a queste giovani una via d'uscita significa affermare un principio fondamentale della nostra convivenza civile. La libertà non è negoziabile, non può essere sacrificata in nome di appartenenze o tradizioni. Ed è proprio qui che la lotta alla mafia incontra la difesa dei diritti, in una prospettiva che è pienamente coerente con i valori di una società aperta e liberale.
Questo provvedimento, dunque, non è solo una risposta ad un problema giuridico, ma è anche un messaggio culturale e politico. Afferma che lo Stato non è indifferente, che non accetta che il destino di un bambino o di una donna sia segnato

0: dal contesto in cui nasce, che non considera inevitabile la trasmissione intergenerazionale della cultura mafiosa. Afferma, in altre parole, che la libertà è un diritto che deve essere reso effettivo soprattutto per chi parte da condizioni di svantaggio. È un principio semplice e potente, che la libertà non può dipendere dal luogo in cui nasci, che la libertà non può essere un privilegio, che la libertà deve essere garantita a tutti. Per queste ragioni il voto favorevole di Forza Italia è un voto convinto e coerente. È il voto di chi crede in uno Stato che sappia essere forte senza essere invasivo, concludo, che sappia intervenire quando necessario senza rinunciare al rispetto delle garanzie, che sappia coniugare legalità e libertà senza mettere in contrapposizione questi due valori. È il voto di chi ritiene che la tutela dei minori sia un banco di prova decisivo per la credibilità delle istituzioni. La lotta alla mafia si gioca anche sul terreno del futuro, e il futuro si costruisce offrendo alternative reali, percorsi credibili, opportunità concrete. Non basta sottrarre, occorre anche costruire. Non basta impedire, occorre anche accompagnare. Ed è esattamente ciò che questo provvedimento si propone di fare, con strumenti adeguati e con una visione chiara. Questo è un testo che rafforza la nostra democrazia, perché interviene dove la libertà è più fragile, è un testo che dà attuazione concreta ai principi costituzionali senza cedere a semplificazioni o a scorciatoie.
1: Ringrazio.
0: Presidente, ma non sta il tempo mi pare che ci sia ancora.
1: No, non c'è ancora, l'ha superato abbondantemente, io la sto facendo comunque concludere. Per non interromperla, no, però è andato molto oltre, altrimenti non è costume della Presidenza interrompere e dare fastidio agli oratori.
0: La ringrazio, Presidente, non mi sono reso conto che il tempo stava per
1: giungere al termine.
0: Concludo
1: il suo pensiero.
0: Presidente, ecco, per tutte queste ragioni, con questo spirito, Forza Italia esprime il proprio voto favorevole perché, ripeto, sottrarre i bambini alla mafia significa restituire loro il diritto di scegliere e quindi il diritto di essere pienamente liberi. E uno Stato liberale si misura esattamente da questo, dalla capacità di trasformare la libertà dai enunciazioni in realtà. Per questo, con convinzione, votiamo sì, ringraziando ancora una volta la Presidente Colosimo per l'egregio lavoro fatto in Commissione antimafia. Grazie.
1: A lei ha chiesto di parlare la deputata Simonetta Matone. Ne ha facoltà, prego.
2: Buonasera a tutti.
3: Della Lega.
2: Mai titolo di una legge fu più bello e rispondente allo spirito di coloro che l'hanno redatta, studiata e modificata. Mai titolo ha colto la vera essenza di un provvedimento. Perché mai nessuno si era soffermato finora sulla ineluttabilità di certi destini, di esistenze segnate dal contesto in cui vivi, dall'aria che respiri, da chi ti fa nascere, ti mantiene, ti educa e in fondo ti ama. Lavorare in contesti criminali combattendoli pone dubbi esistenziali profondi sull'esistenza del libero arbitrio, sulla facoltà di autodeterminarsi, sulla possibilità di scegliere il proprio destino. Se è vero che l'ambiente di provenienza è il punto da cui partiamo e ci segna nel nostro cammino di cittadini, nel bene e nel male, altrettanto determinante è ciò che noi vogliamo essere. Questo però non vale per tutti. Ci sono contesti criminali dove questa possibilità di scelta non c'è, dove i valori che vengono trasmessi sono quelli della violenza e della sopraffazione, dove candidamente, e lo dico per esperienza personale, si risponde al pubblico ministero o al giudice che ti sta interrogando perché è arrestato in flagranza di reato, se minorenne. Ovviamente non dirò a quale gruppo appartenevano coloro che mi rispondevano così per evitare i soliti schiamazzi che si scatenano in questa aula ogni volta che sfioro questo tema. Quindi con accuse di razzismo e quant'altro e non di concretezza, la risposta che questi ragazzi davano era: stavo lavorando. Alla domanda perché non vai a scuola, la risposta era: perché devo lavorare. Lavorare vuol dire rubare. perché si è stato insegnato quello e soltanto quello. Ora noi dobbiamo dire grazie al Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, in anni lontani, che avendo a che fare con i figli della 'Ndrangheta, si lanciò in questa avventura. Questo accadeva tantissimi anni fa. E io ricordo un importante convegno a Reggio Calabria sul tema, dove fu invitata come esperta in limitazioni della responsabilità genitoriale per bambini e ragazzi obbligati dal contesto criminale Rom. Bambini e ragazzi con decine e decine di precedenti per furti in appartamento, furti con destrezza. Non occorrevano indagini particolari per capire che non erano liberi di scegliere, ma condannati dai genitori e dai modelli di riferimento ad una scelta obbligata. Quella volta confrontammo il tipo di interventi ed il nucleo centrale era quello che all'epoca si chiamava potestà genitoriale e dal 2014 fortunatamente si chiama responsabilità genitoriale. Una volta tanto un cambio di definizione non orrendo e cacofonico, non una A al posto di una O, ma un cambio sostanziale dalla potestà, e cioè dal potere e dal possesso, alla responsabilità, ai doveri nell'interesse del figlio. I modelli educativi criminali sono diversi a seconda delle organizzazioni, ma al fondo hanno un unico comune denominatore: non hai scelta. Io a questo proposito vorrei ricordare il suicidio di Rita Adria, che il 26 luglio del 92 si è lanciata dal settimo piano di un palazzo, una settimana dopo l'attentato di Via D'Amelio contro Paolo Borsellino. Rita era nata in un contesto mafioso e a soli 17 anni da minorenne decise di collaborare con la giustizia. Ripudiata dalla madre, dalla sua famiglia, dalla comunità, viveva a Roma sotto falso nome. Sopraffatta dal dolore per la perdita di chi la chiamava Apiciridda, dalla solitudine e dall'angoscia, si è uccisa, lasciando un diario che si conclude con «La mafia siamo noi ed è il nostro modo sbagliato di comportarci». Vorrei ricordare Lia Garofalo, testimone di giustizia calabrese, rapita a Milano il 24 novembre 2009, torturata e uccisa, il suo corpo venne poi bruciato. Divenne testimone di giustizia per garantire un futuro diverso a Denise e fu attirata in una trappola proprio perché la ingannarono dicendo che le avrebbero parlato della bambina permettendole di rivederla. Rita e Lia scelsero destini diversi e pagarono con la vita. Con questa legge invece siamo noi Stato che scegliamo per loro. Qual è la filosofia di intervento? Censurare i modelli educativi mafiosi in senso lato, come si censurano le condotte dei genitori maltrattanti, intervenendo con misure civili di decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale e con provvedimenti emessi caso per caso e per periodi determinati. Il range di intervento è molto ampio, si tratta di minorenni o giovani adulti che versano una situazione di grave e concreto pregiudizio per la loro integrità psicofisica, in quanto vittime di organizzazioni criminali o a causa del contesto familiare in cui sono inseriti, perché non si è soltanto vittime in senso proprio, si è anche vittime in quanto spettatori passivi oppure educati in una maniera non consona. In particolare ci riferiamo a contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso o dedita al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope o nell'ambito di associazioni criminali che pongono in essere nei confronti di questi soggetti minorenni condotte di istigazione a commettere reati o sfruttamento dei relativi proventi. Il punto di partenza è il ruolo condizionante delle famiglie in contesti criminali strutturati e organizzati gerarchicamente. tali contesti possono essere tranquillamente in senso tecnico definiti maltrattanti perché portatori di un imprinting antisociale che viene inoculato e imposto come stile di vita fin da piccoli. Il concetto di vittima di un'associazione criminale è stato giustamente esteso ai modelli educativi, lo dicevo prima, vi sono forme subdole di obbligo, quali il considerare normali scelte criminali. Ricordo per tutti l'assoluta normalità dei figli di boss famosissimi che si sono offerti alle telecamere per essere intervistati o la corrispondenza di Matteo Messina Denaro con le donne della sua vita che gli erano rimaste accanto, ma facevano addirittura le maestre elementari insegnando ai bambini. Vi è quindi un doppio binario in questa legge per i figli nati e cresciuti in questi contesti criminali e in favore dei quali dai magistrati siano stati emessi i provvedimenti ex 330 e 333, cioè decadenza e sospensione della responsabilità. E gli articoli 25 e seguenti della legge del 34, istitutiva del Tribunale per i minorenni. Qui voglio fare una breve digressione perché fu l'istituzione del Tribunale per i minorenni voluta in epoca, tra virgolette, fascista, perché storicamente era così, che creò la figura dei minori irregolari per condotte e per carattere, che sono quei soggetti nei confronti dei quali tu non puoi imporre la sanzione penale perché non c'è un reato, non puoi censurare i genitori, ma hanno comunque delle condotte dissonanti. Questo articolo è stato addirittura rinvigorito dalle scelte legislative successive, fortunatamente non è stato mai abrogato, e questa legge si riferisce anche a soggetti infra 25 anni che possono essere stati già oggetto di provvedimenti di decadenza oppure di provvedimenti di natura amministrativa come quella che vi ho spiegato, e che manifestino però volontariamente la volontà di allontanarsi insieme al minorenne. Ora ometto l'analisi delle misure di protezione perché sono assolutamente descritte. Le misure sono molto simili a quelle per i collaboratori di giustizia, ma non si sovrappongono. E centrale, qui è un'altra cosa importante, diventa il ruolo del procuratore della Repubblica per i minorenni, che ascolta i soggetti, istruisce la pratica, formula la richiesta e la manda ad un comitato istituito presso il Dipartimento di Giustizia minorile. Concludo dicendo che la mafia, la camorra, l'andrangheta, le organizzazioni criminali si combattono in tanti modi. Finalmente la combattiamo anche togliendo la linfa vitale alle famiglie. I figli che educati male e cresciuti peggio saranno finalmente e veramente liberi di scegliere.
1: Ringrazio il deputato Madona, ha chiesto di parlare il deputato Anthony Emanuele Barbagallo, prego, a lei la parola.
3: Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, oggi trattiamo una proposta di legge che affronta uno degli aspetti più profondi del fenomeno mafioso, la trasmissione della cultura criminale alle nuove generazioni. Quando parliamo di mafie siamo spesso portati a concentrarci sulle organizzazioni, sui patrimoni illeciti, sulle attività criminali, sulle indagini,
4: del Partito Democratico.
3: Tutto questo è indispensabile, ma sappiamo bene però che le mafie sopravvivono nel tempo perché riescono a riprodurre se stesse, a trasmettere comportamenti e modelli di vita ai propri figli e ai propri giovani. La forza delle organizzazioni mafiose non risiede soltanto nella disponibilità di risorse economiche o nella capacità di intimidazione, ma risiede anche nella famiglia, nella costruzione di un sistema culturale che dall'infanzia educa all'omertà, alla sopraffazione, alla violenza come strumento di affermazione sociale e come strumento volto al disprezzo delle regole democratiche. Per questo la proposta di legge che stiamo esaminando oggi assume un significato particolare. Nasce da una delle più importanti esperienze maturate nel nostro Paese nel contrasto alle mafie. Il progetto Liberi di Scegliere, ideato e sviluppato da un magistrato siciliano, Roberto Ribella, che oggi è il presidente del Tribunale dei minorenni della mia città, Catania, è stata un'esperienza costruita in via amministrativa, un'esperienza che ha avuto il merito di porre una domanda semplice ma rivoluzionaria. Cosa può fare lo Stato quando comprende che un minore sta crescendo in un contesto familiare dominato dalla cultura mafiosa? È sufficiente intervenire quando il ragazzo ha già intrapreso una carriera criminale? Oppure è necessario agire prima, offrendo alternative concrete e percorsi di emancipazione? La risposta offerta dal progetto, dalla prassi in questi anni è stata chiara. Occorre intervenire prima. Occorre proteggere quei ragazzi e quelle ragazze che rischiano di essere destinati ad una vita già scritta da altri. E i risultati ottenuti in questi anni dimostrano la validità di questa intuizione. Decine e decine di minori hanno potuto intraprendere percorsi diversi. In base ai dati del Partito Democratico sono oltre 200 i minori che hanno potuto usufruire di questo progetto Libere di Scegliere. Molte donne hanno trovato il coraggio di allontanarsi da contesti criminali. Alcune sono diventate collaboratrici o testimoni di giustizia. La fascia prevalente, in base ai nostri dati, è quella dei ragazzi tra i 10 e i 15 anni. E persino soggetti appartenenti ai vertici delle organizzazioni mafiose hanno scelto di sottrarre i propri figli a quel destino. Sono numeri che raccontano qualcosa di più profondo delle semplici statistiche. Raccontano che esiste una domanda di libertà, una domanda di speranza anche dentro i contesti più difficili. Raccontano che quando lo Stato offre una possibilità concreta, quella possibilità può essere raccolta. Ed è proprio da questa esperienza che nasce il provvedimento oggi alle battute finali qui alla Camera. È un provvedimento che tra gli altri porta anche la mia firma, quella dei colleghi del Partito Democratico, è frutto dell'impegno professionale e politico di Enza Arrando, che oggi voglio ringraziare da questi banchi. Fino ad oggi il progetto Liberi di Scegliere si è fondato soprattutto sull'impegno di singoli uffici giudiziari, sulla collaborazione tra magistratura, servizi sociali, associazioni del terzo settore e società civile. Una rete preziosa ma inevitabilmente limitata. Ecco, oggi facciamo un passo avanti. Con la legge si compie un salto di qualità, si definiscono procedure uniformi, responsabilità istituzionali chiare, strumenti di coordinamento e percorsi di accompagnamento che potranno essere applicati sull'intero territorio nazionale. Particolarmente significativa è la scelta di individuare come destinatari delle misure non soltanto i minorenni appartenenti a famiglie mafiose, ma anche i giovani fino a 25 anni di età, che abbiano già intrapreso percorsi di allontanamento e necessitano di un accompagnamento ulteriore per consolidare la propria autonomia. È una previsione decisiva, perentoria, perché sappiamo che l'uscita da questi contesti non si realizza in pochi mesi. Si tratta di percorsi complessi, spesso dolorosi, che richiedono tempo, sostegno e soprattutto continuità. Apprezziamo inoltre la previsione di strumenti concreti, strumenti di protezione e assistenza, come il trasferimento in luoghi sicuri, il supporto psicologico, l'accompagnamento educativo, il sostegno economico e l'accesso alla formazione e al lavoro. Perché veda, signor Presidente, la libertà non può essere soltanto dichiarata, deve essere resa concretamente praticabile. Chi decide di rompere con il contesto mafioso affronta spesso enormi difficoltà. Perde riferimenti familiari, perde amicizie, perde protezioni economiche e perde protezioni sociali. Lo Stato ha il dovere di accompagnare questa scelta attraverso strumenti adeguati, ma proprio partendo da questa convinzione abbiamo ritenuto necessario rafforzare ulteriormente il testo attraverso una serie di proposte emendative. La nostra idea è semplice: la tutela non può esaurirsi nell'allontanamento fisico dal contesto criminale. Occorre costruire un vero percorso di emancipazione personale, un vero percorso di emancipazione educativa e sociale. Per questo abbiamo proposto di estendere il supporto psicologico e pedagogico anche ai familiari di riferimento, che scelgono di intraprendere insieme ai minori un percorso di cambiamento. L'esperienza maturata in questi anni ci insegna infatti che spesso sono proprio le madri a rappresentare il primo e più importante fattore di rottura rispetto alla cultura mafiosa. e noi oggi lo vogliamo ricordare nella dichiarazione di voto, vogliamo ricordare le donne che hanno trovato nel progetto Liberi di Scegliere l'opportunità di costruire una vita diversa per sé e per i propri figli. Sostenere le donne, sostenere queste scelte significa indebolire uno dei pilastri fondamentali del sistema mafioso, la riproduzione familiare della cultura criminale. Abbiamo inoltre proposto di rafforzare gli strumenti di inclusione sociale, l'educazione alla legalità, la pratica sportiva, le attività culturali, il tutoraggio individuale, le borse di studio universitarie, la formazione professionale e l'accompagnamento al lavoro non rappresentano infatti elementi accessori, ma sono il cuore pulsante di una strategia di prevenzione efficace. Un ragazzo infatti che studia, un ragazzo che lavora, che costruisce relazioni positive e che vede riconosciuti i propri talenti è un ragazzo meno esposto, a nostro giudizio, al richiamo delle organizzazioni criminali. Abbiamo poi valorizzato il ruolo dell'ufficio dei servizi sociali, dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni e dei servizi territoriali. La protezione è certamente necessaria, ma non può essere l'unica risposta. Occorre una presa in carico complessiva della persona, capace di accompagnarne la crescita e l'autonomia. Per questo abbiamo sostenuto un modello meno centrato sugli aspetti esclusivamente securitari e maggiormente orientato al reinserimento sociale ed educativo. Un altro punto qualificante riguarda il rafforzamento del coordinamento fra giustizia penale e giustizia minorile. Intervenire tempestivamente significa spesso evitare che una situazione di rischio si trasformi, ahimè, in un destino segnato. La circolazione delle informazioni, le comunicazioni tra autorità competenti rappresenta un salto di qualità, uno strumento essenziale di prevenzione. Crediamo quindi che questa proposta di legge contenga un messaggio molto forte per il Paese, che oggi vogliamo ribadire. Ed è un messaggio che afferma che la lotta alle mafie non riguarda soltanto l'arresto dei criminali o la confisca dei patrimoni illeciti, riguarda e soprattutto la capacità dello Stato di offrire opportunità, di offrire diritti, di offrire prospettive. Riguarda la costruzione di una società nella quale nessun bambino debba sentirsi condannato dal luogo in cui è nato o dalla famiglia nella quale è cresciuto. Riguarda la convinzione che ogni ragazzo abbia il diritto di scegliere il proprio futuro. E questo è il significato più profondo del titolo della legge. Essere davvero liberi di scegliere. Liberi di scegliere la scuola invece che la strada, liberi di scegliere il lavoro invece che l'illegalità, liberi di scegliere la cittadinanza invece che l'omertà, liberi di scegliere la speranza invece che la rassegnazione. Ecco, una democrazia forte non si limita a reprimere il crimine. Una democrazia forte, signor Presidente, crea le condizioni affinché le persone possano vivere libere dal crimine. Con questo spirito esprimiamo il voto favorevole del Partito Democratico.
1: Chiesto di parlare la deputata Chiara Colosimo, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente, grazie a tutti onorevoli colleghi, grazie per il clima che si respira in quest'Aula, grazie alla relatrice, l'onorevole Varchi, grazie all'onorevole Lucaselli per il lavoro in Commissione Bilancio, grazie al Ministero della Giustizia, grazie al Ministero dell'Interno, grazie a tutti coloro i quali hanno permesso questo passaggio di oggi. Io vi devo dire in principio che sono particolarmente felice di essere qui a discutere questa legge oggi, perché innanzitutto questa legge dà di nuovo alla Commissione parlamentare antimafia uno di quegli aspetti che si era andato perdendo negli ultimi periodi, cioè la Commissione parlamentare antimafia con tutti i suoi commissari, che ringrazio per il lavoro qui svolto, si riappropriano di quello che la legge istitutiva gli dà, e cioè della possibilità dell'impulso legislativo. Impulso legislativo per cui devo e voglio ringraziare gli uffici della Commissione parlamentare antimafia, cito la dottoressa Catania per tutti, ma cito i nostri magistrati, i nostri ufficiali di collegamento delle forze di polizia e tutti i consulenti. Ecco, vedete, questa legge, e lo dico con orgoglio, nasce in seno a un'idea mai avvenuta prima, quella di istituire un comitato sulla cultura della legalità e sulla protezione dei minori, che ho consapevolmente e volutamente messo in mano alla senatrice Enza Rando. Perché? Perché questo percorso ci ha permesso
4: Fratelli d'Italia.
5: Unanimità. Ci ha permesso anche, e lo dico per chi non è in commissione antimafia, gli occhi lucidi durante alcune audizioni all'unanimità. Perché noi in questa occasione non stiamo mettendo a terra soltanto una legge, ma stiamo influenzando in positivo la vita delle persone. Ora io brevemente, perché è stato detto molto, farò dei passaggi su cosa contiene questo testo, perché è giusto che resti agli atti. Innanzitutto stabilisce l'ambito di applicazione prioritario e principale, ma non l'unico, sono i figli dei mafiosi, i figli di indagati, imputati, condannati per 416 bis o per l'articolo 74. Poi ci sono le vittime di violenza e di intimidazione della criminalità organizzata, poi ci sono i minorenni o gli infra 25enni che sono anche loro indagati, imputati o magari condannati per reati simili a quelli di cui abbiamo parlato. Ma unitamente a queste persone ci sono i genitori che scelgono di affrancarsi dal coniuge per accompagnare i propri figli in un percorso di libertà. Tutto questo però è possibile farlo soltanto attraverso le misure di protezione personale, quelle misure di protezione personale che sono state ricordate, vengono utilizzate sì per i collaboratori di giustizia, ma per fortuna con la legge successiva anche per i testimoni di giustizia, e prevedono il trasferimento in località protetta laddove sia necessario, prevedono i documenti di copertura e nei casi più gravi prevedono anche la possibilità del cambio di generalità, un altro nome per un'altra vita. Ecco, a questo noi abbiamo scelto di affiancare delle misure di assistenza sociale ed economica, perché non è detto che si debba aggiungere alle misure più estreme. Ci sarebbe forse in alcune occasioni, c'è bisogno di altro, c'è bisogno di un supporto sociale, pedagogico e un supporto psicologico, c'è bisogno di ristabilire l'obbligatorietà dell'istruzione, c'è bisogno di lavoro, c'è bisogno di formazione, c'è bisogno del reinserimento, tutte cose che questa legge va a fare e le va a fare nel concreto con delle misure economiche, perché le fa con un assegno periodico, lo fa garantendo l'alloggio, lo fa garantendo le spese relative a quell'alloggio, il trasferimento, le spese sanitarie, lo fa garantendo anche dei mutui agevolati e anche l'ammissione al patrocinio di Stato. Ovviamente quello a cui tengo di più è sottolineare come abbiamo scelto di far sì che l'adozione delle misure siano scelte unicamente dell'autorità giudiziaria e quindi competenza unica del procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni, perché in casi così non ci devono essere automatismi e perché in casi così ci vuole la garanzia della giustizia. Abbiamo istituito un comitato tecnico-scientifico perché le associazioni che più si sono distinte come Libera possano sedervi e dare il proprio contributo. Abbiamo ovviamente immaginato una serie di attuazioni delle misure e abbiamo scritto che la segretezza dei procedimenti è di competenza dell'autorità giudiziaria, perché sono loro che più di tutti conoscono le necessità di chi incontrano. Abbiamo ovviamente deciso la durata, la modifica, la sospensione e la revoca, perché così è giusto che sia, e abbiamo dovuto fare delle modifiche al codice di procedura penale perché tutto questo fosse possibile. Ma c'è una cosa che è poco raccontata a cui io tengo particolarmente, e questo è l'obbligo di comunicazione circolare tra gli organi inquirenti e procedenti. Perché? Perché è di fatto quello che avevano immaginato con il pool antimafia durante il maxi processo. La circolarità delle informazioni fa la differenza sulla velocità. E faremo una relazione annuale, faranno una relazione annuale, ma soprattutto, colleghi, stanziamo nel primo anno oltre 10 milioni di euro e negli anni successivi fino a 13 milioni di euro per fare tutto questo. Quindi diciamo ad alta voce a tutti coloro i quali guardano, guarderanno a quello che stiamo facendo, facciamo sul serio, lo Stato vi aiuta davvero. Sì, ho detto e sostengo che questa sia la terza via della lotta alla mafia e vi spiego perché. Noi con i dati del protocollo Liberi di Scegliere, per cui devo ringraziare chi allora se lo inventò e chi allora lo mise in campo, e tra tutti ovviamente il giudice Di Bella, abbiamo fatto una stima. E la stima, signori, dice che noi in un anno possiamo sottrarre alla criminalità organizzata 400 tra bambini e ragazzi. 400 all'anno. Ecco, questo numero racconta di come noi possiamo togliere potenziale manovalanza alla mafia e rendere quei ragazzi all'abbraccio amorevole dello Stato. E qui, se mi permettete, che ogni piccolo uomo e ogni piccola donna, per non parlare dei bambini, ma di questo parliamo, che usciranno dalla mafia, infligge la sconfitta più profonda alla criminalità organizzata, perché è quella culturale, perché è quella che mette in moto quel meccanismo che distrugge l'idea che la mafia sia nelle possibilità di ripetersi all'infinito. Ecco, non è così. Questa pretesa si infrange, non è più di generazione in generazione, non è più di padre in figlio, perché ogni figlio che sceglie di essere libero smentisce la presunta invincibilità della criminalità organizzata. Però vedete, io ci tengo a dire che questa non è la legge Colosimo, non è la legge Liberi di Scegliere. Questa legge, colleghi, porta il nome di coloro i quali con lungimiranza e con tante difficoltà hanno immaginato e provato questo progetto sulla propria pelle ancora prima e senza le garanzie che oggi gli stiamo dando. Ecco, questo nome porta soprattutto il nome di Vincenzo e di Luce, che sono due nomi di fantasia, che però hanno storie che non sono di fantasia e che io intendo condividere oggi con quest'Aula e con il Parlamento, perché credo che parlino più e meglio di me. Vincenzo è considerato da tutti il più piccolo collaboratore di giustizia. Il più piccolo collaboratore di giustizia, ma purtroppo non è altro che una vittima. Una vittima, colleghi, di 9 anni. Vincenzo è nato e cresciuto fino ai suoi 9 anni a San Ferdinando, in Calabria. Ed è cresciuto con un padre che gli dice costantemente, ed è riportato in diverse intercettazioni, tra cui una agghiacciante nella macchina: tu devi imparare a tagliare a polveri. Questo è l'insegnamento di un boss al suo figlio di 9 anni. Cresce Vincenzo in questi 9 anni chiedendo al padre, e anche questo è purtroppo trascritto nelle intercettazioni: voglio sparare ancora, papà. Cresce Vincenzo conoscendo esattamente l'organigramma della cosca Bellocco. Cresce Vincenzo sapendo come si trasporta nel motore la droga da un lato all'altro, alle volte anche fino a Napoli. Cresce Vincenzo riconoscendo le armi, i modelli delle armi. Cresce Vincenzo pensando che la scuola sia un accessorio e che leggere non sia importante. Purtroppo queste non sono storie di fantasia, sono storie riportate negli atti giudiziari, ma Vincenzo, suo fratello e sua sorella sono nati indranghetisti, ma oggi con questa legge ed...
1: Aspetti che gli do la parola per la conclusione, non ha preso il prolungamento del tempo, prego, prosegua. Aspetti che si riaccenda il microfono, spinga però il pulsante, ci dia una mano, ecco.
5: Ma oggi con questa legge ed il coraggio straordinario della madre cresceranno liberi. E poi c'è Luce, vado velocissimo Presidente, Luce si sposa giovane, non sa chi è suo marito, diventa mamma molto presto, conosce l'arretratezza della camorra, non può uscire, non può leggere, non può scegliere cosa mangiare, ma a un certo punto si accorge che suo figlio ha un problema banale di apprendimento e suo marito gli dice che no, non può farlo curare perché è una vergogna che abbia questo problema per lui. A quel punto Luce si ribella e decide di scappare dalla situazione in cui si trova. Luce va a una caserma e chiede aiuto. Oggi Luce ha portato via i suoi figli e deve scappare di città in città. Ma con questa legge potrà smettere di scappare, potrà iscrivere i suoi figli a scuola, potrà trovarsi un lavoro. E nel frattempo però, colleghi, Luce brilla di luce propria mentre suo marito è al buio del 41 bis. Ecco, colleghi, e concludo, alle donne che si ribellano, ai figli di tutti noi è dedicata questa legge, una legge che riporta l'antimafia al passo coi tempi, che introduce una nuova misura di prevenzione e che promette alla mafia di annientarla.
1: Bene, sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sulla proposta di legge 2696A, misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata, liberi di scegliere. La votazione è aperta.
4: Radio Radicale in diretta con la Camera dei Deputati.
1: Deputata Piccolotti non... No, sta solo inserendo la tessera, aspettiamo che attivi la postazione, aspettiamo ancora qualche collega. La votazione è chiusa. Presenti e votanti 209, maggioranza 105, favorevoli 209, contrari nessuno. La Camera approva all'unanimità. Avverto che con lettera in data odierna il Presidente della Commissione Giustizia ha rappresentato l'esigenza sulla quale ha convenuto all'unanimità l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo della Commissione medesima, di posticipare ad altra data l'avvio dell'esame in Assemblea, attualmente previsto per la seduta di venerdì 3 luglio, del disegno di legge 2628 e abbinata, recante delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. Conseguentemente, secondo le intese intercorse tra i gruppi, tale provvedimento non sarà iscritto all'ordine del giorno delle sedute del corrente calendario dei lavori. Comunico che nell'odierna riunione della conferenza dei presidenti di gruppo è stato convenuto il calendario dei lavori per il mese di luglio 2026, che è pubblicato in calce al resoconto stenografico della seduta odierna e in distribuzione in aula. Sono altresì pubblicati in calce al resoconto stenografico della seduta odierna l'organizzazione dei tempi per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario, conclusi in sede referente, e delle mozioni presentate, nonché il programma dei lavori conseguentemente aggiornato. Siamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto di parlare il deputato Ettore Rosato, ne ha facoltà.
4: Di Azione.
6: Grazie Presidente, volevo richiamare l'attenzione dell'Aula su...
1: Aspetti, porti pazienza qualche secondo. Colleghi, stiamo lavorando, non si fanno foto in Aula. Le persone che non sono interessate a partecipare a questa parte finale dei lavori d'Aula sono pregate di allontanarsi e di non disturbare i colleghi. Peraltro ci sono due importanti interventi di fine seduta che a maggior ragione richiedono concentrazione e silenzio. Prego, deputato Rosato.
6: Grazie molto Presidente, volevo ricordare che il 2 luglio del 1993 a Mogadiscio è successa una delle più grandi tragedie che ha coinvolto i nostri militari in una missione di pace, ricordato come il checkpoint Pasta, dove gli italiani appunto in una missione di stabilizzazione e assistenza alla popolazione sotto l'egida delle Nazioni Unite erano con i loro militari presenti, e in quell'occasione ci furono 3 morti: Andrea Millevoi, il sottotenente Millevoi, il sergente maggiore Stefano Paolicchi e il militare di leva Pasquale Baccaro, 3 medaglie d'oro al valor militare per la loro capacità, il loro sacrificio. Persone che sono morte non per imprudenza ma per senso del dovere fino all'estremo, e con loro ci furono oltre 30 feriti, tra cui voglio ricordare Gianfranco Paglia, anche lui giovane ufficiale, anche lui insignito di medaglia d'oro al valor civile per il gesto di grande coraggio che compì, come gli altri 3 colleghi suoi morti, non perché era in fuga, ma perché corse ad assistere i suoi colleghi e in quell'occasione fu gravemente ferito. Io credo che sia importante che in quest'Aula ricordiamo il loro gesto di servizio al nostro Paese, servizio alla patria, e ricordiamo anche il sacrificio che tutti i nostri militari all'estero, tutti i giorni ancora impegnati nelle missioni, compiono, consapevoli dei rischi che corrono. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di parlare sullo stesso argomento la deputata Paola Maria Chiesa. Prego, l'ascoltiamo.
7: Grazie Presidente. Domani, 2 luglio, il cuore della patria sarà in Somalia.
4: I Fratelli d'Italia.
7: Domani, 2 luglio, chineremo tutti i volti nel ricordo. Sono passati 33 anni, ma l'Italia non ha mai dimenticato chi, nel nome del sacro dovere, nel nome del giuramento prestato, ha sacrificato il bene più prezioso, la vita. Sono passati 33 anni dalla battaglia del checkpoint Pasta ed era doveroso ricordare i nostri caduti in quest'aula. Sottotenente Andrea Millevoi, sergente maggiore Stefano Paolicchi, caporale Pasquale Baccaro. Io, Presidente, poche settimane fa mi sono recata in quella terra che sa d'Italia. Mi sono recata a Mogadiscio. E appena atterrata, appena arrivata in aeroporto, ho subito depositato insieme al generale di brigata Elio Manes una corona d'alloro al monumento dedicato a tutti i caduti in Somalia, e quindi un monumento dedicato anche a questi 3 caduti. Uomini coraggiosi, uomini che non hanno esitato a fare il loro dovere, uomini che sono stati e sono un privilegio per la nostra nazione, uomini che sono esempio. Ma non posso non ricordare, non posso dimenticare in quest'Aula anche tutti i reduci che sono tornati sì 33 anni fa, ma forse non completamente. Tutti quei reduci che portano ancora oggi nel fisico, nella mente, nel cuore delle ferite indelebili, come l'attenente colonnello Gianfranco Paglia, medaglia d'oro. E domani sarò con lui, al suo fianco, a Siena, in occasione delle celebrazioni ufficiali. È un dovere non dimenticare, è un dovere tramandare questo ricordo alle nuove generazioni. E, Presidente, fino a quando qualcuno risponderà presente dopo questi nomi, il loro sacrificio non sarà vano. Grazie.
1: Grazie a lei. La Presidenza si associa a questi 2 ricordi. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di venerdì 3 luglio 2026, ore 9:30, svolgimento di interpellanze urgenti. La seduta è tolta.
4: Sono le 18.47, questa è Radio Radicale, abbiamo seguito in diretta i lavori della Camera. L'aula di Montecitorio ha approvato la proposta di legge Colosimo ed altri di misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata definita liberi di scegliere. È tutto per la diretta dalla Camera, restate in ascolto di Radio Radicale.
8: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: Sono le 18.48, questa è Radio Radicale, adesso vi proponiamo la rubrica La Settimana Informatica a cura di Lanfranco Palazzolo con Stefano Quintarelli.
9: Radio Radicale, eccoci alla Settimana Informatica con Stefano Quintarelli. Le notizie di questa settimana sono veramente tante, insieme anche agli avvenimenti sconvolgenti che ci hanno accompagnato in questa settimana. Io metterei in prima pagina il terremoto in Venezuela, perché abbiamo visto il costo umano di questo terremoto e il dramma che ne è conseguito. C'è stata anche un'appendice tecnologica che riguarda il cosiddetto l'allerta di Google. Allora, che cos'è l'allerta di Google? Se ben ricordo, io non mi sembra che qualcuno abbia in qualche modo mai scoperto il metodo per allertare qualcuno prima di un terremoto. C'è in Italia, c'è alert.it, che provocò tanto clamore perché durante una seduta parlamentare venne bloccato tutto quanto per questo allarme, mentre parlava una deputata del Movimento 5 Stelle, credo si trattasse dell'onorevole Giuliano del Movimento 5 Stelle. E cosa è successo, Stefano?
10: Intanto un saluto a tutti. Beh, in quell'occasione che tu ricordi era un test di un alert inviato sostanzialmente via SMS a tutta la popolazione presente, a tutti i cellulari presenti in una determinata regione, e si fecero dei test regione per regione.
9: Tra l'altro io stavo facendo, quando è scattato l'alert, stavo facendo un'intervista e il cellulare si è proprio bloccato, ho dovuto ricominciare l'intervista, la stavo fine, e tra l'altro mi ricordo anche con chi, con l'onorevole Andrea Giorgis.
10: Vedi, e questo comunque questo è, si basa su funzioni dei telefoni GSM che prevedevano questa funzionalità, e sono stati creati i centri servizi per gestirli. La cosa che si dice di Google, ricordi bene che non esiste un modo per predire i terremoti.
9: Tra l'altro ricordo anche un episodio, uscì fuori una pubblicità di una società che aveva sede a San Marino, che fece una pubblicità perché diceva che avrebbe potuto prevedere i terremoti. Mi ricordo c'era una signora che diceva "Fico". Tanto figo che poi se ne è occupata l'antitrust, che ha multato pesantemente questa società.
10: Sì, anche perché non tutti i terremoti sono uguali, no? E dipende da dove si verificano, se si verificano in terra, in mare, insomma ci sono. Io non sono ovviamente un esperto di terremoti, però mi sono documentato un pochino adesso e ho letto appunto che non ci sono. Non c'è il terremoto, c'è tutta una serie di tipi di sismi, e in alcuni casi laddove le prime scosse avvengano ad esempio in mare, è possibile sulla terra riscontrare delle vibrazioni. Se tanti telefoni cellulari in una zona vasta rilevano le stesse vibrazioni, capire che quindi così che si tratta di una scossa tellurica, e allora allertare le persone affinché queste possano mettersi in salvo. Però appunto dipende molto da dove ci si trova, no? E in Italia, sui terremoti sulla terra, questa cosa non funzionerebbe. Quindi c'è una tendenza a dare alle aziende tecnologiche, agli hyperscaler, il beneficio del dubbio rispetto a qualunque cosa, no? Se una cosa la fa un'azienda italiana, sei pieno di critiche. Se la fa Google, solo perché Google un po' passa in cavalleria, non so come dire. La settimana scorsa o quella prima ci eravamo occupati della scansione del passaporto con le applicazioni di Google, col wallet di Google per memorizzare i dati del passaporto. Se quella cosa l'avesse fatta una qualunque altra azienda nazionale, avremmo gridato allo scandalo sull'acquisizione di dati personali così importanti come i dati del passaporto, leggendo il chip c'è dentro anche l'informazione sulla foto della persona, insomma avremmo sicuramente alzato molte barriere. Invece, visto che lo fa Google, una parte di persone che sono molto critiche di Google segnalano la cosa, ma il pubblico in generale lo accetta di buon grado, e sì che di Google sappiamo che il suo mestiere è farsi i fatti nostri per fare soldi, no? Quindi quello che la Zubo chiamava il capitalismo della sorveglianza, per cui abbiamo un atteggiamento benevolo nei confronti di Google, accettiamo anche cose tipo che siano in grado di rilevare i terremoti. Durante la fase iniziale del Covid, forse ricorderai che c'era una soluzione tecnologica per fare il tracciamento dei contatti, il cosiddetto contact tracing, che si basava sull'utilizzo del Bluetooth per poter capire se due persone erano state a contatto. Ora, l'utilizzo del Bluetooth è una cosa altamente imprecisa, chiunque usa il Bluetooth lo sa, a volte ti piglia un dispositivo che sta a 3 metri e a volte non ti vede il dispositivo che sta a 50 centimetri, perché il segnale Bluetooth, low energy, BLE, è influenzato da tantissime variabili. Dipende molto se il telefono ce l'hai ad esempio in tasca, se due persone, una di fronte all'altra, hanno il telefono in tasca, visto che noi siamo fatti sostanzialmente di acqua, i due Bluetooth pensano che siamo molto più lontani. Se lo avessimo entrambi nella tasca davanti dei pantaloni, capirebbero che siamo molto più vicini. Poi dipende molto anche dalla marca del telefono, dalla marca, dal chipset del Bluetooth, ci sono mille ragioni per cui questa misura può variare da pochi centimetri a molti metri e quindi essere altamente imprecisa. Ciò detto, Google ed Apple si misero d'accordo per fare un sistema di tracciamento dei contatti, perché naturalmente doveva operare su tutti i telefoni, e fu preso immediatamente per buono, quando invece una soluzione, e aveva questi errori enormi, perché quello che faceva appunto era rilevare i Bluetooth nelle vicinanze. Invece in Italia c'erano stati dei ragazzi, e io li avevo un po' aiutati su questo, che avevano fatto un sistema molto più sofisticato e anche molto più oneroso dal punto di vista computazionale, che prevedeva non di guardare coppie di telefoni, ma di fare triangolazione tra tutti i segnali che provenivano da tutti i telefoni in una determinata zona. E capisci che facendo triangolazioni l'errore si riduceva enormemente, e alla fine arrivavano a stabilire che una persona stava nel raggio di 2 metri con un errore che nel 95% dei casi era sotto i 50 centimetri, mi sembra di ricordare. Cioè un errore estremamente limitato, un ordine di grandezza migliore rispetto a quello di Google. Però non si chiamavano Google e la soluzione Google e Apple fu scelta da tutti ed era totalmente inefficace, alla fine non servì a nulla. Quindi anche questa cosa dell'allerta sui terremoti, dipende dal terremoto, dipende da dove sei. In Italia un sistema come quello non sarebbe utile, proprio per il tipo di terremoti che abbiamo. Invece abbiamo dei sistemi pubblici finanziati dallo Stato, eccetera, che per quello che è possibile fare, che purtroppo non è tantissimo, funzionano molto bene.
9: Certo, credo che l'ANSA, per esempio, ha sentito Salvatore Stramondo, direttore del Dipartimento Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e lui ha fatto un'osservazione molto interessante, secondo me giusta, che in realtà poi l'allerta potrebbe servire, per esempio, per i terremoti che arrivano dal mare, che comunque, sì, esatto, ecco, hanno una... hanno un effetto, non dico di lunghissimo, di lungo periodo, però dal momento della scossa fino all'effetto forse passa qualche minuto che può essere, diciamo, provvidenziale.
10: Sì, però appunto nei terremoti che solitamente...
9: No, quelli che abbiamo sotto i piedi, lo so, non, niente, non c'è speranza. Andiamo avanti. Come spesso abbiamo detto nel corso di questa trasmissione,

0: francamente non conoscevo, che ha fatto questo piccolo LLM. Ma in Italia ce ne sono tanti di LLM, non è che c'è solo questo. Io ho visto su vari social, su LinkedIn, che c'è stata una generale presa per i fondelli di questo modello fatto da questa azienda. La verità, appunto, è che in Italia ce ne
1: Bisogna
0: sono
1: sempre
0: tre.
1: avere molto rispetto per chi fa queste cose, insomma, non so se sei
0: Ma non
1: d'accordo,
0: lo
1: nel
0: so,
1: senso,
0: dipende,
1: sì,
0: sai,
1: certo, però.
0: dipende come lo presenti, perché se lo presenti come la risposta italiana a Claude, io non so come sia andata. Se lo presenti come la risposta italiana a Claude, ovviamente poi ti prendi degli sberleffi. Viceversa, se racconti quello che stai facendo, è un modello piccolo che non puoi pretendere, allenato, diciamo, trained su poca documentazione. Quindi non ci si può aspettare che faccia meraviglie, insomma. Oltretutto, una grossa parte del funzionamento degli LLM oggi si sta spostando dal pre-training, cioè dai documenti che masticano, al post-training, a quell'attività che si fa dopo per fare degli aggiustamenti dei modelli in modo tale che non ti rispondano, ad esempio, a domande come si fa a fare una bomba, piuttosto che ti chiedano sempre in fondo, vuoi che ti spieghi qualcos'altro su questa cosa? Cioè, tutta una serie di comportamenti avvengono dopo il training. Quella è un'attività costosa, che coinvolge anche molta più attività umana, diciamo, e quindi non lo so, cioè, non so come. Non so come è stata presentata, per l'appunto, se è stata presentata dall'azienda come la risposta italiana, eccetera, era una grande sciocchezza. Se no, è uno dei tanti modelli che si fanno dovunque, anche in Italia.
1: È stata colpa un po' della stampa averla presentata come.
0: Non lo so perché io ho visto questa
1: Beh,
0: cosa.
1: io quando mi hai detto che non conoscevi la società, perché so che insomma tu sei dentro a questo mondo, lo conosci nei dettagli, insomma sono rimasto un po' sorpreso rispetto all'eco che ha avuto questa vicenda.
0: Ma guarda, per dirti, le nostre istituzioni utilizzano dei modelli di IA fatti da un'azienda italiana, adesso senza fare pubblicità a nessuno, che è molto robusta. Un'azienda italiana si è anche aggiudicata, un'altra azienda italiana si è aggiudicata da poco una parte di una commessa per fare un modello europeo, quindi cioè, ce ne sono di aziende, io stesso conosco diverse persone che si dilettano a fare modelli loro, quindi se la spari troppo grossa poi alla fine, però non lo so se è stato questo il caso, ripeto, non li conosco, non sapevo di questa vicenda.
1: Certo. Allora, c'è una notizia che mi ha molto incuriosito, che è la decisione di John Jumper, che è stato vicepresidente di Google DeepMind e vincitore del premio Nobel per la chimica del 2024, che ha annunciato di abbandonare appunto Google per unirsi alla rivale Anthropic. Allora, io volevo chiedere cosa ne pensi di questi trasferimenti. Insomma, Jumper arriva dopo un altro ricercatore molto importante di Google, Noam Chander, che aveva annunciato qualche giorno prima il suo passaggio a OpenAI. Come vedi queste cose? Adesso non so se conosci questi studiosi.
0: No, non, beh, Jumper, sì, perché aveva fatto quella cosa sul protein folding, cioè sulla costruzione delle proteine con un modo, diciamo, virtuale per prevedere la struttura delle proteine alpha fold. Quindi, diciamo, lui è una persona nota. Che cosa penso? Penso che questo è un segnale probabilmente che sia Anthropic che OpenAI, ma prima Anthropic di OpenAI, traguardano la borsa e sono unifici con le stock option che danno ai

0: al loro personale. Cioè, c'è da fare un sacco di soldi con la quotazione prima di Anthropic e probabilmente dopo di OpenAI, se sei uno del team per cui hai delle stock option a basso prezzo. Mi sembra che abbiano una leva di attrazione molto importante. Viceversa, Google, da più parti, anche da amici che ci lavorano, insomma, non tanto qua in Italia, che non è cambiato tanto dall'inizio dei giorni nostri, ma gente che lavora in California, Google, che conosco, lamenta dei cambiamenti nella gestione aziendale e nel mood, nel modo con cui si rapportano i dipendenti. Quindi alla fine è una grande azienda Google, no? E quindi non mi sorprende che qualcuno possa decidere di cambiare sponda e andare in un'azienda più piccola, più giovane, più dinamica e sicuramente molto più lucrativa.
1: Non vedi questioni etiche dietro, visto che il secondo
0: No.
1: abbandono importante di una persona dello stesso livello da Google?
0: No, no, no, piuttosto vuol dire che Google non sta reagendo a questa cosa. Vedremo se dopo due, non c'è due senza tre, vedremo se ci sarà il terzo oppure no, perché se non ci sarà il terzo vuol dire che Google avrà reagito e ci saranno tante altre persone molto contente, molto ricche anche in Google.
1: Allora, in questi giorni il Parlamento, in particolare la Camera, sta affrontando la legge elettorale che è approdata in aula, venerdì scorso. E, noi non sappiamo che cosa accadrà nei prossimi giorni, però c'è una polemica digitale perché il ministro delle riforme istituzionali, Casellati, ha detto che lei la firma digitale per la presentazione delle liste non le vuole, perché non sono sicure. Allora, io sono molto sorpreso, Maggi lo è stato immediatamente sorpreso di questa cosa, perché insomma, ha presentato l'emendamento in materia, ma la cosa che sorprende è che lo ha detto anche Maggi, che il ministro in qualche modo è caduto in contraddizione. Allora, come hai trovato questa uscita del ministro? E soprattutto dobbiamo trarne una valutazione sull'ABC dell'alfabeto digitale nel nostro governo?
0: Ma si dice il ministro Casellati o la ministra Casellati?
1: Su questo c'è un dibattito. Allora, se io dico la ministra Casellati sono di sinistra, se dico il ministro Casellati sono di centrodestra, se dico la ministra.
0: Ti ricordi, non so, forse probabilmente tu non eri in aula e non hai avuto l'eco di questo, no, ma la mia era un po' una battuta, perché durante la 17ª legislatura, quando io ero in Parlamento, presiedeva la presidente
1: Boldrini.
0: Boldrini, sì, Laura Boldrini, e si parlava, e c'era una sequenza di interventi, no? In cui diceva, qualcuno disse, il sottosegretario, la sottosegretaria, la corresse Boldrini, il ministro, la ministra, la corresse Boldrini. A un certo punto si rompe un microfono e la presidente Boldrini dice alla persona che era in quello scranno dove il microfono non funzionava più, usi quello dello scranno accanto, il microfono, e Bianconi saltò su dicendo la microfona, e ci fu uno scroscio di risate incredibile. Bianconi era molto divertente. La microfona è passata alla storia. No, e che cosa, adesso finito l'aneddoto divertente, la microfona. Ma io sono rimasto veramente basito quando ho letto che la ministra o il ministro, insomma, che la dottoressa Casellati ha detto che le firme elettroniche non sono né sicure né trasparenti. Le firme digitali non sono né sicure né trasparenti. Questa è una solenne sciocchezza, cioè per dire non le voglio, non le vogliamo, punto.
1: Chissà cosa ne pensa Zangrillo di quello che ha detto il ministro Casellati,
0: Ma io non so che cosa
1: che è
0: pensi
1: il ministro della
0: Zangrillo.
1: funzione pubblica.
0: Però nei fatti è una solenne sciocchezza, ma proprio solenne. Tu ed io sappiamo che abbiamo un po' di anni, sappiamo benissimo che anzi sono più sicure e trasparenti che non le firme che vengono fatte per raccogliere le firme per appoggiare le liste diciamo in via analogica all'interno di stanze chiuse. Quindi è sicuramente
1: Ma
0: più
1: certo, lo
0: sicuro e più.
1: sappiamo, poi ci sono state tutte queste inchieste che abbiamo visto nel corso degli anni.
0: Appunto, e anche condanne, no? Ci sono state, quindi è sicuramente più sicuro e più trasparente. Ora, lei ha tirato fuori la prima cosa che le è passata per la testa, probabilmente, no? Perché sicuramente non sapendo di che cosa si tratta ha fatto una sparata, solo che è una sparata totalmente sbagliata. E a questo punto, effettivamente, è giusto per l'opposizione andare a vedere il bluff, no? Perché questo qui è un bluff. Semplicemente dovrebbero avere il coraggio, come è successo in passato, di dire non le vogliamo, punto. Non le vogliamo perché abbiamo paura che ci possa essere manipolazione per cui un influencer qualunque fa una lista e si candida. Benissimo, cambiamo i requisiti. Ne abbiamo già parlato qualche puntata fa, magari chiedendo di fare due firme a distanza di un po' di tempo, oppure aumentando il numero di firme digitali necessarie, cioè si cambino i requisiti, se il problema è che questa metodica venga inflazionata da qualche influencer, però è sbagliato, è totalmente sbagliato dire che non siano sicure o sicure o trasparenti. Cioè, il mondo moderno si basa su queste cose, quindi una sciocchezza.
1: Allora, io nei giorni scorsi ho sentito citare un fatto che riguardava un accordo tra Stati Uniti e Unione Europea. Io appena ho letto questa notizia, non sapendo di che cosa si trattasse, avevo pensato che era scoppiata un nuovo conflitto. Perché insomma sappiamo che Trump è molto bravo a far scoppiare le guerre, anche se lui dice che vuole il premio Nobel per la pace e che ha fatto un sacco di paci. Allora, che cos'è la Pax Silica tra Stati Uniti e Unione Europea e come dobbiamo metterla in connessione anche con la politica che sta facendo Apple sui prezzi dei chip?
0: Sì, mi fa venire in mente. Si sente il mio cane che abbaia? Sta
1: No, non si sente.
0: abbaiando come un pazzo.
1: Perché abbiamo parlato della Pax Silica, si è
0: Deve essere
1: spaventato.
0: quello, gli è venuto
1: Ha
0: immediatamente
1: pensato c'è una
0: l'orticaria.
1: nuova
0: Gli
1: guerra, allora. Oppure
0: è venuto immediatamente
1: ha sentito
0: l'orticaria.
1: Google, l'allert di Google, che sta succedendo qualcosa.
0: No, ma forse è più facile che ci sia un gatto in calore o una gatta che miagola. Allora. La Pax Silica è un'iniziativa del ministro per gli affari economici degli Stati Uniti, del Dipartimento degli Stati Uniti, il sottosegretario, scusa, per gli affari economici. E è una dichiarazione che vuole costruire o che va verso un consenso, come la chiamano loro, di sicurezza economica, per assicurarsi che i partner di questa iniziativa costruiscano i sistemi AI di domani in un modo sicuro, che vada dall'energia, dall'approvvigionamento energetico, ai minerali, le terre rare, eccetera, fino a sistemi hardware e modelli. È una dichiarazione, come diceva quel professore olandese che aveva inventato un linguaggio di programmazione, mi sembra l'Algol qualcosa. È una dichiarazione che piace molto alle persone a cui piace questo genere di dichiarazioni, nel senso che, cioè, non c'è un impegno, un commitment, una sanzione se non si applica. Non c'è nulla, francamente mi sembra una dichiarazione di intenti tipo quella è
1: una
0: stata.
1: cosa, diciamo, scritta sulla sabbia.
0: Ma sì, tipo quella dichiarazione che qualche mese fa, se ti ricordi, a Berlino avevano, i governi di mezza Europa avevano firmato per la sovranità digitale, salvo poi appena tornati in patria dare delle grandi commesse ad aziende globali. Quindi una di quelle cose che piacciono molto alle persone a cui piace questo genere di cose.
1: Allora, al di là della Pax Silica, ho visto che Apple ha dato fuoco alle polveri perché è tornata ad aumentare la richiesta di chip e Apple ha dato subito una risposta immediata aumentando anche di parecchio i prezzi dei semiconduttori. Ha esagerato considerando i prezzi di cui si parla?
0: Allora, diciamo, il problema alla base è che le tre grandi aziende che producono le RAM, le memorie, che sono Samsung, Micron e un'altra che non ricordo, hanno smesso sostanzialmente di fare, smesso, hanno ridotto la produzione delle memorie normali, delle RAM, delle DRAM, per mettersi a fare, a vendere le memorie a banda larga, la High Bandwidth Memories, la HBM, che sono le memorie che si usano, sono quelle usate all'interno del GPU e quindi diciamo usate all'interno delle macchine per fare training di modelli AI. E quindi la quantità di RAM prodotta è diminuita. Poi, a seguito di questo, Apple ha aumentato i prezzi e il MacBook Neo è passato da 599 a 699 dollari, quindi più 100 dollari, l'iPad base da 349 a 449, più 100 dollari. Ora, l'impatto dell'aumento di costo di queste memorie per la loro scarsità non è 100 dollari su 349, cioè il 30% del costo dell'iPad, non sono le memorie. Quindi questo aumento di 100 dollari su 349 non ci dicano che è per l'aumento del prezzo delle memorie. Il prezzo delle memorie è forse qualche decina di euro, una decina di euro, due, non so. Non questo livello da 100 euro in più. Ecco, quindi sicuramente Apple ha colto la palla al balzo per fare, questa è la mia interpretazione, magari mi sbaglio, ha colto la palla al balzo per fare un adeguamento verso l'alto dei listini. Va detto che tutti hanno aumentato i prezzi, perché Dell, Lenovo, HP, eccetera, li hanno tutti aumentati, ma non in questa misura.
1: Hanno esagerato qui.
0: Diciamo che approfittano
1: Vabbè,
0: della
1: non hanno,
0: situazione.
1: vabbè, insomma, potevano.
0: Ma la cosa poi particolare è che il prezzo il valore dell'azione della Apple ha perso. No, questo porterà a un miglioramento dei margini di Apple nella prossima trimestrale, forse magari una diminuzione dei volumi, boh, vedremo, ma non credo che venderanno meno perché sicuramente gli ordini di memoria ce li hanno pluriennali loro, no, sui loro trend. Quindi non credo che vedremo una grande diminuzione dei volumi e avranno sicuramente un miglioramento dei margini in termini relativi su questi prodotti. Per cui è strano che. Non capisco la ragione per cui abbiano il titolo in borsa abbia perso.
1: Allora, noi abbiamo parlato, ma per la verità più tu lo hai fatto nel tuo blog di categorie professionali in relazione all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Per la prima volta è andata a sentenza in Cassazione un caso che ha riguardato l'eccesso di utilizzo di intelligenza artificiale da parte degli avvocati. Allora, in questo esordio, che cosa ha detto la Cassazione?
0: Beh, ha detto che l'avvocato comunque deve verificare che le robe che scrive, che sottomette, siano vere e pertinenti e quindi mettere delle citazioni inventate o fuori luogo da parte, inserite fuori luogo da parte di un chatbot, ostacola l'esame di legittimità da parte del giudice e compromette l'affidabilità che devono avere gli atti difensivi e quindi è una colpa degli avvocati che fanno queste pratiche. Quindi giustissimo, insomma. Bene, ben venga la responsabilizzazione di questi professionisti, come di tutti i professionisti.
1: Vedremo come si comporteranno. Cerchiamo intanto però di vedere che succede a Genova, che oltre ad essere una bellissima città, è anche un luogo di un esperimento politico, perché sappiamo che c'è grande attenzione per tutto quello che fa il sindaco, o la sindaca, tanto per riallacciarmi al discorso che facevamo prima di Genova, Silvia Salis, e il Fatto Quotidiano, anche altri giornali, ci hanno fatto sapere che il comune di Genova avrebbe venduto il suo traffico all'intelligenza artificiale attraverso le telecamere di servizio che ci sono lungo le strade della ridente città ligure. Che se ne fa l'intelligenza artificiale di queste immagini?
0: Ma il torto che se ne fa Genova. Genova analizza i dati di traffico con strumenti di intelligenza artificiale per fare ottimizzazione di percorsi, sensi unici, semafori, tempi semaforici, precedenze, eccetera, cioè per ottimizzare il piano urbano della città. Io non ho letto questo articolo del Fatto Quotidiano, però che i dati anonimizzati delle telecamere vengano usati per fare ottimizzazione di traffico, diciamo, non è una pratica certamente recente. Guarda, io ricordo, facevo l'università e col professor Degli Antoni, lui mi spiegò che intorno nella zona, intorno a Lambrate, a Milano, quindi stiamo parlando probabilmente fine anni 80, c'erano delle telecamere che contavano le auto in entrata, in uscita da ogni via all'interno di quella zona, proprio per andare a determinare i flussi e poter ottimizzare il piano urbano. Quindi cioè, se è questo, è una pratica che si fa da 50 anni, da 40 anni. Se è una cosa diversa, boh, vediamo. Però per adesso io non ho alcuna informazione che mi faccia ritenere che sia una cosa diversa.
1: Vedremo. Nel tuo blog ti sei occupato di Grok, che, come sapete, è lo strumento di intelligenza artificiale di cui si serve X di Elon Musk. Che osservazioni hai fatto su Grok, che non ha mai goduto di una grandissima fama?
0: No, infatti, beh, io ho ironizzato sul fatto che il modello culturale di riferimento è quello di Biff Tannen. Biff Tannen, ti ricordi Ritorno al futuro, no? In cui a un certo punto c'è un futuro alternativo distopico perché Biff Tannen usa i dati delle scommesse per diventare l'uomo più ricco, eccetera, e compra alberghi ed è tutto un futuro distopico. Dove saltano tutti i valori. Ho fatto questo commento perché, secondo degli ex dipendenti di XAI, dell'azienda di Musk che fa Grok, ben oltre la metà del traffico di Grok è fatto per immagini pornografiche, video, insomma, contenuti, tra virgolette, adulti, per adulti. E questa era un po' appunto la scena che c'era in quella scena, cioè quello che c'era in quell'ambiente, la scena dell'albergo di Biff Tannen. Grok genera un sacco di contenuti, perché in un trimestre fa 10 miliardi di immagini e 2 miliardi di video, scusa, al mese, non al trimestre, all'inizio del 2026, per cui è tanto materiale. E quando ho organizzato su questa cosa, poi diciamo una professoressa statunitense ha commentato su LinkedIn a questo mio post dicendo che buona parte di questo riguarda immagini finte, sintetiche, che coinvolgono dei ragazzini imberbi, diciamo, quelli che sembrerebbero dei minorenni. E questo è. Ma il fatto della pornografia per cercare di lanciare un prodotto non è un fatto nuovo, no? A un certo punto anche Altman aveva detto che a partire da inizio di quest'anno ci sarebbe stata una modalità, non mi ricordo come l'avesse chiamata, ma diciamo una modalità erotica per ChatGPT. Poi il consiglio d'amministrazione si è opposto ferocemente e hanno accantonato il progetto. Però, insomma, non stupisce che la ricerca dei ricavi perduti, purtroppo non stupisce che la ricerca dei ricavi mancanti, ci siano dei fornitori che si buttino su questo tipo di contenuti, insomma.
1: Allora,
0: Non voglio essere un bacchettone, però finché lo fa YouPorn, Pornhub, roba del genere è un discorso. Quando lo fa una piattaforma aperta a tutti, usata da tutti, anche da bambini, minorenni, eccetera, beh, insomma, certo, uno può dire anche gli altri sono usati e così via. Sì, però ha una caratterizzazione e non pretendono di avere un ruolo politico e un ruolo sociale nel dibattito pubblico, come invece pretende X barra Twitter facendo una crazy shit.
1: allora, a proposito di questioni spinose, gli ambasciatori degli Stati membri dell'Unione Europea, detto in soldoni il Coreper, non è riuscito a raggiungere un accordo sul cosiddetto omnibus digitale che riguarda il sistema della privacy europea. Il 26 giugno scorso, si doveva dare via libera al mandato negoziale, per il Consiglio europeo, però, è saltato, l'accordo su alcuni punti. Che cos'è l'omnibus, digitale nei particolari e perché è importante?
0: Beh, l'omnibus è un pacchetto di provvedimento che prevede di intervenire su una quantità di temi legati ai mercati digitali per aumentare la competitività dell'Europa, per aumentare la concorrenza, per facilitare l'attività da parte delle aziende, per togliere delle regolamentazioni che non hanno prodotto effetti positivi, eccetera, eccetera. Cioè, a sentire le dichiarazioni va sempre tutto bene, no? Poi in realtà dietro ognuna di queste dichiarazioni ci sono delle lobby che si scannano per togliere o mettere o per lasciare questo pezzettino o quell'altro o cambiare l'interpretazione di questa o quella norma. E adesso c'è questo omnibus sulla privacy. Successivamente ci sarà un pacchetto omnibus sui dati, e qui siamo ancora molto molto indietro. E io francamente sono stato sorpreso di questo, perché ne parlavo proprio settimana scorsa con Brando Benifei, credo che sia lo shadow rapporteur di questa misura, e sembrava che fosse ben avviata. E poi invece all'ultimo minuto è saltato. La presidenza cipriota pensava di riuscire a portarlo a casa entro la fine, diciamo, entro la fine della conclusione dei lavori prima dell'estate, e non è stato il caso. E devo dire che uno degli argomenti del contendere era la soppressione di una parte sul trattamento, sui dati personali usati per fare trattamenti per l'intelligenza artificiale. Chiaramente sopprimerlo, un provvedimento che comunque era, diciamo, tra virgolette, garantista, perché diceva che insomma, poneva dei paletti, no? Dice tale trattamento può essere effettuato per perseguimento di interessi legittimi, eccetera, tranne qualora altre normative richiedano specificamente consenso e su tali interessi prevengano interessi voluti di libertà fondamentali. Insomma, c'era tutta una serie di palettini che erano giusti, che erano auspicabili. Il fatto che sia saltato, e beh, indica che siamo ancora lontani dal consenso, insomma, almeno credo. E vedremo cosa succederà, insomma. Vedremo cosa succederà. Adesso, dopo la presidenza cipriota, c'è la presidenza irlandese. Non aspettiamo nulla di particolarmente incisivo pro-Europa dalla presidenza irlandese, che, come sappiamo, l'Irlanda è un paese, diciamo, molto accogliente nei confronti delle multinazionali americane.
1: Soprattutto Apple.
0: Sì, no, tutte, cioè, sono tutte in Irlanda in realtà. E vedremo adesso. Verrà dato un mandato negoziale e bisognerà portare avanti questa cosa. Questo probabilmente poi farà slittare l'altro omnibus sui dati, che forse poi oggi, rispetto alle tecnologie attuali, forse sarà addirittura molto più controverso, insomma, è molto molto centrale.
1: Allora, noi abbiamo visto in queste ultime settimane che l'amministrazione Trump ha, diciamo, le idee abbastanza confuse su quello che de deve fare o non deve fare, nei confronti dei modelli avanzati di intelligenza artificiale. C'era stato un blocco di alcuni potentissimi strumenti di intelligenza artificiale. Adesso abbiamo appreso in questi ultimi giorni che è stato primo è stato revocato il ban per Claude Mitos,
0: Mito,
1: 5,
0: mito.
1: Mitos 5, e poi è stato dato un rilascio limitato per GPT 5.6.
0: Di
1: Cosa
0: OpenAI.
1: Di
0: Di OpenAI.
1: OpenAI, certo, di OpenAI. Che succede?
0: Succede quello che dicevamo la volta scorsa, che insieme alla Casa Bianca ci sono correnti che si scontrano e questo è, insomma, ci sono correnti che si scontrano. La volta scorsa che abbiamo parlato di Mitos, dicevamo che probabilmente il divieto che avevano messo all'utilizzo da parte di cittadini non statunitensi sarebbe stata una cosa che sarebbe durata poco. Ed ecco qui, è durata poco, tant'è che adesso l'hanno riammesso. Piccolo dettaglio, nel frattempo è successo che Anthropic ha fatto un contratto con una società che si chiama Persona Identities, mi sembra, che è un'azienda, tra l'altro, controversa perché è stata coinvolta in schedature di persone apparentemente con un sacco di dati in più, tipo 270 adesso. Adesso vado a mente, data point per ogni persona rispetto a un'esigenza di identificazione di base, quindi una roba molto invasiva. E questa società ha investito Peter Thiel. Anthropic ha detto che avrebbe usato questa società per identificare le persone in alcuni casi, quindi probabilmente, questa è una speculazione mia, adesso avranno un sistema che guarda alle richieste che fanno gli utenti e appena c'è qualcosa che esce un po' dalla norma, queste qui vengano girate a dei controlli e questi controlli se riscontrano che ci potrebbero essere delle domande che loro giudicano, tra virgolette, sensibili, le consentano solo ai cittadini americani e a quel punto scatti una verifica da parte di questa azienda per vedere, per accertare effettivamente che i cittadini siano americani, un Know Your Customer, KYC. Comunque, quindi Anthropic è stata bloccata, ha fatto il contratto con la società di Thiel ed è stata sbloccata. E questo evidentemente è una misura sufficiente rispetto ai limiti che la Casa Bianca voleva dare. Adesso hanno dato il permesso a OpenAI di partire con una clientela limitata, diciamo scelta dalla Casa Bianca, insomma una limitazione fatta dalla Casa Bianca sulla clientela di OpenAI. Mi immagino e mi aspetto che anche OpenAI farà, dichiarandolo o non dichiarandolo, farà una mossa simile e che nel giro di poco anche OpenAI sia i limiti imposti a OpenAI saltino, ecco. Tra l'altro, limiti imposti. In realtà OpenAI dice di aver scelto loro di bloccarsi, eccetera. Però, insomma, diciamo che è stato spintaneamente da parte della Casa Bianca.
1: Allora, l'app della settimana è con...

0: Radio Radicale 19:36 minuti. Era alla settimana informatica con Stefano Quintarelli e diamo un'occhiata alle agenzie di stampa. Ora sono le 19:36 minuti, vediamo le notizie di questo pomeriggio partendo dal vertice dei leader dell'Alleanza Atlantica che si terrà in Turchia la prossima settimana. Una riunione si è svolta a Palazzo Chigi in vista di questo appuntamento tra la Presidente del Consiglio Meloni, il Ministro degli Affari Esteri italiani, il Ministro della Difesa Crosetto e il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti. L'ambasciatore americano al Consiglio Atlantico intanto fa sapere sarà un test per la spesa, i paesi devono mantenere le loro promesse altrimenti prenderemo delle misure. E il ministro degli esteri al Parlamento dice di conferma gli impegni sulla spesa militare, il ministro della difesa Crosetto risponde alle critiche dell'opposizione sulle concessioni delle basi. Strumentalizzati 518 voli da chi è alleato con chi ne ha autorizzati 790 in passato. Così il ministro Crosetto appunto rispondendo in aula alle interrogazioni in sua materia. Scusate, sull'Iran a Doha, in Qatar, continuano i colloqui tecnici ma indiretti. Trump dice stanno andando bene, il vicepresidente Vance programma nucleare ritardato, annullato di 30 anni. Per i media iraniani, i negoziatori del regime hanno chiesto lo sblocco di 3 miliardi di dollari per proseguire con il dialogo. Sul tavolo anche la nuova gestione dello stretto di Hormuz. E così appunto le ultime novità sul fronte Iran. Mentre ha parlato oggi il governatore della Banca Centrale Americana, la Fed, Warsh. I rischi dell'inflazione si sono ridotti, Lagarde concorda, sono ampiamente più bilanciati, i mercati ci credono, ma non troppo. Il banchiere appunto Warsh, governatore della Fed, fa sapere che rivedrà la strategia di comunicazione e assicura che comunque farà di tutto perché si riporti l'inflazione all'obiettivo del 2%. Queste appunto quanto riportano le agenzie di stampa. Sentiamo, torniamo alla settimana informatica con Stefano Quintarelli per ascoltare le conclusioni, gli ultimi minuti.
1: Adesso hanno dato il permesso a OpenAI di partire con una clientela limitata, diciamo scelta dalla Casa Bianca, insomma, una limitazione fatta dalla Casa Bianca sulla clientela di OpenAI. Mi immagino e mi aspetto che anche OpenAI farà, dichiarandolo o non dichiarandolo, farà una mossa simile e che nel giro di poco anche OpenAI sia i limiti imposti a OpenAI saltino, ecco. Tra l'altro, limiti imposti. In realtà OpenAI dice di aver scelto loro di bloccarsi, eccetera. Però, insomma, diciamo che è stato spintaneamente da parte della Casa Bianca.
2: Allora, l'app della settimana è Converter Now.
1: Sì, Converter Now è una cosa banale, che però lo dico perché mi serviva qualche giorno fa. Da F-Dropbox, su Android, F-Droid, che è quello store dove ci sono tutte le applicazioni open source, eccetera, ed è un'applicazione che oltre che oltre a darci, scusate, ho suonato il telefono, che oltre a darci informazioni sui cambi sulla conversione delle valute collegandosi a dei server con le valutazioni correnti, ci dà anche le classiche conversioni tra unità di capacità, di velocità, di temperatura, eccetera. Ce ne sono un'infinità di queste applicazioni. Segnalo questa perché questa è particolarmente rispettosa della privacy, non ti profila, non si fa i fatti tuoi per venderli a terzi.
2: Allora, due ultimi step prima di chiudere questa puntata. Allora, prima parlavamo di Apple che ci sta marciando sui prezzi dei chip. L'antitrust italiana che non permette certe cose. Però si sta occupando di Microsoft 365. Allora, spieghiamo che cos'è Microsoft 365 e cosa sta facendo l'antitrust su questo importante abbonamento. Che istruttoria è stata aperta?
1: Ma allora, Microsoft 365 è l'insieme di strumenti, di pacchetti, di applicazioni di Microsoft per un uso business, no? Word, Excel, PowerPoint, Outlook, eccetera. Cioè tutte queste applicazioni che notoriamente io non uso. Queste sono fornite in abbonamento e hanno introdotto per default l'uso di Copilot, quindi diciamo dell'introduzione dell'intelligenza artificiale all'interno di questi programmi, quindi per default la gente se lo becca, anche se non lo vogliono, anche se non gli interessa, e hanno aumentato il prezzo perché c'è questa funzione. E quindi diciamo hanno fatto il contrario di quello che secondo l'antitrust doveva essere fatto, cioè doveva essere dato come possibilità. Guarda, Microsoft 365 costa 10, se vuoi anche col Copilot costa 11. Lo vuoi? Invece loro hanno dato a tutti Copilot aumentando da 10 a 11, dicendo se vuoi puoi tornare a 10. Questa è, da quanto ho capito, la contestazione, una delle contestazioni, forse la principale, che l'antitrust, che l'autorità garante la concorrenza del mercato, anche non è solo i monopoli, non è solo l'antitrust, anche le pratiche commerciali scorrette e aggressive. Questa sarebbe una pratica commerciale aggressiva, perché avrebbe minato l'autonomia decisionale dei consumatori. E adesso vedremo. Le sanzioni per queste pratiche non sono altissime. Però poi possono innescare a valle dei provvedimenti ulteriori, per cui penso che, cioè, se quello che ho letto è corretto, mi sembra abbastanza chiaro che Microsoft farà un po' una marcia indietro, si prenderà la sanzione e probabilmente poi farà pagare questo servizio extra una fee aggiuntiva. E non per default, solo se le persone, se i clienti veramente lo vorranno.
2: Allora,
1: Io ricordo che in precedenza, quando effettivamente le persone dovevano pagare una cifra extra, solamente, e adesso vado a mente, ma solamente il 3% dei clienti l'aveva acquisita. E quindi chiaramente erano numeri bassissimi per Microsoft. Adesso magari non era 3, era 4, insomma, no, però l'ordine di grandezza era quello, se non ricordo male. E quindi un numero molto basso per Microsoft che non consentirebbe di ripagare tutta l'infrastruttura per l'AI che loro hanno messo in campo. Anche se non la vuoi, te la ciucci e la paghi. Questo sembra essere il messaggio.
2: ecco, a proposito di messaggi, noi chiudiamo in bellezza con la messaggistica perché c'è stato un grosso cambiamento al vertice di WhatsApp dove è arrivato il nuovo, si dice, CEO, che sarebbe Kunal Shah. Allora, Kunal si propone di rivoluzionare WhatsApp. Come lo fa? E se tu ti volevo chiedere che se non sei, diciamo, notoriamente un grande estimatore di WhatsApp, ritieni che il percorso che vuole intraprendere SHA sia rischioso o
1: No,
2: possa
1: guarda, allora,
2: esserlo?
1: intanto bisogna dire che WhatsApp è una piattaforma che è usata in tutto il pianeta e tutto il pianeta non è solamente, diciamo, come paesi occidentali avanzati che hanno un'infrastruttura di pagamenti e di monetica sofisticata. Ci sono alcuni luoghi dove questa infrastruttura non c'è e dove invece WhatsApp è molto presente. Non è un caso che abbiano scelto di prendere questa persona, questo indiano, perché gli indiani sono bravissimi a tirare fuori anche millesimi di euro, ma da miliardi di persone. Quindi sono bravissimi nell'efficienza, eccetera. La loro strategia adesso è quella di monetizzare la grande, diciamo, il monopolio sostanziale di WhatsApp, perché in alcuni luoghi se non hai WhatsApp non esisti, proprio per la mancanza di infrastrutture alternative, e quindi hanno sicuramente in alcuni luoghi hanno una posizione dominante, e riuscire a monetizzarla mettendoci delle funzioni di monetica, e presumo appunto che nei paesi dove le infrastrutture non ci sono, alternative vere non ci sono, potranno avere successo. Quindi è una scelta, quella di Zuckerberg, che mi pare che possa essere azzeccata.
2: Ho capito. Non è troppo rischioso mettere nelle mani di un sistema di messaggi. Per esempio, in Cina ce n'è uno dove puoi fare praticamente qualsiasi cosa.
1: Sì, sono due aziende che si dividono il mercato cinese e sono ampiamente entrambe osservate, diciamo così, dal governo.
2: Insomma, saresti tagliato fuori da delle.
1: È un pericolo, non è un pericolo, nel senso, se non hai alternative, quello è, no? Piuttosto che niente, meglio piuttosto.
2: Va bene. Allora, io ti ringrazio per questa puntata della settimana informatica. Grazie come sempre a Stefano Quintarelli. Ci vediamo la prossima settimana.
1: Grazie, un saluto a tutti, come sempre su Radio Radicale, sul sito web di Radio Radicale, sul canale YouTube di Lanfranco Palazzolo e nel podcast La Settimana Informatica. Ditelo in giro e mettete un congruo numero di like. Ciao a tutti.
0: Radio Radicale 19:40 minuti, 49 minuti, questa volta conclusa davvero la settimana informatica con Stefano Quintarelli a cura di Lanfranco Palazzolo. Adesso sentiamo l'intervista di Ruben Della Rocca a Raffaele Sabbadini sui Pride in Italia.
3: Radio Radicale, oggi ospite qui con noi, eccolo finalmente sistemato, Raffaele
1: Scusate.
3: Sabbadini. Ciao Raffaele, bentornato qui a Radio Radicale.
1: Ciao.
3: Raffaele Sabbadini, presidente di Keshet Italia, è una voce nota, è un volto noto della nostra radio. Commentiamo spesso cose che accadono appunto nell'ambito e nel mondo dei Pride, nel mondo dei diritti, nel mondo della richiesta di diritti, come è giusto che sia. E Raffaele, però, quest'anno, già l'altro anno ne avevamo parlato, purtroppo tu stesso eri stato vittima di un attacco di natura antisemita, dai, chiamiamo le cose come vanno chiamate col loro nome. Però eri stato bravissimo, hai tenuto botta dal palco in maniera eroica, devo dire, non ti eri assolutamente mosso di una virgola a Napoli. Quest'anno i problemi sono cominciati prima, e allora mi ci racconti cosa è successo e come poi si è sviluppata la cosa dei Pride qui in Italia.
1: Ma diciamo, l'asse Roma-Napoli è stato caldo già dall'anno scorso, appunto. C'era stato anche a Roma l'assalto alla fine del Pride al nostro track, dove eravamo come Keshet Europe, ma anche come Keshet Italia. E per cui, diciamo, quest'anno la situazione si è sviluppata non solo, diciamo, da prima del Pride di Roma. E in particolare attraverso l'esclusione della partecipazione di Keshet con il proprio carro. Avevamo fatto richiesta,
4: In base a un post che noi abbiamo fatto il 14 di maggio, in maniera unilaterale il coordinamento del Roma Pride ha deciso di escludere la partecipazione al nostro carro, perché quest'anno nella piattaforma politica del Pride era contemplato il discorso del genocidio in particolare. Per cui chi accettava la piattaforma accettava anche la definizione di genocidio e tutto il connesso. Allora, diciamo in questa situazione ovviamente ci è arrivata tra capo e collo dopo qualche giorno credo di sentire un ritorno, non so di cosa.
3: No, no, tutto era normale.
4: No, perfetto. Allora, diciamo in questa situazione siamo stati convocati dal coordinamento a cui noi avevamo chiesto di partecipare da mesi senza essere ascoltati. Siamo stati convocati e praticamente ci è stato detto che non potevamo partecipare. La cosa che è successa a quel punto, noi ci siamo ovviamente ribellati a questa cosa perché la ritenevamo un'esclusione ingiusta e soprattutto basata su temi che non sono, secondo noi, fondanti in un Pride che deve essere inclusivo. Quantomeno sono temi su cui si può discutere, perché chiaramente noi siamo sempre aperti alla discussione. Il
3: Se
4: problema è
3: ti posso interrompere proprio su questo tema un secondo e fare una domanda specifica. Ma è normale, al di là del fatto che questa storia del genocidio non è provata da nessuna parte, quindi è molto dibattuta, e lo stesso Amir Khan, che è stato uno dei giudici della Corte Penale Internazionale, ha detto non più tardi di un mese fa, 3 settimane fa, che non c'erano gli estremi per definire quello che è accaduto a Gaza un genocidio, e l'ha detto lui che è stato il primo accusatore come Corte Penale Internazionale. Ma la domanda che ti faccio, ma è normale che nell'organizzare un Pride, un'organizzazione che si occupa di diritti del movimento LGBTQ, ponga una questione politica internazionale come questa che non c'entra assolutamente nulla col tema?
4: Allora, ti ringrazio per la domanda. Questo mi permette di fare non una digressione, proprio di entrare nel vivo del tema. Questo tema dell'allargamento delle piattaforme dei Pride è un tema che ormai su cui si discute da tanto tempo. E le piattaforme dei Pride sono diventati dei mostri, ma non nel senso di lunghezza, di articolazione, eccetera, eccetera. Quello che si sta dicendo da molte parti ultimamente nel movimento LGBT è che bisognerebbe ritornare a dare centralità alla richiesta dei nostri diritti, che sono fermi a 10 anni fa alle unioni civili e non si sono spostati da quel momento, anzi sono peggiorati, vedi il decreto Valditara, eccetera, eccetera. Per cui questo allargamento sicuramente crea dei malumori all'interno del movimento. Ovviamente ci sono delle forze che tirano anche per allargare ancora di più queste piattaforme. In particolare sul discorso genocidio, noi al di là di come è gestito, non siamo dei tecnici, non siamo chi decide poi se questo. Non siamo all'AIA a decidere se questo è genocidio oppure no, ma quello che possiamo dire è che la parola non è neutra per noi. E siccome nel movimento LGBT le parole sono importanti, noi conosciamo il valore delle parole e per noi ebrei LGBT, questo evoca una relazione storica precisa. Cioè, di fatto, ci colpisce particolarmente, ci colpiscono particolarmente delle affermazioni tipo le persone ebree che stanno facendo ad altre quello che hanno subito. Perché, come vedete, già da questa frase riusciamo a capire quanto non si parli solo di un governo o di un conflitto quando si parla di genocidio, ma si finisce ad associare ciò che accade all'intero popolo ebraico. Allora, non è più una questione di Israele, ma diventa una questione del popolo ebraico. Si attaccano le sinagoghe, si attaccano le persone con le kippot, e qui arriveremo più avanti. Cioè, questo non, noi non possiamo dire che il governo israeliano non possa essere, al governo israeliano possa essere imputato un genocidio, però questo non è stato ancora detto, ma soprattutto come altri governi potrebbe anche essere. Quando lo sarà, quando sarà dimostrato, dovremo prenderne atto, ma per il momento, come dici tu, questo non è successo. Per cui questo tema, che è un tema molto divisivo e che crea problemi anche alle nostre identità, perché le nostre identità ebraica e LGBT non devono essere considerate quando si parla di traumi o cose di questo genere? Per noi è un trauma parlare di questa parola. Non diciamo le cose esistono, quello che è successo è una realtà, ci sono stati massacri, ci sono state distruzioni, e questo noi le riconosciamo totalmente, le sofferenze del popolo palestinese, però genocidio per noi vuol dire qualcos'altro.
3: No, ma poi aggiungerei, Raffaele, qui ti faccio la domanda, ma la consapevolezza di quello che avviene invece nel mondo palestinese agli omosessuali, da parte dei movimenti LGBT, c'è questa consapevolezza? Ecco, scusa se li uso lo stesso termine.
4: No, cioè, allora, la consapevolezza c'è, però io vorrei un attimino uscire da questo angolo, perché qui ci richiudiamo in un angolo, mentre dobbiamo un po' parlare, a parte quello che è successo, ovviamente, di cui stiamo parlando, ma soprattutto di quello che dovrà, di quello che ci aspettiamo dal movimento LGBT e di quello che non dovrà più essere. Perché in questa situazione, al di là di quello che succede nel mondo palestinese, in questa situazione, dopo che si è verificata questa cosa, è successo soprattutto per la situazione di Roma, un sommovimento che non ci saremmo mai aspettati, perché a fronte di questa esclusione la società civile, e non Keshet, perché non è stata una cosa provocata da Keshet, la società civile è insorta, e nel giro di 24 ore ci sono state 1200 persone super qualificate che hanno firmato una petizione verso il sindaco affinché riuscisse a trovare una quadra, a dare una mano per trovare una quadra in questo rapporto che si era creato molto conflittuale di scontro tra noi e il coordinamento. E addirittura in 48 ore siamo arrivati a oltre 2000 firme, ma ci sono stati politici, intellettuali, c'era società civile, giornalisti, tutto. È stata una cosa che fondamentalmente a noi ha sorpreso molto.

0: l'uno dell'altro, ok? E questo era l'obiettivo principale. Di fatto siamo arrivati a un accordo. Noi da una parte, come tutti gli accordi, abbiamo ceduto da una parte perché abbiamo deciso di partecipare senza in sicurezza, senza il carro, però in cambio entriamo a tutti gli effetti, si apre un percorso in cui il primo step, anzi il secondo step, perché il primo è stato la partecipazione al Pride, è l'ingresso all'interno del coordinamento del Roma Pride 2027. E questa è una grossa conquista non di Keshet, non di Roma Pride, ma di tutto il movimento, perché questo è quello che noi vogliamo: interloquire, far capire le nostre realtà, perché si continua a dire che siamo stati il carro di Israele, si continua a dire che abbiamo la bandiera israeliana, quando abbiamo una bandiera Rainbow che esprime la parte nostra, cioè dell'identità LGBT, e abbiamo il Magen David, cioè la stella ebraica, sottolineo, che esprime la parte nostra dell'identità dell'ebraismo, che non è solo una religione, è proprio un qualcosa di identitario che è dentro di noi, anche per le persone non religiose.
1: Ma Raffaele, tu hai un po' giustamente dal tuo punto di vista, lo capisco e posso anche condividere, evaso la storia dei palestinesi omosessuali. No, no, no, ci arrivo, no, ti completo la domanda. Qualche giorno fa però abbiamo visto Tel Aviv invasa dal Pride, è stato un Pride molto bello, molto colorato, molto vivo, senza contestazioni, nonostante Israele sappiamo perfettamente esistono movimenti religiosi. E non sono proprio contentissimi di questo Pride, è evidente,
0: No,
1: perché le tre grandi
0: certo.
1: religioni monoteiste, che se ne dica, comunque hanno un senso di disagio, di ostilità, chiamiamolo un po' come vogliamo, ma insomma non digeriscono il tema dell'omosessualità. Questo è un problema che prima o poi speriamo che verrà risolto, perché è evidente che non può andare avanti all'infinito in questa maniera. Però tanto Israele ha il DNA democratico e liberale per poter ospitare un Pride in sicurezza, anzi, bellissimo, coloratissimo. Ma dall'altra parte, noi in un paese arabo non potremmo mai vedere un Pride.
0: Certo, questa è realtà. Diciamo che ci sono anche delle eccezioni, perché con difficoltà noi abbiamo, e qui passo alla seconda parte delle nostre attività di questo periodo, che è stato il Pride di Napoli. Proprio al Pride di Napoli abbiamo visto rappresentato un Pride unico nel suo genere, che è il Pride di Beirut, e con il suo rappresentante, che assolutamente ha presentato tutto il lavoro difficile, perché, come dici, loro hanno avuto dei casi proprio di attacco da parte sia delle comunità cristiane che delle comunità musulmane, perché gli estremisti ci sono dappertutto, come anche nelle comunità ebraiche ci sono gli estremisti che non accettano che esistano degli ebrei LGBT, cosa che sarebbe semplicemente prendere atto di una realtà inoppugnabile, no? E per cui, diciamo, in questa situazione, certo che il Pride di Tel Aviv è una rappresentazione plastica chiara di quello che è, lo chiamassero pinkwashing o no, a me non interessa nulla, però esiste e ha una forza non indifferente, inoppugnabile. Ora, passando appunto poi a Napoli, perché credo che sia importante anche dare degli elementi su quello che è successo a Napoli, diciamo, noi abbiamo deciso di aderire alla piattaforma del Napoli Pride. È stata una bellissima sfilata, nel senso, e anche attività bellissime che ci sono state, appunto con il Pride di Odessa il venerdì sera. C'era il Pride di Odessa in conferenza, c'era il Pride di Beirut, c'erano i rappresentanti dell'Europride del 2027 che si terrà a Torino. È stato un momento di confronto fondamentale, bellissimo, in cui c'era anche, ovviamente, c'era anche parlamentari, tra cui Pina Picerno, che hanno partecipato alla cosa, e è stato fondamentale. Il problema è nato il giorno dopo durante la sfilata. La sfilata

0: è andata benissimo. Noi eravamo sul carro delle, diciamo, delle organizzazioni che avevano aderito al Pride, non quelle del coordinamento, era il secondo carro, e eravamo, come richiesto dal coordinamento, senza bandiere, senza segni distintivi, avevamo solo una kippa in testa e una maglietta particolare che diceva ora e sempre Keshet è presente. Allora, diciamo, tutto tranquillo fino a che non siamo arrivati in Piazza Dante, che era la fine. Lì, praticamente il carro è stato accerchiato, è stato bloccato da una ventina di aderenti all'altro Pride, quello che aveva contestato il Pride di Napoli del trentennale, e praticamente hanno iniziato a dire assassini, terroristi, vergognatevi. Di fatto a noi che avevamo semplicemente una kippa in testa. Allora che cioè, ovviamente in tutto questo c'è il solito discorso che si confonde quello che è le attività di un paese con le persone di religione ebraica. E torniamo al discorso di prima. Che abbiamo detto che si tende, si specula su questa cosa. È il carro dei sionisti, il carro di Israele, e questi non devono parlare. E infatti siamo arrivati nel backstage del palco. Ci stavamo preparando, anche se erano pochi, veramente una ventina di persone, ci stavamo preparando ad intervenire. Ma improvvisamente una in particolare delle organizzazioni che faceva parte del Pride, del coordinamento del Pride, è venuta a comunicarci che noi non avremmo potuto parlare perché avevamo fatto una serie di cose durante la parata che avevano indispettito e acceso, tra virgolette, la piazza. Considerate che la piazza era fatta di migliaia di persone, la piazza era piena e i contestatori erano 20, per cui avevano acceso probabilmente i 20 contestatori che non avevano neanche, come si dice, aderito alla piattaforma del Pride. Quindi, e qui c'è stata, diciamo, bagarre, nel senso che ci siamo, abbiamo discusso fortemente perché questo non è il metodo, era un'esclusione di stampo, antisemita questo. Perché? Perché tutte le organizzazioni che avevano aderito al Pride, non quelle del comitato, potevano parlare tranne noi, guarda caso, e adducendo due cose, cosa che poi è stato riportato in alcuni comunicati, addirittura che noi avremmo sputato sulle persone che stavano intorno con le bandiere palestinesi o meno, ma noi proprio non ce lo siamo sognati, anzi sfido queste persone a produrre delle prove, perché è assolutamente, assolutamente falso, per cui
1: Hai fatto
0: lo volevo.
1: bene a sottolinearlo, Raffaele, ce l'hai raccontato e ti ringrazio. Ti ringraziamo qui a Radio Radicale. Come sai, il nostro microfono è sempre aperto per Keshet e per le organizzazioni, proprio perché questi diritti ci stanno particolarmente a cuore, come tutti i diritti umani e civili. Quindi, grazie per questa tua presenza, Raffaele Sabatini, presidente di Keshet, e speriamo l'anno prossimo veramente che attraverso la presenza del coordinamento riusciamo a prevenire tutto quello che poi è accaduto e ci hai raccontato oggi pomeriggio. Grazie, grazie e buon
0: Grazie a
1: proseguimento
0: voi.
1: con i programmi di Radio Radicale.
0: Grazie.
2: L'intervista a cura di Ruben Della Rocca. Ora sentiamo il servizio realizzato da Lanfranco Palazzolo sulla conferenza dei capigruppo di oggi alla Camera sulla legge elettorale.
3: Radio Radicale si è svolta oggi a Montecitorio la conferenza dei capigruppo che era chiamata a sciogliere il nodo dell'esame della legge elettorale che inizierà il suo iter il 14 luglio. Questa è stata la decisione della conferenza dei capigruppo. Ci sono state polemiche da parte delle opposizioni per i tempi di discussione che sono stati dati per gli emendamenti. Vi facciamo ascoltare le dichiarazioni all'uscita della conferenza dei capigruppo della capogruppo del PD Chiara Braga, della capogruppo di AVS Luana Zanella e di Riccardo Maggi di Più Europa. Oltre ai tre esponenti dell'opposizione abbiamo ascoltato anche l'onorevole Vinci di Fratelli d'Italia all'uscita della conferenza dei capigruppo. Ecco che cosa hanno detto gli esponenti sia dell'opposizione che della maggioranza sulla legge elettorale al termine della conferenza dei capigruppo. Buon ascolto.
4: Sapete già tutto, no?
3: No, non sappiamo niente. Aspettiamo che ce lo dice la Presidente del gruppo.
4: No, troppo così. Allora, legge elettorale è stata calendarizzata, sarà in aula dal 14.
5: Okay.
4: Il Presidente nel comunicare la data della calendarizzazione ha fatto riferimento anche, cioè sostanzialmente, alla situazione complicata dei trasporti della prossima settimana, però su questo io non vi posso dire niente, citofonate a Salvini, diciamo. No, battute a parte, diciamo, ovviamente prendiamo atto, forse questo consentirà un esame più adeguato in Parlamento, in aula, però resta il fatto che non c'era motivo per strozzare così tanto i tempi dell'esame in commissione a giugno, se non appunto per avere i tempi poi dimezzati, e soprattutto ci auguriamo che questo allungamento dei tempi consenta alla maggioranza di capire che questa non è la priorità del Paese, ma appunto la priorità sono i ritardi nei trasporti, le liste d'attesa in sanità, il caro energia, le questioni su cui stiamo incalzando il Governo. E ovviamente il nostro atteggiamento sulla legge elettorale non cambia, faremo muro, tanto più ora che è palese l'obiettivo vero della Meloni, cioè quella di scegliersi il proprio capo dello Stato da soli, reso evidente e chiaro dalle parole dei giorni scorsi. Questo per quanto riguarda la legge elettorale. Vi segnalo invece che abbiamo sollevato un tema sui tempi di esame degli schemi di intesa sulle autonomia differenziata, che sono rimaste indicate in calendario per il 20 luglio, ma noi diciamo ci associamo alla richiesta fatta dai capigruppo al Senato, capigruppo di opposizione al Senato, di rivedere totalmente i tempi. Io ho proprio richiesto che venga rinviata a settembre, intanto per procedere in parallelo tra Camera e Senato, avere l'audizione dei ministri Musumeci e Schillaci su due oggetti degli schemi di intesa, e soprattutto dare le risposte che non sono venute dalle audizioni neanche ieri dalla Ragioneria e dall'Ufficio parlamentare di bilancio, o quantomeno sono state confermate le nostre perplessità su tutta una serie di aspetti di sostenibilità finanziaria di questi schemi di intesa. Quindi su questo il Presidente ha detto che si attivava con il Senato e ha garantito che l'esame procederà in modo parallelo tra le due Camere. Siccome il Senato non ha ancora definito una tempistica, crediamo che questa data del 20 debba essere rivista, insomma, per evitare forzature ancora sull'autonomia differenziata.
3: Ma la prossima settimana che succede qui?
4: C'è aula.
3: Ah, c'è aula, cioè quindi venite tranquillamente nonostante
4: martedì,
3: i trasporti.
4: Sì, ci proveremo, diciamo.
3: Okay.
4: Ci proveremo come tutti gli italiani del resto, perché i problemi ce li hanno tutti. Che cosa? Sì, sì. Era già nella proposta del calendario, sì.
6: Abbiamo noleggiato delle mongolfiere.
3: Beh, almeno non inquinano.
6: Per quello?
3: Appunto.
6: Anzi, sarà una sperimentazione molto interessante. No, a parte gli scherzi, non ho ascoltato quanto ha detto la collega, e dico le cose che a me che ho detto io e che mi premono. Uno, il fatto che un provvedimento come quello sulla riforma della legge tutela della fauna selvatica, cioè la legge sparatutto e la caccia famosa ormai, noi abbiamo chiesto l'abbinamento, l'abbiamo chiesto assieme al PD e assieme al Movimento 5 Stelle, l'abbinamento tra, come è stato fatto al Senato peraltro, tra la Commissione Agricoltura e la Commissione Ambiente. Perché? Perché e dopo l'approvazione dell'articolo 9 della Costituzione, la rinovella insomma dell'articolo 9 e 41 della Costituzione, non è possibile che una legge che riguarda la gestione della fauna selvatica, la salvaguardia di un patrimonio indisponibile dello Stato, sia oggetto di esame e di istruttoria solo da parte della Commissione Agricoltura. È assurdo che non venga considerato invece la necessità di abbinamento con la Commissione almeno ambiente, perché bisognerebbe anche abbinarlo, visto cambiamento climatico e quant'altro, anche alla Commissione 12ª salute. È vero che vengono assunti i pareri, ma non è sufficiente, sappiamo che è tutta un'altra cosa. Quindi la necessità, anche perché sono intervenute delle modifiche dal momento in cui è stata approvata la riforma della 157 ad oggi, pensate quanti anni, sono 30 anni ormai, ci sono state anche delle direttive, dei regolamenti nuovi a livello europeo, punto. Seconda grande protesta del nostro gruppo, i tempi, non ce li ho sotto gli occhi qui, i tempi ridottissimi per quanto riguarda il nostro gruppo, solo 45 minuti per discutere la legge elettorale. È assolutamente inadeguato, fatto presente al Presidente della Camera che si tratta di una legge importantissima, anzi decisiva direi, a un anno, e non sappiamo neanche, magari anche meno, dal momento in cui si andrà ai voti, e ci concedono, bontà loro, pochissimi, proprio una manciata di minuti. Poiché con la scusa, perché la replica è stata, ma anche nel passato, ma cosa c'entra se nel passato è stato assunto malamente una pratica diciamo inadeguata dal punto di vista direi dei fondamenti della democrazia, ecco, insomma c'è stato concesso praticamente 45 minuti, arriviamo a un'ora, vediamo se... Nei prossimi giorni ci sarà la possibilità di un ravvedimento da parte della Presidenza.
5: Grazie.
7: Posso rapidamente? Ma il motivo dello slittamento dell'inizio dei voti sulla legge elettorale è stato ufficialmente presentato come un disagio nei trasporti. A me sembra che il disagio sia in maggioranza più che altro, e sia un disagio tutto politico e non infrastrutturale, ecco. A meno che con disagio nei trasporti non sia un sinonimo di Salvini, ecco, di Lega. Però al di là del. Non c'è molto da scherzare, perché effettivamente i tempi, il prospetto dei tempi sulla discussione è spietato. C'è stata la disponibilità da parte del Presidente di concedere un piccolo maggioramento di questi tempi, ma comunque parliamo di tempi ridottissimi. Ora, la nostra componente avrebbe 11 minuti per discutere la legge elettorale.
5: Sarebbe per l'esame.
7: I tempi di parola.
8: Discussione.
7: Poi uno può decidere di intervenire 30 secondi su diversi emendamenti o...
8: Quindi la discussione negli emendamenti, non la discussione generale.
7: No, la discussione generale è finita venerdì scorso, è chiusa. Adesso ci saranno le pregiudiziali prima dell'inizio dei voti, martedì 14. E quindi questa è un po' la situazione, no? Sapendo che c'è stato un esame strozzato in commissione con... molti emendamenti importanti che sono rimasti accantonati, che non sono stati affrontati, tra cui quello del voto fuori sede, con questioni come quella della firma digitale che devono essere riaffrontate secondo noi, e la questione delle esenzioni sulla raccolta delle firme. Quindi siamo molto preoccupati e ci sembra appunto che i disagi più che nei trasporti siano nella maggioranza e si ripercuotano poi nelle condizioni sostanzialmente soffocate del dibattito.
5: Grazie.
8: Grazie.
3: Allora, onorevole Vinci, al termine della Capigruppo cosa avete deciso sulla legge elettorale?
9: C'è stata un'intesa, quindi la legge elettorale andrà in aula il 14.
3: Quindi, ma questo non arriverà la prossima settimana per i problemi dei trasporti?
9: No, la prossima settimana si è pensato di calendarizzare altri provvedimenti, è chiaro che magari c'è stato un occhio anche ai problematiche dei trasporti, ma c'erano altri provvedimenti importanti.
3: Senta, ci sono stati nel corso della conferenza dei capigruppo, ci sono stati polemiche per i tempi di discussione degli emendamenti e di discussione per esempio sul DDL caccia che hanno lamentato quelli dell'opposizione?
9: Capigruppo è il luogo dove si discute sempre. Sulla caccia non mi è sembrato di sentire nulla di particolare. È chiaro che l'opposizione vogliono sempre più tempo per tutto, ma non nello specifico sul DL caccia.
3: Alla fine di luglio affronterete anche il DDL sul il tema dell'autonomia differenziata?
9: No, questo non se ne è parlato, almeno non è stato uno dei punti caldi, salienti della capigruppo.
3: Ho capito. C'è altro qualcos'altro da ricordare per il calendario dei prossimi giorni?
9: No, beh, chiaramente abbiamo fatto tutto il calendario di luglio, si è trovata anche un'intesa sui provvedimenti dell'opposizione da inserire, soprattutto quelli di Azione che ci hanno ribadito ad inserire alcune cose anche di carattere musicale, qualche loro provvedimento è stato inserito, Fontana ha gestito tutto con molta concretezza e
3: certo.
9: Si è chiuso in tranquillità.
3: Che lei sappia, a luglio verrà la Meloni per qualche informativa, per qualche appuntamento in particolare?
9: Che io sappia, adesso guardo, non se ne è parlato in particolare, chiaramente 5 Stelle come sempre l'hanno chiesta.
3: Certo, è un must che capita a tutti i capigruppo.
9: Non mi sembra di vedere delle convocazioni con la Meloni, non se ne è parlato.
3: Okay.
9: Non se ne è parlato, non mi sembra di vederla neanche.
10: Onorevole, scusi. Posso chiedere se la Lega ha richiesto la procedura d'urgenza sul testo sulla cittadinanza targato Iezzi? Perché l'avevano chiesta la capigruppo del 23 giugno.
9: Dunque, è stato chiesto e verrà votato mercoledì, dovrebbe essere votato, nella giornata di mercoledì.
10: Quindi non in aula.
9: Sì, la richiesta d'urgenza perché non c'era unanimità. Quindi la richiesta di urgenza senza unanimità di tutti i gruppi viene votata in aula.
10: Quindi mercoledì votato in aula, sulla proposta.
9: Esatto,
10: mercoledì prossimo.
9: A inizio mattinata.
3: Ok.
10: Grazie
3: tante, onorevole. Grazie.
2: Radio Radicale 20 e 22 minuti, ora prima del nostro notiziario serale, sempre Lanfranco Palazzolo con Michele Geraci sullo stato dell'economia russa.
11: Radio Radicale, siamo con Michele Geraci, economista, che si occupa di economia internazionale, che è balzato nelle scorse settimane agli onori della cronaca per la sua partecipazione alla Davos russa. Allora, io le volevo chiedere cosa pensa di questa polemica che si è creata sui giornali italiani sulla sua presenza a questo appuntamento, e poi le volevo chiedere come va l'economia, approfitto della situazione per chiederle come va l'economia russa, perché dai giornali vediamo che si parla di collasso dell'economia russa, che scarseggiano i carburanti, che addirittura la Russia ha smesso di commerciare con l'Armenia. Questo ci ha fatto molto riflettere su quello che sta accadendo anche a sud-est della Russia. Allora, innanzitutto,
7: la mia partecipazione,
11: la sua partecipazione cioè, è stata vissuta qui in Italia un po' come una spy stomach, che ci è andato a fare, hanno inquadrato il badge.
7: Sì, allora, questo caos, diciamo, che è nato sulla mia partecipazione in Russia, credo sia la dimostrazione plastica della irrilevanza e della completa mancanza di profondità di un dibattito serio che c'è nel nostro paese sulle dinamiche geopolitiche. Cioè, il fatto che faccia notizia che uno vada a un forum economico in Russia per ascoltare, per imparare, per sapere cosa succede in Russia, e viene pure, come dire, criticato, oggetto di ma perché sei lì, ma come che... sembra proprio ridicolo. Cioè, io vado a tutti i forum, vado in America, vado in Inghilterra, vado in Russia, vado in Cina, è il nostro mestiere. Anzi, la cosa che sarebbe stata, come dire, più giustificata è la critica ai nostri rappresentanti di governo che non sono andati. Cioè, in Russia io ci vado da cittadino privato, da professore, ma chi deve tenere i rapporti con la Russia è il ministro degli esteri italiani, il ministro della difesa, il nostro presidente del Consiglio Meloni. Non si capisce perché ci sia questo taglio completo di comunicazione tra il governo italiano e il governo russo. Non si capisce perché c'è un taglio di rapporti turistici, non diamo i visti, sono difficili, non facciamo usare le carte di credito russe qui, eccetera, eccetera. Cioè, la Russia è in guerra con l'Ucraina, ma non è l'unico paese che è in guerra. E perché noi abbiamo questo atteggiamento così contro la Russia e non contro l'America, che fa una guerra ogni 3 mesi, Israele, che può essere innocente, colpevole,
12: l'Inghilterra, la Francia. Vi ricordate Giorgia Meloni che criticava Macron perché la Francia sfrutta l'Africa con il franco?
11: Adesso, sì, me lo ricordo.
12: Adesso ma... lei si bacia con Macron.
11: Ma forse era Di Maio che l'aveva fatto.
12: Meloni anche.
11: Anche Meloni.
12: Io mi ricordo. Lo sbeffeggiava anche nell'accento.
11: Di Maio o Di Battista forse?
12: Vabbè, quello dei 5 Stelle pure, però siccome loro non sono al governo, e siamo in una democrazia, critichiamo chi è al governo, non chi è all'opposizione. Allora, il Presidente del Consiglio Meloni ha anche sbeffeggiato anche sull'accento francese, ricordiamo questo famoso video di Macron, sul franco tedesco. E invece no, invece il governo non è un influencer, non è una da TikTok, è un rappresentante degli interessi di 60 milioni di persone e debbono tenere i rapporti con tutti, perché... è nata questa, in filosofia politica c'è questo concetto che si chiama colpa per contatto, che significa che se uno parla con un nemico è colpevole, se uno vede un nemico è colpevole, se uno studia cosa il nemico pensa è colpevole. Questo si chiama proprio guilt by contact, colpa per contatto. In realtà no, in realtà il lavoro dei governi, dei ministri, di scoprire, di analizzare e capire, se no con chi negozi? Cioè, è inutile che Meloni si incontra con Macron per decidere cosa fare dell'Ucraina senza avere la Russia a tavolo, o si incontrano solo con Zelensky. È giusto che si incontrino con Zelensky, ma ci vuole anche uno russo. Quindi ritorniamo alla polemica. La polemica sarebbe dovuta essere non perché Geraci è al forum economico di San Pietroburgo, che è il più grande forum della Russia, ma la polemica sarebbe dovuta essere: com'è che c'è solo Geraci? Perché non ci sono tutti gli altri economisti, membri di governo, impresari di aziende?
11: Concetto chiarissimo.
12: E lei cosa ne pensa?
11: Penso perché che un canale di dialogo va sempre tenuto aperto, perché è opportuno farlo.
12: Sapere.
11: Perché insomma non dobbiamo avere sempre la prospettiva della guerra.
12: Ma infatti, questa è la cosa. Poi noi andiamo a studiare, ma come dicevo prima. Andare a capire non significa né appoggiare né criticare, noi andiamo... a scoprire,
11: certo.
12: E poi mi chiedeva sull'economia.
11: Allora, io la prima cosa che le volevo chiedere, se secondo lei, l'altra cosa che le volevo chiedere è questa: secondo lei Putin in qualche modo ha salvato l'economia europea con le navi fantasma durante la chiusura dello stretto di Hormuz?
12: Scusi, non ho capito.
11: Ha salvato Putin con le navi fantasma?
12: Continuando a vendere.
11: Sì.
12: Allora, salvato è un po' difficile, perché noi non saremmo andati a fondo senza un po' di petrolio, sia chiaro. Però
11: io da quello che sentivo, alla fine di maggio doveva finire,
12: certo,
11: il fuel.
12: Esatto.
11: Però non è finito.
12: Non è finito perché in un certo senso sono venuti, diciamo, ora queste cose non si sanno per certo, però l'Unione Europea ha chiuso un occhio su queste cosiddette navi fantasma. La Russia ovviamente ha comunque interesse a vendere, noi avevamo scarsezza di riserve, e quindi abbiamo fondamentalmente ammesso che le nostre sanzioni, che dicevano noi non vogliamo comprare più il petrolio dalla Russia, erano, come dico io e come ho detto a Salvini anche 4 anni fa all'inizio della guerra, sono sanzioni boomerang. Perché tra chi cioè quando due enti si scambiano merci in cambio di soldi, loro perdono soldi, noi perdiamo le merci. E in un sistema di, immaginiamoci, una catena del valore di forniture, la cosa che è più importante sono le merci, non i soldi. Perché i soldi si possono prendere da un'altra parte. La Russia ha un debito PIL del 19%, 19%, noi 130, quindi hanno uno spazio fiscale enorme, possono stampare, possono fare fronte a problemi finanziari. E comunque c'è la Cina e l'India che gliel'ha comprato il petrolio, mentre noi non possiamo comprarlo da altre parti. Quindi tra chi compra merci in cambio di soldi, chi perde è quello che ha bisogno delle merci. E quindi questo nostro chiudere l'occhio sulla flotta fantasma è una missione implicita della fallimento.
11: A un certo punto Starmer, quello che Trump chiama il non Winston Churchill,
12: okay, ex premier britannico,
11: per il disbrigo, sì, degli, sì, affari correnti, chiaro, come si dice in Italia, ha bloccato qualche nave fantasma, e l'ha fatto anche Macron durante il vertice italo-francese,
12: sì, sul canale di Sicilia.
11: Sul canale di Sicilia, sì, ma sì, lo poteva fare?
12: No. Allora, le sanzioni, sia chiaro, le sanzioni, quelle dell'Unione Europea, quelle dell'America, sono atti di pirateria, perché le uniche sanzioni riconosciute dal diritto internazionale sono quelle che mette le Nazioni Unite. Le sanzioni che mette Topo Gigio, presidente di un qualsiasi paese, che si alza la mattina e dice domani voi non potete più fare questo,
11: quindi l'Unione Europea che non ha l'avallo dell'ONU non...
12: è un atto illegale.
11: Ok.
12: E infatti altri paesi, la Cina, l'India, se ne infischiano. Okay. E continuano a commerciare con la Russia come se nulla fosse, e anche con l'Ucraina, perché attenzione, la Cina ha anche interesse a commerciare con l'Ucraina, noi parliamo solo di quello che la Cina commercia con la Russia, ma la Cina ha interesse perché ha grandi interessi su...
11: Quindi se una volesse denunciarli al WTO lo potrebbe fare?
12: Sì, però purtroppo tutte le organizzazioni che non hanno carri armati sono inutili.
11: Ho capito.
12: Purtroppo, è una constatazione triste, ma le sanzioni sono
11: però un atto... Però formalmente si potrebbe fare una denuncia al WTO?
12: Tant'è che la Cina ha vietato proprio che le aziende cinesi si adattassero a queste sanzioni.
11: Certo.
12: Non solo ha detto noi non le osserviamo, ma ha reso illegale per le compagnie che avessero pensato di comunque osservarle queste sanzioni. Ora forse ho esagerato, non è proprio un atto di pirateria, ma è un atto unilaterale che non è legale.
11: Va bene. L'economia russa è in ginocchio?
12: No.
11: Ok.
12: No, problemi.
11: Ha problemi?
12: Ha problemi, sì, come i nostri. C'è un po' di disoccupazione elevata. Noi quanto abbiamo giovani? 20%? Disoccupazione, no, allora, dei giovani, giovanile.
11: Se io sto a quello che dice il Presidente del Consiglio, la disoccupazione...
12: Giovanile.
11: Ah, giovanile.
12: Perché è chiaro, noi che abbiamo una certa età, finché diciamo, non ci licenziano, restiamo. Il problema è il flusso di questo meccanismo di in e out, dei giovani che entrano e non trovano lavoro. Oppure, come da noi, vengono definiti impiegati se uno lavora, mi aiuti lei, quante ore alla settimana, un'ora alla settimana, e risulta... impiegato.
11: Vabbè,
12: è chiaro,
11: insomma,
12: le statistiche,
11: però bisogna, però, allora, non abbiamo davanti le statistiche,
12: chiaro, no, ma io sono stato lì in Russia, tra l'altro vado adesso di nuovo per un mesetto, vado proprio a continuare questi studi. Ci sono problemi, c'è disoccupazione giovanile, c'è un problema di povertà ancora non eliminata nelle zone rurali, lo faccio semplice, orientali della Siberia, e ci sono ovviamente problemi di relazione, perché la Russia vuole comunque avere rapporti commerciali con l'Europa, che resta un mercato importante anche culturalmente, ma sono problemi che in nessun modo sono strumentali a una sconfitta militare. Non c'è nessun meccanismo di trasmissione tra potenziale crisi economica o difficoltà economica in Russia a ritiro di Putin dal Donbass. Non esiste.
11: Ma anche
12: così
11: se,
12: come il Vietnam, che aveva un'economia in ginocchio nel 70, ha sconfitto gli Stati Uniti, che avevano un PIL di mille volte. Quindi questa idea che quando un'economia è in difficoltà si perde la guerra, non ha nessun riscontro nella storia. Parlo del Vietnam, dell'Iraq, della Libia, della Siria, insomma, quando uno vuole lottare, lotta, e quello che gli costa.
11: Quindi, Napoleone non è riuscito a sconfiggere l'Inghilterra.
12: E anche la Russia.
11: E neanche la Russia, anzi, ha fatto veramente una... Però è riuscita ad arrivare a Mosca.
12: Questa... Sì, certo, sono stati grandi assedi, grandi cose. Sì, sì, e la Russia, anche questo loro ci tengono a sottolineare, hanno sacrificato 20 milioni di russi per salvare l'Europa dal nazismo. Gli americani...
11: Dopo essersi alleati col nazismo, all'inizio della guerra, loro erano alleati col nazismo.
12: Anche noi.
11: Si sono spartiti. Anche noi.
12: Però...
11: Anche.
12: Diciamo,
11: sì, loro si sono presi una parte della Polonia insieme ai nazisti e tutti i paesi baltici.
12: Allora dicevo, loro ci tengono a ricordare che sono stati strumentali alla sconfitta del nazismo con gli alleati, cioè la guerra che ha vinto? Gli Stati Uniti, la Russia, l'Inghilterra, ce la mettiamo, e la Cina, no? La Cina contro il Giappone, la Russia contro i nazisti, liberato Auschwitz, famosa bandiera a Berlino, bandiera soviet, eccetera. Quindi sì, l'economia della Russia...
11: Anche se Benigni... Secondo Benigni, Auschwitz è stata liberata dagli americani.
12: Beh, per vincere l'Oscar, anche io avrei truccato la storia. È una licenza poetica. Può permettersi.
11: Certo,
12: quindi è stato anche lui furbo in questo senso.
11: Certo.
12: Però attenzione, guardi, nell'immaginario popolare, purtroppo, è l'idea che gli americani hanno liberato Auschwitz. Non solo per Benigni, ma proprio per questa narrazione che va avanti da tanto tempo. Ora, il concetto importante, l'economia della Russia ha alcuni problemi, ma non dissimile ai problemi che hanno tutte le economie, che ha un po' la Cina, che abbiamo noi, nulla di strumentale a una sconfitta militare, questo sia chiaro, ed è per questo che io dico che le sanzioni sono state un fallimento, perché le sanzioni avevano come obiettivo il ritiro militare, non azzoppare l'economia della Russia in sé, ma un azzoppamento che poi avrebbe causato il ritiro. E né c'è stato un azzoppamento dell'economia, che comunque non è in crisi, è cresciuta più di 5 volte più della nostra, e comunque non è strumentale al ritiro.
3: Va bene. Grazie come sempre all'economista Michele Geraci, con il quale abbiamo parlato della sua partecipazione al forum di San Pietroburgo.
12: E a settembre vado a Vladivostok, dove c'è il secondo forum, quello orientale.
3: Quindi avvisiamo anche i giornalisti.
12: Che vadano, i nostri ministri che ci vadano.
3: Ok.
12: Affinché non sia io l'unico italiano presente lì, perché bisogna studiare anche l'economia della Russia orientale.
3: Ma vedrai che il Corriere della Sera manda un inviato per seguire lei a Vladivostok. Mi raccomando, non ci vada in treno, perché è abbastanza lunga per arrivare a Vladivostok.
12: Vado in treno, in realtà, perché facciamo uno studio, abbiamo un team di ricercatori che verrà con me e faremo proprio tutta la Russia con tappe, proprio per fare incontrando università, think tank, chi ci riceve delle istituzioni, per capire proprio l'economia della Russia passo passo.
3: Mamma
12: esattamente
3: mia.
12: Proprio in treno.
3: Ma 3 giorni, 4 giorni ci vuole?
12: 6 di viaggio effettivo, noi lo faremo in 2 settimane, perché ci fermiamo in ogni tappa. Anzi, vi invito a seguirci, perché sarà, come dire, cerchiamo di fare un blog dal vivo.
3: Se la radio mi paga il biglietto, vengo anch'io.
12: Con piacere.
3: Grazie a Michele Geraci.
2: Radio Radicale 20 e 36 minuti, è il momento del nostro notiziario serale. Federico Punzi in studio, Lorenzo Bruschi in regia, notiziario che iniziamo con il vertice che si è tenuto questo pomeriggio a Palazzo Chigi sull'appuntamento del 7-8 luglio della NATO ad Ankara, in Turchia, la riunione che si è svolta con la Presidente del Consiglio Meloni, i Ministri degli Affari Esteri, della Difesa Tajani e Crosetto e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, e si è svolta appunto oggi pomeriggio. Sempre nel pomeriggio i Ministri Tajani e Crosetto avevano risposto al question time alla Camera. L'Italia non ha mai partecipato ad azioni militari o messo le sue basi a disposizione per bombardamenti in Iran, ha ribadito il Ministro degli Esteri Tajani. Non era un'operazione NATO e dunque è difficile che Rutte potesse sapere. Quelle di Rutte, ha insistito Tajani, sono state dichiarazioni improvvide e non rispondenti al vero. L'Europa non può fare a meno degli Stati Uniti, ma anche gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa, ha ancora detto Tajani alla Camera. Al vertice di Ankara confermeremo il nostro impegno sulla spesa militare, un passo coraggioso e necessario per proteggere la nostra libertà e la sicurezza dei cittadini, ha detto Tajani. Il ministro Crosetto ha ribadito: non c'è nulla di cui il governo debba vergognarsi, semmai deve vergognarsi chi ha strumentalizzato questi 513 voli ed è alleato con chi ne ha autorizzati 790 in passato. Ma oggi ha parlato anche l'ambasciatore americano al Consiglio Atlantico. Sarà un test per la spesa il vertice di Ankara, i paesi devono mantenere le loro promesse altrimenti prenderemo delle misure. Alcuni alleati della NATO, Polonia, paesi nordici, paesi baltici, Germania, sono all'avanguardia, ha detto. Alcuni hanno già raggiunto il 5% del PIL in difesa o dispongono piani credibili per raggiungerlo a breve, mentre altri alleati sono in ritardo, ha detto l'ambasciatore americano presso la NATO Matthew Whitaker nel corso di un briefing con la stampa. I principali alleati devono assumere ruoli guida ed esercitare una pressione tra pari per incoraggiare i paesi in ritardo ad aumentare la propria spesa per la difesa, ha aggiunto. Trump si aspetta aumenti in tempi brevi. E ora l'Iran, a Doha conclusi i colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, in particolare il viceministro degli esteri iraniano ha detto che di aver concluso, o che la delegazione iraniana ha concluso i colloqui con i funzionari di Qatar e Pakistan. Riguardo ai colloqui, stanno andando bene, ha detto il presidente Trump, e sono andati estremamente bene, ha detto il vicepresidente J.D. Vance. Le istruzioni del presidente Trump sono chiare: andare avanti per raggiungere un accordo e negoziare in buona fede. Vediamo un impulso significativo tra coloro all'interno del regime iraniano che intendono voltare pagina, ha detto Vance nel corso di un discorso ai militari della base aeronavale Oceania in Virginia. Sempre nello stesso discorso Vance ha detto che secondo le valutazioni dell'intelligence sono dopo l'attacco o dopo gli attacchi americani e israeliani, gli iraniani sarebbero più lontani dallo sviluppo di una bomba atomica di quanto non lo siano mai stati negli ultimi 20 o 30 anni, ha detto Vance. E ora la politica interna, slitta la legge elettorale in aula a metà luglio, slitta al 14 luglio l'esame in aula alla Camera della legge elettorale, rinvio di una settimana che ufficialmente viene motivato con il possibile caos dei treni, uno sciopero, i lavori su una tratta ferroviaria, con l'appuntamento a Napoli del centrosinistra sul programma. Per le opposizioni che confermano il muro contro la riforma, lo slittamento è invece dettato dai problemi interni alla maggioranza. Mi sembra che il disagio sia in maggioranza più che altro, un disagio tutto politico, non infrastrutturale, osserva Riccardo Maggi, a partire dal nodo delle preferenze, che la riunione di ieri tra i Sherpa di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati non avrebbe sciolto, tanto che, come già accaduto in occasione della stesura del testo del successivo accordo, già c'è chi rimanda il momento in cui la matassa sarà sbrogliata a un confronto diretto tra i leader, per il momento però non in programma. Gli stessi leader rimandano a tavoli tecnici, stanno lavorando tutti i tecnici, Tagliacorto, Tajani, idem Matteo Salvini, non partecipo a riunioni, non sono ai tavoli, ci sono i tecnici che se ne stanno occupando. La leader della PD, Elie Schlein, destra, passano le notti a incontrarsi nei palazzi e le giornate a rispondersi a colpi di agenzia, sempre sullo stesso tema, come garantire se stessi. La domanda è semplice, il tempo di occuparsi dell'Italia quando pensano di trovarlo? Questo spettacolo è durato anche troppo e ora che si occupino dei problemi reali del paese. La risposta del ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani: Schlein si informi su cosa fa il Parlamento, perché il Parlamento non si sta occupando di legge elettorale, anzi in questa settimana si sta occupando di tutto tranne che di legge elettorale, e ha detto Ciriani, che è come ha motivato lo slittamento al 14 luglio con difficoltà logistiche e non politiche. E adesso, sempre per quanto riguarda la politica interna, un altro fronte su cui appunto si assiste allo scontro tra maggioranza e opposizione è il tema della commissione d'inchiesta Covid, l'audizione del leader del Movimento 5 Stelle all'epoca dei fatti, Premier Giuseppe Conte. Palazzolo ha intervistato Alice Buonguerrieri di Fratelli d'Italia.
13: E Radio Radicale, siamo con l'onorevole Alice Buonguerrieri di Fratelli d'Italia per parlare con lei dei lavori della commissione Covid, d'inchiesta sul Covid. Allora, abbiamo visto che c'è questa polemica sull'audizione di Conte, che è entrato come commissario della commissione bicamerale sul Covid, ma che necessita di essere ascoltato. Allora, c'è stata questa mossa del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Bignami, che fa parte della commissione, che si è dimesso dalla commissione per dare l'esempio a Conte. Conte ha detto: io vengo ascoltato, però non mi dimetto. Allora io le volevo chiedere, bisogna dare una precisa garanzia a Conte che poi sarà riammesso successivamente nella commissione, oppure è stato improprio che lui fosse entrato in commissione pur essendo, diciamo, parte della, dello scontro che riguardava appunto la commissione Covid, e perché lo volete ascoltare?
14: Allora, sicuramente la seconda, la risposta giusta. Cosa intendo dire? Che chiaramente esiste un'incompatibilità e un conflitto di interesse evidente, cioè stiamo parlando dell'ex premier che ha gestito in prima persona la pandemia e che nel momento nel quale si è fatto inserire in commissione inchiesta Covid sapeva perfettamente che è incompatibile il ruolo di commissario con quello di audito. E quindi nel momento in cui uno entra in commissione Covid, che ha la posizione che ha Giuseppe Conte, sa perfettamente che è il modo per non farsi audire. Esiste poi un'incompatibilità, un conflitto di interesse dato proprio dal ruolo che ha esercitato, perché è come se noi avessimo dentro la commissione Covid il controllore che controlla il controllato, perché è chiaro che c'è necessità di indagare anche e soprattutto su quella che è stata la gestione della prima fase della pandemia da lui ovviamente esercitata. Dopodiché noi rispetto a Conte, Conte può, lui dice da tempo insomma che vuole farsi audire, ma non è così, perché per farsi audire basta un suo gesto che dipende dalla sua volontà, ovvero dimettersi, farsi audire e poi, se ritiene, rientrare in commissione. Questo gliel'ha proposto il presidente Lisei ancora diversi mesi fa, questo hanno ribadito anche i presidenti della Camera e del Senato, da ultimo con delle note stampa che vengono dai loro palazzi, ma hanno banalmente confermato quello che noi gli diciamo da mesi. Quindi è certamente una scusa l'atteggiamento di Conte di dire io sono pronto, chiamatemi perché sono pronto ad essere audito. Se è pronto ad essere audito deve fare soltanto una cosa che dipende dalla sua volontà, dimettersi, farsi audire e poi eventualmente rientrare in commissione, che è quello che ha fatto l'onorevole Bignami, non certamente come mosso contromossa a Giuseppe Conte. Banalmente Fratelli d'Italia ritiene che l'onorevole Bignami abbia cose molto importanti da riferire alla Commissione, perché ha gestito i ricorsi contro il Ministero della Salute ai tempi per avere copia degli atti e dei documenti sulla task force e sul piano pandemico, si è interessato anche da parlamentare d'opposizione ai tempi dei contratti di acquisto della struttura commissariale su cui stanno emergendo dei fatti gravissimi, e quindi noi riteniamo che sia importante audirlo. Banalmente, una volta richiesta l'audizione, Bignami ha fatto quello che Conte non vuole fare, dimettersi e rendersi disponibile all'audizione.
13: A questo punto dovrebbero fare un patto Bignami-Conte per fare la stessa mossa?
14: Ma nessun patto, nel senso che... Non c'è necessità di fare alcun patto con Giuseppe Conte, che probabilmente non verrebbe da lui mantenuto, perché siamo abituati purtroppo a sentirci dire delle cose e a vederne fatte delle altre. Banalmente Giuseppe Conte dovrebbe assumersi le proprie responsabilità, smettere di scappare, smettere di utilizzare la commissione di inchiesta come scudo personale e, se è vero che si vuole paraudire, fare il gesto banale che ha fatto anche Bignami e che gli è stato garantito anche dai presidenti di Camera e Senato. Si dimette, si fa ascoltare e poi, se vuole rientrare, rientra.
13: Ha visto come si sono comportate le altre forze d'opposizione di fronte a questa cosa?
14: Le forze di opposizione si comportano con una grande coerenza. Loro hanno ritardato con l'ostruzionismo, che non ha precedenti nella storia della Repubblica Italiana, i lavori di commissione di Covid di ben 2 anni. Adesso stanno tentando in ogni modo di sospendere, rallentare, frapporsi rispetto ai lavori. Dicono anche loro che Giuseppe Conte è pronto a farsi audire, ma sono proclami che non trovano concretezza, e sono arrivati addirittura fino a chiedere l'audizione di Arcuri, addirittura in libera audizione, non a testimonianza. Cioè, nel momento in cui la commissione inchiesta Covid ha deliberato l'ennesima audizione del commissario straordinario Arcuri di quei tempi, hanno avuto l'ardire di chiedere solo per lui, perché per gli altri non l'hanno chiesto, di venire non sotto giuramento, come a voler dire che il commissario straordinario, che è stato il principale protagonista, che ha gestito miliardi dei soldi dei cittadini italiani con poteri straordinari e senza alcun controllo, potesse venire a dire falsità. questo ovviamente Fratelli d'Italia non lo può consentire, ha chiesto all'ISEI che si procedesse con l'audizione a testimonianza e si andrà in questa direzione, quindi il comportamento delle opposizioni è assolutamente coerente.
13: Le volevo chiedere se le audizioni che voi fate sono audizioni giurate, se c'è un giuramento.
14: Certo, le audizioni che noi facciamo sono a norma di legge a testimonianza, quindi chi viene, viene nella forma del testimone, giura di dire la verità e si assume ovviamente le responsabilità per farsa testimonianza o reticenza. Le pare che noi dobbiamo fare sconti eccezionali per chi come Domenico Arcuri per via dei provvedimenti di Giuseppe Conte ha già avuto eccezioni su eccezioni non essendo stato ai tempi sottoposto a controlli dell'ANAC, a controlli della Corte dei Conti, avendo avuto scudi penali erariali di ogni tipo, gli vogliamo dare anche lo scudo testimoniale? Questo è quello che chiedono le opposizioni, ma non, ovviamente non è una richiesta accettabile e ammissibile.
13: Va bene, vedremo come andrà e grazie ad Alice Buonguerrieri di Fratelli d'Italia, che è capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Covid, e vedremo come andrà. Grazie.
14: Grazie a voi.
2: E del DDL Porti, Lanfranco Palazzolo ha parlato con Valentina Ghio del Partito Democratico.
13: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Valentina Ghio del Partito Democratico per parlare di un importante provvedimento che è all'attenzione della Commissione Trasporti, che sta facendo le audizioni e tra due settimane arriverà probabilmente in aula, che è il DDL sui porti, che è un provvedimento molto importante che rivoluziona un po' l'assetto amministrativo del sistema portuale italiano, perché nascerà una grande società, una SPA, che convivrà con le autorità portuali. Lo scopo della legge è anche quello di creare una semplificazione amministrativa. Allora, io le volevo chiedere se lei condivide lo spirito di questa legge e cosa cambierà nel rapporto, lei credo sia di Genova, cosa cambierà per esempio per i grandi porti in relazione ai comuni di riferimento alla realtà amministrativa?
14: Noi condividiamo, diciamo, lo spirito di partenza della legge, ovvero quello di rafforzare la governance nazionale sulla portualità. Del resto, due anni fa avevo anche fatto una risoluzione a mia prima firma che chiedeva anche questo aspetto, ma non condividiamo affatto il metodo con cui viene proposta. Intanto riteniamo non necessario dare vita ad una nuova SPA che peraltro ha il primo ed unico compito, al compito fondamentale quello di occuparsi di infrastrutture portuali, diventando anche centrale appaltante delle nuove opere, e che per fare questo diminuendo quello che è la competenza, le risorse, la potestà decisionale dei territori per sostenere la funzionalità della SPA, è previsto un prelievo di risorse dell'autorità di sistema portuale fino al 25%, vuol dire svariati milioni, oltre 100 milioni di euro sul panorama nazionale. È previsto un prelievo fino al 25% del personale e delle competenze e anche una diminuzione del raggio di azione delle autorità di sistema, che saranno esautorati dal controllo delle grandi opere, dalla manutenzione straordinaria, rimarrà per loro la manutenzione ordinaria. Quindi di fatto un depauperamento molto grande dei porti, delle realtà territoriali, anche delle regioni, delle città portuali, rispetto anche alle scelte urbanistiche, semplificazione che non riteniamo neanche sia tale, perché si aggiunge un ulteriore livello decisionale senza eliminare gli altri livelli decisionali di controllo. Rimangono intatti i poteri del Ministero, il potere dell'ARTE, dell'autorità di regolazione dei trasporti. Quindi non vediamo l'utilità di questo percorso, del percorso impostato, e nello stesso tempo vediamo grandi preoccupazioni. Il depauperamento dei territori, ma anche il rischio che la SPA in un futuro possa integrarsi con un soggetto privato, con soggetti privati che quindi vanno ad incidere, andrebbero ad incidere direttamente sulla governance del sistema.
11: Secondo lei il sistema che era uscito dalla legge, credo l'ultima legge di quando è del 92?
14: 94, poi adeguata dalla riforma del Rio del 2016.
11: Funzionava il sistema?
14: Allora, il sistema nel suo complesso funziona. Ha bisogno di qualche adeguamento, certamente, e concordo che deve essere rafforzata la governance nazionale, perché uno degli aspetti che aveva funzionato meno era la conferenza dei presidenti delle autorità di sistema portuale, ma aveva funzionato meno anche perché il ministro non la convoca e non la rende in grado di esercitare il potere di coordinamento. Quindi questo aspetto va certamente rafforzato e lo abbiamo chiesto noi stessi 2 anni fa, ma non va rafforzato con una SPA che di fatto diventa una centrale unica di committenza per la realizzazione delle grandi opere che svuota i territori.
11: Vengono depotenziati i porti del sud, secondo lei?
14: Credo che siano quelli più a rischio, certamente, perché in una situazione di questo tipo, dove il potere contrattuale è nelle mani prevalentemente dei componenti del consiglio di amministrazione della costituenda SPA, i poteri, diciamo, il potere contrattuale più forte ce l'avranno le città portuali di maggiore rilevanza, quindi sicuramente Genova, ma anche Trieste, e il sud sicuramente avrà una ricaduta negativa ancora maggiore. Io credo che lo abbia tutto il sistema, perché in generale i territori avranno un minor raggio di azione, tanto è che la maggior parte delle audizioni che abbiamo fatto, ne abbiamo fatte diverse decine ormai, evidenziano queste grandi preoccupazioni, anche quelli, diciamo, che riconoscono la necessità di una modifica e di un maggiore accentramento, ma riconoscono questi limiti forti che sono appunto soprattutto la diminuzione del potere dei territori.
11: Senta, per una realtà come Genova cosa cambia e soprattutto che ruolo, lei mi ha parlato prima dei privati, che cosa temete in rapporto ai privati?
14: Per una realtà come Genova cambia innanzitutto una diminuzione di circa 20 milioni di euro nel bilancio dell'autorità di sistema del Mar Ligure occidentale, quindi quella di Genova e Savona, per fare un esempio, ma poi esempi analoghi lo potrei fare in tutta Italia, e questo vuol dire ad esempio che le risorse che ogni anno l'autorità di sistema mette a disposizione per sostenere il lavoro intermittente nei periodi di bassa intensità di lavoro, quindi per sostenere i lavoratori, saranno i primi che salteranno, perché saranno quelli, diciamo, che non sono legati ad obblighi vincolati, e quindi avendo meno risorse nel bilancio saranno i primi di cui ci sarà la mancanza. Quindi ho citato un esempio concreto anche per rispondere all'obiezione di chi dice che questa riforma non tocca il lavoro. Non lo tocca, nel senso che fortunatamente non cambia il sistema dell'impostazione del lavoro portuale, però lo toccherà indirettamente, perché riducendosi le risorse non si dà risposta ai lavoratori che hanno più bisogno di supporto. E certamente i territori, come dicevo, avranno meno possibilità di incidere. Un esempio su tutti è il fatto che di fronte a determinate decisioni la SPA assumerà il controllo delle decisioni sui piani regolatori portuali, scavalcando tutte le altre autorità. E il timore sul privato non è nei singoli porti, ma è a livello centrale. La SPA per sua natura in futuro potrà avere una partecipazione privata e i grandi gruppi all'interno della governance certamente possono avere effetti distorsivi sulla regolazione del mercato, poi a cascata nei territori.
11: La legge sui porti dice qualcosa anche sui possibili conflitti di interesse dei membri del futuro consiglio di amministrazione di Porti Italiani SPA? Voi che consiglio di amministrazione vi aspettate?
14: In questo momento non ci sono indicazioni esplicite.
11: Non so, avete pensato a qualche emendamento?
14: Ripresenteremo molti emendamenti, certamente anche più generali. Sui componenti del Consiglio di amministrazione l'evidenza vorrebbe che non avessero nessun tipo di legame, né diretto né indiretto, con i grandi gruppi che gestiscono le attività private nella portualità. Non ci sono in questo
11: secondo lei lo faranno?
14: Ma guarda, per come hanno fatto il gruppo di lavoro di supporto alla strutturazione della riforma, che in una prima fase comprendeva anche soggetti che hanno legami diretti con i grandi gruppi, non ho tanta fiducia rispetto a questa imparzialità. Staremo a vedere. Io mi auguro che ci sia ancora un grande ripensamento e che la riforma non vada in porto, per usare un termine attinente, non vada in porto così come è stata impostata, perché le conseguenze saranno, io credo, molto gravi sui porti del nostro paese e sui lavoratori.
11: Grazie, io la ringrazio molto per la sua disponibilità, grazie all'onorevole Valentina Ghio del Partito Democratico, con il quale abbiamo parlato della riforma dei porti e di ciò che comporterà per quanto riguarda l'assetto istituzionale della governance che gestisce questa parte importante dell'economia del nostro paese. Grazie.
14: Grazie a lei.
2: Lo scisma dei Lefebvriani, ordinati 4 nuovi vescovi pronti a pagare qualunque prezzo, dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, lo strappo potrebbe

che negli ultimi giorni la prima commissione affari costituzionali e la seconda commissione giustizia al Senato hanno dato luogo a una serie di audizioni sul disegno di legge 1939, disegno di legge di conversione del decreto legge sul cosiddetto patto europeo migrazione e asilo. Verranno sentiti il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Tango, i vertici del Consiglio Nazionale Forense, a cominciare dal presidente Francesco Greco, ma soprattutto Rosanna Rabuano, prefetto e capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. La seduta di queste commissioni sul disegno di legge che riguarda il patto europeo di migrazione, che appunto è in discussione, ma intanto il Migration Pact è già entrato in vigore a metà del mese scorso, in realtà poi inevitabilmente dalle relazioni dei vertici della magistratura associata, tanto quello del Consiglio Forense, ha messo in campo una serie di problematiche generali, anche per esempio sull'accesso alla professione forense, e però la questione delle nuove regole che il governo ha imbastito a mezzo decreto legge come una sorta di decreto attuativo del patto migrazione e asilo comporta una serie di problematiche, ma del resto le audizioni al Senato hanno confermato diversi ostacoli amministrativi e normativi sul decreto legato al patto per la migrazione, al patto europeo per la migrazione e l'asilo, anche perché il legislatore comunque non può, anche se lo ha fatto in passato, non può disattendere le norme di rango superiore, lo ricordiamo, a cominciare dalla Corte di Giustizia europea, ma anche dalla stessa Corte costituzionale. Nell'intervento di Tango già si ripropongono i problemi degli intasamenti e dell'organizzazione degli uffici giudiziari. Guardate che sul tema dei ricorsi, per esempio, per chi si è visto un diniego di richiesta di asilo, se sono stati per esempio respinte sul caso dei centri in Albania o dei centri per il rimpatrio accelerato che erano stati assemblati a Pozzallo e a Porto Empedocle, secondo il decreto Cutro, e che ha visto una polemica per una serie di rigetti continui sulle convalide di trattenimento, e qui quindi si introduce anche un altro tema molto delicato, la detenzione per via amministrativa, anche se una persona non ha commesso reati penali. Ma come sapete, il governo poi via via, con un decreto dopo l'altro, negli ultimi mesi, negli ultimi anni, ha incominciato a cercare di distogliere dagli uffici, sottraendo per esempio in un primo momento alle sezioni specializzate in migrazione dei tribunali civili d'Italia. Catania è stata la prima, ma poi a seguire tutti gli altri distretti del nostro paese che hanno rigettato appunto le richieste di convalida di trattenimento finalizzate al rimpatrio dei migranti. Non è stato gradito al governo, ha spostato la questione alla competenza alle corti d'appello che già erano abbastanza intasate di loro. Bene, adesso se abbiamo ben capito, dovrebbero ritornare la materia dei ricorsi, di tutti i ricorsi, di nuovo alle sezioni specializzate per l'immigrazione nei tribunali civili d'Italia. Sarebbe appunto anche previsto per i ricorsi pendenti, invece, quelli pregressi, una sezione stralcio eventualmente da affidare a dei giudici onorari. La materia è abbastanza complessa e si evincerà ovviamente anche da un certo spaesamento manifestato anche dagli stessi commissari, considerata la complessità della materia e anche le stesse problematiche. Quindi non resta a questo punto che concederci all'ascolto comunque di queste audizioni. Qui siamo al 24 giugno, ma poi nelle sedute successive incominceranno a essere sentiti anche gli avvocati esperti in immigrazione, gli avvocati per esempio dell'ASGI, ma verranno sentiti anche magistrati, insomma i cosiddetti operatori del diritto. Quindi noi intanto stasera cominciamo con le prime audizioni. Giuseppe Tango, appunto, presidente dell'ANM, Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense, insieme a Giampaolo Di Marco e Giulia Martini, che sono

0: nel direttivo appunto dell'Associazione Nazionale Forense, e poi Rosanna Rabuano, prefetto e capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. Non resta che cedere la parola al vicepresidente della Commissione Giustizia Sandro Sisler di Fratelli d'Italia, che ha coordinato questa serie di audizioni che hanno avuto, lo ripetiamo, luogo al Senato nelle commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia il 24 giugno scorso. Buon ascolto.
1: Allora, grazie, buongiorno a tutti. Possiamo iniziare le audizioni. Leggo le solite avvertenze sulla pubblicità dei lavori. Avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata attraverso la trasmissione in diretta sulla Web TV del Senato e la che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge numero 1939, Giustizia, Patto Europeo, Migrazione e Asilo. L'ordine del giorno prevede l'audizione del dottor Giuseppe Tango, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, dell'avvocato Giampaolo Di Marco, segretario generale dell'Associazione Nazionale Forense, l'avvocato Giulia Martini, componente del direttivo nazionale dell'Associazione Nazionale Forense, dell'avvocato Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense, del prefetto Rosanna Rabuano, capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione presso il Ministero dell'Interno. Informo che gli auditi avranno a disposizione complessivamente 8-10 minuti per ogni intervento e ci sarà poi spazio per eventuali quesiti dei senatori per una loro breve replica. Dottor Tango, per noi è un piacere averla qui. Prego.
2: Si sente? Sì. Piacere mio, buongiorno a tutte e a tutti. Nel portare i saluti della magistratura associata ai presenti vorrei ringraziare per l'invito, per la presente audizione, dal momento che tante delle disposizioni contenute nel DL in questione toccano temi nei confronti dei quali l'Associazione Nazionale Magistrati si è mostrata molto sensibile. Dico da subito che per ragioni di tempo sarà impossibile trattarli tutti, per cui dovendo fare una scelta proverò a soffermarmi in particolare su due punti che rappresentano delle vere e proprie priorità, tanto che hanno avuto diritto di cittadinanza all'interno del documento consegnato al Ministro a seguito dell'incontro del 29 aprile scorso. Primo punto. Non vi è dubbio che il problema maggiormente avvertito dai cittadini con riferimento al sistema giustizia sia legato all'eccessiva durata dei processi. Ed in questo c'è piena convergenza con le istanze che arrivano dagli organi comunitari, che è ben consapevole che l'indice di competitività di un paese e di attrattività di capitali esteri si misura anche in termini di celerità e prevedibilità delle decisioni, ha individuato nello smaltimento dell'arretrato e nella riduzione dei tempi di definizione del processo gli obiettivi del PNRR. Del resto, autorevoli fonti addirittura ritengono che tali inefficienze del sistema giustizia costino addirittura al paese circa 2,5 punti di PIL all'anno. E tra le misure recentemente introdotte, segnatamente una ha oggettivamente dimostrato con risultati incontrovertibili di funzionare molto bene, consentendo insieme allo straordinario sforzo profuso dalla magistratura tutta di raggiungere obiettivi insperati. Vedremo se bastevoli per il PNRR. Mi sto riferendo chiaramente agli addetti all'ufficio per il processo, d'ora in poi UPP. E ciò si è reso possibile grazie al fatto che molti di loro hanno lavorato a stretto contatto con i giudici, svolgendo anche mansioni che sino al giorno prima erano state affidate al personale di cancelleria, come l'assistenza in udienza o lo scarico della stessa, ma per lo più occupandosi di attività a supporto della giurisdizione. E si badi bene, negli uffici giudiziari in cui ciò non è avvenuto, i dati non sono lontanamente paragonabili a quelli di chi ha utilizzato in questo modo, cioè nel modo consono, gli AUPP. Preciso subito che siamo ben coscienti delle esigenze dettate dalla scopertura del personale amministrativo che raggiunge le sue vette negli uffici giudiziari del Nord, e siamo pronti a chiedere con forza il varo di nuovi concorsi affinché tale situazione emergenziale venga appianata. Ed è giusto ricordare con quanto spirito di abnegazione e sacrificio il personale amministrativo contribuisca a far funzionare l'intero sistema. Ma qui si sta parlando di tutt'altro. Si sta parlando di lavoratori che sono stati assunti per tutt'altro, che sono stati formati per tutt'altro, per i quali sono state investite risorse per fare tutt'altro. Risorse economiche da parte del Ministero e risorse di tempo da parte dei singoli magistrati. Non tutti chiaramente erano immediatamente pronti fin dall'inizio, non alcuni magistrati disabituati a lavorare in equipe e a coordinare il lavoro altrui, non alcuni OPP originariamente troppo acerbi. Molti di noi hanno però dedicato tempo e fatica alla semina in attesa di un abbondante raccolto che nella maggior parte dei casi è arrivato. Dopo tutto ciò, adesso non ci si può permettere di disperdere queste professionalità. Si parla tanto di giustizia più moderna, al passo con i tempi, di giustizia che finalmente si avvicini agli standard europei. Bene, queste figure sono state introdotte in Italia sulla base di un modello già adottato efficacemente da anni in Europa. Infatti, negli altri stati europei le figure analoghe agli addetti all'ufficio per il processo, come il referendare, il judicial assistance, svolgono compiti di natura giuridico-preparatoria. Possono occuparsi di alcune incombenze amministrative, come la gestione dei fascicoli, la cura della corrispondenza, il supporto in udienza, ma non sostituiscono il personale di cancelleria di ruolo, che gestisce gli adempimenti burocratici formali. Il loro focus, in altre parole, resta l'ausilio intellettuale al magistrato, mediante redazione di bozze, di note di sintesi, nonché ricerche giurisprudenziali. Occorre essere chiari con i cittadini, perché noi lo saremo. Siamo di fronte a un bivio che comporta delle responsabilità. Si deve scegliere se assumersi la responsabilità di aver fatto tramontare questa esperienza oppure assumersi il merito di aver conservato e stabilizzato la stessa. Deve essere altrettanto chiaro che se queste risorse verranno sottratte e non saranno più a supporto della giurisdizione, i processi torneranno a durare molto di più, le istanze di giustizia dei cittadini attenderanno di più, non si potranno minimamente replicare i numeri e le statistiche degli ultimi anni. Inoltre si ribadisce anche in questa sede la necessità che questi OPP vengano stabilizzati integralmente, tanto più che saranno destinati anche ad altri nuovi uffici come il Tribunale di Sorveglianza, il Tribunale per i minorenni, ora si discute anche delle procure, e che per quanto possibile vengano lasciati esattamente dove hanno sino ad oggi prestato servizio, per ragioni abbastanza intuitive. Solo in questo modo sarà possibile preservare il rapporto fiduciario e professionale, nonché la cooperazione sinergica creatasi tra OPP e magistrati. Una generalizzata mobilità interna determinerebbe invece inevitabilmente un rallentamento dell'attività degli uffici, vanificando gli importanti risultati conseguiti ed in alcuni casi potrebbe finanche determinare la perdita dovuta alle dimissioni di chi, avendo costruito nel frattempo in questi anni assetti familiari di un certo tipo, troverebbe assai difficile trasferirsi altrove. Quanto finora detto, lo si sottolinea, non corrisponde all'interesse della sola magistratura, ma della giurisdizione, del sistema di giustizia e in definitiva dei cittadini, oltre ad essere coerente con la legislazione vigente, legge Cartabia in primis. Secondo punto, rinvio del CIP collegiale. Siamo stati tra i primi a chiederlo e tra i primi a mettere in evidenza anzitutto la irrealizzabilità in concreto di tale istituto, senza la sostanziale modifica delle attuali piante organiche. Non possiamo quindi che accogliere tale misura con favore. Tuttavia deve essere chiaro che questa non può rappresentare la soluzione al problema, salvo che questi mesi non vengano utilizzati per realizzare un piano non solo e non tanto di copertura degli organici, come si legge nella relazione di accompagnamento al DL, ma di ampliamento significativo degli stessi. Al di là del merito, su cui torneremo in seguito, c'è un dato incontrovertibile da considerare, l'inadeguatezza delle attuali piante organiche, e ciò anche al netto delle vacanze, che pur ci sono, e come. Più della metà dei tribunali presenta piante organiche con 2 o al massimo 3 GIP GUP in organico. Quindi nei piccoli e medio piccoli tribunali i magistrati assegnati al GIP GUP saranno appena sufficienti a formare il GIP collegiale. Significa che per coprire il posto di GUP si dovrà attingere dall'esterno. E non dimentichiamoci delle tante incompatibilità che connotano il procedimento penale, per esempio del GIP che autorizza le intercettazioni. E allora si creerà a cascata la necessità di andare ad attingere dal bacino dei giudici assegnati al settore penale, che in alcuni uffici raggiunge appena una decina di unità, che però a loro volta saranno dissolti dal loro ruolo, chi di giudice del riesame, chi di giudice del dibattimento e così via, fino ad arrivare, come altamente prevedibile, alla necessità di applicazioni del settore civile e del lavoro, con una duplice conseguenza negativa: creare ulteriori lungaggini processuali in ambiti che interessano la stragrande maggioranza degli utenti del sistema giustizia, vanificando i risultati appena raggiunti in vista del PNRR, anzi andando proprio in direzione opposta, e secondo, distogliere chi fino al giorno prima si era occupato di tutta altra materia per andare a comporre collegi in cui inevitabilmente potrà fornire un contributo limitato. Non solo. Tali continue applicazioni non faranno altro che rallentare notevolmente anche i tempi per le emissioni delle stesse misure cautelari, che ontologicamente, per loro stessa natura, sono per definizione urgenti. Pensiamo alle misure cautelari legate ai reati mafiosi e ai pregiudizi per la collettività nel caso in cui queste tardino ad arrivare, oppure a quelle legate ai reati del codice rosso e ai pericoli che può correre la persona offesa nel frattempo. In sintesi, nei tribunali piccoli e medi piccoli si rischierà la paralisi, ma anche in quelli grandi e medio grandi la situazione è tutt'altro che rassicurante. resterà verosimilmente l'alternativa tra un significativo rallentamento nelle emissioni delle misure cautelari oppure un'attività interamente assorbita dall'evasione delle richieste di misure cautelari, trascurando però tutto il resto. E ciò potrebbe portare al moltiplicarsi di provvedimenti di analogo tenore a quelli che sono stati costretti ad adottare recentemente i dirigenti degli uffici GIP di Milano-Roma. Peraltro anche l'annunciato obiettivo di riempire le piante organiche, che si ribadisce non sarebbe la soluzione, con le nuove prossime assunzioni potrebbe risultare velleitario. Non solo perché occorre fare i conti con i tempi lunghi dei concorsi di magistratura, tale per cui occorre trascorrere di anni interi dal bando all'effettiva assunzione, poi la presa di funzioni del singolo magistrato. Nel caso dell'ufficio GIP sarebbero inoltre necessari ulteriori 2 anni di esperienza in dibattimento. Ma anche perché va considerato che anche quando il posto finalmente risulta formalmente coperto, possono accadere diverse circostanze, imprevedibili ma assolutamente comuni, diffuse, che fanno sì che nuovamente non sia possibile contare sull'operato di quel giudice, pensiamo ai casi di gravidanza, di malattia per esempio, e poi non si tratta di un dato statico, pensiamo ai trasferimenti. Questa prognosi infausta non è fatta dall'NM per passare come un'inutile Cassandra, non ci interessa in alcun modo sentirci dire avevate ragione quando il danno sarà ormai compiuto, ma è solo in un'ottica di miglioramento del sistema e di prevenzione che ci muoviamo, ed è per questa ragione che da qualche mese abbiamo lanciato il nostro grido di allarme. E ciò si ribadisce al di là della bontà o meno di questo istituto, al di là o meno della possibilità di raggiungere l'obiettivo che gli autori si prefiggono, ossia quello di una maggiore ponderazione della decisione a fronte di statistiche che restituiscono una percentuale alta di accoglimento delle istanze di misure cautelari da parte del GIP. Ma anche su questo occorre fare un'ultima considerazione. Anzitutto si può osservare come rispetto al passato è stato introdotto l'istituto dell'interrogatorio preventivo e che rimane a tutt'oggi quello del riesame, cioè di un altro giudice in composizione collegiale che riesaminerà la questione, per cui non si può certamente parlare di sacrificio delle esigenze garantiste in questa fase del procedimento penale. Ma in ogni caso, ritenere che l'alta percentuale di accoglimento sia dovuta al numero di giudici o, come si è sentito dire durante la campagna referendaria, alla circostanza che PM e GIP appartengono allo stesso ordine è assolutamente fuorviante. In realtà ciò è causato dagli elementi che ha a disposizione il GIP al momento delle emissioni e delle misure cautelari, perché per come oggi è strutturata la fase delle indagini preliminari provengono solo ed esclusivamente da un'unica campana, cioè quella del PM, e che a sua volta introietta nella sua richiesta le risultanze delle indagini compiute dall'APG. Mutatis mutandis, anche nel processo civile si registra un altissimo tasso di accoglimento di ricorsi per decreti ingiuntivi, e questo non certo perché il giudice civile è condizionato in alcun modo dal legale che deposita ricorso monitorio, ma perché, analogamente al caso in esame, potrà disporre di elementi provenienti da una sola parte che, se soddisfano i requisiti previsti dalla legge, non potranno che portare al accoglimento dell'istanza, salvo poi la possibilità di rivedere la propria decisione nel giudizio di merito a condizione piena e in contraddittorio. Credo di aver consumato tutto il tempo a mia disposizione, mi scuso per la celerità ma della mia esposizione, ma è stata dovuta ovviamente dal tirannio del tempo, quindi vi ringrazio per l'attenzione.
1: Nell'essere rapido, domande al senatore Giorgis, prego sintetiche, se no non riusciamo a stare nei tempi. Senatore Giorgis, prego.
3: Ecco, grazie Presidente, voglio ringraziare il Presidente Tango. Mi scusi, ma da questa prima audizione noi troviamo conferma che le preoccupazioni che abbiamo evidenziato anche nella giornata di ieri erano tutte purtroppo fondate. Io le chiedo di trasmettere alla Presidente Buongiorno, che purtroppo anche questa mattina non vedo, mi scusi, noi non ci stiamo, ma non è possibile organizzare i lavori in questo modo. No, la domanda è, io vorrei sapere dal Presidente Tango qual è la sua valutazione, non soltanto delle due questioni che ha affrontato, ma degli altri articoli che sono contenuti in questo decreto legge. Io vorrei conoscere dal Presidente Tango qual è la sua valutazione, ad esempio, delle misure dell'articolo che disciplina l'adeguamento della normativa interna alla normativa europea in materia di misure cautelari. Vorrei conoscere, ad esempio, qual è la sua valutazione su tutte quelle disposizioni che non ha potuto, o per ragioni di tempo, analizzare. E poi, soprattutto, io vorrei conoscere la valutazione, perché questo abbiamo chiesto quando abbiamo indicato la necessità di audire l'Associazione Nazionale Magistrati, qual è la valutazione su tutte quelle parti del decreto che riguardano la protezione internazionale, il diritto di asilo e la conformità delle scelte che vengono compiute con questo decreto rispetto alla normativa europea. Ora, Presidente, mi dispiace, insisto, trasmetta alla Presidente Buongiorno il fatto che l'organizzazione dei lavori è incompatibile con una seria discussione e un serio approfondimento delle questioni che noi dobbiamo poi alla fine votare.
1: Senatrice Stefani.
4: Sì, ringrazio il Presidente Tango. Volevo solo chiedere, ha fatto riferimento per la questione che riguarda l'ufficio del processo, che se non ho inteso male, che le preannunciate stabilizzazioni, però chiedo solo una conferma di non avere capito, se ho capito male, se le preannunciate stabilizzazioni a suo avviso sono insufficienti per coprire le esigenze dell'ufficio del processo, o la problematica riguarda le competenze che sono affidate all'ufficio del processo? Perché mi pare di aver inteso che oggi sia l'intento di una stabilizzazione di quasi l'85%, e volevo solo chiedere questa specificazione, la ringrazio.
5: Grazie Presidente. In parte mi ha anticipato la collega Stefani, perché quando abbiamo trattato il decreto relativo ai detenuti tossicodipendenti è stato accolto effettivamente un emendamento proposto dal Movimento 5 Stelle che andava a precisare quelle che sono le competenze degli UPP, un valore aggiunto negli uffici che ho sempre sottolineato. Sappiamo benissimo che parliamo di 12.000 UPP, di cui attualmente se ne sono stati stabilizzati soltanto 6.000/9.000, insomma, in stand-by. Chiaramente lei ha anche evidenziato come sia una risorsa già formata di cui non si può fare a meno, e condivido assolutamente, proprio perché in questo momento di grande criticità degli uffici stessi, parliamo di sottorganico dei magistrati come lei stessa evidenziato, sicuramente vengono a tamponare quello che è una situazione di emergenza. Ora però lei ha evidenziato anche il fatto che seppure dovessimo implementare quello che è l'organico dei magistrati con un concorso, ci sarebbe bisogno di un tempo molto lungo affinché proprio il magistrato effettivamente possa poi essere impegnato negli uffici, perché mentre c'è il bando, mentre c'è la prova scritta, poi la prova orale, poi la pratica di cui lei faceva riferimento, effettivamente c'è un tempo molto lungo. In primis vorrei sapere normalmente, mediamente, se mi può anche dire qual è il tempo medio per un dottore in giurisprudenza che diventa magistrato, quando effettivamente poi diventa di ruolo. Questo è molto interessante anche saperlo. Ma in questo periodo in cui effettivamente lei accoglie con favore quella che è una proroga della GIP collegiale, perché proprio tenuto conto del sottorganico, quindi lei invece sarebbe dell'opinione di fare un passo indietro, eliminare quindi quello che è un GIP collegiale a luce, non solo ora che si parla di sottorganico, ma in generale, quindi lei è contro questa riforma?
6: Sì, la domanda è solo questa, che lei comprenderà che siamo in estrema difficoltà a affrontare un provvedimento così eterogeneo, e vorrei farle soltanto una domanda: secondo lei quali delle disposizioni di questo provvedimento hanno realmente un carattere di necessità ed urgenza e quali forse meriterebbero una maggiore ponderazione? Perché la mia preoccupazione è che, lavorando nella fretta che ci viene così imposta, rischiamo insomma di fare un pessimo lavoro. Se ci può dare delle indicazioni su questo.
1: Riuscirà a rispondere se può e se vuole integrare la sua relazione, così potremo poi distribuirla.
2: Assolutamente sì. Allora, in particolare tre, in estrema sintesi, sono le proposte dell'NM. Uno, che chiaramente sotto il profilo delle mansioni a supporto della giurisdizione, sotto il profilo dei numeri, di stabilizzare tutti coloro che, tra l'altro a maggior ragione che mentre ora sono tutti in alcuni uffici, questi uffici verranno ampliati di destinazione, sorveglianza, tribunali minorenni e si pensa già alle procure. E terzo, la continuità nella sede di servizio, molto importante anche questa per avere chiaramente un'efficienza. E circa, diciamo, il GIP collegiale, il problema non è essere cioè a monte essere pregiudizialmente contrario o a favore. Noi riteniamo nel merito che non raggiunga l'obiettivo, diciamo, che gli autori si prefiggono, ma soprattutto al momento, a piante organiche, diciamo, invariate, è assolutamente, riteniamo che sia assolutamente irrealizzabile, anzi, che provocherà dei danni enormi, o sotto il profilo del rallentamento delle emissioni delle misure cautelari, che per loro definizioni sono urgenti, l'abbiamo detto, soprattutto penso ai reati mafiosi legati al codice rosso, oppure provocherà, diciamo, una paralisi o un attingere dal bacino di altri settori, non soltanto quello penale, ma addirittura di giudici civili, del lavoro. E tutto questo a cascata creerà delle inefficienze, tutto ciò che il sistema di giustizia non si può permettere. Credo di aver risposto alla sua domanda. Cos'è urgente e cosa non è urgente? Allora, sicuramente c'erano due scadenze. Quelle del GIP collegiale era il 24-25 agosto, l'altra è del TUPP del 30 giugno, quindi queste sicuramente erano dei provvedimenti. Su tutto il resto credo che non sta. Vabbè, c'era anche, attenzione, la proroga del rinvio del Tribunale Persone Minori e Famiglie, dell'ampliamento delle competenze del giudice di pace, quindi è la proroga della ultradecennalità per i giudicanti. Questi sono assolutamente provvedimenti che avevano una scadenza. Tutto ciò che non ha una scadenza, tragga lei le conclusioni, diciamo, anche perché è una domanda che più, diciamo, sfiora, se vogliamo, l'aspetto politico che quello in senso stretto giuridico. Su tutto il resto, professor De Giorgi, assolutamente sì, si potrebbe dire tanto ancora, non so se ho il tempo di un'altra audizione, quindi eventualmente rinvieremo a un, come è stato suggerito, un documento scritto, insomma. Per esempio sulla restituzione agli uffici primo grado delle competenze in materia di immigrazione, anche questo noi lo accogliamo con favore, è una scelta che era stata fatta illo tempore, incomprensibile, diciamo, non è mai stata data una vera ragione, l'NM aveva evidenziato l'assoluta irrazionalità di questa scelta che aveva comportato anche l'applicazione, se vi ricordate, in taluni casi degli stessi giudici, diciamo, che se ne occupavano in primo grado poi in corte d'appello, quindi per esempio questa non può che essere accolta con favore, ma ci sarebbero tanti altri profili da discutere e che purtroppo il tempo è tiranno, quindi non possiamo in questa sede. Vi ringrazio comunque tanto dell'ascolto. Assolutamente sì.
1: Grazie, dottor
2: Tango. Grazie a voi.
1: Grazie, buongiorno, dottor Tango. Allora, adesso abbiamo l'avvocato Giampaolo Di Marco, come leggevo prima, segretario generale dell'Associazione Nazionale Forense, e l'avvocato Giulia Martini, componente del direttivo nazionale. Buongiorno, buongiorno.
7: Buongiorno.
1: Allora, vi ripeto quello che sono le nostre regole. Avete 8-10 minuti per il vostro intervento, se ritenete dividetevelo, purtroppo abbiamo tempi stretti. Poi ci saranno delle domande e delle brevi repliche. Prego, a voi la parola.
8: Ecco, sì, adesso si sente. Grazie Presidente, grazie Senatori per questo confronto istituzionale. In vero io introduco esclusivamente la collega Giulia Martini del Direttivo Nazionale, che poi si occuperà dell'analisi. L'invito che faccio io, che poi sarà anche il contenuto, è che questi momenti istituzionali si ripetano non solo in questa fase ma anche nella fase immediatamente precedente, soprattutto perché in questo testo di legge c'è quello che è un po' la colonna vertebrale della giustizia e anche dell'avvocatura, trattandosi dell'accesso, cioè del tema dell'accesso, che dal tempo del Covid vive delle alterne fortune, con la conseguenza che molti giovani spesso non sanno qual è il loro futuro che l'aspetta dopo aver fatto un certo tempo di attività pratica e soprattutto di aver sperato di entrare nel mondo dell'avvocatura, che come voi tutti sapete è in calo dal punto di vista degli iscritti. Però prego Giulia.
7: Mi sentite? Sì, si sente. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome dell'Associazione Nazionale Forense, facendo seguito anche all'introduzione del nostro segretario generale, anzitutto ci tengo a ringraziare la Commissione per l'opportunità di contribuire a un testo che appunto è il decreto legge 100 del 2026, che reca molte disposizioni su temi tra di loro anche diversi e in parte eterogenei, ma tutti comunque collegati dal fatto che più o meno direttamente o indirettamente, incidono sul funzionamento della giustizia e sull'effettività dei diritti. Il provvedimento infatti interviene su davvero molte materie, quindi, e io ne toccherò solo alcuni articoli del decreto legge, rimandando poi alla memoria che andremo a depositare, viste le note limitazioni di tempo che oggi abbiamo. Parto quindi dal tema che ha introdotto già anche il nostro segretario generale e che per la nostra associazione è assolutamente fondamentale, che è quello dell'accesso alla professione forense e della nuova disciplina dell'esame di Stato prevista dall'articolo 1 del decreto legge. Come ha detto appunto il segretario, negli ultimi anni, e poi arrivo al punto alla disamina dei singoli commi dell'articolo, il legislatore a partire dal periodo pandemico ha sovrapposto tutta una serie di momenti valutativi nell'ambito dell'accesso alla professione forense, partendo dall'obbligatorietà della scuola forense a partire dal 1 aprile 2022, per poi appunto introdurre sulla base anche della previsione del decreto ministeriale 17 del 2018 le prove semestrali intermedie che sono previste dalla scuola forense. La prova finale, il cui superamento, che consiste nella redazione di un atto o di un parere motivato, il cui superamento è condizione per l'ottenimento del certificato di compiuta pratica. Diversamente, se non lo si supera, deve essere ripetuto l'ultimo semestre di pratica forense, quindi in qualche modo facendo un ulteriore passaggio indietro. Solo superato questo percorso, che noi in qualche modo un po' anche rispetto alle osservazioni che abbiamo svolto nell'altro testo, che è quello relativo alla riforma organica della legge professionale, anche in quella sede abbiamo svolto le medesime osservazioni, riteniamo che sia un percorso già di per sé estremamente articolato e di conseguenza reintrodurre all'interno di questo decreto, dico reintrodurre anche se in realtà in passato le prove scritte erano tre, tornare a due prove scritte in luogo dell'attuale sola prova scritta e poi del successivo orale, a fronte di tutto il percorso prodromico che già il tirocinante deve fare prima di arrivare all'esame di Stato, a nostro avviso è oltremodo gravoso, nel senso che a seguito di tutti questi interventi forse il legislatore dovrebbe chiarire, a nostro avviso, quale ritiene davvero il momento selettivo dell'accesso, se tutta la parte antecedente di formazione di tirocinio, con a quel punto una semplificazione dell'esame di Stato, che è in qualche modo il compimento di un percorso di avvicinamento che viene fatto dal tirocinante già nei 18 mesi precedenti, oppure se dire va bene, ripristiniamo un esame di Stato più selettivo, quindi con due prove, un esame orale molto rigoroso che peraltro in questa formulazione prevede prima della interrogazione sulle varie materie anche la risoluzione di un caso pratico applicativo, andando però a stemperare il pregresso, quindi a nostro avviso togliendo l'obbligatorietà delle scuole forensi e tutto quel percorso burocratico antecedente al momento vero e proprio dell'accesso, che è l'esame abilitativo. Quindi questo per quanto riguarda il primo punto in materia di accesso. Vengo poi agli articoli da 3 a 7 del decreto legge, che sono sostanzialmente quelli che disciplinano l'organizzazione della giustizia e che in qualche modo sono tutte diciamo all'interno del testo del decreto legge previsioni assolutamente condivisibili, perché prevedono tutta una serie di proroghe che in qualche modo cercano di garantire la continuità funzionale degli uffici giudiziari appunto mediante proroghe e differimenti. In particolare il primo, l'articolo 3, differisce correttamente a nostro avviso l'entrata in vigore della disciplina relativa al giudice per le indagini preliminari in composizione collegiale. L'articolo 4 nei commi 1 e 2 interviene sul regime della decennalità dei magistrati, quindi facendo in modo che non nel momento in cui il magistrato raggiunge la decennalità, per non lasciare scoperte determinate sezioni del tribunale, comunque siano concesse delle proroghe che non vadano ad intaccare sulla funzionalità dell'ufficio. E arrivo ai due articoli che per noi sono particolarmente importanti, vale a dire l'articolo 5 relativo all'ufficio del giudice di pace e l'articolo 6 relativo all'istituto dell'ufficio del processo, introdotto sostanzialmente attraverso i fondi del PNRR. L'articolo 5 è fondamentale perché il giudice di pace, noi siamo un'associazione che ha tante sedi anche a livello territoriale e che quindi monitora costantemente il funzionamento di questi uffici a tutte le latitudini, diciamo, del paese, e ci rendiamo conto che l'ufficio del giudice di pace è un ufficio che ha veramente gravi problemi strutturali, molto spesso con delle carenze, delle scoperture di organico gravissime, non solo per quanto riguarda il personale amministrativo, ma anche per quanto riguarda proprio i giudici onorari, che non ci sono, e quindi molto spesso, nella migliore delle ipotesi, le prime udienze vengono fissate a distanza di un anno, a volte anche di due o tre, con rinvii magari addirittura di anno in anno della singola udienza. Quindi, per quanto riguarda la proroga prevista all'interno dell'articolo 5, cioè di prorogare l'aumento delle competenze per valore del giudice di pace da ottobre 2026 a ottobre 2027, dunque di un anno, noi siamo assolutamente favorevoli, perché riteniamo che già l'attuale assetto, che prevede per i beni mobili e quindi per il recupero di un credito che arriva fino a 10.000 euro una grande fetta di contenzioso data al giudice di pace, e nelle condizioni in cui si trova adesso molto spesso fa fatica a smaltire. Quindi sicuramente questa proroga è assolutamente, a nostro avviso, condivisibile, anche se dall'altro lato riteniamo che andrebbe fatta una vera e propria riforma organica dell'ufficio del giudice di pace, ma anche per quanto riguarda gli strumenti tecnologici, perché molto spesso quando ci si reca negli uffici le connessioni internet non sono funzionanti, il PCT, il portale civile telematico, non funziona, e quindi a volte non si riescono neanche ad eseguire le udienze in regime, diciamo così, ordinario. Quindi quello che ci sentiamo di dire, pur naturalmente condividendo appieno questa previsione di proroga, è veramente di tenere sotto la lente di ingrandimento questo ufficio, perché è fondamentale. Quindi nel complesso, e io appunto per gli altri articoli, per non rubare ulteriore tempo, mi richiamo alla memoria depositata, sicuramente l'associazione, pur appunto con l'osservazione che abbiamo fatto sulla disciplina dell'esame di Stato, è in qualche modo favorevole a tutte quelle che sono le misure contenute nel decreto legge per quanto riguarda il funzionamento della giustizia, facendo però notare appunto che al di là di queste misure in qualche modo emergenziali, sarebbe opportuno in alcuni settori veramente agire in maniera più strutturale per colmare quelle che sono le carenze che ormai da tempo ci sono. Io vi ringrazio moltissimo.
1: Aspetta, ringraziare, vuole devi rispondere.
7: Ah, ok.
1: Accendere. Tanto mi dicono che deve depositare ancora la vostra relazione, deve depositarla, magari poi la integrate a seconda delle domande che ci saranno. Senatore Bazzoli, dov'è lì? Prego, senatore.
9: Sì. Grazie all'Associazione Nazionale Forense. Io volevo chiedere questo. Voi sapete, noi stiamo esaminando in commissione, e anzi credo che siamo prossimi a licenziare, la riforma professionale forense, che contiene esattamente anche la riforma dell'accesso alla professione. Adesso ci troviamo a esaminare un decreto legge che introduce la riforma dell'accesso alla professione. E quindi, diciamo, ci troviamo con due provvedimenti paralleli. Io non ho fatto un raffronto precisissimo del contenuto di questa di questo decreto rispetto alla riforma della legge professionale forense, però volevo chiedere a voi se avete valutato e verificato se il contenuto di questo decreto è esattamente sovrapponibile al contenuto della legge professionale forense, oppure ci sono delle differenze sulle quali è bene che anche noi mettiamo la nostra attenzione, perché noi rischiamo di approvare nel giro di un mese due norme che sono confliggenti tra loro per questa stranezza, diciamo così, per usare un eufemismo, del governo di voler intervenire su una materia che era già oggetto della valutazione del Parlamento. Dopodiché sull'accesso alla professione io, diciamo, condivido le osservazioni che avete fatto, ormai è una corsa a ostacoli, l'accesso alla professione, c'è una crisi della professione forense che è una crisi profondissima, non credo che trasformare l'accesso alla professione in una corsa a ostacoli sia il modo migliore per incentivare i ragazzi a intraprendere questa strada, anche perché è una corsa a ostacoli durante la quale oltretutto tendenzialmente non si viene neanche retribuiti adeguatamente, quindi diciamo, condivido le osservazioni critiche, però nella riforma della legge professionale forense ormai questa è la strada tracciata e quindi temo che qualunque cosa ne facessimo in questo decreto legge poi subentrerà la riforma della legge professionale forense che rischia di vanificare qualunque scelta noi facciamo qui. Però appunto mi interesserebbe capire se voi avete fatto anche una valutazione comparativa tra le due strade parallele che inopinatamente stiamo seguendo.
3: Grazie Presidente. Ma io vorrei ricordare ai nostri auditi che è importante che consegnino in tempi molto rapidi la nota scritta anche su tutte quelle parti che non hanno potuto qua trattare, perché io per esempio credo che sia molto utile avere le vostre valutazioni frutto di una competenza maturata proprio sul campo in ordine a tutti questi numerosi articoli che disciplinano parti rilevanti delle norme sull'immigrazione, così come avere una vostra valutazione sulle parti relative all'organizzazione degli uffici giudiziari. Faccio questa sollecitazione perché la Presidente, che questa mattina non c'è, ha fissato il termine emendamenti già. Noi abbiamo già un termine emendamenti fissato per mercoledì della settimana prossima e quindi la preghiera è di farci avere la nota il più in fretta possibile, in modo che noi le possiamo anche leggere, capire e trasformarle in emendamenti. Se fosse per voi possibile, oltre a un'analisi, come di solito si svolge nelle memorie scritte, anche suggerirci degli emendamenti che a vostro giudizio migliorerebbero o renderebbero il testo maggiormente conforme al diritto europeo e a alcuni fondamentali principi costituzionali, noi le saremmo grati, naturalmente anche con la consapevolezza che stiamo, diciamo, esternalizzando una funzione che dovremmo svolgere noi, ma i tempi che la maggioranza si è data sono troppo stretti. Grazie.
1: Senatrice Lopreiato.
5: Sì, grazie Presidente. Allora, sull'accesso alla professione, praticamente, Avvocato, lei ha visto sulla bilancia, ha detto in qualche modo rendete più difficile quello che è l'esame per l'accesso alla professione e quindi mi snellite quella che è la preparazione, quindi quello di corso obbligatorio, tutto, oppure se date importanza a quello che è un percorso antesame, a questo punto rendetemi un po' più snello quello che è l'esame. Insomma, questo è stato. Per quanto allora, partiamo dal presupposto, facciamo che comunque l'esame è con due prove, si fa quindi un passo indietro, si ritorna alle due prove per poter accedere poi alla professione. Facciamo allora, leva invece questo il percorso di tirocinio che ci porta alla professione, l'obbligatorietà dei corsi. Mi dice gentilmente quanto grava sul dottore in giurisprudenza questo percorso? Proprio in termini economici, cioè si parla di costi che viene a affrontare, se gentilmente mi fa un riferimento a questo. Poi per quanto riguarda l'ampliamento delle competenze del giudice di pace, apro e chiudo parentesi, sappiamo benissimo come ultimamente i giudici di pace siano stati messi un po' da parte perché c'era l'interesse a raggiungere quelli che sono gli obiettivi del PNRR, quindi diciamo che non abbiamo proprio trattato i giudici di pace, nonostante in questi 4 anni abbiamo messo in evidenza quelle che sono le criticità di uffici. Io sono la prima che credo aver tediato per 4 anni facendo presente come addirittura non c'è la connessione internet all'interno degli uffici e non si possono depositare quelle che sono le note di diritto pratico. Apro e chiudo parentesi, e quindi lei ha detto che accoglie con favore il fatto che ci sia una proroga di quello che sono l'ampliamento delle competenze per valore del giudice di pace, ma proprio su questo, cioè sul fatto che comunque si ampliano, lei è d'accordo o meno? Cioè ora diciamo che interveniamo con questo decreto e facciamo un ulteriore dettamento di quello che è l'entrata in vigore di questo ampliamento delle competenze, ma oggettivamente è d'accordo o meno?
4: In realtà mi associo alla domanda del senatore Bazzoli, in particolare sulle differenze che ci sono fra la legge professionale oggi praticamente in approvazione, probabilmente, dico probabilmente senza modifiche, e le eventuali discrasie all'interno di questo decreto legge, che così prima faccia mi pare di vedere intanto che alle prove orali è escluso la possibilità di scegliere diritto ecclesiastico. Vi è qualche ragione che voi ritenete sottesa a questa scelta o che se sia una mera dimenticanza, che cosa pensate a riguardo?
1: Senatore Lisei, prego.
10: Presidente, siamo in due che hanno scelto diritto ecclesiastico. No, diritto
11: ecclesiastico. Ecclesiastico.
10: Era un grande classico. E, allora, premesso che l'accesso alla professione non è mai stato semplicissimo, diciamo, neanche nell'ordinamento previgente, nel quale di fatto chi voleva accedere alla professione stava in ballo anche 3 anni, mediamente, tra la prova scritta e la prova orale, e quindi diciamo l'accesso non è mai stato semplice. E quello che volevo chiedervi è se avete qualche dato come associazione, nel senso rispetto alle persone che accedono all'esame e rispetto all'esito dell'esame, perché chiaramente bisogna sempre trovare un giusto equilibrio tra facilitare, per carità, chi vuole accedere alla professione con la qualità e la competenza che poi deve esprimere una volta che ha superato l'esame, che è un equilibrio oggettivamente difficile, che non può essere ridotto semplicemente alle prove d'esame, che però è diciamo quello che fa la differenza, perché poi la differenza, come in tanti settori della vita pubblica, la fa anche quello che accade dopo, perché nel senso che ci sono poi dei colli di bottiglia successivi, quindi abbiamo avuto degli anni nei quali, ma tuttora, adesso immagino che siano un po' calati, ma il numero delle persone che accedeva alla professione era con dei numeri talmente enormi che poi il tasso di abbandono successivo della professione era molto alto, e quindi in realtà poi non c'era proprio nessun equilibrio tra domanda e offerta sul mercato. Quindi volevo capire se avete qualche numero rispetto al passato e rispetto all'attuale, anche per magari calibrare meglio i ragionamenti su queste modifiche normative.
1: Grazie. Veramente estrema sintesi, e poi se è possibile ci fareste un grande favore integrare la memoria che ci invierete con le richieste che sono state fatte.
8: Inizio io, solo per il collega Lisei, ricordandoci reciprocamente. Noi siamo passati dalla Fiera di Rimini al palazzetto di Casalecchio di Reno alle palestre bolognesi per fare gli esami di accesso alla professione, e volevo ricordare che è esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, mentre per moltissimi anni, almeno noi, nei primi anni 2000, lo vivevamo come una sorta di concorso, perché era veramente una cosa particolarmente complessa. I numeri. Noi, posso portare ad esempio il dato dell'Abruzzo, che è quello più liquido, nel senso che è quello che conosco un po' più da vicino. 1.500 nel 2007 i candidati, ad oggi non arrivano a 200, oggi arrivano a 200. Quindi stiamo parlando di numeri grandi, oppure Perugia, Umbria, più piccola, 120, coloro che vanno. Gli esiti. Sappiamo benissimo che dal punto di vista degli esiti l'incrocio delle corti d'appello rende ovviamente un'altalena fra nord, centro e sud in termini di incroci, perché le piccole sono corrette dalle piccole, l'Abruzzo quest'anno viene corretta dalla Sardegna, oppure di solito viene corretta dall'Umbria, quindi abbiamo creato anche questi accoppiamenti che dovevano essere diversi, adesso invece sono fissi, perché i piccoli restano sempre piccoli e i grandi restano sempre grandi, non hai dei numeri diversi. Siamo sempre nell'ordine del 50-55%, cioè tra fatto 100, 50 sono quelli che accedono poi successivamente ai passaggi alle prove orali. Questo naturalmente non ci deve far dimenticare l'inizio. Esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, cioè devono essere verificate le competenze del soggetto affinché possa esercitare la professione forense. E qui mi rimetto alla senatrice. Il percorso di prima non può essere cancellato da un esame, così come il percorso non deve diventare un viatico per entrare nella maniera più assoluta libera all'interno della professione. Però non ci dimentichiamo che tutte le professioni intellettuali sono in crisi, e se ritorniamo alla precedente audizione fatta la scorsa settimana sugli ordinamenti professionali, l'associazione ha detto chiaramente: cerchiamo di riportare tutti alle linee di partenza alla stessa maniera, perché noi oggi abbiamo il medico che con la laurea diventa medico e può esercitare la professione, e l'avvocato che invece ha ancora un percorso di 24 mesi, così come anche l'ingegnere, l'esame dell'ingegnere non è l'esame dell'avvocato, così come l'esame delle altre professioni, del commercialista non è l'esame. Poi ricordiamoci un altro fattore, il senatore Zanettin ha ricordato, io l'ho fatto due volte, negli anni in cui i numeri erano grandissimi si facevano due volte perché l'orale si faceva dopo lo scritto, però noi sì, del precedente. E mi piace ricordare che una delle proposte dell'associazione era quella di fare due sessioni annue per consentire di non dover attendere un anno quando si perdeva.
1: No, prego, vi devo chiedere.
7: Rispondo alle domande.
1: No, però sinteticamente le devo chiedere. Perché le domande sono tante.
7: Teso? Si sente, perfetto. Partendo dalla prima, facendo un po' di sintesi. Allora, sì, il testo del decreto legge rispetto a quello che è il testo della legge professionale attualmente in discussione è sostanzialmente sovrapponibile, nel senso che anche in quel testo è previsto lo stesso assetto, quindi con l'obbligatorietà della scuola forense, prove semestrali, prova finale, che è naturalmente condizione per l'ottenimento del certificato di compiuta pratica, esame di Stato con due prove, e poi l'esame orale che prevede la risoluzione di un caso pratico applicativo e una riduzione rispetto alle sei materie del passato a un numero più ristretto, quindi un sostanziale, una procedura, alcune materie di contorno, come ha ricordato anche la senatrice, per esempio diritto ecclesiastico, non sono però l'assetto, diciamo, nel complesso è analogo, quindi anche da qui ci si chiede perché, diciamo, anticipare con questo decreto legge. Voglio dire, la disciplina transitoria poi prevede che questa disciplina del decreto legge si applichi dalla prima sessione successiva, quindi significa che a dicembre i candidati sosterranno questo esame, mentre fino a due settimane fa sostenevano una sola prova scritta. Quindi c'è anche una questione di preparazione. Per carità, è vero che nel testo non si prevede che l'atto e il parere debbano essere su due materie diverse, nel senso che sembra, per come è scritto il testo, che la scelta sia rimessa al candidato. Quindi il candidato può scegliere la materia tra privato, penale e amministrativo sia nell'atto che nel parere, quindi astrattamente potrebbe fare atto e parere nella medesima materia e in questo modo, diciamo, l'onere sarebbe meno gravoso che dover fare diciamo prove in due materie diverse. Comunque sostanzialmente l'assetto è sovrapponibile. Il punto è, e chiudo, la sostenibilità dell'accesso oggi. Cioè, io mi sono abilitata nel 2022 a Brescia e ritorno sul discorso anche del segretario generale. I numeri rispetto al passato sono stati in drastico calo, nel senso che quando ho fatto io l'esame eravamo in 400 candidati, comunque in un distretto importante. E il punto è anche la sostenibilità economica dell'accesso, perché oggi purtroppo i praticanti non ci sono, perché devono sostenere un percorso, e qui mi ricollego anche alla domanda della senatrice sui costi. È vero che le scuole forensi hanno dei costi tutto sommato abbastanza contenuti, nel senso che ciascun semestre è nell'ordine, cioè voglio dire, siamo nell'ordine delle centinaia di euro, quindi non è un costo oltremodo oneroso, però bisogna anche dire che il praticante sostanzialmente ipoteca 18 mesi della sua vita senza avere, anche purtroppo nell'attuale assetto della legge professionale, un allineamento del codice deontologico. La legge professionale non viene allineata al codice deontologico, che prevede l'obbligo di remunerare il praticante secondo quello che è il suo effettivo apporto allo studio, e quindi ci rendiamo conto tutti noi che oggettivamente dover, dopo l'università, farsi altri due anni praticamente in un mondo che è peraltro totalmente cambiato rispetto al passato, affrontare tutta questa situazione diventa oggettivamente insostenibile. Quindi è questo il tema.
1: Ha fatto bene a ricordare al senatore Bazzoli. Non dubitavo. Bene, grazie. Grazie, grazie mille. Aspettiamo la vostra nota.
7: Grazie.
1: Abbiamo già collegato l'avvocato Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense. Avvocato, le ricordo le nostre regole, lei avrà 8-10 minuti per la sua relazione, poi ci saranno eventuali domande e delle brevi repliche. Non so se ha depositato una nota, ancora no, se poi vorrà farlo potrà integrarla con le eventuali sue considerazioni che deriveranno dalle domande. Grazie, prego.
11: Sì, Presidente, grazie per l'audizione. Non ho depositato una nota, dunque volevo svolgere qualche considerazione anche per correggere delle informazioni errate che sono state date dall'Associazione Nazionale Forense, che probabilmente non ha ben contezza del contesto nel quale il decreto legge sugli esami di abilitazione è stato approvato dal governo. Quindi partiamo dagli esami. Intanto, con riferimento al testo del decreto legge, devo evidenziare, anche riprendendo le domande che erano state formulate dal senatore Bazoli e da altri senatori, che è esattamente sovrapponibile al testo della legge forense, tranne che per due aspetti. Questo è stato determinato. Perché è stato fatto il decreto legge? Perché, cosa che ANF non sa, tant'è che ha detto che fino a due settimane fa si sarebbe tenuta soltanto, gli esami si sarebbero svolti soltanto con una prova, non è così, perché no, l'esame che era stato, che si è svolto dal periodo Covid fino a oggi, detto tra i ragazzi esame Covid, era stato determinato dall'emergenza sanitaria con un provvedimento ad hoc che non era stato prorogato. Questo provvedimento, che aveva diciamo natura durata temporanea, era stato prorogato tutti gli anni. Nell'ultimo decreto mille proroghe non era stato inserita la proroga di quegli esami, e pertanto ciò avrebbe comportato, in assenza di una disposizione, che i prossimi esami si sarebbero svolti con la vecchissima legge, che prevedeva tre prove e non una prova, come ha detto poc'anzi la giovanissima collega abilitata nel 2022. Si sarebbero svolti con un sistema molto più vecchio. Nella legge forense noi abbiamo ristrutturato tutto l'accesso, il meccanismo di accesso alla formazione, e abbiamo previsto due prove che si svolgeranno, per come sostanzialmente si rivede oggi, si trova anche nel decreto legge, che si svolgeranno con una prova scritta, anzi due prove scritte, ovvero sia un parere motivato su una materia a scelta del candidato, quindi il candidato si sceglie una materia e fa un parere, un atto giudiziario su una materia a scelta del candidato, quindi anche questo mi sembra un percorso estremamente semplificato, un orale che prevede un esame di diritto sostanziale e processuale su una materia a scelta del candidato, tre quesiti su una materia a scelta del candidato sulle materie che sono diritto costituzionale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto internazionale, diritto dell'Unione Europea e diritto tributario. Ora, rispetto al testo della legge forense, queste materie orali a scelta non prevedono il diritto ecclesiastico, e quindi segnaliamo la necessità di inserire il diritto ecclesiastico, anche perché io sono stato destinatario di una sollecitazione notevolissima da parte di tutti i giuristi che si occupano di diritto ecclesiastico, che si sono accorti che rispetto al testo della legge forense nel decreto legge non è contenuto il diritto ecclesiastico, e quindi per una svista ritengo dell'ufficio legislativo del Ministero, che, col quale ho parlato, perché io mi sono confrontato col professor Selvaggi, ho chiesto come mai non ci fosse il diritto ecclesiastico, abbiamo convenuto, concordato che probabilmente era saltato per una svista. Altra svista che c'è rispetto al testo del decreto della riforma forense è il riferimento al diritto internazionale piuttosto che invece al diritto privato internazionale. Da anni i ragazzi sostengono gli esami di diritto privato internazionale. Nel decreto legge è saltato, insieme al diritto ecclesiastico, anche il riferimento al diritto privato internazionale. Quindi noi ci permettiamo di evidenziare alla Commissione Giustizia, in sede di conversione in legge del decreto legge, di reinserire il diritto ecclesiastico e di ripristinare il diritto internazionale privato e non il diritto internazionale, che poco interessa probabilmente ai giovani che si abilitano in Italia. Ma perché è stato fatto questo decreto, Presidente? Perché forse non è noto che il Ministero a giugno deve bandire gli esami di abilitazione per il mese di dicembre. E quindi si era detto al Ministero: guardate che voi dovete bandire i nuovi esami, e se non ci sarà la nuova legge forense già approvata, quindi già un testo approvato da Camera e Senato, i ragazzi si troveranno a dover sostenere gli esami con la vecchia disciplina, e quindi con tre prove, con gli esami orali per come erano previsti, che sono ormai fuori da ogni contesto. E quindi abbiamo sollecitato noi stessi la necessità di un decreto legge proprio per far sì che a giugno venissero indette gli esami di abilitazione e tenessero conto della riforma. Peraltro, anche perché ai ragazzi dobbiamo dire come sosterranno gli esami nel mese di dicembre, devono sapere su che cosa si dovranno preparare, come si svolgerà l'esame, non possiamo dirlo a ridosso, perché ipotizziamo che la legge forense completerà il suo percorso.

0: che sostanzialmente riproduce il testo della legge forense, tranne che per queste due sviste che sono appunto l'assenza del diritto ecclesiastico e il riferimento al diritto internazionale piuttosto che al diritto internazionale privato. Nell'accesso, nella riforma dell'accesso nella legge forense, noi abbiamo eliminato tutte le corsie preferenziali che consentivano ai giovani di presentarsi agli esami senza essere mai entrati un giorno in tribunale o senza mai essere entrati un giorno in uno studio professionale di avvocato. Abbiamo eliminato tutte queste corsie che erano state col tempo introdotte e avevano snaturato quello che era il percorso del giovane, abbiamo previsto le scuole forensi, i cui costi, Presidente, non è vero che sono costi esorbitanti, perché in Commissione Giustizia alla Camera è stato approvato l'emendamento dell'onorevole Dori che prevede che bisogna prevedere la gratuità per i candidati che hanno un mise familiare al di sotto di alcune soglie che saranno poi con i decreti attuativi saranno stabilite, è previsto espressamente che dovrà essere gratuita, quindi non è possibile, non è corretto parlare di costi esorbitanti, primo. Secondo, i costi delle scuole forensi degli ordini coprono, per disposizione del Consiglio Nazionale Forense, coprono i costi. Quindi non è ne vero neanche che si parli di costi esorbitanti, perché noi abbiamo fatto un regolamento per cui le scuole forensi dei consigli dell'ordine devono prevedere una quota di iscrizione a copertura dei costi vivi, senza possibilità di avere un margine di guadagno. Quindi i costi sono costi assolutamente contenuti. E poi, Presidente, mi permetto di dire, vero è che il numero, come dicevano i colleghi di ANF, vero è che il numero dei candidati agli esami di abilitazione si è molto ridotto in tutti questi anni, ma questa è una riduzione che parte dall'università. Io, quando negli anni lontani, anni 80, mi iscrissi all'Università di Palermo, a Palermo si iscrivevano ogni anno 2.000 ragazzi alla facoltà di giurisprudenza, lo dicevo l'altro giorno, ne parlavo di questo col preside, lo scorso anno se ne sono iscritti 300 ragazzi, quindi la crisi delle vocazioni per la professione di avvocato è legata alla crisi delle professioni umanistiche, che si riflette peraltro anche per gli esami di magistratura, dove il numero dei candidati che si presentano è drasticamente caduto, così come per gli avvocati, solo che in magistratura è un concorso a numero chiuso, quindi a fronte del passato dove si presentavano 10-11.000 ragazzi, gli scorsi esami se ne sono presentati 5.000, quindi meno della metà, ma dato che si tratta di concorso a numero chiuso, no, ancora non si riflette sul numero dei magistrati. Ma è una crisi che riguarda le professioni umanistiche, non riguarda l'accesso o le difficoltà che certamente ci sono con riferimento alla professione di avvocato, ma non è legato alle
1: Avvocato,
0: modalità di svolgimento degli esami.
1: devo sospendere il suo intervento e farle domande e poi può
0: Sì, no,
1: concludere.
0: voglio dire un'ultima cosa,
1: Sì.
0: Presidente. La vorrei pregare, ANF. Credo che abbia parlato molto di più del Consiglio Nazionale Forense, se mi è consentito.
1: Non
0: Volevo
1: lo potrei mai
0: fare invece,
1: consentire, prego, prego.
0: volevo, grazie. Un flash soltanto di qualche parola, Presidente. Volevo unirmi alle preoccupazioni per l'aumento della competenza del giudice di pace. Lo slittamento ad ottobre del 2027 non è certamente idoneo a risolvere un grandissimo problema. Io non so se sia il governo, quando ha previsto la norma, abbia contezza della quantità di materie che sono state introdotte nella norma che amplia la competenza. Parliamo di usucapione, quindi modi di acquisto della proprietà, parliamo di diritto di accessione, parliamo di diritto di superficie, parliamo di esecuzione forzata, parliamo di enfiteusi, di occupazione e invenzione. Dico, parliamo dei modi di acquisto della proprietà che adesso non saranno più di competenza di un giudice professionista, ma saranno di competenza di un giudice onorario. Io sono estremamente preoccupato, quindi piuttosto che limitarci a, e chiudo, piuttosto che limitarci a differire al 31 ottobre 2027, io chiederei alla Commissione Giustizia di rimettere mano proprio alla norma che rivede le competenze del giudice di pace, riducendole piuttosto che ampliandole. Grazie Presidente Scuti, se mi sono

0: preso qualche altro minuto.
1: No, no, ci figuri. Ci sono domande, senatore Scalfarotto. Prego, senatore Scalfarotto.
2: Grazie Presidente. Io volevo fare, come dire, una piccola notazione di merito, anzi di metodo. Chiunque venga qui a essere audito, qualsiasi sia la sua età anagrafica, il suo genere, le sue condizioni personali, per noi sono tutti autorevolissimi, sono stati individuati dalle loro associazioni, quindi non abbiamo giovani auditi o auditi anziani, abbiamo degli auditi che ascoltiamo con grande interesse, chiunque essi siano. Dopodiché io pongo una domanda da uno dei pochissimi non avvocati della Commissione Giustizia, perché vorrei capire veramente la ratio per la quale, secondo il Presidente Greco, si utilizza un decreto legge, quindi un provvedimento di necessità e d'urgenza con il quale il Governo assume il potere legislativo che non sarebbe il suo, quindi dovrebbe essere in via eccezionale, per aumentare delle barriere all'ingresso di una professione libera. Io faccio fatica a capirlo. Si tratta di persone che sono laureate, quindi hanno un titolo di studio avente valore legale. Ci deve essere naturalmente un esame di Stato, perché è previsto che per le libere professioni ci debba essere, però io non capisco per quale motivo ci debba essere un inasprimento della selezione. Una volta valutato che il candidato abbia i requisiti per poter affrontare il libero mercato, io mi chiedo se questo non sia soltanto appunto una semplice barriera all'ingresso. Del resto la stessa autorità antitrust, diciamo, ha espresso qualche perplessità su questa questione. E quindi capire la ratio, per quale motivo abbiamo bisogno di mettere una seconda prova. Sappiamo che tra le altre cose, tra gli obiettivi di questo decreto c'è anche l'armonizzazione, perché sappiamo poi che a seconda del distretto nel quale si fanno, si partecipa al concorso, ci sono anche percentuali di ammissione e di superamento della prova che sono molto diverse da un posto all'altro, e quindi volevo capire, secondo il Presidente del CNF, per quale motivo noi dobbiamo introdurre un elemento di maggiore severità in una professione che ha un numero di, diciamo, aspiranti che va diminuendo, e dobbiamo farlo tra l'altro con un provvedimento di necessità e d'urgenza che è già entrato in vigore, essendo stato stralciato da un altro provvedimento. Non si capisce proprio la ragione per la quale tutto questo debba succedere.
1: Grazie senatore Scalfarotto. Senatore Bazzoli.
3: Sì, grazie. Io ringrazio il Presidente Greco. Sull'accesso alla professione, diciamo, ha dato una spiegazione che, insomma, che credo abbia una sua ratio, quindi lo ringrazio, e ha spiegato anche quali sono le insomma, la sovrapponibilità, diciamo, della norma prevista in questo decreto rispetto a quella che stiamo esaminando in commissione in questi giorni. E capisco, diciamo, l'esigenza di anticipare, perché noi stiamo approvando una legge delega, quindi poi ci sono i decreti legati, quindi è una spiegazione che trova una sua ragionevolezza. Io invece volevo chiedere questo. Lei ha detto giustamente che è opportuno rinviare l'entrata in vigore di alcune norme, tra cui quella relativa al giudice di pace, e ha anche detto, e io, diciamo, sono abbastanza d'accordo anche su questo, che anche quella norma che amplia la competenza del giudice di pace probabilmente andrebbe un po' rivista, ecco. Non ci si può limitare a una continua proroga dell'entrata in vigore, ma forse andrebbe rivista anche alla luce, diciamo, delle difficoltà straordinarie che oggi hanno gli uffici di giudici di pace. Io però volevo chiedere questo: ma lei non ritiene che anche altre norme che oggi vengono prorogate con questo decreto forse meriterebbero una rivisitazione, segnatamente quella sulla competenza collegiale dei GIP, su cui è già intervenuto prima il Presidente Tango? Norma bellissima, tutti gli avvocati sono tutti contenti, perché chi può negare che è così bello avere il giudice collegiale, il GIP collegiale che vede e decide sulle misure cautelari? Però, diciamo, tutti quanti sapevamo, e oggi ci scontriamo con la dura realtà, che il GIP collegiale semplicemente non può esserci, perché mancano le risorse, e mancano oggi, verosimilmente mancheranno domani, perché diciamo, non è neanche alle viste, diciamo, una rivisitazione delle piante organiche che può consentire al GIP di diventare collegiale. Quindi mi chiedo e le chiedo se anche su questo forse non sarebbe il caso di fare una riflessione. Ecco.
1: Senatrice Rossomando, mi pare.
0: Sì.
1: Sì, prego, senatrice.
4: Sì, grazie. Ma intanto diciamo che forse alla luce anche di queste disposizioni che sono state necessarie introdurre per decreto, non era sbagliato il fatto che noi ritenessimo che la legge professionale dovesse essere non una legge delega ma una legge ordinaria, anche per dare al Parlamento, per essere molto più precisi e più puntuali, perché chiaramente insomma e tra l'altro avrebbe avuto un'entrata in vigore più immediata e più veloce, perché adesso sui decreti legislativi francamente sui tempi voglio vedere, cioè, auspichiamo tutti che siano rapidi, ma sappiamo che questa era una richiesta specifica dell'avvocatura. No, io, dato che poi è mancato un po' il tempo, e che questa può essere anche un'occasione per discutere, come non abbiamo fatto in questi 4 anni, sull'organizzazione della giustizia, di come possa essere migliorato e reso non soltanto efficiente ma più giusto, ed è francamente un po' un peccato che l'occasione possa in un qualche modo essere suggerita da questo decreto. E volevo che lei, come dire, ci dicesse qualcosa di più sui giudici di pace, quanto al loro migliore funzionamento e funzione, perché ormai stiamo parlando di un qualcosa che è stato istituito, mi sono ricordato male, è del 2000 la legge, non vorrei sbagliarmi, e che appunto era destinata ad essere un giudice di prossimità, a dare anche un alleggerimento, sarebbe anche il caso di fare alcune opportune valutazioni. E poi qui c'è anche una parte che riguarda l'ufficio del processo, sul quale avevamo riposto molte speranze quando è stato appunto istituito, non come un ampliamento, diciamo così, della parte amministrativa della cancelleria, ma veramente come anche una innovazione nell'organizzazione delle competenze anche di ausilio ai giudici. Ecco, quindi io approfitterei di questa occasione per provare a introdurre qualche elemento di discussione, di dibattito, per occuparci, non lo dico ovviamente polemicamente a lei Presidente assolutamente, ma per occuparci appunto del servizio giustizia. Grazie.
1: Grazie, ci sono altre domande? Senatrice Stefani, vi prego la sintesi, anche perché altrimenti poi non riusciamo ad avere le risposte in modo orale, verbalmente, ma dovremmo chiederle per iscritto. Prego.
5: Sì, grazie Presidente. In realtà è per fare un po' in reazione alla domanda che è stata formulata dal senatore Scalfarotto. Io chiedo al Presidente Greco se, anche senza aprire qui un dibattito sull'accesso alla professione, le problemi che può avere attualmente la professione, ma la mia domanda è se ritiene il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, se ritiene che la crisi della professione si passi attraverso una diluizione di quelli che sono i criteri di selezione di un avvocato, o se non sia piuttosto di uno valorizzare la qualità dell'accesso alla professione, facendo in modo che chi è avvocato, chi si dota del titolo di avvocato, sia anche nei confronti del consumatore una garanzia del fatto che ci si affidi a una persona assolutamente preparata.
1: Grazie senatrice Stefani. Senatore Giorgis.
6: Grazie Presidente. Vorrei tornare anch'io sulla questione che è stata prima sollevata giustamente dal collega Bazzoli, cioè chiederle qual è la sua valutazione su quelle parti del decreto che intervengono sulla proroga dell'entrata in vigore della competenza collegiale dei GIP. E chiedere la sua valutazione non solo tanto sulla proroga, ma proprio in prospettiva. E a questo riguardo io, anche a lei, chiedo se ci può far avere in tempi molto rapidi, quindi utili perché noi si possa eventualmente predisporre degli emendamenti, una sua valutazione su tutte quelle altre parti del decreto che lei non ha trattato, perché come lei avrà avuto modo di vedere, insomma, noi qui siamo in audizione su un testo che non riguarda solo la nuova disciplina dell'accesso alla professione forense, anzi, queste sono due disposizioni tutto sommato marginali. Questo è un decreto legge che gli uffici legislativi e il governo hanno deciso di predisporre per affrontare tantissime questioni diverse. Io per esempio vorrei conoscere qual è la sua valutazione come presidente delle norme che modificano le procedure per il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale e in particolare le modifiche che riguardano l'applicazione di misure alternative, nonché la significativa riscrittura di quelle che sono le modalità attraverso le quali può essere trattenuto in un CPR lo straniero che chiede protezione internazionale. Ecco, io da questo punto di vista credo che sarebbe molto importante che da parte sua, insomma, e quindi alla luce delle sue competenze, noi potessimo avere una valutazione su questi diversi aspetti del decreto, perché noi comunque saremmo costretti a pronunciarci sul decreto nel suo insieme, dovremo alla fine votare su un decreto che tratta una pluralità di questioni alle quali i nostri auditi vengono sollecitati. Quindi la ringrazio, ripeto, se riesce a farci avere una nota scritta e naturalmente se può anticipare adesso qualche risposta, intanto prenderò appunti. Grazie.
1: Bene, grazie. Presidente Greco, le chiedo un'estrema sintesi e poi se potrà completare le risposte per una nota in modo da poterla noi distribuire e ovviamente prenderne conoscenza. Grazie Presidente Greco.
0: Sì, grazie Presidente. Parto dall'ultima domanda che mi è stata rivolta dal senatore per dire io quando ho ricevuto la telefonata e mi si chiedeva la disponibilità a intervenire quest'oggi in questa audizione, ho chiesto qual era l'oggetto rispetto al testo e mi era stato detto che mi è stato risposto che mi sarei occupato delle questioni che riguardavano gli aspetti della giustizia e quindi non mi sono soffermato, non mi sono concentrato sull'altra parte. Quindi su questo senz'altro farò avere delle mie considerazioni perché non voglio sottrarmi alla domanda su un argomento così importante. Tutti sanno la posizione, è nota la posizione che il Consiglio Nazionale Forense ha assunto all'indomani del provvedimento che riguardava le norme sul rimpatrio volontario assistito. Noi abbiamo detto che come avvocati non intendevamo essere parte di un procedimento che ci attribuiva competenze diverse da quelle tipiche della professione forense, ovvero sia dare una consulenza per un'attività diversa da quella giudiziale e non legata alla interpretazione delle norme. E quindi abbiamo preso una posizione ben chiara che io ho ufficializzato in tutte le occasioni, tant'è che poi è stata modificata la norma. Però su questo, senatore, io esaminerò con attenzione anche quella parte del provvedimento e depositerò a brevissimo, nei tempi ovviamente che la Commissione prevede, delle nostre considerazioni, attiverò il nostro ufficio studi anche per un approfondimento e per delle considerazioni. Vengo velocemente alle altre risposte in relazione alle domande. Io mi sono permesso di fare riferimento alla giovane età della collega, non per mancare di rispetto alla giovane età, beata lei, né per volermi permettere di mettere in discussione la Commissione Giustizia del Senato, ovviamente ascolta chi ritiene di ascoltare, non ho nessuna neanche mi sogno di mettere in discussione, però sentir parlare di valutazioni statistiche da parte di qualcuno che da appena siamo abilitati a dicembre del 2022, siamo a giugno del 2026, forse occorrerebbe una maggiore esperienza per parlare della struttura della professione forense. Volevo dire soltanto questo, ma al senatore Scalfarotto e anche alla senatrice Stefani, prima domanda, barriera all'ingresso. Beh, intanto vorrei dire che in tutta Europa, tranne che in Spagna e in Romania, gli esami di abilitazione prevedono delle prove selettive all'ingresso. L'Italia non credo che voglia essere assimilata alla Romania, noi abbiamo il problema che dalla Romania, fino a poco tempo fa, anche dalla Spagna, provenivano con il diritto di stabilimento introdotto dalla direttiva Bolkestein, giovani laureati che non avevano superato un esame di abilitazione, quindi senza alcuna esperienza sulle modalità di esercizio della professione. La Spagna ha ovviato prevedendo un master annuale con esami, diciamo un percorso ad esami. Dalla Romania continuano invece ad arrivare giovani che non hanno superato alcun esame. Noi ci occupiamo e quindi è un problema. Il nostro esame l'abbiamo modellato sulla scorta dell'esperienza di tutti i paesi dell'Unione Europea. Non ce lo siamo tirato così fuori dal cilindro, ci siamo voluti adeguare a quelli che sono dei principi condivisi. Perché noi ci occupiamo di diritti dei cittadini. A noi avvocati, i cittadini, consegnano i loro diritti. Quando mi firmano un mandato, il mio assistito mi consegna la tutela dei suoi diritti. E quindi riteniamo che sia fondamentale che l'avvocato abbia un percorso che preveda sì una qualità e una garanzia di competenza, come diceva la senatrice Stefani, che condivido, ma che qualcuno l'abbia verificato, che non sia soltanto il cosiddetto mercato a selezionare gli avvocati, ma che ci sia qualcuno che abbia fatto una verifica alla preparazione, perché la preparazione non è soltanto quella sul campo, necessita anche di una base culturale. Le nostre scuole forensi sono modellate per la formazione di avvocati, non per fare degli esami fisici che consentono a chiunque di superare. Quindi, e chiudo su questo argomento, ci siamo adeguati alle norme dei paesi europei cercando di creare un percorso che garantisse una via di qualità e di garanzia dei nostri ragazzi. Dunque al senatore Bazzoli, norme sul GIP, sono d'accordo sulla complessità del problema. Devo dire, senatore, due considerazioni tra loro contrastanti. La prima è che le esigenze organizzative non possono giustificare un allentamento delle garanzie, perché certamente il GIP collegiale costituisce un incremento della garanzia di chi si trova sottoposto a un provvedimento che deve essere emesso dal GIP, e tutti noi giuristi sappiamo che il collegio è un patrimonio che arricchisce la decisione rispetto al giudice collegiale, rispetto al giudice monocratico. Le esigenze organizzative non possono giustificare invece la perdita della possibilità di avere un giudizio ancora più ponderato. C'è da dire però che anche su questo l'Unione delle Camere Penali non ha una linea ben definita. I penalisti hanno al loro interno delle posizioni diverse sul GIP collegiale. C'è chi ritiene che un GIP collegiale rispetto all'eventuale riesame da parte del Tribunale del riesame andrebbe poi ad avere delle difficoltà nel percorso procedimentale, ovvero sia che un provvedimento già adottato da un collegio non giustificherebbe più un esame da parte del tribunale del riesame, quindi da parte di un altro collegio. Quindi forse un momento di riflessione durante il periodo di proroga ci potrebbe anche stare sulla struttura, sull'impianto del GIP collegiale. La posizione delle Camere Penali, seppur, ripeto, favorevole all'introduzione dell'istituto, ha portato a qualche riflessione sulla modalità organizzativa dell'istituto.
1: Avvocato, la devo interrompere perché i tempi sono scaduti e fra poco abbiamo l'altro.
0: Volevo rispondere alla vicepresidente Rossomando. Perché legge delega di legge ordinaria? No. Vicepresidente,
1: non si può.
0: È stata una scelta del governo, non è stata una scelta. Aspetti, noi abbiamo fatto un disegno di legge. Il governo l'ha trasformato. Il
1: nostro avvocato, così non la seguiamo più purtroppo. Prego, sì, senatrice Lopriato, una domanda velocissima, poi però chiudo e dobbiamo dare la parola al prefetto che è da un po' che aspetta. Prego.
7: Grazie Presidente, sarò velocissimo. Siccome il Presidente Greco si è riservato poi di dare riscontro con delle note, allora colgo l'occasione, perché nessuno ha toccato quello che è l'articolo 9 del decreto, che parla della prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti dei notai. e prevede quindi un termine sia di prescrizione, il cui dies a quo è non da quando il notaio ha fatto l'atto, bensì quando il cliente danneggiato è venuto a conoscenza del fatto stesso, e prevede anche un termine di decadenza dell'azione di 15 anni. Siccome trovo questa norma assolutamente anticostituzionale, se mi può dare anche un giudizio su questo articolo 9, visto che si è riservato di fare delle note ulteriori. Grazie.
1: Presidente Greco, le devo chiedere di mandarci una nota scritta.
0: Un flash, Presidente, un flash. Sul primo comma dell'articolo 9 siamo d'accordo, lo dice il principio in tema di prescrizione, che il diritto, la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere, ovvero è il 2935, ovvero sia da quando ho contezza del danno. Sul secondo comma
1: Presidente,
0: sono d'accordo
1: Presidente, con la senatrice Lopreiato. Grazie, attendiamo la sua nota, la ringrazio, grazie molto. Ora passiamo, c'è anche l'ordine dei lavori qui, prego. Ma io l'audizione la devo fare, le domande sono state tante, non c'è un voto immediato, farò l'audizione e poi vediamo, sì. Facciamo l'audizione, non salta ovviamente, e certo, se no per questo che... Sì. Allora, prego, dottoressa, se vuole intervenire, lei ha come gli altri 10 minuti, poi vediamo come avere un po' più di elasticità. Prego. Dottoressa, non è dottoressa. No. Grazie.
8: Okay. Buongiorno a tutti. Innanzitutto ho colto già prima nelle domande precedenti qualche, che pure erano rivolte al Presidente del Consiglio, qualcosa che riguarda più che altro la parte a cui mi riferisco io. Come Capo Dipartimento di Libertà Civile e Immigrazione del Ministero dell'Interno mi occuperò sostanzialmente del capo secondo dell'articolo, cioè quello diretto alla prima attuazione del Patto Europeo per l'asilo e la migrazione. Il Patto Europeo per l'asilo e la migrazione, sapete che è un corpus normativo di 9 regolamenti e una direttiva che sono entrati in vigore dal 12 giugno e quindi il decreto legge ha stabilito il recepimento per quanto riguarda la direttiva e l'adeguamento per quanto riguarda i regolamenti che sono autoesecutivi delle disposizioni indispensabili, diciamo, per garantire la prima attuazione a partire dal 12 giugno. Ovviamente resta ancora pendente il disegno di legge dal cui sono state stralciate appunto queste norme, il disegno di legge governativo che è stato incardinato al Senato ad aprile e da cui dovranno essere stralciate le norme che sono confluite qui dentro. Le norme, dicevo, garantiscono una prima attuazione del patto, perché cosa fa il patto? Il patto costituisce un sistema europeo comune di asilo, rafforza il sistema europeo comune garantendo degli istituti diversi sia per quanto riguarda la presentazione della domanda sia degli istituti fondamentali per realizzare una trattazione più veloce e più spedita delle domande di asilo, stabilendo delle procedure obbligatorie di frontiera. Si serve di questo attraverso alcuni principi fondamentali. La prima è la finzione giuridica di non ingresso, cioè i soggetti che presentano domanda di asilo sostanzialmente non entrano subito nel territorio dello Stato, ma devono essere scrutinati perché e in questo periodo rimangono a disposizione dello Stato. Quali sono le forme in cui l'ordinamento nazionale stabilisce che rimangano a disposizione dello Stato? Sono quelle appunto disciplinate nell'ambito del decreto 100. Innanzitutto la prima parte del decreto si riferisce a, come avete visto, alla documentazione, e cioè che cosa stabilisce? Stabilisce esattamente come fa il patto, 4 fasi distinte in cui si deve articolare la presentazione della domanda. La prima è la manifestazione di volontà, che è quella, cioè la persona che sbarca tendenzialmente dice, come adesso, vorrei fare domanda di asilo, e quindi è una fase che normalmente può essere agganciata alla fase successiva, che è la registrazione da parte della autorità di polizia, autorità di frontiera, che riceve l'indicazione. Questo vale, registrazione vuol dire effettuazione di tutti i controlli rispetto al richiedente asilo, cioè se ha presentato domanda altrove, se ha già presentato domanda, chi sia effettivamente, quindi l'identificazione, la verifica nelle banche dati nazionali ed europee e internazionali dell'esistenza del soggetto e che non abbia, che non porti problemi di sicurezza, e quindi queste fasi, che normalmente possono anche anche coincidere, come accade allo sbarco, o possono essere distinte perché il soggetto manifesta e poi deve essere registrato dalla polizia quando viene per esempio rintracciato sul territorio, oppure viene, si presenta spontaneamente a un'autorità di polizia, pensiamo a quelli che già sono presenti sul territorio e che magari sono diventati irregolari, si presentano e quindi fanno questa manifestazione. Un'ulteriore fase che viene distinta dal patto europeo e quindi ripresa anche dal DL100 è quella della formalizzazione della domanda, cioè entro 21 giorni dall'avvenuta registrazione da parte degli operatori di polizia della domanda di protezione internazionale con la verifica dell'identità, entro 21 giorni il soggetto deve confermare la domanda. Qual è l'intento del patto europeo? L'intento è quello di confermare la domanda, cioè se non lo fa entro quei 21 giorni c'è il ritiro implicito della domanda, cioè le disposizioni unionali attribuiscono quindi un significato a questo comportamento, soprattutto nel senso di ritenere la domanda ritirata implicitamente e di conseguenza il soggetto espellibile. Quindi è questa diciamo, tutto il patto cerca di efficientare maggiormente le procedure di asilo e anche di scoraggiare quegli abusi del sistema di asilo che sono molto presenti tanto sul territorio europeo quanto anche sul territorio nazionale, cioè abuso nel senso, come ha detto anche la Corte Costituzionale, proprio per scoraggiare l'abuso, cioè si ricorre al sistema di asilo, alle domande di asilo, pur di essere ammessi nel territorio nazionale piuttosto che fare riferimento ai canali legali di ingresso già esistenti. E questo accade molto in Italia, particolarmente in Italia, accade anche sul territorio europeo ed è questo che in realtà le disposizioni unionali che abbiamo recepito, che sono state recepite col decreto 100, tendono appunto a questo obiettivo. Dicevo quindi, dopo la formalizzazione, se il soggetto non si presenta a confermare la domanda, eventualmente portando documentazione, la domanda si ritiene implicitamente ritirata. E dopo la formalizzazione poi viene assegnato un termine, cioè il soggetto viene mandato in audizione alla commissione territoriale, esattamente come avviene adesso. Quindi c'è questo passaggio intermedio della formalizzazione, distinto tanto dalla manifestazione quanto dalla registrazione, proprio per dare questo significato e per consentire che il soggetto non scompaia sul territorio, ma possa confermare, possa dare valore alla manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale che ha presentato. Queste fasi ben scandite dalla norma europea e quindi dalla norma nazionale sono state attribuite ovviamente ai soggetti competenti, e cioè per quanto riguarda la manifestazione e la formalizzazione, alle commissioni territoriali che si occupano di asilo e anche ovviamente l'audizione, cioè l'ultima fase, quella che è la più delicata e serve appunto a sentire il soggetto per verificare appunto che sia fondata la richiesta, e attribuita alle commissioni territoriali che possono servirsi di soggetti esterni convenzionati. Voi capite bene che c'è stato, anche nello stesso decreto si prevede un ampliamento delle sezioni, un ampliamento anche del personale assegnato, però chiaramente potranno essere utilizzati anche soggetti esterni convenzionati. E la registrazione ovviamente rimane di pertinenza delle autorità di polizia, perché caratterizza, cioè, un'attività di controllo dell'identità e della sicurezza che è tipico degli operatori di polizia. A questo si riferisce in primo luogo si riferiscono le disposizioni del decreto 100. E l'aspetto successivo riguarda l'utilizzo, la cosiddetta autorizzazione a risiedere in un luogo specifico. Prima il senatore chiedeva l'opinione del Presidente del Consiglio nazionale forense sul trattenimento dei richiedenti asilo. L'innovazione che ha fatto appunto il patto europeo è quello di richiedere che il soggetto rimanga a disposizione per tutto lo svolgimento della procedura di frontiera, deve rimanere a disposizione dello Stato italiano. Come si attua questo? Non si attua il trattenimento in sé del soggetto, è sostanzialmente una misura considerata come extrema ratio, quindi non è la prima possibilità da applicare per tenere il soggetto a disposizione dell'autorità nazionale. È l'extrema ratio, prima vanno utilizzati altri strumenti che infatti sono previsti dallo stesso decreto 100, e cioè in primo luogo c'è un'assegnazione alla zona geografica che è già esistente, e cioè rappresenta quella distribuzione sul territorio che il mio dipartimento opera a livello nazionale e che poi viene operata a livello regionale da parte dei capoluoghi di regione attraverso le diverse prefetture. La seconda formula, quindi nnull'altro che una formula organizzativa, Quello che prevede poi invece il decreto 100 è questa autorizzazione a risiedere soltanto in un luogo specifico, che cioè è una sorta di obbligo di residenza nel centro di accoglienza che viene stabilito, come dice la legge, in un luogo specifico, come dice la direttiva, in un centro di accoglienza, ma anche in un domicilio privato. Questo in realtà sarà per un centro di accoglienza per l'esercizio delle procedure obbligatorie di frontiera, cioè che cosa dice il patto europeo, che cosa ovviamente dirà la norma nazionale, che i soggetti che sono scrutinati come sottoponibili a procedure di frontiera, procedure obbligatorie di frontiera, dovranno essere a disposizione in un centro di accoglienza attraverso un provvedimento prefettizio che stabilisce soltanto una minima limitazione della libertà di movimento. Quindi nel solco della giurisprudenza della Corte Costituzionale, che distingue per esempio in materia di DASPO tra limitazione della libertà di circolazione, minima limitazione della libertà di circolazione e limitazione della libertà personale, quindi che distingue in realtà tra l'articolo 16 e l'articolo 13 della Costituzione, conformemente a questo il provvedimento prefettizio non ha bisogno di convalida, perché è un provvedimento in cui il soggetto viene semplicemente, al soggetto viene assegnata una residenza nel centro di accoglienza, quindi il soggetto è libero di muoversi. Tra l'altro anche la norma prevede una gradualità, nel senso che non è necessario neanche che segnali la propria presenza, se non nei termini ovviamente in cui già avviene allo Stato, cioè garantisce il ritorno la sera nel centro dopo aver svolto, se ha un'attività lavorativa, o comunque dopo essere stato libero di muoversi sostanzialmente. Per questo diciamo il provvedimento è costruito nell'ottica appunto di una minima limitazione della libertà di circolazione. E dicevo, c'è una gradualità, nel senso che soltanto quando lo richiede il caso concreto, perché magari c'è già stato un allontanamento dal centro reiterato, poi possono essere stabilite delle misure di segnalazione a intervalli regolari, segnalazione che viene fatta in quel caso all'autorità prefettizia, ma attraverso modalità, come dice la stessa legge, attive e volontarie, quindi sempre attività, quindi non c'è nessuna coercizione nella presenza nel centro di accoglienza. Questo serve a garantire comunque la possibilità di restare a disposizione dello Stato, così come chiede la norma europea, in conformità al nostro quadro costituzionale di garanzie dei diritti fondamentali. Solo nel caso in cui, e questo qual è il senso, tra l'altro, più violazioni di questo obbligo di residenza possono comportare anch'esse una considerazione di ritiro implicito della domanda, cioè in realtà quello che opera tutto il patto europeo è questa idea di non solo di garantire un'efficienza alle procedure, ma di attribuisce anche una sorta di significato ai comportamenti che tiene il soggetto, proprio perché è obbligato a collaborare nel momento in cui presenta domanda di protezione internazionale con lo Stato membro per lo scrutinio della sua domanda e per l'esame della sua domanda e quindi per poi il conseguimento eventualmente del riconoscimento della protezione internazionale. Il passo successivo previsto dallo stesso decreto 100 in armonia con il patto, in attuazione del patto, è quello delle misure alternative al trattenimento e poi soltanto a seguito l'eventuale trattenimento, cioè quando si è manifestato il rischio di fuga e cioè il soggetto è effettivamente scomparso, è declinato nella norma, sono declinati molto tassativamente e chiaramente i termini in cui il soggetto rifiuta di collaborare, non rifiuta di mostrare, di farsi identificare, eccetera. Quando ci sono queste formule che esprimono il rischio di fuga, il questore può disporre il trattenimento purché non ci sia stata la possibilità di esercitare misure meno coercitive, cioè le misure alternative al trattenimento, che sono la consegna del passaporto, la prestazione della garanzia finanziaria, l'obbligo di dimora invece specifico in un centro, obbligato in un centro, o l'obbligo di presentarsi all'autorità di polizia in date determinate, quindi in genere quotidianamente. Quindi questo è il panorama. Soltanto quando si sono esperite queste, è stato verificato che non sia possibile applicare queste misure, e se ne deve dar conto ovviamente nel provvedimento con espressa motivazione, fa luogo al trattenimento del soggetto. Da tenere presente, prima si parlava di trattenimento nei CPR, il trattenimento dei richiedenti asilo è un trattenimento leggero, cioè un trattenimento diverso da quello dei CPR, e quindi le strutture in Italia, noi ne abbiamo costituito tanto a Modica Pozzallo quanto a Porto Empedocle due centri di trattenimento, l'altro il centro di trattenimento in Albania, che è organizzato in quel modo, hanno anche proprio una struttura logistica e organizzativa diversa dal CPR, un trattenimento light, per così dire, operato in relazione ai soggetti. Questo perché i soggetti che rimangono prima in obbligo di residenza oppure in misura alternativa in trattenimento sono in sostanza, rimangono nelle cosiddette zone di frontiera, cioè nei luoghi designati come frontiere non ancora territorio dello Stato. Quindi questa è l'impostazione sostanzialmente data dal patto che ha obbligato lo Stato, quindi ha lo Stato membro, ad adottare in primo luogo queste che sono le principali innovazioni.
1: Grazie molto, un argomento molto tecnico, io direi di raccogliere le domande e poi vediamo come riusciamo a ottenere le risposte, se per iscritto o verbalmente. Ci sono domande? Senatore Scalfarotto?
2: Sì, io soltanto ringraziando la prefetta Rabuano per la presenza. La procedura quindi viene accorciata sostanzialmente, la procedura viene accelerata e viene accorciata a 4 settimane. La mia preoccupazione...
8: Nella fretta, non ho detto che la procedura in realtà è di 12 settimane, 4 settimane è soltanto lo scrutinio amministrativo, le restanti sono concesse per l'esercizio giurisdizionale nel caso di eventuale ricorso avverso l'eventuale diniego della protezione internazionale.
1: Attendiamo le domande.
2: Quindi nel caso dell'accertamento di vulnerabilità, di fragilità, di situazioni particolari, il tempo, dato che poi da quello che capisco dalla lettura del provvedimento, questo non sospende eventualmente la procedura, abbiamo comunque strutture, tempo, risorse perché eventuali fragilità, vulnerabilità emergano e possano essere tenute in considerazione, questo mi preoccupava.
1: Io ho sempre difficoltà col microfono, ma è un problema mio. Senatore Giorgis, prego.
9: Grazie. Ma lei, professoressa, ha già consegnato una nota che noi abbiamo trovato qui stampata. Sì, perfetto, è anche professoressa, oltre che perfetto. E questa nota è una nota molto, molto ricca. Io le chiedo se... chiedo più al Presidente se riusciamo a immaginare una modalità attraverso la quale noi, anche leggendo con attenzione la nota, riusciamo, dopo aver ascoltato gli altri auditi, perché noi avremo poi nel corso dei giorni a venire l'audizione anche di molte associazioni che ci hanno già fatto pervenire preoccupazioni, criticità, osservazioni, che noi avremo bisogno però di approfondire e magari in un'interlocuzione anche con lei, perché se io su questo insisto non è colpa del Presidente, diciamo, che in questo momento presiede la Commissione, ma certo che un'organizzazione delle audizioni, diciamo, più aperta, più pacata e più in grado di aprire, no, un'interlocuzione tra le diverse sollecitazioni che noi riceviamo, sarebbe, diciamo, utile a consentirci di poi votare ciascuno secondo le proprie convinzioni, ma in maniera un po' più consapevole, ecco, non soltanto per appartenenza di schieramento politico. Perché, ad esempio, io vorrei capire da lei quanto queste nuove norme incidono sulla disciplina vigente in materia di CPR e in materia quindi di procedure per l'espulsione segue in alcuni casi, che accompagna in alcuni casi il trattenimento nei CPR.
1: Ci sono altre domande? No? La nota?
9: Prego. Chiedo anche questo. Non le chiedo una risposta immediata, però le chiedo se c'è una valutazione da parte del Ministero delle ricadute sul piano dello sfruttamento lavorativo, sul piano di questa economia sommersa, di una normativa che tenda a stringere o in qualche misura a inasprire le modalità attraverso le quali si nega protezione internazionale. Uno dei temi che è discusso non soltanto da noi ma in molti paesi è quello del, in qualche modo, del legittimare in via di fatto, non in via di diritto ovviamente, ma del consentire che ulteriormente si diffonda una pratica di sfruttamento del lavoro che ovviamente, se non si è in grado di prevenire, di contrastare attraverso i controlli, attraverso quelle misure che pure sanzionano il caporalato e tutte le forme di sfruttamento, che cosa accade? Accade che quanto più si restringe la possibilità di ottenere un titolo legale di presenza sul territorio, si finisce, diciamo, per incentivare questa economia dello sfruttamento, che è una grande piaga, un grande problema umano, di diritti fondamentali, ma anche un grande problema economico, perché noi da questo punto di vista abbiamo ricevuto, diciamo, preoccupazioni anche da quel mondo dell'impresa che vorrebbe competere non attraverso lo sfruttamento del lavoro, ma attraverso l'innovazione. Allora io le chiedo se nell'analizzare le possibili ricadute di queste innovazioni legislative ci si è anche rappresentati questo aspetto, che è un aspetto, dire, molto complicato, molto delicato, ma molto importante.
1: Grazie senatore Giorgi. Senatore Lisei.
10: Domanda brevissima. Le volevo chiedere se questa normativa stringe o altera in qualche modo le modalità di concessione della protezione internazionale di questi altri strumenti, del diritto, o se invece incide solo sulle procedure rispetto alle procedure accelerate di frontiera e alle modalità con le quali si svolgono le procedure.
8: Allora, in ordine, sulla vulnerabilità noi abbiamo non soltanto una grandissima attenzione, il patto ha come suo obiettivo fondamentale quello di, come dicevo prima, evitare l'abuso del sistema di asilo e quindi fare in modo che le procedure di asilo possano essere più stringenti, più veloci, quando si stabilisce sostanzialmente che il soggetto praticamente o è pericoloso, perché è proprio pericoloso per l'ordine e la sicurezza, o ha tratto in inganno, queste sono le condizioni delle procedure obbligatorie di frontiera, o ha tratto in inganno l'autorità sottraendo, tratto in inganno sulla propria identità, ovvero viene da un paese proviene da un paese in cui il cui tasso di riconoscimento della protezione internazionale è pari o inferiore al 20%, cioè quando le prospettive di riconoscimento effettivo dell'asilo sono molto basse. Questa è la ratio, perché? Perché proprio l'Unione Europea vuole sostanzialmente dire: io non perseguo la domanda di asilo perché voglio un titolo, entro se devo entrare, entro con i canali legali. E infatti contemporaneamente, anche per rispondere, e con questo rispondo anche alla domanda del senatore Giorgis, in realtà c'è un preciso intento collegato che deriva dal patto, ma che è già in atto da tempo, quello di aumentare i canali legali di ingresso in Italia, che questo, diciamo, il canale che vuole privilegiare anche l'Unione Europea, nel momento in cui scoraggia invece il ricorso al sistema di asilo, che vede un grande abuso. Cioè anche noi in Italia, devo dire, abbiamo su 130.000 domande di asilo, vi faccio un esempio dello scorso anno, noi abbiamo paradossalmente il 30% massimo che deriva da neosbarcati, da persone che sono arrivate e hanno fatto legittimamente richieste di protezione internazionale, il resto del 70% è costituito da persone che erano già presenti sul territorio, che quindi si presentano all'autorità di polizia, probabilmente sono overstayers, quindi finito il titolo di soggiorno, è scaduto, e quindi non hanno altra possibilità di rinnovare, magari scaduto un titolo per lavoro, e quindi fanno domanda di asilo. È significativo che la massima, diciamo, la nazionalità di massima produzione delle domande è il Bangladesh, per esempio, un paese in cui il tasso di protezione è sicuramente inferiore al 20%, quindi sono soggetti automaticamente che possono finire nelle procedure obbligatorie di frontiera, e sono la prima nazionalità che chiede asilo in Italia. Quindi, diciamo, evidentemente sono insufficienti probabilmente i canali del Bangladesh per le quote che sono attribuite nell'ambito del decreto flussi, e c'è un grande abuso anche da questo punto di vista del sistema di asilo. E proprio per scoraggiare questo, con una recente sentenza del 26, la Corte Costituzionale ha detto proprio questo, ha confermato questa tendenza. In realtà uno dovrebbe, chi aspira a arrivare nel nostro paese deve perseguire i canali legali, e ce ne abbiamo diversi, abbiamo non soltanto quello del decreto flussi, ma abbiamo la formazione prepartenza dell'articolo 23 del testo unico, corridoi umanitari notevoli, quindi corridoi lavorativi, cioè ci sono tutta una serie di cose attraverso, per esempio, anche che favoriscono il Bangladesh, per esempio, in questo senso, e quindi in realtà è questa la, diciamo, la questione viene realizzata in questo modo. Tuttavia, se l'intento è quello di scoraggiare il sistema di asilo, non c'è assolutamente intento di non riconoscere le garanzie, non riconoscere la protezione internazionale, cioè l'assoluto rispetto dei diritti fondamentali. Nell'ambito dello screening che si svolge i primi 7 giorni di presenza sul territorio, c'è uno screening accurato, non soltanto i controlli di sicurezza a cui facevo riferimento prima, quindi fotosegnalamento, rilievi fotodattiloscopici, rilevazioni biometriche, controllo delle banche dati, ma ci sono anche controlli sanitari espressi, quindi controlli medici e controlli di vulnerabilità. Noi abbiamo, già prima del patto, dal 23, noi abbiamo un vademecum sulle vulnerabilità, per cui abbiamo un'attenta analisi delle situazioni di vulnerabilità fisica, psichica del soggetto quando arriva nel nostro paese e chiede appunto protezione internazionale, ma quando arriva in genere, anche se non dovesse chiedere protezione internazionale. E la vulnerabilità quindi è assolutamente sempre verificata e adesso anche in relazione al patto è stata ulteriormente approfondita. Questa vulnerabilità comporta che nel riconoscimento di vulnerabilità non ci sia sottoposizione alle procedure obbligatorie di frontiera e quindi il soggetto vada in procedura ordinaria, in accoglienza ordinaria, quindi non ci sono altri. E poi voglio comunque confermare che anche nel corso dell'accoglienza che si riceve nell'ambito delle procedure obbligatorie di frontiera, nelle 12 settimane in cui viene scrutinata la domanda di frontiera dal punto di vista amministrativo e dal punto di vista giurisdizionale, c'è il massimo rispetto della dignità della persona e la tutela dei diritti nel momento in cui viene accolto. Quindi, ripeto, l'obbligo di residenza, cioè questa autorizzazione a risiedere che viene imposta con provvedimento prefettizio, è prevista soltanto per garantire che il soggetto rimanga a disposizione dello Stato. Nulla gli vieta anche un allontanamento, diciamo, dal territorio, che in genere poi è frequente in questi casi e che è quello che ci sanziona, per cui ci sanziona, diciamo, la Commissione europea, ci sanziona tra virgolette, nel senso che vuole evitare movimenti secondari, vuole evitare che le persone si allontanino sul territorio e si spargano all'interno dell'Europa. Come mi si chiedeva anche come incide sui CPR, in realtà è cosa distinta dai CPR. La norma europea prevede che si possa essere, e lo prevede in generale anche la norma previgente, che il soggetto richiedente asilo possa anche essere trattenuto in un CPR, quando, ripeto, viene utilizzato comunque come extrema ratio, come ultima spiaggia, il trattenimento, dopo che cioè si sono provate le altre misure meno coercitive precedentemente, in appositi spazi, prescrive già la norma previgente, e quindi questo viene detto, ma tendenzialmente normalmente il trattenimento nell'ambito delle procedure obbligatorie di frontiera è realizzato in questa forma di trattenimento leggero. Il soggetto richiedente asilo che può finire in CPR è soltanto quello pericoloso per la sicurezza pubblica, quindi secondo la casistica che già è prevista dalla norma vigente, cioè quello che in realtà ha già caratteristiche diverse e finisce in CPR, quindi queste disposizioni non innovano il meccanismo dei CPR. Tra l'altro, voi sapete che i canoni fondamentali per cui le persone vengono destinate ai CPR sono comunque quello della pericolosità e della necessità della strumentalità della stessa presenza nel CPR per la realizzazione del rimpatrio, quindi la finalità è questa esclusiva. E le ricadute sullo sfruttamento lavorativo, come stavo dicendo prima, l'intento del patto e di conseguenza anche della normativa unionale, della normativa nazionale che si adegua a quella, è quella di potenziare gli aspetti i canali legali, quindi le diverse forme di canali legali, quindi è proprio, anzi, evitando che i soggetti possano abusare del sistema di asilo, possano utilizzare il sistema di asilo quando la domanda si presume sarà infondata, risulterà infondata, che mira a realizzare questo. Ovviamente voglio ricordare che accanto all'espletamento della procedura di frontiera, la stessa Unione Europea ha stabilito un sistema di rimpatri per i soggetti che non hanno titolo a rimanere sul territorio nazionale perché non hanno titolo alla protezione internazionale. Un meccanismo di rimpatri, sapete che è stato appena approvato dal Parlamento e deve essere approvato dal Consiglio Europeo, il regolamento rimpatri, che addirittura stabilisce come regolamento e come rispetto alla direttiva previgente, un regolamento rimpatri che stabilisce un meccanismo unico di rimpatrio, cioè con un ordine europeo di rimpatrio che vale a livello europeo e che servirebbe a garantire il rimpatrio immediato e più efficace del soggetto nel paese di origine, del soggetto che non ha titolo a rimanere sul territorio nazionale perché non riconosciuto titolare di protezione internazionale. E quindi credo di aver risposto anche al fatto che non c'è alcuna, rispetto alla concessione della protezione internazionale, non viene meno nessuna garanzia nel riconoscimento della protezione internazionale, tanto più che il soggetto, i minori di default, ma anche ogni soggetto che viene riconosciuto vulnerabile è sottratto alle procedure obbligatorie di frontiera, quindi finisce direttamente in procedura ordinaria. Noi abbiamo un sistema di asilo in Italia peraltro particolarmente forte, che si fonda su un'attività complessa, ricca e articolata delle commissioni territoriali, in cui voi sapete, oltre a funzionari del Ministero dell'Interno, ci sono rappresentanti di UNHCR, quindi c'è l'assoluta garanzia, siamo ispirati a principi nazionali, quindi collaboriamo da sempre con l'Alto Commissariato per le persone rifugiate, quindi ispirandoci ai principi internazionali vigenti.
1: Vediamo se l'ho fatta, la ringrazio moltissimo per la sua audizione, non so se ci vuol far avere un'integrazione della nota, comunque ce l'ha già inviato.
11: Ci sono aspetti magari che interessano in particolare?
8: Si faceva riferimento al fatto che le associazioni vi hanno fatto, non so se volete girarci queste, così vi faccio possiamo farci delle contro... delle osservazioni, diciamo.
1: Magari facciamo così, senatore, faccio una proposta. Vabbè, il microfono non funziona. Ora sì. A seguito delle audizioni che faremo nel pomeriggio potreste magari integrare con delle domande specifiche e il prefetto, se ritiene, ci completerà la sua relazione, rispondendo di fatto alle osservazioni. Prego, senatore Giorgi.
9: Sì, sì. Benissimo, noi avremo questo pomeriggio e poi credo che nella giornata di domani avremo le altre audizioni. Io, Presidente, le rinnovo la richiesta di trasmettere alla Presidente, buongiorno, una riorganizzazione dei nostri lavori per consentire uno svolgimento più, diciamo, approfondito e serio delle audizioni e della discussione. Però la sua proposta mi sembra, e naturalmente il termine emendamenti, non ha veramente senso che sia fissato a mercoledì, bisogna posticipare il termine emendamenti.
12: E termina qui lo speciale giustizia di questa sera con le prime audizioni che hanno avuto luogo il 24 giugno scorso e altre poi ne sono state tenute nelle commissioni affari costituzionali e giustizia riunite del Senato sul disegno di legge 1939 di conversione del decreto legge varato dal governo sull'attuazione del patto europeo migrazione asilo. È l'ultima che abbiamo sentito in sede di audizione, il prefetto Rosanna Rubuano, capo del Dipartimento Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, che è stata sentita insieme ai vertici del Consiglio Nazionale Forense, il presidente Greco e Gianpaolo Di Marco e Giulia Martini, esponenti del direttivo dell'Associazione Nazionale Forense, e il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe Tango. Per quanto riguarda lo speciale giustizia è tutto, un cordiale saluto da Sergio Scandura e restate sempre all'ascolto con i programmi di Radio Radicale.
13: Radio Radicale 22:59 minuti, questo è lo speciale giustizia questa sera a cura di Sergio Scandura. Adesso è il momento della rubrica asiatica a cura di Valeria Manieri.
14: Bentrovati all'appuntamento con Asiatica qui su Radio Radicale, chi vi parla Valeria Manieri, con me a co-condurre c'è Francesco Radicioni, corrispondente dall'Asia per la nostra emittente, in queste ore ancora in India, è stato poco tempo fa a Delhi, in queste ore a Gujarat, ben ritrovato Francesco.
15: Ciao Valeria, buonasera a te, buonasera a chi ci ascolta.
14: Come vi avevamo in qualche modo preannunciato, saremmo tornati a parlare di India e lo facciamo davvero con grande piacere. Tra poco vi sveleremo anche l'ospite di questa puntata, ne approfitteremo per fare il punto sulla situazione economica, politica indiana, ma in particolare ci concentreremo su quello che è il grande progetto, il mega progetto infrastrutturale e logistico transcontinentale, il cosiddetto corridoio economico India-Medio Oriente-Europa, il corridoio IMEC, che è stato poi concepito nel lontano, non lontano, settembre 2023 dall'India e non solo, per essere una alternativa di fatto a quella che fu la Via della Seta, la Belt and Road Initiative cinese, di cui tante volte avete sentito parlare qui a Radio Radicale e in questa rubrica in particolare. Che cosa ne è? A che punto siamo su questa iniziativa? Perché su questo i legami con l'Europa e l'Italia sono importanti? Perché ovviamente anche l'accordo che è stato raggiunto e che abbiamo celebrato e raccontato anche da noi tra India e Unione Europea, l'accordo di libero scambio di fine gennaio è un punto dirimente anche di questa strategia. Quali sono anche gli altri passi che mancano per arrivare poi alla, diciamo, la messa a terra di questo accordo? Si parla appunto della fine di quest'anno per la firma formale e poi di marzo 2027 per l'entrata in vigore di questo accordo che praticamente abbatte tantissimo i dati.

0: Nel nostro paese, per l'IMEC, per il corridoio, appunto, che lui chiamerebbe, poi parliamo anche di questo, anche Mediterraneo, oltre che ovviamente Medio Oriente, Europa, India, ma ha molto di Mediterraneo questo progetto. Ben trovato qui ad Asiatica, ambasciatore.
1: Grazie, è un piacere essere con voi e gli ascoltatori.
0: Ovviamente poi approfitteremo della presenza di Francesco Radicioni per raccontarci, al di là di questa, insomma, più ampia attualità e questi focus di approfondimento, anche l'aria che si respira in India, le grandi novità che Francesco ha sicuramente, diciamo, osservato, no? Perché l'India vive una fase anche di grandissima accelerazione manifatturiera, tecnologica, in settori che magari, diciamo, abbiniamo più difficilmente, no, nel nostro immaginario a Delhi e non solo. Francesco, allora partiamo proprio da questo corridoio IMEC. A che punto siamo? Approfittiamo a mani basse stasera della presenza dell'ambasciatore Talò.
1: Sì, no, intanto ti dico Valeria che io mi trovo qui appunto con un viaggio insieme a diversi, un viaggio lungo, partito da Delhi, come ricordavi, adesso sono in Gujarat, lo stato dove che è stata la palestra politica dell'attuale primo ministro indiano Narendra Modi, un viaggio con diversi giornalisti di molti paesi europei. Un viaggio che chiaramente si inserisce anche all'indomani proprio dell'accordo di libero scambio, ma anche di tutta una serie di recenti visite fatte proprio dal primo ministro indiano Narendra Modi in Europa, incontrando nelle scorse ore al Ministero degli Esteri di Delhi il capo della diplomazia indiana Jai Shankar, una figura che andrebbe, diciamo così, un po' più approfondita forse anche sui nostri media per la sua biografia e credo che tra l'altro il suo libro Perché Bharat e quindi Perché l'India conta sia in traduzione in italiano, quindi potrà
0: Già
1: essere
0: uscito.
1: è già uscito, ecco, e qui si trova praticamente in ogni libreria. Ho chiesto a Jai Shankar anche proprio di questo corridoio. Qual è il destino di questo corridoio? Lui mi ha confermato che il progetto va avanti, anche se, ambasciatore Talò, l'impressione è che per il momento siano solamente una serie di puntini sulla mappa. Questo progetto che parte da Mumbai, poi arriva negli Emirati Arabi Uniti, dovrebbe attraversare l'Arabia Saudita e arrivare in Israele. Il caos e per poi arrivare in Europa, capiremo
0: Mala
1: poi in quale
0: tempora, come si
1: porto.
0: dice, no?
1: E mi pare che la fase sia complicata, ambasciatore Talò.
0: Se non fosse complicata non saremmo qui. Quindi, sì, viviamo Lei
1: in
0: era
1: tempi.
0: cautamente ottimista, microfoni spenti su questo.
1: No, nel senso, il potenziale è enorme. Diciamo oggi più che mai lo era nel 23, nel settembre del 23, quando venne lanciata l'iniziativa proprio a New Delhi a margine di un vertice del G20. Adesso, dopo quello che è successo, con quello che sta succedendo in Medio Oriente, direi che è più necessario che mai avere nuove vie. Però uso il plurale, nuove vie, perché ecco, se ci sono delle correzioni da fare, credo che sempre tutto è perfettibile e non dobbiamo mai innamorarci delle nostre iniziative, del nostro lavoro. Quindi è giusto cambiare il mondo veramente in questi 3 anni già è cambiato parecchio. Non userei più la parola corridoio. Cioè l'idea di un senso unico di una via, comunque con una corsia andare e una tornare tra, come è stato detto adesso, tra Mumbai e l'Europa, passando per gli Emirati e poi l'Arabia Saudita, tagliare la penisola arabica, arrivare nel Mediterraneo orientale in un punto preciso che poi si chiama Israele. Insomma, vuol dire contraddire quasi lo spirito, l'obiettivo per cui è nato questo progetto, che si basa su una parola, differenziare. Io credo che la parola chiave nel mondo di oggi, ma in tutto, è proprio questa, differenziare, cioè evitare di essere condizionati, di rimanere ostaggio.

0: di un interlocutore, di una rotta, di una materia prima, di una fonte energetica, cioè dobbiamo ampliare il ventaglio delle opzioni.
1: E questo
0: Ed è
1: vale
0: per
1: soprattutto
0: questo.
1: per l'Europa, perché l'India di fatto, no, ogni tanto qui ad Asiatica l'abbiamo spesso anche accusata di essere, no, il paese che gioca su più forni, su più tavoli,
0: Ma è
1: no?
0: inevitabile, soprattutto un paese che non ha costruito fin dall'inizio un sistema strutturato di alleanze. Noi abbiamo due pilastri, no? Parte il multilateralismo generale, nel quale gli indiani credono molto, le Nazioni Unite, ma noi abbiamo l'Unione Europea e la NATO che, bene o male, hanno fatto da stampelle, pilastri nella crescita del dopoguerra per quanto riguarda la crescita economica, per quanto riguarda la sicurezza. Gli indiani, per la loro storia, per la mancanza di partner geograficamente vicini, non hanno fatto questo e hanno anzi fatto una scelta opposta, no? Di un multiallineamento, di una visione che non è neanche più quella del non allineamento antica. E direi è la scelta un po' che deve contraddistinguere questi tempi, cioè noi possiamo, senza rinnegare il nostro contesto, fare altrettanto in un momento nel quale dobbiamo allargare gli orizzonti, non basta più lavorare e vivere con interlocutori europei in un contesto che dobbiamo sicuramente rafforzare, l'Unione Europea o l'Occidente, che vive un momento molto difficile per i rapporti tra le due sponde dell'Atlantico, ma che insomma in qualche modo dovrà continuare ad andare avanti perché è effettivamente un contesto di valori anche culturale che ha un suo fondamento. Per l'India è diverso, a parte che l'India essa stessa è un continente, no? E quindi avere nuovi interlocutori, nuove rotte. Prima hai parlato della Belt and Road Initiative, di questa grande iniziativa cinese. Noi non pretendiamo di essere.
2: Dicevamo, scusi se le interrompo, ambasciatore. Parlavamo prima dei problemi geopolitici del, non lo chiamiamo corridoio, insomma, dell'IMEC. Anche la Belt and Road,
1: Le
2: di qualche
1: stesse
2: problema
1: sorti.
2: geopolitico ce l'ha lungo la sua rotta.
0: Beh, poi l'ambizione così importante, no? Perché è un'iniziativa che va oltre l'idea, così, la suggestione della via della seta, è globale. E parte con una chiarissima caratteristica, cioè di essere l'iniziativa cinese. Cioè, c'è un centro e un enorme numero di interlocutori quasi in tutto il mondo, no? Centinaia. Per quanto ci riguarda, io credo che sia interessante far crescere un termine che ormai in India si è molto affermato e in epoca più recente anche in Europa, io l'ho sempre sostenuto, di indo-mediterraneo. E
1: È
0: qui
1: quello
0: ci
1: che
0: ha.
1: dicevamo all'inizio, no? Che bisogna
0: Esatto, e qui
1: inserirlo
0: perché
1: nell'acronimo.
0: è quel sistema e quel mondo culturale ed economico che poi andavano a braccetto che legava Roma, quindi il Mediterraneo, perché non è soltanto Roma, ma anche l'Egitto, ad esempio, l'Egitto antico, che era poi gradualmente entrato sotto la sfera di influenza romana, e tutto il mondo, diciamo, di quello che noi adesso chiamiamo Medio Oriente, ma dove c'era la via dell'incenso, i Nabatei, no? Quindi tra insomma, le terre di Giudea, Israele. E lo Yemen, insomma, l'Arabia Saudita, quella che ora è l'Arabia Saudita, insomma, l'Arabia, la Giordania, tutto quel mondo lì è l'India, è quello che poi è, diciamo, il percorso di IMEC. Quindi ci sono delle profonde e logiche radici culturali molto importanti in concreto per noi europei ed italiani, in quanto noi europei, soprattutto dopo l'accordo di libero scambio firmato nel gennaio scorso tra l'Unione Europea, tra la Commissione e l'India, possiamo avvantaggiarci di questa prospettiva di grande crescita dell'India, che avrà un salto di qualità nel rapporto bilaterale grazie a un forte abbattimento di dazi e di tutti gli ostacoli al commercio. Gli indiani anche ovviamente potranno veder crescere quantitativamente e anche qualitativamente le loro esportazioni, cioè l'operazione fatta con l'accordo di libero scambio è importante, porta secondo tutti gli studi a una crescita e a vantaggi per tutti, fino alla prospettiva addirittura di un raddoppio dell'interscambio nel giro di 10 anni. Questo vuol dire che se crescono tanto i rapporti commerciali ci vorranno in ogni caso più infrastrutture, quindi infrastrutture nei trasporti. Questo vuol dire che al di là di ciò che pensavamo già nel 23, cioè della necessità di altre opzioni, di differenziare, di ridondanza, qui a un certo punto avremo una necessità veramente, diciamo, ineludibile. In ogni caso dobbiamo rafforzare il sistema infrastrutturale di connettività tra l'India e l'Europa attraverso il Medio Oriente. E qui poi, insomma, vabbè, passo la palla perché mi sto dilungando. Un'altra contestazione terminologica, no? Dicevo no corridoio, poi dicevo ma rete.
1: È una
0: Più.
1: ramificazione, no? Non...
0: Esatto, rete, perché tutto funziona così a griglia, no? Del resto, pensiamo a una rete elettrica. Deve essere una rete perché se fosse una sola linea, quella cade e rimani così
1: Legato soprattutto di questi tempi.
0: tagliato fuori, no? Quindi devi avere sempre altre opzioni. Direi, ho detto sì, Indo-Mediterraneo, dico un'altra cosa, ma diciamo un po' più veramente terminologica. Non Medio Oriente. Parliamo di Asia occidentale, come fanno regolarmente gli indiani e tanti altri in Oriente. Questo ovviamente in un contesto, in una trasmissione che si chiama asiatica, ha un suo
1: Diciamo, ne
0: rilievo.
1: abbiamo tenuto debitamente conto.
0: Esatto, allora
2: Valeria
0: solo
2: Manieri sa che questa è una mia antica battaglia,
1: battaglia
2: quindi
1: da
2: dai.
1: sempre, glielo
0: Esatto.
1: riconosciamo, lo spezziamo una
0: Quindi
1: lancia.
0: io ogni occasione dico un po' Medio Oriente perché così ci si capisce, insomma va bene. Non voglio essere così un talebano di un, in senso pol di correttezza politica, io parlo di correttezza geografica, anche perché Medio Oriente è un termine con una forte impronta colonialista, riflette, diciamo, qualcosa che peraltro a noi italiani, per fortuna, riguarda l'India, è estraneo. Anche perché poi, allora, se l'India, se diciamo i paesi del Golfo sono Medio Oriente, l'Italia è vicino Oriente rispetto a quei signori che così hanno creato quella visione colonialista, no? Quindi, mentre Asia occidentale è un fatto semplicemente oggettivo, esiste un continente Asia, la parte occidentale di quel continente, chiamiamolo Asia occidentale. Ciò detto, è veramente importante questo rapporto. A beneficio di tutti diciamo, i segmenti, di tutti i paesi coinvolti.
2: Allora, ambasciatore, lei ci ha spiegato nel dettaglio la storia di questa e anche l'evocazione storica, per meglio dire, di questa idea dell'IMEC, ci ha spiegato la filosofia politica attuale, ci ha spiegato come deve essere in rete. Nella pratica, che cosa significa? Significa puntare sulle infrastrutture. Per esempio, porti, perché per esempio, una delle questioni infrastrutturali, lo sappiamo, è stata uno dei grandi obiettivi di Narendra Modi qui sull'India. Qualcosa devo dire si vede anche rispetto alle strade, c'è molto lavoro ancora da fare in questo paese, senza ombra di dubbio. Però ecco, nella pratica, come si rafforza questo collegamento? Perché sul
0: Beh,
2: Belt and Road lo sappiamo.
0: Belt and Road, diciamo, è relativamente facile perché hai uno che comanda più o meno, che è un gigante con risorse straordinarie e con una grandissima capacità di programmare, no? Se c'è una cosa, uno dei segreti, direi, del successo cinese è quello di stabilire delle priorità, di guardare nel lungo termine, avendo peraltro una classe dirigente con una formazione scientifica, quindi molto pragmatica e allo stesso tempo, diciamo, questa formazione è inquadrata in una ortodossia politica anch'essa così ben definita. E quindi le due cose messe insieme mandano avanti il progetto pur con le difficoltà e con i rischi che, come tutte le cose, poi nulla è eterno. Qui le cose sono da un lato più semplici perché abbiamo un gruppo limitato di paesi più o meno paritari, no? Con un rapporto tra loro paritario, in cui ciascuno vede una convenienza a mandare avanti il progetto. Si tratta di 8 partner che hanno firmato nel settembre del 23, ricordiamo quali sono. L'India, ovviamente, protagonista, era padrone di casa lì a Nuova Delhi quasi 3 anni fa, gli Stati Uniti che lo vedevano in chiave alternativa a Belt and Road, ma anche, aspetto importante, nella prospettiva di un completamento degli accordi di Abramo che allora sembrava a portata di mano, cioè il raggiungimento di una normalizzazione tra l'Arabia Saudita ed Israele. Ci stavamo quasi e poi è arrivato, non a caso direi, il 7 ottobre, Gaza e tutto quello che è seguito, con ovviamente le difficoltà per i sauditi di riprendere quel percorso di avvicinamento ad Israele. Poi abbiamo i due partner medio orientali del Golfo, cioè gli Emirati e l'Arabia Saudita. Altro problema, questi due che erano una bella coppia, nel frattempo stanno diventando più lontani tra di loro. E poi gli europei, che diciamo è il gruppo relativamente più facile, anche se non manca mai la competizione interna nell'Unione Europea, che sono la Francia, l'Italia, la Germania e la Commissione Europea. Devo dire, per fortuna c'è la Commissione che rappresenta tutti e che ha una sua anche competenza tecnica. Tutto questo ha senso. Ne parliamo. Abbiamo avuto una pausa dopo la firma, dopo il lancio nel 23, perché, come ho detto, un mese dopo c'è stato il 7 ottobre, la guerra doveva tutto
1: Tutto.
0: partire rapidamente, tutto invece si è congelato. Poi, diciamo, un po' più di un anno fa ci siamo resi conto che potevamo stare ad aspettare. Le opportunità comunque ci sono, cerchiamo intanto di coltivare, di fare i compiti a casa, iniziamo a vederci. Abbiamo iniziato a vederci tra rappresentanti dei governi, persone che hanno incarichi analoghi al mio, e nel frattempo c'è stata un'esplosione di conferenze, vabbè, tutto un conferenzificio che mi pare sia debordante, ma bene così, insomma, è cresciuta la consapevolezza. Ma rimaniamo al dire. E tra il dire e il fare c'è il grosso problema, l'imbarazzo personalmente, cioè dobbiamo passare dal contesto dei diplomatici a due livelli diversi, uno più alto politico, cioè non abbiamo ancora fatto una nuova riunione politica a livello ministeriale, stiamo aspettando, quindi di decisioni importanti. L'altro è un livello più pratico, cioè quello degli ingegneri, degli economisti dei trasporti, di quelli che ti dicono avremmo bisogno di questo porto che costa X, ma abbiamo fatto lo studio di fattibilità, ci può essere un ritorno, dove troviamo i finanziamenti, allora chiamiamo le banche, eccetera. Ora, noi abbiamo creato, ha fatto questi incontri al mio livello. Con un problema grosso, cioè, buoni, positivi. L'ultimo è stato a Marsiglia un paio di settimane fa. Prima c'è stato uno a marzo a Trieste ed è stato il più grande fino adesso che sia stato fatto. Ne abbiamo fatto uno a Bruxelles, il primo fu l'estate scorsa a New Delhi. Ma lì abbiamo deciso di creare un livello tecnico, quindi dei gruppi di lavoro dedicati al trasporto delle merci, all'energia, per esempio alla connettività digitale, anche molto importante, alla finanza, eccetera. E questi stanno iniziando a lavorare. Ecco, penso che quello sia una cosa molto importante.
1: Prima di dare la parola a Francesco, con il quale, diciamo, interloquirei per farci raccontare anche le grandi trasformazioni che sta avvenendo in questi giorni. in India. Volevo fare un'ultima domanda. Tornando invece appunto al rapporto e all'accordo commerciale Europa-India, abbiamo detto ci manca praticamente 6 mesi fino a dicembre per la firma ufficiale. Quali potrebbero essere gli intoppi eventuali che ci separano da quel momento e poi dall'entrata in vigore? Ricordiamo che appunto l'accordo garantisce l'accesso a dazio zero al mercato europeo per circa il 93% delle esportazioni indiane, che fino al 99% del valore totale dei beni scambiati con alcune categorie e sostanzialmente ne beneficeranno settori come ad alta intensità come manodopera in India, come tessile, calzature, gioielleria, pelletteria. In Europa, per l'Europa invece ci sarà il vantaggio su una maggiore apertura per servizi finanziari, digitale e automotive. Ci sono però alcuni nodi da sciogliere, tra cui appunto come gestire il meccanismo europeo di tassazione del carbonio alle frontiere che l'India sta cercando di mitigare. Quali altri sono i nodi? Ovviamente che potrebbero venire al pettino in the meantime, come si dice.
0: Ma io non credo che dovrebbero esserci grosse difficoltà, soprattutto da parte indiana, non credo, insomma, adesso ci sono le altre questioni, vanno in modo parallelo, no? La questione della tassazione delle emissioni di carbonio riguarda quasi tutti gli interlocutori dell'Europa, perché
1: Esatto.
0: è un tema che crea problemi nei rapporti dell'Unione Europea con gran parte dei suoi interlocutori, ma anche all'interno dell'Unione Europea le organizzazioni imprenditoriali contestano fortemente queste normative che, diciamo, danneggiano la competitività europea. Mentre quindi io anche in Europa non vedo grandi difficoltà nell'approvazione, ci sono sempre magari delle lobby che verranno danneggiate, è inevitabile, ma penso siano minoritarie, diciamo, dovrebbe essere più facile rispetto al Mercosur.
1: Parlando di questo accordo commerciale, in realtà citando l'India si parla di manifatturiero, di settori ad alta, non necessariamente legati ad alti tassi di innovazione, anche se poi non è proprio così. Però Francesco, a microfoni spenti, appunto ci raccontava un'India che sta viaggiando anche su parametri molto diversi, a velocità molto diverse, anche su settori più tecnologici. Ecco, Francesco, approfittiamo di te proprio per raccontarci in quest'ultima parte che cosa stai vedendo, quali sono, gli highlights.
2: Ma la mia impressione è stata in questi giorni, insomma, qui in India, ormai più di una settimana, è stata che loro stiano puntando tantissimo, soprattutto da un lato sull'indigenizzazione di tutto lo sviluppo tecnologico, di tutto lo sviluppo anche sul fronte energetico, molto, molto importante. Ovviamente loro sono stati in qualche modo colpiti. Lo stretto di Hormuz è vicinissimo sulla mappa da dove vi sto parlando io in questo momento. Puntano moltissimo anche sul fatto di come, e questo ce l'ha ripetuto anche il capo della diplomazia indiana, Jay Shankar, di come la cooperazione con l'Europa, con i mercati avanzati e quindi, per esempio, con l'FTA, insomma, l'accordo di libero scambio, abbia anche una ricaduta evidente interna, tant'è Jay Shankar diceva proprio di come la politica estera appassioni gli indiani proprio perché la vedono ogni giorno sulla propria pelle. Tutto questo come può spingere su innovazione, come può spingere su sviluppo, su digitalizzazione, questa capacità è molto molto forte. Dall'altro c'è una nuova India che chiaramente rispetto all'immaginario fermo ad alcune letture degli anni 70 di questo paese, l'odore dell'India di Pasolini, eccetera, eccetera, un paese che chiaramente sta andando in un'altra direzione. Io ho visto poli tecnologici, sappiamo, te l'avevo raccontato anche a te, l'ultima volta che ero stato qui in India era a dicembre dell'anno scorso e la città letterale Delhi letteralmente soffocava nell'inquinamento. Ti avevo anche detto però di come stanno sempre di più puntando su alternative rispetto al carbone di cui hanno in grande quantità, quindi appunto ovviamente nucleare, ovviamente solare, ma anche cose nuove, per esempio l'idrogeno o quello che può significare. Tutto questo ovviamente senza un approccio ideologico che vediamo invece più in altre parti. Loro sanno cosa hanno sotto mano e che quindi continueranno in qualche modo ad usarlo, ma anche in questo caso la parola d'ordine che ci diceva prima l'ambasciatore, cioè differenziazione. Differenziazione anche nelle catene delle forniture tecnologiche. Ho visitato alcuni impianti di semiconduttori, alcuni poli rispetto allo sviluppo dei semiconduttori e fa veramente impressione, appunto, come anche lì tutto quanto sia proprio qui in Gujarat, automatizzato, idee di costruire delle smart city, anche queste qui in Gujarat, città intelligenti orientate soprattutto al settore bancario e all'attrazione degli investimenti. Sappiamo quanto l'India sia un paese che storicamente, ed è stato anche per questo importante, l'accordo di libero scambio, un paese fortemente protezionista. E quindi la capacità di fare zone economiche speciali dove abbassare le tasse, favorire gli investimenti internazionali. Ci sono, insomma, tutta una serie di novità piuttosto interessanti, con i grandi problemi comunque che questo paese vive, che accennavamo anche prima, ma un paese che ha un pool di talenti di 1,3 milione, 1,4 milione di laureati ogni anno in materie STEM,
1: Esatto,
2: un
1: proprio quello volevo
2: miliardo di
1: toccare.
2: utenti internet collegati alla rete che stanno sulle app. E l'intenzione e l'idea di Narendra Modi è, attraverso tutto ciò, sollevare l'intero paese.
1: Noi ci fermiamo qui, è stato davvero, davvero interessante. Ringrazio l'ambasciatore Francesco Maria Talò per essere stato con noi, appunto inviato special envoy per l'Italia del corridoio IMEC, che vi abbiamo raccontato in lungo e largo, sia nella storia che nella genesi, ma anche che cosa possiamo aspettarci nell'evoluzione dei prossimi mesi, dei prossimi anni. Grazie a Francesco Ragioni, che è proprio in India, che quindi insomma, abbiamo sfruttato anche per la presenza in loco, compagno di viaggio e co-conduttore di questa rubrica. Grazie a voi che ci seguite sempre così attentamente.
3: Radio Radicale 23, 29 minuti, era asiatica, a cura di Valeria Manieri. Ora la rubrica Il Medio Oriente, visto da Gerusalemme, con Fiamma Nirenstein, a cura di Roberta Iannuzzi.
4: Il Medio Oriente visto da Gerusalemme, la rubrica di Fiamma Nirenstein. Fiamma, buongiorno e bentrovata. Come sempre ci
1: Buongiorno.
4: sono tante notizie che si sovrappongono. Ieri una prima intervista di Netanyahu, un'emittente ebraica, sulla campagna elettorale. Si è parlato naturalmente anche della politica internazionale, Gaza, l'Iran e il Libano, vedremo anche questi. Sullo sfondo anche l'approvazione da parte del governo israeliano del riconoscimento formale del genocidio armeno con un fronte di tensione con la Turchia e l'Azerbaigian. E infine ci riserviamo un capitolo, come sempre, per le manifestazioni di antisemitismo in tutto il mondo. Ma cominciamo da Netanyahu.
5: Cominciando da Netanyahu, diciamo, non si può dire che sia stata un'apertura di campagna elettorale, anche perché ancora la data delle elezioni è ondivaga, non si può sapere. Molto dipende dall'atteggiamento, e qui appunto viene un punto molto, molto importante di questa ultima settimana in Israele, viene dall'atteggiamento dei partiti dei Haredim, quelli che in Italia vengono detti gli ultrareligiosi. E i quali si sono comportati veramente malissimo, e metto un punto esclamativo, prima perché hanno bloccato, proprio come al tempo delle grandi manifestazioni invece di sinistra. Io appunto raccontavo anche dalla nostra emittente che venivano bloccate le autostrade, la gente impazziva per andare al lavoro, gli ospedali, la strada che portava alle fabbriche, non si poteva arrivare più da nessuna parte. Bene, Haredim hanno fatto lo stesso, e questo ha suscitato appunto una gran confusione con botte, la polizia infuriata, diciamo, sono state appunto una cosa appunto appare sempre, come posso dire, come un po' stravagante a vedere questi ragazzi vestiti con la giacca nera, la camicia bianca, che si comportano come degli hippie infuriati. È una cosa, come posso dire, molto molto triste, ecco, perché si vede proprio una specie di trionfo, una rottura verticale a carattere soprattutto ideologico. Loro dicono religioso, ma insomma ci sono anche quelli che contestano. Ci sono stati anche molti rabbini che di fronte a questi atteggiamenti hanno detto: questo è un modo veramente legato dalla religione che vieta di portare frattura e rottura al popolo ebraico, soprattutto quando è in guerra, soprattutto quando è in difficoltà, soprattutto quando piange i suoi morti caduti, i ragazzi che cadono in guerra. E invece loro hanno fatto lo stesso e lo fanno proprio per non andare nel drafting, cioè non vogliono andare nell'esercito. E qui c'è stata una presa di posizione, altro che una presa di posizione, un urlaccio due giorni fa di un rabbino particolarmente famoso e importante, il quale ha maledetto in pubblico il capo di Stato Maggiore Zamir, che è il capo di Stato Maggiore, cioè è il responsabile, colui che conduce questa difficilissima, dolorosissima guerra. A proposito di questa dolorosissima guerra, scusa, c'è una cosa che prima di addentrarmi in Netanyahu, che ha detto delle cose naturalmente su quello di cui io sto parlando adesso e su altro, quelle che hai citato te all'inizio, per esempio su Erdogan, eccetera, però voglio dire una cosa. Stamattina ho sentito a un'altra radio, per non far nome, era Radio 24, che ha aperto il suo notiziario sparando la solita cosa che io ripeto, ma ripetita Juvent in questo caso. Ha detto che Israele ha bombardato di nuovo il Libano, e poi ha fatto un elenco, ha messo in testa Bin Jebel e ha detto appunto che ci sono stati questi bombardamenti. Ora Bin Jebel è proprio la fortezza degli Hezbollah. E siccome Israele ha spiegato perché dopo, e infatti dopo avere per circa 4 minuti spiegato quanto Israele aveva bombardato, non ha detto che ci siano stati dei morti o che, però insomma si è avventurato in apertura di giornale radio a dire di questi bombardamenti, che appunto è la cosa, e non ha detto il perché. Ora ha citato Nabatia, Bin Jebel, insomma tutti i posti in cui è noto e super noto che ci sono i rifugi, le case matte, le armi, i lanciamissili, le strutture degli Hezbollah. È del tutto evidente che si sia trattata di un'operazione militare, e Israele infatti l'ha spiegato e ha anche detto che con questo ha risposto agli ennesimi lanci che ci sono stati, che sono lanci soprattutto di droni, come abbiamo già detto, droni mortali appunto sono quelli soprattutto che uccidono i soldati. Quindi io si può benissimo contestare appunto che ci siano delle rotture di già della tregua dall'una e dall'altra parte, se uno fa un discorso sensato, ma quest'idea che il perfido Israele bombarda volutamente dei poveri villaggi che sono invece delle fortezze degli Hezbollah è veramente è il contrario dell'informazione, cioè è la misinformazione, e questo ovviamente poi crea odio contro Israele e quindi antisemitismo di conseguenza, di cui purtroppo si seguita ad avere pesantissime cronache che indicano che le cose stanno molto peggiorando anche in quel campo. Quindi insomma bisognerebbe per un attimo, ecco, che i giornalisti, che sono senz'altro dei bravissimi colleghi, cerchino di capire lo sfondo, ecco, dello scontro. Lo scontro su cui Israele invece, e qui appunto volevo dare un elemento, c'è molta soddisfazione sull'accordo invece fatto fra i due governi, israeliano e libanese, perché sono due governi che ancora non è proprio un accordo, va bene, è un draft, è un tentativo, in cui però si è stabilito di sgomberare da parte di Israele due aree, mentre si rimane invece dentro, come ha ripetuto ieri sera Netanyahu, fino a che Hezbollah non verrà disarmato, sacrosanta richiesta, sacrosanta, che poi si vedrà se è possibile o non è possibile, ora ci vengo, ma intanto già c'è questa indicazione per queste due zone, per queste due zone che dovrebbero essere le zone di esperimento in cui si vede se l'esercito libanese è in grado di tenere botta rispetto all'accordo, all'accordo fatto. Ecco, quindi intanto già ci sarebbe questo. Poi Israele, come dicevo un minuto fa, resta dentro fino a che non c'è questo disarmo e ha anche la libertà di rispondere quando ci sia un'aggressione. Allora, il suggerire che invece di di essere stato aggredito, Israele abbia aggredito, suggerisce una rottura dell'accordo, un vero peccato, perché invece i due paesi questo draft l'hanno firmato, è stata certamente, come ha detto Rubio, una cosa molto complessa e molto difficile, però è l'unico trend positivo che si nota in questo momento, in tutto questo caos, in cui, e qui appunto lo dico per ricordare lo stato delle cose, la riunione di Doha è ancora in forze, gli americani vanno e vengono, prendiamo continuamente questo aereo che va in su e giù, Witkoff va avanti e indietro, e gli iraniani dicono no, noi gli americani non li vogliamo incontrare, però li incontrano poi per interposta persona, ecco, e quindi la cosa è molto, capisci, c'è questo sfondo molto, molto incerto, proprio incerto anche nella sua struttura di fondo, non si capisce dove. Ti ricordi che Trump, sicuramente la radio l'avrà detto stamattina, io non ho sentito il primo notiziario, ma ieri Trump disse: sono stato incerto se riattaccare di nuovo, poi però mi sono convinto che possiamo ancora tentare la strada diplomatica. Quindi siamo veramente su un'altalena.
4: Sì, ne abbiamo parlato, e tra l'altro c'era ospite questa mattina Maurizio Molinari, che è direttore editoriale della Stampa, adesso, che spiegava che Trump fino alle elezioni di midterm probabilmente userà questa strada, quella diplomatica, ma dopo non è detto.
5: Diciamo, una mente razionale come quella di Maurizio dice la cosa giusta, però le guerre sono guerre e succedono delle cose, e quindi non possiamo sapere né prima né dopo che cosa
4: possa succedere. Sono sempre possibilità, però
5: sempre possibilità, però mi pare un buon punto. Adesso vediamo un attimo Netanyahu. Allora, Netanyahu era molto dimagrito, invecchiato, e gli hanno chiesto come sente, perché domani sono 1000 giorni dal 7 ottobre, e quindi gli hanno domandato in che cosa lui è cambiato. In tutto è cambiato, e tutti sono cambiati in tutto in Israele dal 7 ottobre. Lui ha cercato di sorridere dicendo: sono dimagrito. E effettivamente questo dimagrimento e questi segni sul volto, insomma, danno un po' una dimensione sofferenziale, insomma, o comunque di grande lavorio, ecco, questo senz'altro si vede. E detto questo, allora, che cosa dice Netanyahu? Diciamo prima la cosa, quella che tu hai accennato, che naturalmente non è apparentemente una cosa strategica di fondo, ma che poi ne acquista il valore nel momento in cui se ne vedono le motivazioni, cioè il riconoscimento della Shoah. Sì, tu capisci bene perché Israele non l'aveva fatto fino ad ora, cioè non c'era solo l'elemento legato all'idea che per tanti anni è stata anche quella di Marco, mi ricordo di averne parlato con lui e poi anche di averne parlato con i turchi stessi di questo argomento, ovvero della importanza della Turchia come paese a cavallo fra l'Oriente e l'Occidente, paese musulmano nella NATO, l'unico, insomma, Israele aveva con la Turchia un rapporto importante, basilare, che poi il legame di Erdogan con la fratellanza musulmana, la sua leadership nella conquista di un ruolo ottomano nel mondo, insomma Netanyahu gliel'ha proprio ricordato e ha detto, adesso noi appunto dobbiamo dire a Erdogan che si dia una calmata, proprio detto così, perché queste affermazioni che fa, che sono mostruose effettivamente, qualche giorno fa ha detto noi invaderemo Israele e noi distruggeremo Israele, paese maledetto e che non deve esistere, cioè Erdogan su questo tema capisci bene che cerca leadership, cerca alleanza, sobilla tutta la fratellanza musulmana, su cui è apparso molto recentemente anche un'indagine molto importante su quanta c'è anche in Italia, insomma, di questo, e Netanyahu gli ha suggerito un tema su cui forse Erdogan, essendo una persona intelligente, come dice sempre Trump, a cui piace, rifletterà, perché gli ha detto non è più il tempo dell'impero ottomano, gli ha detto qui c'è un piccolo paese che tu vuoi distruggere e conquistare, che però invece è un paese fortissimo, fortissimo militarmente, fortissimo moralmente, che non ha paura, che di cui tu puoi dire quello che ti pare, ma che non ce la faresti mai a distruggere, come invece minacci in continuazione. Ecco, è stato molto significativo, e questo riconoscimento, ti stavo dicendo prima, c'era un'altra ragione per cui non veniva riconosciuto, ed è l'unicità della Shoah, no? È chiaro, no? C'è certo. Un elemento concettuale fondamentale in questa cosa, che non c'è un'altra Shoah. Ecco, qui invece c'è, come posso dire, c'è un'apertura concettuale che non vuol dire che si possano paragonare l'uno all'altro, perché mentre gli ebrei non avevano mai minacciato nessuno, lo scontro, e su questo infatti mi ricordo che con Bernard Lewis se ne è parlato diverse volte, lui aveva una posizione complessa sull'argomento, anche se molto simpatica verso gli armeni. Naturalmente lui era quello che diceva la Turchia è il paese che a un certo momento diventerà l'Iran, mentre l'Iran diventerà la Turchia. Questo era una sua interessantissima presa di posizione, cui una volta dedicheremo una mezz'ora di riflessione. Ma soprattutto appunto di tutta la cosa che poi si trasforma in una Shoah, perché bambini, donne, c'è un piccolo museo qui a Gerusalemme che consiglio molto di vedere, perché si vede benissimo da lì che cosa è stato, purtroppo è terrificante, e questo è, diciamo la paragonabilità per Israele è sempre un punto complesso, e qui viene superato in nome appunto di una visione più larga, quindi a me fa piacere, personalmente devo dire la verità che la trovo una cosa giusta.
4: Ma è vero che c'è stata una reazione fredda invece da parte dell'Armenia?
5: Sì, perché hanno paura della Turchia, questo è il numero uno, e anche l'altra reazione, quella invece contro, proprio dire sbagliate, non lo fate, quella dell'Azerbaijan, che anche lui che ha detto appunto meglio non farlo, lo penseranno in diversi, mi immagino, meglio non farlo, perché sfidare la Turchia è una cosa molto pesante, la Turchia è presente su parecchi spazi medio orientale, la maggiore minaccia per i curdi ha in mano un potere spaventoso sul passaggio dell'immigrazione in Europa, ti ricorderai tutta la vicenda siriana che aveva lì le sue porte, ha un immenso potere rispetto alla diffusione del terrorismo nel mondo, quindi insomma la Turchia la si sfida soltanto quando ce n'è una necessità impellente, e questa necessità impellente è quella che Israele si trova, con cui Israele si trova a doversi misurare, perché Erdogan minaccia direttamente Israele in mille forme diverse. Ti dirò anche che c'è uno studio sulla presenza turca a Gerusalemme che dimostra una pesante infiltrazione con molto denaro e con molta minacciosa presenza. Andiamo avanti perché abbiamo ancora qualche altra cosa da dire che riguarda appunto. Allora, però c'è molto materiale su questa presenza a Gerusalemme. Chi è interessato è invitato a prenderne atto e a guardare i documenti perché sono veramente impressionanti. Ora, Netanyahu, prima di tutto ti hai detto è la prima volta da tanto tempo che dà un'intervista a
4: un'emittente ebraica.
5: A un'emittente israeliana. Dico, posso dire una cosa, come posso dire, che diminuisce la rivoluzionarietà dell'evento, perché si tratta del canale 14, che è un canale molto affettuoso nei confronti del governo, ma molto, che lo difende sempre. Ed è l'unico che lo fa, perché tutti gli altri invece albergano un antagonismo nei confronti di Netanyahu che ha una sua caratteristica gigantesca. Ora ti voglio dire una cosa. Allora, Netanyahu ha parlato soprattutto di a che punto siamo, e questo sicuramente può essere collegato a ciò che tu dicevi, cioè alla campagna elettorale, perché lui giustamente ha detto che siamo in una posizione molto ma molto migliore rispetto al 7 di ottobre, che abbiamo praticamente quasi distrutto la forza militare iraniana, abbiamo quasi distrutto la forza militare degli Hezbollah, gli è rimasto l'8% della forza militare che avevano. Mi sono segnata tutti i dati, ora li sto lasciando da una parte perché vedo che ho già parlato tanto e ho paura di non fare in tempo a darvi tutti questi
4: dati. Abbiamo altri 10 minuti in tutto.
5: Se abbiamo tempo io ritorno sui dati perché sono molto interessanti. Ha detto appunto sia Gaza che il Libano, che il fatto di aver avuto il coraggio straordinario e pazzesco, mai tentato prima, di arrivare fino all'Iran e dare battaglia e anche vincere, sia pure con l'aiuto degli Stati Uniti, sul terreno della potenza militare e atomica, di consenso traslato, perché la bomba atomica ancora non era fatta, ma insomma della preparazione. Rispetto a questo paese, il più spaventoso e più minaccioso, la Siria, dove un presidio israeliano controlla la situazione, una serie di nuove alleanze e un rapporto con una serie di paesi arabi che si fidano delle capacità militari e tecnologiche di Israele come non mai prima, perché Israele ne ha dato un grande esempio. Ecco, rispetto a tutto questo, naturalmente ci sono tante cose che si potrebbero dire, che questa guerra costa tanto tanto cara a Israele e costa cara anche sul terreno internazionale. Sentivo stamani che l'Irlanda è diventata presidente di turno. Esatto. Ecco, ora l'Irlanda, mi aspetto il peggio, perché lo sai benissimo che l'Irlanda insieme alla Spagna è il paese europeo che è più aggressivo proprio dal punto di vista delle sanzioni, delle prese di posizioni, dello Stato palestinese nei confronti di Israele, e quindi si starà a vedere. La guerra certamente non ha modificato le cose, e la figura di Netanyahu è anche certamente quella sulla quale convergono gli strali dell'opinione pubblica internazionale di un certo tipo, insomma, diciamo, ecco. Però Netanyahu ci ha tenuto molto invece a sottolineare la grande forza con cui, ecco, questo mi pare un punto molto importante, fondamentale. Oramai Israele è arrivato alla conclusione di dover affrontare e reagire una situazione che, quando il giornalista gli ha chiesto quanto durerà, lui ha detto: io non vedo una conclusione di tutta questa faccenda, non c'è una conclusione, c'è una battaglia che che dobbiamo continuare. L'IDF resterà in Libano per tutto il tempo in cui gli Hezbollah risultano essere un pericolo, ovvero finché sono armati, e quindi la cosa è certamente molto complicata. A Gaza la situazione è molto simile, perché Hamas non è stato disarmato, anzi ti voglio dire che ieri sono stati è stata scoperta una spedizione che arrivava dall'Egitto e da dove altro, e quello è il confine, insomma, da cui arrivano soprattutto queste cose. Insomma, sono arrivati 30 droni proprio che hanno quella stessa tipologia con cui Hezbollah uccide gli israeliani lungo il nel confine, capisci? Quindi Hamas, nonostante gli scontri interni, poca roba, e molto si sentono molte testimonianze qui da parte palestinese della impossibilità di organizzare quella, come posso dire, quella rivolta, mi sembra dire un po' troppo dire rivolta, insomma, quell'antagonismo a Hamas di cui si è visto qualche traccia nei giorni scorsi e giustamente è stata sottolineata, ma sottolinearla non vuole dire che abbia la forza di farcela. Infatti i racconti che sono di contorno non parlano di una nuova leadership, oppure non danno particolari su come, almeno dal punto di vista generale, politico, si potrebbe arrivare ad uno scontro. Dicono invece il contrario, dicono che la gente viene una a una rincorsa, minacciate le loro famiglie, e dice che il controllo è sul mercato, sugli uffici, sui ministeri, sugli ospedali, che è molto importante, è totale, per cui è molto difficile. Nello stesso tempo non è che da quell'altra parte ci sia una situazione da cui venga un incoraggiamento rispetto a uno sfondo palestinese che faccia vedere una luce alla fine del tunnel, perché per esempio c'è stata una rivendicazione, mi ricordo a parte di quale ministro dell'autorità palestinese, che proprio ieri ha detto, lo potete trovare su Palestinian Media Watch, di cui ci sono purtroppo migliaia di queste citazioni, ha detto che il 80% dei martiri, ovvero dei terroristi nelle carceri, appartengono all'autorità palestinese e non a Hamas, sono di Fatah, non sono di Hamas. Ecco, quindi
4: abbiamo altri 5 minuti, però vogliamo tornare sugli episodi di antisemitismo, altrimenti insomma, sì, se non ne parliamo non è che se ne parli.
5: Allora,
4: neanche
5: ti dico soltanto quelli che mi ricordo che rispetto al panorama, sai, non sono tutti,
4: allora, no, certo.
5: Prima cosa, mi fa piacere di ricordarne uno, mi fa piacere, insomma, mi turba, ma nello stesso tempo sto cercando l'appunto, naturalmente non lo trovo perché come al solito io gli appunti li perdo subito, però non importa, ti dirò che all'aeroporto di Cagliari, invece, dicevo, perché mi fa anche piacere, perché c'è una bella reazione a questo, all'aeroporto di Cagliari è cominciata una cosa selvaggia e disgustosa, cioè che gli aerei, di cui c'è una linea molto frequente che porta parecchi turisti israeliani in Sardegna, veniva ad ogni arrivo assediata e bullizzata in modo da terrorizzare la gente che arrivava. Questo ecco, si è formato invece però un gruppo di brave persone che fanno parte a un forum che c'è su non so se sono autorizzata a dirmi il nome e quindi non lo dico. Dico però che esiste un forum a cui fa capo queste brave persone che sono andate a cercare di aiutare la gente all'aeroporto e ci sono riusciti con l'aiuto della polizia. Mm. C'è stata un'intesa, diciamo così, che ha con calma e con grazia, che ha saputo con calma e con grazia superare perlomeno in parte una situazione che certo si ripresenterà, ma a cui si cerca di far fronte. Lo dico perché sarebbe bello che tutte queste cose che succedono trovassero sempre una risposta di brave persone, di brava gente che è contro l'antisemitismo. In questo caso a Cagliari questo è successo. Te ne dico un'altra che invece per ora non ha trovato nessuna reazione ed è il modello della moda, super cara di Prada. È un palestinese che non so se sia un artista, un attivista. In genere sono tutti attivisti, perché questo lo è in particolare, perché porta un distintivo in cui c'è tutto il disegno di quella che loro chiamano appunto la Palestina, così chiamata dagli antichi romani, ma in tutto un altro significato. I palestinesi erano gli ebrei, vabbè. Mm. Ecco, invece no, loro sono ora sono loro quelli che si autochiamano i palestinesi, e da cui che from the river to the sea è tutta quanta la Palestina con Israele cancellato, hai capito? Mm-hmm. Questo è Prada, non è, ecco. Poi a Salonicco ci sono dei patrols, cioè delle ronde antisioniste lungo il mare, eccetera, vanno in giro e cercano, pensa che quello è il paese che 95 anni fa vide un pogrom che si chiama il Campbell Pogrom, che era a Calamaria, a Salonicco, che fece un sacco di morti. Poi c'è stata lì una deportazione spaventosa nazista. Ecco, nel frattempo ci sono le dichiarazioni di qua e di là di Mamdani,
4: il sindaco di New York.
5: Sì, il sindaco di New York, che ha detto: io non posso essere che sono dalla parte di Israele, perché è uno Stato che si dichiara ebraico e questo va contro la pluralità delle religioni. Senti, lui che appunto che è un islamista molto estremo, per le quali io sono. Allora, la risposta è questa: Israele non è affatto uno Stato ebraico nel senso che risponde che è autorizzata solo la religione ebraica, al contrario, mette tutte le religioni identicamente sullo stesso terreno, capisci? È un ignorante chi pensa che venga privilegiata la religione ebraica. La storia è tutta un'altra, è un miracolo del popolo ebraico, che è un popolo che ha questa caratteristica del libro e della terra e che non esclude affatto la presenza di tutte le altre religioni. Infatti Israele non ha una religione di Stato ufficiale, ecco, questo tutte le religioni sono allo stesso livello. L'antisemitismo è un insieme di ignoranza e di malizia. E anche
4: fermiamoci qui per questa settimana. Sì. Il Medio Oriente visto da Gerusalemme finisce qui, ci risentiamo fra 7 giorni.
3: Radio Radicale, bentornati all'appuntamento con le prime pagine. Diamo uno sguardo alle aperture dei giornali di oggi 2 luglio e partendo dal tema di un'eventualità di un prossimo Presidente della Repubblica di destra. Un tema affrontato qualche giorno fa da Giorgia Meloni in un'intervista televisiva. La destra sul colle cambia tutto, è l'apertura del quotidiano La Verità. La prospettiva atterrisce la sinistra, Renzi in testa, vi spiego perché, ne scrive il direttore Maurizio Belpietro. Senza comunisti o catto comunisti al Quirinale ci saremmo risparmiati ribaltoni, Berlusconi, ammucchiate, Monti, Draghi, guerre, Balcani, Libia, invasioni di immigrati, Green Pass e DPCM, mentre magistratura e UE non avrebbero un potere immenso, così è La Verità. Sul Foglio il commento di Giuliano Ferrara, centropagina: antifascisti per Meloni, ops, ma quale scandalo! Un vero antifascista che abbia a cuore l'efficacia storica della Costituzione dovrebbe rallegrarsi della possibilità di avere una destra così lontana dagli anni bui da essere pronta per il Quirinale, così Giuliano Ferrara. Anche sul Giornale, l'intervista box a centropagina al ministro Ciriani: il Quirinale non è feudo rosso, l'analisi di Augusto Menzolini, la mossa della Meloni per ricompattare la coalizione. Sul Dubbio troviamo, sulla colonna di sinistra, a

vediamo se dite no alle preferenze sul riformista, il primo titolo sulla colonna di destra. Senza preferenze l'opposizione prepara il tiro al piattello. E ancora su l'unità è il titolo di apertura, preferenze, Forza Italia e Lega dicono no e ora Meloni si gioca il bis. La nuova legge elettorale rischia di saltare, scrive David Romoli. Sul manifesto, il titolo in taglio basso, Melonellum congelato, stallo sulle preferenze. Così il manifesto. Un altro dei temi politici che stavolta anche sui giornali di centrodestra riguarda le polemiche sulla commissione Covid, l'audizione del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Andiamo quindi a vedere sul Libero, a centropagina, Pietro Senaldi, Conte, nuove accuse, Movimento 5 Stelle mette alla gogna i giornalisti sgraditi, qui sulla reazione dei 5 Stelle che fanno quadrato su Conte. La Verità, in taglio alto sopra all'apertura, Giacomo Amadori, caso mascherine, Nordio intervenga sulla Procura di Roma, Fratelli d'Italia incalza dopo lo scoop della Verità sulla soluzione dei venditori di dispositivi, l'archiviazione di Arcuri. E ancora sul Riformista, secondo titolo della colonna di destra, all'intervista a Bignami, le mie dimissioni siano esempio per Conte. E infine l'editoriale è di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, Senti chi parla. E una notizia che troviamo su numerose prime pagine è lo scisma dei lefebriani. Partiamo da Avvenire, naturalmente, che ha l'apertura su questo. Ferita alla Chiesa. La Fraternità San Pio X ordina 4 vescovi senza il mandato pontificio. Atto scismatico. Il superiore dei lefebriani ammette: parliamo lingue diverse. La scomunica è automatica. Le differenze sono teologiche, non solo liturgiche. Parolin, un gesto molto doloroso, si torni al dialogo. L'editoriale di Bruno Forte, la tunica lacerata, la sfida dei lefebriani alla Chiesa. Ma ne parlano anche gli altri giornali. Sul giornale è il titolo di apertura: terremoto nella Chiesa, scisma lefebriano, la sfida al Papa dei vescovi ribelli, l'appello del pontefice cade nel vuoto, pronti a qualsiasi prezzo. E il caso Leone XIV, come Wojtyła, ora la scomunica è inevitabile. Troviamo anche il Libero, il titolo a centropagina, Andrea Morigi, ufficiale, è scisma, tutto sui lefebriani e dove sono in Italia. Ancora sulla Verità invece lo troviamo nella colonna di sinistra sotto l'editoriale di Belpietro: consacrati vescovi, le lefebriani consumano il primo scisma in diretta. Ancora il Foglio, colonna di destra: il Papa inascoltato, i lefebriani rompono con Roma, le sanzioni non avranno valore, dura omelia del superiore Pagliarani sotto il cielo plumbeo di Ocone, pronti a pagare qualunque prezzo, oggi le scomuniche, così il Foglio. Riformista con il commento di Luca Del Pozzo: cronaca di uno scisma annunciato, ora i lefebriani facciano mea culpa, è il titolo appunto del commento che troviamo in taglio basso. E l'apertura sull'Opinione: lo scisma dei lefebriani, consacrati i primi 4 vescovi della Fraternità San Pio X, ignorato l'appello di Papa Leone XIV, i tradizionalisti contrari alle riforme del Concilio Vaticano II, siamo pronti a pagare qualsiasi prezzo per salvare la Chiesa. Infine sul Manifesto, anche qui in taglio basso, lo scisma, la sfida dei lefebriani, ora la scomunica. Manifesto che apre invece su Netanyahu con una foto del premier israeliano circondato da militari. Io sono la guerra. Netanyahu lancia la sua campagna elettorale, linee guida ai membri del Likud per affossare i rivali e presentazione del programma. Nessun ritiro da Siria, Palestina e Libano.

0: e nuove offensive all'orizzonte. Israele deve vivere di spada per sempre, tra virgolette. Un'altra apertura vi segnaliamo, il quotidiano Domani, su apertura su Donald Trump. Trump si arricchisce con le cripto, gli USA diventano una cleptocrazia, l'Independence Day diventa uno show, il governo italiano partecipa per ricucire. Da quando è tornato alla Casa Bianca, il presidente ha già guadagnato 2 miliardi di dollari a spingere gli affari, monete digitali, immobili e vendite di Bibbie. Stallo nei colloqui con l'Iran. L'editoriale di Mario Del Pero, la nazione radicale e razzista del tycoon, l'America di Donald. Questa la visione del quotidiano Domani. Proseguiamo con le aperture, questa volta andiamo su Libero, che apre sulla tassa europea sui piccoli pacchi. Ursula, che tassa? Von der Leyen esulta, oggi in vigore la gabella UE da 3 euro sui pacchi dalla Cina. Agli italiani costerà 600 milioni, in pratica un'auto Dazio. L'editoriale di Alessandro Sallusti è invece in vista delle elezioni per il rinnovo del sindaco di Milano, il titolo: tra Di Pietro e Cottarelli scelgo Guidesi, così il quasi endorsement di Alessandro Sallusti su sul Libero. Si occupano di immigranti La Verità e Il Giornale, in prima pagina La Verità, un titolo a centro pagina: 20 governi contro i giudici pro migranti, Roma e Copenaghen sono intervenute sulla CEDU, adesso tocca a Commissione UE e Consiglio Europeo, serve un impegno effettivo per aumentare i rimpatri e salvaguardare la coesione delle nostre società, così appunto il titolo a centro pagina della Verità, mentre Il Giornale si concentra sulle truffe di ONG e CAF. Ricatti ai migranti, paga o non parti, nelle intercettazioni la gestione del tariffario, tratte da 6.000 euro, avvocati, intermediari, datori di lavoro e commercialisti, tutti compiacenti con l'unico fine di aggirare il decreto flussi voluto dalla Premier Meloni. Il ruolo indiretto delle ONG venivano usate per procacciare i disperati da regolarizzare e incrementare in questo modo i giallauti guadagni, così sul giornale è il titolo a centro pagina. Il tema a NATO in vista del vertice di Ankara ieri, il ministro Crosetto, i ministri italiani Crosetto al Question Time alla Camera, il Fatto Quotidiano apre su questo con il titolo a tutta pagina, la foto appunto dei due ministri alla Camera. Avevano scherzato, il governo diceva 200 ma sono più di 500, Crosetto ora dà ragione a Rutte, 518 i voli USA, basi in Italia e complicità nella guerra, Meloni alla NATO, 5% in armi confermato, così l'apertura del Fatto Quotidiano. Sul giornale troviamo un titolo, Fausto Biloslavo, in taglio alto sopra la testata, voli USA, sinistra smentita, con Conte erano stati di più. La politica interna, si parla naturalmente del tema Vannacci per quanto riguarda il centrodestra, lo troviamo sul Foglio. Claudio Cerasa, il direttore: le oscenità di Vannacci ricordano due verità su ciò che la destra di Meloni è diventata, per fortuna, e sull'antifascismo farlocco di Schlein and Company. E ancora Vannacci anche sul quotidiano Domani, al secondo editoriale: combattere il Vannacci dentro di noi, la lotta ai microfascismi. E anche sul quotidiano Il Dubbio, stavolta a centro pagina con una foto, troviamo l'intervista di Laura Ravetto, dirigente del partito di Vannacci: reemigrare tutti, pene certe, ecco la giustizia dei futuristi, in senso di futuro nazionale, il movimento di Vannacci. Sempre sul Dubbio troviamo anche l'intervista, il titolo e la foto lo troviamo in taglio alto sopra la testata, a Pina Picerno: il PD consegnato all'ANM, daremo una scossa, la vicepresidente dell'Eurocamera lancia spazio pubblico. e si parla di sinistra, centrosinistra anche su Libero, a centropagina con le vignette dei principali leader, Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Aiuto, tornano in giro tondi dei bimbi bamba, così Elisa Calessi, appunto, a centropagina su Libero. E l'approvazione del piano casa, ne parlano i giornali economici, il Sole 24 Ore a centropagina, il piano casa è legge, il cantiere parte dagli immobili pubblici, resta il nodo sostenibilità per i costi degli interventi privati del programma. Così il Sole 24 Ore, mentre Italia Oggi è in apertura, il piano casa diventa legge, 100.000 nuovi alloggi in 10 anni e il recupero di altri 60.000 oggi fatiscenti. Tra i beneficiari, oltre a giovani coppie e studenti, i dipendenti pubblici in mobilità, così Italia Oggi. Si occupa di legittima difesa, La Verità, con un articolo a centropagina di Mario Giordano. Roggero, ho ucciso due banditi per difendermi, ma rischio 14 anni di galera per un video montato ad arte dall'accusa. Anzi, è un'intervista a Mario Roggero, appunto, mancano pochi giorni alla sentenza della Cassazione, il rischio di una sentenza, appunto, di una condanna a 14 anni di carcere, parla il quotidiano Il Dubbio in apertura. Chi si sposa in carcere ha diritto all'intimità, svolta della Cassazione, i giudici di Locri avevano negato a un recluso di mafia i colloqui con la moglie, la Corte annulla la decisione. E ultime segnalazioni, l'apertura del Riformista sulla Russia, ombre russe, con con appunto una immagine a tutta pagina, attentato di Monte Carlo per lo 007 Mancini, c'è la mano del Cremlino, Alessei, che ruolo ha nel partito di Vannacci quell'amico di Putin? La domanda del Riformista, mentre vi segnaliamo anche sull'Opinione l'editoriale di Sandro Scoppa sul possibile nuovo premier britannico Andy Burnham, Gran Bretagna verso gli anni 70. Infine sull'Unità si parla di Cospito, tortura non accidentale di un anarchico, con la foto di Cospito, resta al 41 bis. Per il momento è tutto, per il quadro completo dei giornali di oggi vi rimando a Stampa e Regime alle 7.35.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Questa è Radio Radicale. Inizia fra poco la programmazione notturna della nostra emittente. Cominceremo con una registrazione del 30 giugno, dal titolo Mille voci per un voto uguale, legge elettorale, torniamo alla Costituzione. Un evento che si è svolto a Roma il 30 giugno, organizzato dall'articolo 21, Liberi di, e da Costituzione e Democrazia e da Fondazione Demo, con tantissimi interventi. Dopo questa lunga sequenza di interventi che hanno caratterizzato questo incontro di Roma del 30 giugno, noi arriveremo alle 4. A quel punto un incontro dal titolo Oltre i numeri, il valore sociale dell'autonomia, un incontro che si è svolto a Roma, ancora a Roma, il 30 giugno, con tra gli altri il ministro per le disabilità, Alessandro Locatelli. Alle 5.53, tema Nuovo scisma dei lefebriani, un'intervista a Massimo Intravigne che ha realizzato Antonello De Fortuna. Poi alle 6 passaggio a Sud-Est, edizione supplemento, quello di Roberto Spagnoli ci accompagnerà fino alle 6.30. A quel punto la lettura delle prime pagine dei quotidiani con la voce di Federico Ponzi ci porterà fino alle 6.45. Stavolta il tema sarà il tabù del colle a destra, un'intervista che Roberta Iannuzzi ha realizzato con il professor Paolo Armaroli. Alle 7 Open Police, numeri alla mano, la rubrica a cura di Michele Lembo ci accompagnerà fino alle 7.10. Studio e microfoni a quel punto a Francesco De Leo per il suo spazio transnazionale con i suoi ospiti. Alle 7.30 la rubrica post-sovietica, a cura di Ada Pagliarulo e Anna Zafesova, poi alle 7.35 stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale con la voce di Michele Lembo. Allora, come preannunciato, noi ci spostiamo a Roma 30 giugno per questa iniziativa di articolo 21, Liberi di, Costituzione Democrazia e Fondazione Demo, titolo Mille voci per un voto uguale, legge elettorale, torniamo alla Costituzione. Sentiremo gli interventi di Roberto Zaccaria, Presidente del Consiglio italiano per i rifugiati, ex Presidente RAI, Gianni Cuperlo, deputato, Presidente del Centro Studi del Partito Democratico, la giornalista Marianna Aprile, il professor Enrico Grosso e poi Maria Agostina Cabiddu, docente dell'Istituzione di Diritto Pubblico al Politecnico di Milano, il senatore Andrea Giorgis e poi Federico Fornaro, deputato e Presidente della Giunta delle elezioni. E poi Nicola Fratoianni, deputato segretario nazionale di Sinistra Italiana, Angelo Bonelli, deputato e coportavoce di Europa Verde, Massimo Giannini, giornalista, saggista, opinionista, conduttore radiofonico e televisivo, l'ex magistrato Gerardo Colombo, giurista, saggista e scrittore, l'attrice, drammaturga, scrittrice e regista Monica Guerritore, e poi il portavoce di Articolo 21 Liberi di, Giuseppe Giulietti, Serena Bortone, giornalista, autrice e conduttrice televisiva e radiofonica, il deputato segretario Più Europa Riccardo Maggi, Lorenzo Spadaccini, professore associato del diritto costituzionale presso l'Università Mercatorum, Roberta Calvano, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, il professor Agostino Giovagnoli, il professor Gianluca Passarelli e ancora il professor Andrea Pertici. Poi Giuseppe Conte, deputato presidente del Movimento dei 5 Stelle, Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico, la giornalista Tiziana Ferrario, Antonio Di Bella, giornalista, Daniela Tagliafico, giornalista, Andrea Vianello, conduttore radiofonico, già conduttore televisivo e dirigente d'azienda, Mauro Volpi, costituzionalista e coordinatore del Comitato Società Civile per il No, provincia di Perugia, Giovanna De Minico, professoressa ordinaria di diritto costituzionale all'Università Federico II di Napoli, Massimo Siclari, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università Roma III, e poi il direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Storia dell'Università di Messina, Giovanni Moschella, e infine il parlamentare del Partito Democratico, Dario Parrini. Allora, mille voci per un voto uguale, legge elettorale. Torniamo alla Costituzione. Buon ascolto.
1: Noi organizziamo la serata in maniera molto semplice, iniziamo ora e finiremo intorno alle 6:30. Ci sono dei gruppi di persone che parleranno, quattro più o meno alla volta, si alterneranno diciamo costituzionalisti e giornalisti, opinionisti, insomma, che quindi praticamente si passeranno il bastoncino della staffetta. Volevo dirvi una sola cosa, cioè nei 5 minuti, perché tutti parleremo 4-5 minuti. Noi abbiamo titolato Mille voci per un voto uguale, la legge elettorale, ritorniamo alla Costituzione. Allora, questo concetto, allora 100 costituzionalisti. Appena fu presentata la legge elettorale, prima ancora dell'inizio del dibattito parlamentare, era la primavera di quest'anno, hanno firmato un appello. Appello allora era di oltre 100 costituzionalisti sulla legge elettorale. Si individuavano le criticità dal punto di vista costituzionale di questa legge. Criticità, pericoli che naturalmente sono emersi ancora più chiaramente man mano che si è sviluppato il dibattito parlamentare. Allora, questo, diciamo, l'appello nostro partiva dicendo: noi professori di diritto costituzionale riteniamo necessario esprimere una forte preoccupazione per la proposta di riforma della legge elettorale attualmente all'esame della Camera dei Deputati. Essa presenta rilevanti criticità dal punto di vista costituzionale, a partire da un'impostazione di fondo non conciliabile con i principi della democrazia rappresentativa. Queste sono le preoccupazioni che avevamo, e le preoccupazioni sono aumentate durante tutto il dibattito parlamentare e anche accentuate dal metodo, perché naturalmente una legge elettorale che viene approvata alla fine della legislatura e con un metodo che praticamente non prevede un confronto con l'opposizione rappresenta un elemento ancora più pericoloso. Allora, noi abbiamo deciso di organizzare questa giornata in un modo molto semplice. Ci sono praticamente dei temi che saranno trattati dai vari gruppi man mano che andiamo avanti. I valori costituzionali in gioco, cioè la Costituzione pone alcuni principi, e qui ci sono tre costituzionalisti, poi non vedo Fornaro che non è salito, ma magari se, ha la se sale così almeno si aggiunge, perché abbiamo tre costituzionalisti, un costituzionalista che è politico e poi abbiamo un politico che è Federico Fornaro. In questo c'è. Allora, in questo, ciao, grazie mille. So che hai fatto spostare l'inizio dei lavori. Non si dice, cioè. Va bene, allora, non ha fatto spostare niente, ha fatto spostare le sedie qui perché non c'era il posto per lui. Va bene, allora, voglio dire, i valori costituzionali in gioco. La prima cosa importante è sapere che la Costituzione si occupa seriamente di questo problema ponendo alcuni principi. La legge elettorale è una legge ordinaria, ma ha una fortissima valenza costituzionale. Secondo punto è le principali criticità della legge elettorale messe in luce nell'appello che vi ho appena citato. Il terzo punto è i rimedi che si potranno adottare una volta promulgata la legge. C'è, diciamo, la palese intenzione di andare molto rapidamente, ma c'è la palese intenzione anche da parte nostra di mettere in gioco i rimedi costituzionali possibili verso una legge elettorale che ha dei vizi di costituzionalità. Il punto numero 4 è il miglior modello di legge elettorale. Qualcuno, lo so benissimo perché naturalmente abbiamo parlato tra di noi, qualcuno dirà, perché spesso nei talk si sente dire, ma vi opponete alla legge elettorale, ma qual è il modello che avete in mente? A parte il fatto che, date le condizioni parlamentari, un modello alternativo non è stato possibile proporlo, quindi uno può avere in mente un modello, ma non c'è agibilità parlamentare. Però alcuni costituzionalisti diranno, perché naturalmente c'è chi sogna ancora il Mattarellum, c'è chi pensa al proporzionale, c'è chi pensa a sistemi alla francese, sono tanti sistemi e di questo anche parleremo. Quindi io vorrei dire solo, concludendo, che noi abbiamo un obiettivo, anzi abbiamo più di un obiettivo per effetto di questo incontro. Prima dobbiamo informare, perché naturalmente il nostro compito accanto ai giornalisti è quello di informare sullo stato delle cose. Il secondo punto è in qualche modo divulgare, aiutarci, voi ci aiuterete a divulgare in maniera che la gente possa capire, perché c'è la sensazione che molti, diciamo, pensino che la legge elettorale sia una cosa da addetti ai lavori. L'ultimo punto è la mobilitazione. Ecco, noi abbiamo voluto dire ritorniamo alla Costituzione. Beh, L'idea qui, io alla fine leggerò una quindicina di organizzazioni che hanno aderito a questa manifestazione, alcuni parleranno anche qui alla fine, però la cosa importante è che noi dobbiamo ricreare lo spirito del referendum che è stato fatto recentemente. Cioè, noi dobbiamo far capire che è in gioco la Costituzione e quindi naturalmente far sì che ci sia nel Paese una mobilitazione verso questa legge che presenta i pericoli che ho detto. Questo è quello che volevo dire. Adesso la parola a Gianni, che insieme ai costituzionalisti, perché noi siamo un gruppo che si chiama Costituzione e Democrazia, con la Fondazione Demo, Demo la Fondazione, organizza con noi.
2: Mi associo alla relazione del professor Zaccaria. L'altro giorno in una sala, in un'aula della Camera desolantemente vuota, alcuni di noi sono intervenuti, qui c'è Federico, c'è Chiara Braga, la nostra capogruppo, siamo intervenuti, nell'intervento io ho citato quella vecchia splendida ballata degli ABBA che si intitola The Winner Takes It All, chi vince prende tutto. Splendida ballata che però appunto non vale in democrazia, la democrazia è un'altra cosa e siamo qui per dirlo. E proveremo a dirlo nel pomeriggio, come ha spiegato Roberto, con una bussola abbastanza semplice perché sono poche parole, sono queste: il voto è personale ed eguale, libero e segreto, il suo esercizio è dovere civico. Questo è l'articolo 48 della Costituzione, sono quattro aggettivi a scolpire un diritto che il fascismo aveva conculcato, sequestrato per oltre un ventennio. Il punto è che se togli anche uno soltanto di questi quattro aggettivi si trascinano dietro gli altri tre. E noi oggi siamo all'epilogo di una vicenda abbastanza lunga che si è sviluppata nei mesi e negli anni alle nostre spalle. La destra in questa legislatura aveva tre riforme simbolo, le aveva annunciate, le aveva proclamate fin dal primo giorno di insediamento del governo: l'autonomia differenziata, la giustizia e il premierato. Tutte e tre sono fallite, in corso d'opera. La prima è stata decapitata dalle sentenze della Consulta. La seconda, la giustizia, è stata bocciata in modo clamoroso dal referendum di fine marzo. Il premierato si è suicidato in culo, comunque è stato avviato dalla maggioranza stessa su di un binario morto. E ora siamo all'epilogo, cioè ad una riforma elettorale palesemente incostituzionale, lo spiegheranno benissimo chi parlerà dopo di me, che è pensata con due obiettivi essenzialmente. Da un lato cancellare i collegi uninominali, che sono vissuti come un incubo, un'incognita trattino incubo da questa maggioranza, e dall'altro lato introdurre un premierato di fatto usando una legge elettorale che è cucita come un abito di sartoria su misura per questa maggioranza, ammesso che abbiano indovinato la misura giusta, e su questo è lecito dubitare. Da qui le cose che ascolterete: un premio di governabilità che viola la sentenza del 2017 della Consulta, un premio sopra il 42% dei voti a una coalizione, percentuale che non preclude la possibilità nelle due Camere di ottenere un controllo diretto sulle figure di garanzia, sino a eleggersi da soli, nelle intenzioni perlomeno, il capo dello Stato, che è il garante supremo del nostro ordinamento costituzionale. E anche su questo, se tre indizi fanno una prova, di ieri è l'uscita abbastanza estemporanea della Presidente del Consiglio sulla fine del tabù all'elezione di un Presidente della Repubblica di destra. Ancora l'attacco all'articolo 92 sulle prerogative del Presidente della Repubblica, con l'impegno, l'obbligo di segnare, di indicare nel programma elettorale il nome del candidato premier o della candidata premier, la negazione del diritto di voto ai fuorisede, il pasticcio, su questo immagino interverrà Riccardo Maggi più tardi insieme agli altri leader, il pasticcio sulla raccolta delle firme con un emendamento presentato in commissione in extremis ad personam, rivolto essenzialmente al generale Matto e allo stesso Riccardo Maggi, sino a quella norma sul miglior perdente pensata per soddisfare l'appetito di seggi anche della gomma di scorta, diciamo, di una destra disposta a tutto pure di incatenarsi al potere. Chiudo. Dietro all'argomento della stabilità hanno scritto una riforma che stravolge la natura della Repubblica parlamentare. Con buona pace di Calamandrei, di Mortati, di Lapira, di Terracini, il tutto senza prevedere i contrappesi del presidenzialismo vero, senza una revisione costituzionale e senza tener conto che nei sistemi presidenziali il Parlamento può avere un colore politico diverso da quello del Presidente. Qui invece si costruisce un blocco unico, il Presidente trascina con sé una maggioranza che deve a lui o a lei la propria elezione e anche la propria sopravvivenza. Merita ricordare, lo sapete già, che non un solo emendamento dei centinaia presentati dalle opposizioni è stato accolto in un testo blindato, e allora se siamo qui, no, Roberto, è perché contro questo bullismo istituzionale siamo consapevoli noi per primi che le aule di Camera e Senato che faranno il loro mestiere fino in fondo non bastano. Non saranno sufficienti. Noi questo proveremo a spiegarlo, lo denunceremo ogni giorno, fino a quando su questa pagina abbastanza oscena della nostra democrazia non calerà il sipario. Dicevamo l'altro giorno alla Camera che, parafrasando quella formula storica, potevano scegliere tra la disonestà e la condanna popolare, hanno scelto la disonestà, facciamo in modo che siano condannati del popolo, e se siamo qui è essenzialmente per dire questo. Ora, il fatto che sia un martedì, giorno feriale di piena estate, con la calura che c'è fuori, alle 15 del pomeriggio, come definirvi se non degli stoici? Ecco, nelle mie rimembranze liceali, siamo in tempi di maturità, gli avversari degli stoici erano gli scettici, credo, ma qui è pieno di professori, quindi allora dobbiamo convincere gli scettici fuori da qui che questa battaglia si può condurre, si può affrontare e si può anche vincere. Grazie di essere venuti.
1: Allora, dunque, io e Gianni abbiamo praticamente finito, io resto su per ragioni di comodità, perché non sono così agile per scendere come lui. Però devo dire che non abbiamo pensato di condurre. Sei caduto? No, perché sai, ho visto chi è caduto a volte, non è elegante cadere dalla scala del palcoscenico. Allora abbiamo pensato di far condurre il pomeriggio di oggi a due persone, cioè a due donne, a due giornaliste, che una è Marianna Aprile, che farà la prima parte fino alle 4. E poi ci sarà Serena Bortone, che farà la seconda parte dalle 4 alle 6 e mezza. Quindi cioè, loro lavoreranno diversamente, però avranno il modo di rivolgersi a professori e a giornalisti o a divulgatori per capire come possiamo spiegare queste cose. Marianna, allora il compito a te, e inizia la prima sessione.
3: Intanto si sente? Ok, intanto grazie, buonasera a tutti, mi accodo all'encomio dell'onorevole Cuperlo, perché sta qui a quest'ora da eroi veri. Avremo un ritmo serrato, perché appunto i contributi saranno molti. Comincio dal primo gruppo che mi è stato assegnato, che ho l'incarico di sollecitare su alcuni aspetti di questa riforma, in particolare su, e comincio proprio da Enrico Grosso, insomma, che anche per riagganciarci all'evocazione di quella mobilitazione popolare che col referendum ha portato così bene e tanto ha influito proprio sulla politica in generale, insomma, anche dopo, ma sul risultato, su quella difesa dei valori costituzionali che era in gioco con quel referendum. Allora partiamo proprio dai valori costituzionali che sono in gioco questa volta con la riforma della legge elettorale. In particolare, se lei è d'accordo, partirei dalla base, cioè la forma di governo. Se si vuole, si cambia in altro modo, insomma. Cuperlo faceva riferimento alla riforma mancata, annunciata. Questa è una forma surrettizia, forse, per, se tutto va come da disegno, per arrivare più o meno allo stesso scopo senza dover fare una riforma. E allora su quali valori si fa leva per ottenere, per l'eterogenesi dei fini, quel risultato?
4: Sì, è proprio così. Dobbiamo renderci conto che la legge elettorale non è una legge come le altre, perché la materia elettorale è materia costituzionale per eccellenza, perché strettamente a che fare con il funzionamento in concreto del principio democratico, del principio rappresentativo, con l'effettività del diritto di voto, con la forma di governo, e cioè con tutti i principali meccanismi su cui si regge l'esercizio della democrazia costituzionale. Cambiare la legge elettorale significa incidere profondamente di fatto su tutti quei meccanismi. Ma la Costituzione affida innanzitutto alla legge elettorale, questa è una cosa che negli ultimi anni si è un po' smesso di dire e quindi anche in qualche modo di sostenere, che la legge elettorale ha innanzitutto il compito di costruire la rappresentanza politica, democratica, delle diverse articolazioni del pluralismo sociale, perché la Repubblica è di tutti e quindi non solo di chi conquista un voto in più di un altro. E a tutte le articolazioni del pluralismo la Costituzione chiede che sia data voce. E quindi una legge elettorale deve per forza dare voce a tutti. Non si può forzare le regole elettorali per alterare in maniera abnorme il corretto accesso di tutti attraverso il voto alla rappresentanza parlamentare. E questo è il primo punto di critica che deve essere fatto a questa legge elettorale. È vero, la Costituzione non ha costituzionalizzato il principio proporzionale, però esiste un principio che vieta di trasformare puramente e semplicemente minoranze di voti in maggioranze di seggi, fabbricando artificialmente maggioranze politiche. Intendiamoci, le leggi elettorali servono anche a provare a costruire maggioranze politiche, ma non così. Non in questo mozzo rozzo semplificato, con un premio di maggioranza che sembra fatto apposta soltanto per dire a chi conquista un voto più di un altro: io governo e voi tacete per 5 anni. Ne parleremo in tutto questo pomeriggio, ci sono una serie di obbrobri costituzionali su cui i colleghi interverranno. Io vorrei parlare della madre di tutti gli obbrobri, che secondo me da cui bisogna partire, che è proprio questa concezione profondamente contraria allo spirito della Costituzione, che è l'anima. Una concezione proprietaria delle regole del gioco, una concezione che è profondamente illiberale, secondo cui l'importante è sempre vincere, prendere un voto in più dell'avversario e imporre, grazie a quel voto in più, la propria volontà, il proprio potere, rifiutando poi ogni confronto, e credo che i parlamentari di opposizione che sono qui sul palco e in sala potranno darmi ragione sul fatto che in questi anni non si è riuscito a dare alcun tipo di confronto parlamentare serio, di alcun dibattito parlamentare serio, perché l'idea è che io ho preso un voto in più, io governo e gli altri devono stare zitti. Insomma, l'ordalia del rito elettorale che si sostituisce alla pratica democratica quotidiana. È una grave, evidente, reiterata forzatura costituzionale. Oltretutto, e questa è la cosa più grave, è azionata nell'ultimo scorcio della legislatura, al solo scopo di penalizzare le opposizioni, in una prassi tossica, deleteria, che è destinata a logorare definitivamente quello che resta di ogni sana relazione politica, di ogni reciproca legittimazione tra gli schieramenti. Ecco, questa, chiudo perché ho parlato fin troppo, mi sembra che sia una vera e propria truffa agli elettori. E guardate, dico ancora questo, la battaglia per il rispetto del principio rappresentativo, che è una battaglia per la Costituzione, può e deve diventare un pezzo della prossima campagna elettorale proprio pensando a quella parola truffa agli elettori, come avvenne nel 1953, dopo l'approvazione della più famosa legge truffa, che peraltro aveva un premio infinitamente meno invasivo rispetto a quello che ci viene propinato oggi. Allora le forze di opposizione, che avevano contrastato duramente in Parlamento l'approvazione, ma non avevano ovviamente potuto alla fine impedire che quella legge entrasse in vigore, seppero trasformare quella battaglia parlamentare in una battaglia politico-elettorale, denunciando i pericoli che, se fosse scattato quel premio, avrebbero minacciato la tenuta dell'equilibrio costituzionale. E alla fine molti elettori, anche di tendenze politiche moderate, si rifiutarono di votare per il blocco centrista. Il premio non scattò e nella legislatura successiva quella legge fu abrogato. Allora, io qui di fronte a tutti gli autorevoli esponenti dell'opposizione in sala, credo che le forze di opposizione dovrebbero oggi caricarsi sulle spalle una battaglia simile, denunciando appunto la forzatura costituzionale che la maggioranza ha voluto fare e impegnandosi solennemente ad abrogare questa legge come primo atto del nuovo Parlamento qualora vincessero le elezioni. Può darsi che se sapremo tutti insieme, la politica e la società civile, spendere bene i nostri argomenti, almeno una parte di quel corpo elettorale che 3 mesi fa ha dato ascolto all'allarme per l'attentato alla Costituzione che veniva perpetrato con la modifica costituzionale dell'organizzazione della magistratura, torni a far sentire la sua voce. E anche la società civile organizzata può fare la sua parte, contribuendo a questa mobilitazione. Forse questa volta tanti cittadini che ormai hanno deciso di non votare più, magari usciranno di casa, come hanno fatto il 22 e il 23 marzo, e torneranno a gustare il piacere della partecipazione.
3: Che poi è sempre lo scopo del gioco, no? Che qualcuno giochi, cioè che si smetta di non, di non giocare. Però appunto diceva Enrico Grosso, anzi ricordava Enrico Grosso che il principio che dovrebbe, su cui dovrebbe basarsi una legge elettorale è appunto quello della rappresentanza, non la governabilità, insomma la bussola dovrebbe essere la rappresentanza. E quello è un altro dei valori in qualche modo che è in pericolo, in discussione con questa legge. Penso alla lunghezza dei listini bloccati che di fatto quella rappresentanza un po' la indebolisce. Allora le chiedo attorno a questa... Eccoci.
5: Bisogna passare a lei.
3: Passiamo
5: lui
3: da lei.
5: Lui ha finito, lui ha finito. Lui... Ha esaurito la stessa domanda la puoi fare a lei.
3: Come lui ha finito?
5: Perché lui ha finito 4 minuti a testa.
3: Sì, ma infatti sto parlando con sto parlando.
5: C'era una donna, alternanza uomo-donna.
3: Scusate, ma se guardate se casco proprio su questa. Ma tanto guardi, le faccio la stessa domanda, professoressa Capiddu, non so se al microfono lì c'è un microfono. Ok. Le faccio la stessa domanda, cioè in che modo si aggredisce in qualche misura il valore della rappresentanza parlamentare e in qualche modo il rapporto tra cittadino e Parlamento e quindi governo in questa riforma?
6: Sì, allora io però prima vorrei partire da una mia preferenza rispetto al nome, perché si parla troppo spesso di Melonellum, ma Giorgia Meloni, la madre di tutte le riforme, ogni giorno ci dice che non è, cerca di disconoscerla questa riforma, e quindi non la chiamerei Melonellum, non la chiamerei neanche Stabilicum, perché ci dirà qualcuno di quelli che seguono che non stabilizza proprio niente. In ogni caso sia Melonellum che Stabilicum mi sembra che spostino il discorso da quello che è il carattere vero di questa riforma, alla quale ha già accennato Enrico Grosso, e cioè il fatto che la caratteristica di questo testo è che trasforma una minoranza di voti in una maggioranza di seggi. E questo è il tema vero, secondo me, sul quale bisognerebbe insistere. E una maggioranza di seggi piglia tutto, come ha anche detto in qualche misura prima Gianni Cuperlo. E allora, per rispondere alla sua domanda, io la chiamerei piuttosto minoritario, anzi lo chiamerei minoritarium, visto che si usa il latinetto tra giuristi e politologi, anche perché minoritarium richiama il mostro della mitologia greca, no? Faccia proporzionale, vistosamente truccata da liste bloccate, pluricandidature, seggi eccedentari e deficitari che proiettano, diciamo così, i voti degli elettori da una circoscrizione all'altra, sicché vengono meno assieme libertà e personalità del voto, perché non si può scegliere né tantomeno si può riconoscere a chi va quel voto e qual è l'esito di quel voto. E poi appunto corpo del mostro, di questo mostro giuridico, pelosamente maggioritario, perché appunto abbiamo un ricco premio di governabilità, ci dicono, e poi ci dirà qualcuno se effettivamente serve a garantire la governabilità, ma 70 deputati e 35 senatori, che sono un sesto del Parlamento. E questo è un tema enorme. E questo premio che scatta con una soglia del 42%, prima si è parlato di legge truffa, ma la legge truffa premiava col 64%, arrivando fino al 64%, la coalizione che avesse avuto la maggioranza assoluta di consensi. E qui invece, più che la legge truffa, a me richiama la legge Acerbo, perché la legge Acerbo dava i 2/3 dei seggi a chi avesse raggiunto il 25%. E qui siamo, se considerate l'affluenza alle urne, siamo a quei livelli, siamo ai livelli della legge Acerbo. Quindi sapete chi era stato uno dei più veementi, contrari, dei più autorevoli, però anche feroci, contrari alla legge Scelba, alla legge truffa? Il padre dei signori che oggi sono al governo, quel Giorgio Almirante, il quale aveva fatto notare che con quel premio, il voto dato alla maggioranza pesava il doppio del voto dato all'opposizione, perché insomma i seggi quelli sono, quindi se ne do di più ad uno lo tolgo all'altro, quindi il voto pesato. Quindi noi abbiamo la violazione del principio di libertà, del principio di personalità e ovviamente del principio di uguaglianza del voto. Quindi questo credo che sia davvero da mettere in evidenza. E allora, siccome noi siamo qui perché vogliamo contrastare il minoritarium, direi sì, siamo qui per contrastare il minoritarium e quindi lo faremo uscendo dalle trappole dal labirinto della demagogia, seguendo il filo dei principi costituzionali. Grazie.
3: Grazie alla professoressa Cabiddu. Adesso torno dal senatore Giorgis, perché appunto viene meno anche il principio di uguaglianza, è stato evocato dalla professoressa Cabiddu prima, perché in tutto questo tra le pieghe contano di più o di meno anche i voti a seconda di dove nasci, in quale regione nasci, in che modo, diciamo, perché poi se uno mette in fila tutte i punti qualificanti della legge, a cominciare appunto da questa lista bloccata lunghissima in palese contraddizione con una sentenza della Corte Costituzionale e quindi in qualche modo anche diciamo un larvato attacco alla Corte Costituzionale. Cosa? Chiamiamolo listone, giusto? Anche perché appunto è lunghissimo. Ma tutti questi punti messi insieme appunto rendono meno uguale il voto, oltre che meno rappresentativo, meno pesante banalmente. E allora è forse, ora non voglio fare classifiche, non spetta a me, ma forse è la più grave della violazione dei valori costituzionali in gioco, cioè l'uguaglianza del voto di tutti, che era l'obiettivo raggiunto con quella Costituzione lì, no?
7: Sì, senza dubbio. È una legge elettorale che incide in maniera decisiva sulla forma di governo, ma diciamolo anche con parole più semplici, sul modello di democrazia prefigurato dalla Costituzione. E alla fine è una legge elettorale che tende a ridurre la democrazia alla investitura del capo. È una legge elettorale che purtroppo porta alle estreme conseguenze un processo di sfiducia nei confronti della partecipazione organizzata, nei confronti della mediazione, nei confronti di quello che è, se vogliamo, la più grande intuizione della nostra Costituzione, cioè la costruzione dell'unità dal basso, a partire dal protagonismo dei cittadini, a partire dal protagonismo dei corpi intermedi attraverso i quali i cittadini si organizzano e partecipano, per arrivare poi alla determinazione dell'indirizzo politico che vede come organo naturalmente centrale l'organo rappresentativo del pluralismo politico, culturale e sociale, e cioè il Parlamento. E che cosa, diciamo, prevede questa legge? Prevede di ridurre tutto quanto all'investitura del capo, e in questa investitura del capo si consuma il ribaltamento anche del rapporto tra Parlamento e Governo. Dalla priorità, dalla centralità del Parlamento e dalla, diciamo, prevalenza del Parlamento sul governo, Questa è una legge elettorale che si muove nel solco invece di quelle teorie che ritengono che nella modernità non sia più possibile la democrazia partecipata, non sia più possibile chiamare i cittadini a un confronto quotidiano, ma si debba alla fine ridurre tutto all'investitura del capo. E poi, attraverso un processo non più ascendente, ma attraverso un processo discendente, si determina l'ordine e l'unità. E quindi il governo governa anche sul Parlamento. Ora, sia chiaro, non è che noi stiamo vivendo un tempo nel quale il Parlamento gode di particolari spazi, o meglio, un Parlamento che è in grado di far valere il proprio indirizzo politico, la propria capacità rappresentativa, la propria, diciamo, il proprio protagonismo nel determinare le principali scelte politiche. Però qui che cosa si fa? Qui si fa attraverso una legge sostanzialmente costituzionale, cioè una legge solo formalmente ordinaria. Questa, se volete, lo diceva bene il professor Grosso, lo diceva Zaccaria, cioè questa è per eccellenza la legge costituzionale. Che cosa si fa? Si formalizza, si istituzionalizza questo modello di democrazia imperniato appunto sull'investitura del capo. Ora, questo modello ha due grandissimi limiti, ne ha tanti, ma io mi limito a sottolinearne due. Il primo è che riduce gli spazi di democrazia, riduce la sovranità dei cittadini, riduce la possibilità per i cittadini di contare, di far valere, di far sentire le loro opinioni e di modificare nel corso del tempo le proprie opinioni attraverso, ripeto, continui processi partecipativi che attraverso diversi passaggi il Parlamento registra e può modificare attraverso un indirizzo politico che può nel corso del tempo adattarsi. Questo è un modello di democrazia invece rigido, che riduce gli spazi di democrazia. E oltre a ridurre le è un modello di democrazia, un modello di politica debole, fragile, perché contrariamente a quello che viene raccontato, non solo i cittadini sono meno sovrani eleggendo direttamente il capo, sono meno sovrani, ma sono anche in qualche misura meno capaci di far valere attraverso la politica il governo dei processi economici e sociali, perché un'investitura diretta, disintermediata, un'investitura carismatica è necessariamente un'investitura che apre al populismo ed è un'investitura di conseguenza che poi non ha gli strumenti che sono conferibili al decisore politico solo attraverso processi di mediazione, non ha gli strumenti per governare davvero i processi economici e politici. Questo è un modello di democrazia che anziché rafforzare la politica la consegna ancora di più a quelli che sono i poteri che oggi purtroppo condizionano le dinamiche nazionali e internazionali.
3: Grazie. Concluderei con l'onorevole Fornaro con una domanda, ma indebolisce anche il Quirinale questa legge? Perché, diciamo, l'indicazione del candidato premier in
8: assolutamente sì, in coalizione. Questa è la questione delle questioni, se vogliamo, legate ai vizi strutturali che rendono questa legge tra l'altro inemendabile da questo punto di vista. Loro cercano di far rientrare dalla finestra quello che non sono riusciti a far entrare dalla porta principale, cioè il premierato. Il premierato, l'articolo 5 diceva esattamente che la legge elettorale dovrà garantire al Presidente del Consiglio eletto dal popolo e alle liste adesso collegate la maggioranza assoluta alla Camera e al Senato. E questo è evidentemente il passaggio che c'era nel premierato. Adesso loro utilizzano un escamotage, l'indicazione del candidato presidente da sottoporre al Presidente della Repubblica per la nomina successiva. Allora, su questo bisogna essere onesti intellettualmente. Non è che da un punto di vista politico questo non ci sia mai stato. Quando si votava i leader dei due schieramenti erano Berlusconi e Prodi, si sapeva che alla fine delle elezioni se vinceva uno e vinceva l'altro chi sarebbe stato, diciamo, il candidato premier, ma non c'era un vincolo giuridico e oggettivamente questo lede le prerogative del Presidente della Repubblica. Quindi questa è una delle questioni, non è l'unica. Perché ritorno anche sul listone, adesso loro con un emendamento nella terza revisione del testo, perché loro hanno presentato un testo, poi hanno presentato un testo bis dopo le audizioni di molti giornalisti che vorrei ce ne sono molti in sala, a ringraziare, perché mai come questa volta le audizioni hanno avuto un ruolo anche oggettivamente, hanno anche rafforzato l'azione delle opposizioni in larga misura, hanno fatto un secondo testo, adesso hanno presentato altri 4 emendamenti e non hanno finito perché ne hanno ripresentato uno non più tardi di 5 minuti fa, adesso stiamo cercando di capire che cosa c'è scritto. Hanno capito che il tema di chiamarlo listone richiamava i problemi che sono stati descritti prima, adesso li chiamano listini circoscrizionali, però non risolvono la questione delle questioni, cioè mediamente saranno da 2 a 3 i nominativi per ogni circoscrizione di questi listini bloccati, votando quelli però automaticamente si contribuisce a votarne altri 67 se sono 3 o 68 se sono 2 alla Camera e poi fate i conti per quel che riguarda i 35 del Senato. Al Senato si aggiunge una questione che giustamente ha ricordato ancora oggi il professor Villone in un articolo, cioè il premio nazionale al Senato, cioè il rispetto del 57,1, su cui devo dire la comunità dei costituzionalisti ha una posizione però un po' differenziata, diciamo. Ma quello che vorrei sottolineare, magari poi chi interverrà dopo di noi può anche aiutarci, è che loro hanno tolto il ballottaggio, cioè l'elemento più grande della modifica tra il primo testo e il secondo è il ballottaggio. Il ballottaggio non reggeva assolutamente, non avrebbe retto una verifica così come l'hanno costruito, col livello 35%, non avrebbe retto all'urto, diciamo, della Costituzione. Lo hanno superato però in una maniera che noi giudichiamo molto dubbia da un punto di vista di costituzionalità, perché il raggiungimento del 42% alla Camera, per esempio, è diventata condizione necessaria ma non più sufficiente. Bisogna che la stessa coalizione ottenga il 42% anche al Senato. In un bicameralismo paritario, in 2 organi che costituzionalmente sono totalmente autonomi, di fatto li si fa diventare fratelli siamesi, quelli che però, diciamo, sono totalmente collegati uno all'altro, e questo io credo che sia un problema molto, molto serio. Il premio in misura fissa ha un effetto in realtà numerico, diciamo, che può aiutare per alcuni versi, però il problema vero è che non supera il test di proporzionalità, questo è il punto vero. Perché dico questo? Perché ovviamente il calcolo che deve essere fatto, e chiudo dando 2 numeri così ci capiamo come si fanno i conti, 400 sono i deputati da eleggere, uso la Camera. Dovete toglierne 8 dell'estero, 7 del Trentino Alto Adige e 1 della Valle d'Aosta. Si arriva a 384. A quel punto ne togliete 70 per il premio, ne rimangono 314. Questo vi serve per trasformare immediatamente il sondaggio in seggi. E 314 si ricorda perché è il pi greco, cioè se avete il 5%, se un partito tiene il 5%, si fa 5 per 314 fa 15, al massimo, diciamo, con voti dispersi può diventare 17. Quindi in realtà il premio, la divisione, la ripartizione proporzionale non si fa su 384 ma su 314, quindi l'impatto numerico è inferiore. Però non supera lo stesso, perché il 42 può portare al 55, quindi 13 punti percentuali sono, me lo diceva giustamente il giornalista, me lo faceva osservare e poi ho finito, è la somma di Forza Italia e Lega messi insieme. Cioè è un premio che di fatto fa diventare il secondo partito, diventa il secondo partito della coalizione di centrodestra, usando un'immagine un po' forzata. Insomma, noi siamo all'inizio di una battaglia lunga, vorrei, visto che ci sono diversi colleghi in sala, ricordare che abbiamo fatto 35 ore di commissione, siamo riusciti a fargli votare soltanto meno della metà degli emendamenti, adesso si passerà all'aula, stiamo chiedendo però tempi rispettosi di una legge elettorale che ha, come giustamente ha ricordato Giorgi, su una valenza costituzionale, perché il tentativo è anche qua di forzare ulteriormente sui tempi. Già fatto in commissione, noi abbiamo fatto tutta l'ultima parte di commissione avendo 3 minuti di tempo per ogni emendamento.
3: Grazie. Ragionavo sul fatto che tra Minotauro e Pi greco rischia di finire in tragedia, però speriamo di no. Io ringrazio, grazie al dottor Grosso, alla professoressa Gabiddu, all'onorevole Giorgis, all'onorevole Fornato. Eccoci qua. Posso chiamare? Mi hanno detto dalla regia, cioè dal professor Zaccaria, che è arrivato Nicola Fratoianni. Eccoci qua. Co-leader, è arrivato anche l'altro leader, l'altro co-leader Bonelli, buonasera. Alleanza Verdi Sinistra, allora non era in programma, ma insomma se ci raggiunge sul palco volentieri ascoltiamo anche il contributo di quest'altra parte dell'opposizione che ci sarà in aula durante la discussione della riforma della legge elettorale. Ben trovato. Eccoci.
9: No, ma 4 minuti sono sufficienti, anche perché...
3: Eccoci, ben trovato anche Angelo Bonelli. Prego.
9: 4 minuti credo che siano sufficienti, anche perché ho ascoltato almeno gli ultimi 2 interventi, Giorgis e Fornaro, e diciamo non è che ci sia molto da aggiungere sulla natura di questa forzatura, di questo colpo di mano. È stato detto in modo molto chiaro, Giorgia Meloni tenta di imporre il premierato per via di legge ordinaria. Evidentemente si sono accorti e accorte dalle parti della maggioranza che continuare a tentare di cambiare la Costituzione non porta benissimo, e dunque provano in un altro modo. Questo non riduce per nulla la gravità di quello che sta accadendo e impone a tutti e a tutte noi, lo faremo in Parlamento, è già stato fatto in Commissione, lo faremo alla Camera e poi lo faranno al Senato, l'opposizione più netta, chiara, radicale ha una proposta che anche qui, come è stato detto poco fa, è inemendabile. E la prima cosa che vorrei dire, siccome adesso c'è un gran dibattito, ma voi che fate sulle preferenze, che fate su questo, che fate su quest'altro, io penso che nel quadro di questa legge non c'è niente da fare e credo che le opposizioni farebbero assai bene ad assumere in aula, anche nei passaggi di natura tattica, quando si tratta di decidere come si vota su questo o su quest'altro punto, farebbero assai bene ad assumere un profilo netto che renda plasticamente visibile e comprensibile il fatto che questa legge è inemendabile per la sua natura, diciamo, eversiva dell'assetto costituzionale.

0: Non indifferente. L'altra osservazione che però vorrei fare riguarda la natura di fondo dei sistemi elettorati e il modo con cui da molti anni, e bisogna essere onesti, non solo la destra, bisogna essere onesti con noi stessi, affronta il nodo, diciamo, delle regole, delle leggi elettorali, della crisi della democrazia, il nodo della rappresentanza. Sono molti anni che la prima delle preoccupazioni ha a che fare col modo più efficace con cui deformare l'esito delle elezioni. Questa roba non funziona. Io non so come lo dobbiamo dire più. Sarà che io sono, diciamo, un antico proporzionalista, ecco, per convinzione. Se mi dicessero che legge vuoi, io farei un proporzionale, ecco, un bel proporzionale puro, perché io penso che per ricostruire credibilità, naturalmente so che ci sono anche lì delle criticità, adesso non ho il tempo di approfondire, si possono immaginare tanti strumenti, ma per ricostruire credibilità bisogna fare i conti una volta per tutte col fatto che o la politica è in grado, attraverso la proposta che mette in campo e la sua capacità anche poi di dargli conto quando ha vinto le elezioni, quando capita, e di non tradirla, o è in grado di ricostruire per questa via una relazione tra i cittadini e la politica per ricostruire la rottura che si è determinata. Che cos'è la sfiducia se non la rassegnazione? Cioè l'idea che alla fine se vince quello vince quell'altro, per te, per i tuoi problemi concreti non cambia nulla. Questo è quello che ha prodotto in questo paese la rassegnazione, l'allontanamento dalla politica, persino dal voto. Allora io penso che con questo nodo di fondo dobbiamo fare i conti una volta per tutte, perché se ci pensate, l'ultima frase, è da quando è stato introdotto in questo paese la cultura del maggioritario che la tendenza allo svuotamento delle assemblee legislative a favore degli esecutivi e poi col premierato del capo unico va avanti inesorabilmente. Io penso che prima o poi questo nodo di prospettiva dobbiamo riprenderlo seriamente in mano.
1: Grazie. Gli altri 4 minuti li...
2: Marianna, volevo dirti che adesso sentiamo Angelo, però dopo c'è Riccardo Maggi, io non vedo bene la platea, ma ecco. Riccardo, no, volevo
1: cacciatelo
2: dire...
1: Cacciatelo subito.
2: No, no, chiedevo soltanto di aspettare... No, gli chiedevo di aspettare il secondo gruppo e di parlare dopo il secondo gruppo, quindi i politici intervallano gli altri, va bene? Quindi a te la domanda su Bonelli.
1: Perché non c'è una domanda, c'è una chiosa, diciamo, a quello che ha ascoltato finora e diciamo, se condivide, ma credo che sia una domanda piuttosto retorica, l'idea che non solo voi ma anche le altre opposizioni dovrebbero non scendere a patti su nessuno dei punti, neanche quelli su cui si è idealmente d'accordo durante la discussione di questa riforma.
3: In molti lo abbiamo detto e noi lo ribadiamo, questa è una legge assolutamente inemendabile perché introduce veramente una torsione autoritaria. Il progetto di Giorgia Meloni, del resto ieri sera non ne ha fatto mistero, ma noi già lo sapevamo, è una strategia che adesso inverte il percorso, c'è un meccanismo dell'AGIVA che dice che invertendo i fattori il prodotto non cambia. Ovvero, lei prima immaginava di avviare il percorso del premierato e poi fare la legge elettorale, insomma adesso con la legge elettorale anticipa un po' la visione di una riforma che va in quella direzione, immagina la presidenza della Repubblica, e quindi questa è una legge assolutamente inemendabile per una serie di questioni che oggi qui le ho sentite, me le abbiamo sentite nell'audizione, e pone un problema molto serio di credibilità anche della nostra democrazia. Ha ragione Nicola quando ricorda che non è solamente responsabilità di questo adesso al governo se abbiamo avuto un atteggiamento, una postura che ogni qualvolta si avvicinavano le elezioni c'era qualcuno che pensava di poterle magari di farsi ritornare a fare il Presidente del Consiglio modificando la legge elettorale. Devo dire che è andata male un po' a tutti quanti di chi ha fatto quel tipo di operazione. Sì, porta sfiga, sfortuna, diciamolo di... Però c'è un problema che attiene la qualità della nostra democrazia, che non può subire continui cambiamenti a seconda di chi governa. Penso che una democrazia matura, da questo punto di vista, deve costruire la vera stabilità, che nella stabilità della proposta del modello elettorale, che è lo strumento principale dell'esercizio della democrazia stessa. E noi come Alleanza Verdi e Sinistra guardiamo con molta preoccupazione questa torsione autoritaria che si legge nella legge elettorale, ma si legge anche in quello che sta succedendo nel servizio pubblico radiotelevisione nel nostro paese, perché le due cose non è che siano tanto disgiunte, sono estremamente collegate. Giorgia Meloni sta mettendo, e la destra sta mettendo sotto controllo ormai totale. Venerdì prossimo verrà presentato il palinsesto

0: complesso della RAI che rappresenta il totale controllo di tutto, tutto quanto. Ecco, allora a questo punto lo dico a Giuseppe Conte, a Nicola non glielo devo dire perché ce lo diciamo sempre, lo dico a quindi a Elie Schlein, lo dico a Riccardo Maggi, lo dico a tutti coloro i quali oggi hanno a cuore la qualità della democrazia, che è strettamente anche legata al servizio pubblico radiotelevisivo. Non possiamo avere più tatticismi. Utilizziamo questa fase, una fase molto delicata, per dire in maniera molto chiara a) che la legge elettorale inemendabile, b) che dobbiamo anche difendere con una determinazione forte, anche con decisioni molto molto importanti e estreme da questo punto di vista, e quindi in questo senso la direzione che dobbiamo prendere è una direzione molto molto forte in difesa della democrazia, della qualità della democrazia del nostro paese.
1: Grazie.
2: Grazie, grazie, grazie Angelo. Allora, mentre loro scendono, sale il secondo gruppo. Secondo gruppo che è formato da Massimo Giannini, Gerardo Colombo, Monica Guerritore e Giuseppe Giulietti. Grazie mille. Dopo, alla fine di questo gruppo, interviene Riccardo Maggi. Allora, Massimo, voi che siete atletici potete salire agevolmente. Se vuoi parlare da lì, puoi parlare da lì. Cioè, nel senso che non è che faremo una disputa tra di noi su salire o non salire. Del resto è un luogo dove tu qualche volta sali.
3: No, ma infatti non dovete
4: casualmente un palco, diciamo. Non, è, non mi pare una cosa che ti possa mettere in imbarazzo.
2: Massimo, no, non perdere tempo. Ah no, vabbè. No. Vabbè, l'importante.
4: Allora vi diamo un microfono? Giù.
2: Dopo quando ti chiedo. Dove vuoi? Vicino a Marianna. Tu vi... Marianna, Gerardo al centro. Beppe uguale vicino a Gerardo. Sedetevi, dove volete? Vicino a me, è una grande gioia.
1: Ecco. Eccoci qua.
2: Qui c'è la corrente articolo 21.
1: Allora, andiamo velocissimi prima di lasciare, diciamo, il comando della nave a Serena Bottone, e mi scuso in anticipo ma devo scappare via. Però insomma, comincio da Massimo Giannini, perché la metto giù dritta, cioè neanche la separazione delle carriere era così appealing come argomento, no? Non era così pop, eppure l'informazione da una parte e l'opinione pubblica sono riusciti a farlo diventare, a far percepire alle persone cosa c'era davvero in ballo, e quindi al di là degli effetti sulle carriere dei magistrati si è capito cosa c'era in ballo e c'è stata una risposta. In che modo l'informazione in questo caso può rendere, diciamo, più masticabile e più comprensibile nel suo impatto costituzionale e istituzionale questa, la comprensione degli effetti di questa riforma?
5: Grazie al prof, grazie a tutti. È un piacere e un onore essere qui con voi oggi e far parte di un tentativo, come dici giustamente tu Marianna, di fissare al primo punto dell'agenda del Paese, ma quando dico del Paese non parlo delle istituzioni, parlo delle persone in carne ed ossa, un tema che appunto all'apparenza può non sembrare così coinvolgente, invece lo è in modo drammatico. Per parlare di questo parto da un flashback. Torno all'aprile del 1993, io lavoravo a Repubblica, mi ricordo quel giorno radioso all'indomani del quale Mario Segni col suo referendum sul maggioritario aveva trionfato e aperto a un paese devastato da Tangentopoli e da Mani Pulite una stagione nuova di immense speranze che ruotava soprattutto intorno a un tema fondamentale che era la restituzione della polis al cittadino, che se l'era vista sfilare via dalle mani nel corso della Tangentopoli che sappiamo, e attraverso un meccanismo di consociativismo, pentapartito, tutto quello che sappiamo bene della Prima Repubblica, che di fatto aveva spinto i cittadini ad allontanarsi sempre di più. Quel giorno Mario Segni entra in questa nostra redazioncina, eravamo ancora a Piazza Indipendenza, gremita di persone, c'era ovviamente Scalfari che officiava, e mi ricordo che c'era questo entusiasmo fortissimo, fortissimo, perché l'idea era proprio questa, Mario Segni lo disse, Eugenio Scalfari lo scrisse il giorno dopo. La democrazia ritorna in mano ai cittadini. Lo dico perché sono passati tanti anni da allora, ma a me pare che al di là di tutti gli aspetti che sono stati già messi in evidenza finora, che riguardano più l'assetto costituzionale e tutte le storture e le brutture di questa, di questo melonellum, come è stato impropriamente o propriamente ribattezzato, il com'è punto forte
1: minoritarium,
5: no, lo dobbiamo perché... però io insisterei sul melonellum perché glielo intesterei proprio a quella che io chiamo la sciamana, quindi non la mollerei da questo punto di vista, è roba sua, gli italiani devono sapere che è roba sua e che il tentativo di trasformare la democrazia rappresentativa in autocrazia elettiva è di questa destra come è di tutte le destre del pianeta, a partire da quella di Donald Trump. Però dicevo che l'elemento fondamentale sul quale io come operatore dell'informazione insieme alla, a questo magnifico gruppo di costituzionalisti che il prof. Zaccaria ha messo in piedi cercherei di battere di più è proprio questo aspetto qua, cioè ormai le liste bloccate sembrano essere diciamo un arredo della casa, irrinunciabile. E quindi i cittadini che già si stanno allontanando sempre di più palesemente dalla cosa pubblica continuano ad essere tenuti fuori, continua a prevalere la logica militarizzata delle liste bloccate e quindi degli eletti scelti, ma non dal popolo sovrano, bensì nominati dalle segreterie di partito, il che fatto non da Silvio Berlusconi, ma da una leader populista come Giorgia Meloni, beh, secondo me colpisce e può mobilitare l'opinione pubblica. Dico tutto questo perché io per quel che riguarda il nostro lavoro di operatori dell'informazione cercherò di insistere soprattutto su questo, ma penso che anche voi costituzionalisti su questo tema sarà utile che battiate sempre di più, perché questo i cittadini forse lo capiscono e vanno nel solco del referendum di quella sulla giustizia di cui parlavamo là. Prima. Guardate che la cosa fondamentale è comprendere come, ed è il nostro lavoro, noi siamo dentro un ciclo nel quale le regressioni democratiche avvengono e si producono senza che noi ce ne rendiamo conto. Diceva Gianni prima, le tre riforme sulle quali hanno impostato la legislatura poi non le hanno portate a casa, ma stanno lì e ora cercano vie alternative. Ciascuna di quelle riforme, singolarmente presa, potrebbe determinare una reazione che è quella che Francesco Piccolo sintetizzò in un suo libro di alcuni anni fa, che si intitolava Il desiderio di essere come tutti, quando raccontava della sua fidanzata. Eravamo in piena epoca berlusconiana e il cavaliere cominciava con le sue leggi ad personam, ma comincia con le rogatorie, Piccolo si indigna, la fidanzata dice, vabbè, le rogatorie, che sarà mai? E poi passa qualche mese e arriva il lodo Schifani, dice, porca miseria, il lodo Schifani, vabbè, ma lei è la fidanzata, che sarà mai? E poi Berlusconi va avanti su questo crinale devastante e ogni volta la fidanzata dice, e che sarà mai? E alla fine infatti Piccolo la soprannomina, che sarà mai? Ecco, noi di che sarà mai in che sarà mai,
1: facciamo la
5: se non reagiamo, diciamo. Esattamente, noi ci facciamo sfilare dalle mani il bene più prezioso che abbiamo, che è la nostra possibilità di incidere sulla democrazia. E concludo su questo, quindi, e lo dico da giornalista di Repubblica, mi fa piacere che l'abbia citato Bonelli prima, il tema dell'informazione è fondamentale, perché guardate che queste destre qui, questo tipo di operazioni, le fanno investendo sul nostro disincanto e sulla nostra disinformazione, o peggio, male informazione, che transita attraverso l'ibridazione del potere politico con il potere digitale, che oggi è diventata una leva straordinaria per avvelenare i pozzi negli Stati Uniti e procuota anche da noi. Quindi sta in noi reagire e concludo dicendo, io non mi sognerei mai di paragonare la fase storica che stiamo vivendo al nazifascismo, ma qualche mese fa è uscito un film molto bello che si intitolava Norimberga, non so chi di voi l'ha visto, il processo a Göring e agli altri gerarchi nazisti, a un certo punto un sergente tedesco ebreo pentito parla con lo psichiatra che aveva in cura, tra virgolette in cura, ci parlava con Göring, e gli dice: vuoi sapere perché tutto questo è successo? Perché noi abbiamo lasciato che accadesse, perché tante persone si sono ritratte e poi si sono ribellate quando era troppo tardi. Allora, compito nostro che facciamo informazione, pensiamo alla RAI, c'è qui Andrea Vianello che è un amico, potrebbe raccontare il trattamento che subisce uno che vuole stare con la schiena dritta dentro la RAI. Ci aggiungo Frido Ranucci, e oggi in modo particolare mi fa piacere ricordarlo. Ecco, noi non vogliamo e non dobbiamo essere quelle persone.
1: Grazie. Diciamo, chi è vigile da tempo e fa in modo anche che lo si rimanga noi è sicuramente Gerardo Colombo, che da anni porta avanti una sorta di pedagogia capillare dei valori costituzionali, a cominciare dalle scuole, anche quelle diciamo molto, molto precoci. E quindi la domanda a lei, Colombo, non può che essere una, cioè... Se il cittadino elettore, magari che segue la politica, si sente in qualche modo diciamo, legittimato ad allontanarsene per tutte le ragioni che abbiamo detto, come si fa a far passare nelle generazioni, nelle fasce delle generazioni più basse, più giovani, l'urgenza di questa ulteriore, mi viene da dire dopo marzo, difesa dei valori costituzionali? Si è messo il timer, un professionista.
3: Sì, poi vediamo un pochino se riesco a rispettarlo. Se mai lei mi dà pure massimo un calcio negli stinchi, che così mi fermo. Beh, meglio negli stinchi che altrove. Va bene, ma magari così non... Allora, no, ho già sprecato 30 secondi. Secondo me sarebbe necessario, indispensabile, riuscire ad avvicinarsi il più possibile alla concretezza delle situazioni che vivono i cittadini. Ecco, noi il rischio che corriamo, ed è un rischio molto forte, è quello di stare sui discorsi che, insomma, fanno passare le cose tra persone che se ne intendono e però alla fin fine escludono coloro che non hanno il linguaggio, che non sono in grado di comprendere il linguaggio. Allora, cominciamo, insomma, sono quei 4 minuti, più o meno. Cominciamo proprio dalla cercare di definire il termine di minoranza. Perché noi, quando pensiamo a minoranza, pensiamo alle forze politiche, ai partiti. Beh, insomma, per quanto le persone sono distanti dai partiti, dalle forze politiche, cerchiamo di vedere un pochino... chi è minoranza nel paese? E allora, per esempio, io, essendo vecchio, sono minoranza. Beh, insomma, dai, cioè, sì, sono minoranza.
1: Forse siamo l'unico paese in cui invece no.
3: Come?
1: Siamo l'unico paese in cui forse siamo
3: noi minoranza. Sono minoranza anche qua, no? Attenzione, perché la minoranza non è data dai numeri. È data dalle possibilità o dal potere. Anche le donne sono più dei maschi, eppure sono sostanzialmente, mettiamolo tra virgolette, se vogliamo, minoranza. O no? Avete basso tasso di occupazione femminile, bene o male state più in casa, vi occupate di più dei figli che non dei maschi. I maschi sono più liberi delle femmine, ok? E allora le donne sono minoranza, ma come sono minoranza i vecchi? C'è stato qualcuno che qualche anno fa ha proposto... di fare una legge che fermasse il diritto di voto a 65 anni. È certo che siamo in più, sotto il profilo dei numeri, ma come potere sicuramente ce ne abbiamo di meno, perché insomma, quanti sono gli ultra novantenni, per dire, no? Anch'io che ne ho 80, insomma, lo sento. Quanti bisogni ho io? Che non hai tu, per esempio, no? Perché io ho bisogno di un'assistenza sanitaria che...
6: Anche io, prof.
3: Vabbè, questo qua... Non lo sapevo, se no non facevo l'esempio.
1: Quindi, torniamo alle minoranze.
3: Entrare nei problemi dei cittadini. e far loro vedere che, attenzione, scollare la rappresentanza effettiva dalla rappresentanza fittizia vuol dire togliere voce, ma soprattutto togliere diritti a chi è minoranza. A proposito dell'altra legge, che io non condivido, fa niente, di riforma costituzionale da 630 a 400 e da 315 a 200, beh, insomma, ci sono state delle regioni, delle province, dei luoghi che hanno perso la possibilità di essere rappresentate in Parlamento. Sono questi i discorsi che servono, è questo che è necessario far passare. E allora bisogna andare in giro, io vedo che siamo in tanti, non è pieno ma quasi, e qui bisognerebbe magari che io cadessi, no, ma forse uno più noto di me, cadesse giù di lì scendendo, allora si fa notizia e quindi... ricordatevi che all'inizio della campagna referendaria si era veramente in pochi e poi via via si è cresciuti. Perché si è cresciuti? Perché si è riusciti a trovare le parole. Quello che abbiamo bisogno di fare, quello che ci serve, quello di cui abbiamo bisogno soprattutto, secondo me soprattutto, è riuscire a trovare le parole attraverso le quali far sentire alle persone che non è un problema della politica, è un problema della gente. Grazie.
1: Grazie. Impeccabile. Gheraldo Colombo adesso dalla platea, giusto? Dalla platea. Anch'io. Monica Guerritori, a proposito di trovare le parole, ci affidiamo alle sue.
7: Allora, voi state rispondendo a tantissime domande che io mi faccio in genere, che adesso di cui ho la risposta. Quello che io posso dire da giù, da platea, è che il caos degli anni in cui viviamo è un caos che crea grande disordine, e quindi ovviamente la risposta più semplicistica è sempre quella dell'uno solo al comando, faccio io e vi tolgo il problema. E questa è la prima risposta. Quello che secondo me è bisogno, è molto importante che voi giornalisti e tutte le persone che si impegneranno da qui alle elezioni possiate fare, è proprio quello che ha detto adesso Colombo, cioè far percepire attraverso le parole il pericolo, far percepire l'importanza del momento in cui viviamo, che è diverso da analizzarlo. Noi lo analizziamo tutte le sere guardando le vostre trasmissioni, ma il pericolo, la paura, quello che può accadere e che è una strategia che noi sappiamo che c'è, la strategia di arrivare all'uomo solo al comando, alla donna solo al comando, per risolvere i problemi. Ecco, questa è una cosa molto importante, ma a che cosa deve servire? Deve servire a dire ai giovani: abbiamo bisogno di voi, perché quei posti in Parlamento, in un modo o in un altro, il campo largo, deve trovare il modo di accoglierli, questi giovani, che si possano piazzare nel Parlamento e non farsi spostare da lì con un premio di maggioranza pericoloso. Quindi, se voi siete tanti, non ci riusciranno. Basta.
1: Grazie. Beppe Giulietti, la domanda in fondo è la stessa, cioè la categoria come ne esce bene possibilmente da questa sfida di traduzione?
8: Ora parlo anche della categoria, che è un pezzo del problema. Una parte della categoria è, come dice Giannini, ma dai, non faranno anche questa. Attenzione, c'è un'area grigia che pensa che si può passare anche questa asticella. Attenzione. Io voglio partire con alcuni grazie, se posso. Uno, non solo al professor Zaccaria, ma a tutti, Gianni, a tutti le costituzionaliste e i costituzionalisti che vedo in platea, che hanno fatto una campagna per il no quando molti giornalisti dicevano la battaglia è persa, la battaglia è persa. E loro non hanno piegato il capo, insieme a moltissimi cittadini e magistrati, ma non solo. La seconda, se posso, noi abbiamo un signore lì in fondo, si chiama Francesco Cavalli, è l'uomo che dà la voce ad ogni iniziativa di Don Ciotti e a tutte le marce della pace. Ma sta andando in diretta, facciamo un applauso ai tanti che ci stanno ascoltando da tutta Italia oggi. Per fargli sapere che il teatro è pieno, onestamente oggi essere in teatro pieno, alle tre a Roma, eroi civili, eroi costituzionali. Se uniamo i puntini uno per uno, lo hanno fatto meglio di me gli altri, il quadro diventa chiaro, e non è chiaro solo per gli addetti ai lavori. Noi dobbiamo essere capaci di spiegarlo a milioni di persone, come è successo per il referendum. La tentazione è di prendere tutto, di anteporre il dominio, nel senso classico, ai controlli e al bilanciamento dei poteri. Ma questo è l'essenza di ogni legge bavaglio, ecco perché riguarda i giornalisti. Sbaglia tra i giornalisti chi dice non mi riguarda, non solo tra i giornalisti. La legge elettorale truffa ci riguarda perché subito dopo l'eventuale disastrosa approvazione, non so se è chiaro, vanno in votazione i bavagli per i magistrati, sono già pronti. Vanno in votazione i bavagli per i giornalisti, ma quale Media Freedom Act? Questo paese ha affossato la direttiva europea sulla libertà di informazione, nella parte RAI, ma anche tutela dei giornalisti spiati, querele bavaglio, aggressioni. Ieri è uscito l'ultimo rapporto europeo, ci pone dietro l'Ungheria, non è una polemica, sono i rapporti europei, basta leggerli. Dice che c'entrano gli altri, ma qui c'è Gerardo Colombo, altri parleranno, ma scusate, ma tutte le leggi approvate sono nel segno della sicurezza, anzi della insicurezza collettiva, persino la legge sulla caccia, i DDL sicurezza, le multe, le aggressioni agli studenti che hanno manifestato per Gaza, la denuncia degli insegnanti che hanno fatto le iniziative della scuola sull'antifascismo, le manifestazioni sulla diversità, ma uniamo i puntini. Sono milioni coloro che subiranno un danno da un'idea del comando senza controlli. Non credo che sia difficilissimo, se spieghiamo questo. Bonelli ha parlato, ha fatto bene della RAI, ma che cosa devo dire sulla RAI? Ma il prossimo palinsesto del 3 luglio è diventato un pericolo pubblico caterpillar di Massimo Cirri dopo 29 anni. Stefano Massini perché ha parlato di Matteotti da Serena Bortone. È diventato un problema Stefano Bollani. Saviano fu cacciato su richiesta di Salvini, molti dei miei colleghi, o almeno alcuni, hanno fatto finta di non saperlo. Qualcuno ha detto, ma sono esterni RAI, mica possiamo scioperare per gli... No, era un pezzo di libertà che ti stavano fregando. Se non te ne accorgi, e te ne accorgerai per parafrasare Bertolt Brecht, quando verranno a prenderti e tu urlerai, ma stolto, non troverai più nessuno dei tuoi simili pronto a seguirti. Se posso ai parlamentari, so che avete già una mezza idea, da 2 anni è sequestrata la vigilanza, è intervenuto Mattarella 2 volte, il Presidente ha parlato di qualcosa di... Ma cosa si aspetta a occupare la vigilanza e a denunciarlo alle massime autorità dello Stato? Non è una manifestazione di radicalismo, forse di radicalità democratica, ma si può consentire di andare a votare con questa legge elettorale? Con le autorità che guardano senza sanzionare Roberto come è successo al referendum per il no e con la vigilanza chiusa, ma neanche a un mio nemico consiglierei di votare in condizioni abnormi dal punto di vista della legalità democratica. Ho terminato. Quello che sta accadendo ci fa capire di non cascate nella guerra dei selfie, non c'è nessuna guerra della non c'è nessuna fiera delle vanità, è il percorso di Trump quello che segue la Meloni. Sono uniti in profondità da un'idea del ribaltamento delle costituzioni democratiche. Non è un amore passeggero, è un amore strutturale, avremmo detto un tempo, Cooperlo, che porta alla fine della democrazia costituzionale e parlamentare. Ultima cosa, abbiamo terminato. Attenzione, io credo che, non lo so, lancio una proposta, non è mia la proposta, no, se no... Non vorrei passare per mitomane, l'ho rubata a Zaccaria, ai costituzionalisti che lunedì mattina ci fanno dei corsi di alfabetizzazione che io poi non recepisco, ma la colpa è mia. Gli atti di articolo 21 sono più svegli. Io credo che da qua possiamo lanciare un'idea. Sulla base dei comitati per il no al referendum, costruiamo i comitati per il no alla truffa elettorale. Costruiamoli in tutta Italia, non i giornalisti, tutti, tutte le associazioni. Io non amo il campo largo, guardate, io amo il campo larghissimo. Io vorrei un campo che vada dalle suore di clausura ai centri sociali per la Costituzione.
1: Fa un po' Giovanotti, detto
8: campo
1: così,
8: larghissimo.
1: Da Madre Teresa a...
8: Se le, no, no, no, Che Guevara, basta leggere l'ultima enciclica di Leone XVI, no, no, è molto più avanzata di Leone XIV, è molto più avanzata di quello che dico io. Chiudo con due raccomandazioni. La prima, l'hai fatto tu, Massimo. Hanno individuato i possibili sicari dell'attentato a Ranucci, stanno cercando i mandanti. Non solo gli mandiamo un abbraccio di solidarietà, ma i mandanti possono essere molti. Perché lì attorno si era creato un maleodorante clima che auspicava l'eliminazione di tutto il giornalismo d'inchiesta. Quindi attenzione, perché non è uno scherzo. L'ultima cosa materialissima, la fanno fare a me perché sono abituato ad altre feste e ad altri luoghi, siccome anche la libertà va pagata con un modesto contributo, si usava a dire, la stampa e propaganda, fuori quando uscite c'è un bar e c'è anche un gabbiotto. Magari se mettiamo 5 euro ci paghiamo anche questa iniziativa. 10 euro. Grazie.
1: Grazie. Grazie a Giuseppe Giulietti, grazie a Gerardo Colombo, Massimo Giannini e a Monica Guerritore. E lascio il timone a Serena Bottone. Vi ringrazio e vi saluto. Scappo. Grazie.
4: Grazie, grazie Marianna, Zaccaria, grazie a te. Bocca al lupo per la diretta di stasera. Allora, è stato
2: facciamo salire
4: un piacere. Facciamo
2: Riccardo
4: salire Riccardo
2: Maggi.
4: Maggi, certo. È stato un piacere ascoltarvi, super istruttivo. E quindi passeremo adesso a, diciamo, ricollegarci a quelle che sono le criticità della proposta di riforma elettorale. Riccardo Maggi sta intanto
2: fate salire Riccardo Maggi, poi
4: ma prima devi farli scendere però proprio,
2: no, uguale
4: non è si intraccia con l'altro.
2: Riccardo, se no viene espulso se ti comporti male.
4: Ma peraltro, diciamo, la tradizione politica a cui appartiene Riccardo Maggi ha anche, diciamo, una forte esperienza in materia di battaglie civili e di opposizione, diciamo, anche con tutti i modi a quelle che sono appunto le minacce democratiche che appunto voi considerate per questa legge. Volevo capire cosa avete in testa, legge inemendabile, si è detto, e quindi?
2: Posso dire una cosa, Riccardo, prima che parli? Cioè, siccome c'erano dei fotografi, io ho fatto in modo che tu fossi fotografato insieme agli altri, capito? Quindi la foto si è allargata e c'è anche Riccardo.
4: Dopodiché queste foto, io lo dico per il bene loro, non hanno mai portato fortuna, quindi facciamole meno possibile,
2: va bene,
4: giusto?
2: Però la foto...
9: Allora, grazie Roberto, e grazie a Gianni, grazie a tutti voi. Ma io... L'altro giorno, quando c'è stata la discussione generale, intendevo comunicare qualcosa il più possibile al Paese, all'opinione pubblica, ed è esattamente lo spirito che ritrovo qui in questa iniziativa di questa sera. Io credo che noi dobbiamo dirci chiaramente che l'obiettivo è quello di far saltare questa legge elettorale scellerata. Ora, io ho mostrato, l'ho riportato qui, se mi aiuti, Serena, in aula, questa cosa, che è un facsimile della scheda che gli elettori avrebbero davanti.
10: È giusto.
9: No, sotto ci ho aggiunto una mia considerazione, che è quello che poi ha determinato, diciamo,
10: l'espulsione.
9: Il tuo voto non conta, ma appunto ne sono certo di questo. Però io credo che questo tipo di scheda elettorale, che come vedete riporta in alto, qui vanno i simboli delle varie liste con i nomi dei candidati bloccati al proporzionale e poi il listino o listone per l'attribuzione del premio di maggioranza. Questa scheda rappresenta la rinuncia al diritto di voto libero, eguale, democratico per i nostri cittadini. Questo noi dobbiamo dire, perché se è vero che oggi con il Rosatellum già abbiamo le liste bloccate, per carità, e abbiamo quel minimo, diciamo, di residuo di scelta che rimane sul collegio uninominale, che poi ovviamente sappiamo non essere... In questa configurazione qui non c'è proprio più nulla da scegliere. Sono decine di nomi bloccati che il cittadino o ingoia completamente, ne prende atto, oppure non vota. E poi quindi ho fatto vedere in aula quale secondo me sarebbe stata la reazione di molti cittadini, naturale e sana, cioè quello di strappare la scheda, consapevole della gravità del gesto che indicavo, cioè strappare una scheda elettorale, ma per segnare questa opposizione intransigente che noi dobbiamo fare. Cosa c'è in più? E qui mi rivolgo anche ai molti giuristi costituzionalisti che ci sono. C'è un altro fatto. Il nome più importante non c'è in questa scheda. Il nome più importante non c'è, perché la legge dice che per essere presentabili queste liste, cioè per essere legittime ed andare sulla scheda ed essere votabili dagli elettori, devono essere collegate a un nome che viene indicato come la persona che sarà designata per, al Presidente della Repubblica per assumere l'incarico di Presidente del Consiglio. Questo non è solo un vincolo politico, non è come scrivere sul simbolo Berlusconi Presidente o Salvini Premier, che non gli ha portato bene a nessuno dei due perché diciamo poi alla fine è diventata Presidente del Consiglio quella che non ce l'aveva sul simbolo. È un vincolo giuridico, cioè se non c'è questa indicazione le liste decadono. E io penso, lo dico qui ad Andrea, ad Enrico, a Spadaccini, a tutti gli altri costituzionalisti, io penso che questo sia un elemento di incostituzionalità patente, perché hai voglia poi a dire fatte salve le prerogative del Presidente, del Presidente della Repubblica. Non c'è niente da fare salvo, tu gliel'hai tolte le prerogative, perché se hai fatto in modo che quelle liste siano legittime, siano votabili, cioè se uno di noi non presenta questo nome, decade la lista. Allora, questa è la riforma costituzionale attraverso la riforma della legge elettorale. Nel dibattito del 1952, che ho citato in aula l'altra mattina, non solo Piero Calamandrei, non solo Palmiro Togliatti, ma Giorgio Almirante, che era relatore di minoranza della legge Truffa, accusava la Democrazia Cristiana di fare la riforma costituzionale non passando attraverso la porta della revisione costituzionale, ma la porticina della riforma elettorale. Questo è il nodo, e Moro l'unica cosa che gli rispondeva era però il premio noi della legge Truffa lo diamo a chi ha raggiunto la maggioranza 50% più uno dei voti. Qua non c'è, perché qua c'è il 42, è vero che è un premio più contenuto, non si arriva a quella maggioranza mostre della legge Truffa, ma si trasforma, per tornare a quello e concludo, che diceva prima Gerardo Colombo a proposito di minoranze, si trasforma una minoranza nel paese in un'ampia maggioranza nel Parlamento, e questo non è tollerabile. Allora io chiedo e concludo davvero a tutti i paladini che ci sono anche nell'area centrale o centrista alla quale vengo riferito di solito, sono i paladini della democrazia parlamentare, del liberalismo, io non li sto sentendo e non li sto vedendo agitarsi, indignarsi, mobilitarsi, perché con una legge del genere la democrazia parlamentare non esiste più, non esiste più. Allora, dopo la giornata di venerdì, dopo la mia espulsione, noi abbiamo lanciato un appello, questo è un fatto significativo, contro il Melonellum, online, senza informazione, ha raggiunto 25.000 firme in 3 giorni. Io credo che stia accadendo qualcosa nel Paese, che si stia svegliando una sensibilità sulla portata, cioè sul fatto il tuo voto non conta, non è questione diciamo di scelta di partiti, è questione di un salto di qualità in negativo che noi rischiamo di fare attraverso questa legge qui. E infine chiudo davvero l'argomento della governabilità e della stabilità, perché sempre ci troviamo a un certo punto nei contenitori televisivi, però serve la stabilità e serve la governabilità, ma questo è un inganno, scusate, ma oggi il problema è dato dalla proposta politica. Se ci sono proposte fragili, coalizioni fragili e partiti fragili, non è, e l'esperienza del passato ci dimostra che non è costruendo la tavolino che reggono le maggioranze, non è dandogli un bonus di voti in Parlamento che reggeranno le maggioranze, reggono sulla proposta politica, reggono sulla credibilità nel ricostruire il rapporto con i cittadini. scusate la Rauscedine.
1: E tra l'altro, diciamo, con questa legge elettorale, grazie a Riccardo Maggi, diciamo, questo governo si sta avviando per essere uno dei più longevi della nostra storia repubblicana.
2: Allora, no, io volevo solo dire che mentre Riccardo ci lascia scendendo rapidamente le scale.
1: Non so se ci volete tenere
2: Lo lasciamo perché così lo inquadrano. Così volevo soltanto dire che intanto salgono le persone del terzo gruppo, Lorenzo Spadaccini, Roberta Calvano, Gianluca Passarelli, Agostino Giovagnoli e Andrea Pertici. Però mentre loro salgono e prendono posto, volevo dire che la mobilitazione è già partita. Ci sono anche altri che mi stanno scrivendo, ma intanto voglio dire che a questo evento hanno aderito Articolo 21, ha parlato Beppe Giulietti, il Comitato Avvocati per la Costituzione di Bari, la Rete Palermitana per la Difesa e l'Attuazione della Costituzione, l'Associazione Carte in Regola, Osservatorio per la Libertà e la Giustizia Sociale Sandro e Carla Pertini, Salviamo la Costituzione, Comitato Iniziative Popolari, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Giustizia Insieme, Questione Giustizia e Associazione Voto Libero e Uguale. Volevo dire che noi nei prossimi giorni faremo un gruppo e quindi organizziamo una rete perché in tutto il paese si possono costruire eventi, grazie al cielo i 170 costituzionalisti che fanno parte del nostro gruppo, ma tanti altri immagino, parteciperanno a queste iniziative. Quindi volevo dire, adesso credo che il senso sia quello di capire quali sono le criticità di questa legge.
1: Allora, bene, criticità che sono state, diciamo, già abbastanza accennate, soprattutto per quel che riguarda il voto che non è uguale, soprattutto per quel che riguarda appunto anche le liste bloccate. Forse potremmo approfondire ad esempio in che cosa la legge che si sta per approvare lede l'uguaglianza del voto, perché questo è stato un pochino accennato, però forse merita un approfondimento in più. E poi passerei anche, poi diciamo ditemi voi, soffermatevi voi su quello che vi interessa di più analizzare, dei punti che vi do. Questo primo punto. Il secondo punto, che è quello della stabilità, tant'è che questa legge si è anche autodenominata stabilicum, no? Perché va verso questa idea che riscuote anche un certo consenso, no? Nel paese, perché diciamo, cioè, tutti ricordano i governi balneari della Prima Repubblica, cosa che però in realtà non è più stata così per la Seconda Repubblica, soprattutto nelle ultime legislature. E poi ovviamente il tema delle liste bloccate, che come sappiamo sono state anche diciamo bocciate da due sentenze della Corte Costituzionale, una che riguardava il famigerato e famosissimo Porcellum e l'altro l'Italicum, che come sappiamo non entrò in vigore perché fu bocciata la riforma costituzionale. Perché il fatto che non vengano mandate garantite la rappresentanza delle minoranze, che è qualcosa che la Costituzione dice, fa sì che questa legge sia, secondo voi, effettivamente incostituzionale. Partiamo con la prima parte che riguarda appunto l'uguaglianza, e non so, vogliamo partire con Spadaccini, costituzionalista a Brescia.
10: Sì, in realtà.
1: Lei voleva dire tutt'altra cosa,
10: no,
1: ma io
10: no,
1: la farò
10: no,
1: sparare. Ho fatto un po' un quadro, poi è ovvio che gli spunti sono tanti, un po' li abbiamo già affrontati, e sarò un po' antipatica con i tempi, cerchiamo di entrare nei 4 minuti, grazie infinite,
10: cercherò
1: gentilissimi.
10: Cercherò di rispondere alla domanda, volevo solo precisare che non sono di Brescia, ma dell'Universitas Mercatorum.
1: Va bene, qua c'era scritto Brescia, ma succede sempre così nelle migliori famiglie. L'errore è zacca, ma chi di nessuno è perfetto, come disse il famoso finale di un film.
10: Così?
1: Sì, vai.
10: Okay. Allora, sì, ovviamente l'uguaglianza del voto è un principio costituzionale cardine, inutile ripeterlo, e la legge elettorale che viene proposta in realtà realizza una violazione del principio di uguaglianza del voto sotto diverse prospettive. Ora, abbiamo parlato del premio di maggioranza finora come forma di trasformazione delle elezioni parlamentari in realtà in un loro snaturamento nell'elezione diretta in realtà di un altro organo che non compare sulla scheda ma è la vera domanda che si rivolge all'elettore, ma naturalmente anzitutto il premio di maggioranza è anche una violazione del principio di uguaglianza, perché è la trasformazione di una minoranza in un'uguaglianza e vuol dire che il soggetto vincitore riceverà un numero di seggi molto superiore rispetto al numero dei voti che sono richiesti alla parte perdente per ottenere un numero di seggi inferiori. Da questo punto di vista il premio è uno snaturamento della forma di governo, ma anche uno snaturamento dell'uguaglianza dei voti nel modo come vengono contati. Una precisazione: quando votiamo con un sistema elettorale uninominale maggioritario vero, cioè nei collegi uninominali, tutti i voti contano uguali, non c'è nessuna disposizione che trasforma una minoranza di voti in maggioranza, semplicemente in taglia un seggio in un collegio.
1: Io scelgo fra Spadaccini e Calvano,
10: esattamente,
1: okay, e quindi
10: se
1: certo.
10: Calvano ottiene più voti di me, può darsi che Calvano non ottenga la maggioranza dei voti, magari è una minoranza dei voti, ma sicuramente se ha più voti di me e di Andrea Pertici è chiaro che deve essere eletta Calvano. Nel sistema con premio di maggioranza viceversa c'è una disposizione giuridica specifica che dice questi voti che sono una minoranza sono trasformati in una maggioranza. Ciò comporta la circostanza sul piano giuridico costituzionale che è specificamente rispetto a questo sistema che dobbiamo chiederci: è ragionevole trasformare questa maggioranza in minoranza? Perché violiamo in effetti all'esito di questa operazione proprio l'uguaglianza del voto, e questa è la prima circostanza. Ce n'è una altra disposizione che viola la uguaglianza in termini molto plateali, che concerne per esempio la circostanza che a aree geografiche diverse del paese si attribuisce una disciplina giuridica diversa alle elezioni. Questo riguarda il Trentino Alto Adige. Che questo sia vietato in linea generale è ovvio, faccio solo un esempio che rende chiaro. Non è che io, se fossi, faccio per dire, il centro-sinistra, utilizzo il sistema proporzionale in Lombardia e il maggioritario in Emilia-Romagna, perché è chiaro che a quel punto massimizzo i miei seggi in Emilia-Romagna, li vinco tutti, e in Lombardia, dove li perderei tutti, invece mi ottengo la mia quota proporzionale. Quindi è chiaro che nei sistemi elettorali non si può stabilire una disciplina elettorale diversa in un'area o in una, o in un'altra area. Qui è un caso in cui la disciplina elettorale nel Trentino Alto Adige è diversa, radicalmente
1: diversa. E perché?
10: Diversa. Perché? Allora,
1: cioè, qual è la ratio?
10: Perché c'è una ratio politica che posso esplicitare chiaramente, e cioè la circostanza che il partito della minoranza linguistica, la Südtiroler Volkspartei, non vuole mettere nel calderone nazionale i seggi che sono ripartiti in Trentino, perché se fossero messi nel calderone nazionale rischierebbe di perdere un seggio. Ora, non è una cattiva propensione quella della Südtiroler Volkspartei a proteggere i seggi della sua area territoriale. Fatto sta che le altre aree territoriali invece i loro seggi li perdono a favore di un plebiscito nazionale.
1: Chiarissimo. E questo, diciamo, via via che aggiungiamo questi tasselli ci rendiamo tutti conto di quanto sia fondamentale capire e quanto sia difficile spiegare. Però diciamo, visto che volete dare vita poi a comitati un po' sul modello della grande mobilitazione che si è avuta per il fortunato no al referendum, tutti questi punti sono importanti perché diciamo, ci si chiarisce e si capisce anche noi giornalisti in che modo si debbono veicolare queste informazioni. Professoressa Calvano, Unità La Sapienza Roma, qual è il punto sul quale secondo lei, se dovessi spiegarlo ai suoi studenti, si concentra la maggiore preoccupazione rispetto all'incostituzionalità di questa legge elettorale?
11: Bene, grazie. Allora, innanzitutto, prima di risponderle vorrei...
1: Intanto, scusate, vi dico che è arrivato Giuseppe Conte, quindi appena poi lo vedremo comparire, magari lo aiutiamo, non so... Ah, ecco, lo vedo, ora lo vedo, ma da qui purtroppo le luci sono un po' abbaccinanti, ma insomma, eccoci.
11: Vorrei, prima di rispondere, innanzitutto ringraziare Roberto Zaccaria, al quale vorrei che facessimo tutti un applauso, perché coordina e fa un lavoro splendido di coordinamento di questo gruppo di costituzionalisti e ha organizzato questa bellissima iniziativa. Allora... Noi appunto siamo qui in quanto studiosi, costituzionalisti, perché io già immagino qualche lettura, magari se qualcuno domani si ricorderà di noi sui giornali, qualche definizione, il solito gruppetto di radical chic che fanno la loro kermesse in un teatro in centro, ecco, non è questo.
1: Così sudati siamo poco radical chic, ve lo dico subito, che esatto. Di radical chic c'è molto poco.
11: Poco chic, allora molto radical, però noi siamo invece qui in quanto studiosi che appunto, prescindendo dalle proprie opinioni politiche, cercano di dare il loro contributo e sono stati più volte chiamati nelle audizioni parlamentari, quando si discutono questi progetti di legge, a dare il proprio parere. Allora, come è stato ricordato benissimo da Cuperlo prima, noi abbiamo provato a dare questo parere e a evidenziare molte criticità, molti problemi di costituzionalità dall'inizio della legislatura. Sulla legge di attuazione dell'autonomia differenziata, abbiamo visto che fine ha fatto, dichiarata largamente incostituzionale dalla Corte Costituzionale. Abbiamo provato a dirlo sulla riforma del CSM della magistratura, abbiamo visto per fortuna come è andata a finire. Abbiamo fatto rilievi di gravi criticità sul disegno di riforma costituzionale, sul premierato, e guarda caso quel progetto si è arenato e si tenta oggi di riproporlo a Costituzione invariata, quindi sotto mentite spoglie si va a modificare la forma di governo, che è un oggetto diciamo centrale della Costituzione, quindi la disciplina dell'organizzazione dei poteri principali dello Stato, no? Rapporto Parlamento-Governo, Presidente della Repubblica, li si modifica con una legge elettorale. Questo fa questo progetto. Qual è allora la preoccupazione principale che io sottoporrei ai miei studenti? Che differenza c'è tra ottenere la maggioranza col 50% più uno e ottenere una pesante, larga maggioranza come consentirà questo premio di maggioranza così pesante previsto da questo disegno di legge? Perché uno studente potrebbe dirmi, ma professoressa, in fondo se hanno la maggioranza cambia poco perché ce l'hanno e approvano le leggi che vogliono ugualmente. No, perché ci sono alcune norme che riguardano le garanzie costituzionali, norme della Costituzione, che prevedono delle maggioranze più elevate e quindi queste norme, questi istituti di garanzia molto importanti, tra cui il procedimento per cambiare la Costituzione, prevede delle maggioranze elevate che tramite leggi elettorali di questo tipo qualsiasi maggioranza che passa può portare a casa la sua revisione costituzionale. Ora, questo uno studente preparato, se ho altri due minuti, mi direbbe, ma professoressa, questo già succede, perché succede in qualche misura, stiamo vedendo negli ultimi anni un numero di revisioni costituzionali quasi continuo, ognuno che passa vuole mettere la sua parolina nella Costituzione e lasciare la sua impronta digitale. E quindi abbiamo avuto gli animali inseriti nella Costituzione, l'ambiente che è importantissimo ma che già c'era, adesso abbiamo l'inno nazionale si propone di inserire in Costituzione, e cioè c'è una sorta di volgarizzazione della revisione costituzionale come strumento di lotta politica. Ora, questo è sbagliato ma è meno grave. Quello che noi studiosi vediamo e ci preoccupa fortemente è che queste modifiche proposte in questa legislatura e tra le altre più di tutte questo disegno di legge elettorale ora ci avvicinano verso quei paesi in cui si è avuta una regressione democratica, quindi dei processi in cui piano piano si slitta e si scende il tasso di democraticità complessivo del sistema e si va verso un regime illiberale. È scominciata così in Polonia, è cominciata così in Ungheria, abbiamo assistito a anni e anni di peggioramento progressivo e purtroppo dall'estero le classifiche internazionali, il Rule of Law Index, la Commissione di Venezia, la Corte di Giustizia monitorano questi processi e già nel Rule of Law Index l'Italia è segnalato tra uno dei paesi che si trovano più in basso. Quindi è una precisa preoccupazione su Nel mio caso segnalo questo tema della revisione costituzionale, ma potrei dire anche l'elezione del Presidente della Repubblica, che richiede una maggioranza particolarmente
4: certo,
11: elevata.
4: Certo, che poi sappiamo che è rientrato, diciamo, in modo abbastanza così estemporaneo nel dibattito pubblico in un'intervista ieri, esatto, della Premier, no? Che, diciamo, non era un argomento d'attualità, però in qualche modo è stato tirato fuori. Grazie professoressa Calvano. Passerei ad Agostino Giovagnoli, storico, perché che ci sia, diciamo, uno scenario che va verso degli autoritarismi più o meno dichiarati, non da ora, perché il tema delle democrature, no, è un tema del quale sentiamo parlare da parecchio tempo. C'era Orban, ora non c'è più al governo, però insomma, diciamo, il profumo o il fetore è un po' quello, e volevo capire se da storico ci può introdurre questa riforma nell'arco nazionale e internazionale, poi lo rivedremo anche con i giornalisti nei quali ci muoviamo oggi.
12: Grazie, anch'io un ringraziamento a chi ha organizzato e promosso tutto questo, un grande e sentito ringraziamento per l'importanza di questa iniziativa, anche come premessa di molte altre. Entro subito nella questione. Sì, certo, c'è un contesto nazionale e internazionale strettamente collegati, per cui userei due parole, populismo e estremismo di destra, tornerò su questa seconda definizione. Sono decenni che le spinte populiste ci dicono che la democrazia rappresentativa non va bene, non serve a niente, è sbagliata, che il leader deve essere definito in un altro modo, che quello che è importante è dividere il campo sociale, come dicono i teorici del populismo, in due aree contrapposte, volgarmente polarizzazione, nel caso italiano bipolarismo iperconflittuale, che poi è l'ispiratore di questa ideologia del maggioritario, diciamo, per cui alla fine devono esserci per forza, per legge, due coalizioni che si scontano, e guai al pareggio, non si capisce perché, visto che i sondaggi ci dicono che gli italiani più o meno, se devono scegliere fra due coalizioni, sono molto incerti, dunque non vogliono dare i pieni poteri ad uno all'altro, ma non importa quello che pensano gli italiani, è importante appunto che ci sia questo scontro ipermaggioritario. Secondo punto, l'estremismo di destra. Qui gli esempi fioccano, però c'è qualcosa che è più grave di tutto il resto, ed è quello che si riassume nello slogan remigration. Remigration, che sappiamo non significa rimandare a casa gli irregolari, ma significa di fatto anche i cittadini di seconda generazione, eccetera, eccetera. Insomma, sostanzialmente espulsione di massa su base etnica. Allora, qui c'è un problema, secondo me, di parole. Perché? Perché tutto questo a me ricorda molto il fascismo. Allora, forse faccio un ragionamento che vi stupirà in bocca a uno storico. Cioè, noi diciamo giustamente, con rigore storico, che il fascismo storico è stato una cosa, che quello che succede oggi evidentemente non è uguale a quello di 100 anni fa. Ma c'è una conseguenza negativa, e cioè che in questo modo noi svegliamo un'altra parola che non è affatto del passato, ed è la parola antifascismo. Perché questa differenza? Perché i costituenti nel 1947, nel marzo 1947, hanno discusso se la Costituzione italiana dovesse essere semplicemente afascista, come dicevano i liberali, oppure antifascista, più o meno come dicevano tutti gli altri, e sono arrivati alla conclusione che dovesse essere antifascista, non perché si voleva ribadire qualcosa che era già morto, appunto, nel 1947, ma perché si voleva fare dell'antifascismo una prospettiva per il futuro, temendo che in forme diverse i problemi posti al fascismo sarebbero tornati. Ed eccoci qua, i problemi posti al fascismo ci sono oggi, pienamente in mezzo a noi. Ecco perché è importante capire che questa battaglia specifica, ed è importantissima la specificità, io qui ringrazio i costituzionalisti presenti che mi hanno fatto capire tantissime cose e ci hanno dato gli strumenti concreti anche per vincere questa battaglia specifica su questa legge elettorale. Però non dimentichiamoci del contesto, cioè questa battaglia specifica va collegata a un contesto più ampio. Ecco perché dicevo una parola per indicare quello che sta succedendo, e questa parola forse ancora non ce l'abbiamo, perché ecco, democrazia illiberale, diceva adesso la professoressa Calvano, vero, questa legge elettorale rientra perfettamente in una logica di democrazia liberale, perché squilibra il rapporto fra i poteri, e qui non ci piove. Però c'è qualcosa di più, cioè svuota le elezioni. Forse più adatto è qui un'altra definizione, quella di dittatura elettorale, per usare l'espressione di Yascha Mounk, perché le elezioni sono, concludo, le elezioni sono il modo per scegliere i rappresentanti del popolo, abbiamo sentito stasera ribadito in tanti modi. Bene, queste elezioni, le elezioni saranno d'ora in poi un'altra cosa, saranno un modo per eleggere una maggioranza al servizio di un capo. Finisce il rapporto rappresentante rappresentati, non insisto sulle liste bloccate eccetera eccetera, finisce la possibilità di un Parlamento che risponda ai cittadini e invece deve rispondere a un capo, finisce anche un Parlamento che parla, perché sarà un Parlamento muto, perché la fine, il tramonto, la crisi della democrazia rappresentativa è anche crisi